0: Peter. Allora, avete il vostro mezzo,
1: sì.
0: Vostro trattore, vede che hai un giovane figlio che,
1: sì.
0: che ti segue.
1: Sì.
0: È una vita dura questa, mi sembra,
1: sì.
0: no?
1: Sì, sì, sì.
0: Perché
1: sì.
0: poi
1: io
0: bisogna...
1: Lui lo sta...
0: Assaggiando.
1: Tastando sulla sua pelle.
0: Come ti chiami?
2: Sebastian,
0: allora, quanti anni hai?
2: 25.
0: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però diciamo che...
0: Un annetto perché prima facevi dell'altro, hai provato
2: sì.
0: a fare dell'altro, poi hai deciso di fare questo.
2: No, ho lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti lavorare in famiglia è già difficile. Avere un proprio percorso aiuta sempre poi
0: okay.
2: a poter portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
0: Una vita dura, a quest'età anche.
2: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
0: portare un po' di esperienza diversa.
2: Esattamente.
0: Però sei stanco la sera quando esci con i tuoi amici, sì, dopo sì. delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
2: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio nonno.
0: Ah,
2: e lì abbiamo, il proprio progetto è mantenere qualcosa che è stato perso, che rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni. E questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che...
0: tramandato di generazione.
2: Esatto.
0: In generazione, allora cosa stanno facendo papà e lo zio?
2: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare... autonomamente fermenteranno e quindi
0: ecco,
2: per far
0: come funziona poi? Cioè lo portate in cantina con un clima da cantina? Cioè è importante
2: esatto.
0: anche il clima, quanto deve essere?
2: Diciamo che la fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27
0: sì.
2: dipende molto da proprio dalla temperatura.
0: Ecco, l'appoggiate tranquillamente?
2: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa così da poter avere una fermentazione più, diciamo...
0: corretta.
2: Sì, esattamente.
0: Quanto deve fermentare?
2: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento o comunque il mosto in quel caso.
0: Ok, e dopo la fermentazione?
2: Dopo la fermentazione per la nostra tipologia di vinificazione aspettiamo un paio di settimane, quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque una parte per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno del vino stesso.
0: E come si toglie la buccia? A mano?
2: Più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, e entra all'interno in uno stato di semiliquido,
0: okay.
2: quindi la parte tutta di buccia viene tolto il raspo e
0: dopo la fermentazione diciamo che questo
2: esatto.
0: lavoro è più semplice
2: e poi attraverso una pressa viene per l'appunto estratto
0: sì.
2: estratta una buona parte liquida così da avere più prodotto possibile.
0: E dopo l'estrazione come si va
2: dopo
0: avanti?
2: L'estrazione si aspetta questo grande è questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere a fine giornata.
0: Allora Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
3: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17 kg.
0: Che vita dura però, soprattutto
3: sì.
0: con questi climi.
3: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Dicevo, una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare per
3: sì.
0: 2 settimane.
3: Il tempo che ci mette.
0: Il tempo che ci mette. Voi quando vi rendete conto che è pronta?
3: Abbiamo anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo avviene.
0: Poi la schiacciate?
3: Poi sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che... e ormai ha finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla buccia
0: okay.
3: in un torchio verticale.
0: Sì.
3: Mio figlio l'ha chiamato pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, noi facciamo il vino come 100 anni fa,
0: okay.
3: facciamo il vino in maniera molto antica.
0: E quindi una volta estratto?
3: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettolitri in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologie. Quindi come ti dicevo prima abbiamo... questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità, e poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette

0: al vino di conoscere l'ossigeno e fare, speriamo, un meeting, non un match.
1: Certo. E poi è finita, non aggiungete...
0: Zero, non aggiungiamo niente.
1: Ah, io pensavo ad esempio che l'alcol si aggiungesse.
0: No,
1: nel
0: vino. No, l'abbiamo tenuto alla fermentazione. Appunto. Quindi lo zucchero
1: sarà un bel 14%.
0: Quest'anno, sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
1: Mamma mia. E da quando entrate in cantina con queste cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto passerà?
0: Due anni. Noi abbiamo due anni di processo. Perché facendo il vino come una volta, il nostro migliore alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspettare la pazienza.
1: Quindi adesso bevete il vino di due anni fa.
0: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
1: Allora Daniele, io mi fermerei qua, perché anche grazie. Il nostro, diciamo la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti ringrazio.
0: No, io ringrazio voi, veramente.
1: Bocca al lupo e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori, altre cose particolari.
0: Certamente, mio fratello è un sempre... pazzo furioso, se io sono matto lui è pazzo.
1: Grazie mille per il viaggio in Liguria, Francesco Livi.
0: Grazie.

0: Torniamo indietro nel tempo, ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno, e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
1: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che La Spezia, il suo golfo, ha con il mare e da oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce delle sue origini, l'Archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Palio ha con il suo territorio, e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'Archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
2: Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'Archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questa festa marinara. Dobbiamo renderci conto che La Spezia ha sempre avuto un rapporto stretto con il mare, quindi i documenti, non solo le fotografie ma anche i documenti, testimoniano questa, diciamo, attenzione, questa presenza di regate nel palio, regate che erano un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo festeggiato in questi giorni, ma che comunque testimoniano una sicura presenza della popolazione nella frequentazione del mare. I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti da privati, in particolare dallo studio Faggioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico, qui ne vediamo uno, che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'officina storica Aldo Carassale, che si è dedicata negli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine, l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive che richiamano tantissime persone dalla provincia ma anche da fuori della provincia della Spezia richiedono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta

0: stata dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono documenti che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
1: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.
2: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo. Appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Palio del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori, per accalcarsi a vedere la gara, cadono in acqua perché appunto si sfascia la costruzione che si era appunto fatta.
1: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
2: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali volevano appunto arrivare primi a riva, non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il Palio del Golfo?
2: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto il palio nasce nel 1925. I nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del palio compare il palio nel 1932. Nel 1932, insieme alla festa del mare, per la prima volta alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto, alle ore 15 si parla della disfida del Palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di festa del mare come prima manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del Palio del Golfo. Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel Palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del palio, una passione, un amore che non finisce ma si rinnova di anno in anno.
3: Un'emozione enorme, lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente lasciandoci con il cuore in gola fino all'ultimo secondo.
4: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cielo. Non era detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia, è stata una gara bellissima, sì. Enorme, una gara enorme è stata, perché eravamo dietro, siamo riusciti a stare calmi e a vincere.
5: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Porto Venere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che eravamo tutti testa a testa negli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa. Porti il palio in borgata, in una borgata che non vince da 50 anni e ha già dato tutto il supporto. Quest'estate me la prendo molto con calma, ho bisogno di un po' di relax, stati 5 anni magnifici, tutte le volte è un'emozione che, ma come dice un mio amico, non si può spiegare, devi viverlo.
6: 5 di fila! Abbiamo vinto un palio
5: una borgata, è un gruppo che è stato costruito 10 anni fa, che ha deciso di vincere con la programmazione, senza saltare, senza scorciatoie, senza niente, con le nostre idee. Abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne

0: senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. Abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vittoria è una vittoria di una borgata che è dovuta partire da lontano, perché noi non siamo una borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossa Master. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa borgata probabilmente a essere, se non la prima, al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Noi abbiamo messo una base solida alla borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
1: Capo, sono 49 anni che non vincevate
2: il palio. Ancora non ci credo. Io ero un bimbo, ho ricordi vaghi di quel palio, perché avevo 6 anni. Me ne parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte. Faccio fatica a parlare, ragazzi, chiedo scusa, ma però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni. Io sono 17 anni che ho ripreso a stare in borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può, sofferta fino all'ultimo, ultima vasca eccezionale. Un applauso ai ragazzi, un applauso a Giuseppe Liberatore, che ha 55 anni, anzi 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il palio a Porto Venere, e devo dire che niente, sono emozionato, sto tremando dall'emozione, viene da piangere. Grazie a tutti, viva il palio, buon palio e complimenti a tutti.
3: Io ho chiuso gli occhi, devo dire, gli ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo c'era tanto, ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto, poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
4: Qual è il segreto di allenare e motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione e testa?
5: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione e testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla, e insomma sono 3 anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto, perché è quello più sofferto, quello meno scontato, e poi 3 anni di fila è una cosa bellissima.
6: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto degli avversari veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messi davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
7: Beh, la Maggia del Palio quest'anno ha premiato il Porto Venere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo, perché 3 imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo, e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro, e beh, la Maggia del Palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti, delle 13 borgate.
4: La città ha comunque vinto con le donne.
7: Assolutamente sì, Fossa Master ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altri 12 imbarcazioni, perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via, e quindi veramente un grande successo.

Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del bestiame e qui si incontrano allevatori, produttori e anche tanti curiosi per festeggiare il mese di agosto che se ne va. Franco Nativo.

Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serrarico, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, eh? Il famoso testa calda del 1950. Ma adesso, come

solito si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io la faccio solo per questo. Ravioli au tucu, iniziamo.

0: fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano, entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo, pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte, come va?
1: Benissimo, grazie.
0: Come va, fanciullo?
2: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, è bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia, ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, signora?
3: Benissimo.
0: Come ti chiami?
3: Simona.
0: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
4: Trofie, sempre trofie.
0: È ovvio, e poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
4: No, poi ci sono i ravioli anche di prima e stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
4: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando, guardate che meraviglia, come va?
5: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
5: Tanti. 200.
0: Hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli.
5: Siete ravioli.
0: Cos'è, raviolo tucu?
5: Sì, tucu. Rigorosamente o tucu.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno.
5: Ha ragione.
0: Poi mia chi? Mia
6: chi che i bugi?
0: Mamma mia!
6: Chi che i bugi, guarda!
0: Che meraviglia! Guarda. Ma guardate, signore, questo è quello che ci piace a noi! Guarda. Ma questa è un'opera d'arte!
6: Guarda!
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
6: Tre ore! Abbondanti!
0: Che carne è?
6: Queste qua sono degli allevatori di Serra Ricò. Quindi vabbè. Siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
6: Tutti in gioco.
0: Allora, come andiamo?
7: Ben.
0: Tanti anni che viene qua lei.
7: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
8: Stiamo preparando i contorni.
4: Salsa verde. Insalata russa.
0: Ovvio. Pomodori.
4: Come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
8: Francesca,
0: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
8: No, certo che no, certo.
0: Ormai
8: che
0: è una tradizione.
8: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio
8: sperare. Sì,
0: buon lavoro, grazie. Poi patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
9: Benissimo.
0: Tu sei alla?
9: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
9: Saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
6: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
6: Salsiccia.
0: Poi.
6: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
6: Apri.
0: Pollo.
6: Pollo.
0: E? Costine.
6: No, bistecca di maiale che ha richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
9: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Chinua, come andiamo?
10: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero, ragazzi.
10: Grazie a
0: voi.
10: Perché
0: siete in tanti, siete organizzati, da 15 anni che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
9: Esatto. E poi ci fa gruppo perché tutti assieme.
0: E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
8: Frittolanza e un po' di torta della nonna.
0: A San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% San Cipriano. Mamma e papà, guarda che belli. Grazie ragazzi, complimenti.

0: tutto questo pane di Montoggio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora, vediamo un po' la magia. Adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora.
1: Tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la trebbiatrice. È davvero una magia. Ecco, guardate. E soprattutto, ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua! Allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
2: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
2: sì,
0: pazienza.
2: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. È per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
2: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
2: Assolutamente sì. Noi abbiamo, tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei
2: presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente.

0: enorme!
1: Ragazzi, sono riusciti a tirarla fuori. Sapete perché ho fatto questo sketch? Perché guardate che meraviglia quando si parla di artigianato, ma guarda che roba, inquadrameli un po', grazie Scaglia, guarda che roba, li fa questo signore che si chiama?
2: Tony Revora.
1: Tony, complimenti, perché fai delle robe spettacolari, ma guardate il martello, guardate la pistola, tutta in marmo, meravigliosa, le forbici e l'incudine, insomma vabbè quello lo conosciamo, e poi questo è spettacolare, ma guarda che roba, la fiesta tutta fatta in marmo, il cioccolato, il cono, fammi dare due linguate, che buono, e guarda poi il formaggio, il gelato, lo stecco, complimenti ragazzi, questa è la vera tradizione, no no, veramente complimenti perché ve lo meritate, siamo nel periodo dei funghi, dai coi funghi! Sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Qui avete messo su una roba meravigliosa.
3: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
1: tutti.
3: Società San Vincenzo
1: e
3: Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante perché dà proprio una visione del territorio, sì. Soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
1: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
3: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
1: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
3: Sara.
1: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra Ricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
4: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
1: La vulcanica Angela.
4: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
1: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta, questa chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro. Io vorrei chiedere un attimo se, insomma, la puntata vi è piaciuta, insomma, avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei, che si chiama Carmelita, guardate che bella anche con gli occhiali. Le è piaciuta la puntata? Sì, ok, gli è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro. È tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare, ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente i tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa

0: sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente l'estate è finita e in questi giorni va in scena da 100 anni e forse anche di più la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione, famiglie, bambini e poi questi animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpaticissimo signore che si chiama...
2: Luigi,
1: pensate che Luigi mi diceva proprio il sindaco che è un po' la memoria storica di questa festa.
2: Sono vecchio.
1: Quante ne ha vissute lei?
2: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
1: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
2: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove c'è
1: il bambino.
2: E si incominciava proprio col falò dei bambini che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla e come vedi c'è migliaia di persone, oggi sono venute a vedere questo.
1: La saluto e la ringrazio. Senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare la prossima intervista?
2: Spero, però.
1: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa Fiera del Bestiame qui a Carcare, davvero molto molto bella, e poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti.
3: Era il 1926 quando per la prima volta Carcare aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario: dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata. Ha attraversato guerre e cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Valbormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama 100ª edizione, non un anniversario di facciata ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande.
1: Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Moroseta. Ma che nomi strani però che hanno!
4: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e molto tenute sia per la pet therapy che da compagnia.
1: Ah, pet therapy?
4: Sì, anche, perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
1: Poi senti, presentaci l'altra, la concicina nana.
4: La concicina nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard, diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi, e anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi, e vanno, esatto, sono tenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
1: Devo chiedere.
4: Ovviamente di dimensione molto ridotta rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì, esatto, sono molto piccoline, però...
1: Però sono buone, sono commestibili.
4: Sono commestibili, certamente, ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo, e le covano anche, quindi loro si riproducono.
1: Senti, andiamo un attimo avanti, vediamo la padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo che sembra quasi un gallo.
4: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta, e infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani, perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero, proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
1: Addirittura selezionate in 15 colorazioni diverse.
4: Certamente, sì, ce n'è veramente ogni colore e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
3: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Valbormita, con le sue colline, il fiume che le attraversa, quel paesaggio di confine tra Liguria e Piemonte.
5: Siamo arrivati al centenario, questa è una festa non solo di Carcara ma di tutta la Valbormita e oserei dire di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenari, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni ma parlano anche di 180 e 190 anni. E saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente riuscire a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso...

0: quello che dimostra dal 1926 al 2000. È già un grande traguardo.
1: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca, e la fiera ogni anno resta la sua occasione più sincera per farsi conoscere. Alla Fiera del Bestiame, in questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
0: Lui è un gufo africano, si chiama Anacleto.
2: Che bello.
0: È nato nel mio allevamento circa 4 anni fa.
2: Che bello. Senti, come mai la passione per questi esemplari?
0: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
2: Anche professionale? Poi.
0: Sì, e poi anche professionale, avendo un centro di falconeria mio.
2: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
0: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi, e poi il fatto che siano animali anche molto tranquilli, credo che attirino molto per questo motivo.
2: Poi vediamo una marea di bambini interessati, perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
0: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
2: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un
0: gufo africano.
2: Quanto può vivere?
0: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
2: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
0: Dietro di me c'è un Barbagianni, che è anche lei.
2: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamo.
0: Ma allora, un'etimologia
2: particolare,
0: però dovrebbe risalire dal piemontese. Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili, quindi era una presenza abituale in campagna per le
2: persone. Lo vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi che si stava facendo un sonnellino.
0: Sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico, e dorme.
2: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
0: È una civetta europea, non è un giovane, perché lui ha già 6 anni, quindi okay. Già grandicello.
2: Ma rimane così come tanto?
0: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.

0: Alla Fiera del Bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovane e arrivare fino ai suoi anni?
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi!
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio. E questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portano avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione e guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no, non c'è solo il denaro.
2: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini. Nei giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale, che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra.
0: A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcere, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice, lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con la seconda, 1, 2, 3, vai!

0: sei. Ma è impossibile, l'ultima, vai.
1: Uno, vai. Due, tre.
0: Oh, niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende, scende. Ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta, insomma ci si divertiva così e mi dispiace dire, forse era un divertimento anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre dardi, li chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello, cosa bisogna fare?
2: Lo si fa muovere, bisogna centrare e si vince.
0: Ma è possibile, ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì, non me ne fanno vincere una di roba qua, ci provo, vado, eh. Ciao, grazie, arrivederci, ma è impossibile. Due, niente. Ma niente, ma ragazzi, ma poi, ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, no, basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcere, e terminiamo. Tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al Teatro Santa Rosa, proprio di Carcere, che bello. Grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa Fiera del Bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, ah, va bene. Arrivederci, salve.

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il lionfish, dall'altro lo stoccafisso. Vediamo.

0: Imperia, non solo vele d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri importanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calatanselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di presente e di presenza e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti come vele d'epoca alla tutela dell'ambiente, anche negli anni scorsi attraverso il progetto Sail Green, Plastic Free. Il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dagli idrocarburi, ma è minacciato da alcune specie animali, chiaramente di pesci in questo caso, che stanno invadendo il Mediterraneo. Tutti oramai conoscono già da tempo il granchio blu che sta aggredendo le nostre vongole, e quindi sappiamo dei danni che sta creando la biodiversità. Ma oggi c'è ancora un ulteriore problema, che è la presenza del lionfish, che mediamente è un pesce che vive nei mari tropicali e nel Mar Rosso, ad esempio, attraverso il canale di Suez, sicuramente è passato nel Mediterraneo, c'è un'associazione che si chiama Save the Med, proprio che vuole tutelare le nostre biodiversità. Questo lionfish sta invadendo i nostri mari, per cui si sta cercando di sensibilizzare la popolazione, l'utenza e tutti quelli che vogliono tutelare la biodiversità a far

0: sì che questo pesce venga pescato in maniera tale che poi venga cucinato, consumato e se ne limiti la diffusione.
1: È tolto dal mare.
0: Assolutamente sì.
2: Ecco, tra l'altro, Nenin Banchina, anche una sfida chiaramente pacifica tra Italia e Francia. Abbiamo due chef di cui non anticipiamo i nomi, proprio che si stanno dilettando a cucinare chi appunto il lionfish, chi invece lo stoccafisso, che è ormai diventato un pilastro portante della cucina ligure. Quindi simpatico anche il momento, perché poi andremo a capire quelli che potrebbero essere i segreti deliziosi a questo punto, parlatore. Perché
0: vabbè, sono due chef stellati, quindi ampiamente preparati per farci deliziare dalla loro cucina e anche dei nostri prodotti tipici, perché nonostante che lionfish sia invasivo, vengono anche entrambi cucinati con l'olio d'oliva locale e le olive locali, per cui taggiasche, per cui
2: il famoso filo conduttore di cui parliamo sempre, perché la provincia di Imperia è ricca di eccellenze, ma di fatto tutte le tavole hanno il nostro olio, alla fine è inutile, o sbaglio, parlatore?
0: Tavole, ma anche tutti i nostri prodotti più, certo, importanti. Pensiamo anche alla nostra focaccia delle vele d'epoca, che è fatta rigorosamente con l'olio di olive taggiasche della nostra area.
2: Bene, adesso io vado a stressare un po' in cucina per la gioia dei due chef, perché sicuramente gli andrò un po' a rompere le scatole, le uova nel paniere, e poi dopo vedremo un attimo e capiremo, ripeto, quelli che sono i segretucci e del lionfish e dello stoccafisso. Chef, anche lei presente in banchina, porta uno dei suoi cavalli di battaglia, perché ormai lei e lo stoccafisso siete un'unica cosa.
3: Sì, io porto un piatto con lo stoccafisso, un piatto che proponiamo in ristorante. Io, poi, un ambasciatore dello stoccafisso norvegese per la Norwegian Seafood a Genova, credo che sia un piatto veramente interessante, gustoso. Ho abbinato una crema di patate quarantine, quindi parliamo di territorio, che l'aromatizziamo leggermente, e poi trattiamo lo stoccafisso come un normalissimo stoccafisso in insalata, lo condiamo poi con erba cipollina, con basilico, con olio extravergine di oliva taggiasco, chiaramente di Anfosso, e poi ho fatto un fondo con le lische dello stoccafisso, quindi le abbiamo fatte andare un po' in forno, poi le abbiamo fatto come un normalissimo fondo di pesce o di carne, e un olio verde, quindi un olio extravergine chiaramente di oliva, aromatizzato con erbe ligure, quindi basilico, con timo, poi mettiamo chiaramente un po' di salvia, un po' di rosmarino, un po' di erba cipollina, per esaltare proprio anche il profumo dell'olio, e poi mettiamo un po' di culi di pomodoro, quindi un piatto complicato ma nello stesso tempo semplice.
2: Ecco, chef, oggi lei è particolarmente sorridente, anche un momento di leggerezza, gioca facile, gioca praticamente in casa, perché sì, siamo nella provincia di Imperia, nello specifico ad Imperia, non siamo nella sua amata Genova, però la vedo proprio sorridente, contento, tra l'altro. E indubbiamente è successo i suoi piatti, ma lei ormai è, insomma, conosciuto, non è che dobbiamo tanto di dire lo chef è arrivato.
3: Sì, beh, è sempre un piacere fare qualcosa in Liguria, dico a Genova e in Liguria. Purtroppo ogni tanto si vedono chef foresti, no? E quando poi invece chiamano noi, è un motivo d'orgoglio, vuol dire che fai bene, vuol dire che riesci a rappresentare un po' il profumo del nostro territorio. Noi facciamo nord con la Liguria, quindi Norvegia, Genova, Liguria, quindi credo che sia comunque un motivo d'orgoglio di essere,
2: ecco,
3: qua.
2: Io poi la ricordo a Badalucco, lì scatenato, gemellaggio.
3: Sì, Badalucco quasi tutti gli anni. Badalucco ha proprio un'impronta importante per lo stoccafisso, è una cosa che mi piace tantissimo andare, quest'anno non sono andato, però spero che nei prossimi anni riesca di nuovo ad andare a Badalucco a portare un po' di tecnica, un po' di territorio genovese.
2: A questo punto è obbligato a regalarci un segreto anche alle casalinghe normali, quelle che hanno una cucina normale, che hanno dei figli, che non hanno tanto tempo, come cucinare lo stoccafisso velocemente e creare un piatto indimenticabile.
3: Beh, allora, in questo caso abbiamo fatto uno stoccafisso bollito, quindi l'abbiamo fatto andare in forno a vapore, ma si può fare tranquillamente anche bollito, basta l'accortezza di lavare bene le lische, di lavare bene la pelle. Si può mangiare così, quindi con un filo d'olio, un po' di olive, due pinoli, aromatizziamo con un po' di basilico ed è un piatto già straordinario. Altrimenti possiamo fare tranquillamente lo stoccafisso accomodato, quindi partiamo delle acciughe salate, se vogliamo mettiamo un po' di funghi secchi e,

0: Mettete sto cafisso solo un piccolo cucchiaio di pomodoro per non renderlo troppo rosso e poi dobbiamo farlo cuocere.
1: Ma il branda non passerà mai di moda?
0: Il branda è sempre il branda. Noi a Genova lo facciamo il branda col baccalà, da questa parte qua lo fanno con lo stocafisso, però anche questo ci dà delle grandi soddisfazioni.
1: Didier, anche lei qui ad Imperia, la sua cucina è una cucina molto conosciuta e apprezzata, un po' una missione umanitaria perché lei cucina il pesce leone che invade il mar Mediterraneo.
2: Sì, sì, sì. Per me è troppo importante tu mangiare la lionfish, perché lionfish è un disastro nel Mediterraneo. Mettono la lionfish giusto a Sicilia, ma arriva, ma è possibile 2 anni, 3 anni e arriva in Imperia. So è very important because lionfish pesce è delizioso.
1: È un pesce delizioso. Come lo cucini?
2: La cucina come tutte le pesce. È molto buono fry, ceviche, crudo, le forno, tutto è troppo facile, è troppo delizioso.
1: È un pesce che costa tanto o è economico?
2: No, costa non tanto, il problema è pesciare.
1: Pescarlo?
2: Pescarlo.
1: Perché?
2: Perché è dangeroso.
1: È pericoloso.
2: Sì, sì, sì, troppo for the dog. So io pratico per la pesce differente. Ma quando arrivo a un marchetto, if you see the lionfish, is a buono fish.
1: E tu lo cucini a Monte Carlo?
2: Sì, sì, cucina a Monte Carlo, non a mio ristorante, ma in un palazzo. Okay. With the chef for the prince, lavori together to pratica la lionfish cooking.
1: Grazie Didier, insomma.
2: Sorry for my Italian, but it's a good practice.
1: Tu devi fare pratica.
2: I love Italy.
3: E così abbiamo ripreso il nostro viaggio in Liguria parlandovi della vendemmia, una vendemmia davvero anticipata, e poi ritornando indietro nel tempo in quest'estate 2026. Ci vediamo puntuali la prossima settimana.

0: Ben trovati, un saluto dalla Sala Sud di Terrazza Colombo per una tavola rotonda che si annuncia molto interessante ed è dedicata alle sfide della sostenibilità marina. Ne parleremo con un panel di relatori molto importante. Ringrazio Roberta Pinotti, presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Vicino a lei Piero Formenti, che è presidente di Confindustria
1: Nautica. Grazie a voi.
0: Grazie ancora. Vicino a me Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere e presidente di Confitarma, nonché Buonasera. Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare, e Stefano Messina, presidente dell'omonimo gruppo e presidente di Assarmatori. Grazie, grazie di essere con noi. Allora, chiedo di raggiungermi qui al centro del palco Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, per raccontare, per sommi capi, perché siamo qui e che cosa ci aspettiamo da questa tavola rotonda.
2: Sì, questa tavola rotonda è inserita all'interno di un corso di perfezionamento che organizziamo con l'università e che si svolge in parte in università e in parte in altre sedi, come anche Terrazza Colombo, che ringraziamo. Siamo al sesto anno.

0: università, quella genovese, che organizza un corso sullo sviluppo sostenibile, in particolare sui profili giuridici dello sviluppo sostenibile. I ragazzi possono partecipare gratuitamente, e questo è un altro segnale molto importante. Alla mattina seguono corsi, diciamo, tradizionali, accademici in università, e al pomeriggio hanno l'occasione di confrontarsi con i protagonisti, con gli operatori, sia del mondo privato sia del mondo pubblico. Ovviamente uno dei temi importanti, vista la città nella quale siamo, è quello del mare, della sostenibilità del mare, che ha mille sfaccettature e che appunto oggi cercheremo di approfondire. Quindi grazie a tutti gli ospiti, perché davvero oggi abbiamo un parterre di livello nazionale e oltre che nazionale, direi. Quindi grazie davvero.
1: Grazie, grazie professor Cuocolo, grazie di essere stato con noi, potete fargli un applauso, non è vietato, non è vietato. Perché qui siamo a metà strada tra la lezione e lo spettacolo, quindi cerchiamo sempre di mantenere un ambito anche un po' più giocoso. Presidente Pinotti, intanto grazie di essere con noi. Lei ha un'esperienza personale molto ampia, è stato ministro della difesa, quindi conosce perfettamente il mare anche in altri contesti e sfaccettature. Quando si parla di sostenibilità, certo, il ruolo anche dello Stato è determinante per fissare le regole, per stimolare l'industria e certamente anche per fare le cose per se stesso, visto che c'è tanta produzione, tanta marina, marineria, armamento anche nello Stato.
2: Grazie di questa occasione, ringrazio il professor Cuocolo e il fatto anche che ci sia la possibilità di farlo pubblicamente, questa lezione, questa tavola rotonda, perché sono temi molto importanti. Credo che la scelta della sostenibilità e del diritto appunto allo sviluppo sostenibile sia quanto mai importante. Una delle cose che io ho scoperto occupandomi di difesa da molti anni, già ben prima di avere la responsabilità al Ministero, era che l'attenzione delle diverse forze armate, in questo caso della Marina, al tema della risorsa mare anche come protezione, quindi con l'attenzione alla sostenibilità, era altissima, tanto che i primi di cui ho sentito parlare anni e anni fa delle navi green e quindi di come ridurre quelle che potevano essere le emissioni, le controindicazioni rispetto a quello che doveva essere fatto con le navi della Marina, è proprio venuto fuori da un progetto della Marina Militare. Quindi io ho grande stima per l'attenzione che le Forze Armate hanno non solo per il loro compito specifico istituzionale, ma anche proprio per il contesto generale nel quale operano. In questo caso è stata la Marina a spingere, anche se poi la prima azione è stata un'azione parlamentare, per la nascita in Italia di un polo nazionale della dimensione subacquea. Spiego un po' meglio com'è, perché quando si parla di dimensione subacquea uno immagina immediatamente le bombole, la maschera, il boccaglio, le pinne, anche quella è una parte, diciamo, della dimensione subacquea sportiva o comunque anche di divertimento, ma in questo caso il tema della dimensione subacquea entra fortemente nel tema della sicurezza, perché il mondo se n'è accorto dopo Nord Stream 2, e quindi siamo nel 2022, quando l'attentato ad una via di comunicazione energetica molto molto importante ha reso con tutti quanti, diciamo, attenti su quello che erano i rischi. In realtà questa iniziativa parlamentare italiana è del 2021, quindi prima che ci fosse questo evento, e grazie a quello che la Marina raccontava nelle commissioni parlamentari, in cui ci diceva: guardate che la prossima, se alla fine degli anni 50 è stato lo spazio la frontiera della conoscenza e anche la frontiera in qualche modo della conquista, della possibilità di capire, di vedere, di capire il mondo, oggi la frontiera è la subacquea. Non solo dal punto di vista degli elementi di sicurezza evidenti a tutti, quasi c'è chi dice il 95, chi dice il 99, insomma comunque la quasi totalità dei dati e delle comunicazioni passano sott'acqua. Pensate che cosa può voler dire interrompere queste comunicazioni, che spesso sono interrotte per, diciamo, cause naturali, perché ci sono dei danni che avvengono per cause naturali, ma ce ne sono in alcuni casi non si riesce a capire se sono invece

0: sabotaggio, cause naturali, ma in ogni caso voi immaginate qual è la vulnerabilità di un mondo che non sa proteggere le proprie infrastrutture critiche sotto il mare, che riguardino le comunicazioni o che riguardino il trasferimento di energia. Però non solo questo. Oggi noi conosciamo soltanto il 27% degli abissi sotto l'oceano e fino a 4 anni fa ne conoscevamo soltanto il 15%. Quindi recentemente...
1: Ho sentito dire, Pinotti, non so se sia vero, ma comunque mi affascina l'idea, che si conosca più il cielo che il mare.
0: È così, diciamo, è stato esplorato di più. E questo... Io do un motivo, diciamo, più romantico, cioè il fatto che comunque guardare le stelle. Il cielo, guardare le stelle, il fascino è forte. Però poi c'è un motivo molto più tecnologico ed è legato al fatto che l'acqua, gli abissi, sono un elemento molto più difficile da affrontare da un punto di vista tecnologico addirittura di quanto non sia lo spazio. Pensate... 3.000 metri di profondità, pensate a tutte le complessità, dalla comunicazione alla visibilità, cioè le complessità sono la pressione, quindi anche questo. Allora, oggi invece con le nuove tecnologie, molte delle quali sviluppate proprio per scoprire lo spazio, perché le tecnologie dell'aerospazio sono fondamentali per sviluppare tecnologie per l'underwater tecnologico, in realtà oggi abbiamo la possibilità di andare oltre quello che è stato finora. E questo polo è quindi un polo che fa che cosa? Ricerca anche, però ricerca funzionale non solo ad arrivare al prototipo, che è spesso dove si rischia di fermarsi la ricerca, no? È una buona idea, provi a vedere se funziona, magari capisci anche che può funzionare, poi però magari sei una startup, sei un gruppo di studenti particolarmente vivace, ma non trovi fondi, non trovi finanziamenti, non trovi chi ti aiuta, sul mercato non ci vai e quella idea magnifica si ferma. Allora, quello che è il nostro compito è, individuando degli obiettivi, le infrastrutture critiche, le necessità di comunicazione, la necessità di protezione per quello che riguarda il mare, ma ampliandolo molto anche dal punto di vista civile. Il bando che adesso noi stiamo seguendo per la Liguria ha tutto un aspetto che riguarda, diciamo, la blue economy più in generale, il mare come risorsa, quindi dall'elemento dell'osservazione all'elemento della scoperta, all'elemento della tutela dei beni del mare, che siano terre rare, che sia l'archeologia o qualsiasi cosa. E quindi da questo punto, da questo è nato un progetto che è partito nel 2023, è entrato nel vivo con l'apertura ai privati e al civile, diciamo più spinta da quando la fondazione è nata, davanti a un notaio nel maggio del 2025, realmente riconosciuta dalla prefettura nel marzo 2026, quindi siamo appena nati. Nonostante questo, siamo già una realtà estremamente guardata e affermata, cioè nell'ecosistema, quello che si chiama ecosistema, cioè chi si è affacciato al polo, sono 260 realtà, di cui 20 grandi imprese, Fincantieri in primis, ma anche Sparkle, Saipem, per parlare delle più conosciute, 177 PMI, soprattutto PMI ma anche startup, e poi abbiamo tutto il resto, centri di ricerca e università. Questo vuol dire che alla Spezia, in Liguria, in un polo nazionale che ha l'obiettivo di essere punto di riferimento europeo per quello che riguarda l'underwater e ha l'ambizione di competere a livello mondiale, stiamo sviluppando con un luogo sicuro, perché è un luogo della Marina, ma è un luogo di incontro dei ricercatori, dei tecnici, degli ingegneri, diciamo di tutti coloro che partecipano ai progetti, stiamo costruendo quello che serve per il futuro. Il primo prototipo pronto ha avuto come capofila una PMI, WSense. Dentro c'erano Fincantieri e Saipem, per dire, cioè c'erano due grandi aziende, ma capofila era una... c'era Graaltech, che è una realtà di Corso Perrone, chissà quanti di noi la conoscono. Quando io ne ho parlato, ne ho sentito parlare dall'amministratore delegato di Fincantieri, che mi ha detto, ma a Genova c'è una realtà fantastica, alcuni professori universitari dell'Università di Genova hanno immaginato dei droni subacquei, soprattutto per quello che riguarda le scoperte archeologiche. Ma sono droni che possono essere, con sensori diversi, utilissimi anche per le cose che ci servono oggi. Quindi da questo punto di vista...

0: Noi a volte abbiamo, nel mio caso dietro casa mia, delle realtà avanzatissime
1: e
0: lo scopriamo, diciamo, certo, parlando con qualcuno che arriva da Roma, quindi questa volta ci succede, ma lì si sono incontrati. È nato questo prototipo, vi spiego velocemente. Di fatto tu puoi avere un'infrastruttura, mettiamo energetico, un oleodotto, che potrebbe essere attaccato. Tu costruisci una rete di sensori laddove ci sono i punti critici che ti avvisano se succede che qualcuno si avvicina. A questo punto però, se il segnale dovesse arrivare, diciamo, rielaborato a terra poi rimandato, potrebbe essere lento il fatto che tu intervieni. Invece c'è la capacità di mandare subito un segnale sott'acqua al buono della situazione, quindi a un altro agente, un altro drone, che può intervenire per bloccare quello che è un rischio. Allora, questa cosa che abbiamo visto, prototipo, che adesso appunto deve poi diventare prodotto finito, ha fatto sì, per esempio, che Fincantieri conoscesse WSense e GraalTech, che fanno parte, sono due delle realtà che attualmente Fincantieri ha deciso di acquisire per acquisire lasciando la loro autonomia, rafforzare la propria capacità subacquea. Quindi stanno avvenendo delle cose molto belle, ci sono molti giovani entusiasti, perché poi insomma non è facile avere i bacini della Marina, le navi della Marina, i mezzi della Marina per poter sperimentare delle cose che hai immaginato nel tuo laboratorio, quindi in una situazione di area di test assolutamente sicura, ma anche con strumentazioni che non potresti trovare da un'altra parte, e stiamo in poi, diciamo, ipotizzando tutto quello che può essere la necessità del mare, non solo nell'oggi ma anche nel futuro.
1: Grazie mille Roberta Pinotti. Tra l'altro qua ci sono un sacco di idee per voi, cioè per il vostro futuro, per gli studenti meritevoli che possono sviluppare progetti di questo tipo. C'è spazio e ce n'è sicuramente tanto. Presidente Messina, però, mentre il fondo del mare lo conosciamo relativamente poco, sappiamo invece che sulla superficie viaggiano tantissime navi che collegano i quattro angoli della Terra. Lo fanno per portare le merci e per portare le persone. Quando si è deciso giustamente di intervenire per una sostenibilità sempre maggiore dal punto di vista ambientale anche del vostro armamento, e non solo di quello, sono nate le prime polemiche, perché se io penso al Green Deal, oggi giornalisticamente penso più a un fatto polemico che non a una grande opportunità di miglioramento della salute di noi tutti e del mare. La formazione delle leggi che a livello europeo hanno poi impattato sull'industria, sull'economia, è stata sempre virtuosa? Stiamo andando nella direzione giusta? Ravvisate dei problemi?
2: Buongiorno a tutti. La normativa relativa alla decarbonizzazione è ovviamente internazionale. L'Agenzia delle Nazioni Unite che regolamenta il trasporto marittimo è l'International Maritime Organization e da decenni regolamenta tutte quelle che sono gli obblighi sulla sicurezza della navigazione, ma soprattutto anche sull'uso dei combustibili, e la gran parte degli operatori mondiali che oramai fanno parte di gruppi privati ma anche pubblici all'avanguardia in tutti i segmenti, no? Del carico, le crociere, i contenitori, i traghetti, parliamo di eccellenze mondiali, quindi dei leader mondiali, non mi limito all'Italia, ancorché l'Italia abbia alcuni dei suoi operatori nei primi posti delle classifiche mondiali dei singoli comparti. Quindi questi soggetti, gli operatori, si sono adeguati, anzi non solo si sono adeguati passivamente, lei ha utilizzato due volte l'aggettivo polemico. Non è, secondo me, l'aggettivo appropriato, nel senso che ci siamo adattati, abbiamo spinto, uso il gerundio, lo stiamo facendo, perché tutti gli appartenenti al mondo civile, e tra questi ci sono le imprese, gran parte.

parte delle imprese, se non altro europee, italiane, condividono la necessità di arrivare a un net zero, a una decarbonizzazione, perché ovviamente questo mondo, purtroppo, l'industria, il consumo, lo stiamo distruggendo, no? Cioè, vediamo che il mondo cade a pezzi, si scioglie col caldo, cadono le montagne. Mi viene in mente, per stare sul territorio, non sono un esperto geologo, tantomeno ho la presunzione di dare giudizi, ma mi viene in mente il cimitero di Camogli, no? Cioè, voglio dire che cade in mare, l'innalzamento dei mari, l'innalzamento delle temperature. Quindi le cause sono chiare e oggettive. Gli effetti sui regolamenti richiedono tempo. Ora, sembra sempre di dover giustificare questo atteggiamento che lei ha definito polemico, per associare che cosa intendo dire, del perché spieghiamo che non si possa non emettere. Cioè, tutti vogliamo non emettere, ma ci vuole tempo, investimenti e tecnologia. E alla luce di questo, nel richiedere tempo, non lo stiamo facendo così con retorica per difendere i profitti o risparmiare o non investire. Lo stiamo facendo perché concorriamo, soprattutto i grandi leader di cui parlavo prima, che hanno capacità di fare investimenti nella tecnologia, nella ricerca e nello sviluppo, a trovare i combustibili alternativi rispetto a quelli che oggi offre il mercato. E quelli che oggi offre il mercato, anche e soprattutto a causa di quella spinta alla riduzione delle emissioni che l'IMO porta avanti da anni e che ha portato oggi all'utilizzo, ad esempio in Europa, nel Mediterraneo meglio, all'utilizzo esclusivo di un combustibile marino a bassissimo tenore di zolfo, cosa che è accaduta gradualmente. Dal 2015 quindi 11 anni fa sono entrate in vigore delle normative più stringenti, che poi nel 2020 sono diventate ulteriormente più stringenti, dando dei tempi sufficienti alle compagnie, quindi alle proprie imbarcazioni, di poter fare gli impianti necessari, gli investimenti che comportano decine, a volte centinaia, milioni di investimenti, che comportano quindi un esborso finanziario che deve in qualche maniera avere il suo ritorno o comunque essere ammortizzato, a volte magari anche in 10, 15, 20 anni del periodo di utilizzo di questo investimento che viene fatto per ridurre le emissioni. E il Green Deal 2020-2021, arriva il Green Deal, la Commissione nel settore marittimo portuale, vengono emanate queste norme molto stringenti, che sostanzialmente, senza entrare nel dettaglio ovviamente per economia di tempo, si sintetizzano in tre genere di interventi, il cui principale ha intaccato il mondo del trasporto marittimo e della portualità e che si chiamano ETS, la cui definizione, così in termini anche un po' didattici, in inglese è pay to pollute, cioè pagare per poter emettere. Anche questo ha un senso poco etico, cioè è brutto, ma è così. Oggi noi paghiamo un certificato che costa sul mercato, che si compra, no? Come comprare le azioni in borsa di una società o un BTP o un titolo di Stato. Noi paghiamo e se paghiamo possiamo emettere. Possiamo emettere l'anidride carbonica dalle ciminiere delle navi. Ora, non è la maniera giusta di decarbonizzare, perché più sei ricco, più puoi pagare, più puoi emettere emissioni, ed è un fattore anche così distorsivo della concorrenza. Cioè, chi ha i soldi può pagare e lui emette. Ma è abbastanza paradossale. Allora, come ci è stata disegnata questa normativa? Come un qualche cosa attraverso cui costruire un portafoglio di soldi che sarebbero poi andati al settore per decarbonizzare tramite una serie di investimenti ulteriori per arrivare al net zero, che comunque richiede decenni. E dal 2024 abbiamo iniziato a pagare,

0: C'è proprio un conto corrente dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove vengono depositati i soldi. Stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro che le nostre compagnie pagano per ricevere poi i proventi per fare gli investimenti. Questo non è accaduto, allora lì entra la polemica. No, voglio spiegare il perché della polemica. E ho concluso. Quanto tempo ho ancora?
1: Non abbiamo. Allora, è convegno, non TV. Quindi
0: no, allora, tramite questi soldi noi avremmo dovuto riceverli indietro per poter effettuare una serie di interventi, che prevalentemente è il principale, l'ammodernamento delle navi. Abbiamo i traghetti qui a Genova, leggiamo sui giornali quasi tutti i giorni che sappiamo che i traghetti, che soprattutto con l'estate, i collegamenti con le isole, bruciano combustibile tradizionale, seppure a bassissimo tenore di zolfo, quindi fanno l'emissione, la nuvola. Qui appunto è ad esempio il settore più importante dove noi riteniamo che quei fondi andrebbero investiti. Esiste un combustibile cosiddetto di transizione, quindi che ci porterà sicuramente alla quota di emissioni zero, che è il gas, ovvero il gas naturale liquefatto, ma che non è a zero emissioni, perché anch'esso, seppure ne contenga, emetta in quantità assolutamente inferiore rispetto ai combustibili tradizionali derivati dalla raffinazione del petrolio, ha comunque anch'esso delle emissioni. Quindi la conclusione alla domanda è: non è tanto polemica quanto è razionalità nel prendere dei provvedimenti, soprattutto per l'Italia, perché noi siamo un paese ad altissima marittimità, dove il contributo del nostro settore al prodotto interno lordo supera abbondantemente il 10%, dove i collegamenti tra le città avvengono sì in macchina e con i camion, ma ad esempio nella dorsale tirrenica, adriatica, peninsulare o nei collegamenti con le isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, ma le diverse isole minori che l'Italia ha, necessariamente il collegamento marittimo è l'unico mezzo di continuità territoriale che le popolazioni, quindi i cittadini, chi va a scuola, chi va all'ospedale, chi va a lavorare ha, o per non parlare chi va magari a curarsi per avere quei servizi sanitari nazionali minimali. In questo pensiamo, e qui determinazione insieme ai colleghi di Confitarma e agli altri appartenenti del cluster marittimo, che il governo debba in qualche maniera riconoscere la specificità del nostro settore affinché, ben lieti di andare verso la decarbonizzazione, ma insieme accompagnati, e che se paghiamo quei soldi, che sono tasse, oggi sono solo tasse che noi paghiamo per lo Stato. Invece diciamo, se dobbiamo pagare per inquinare, va bene, paghiamo, ma che questi soldi tornino al settore per accompagnare quegli investimenti in ricerca e sviluppo che ci portino più veloce di quello che forse sarebbe se non ci fossero questi proventi a favore a arrivare a quella soglia che richiede tanti anni.
1: Ecco, ovviamente chiedo a Zanetti di darmi la sua opinione su questi temi. Vorrei aggiungere anche un ulteriore aspetto, che nessuna legge è mai neutrale, no? Siccome voi lavorate su tutto il mondo, perché non c'è niente di più globale del trasporto marittimo, però non è che tutto il mondo rispetta le stesse regole. Per esempio, gli ETS si applicano nell'Unione Europea, noi siamo confine esterno dell'Unione, abbiamo una concorrenza importante da porti extra unionali, e questo ovviamente è un tema, perché diventa una distorsione della concorrenza. Quindi questo è un altro degli aspetti polemici che stanno dentro questa vicenda.
2: Sì, buonasera anche da parte mia. Allora, rispondo iniziando a integrare quello che il Presidente Messina ha in modo molto efficace espresso. Allora, il trasporto marittimo nel mondo vale l'80% di trasporto, più dell'80% del trasporto di merci. Il trasporto marittimo è, al trasporto marittimo sono imputabili circa il 2% delle emissioni inquinanti. Quindi 80 rispetto 2, non è neppure, visto che siamo in ambito accademico, la legge di Pareto, non è 80-20,

82%. Questo perché? Perché il percorso comunque di decarbonizzazione del settore marittimo è partito ben prima dell'ETS, ben prima dell'ETS. Faccio alcuni esempi riguardo la mia azienda. Il primo bilancio di sostenibilità

0: Ad oggi l'armamento italiano ha 80 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, perdon, 60 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, l'80% di queste navi sono pronte per l'utilizzo dei carburanti alternativi.
1: Tipo GNL?
0: No, no, carburanti alternativi. Ancora? GNL è già un carburante di transizione, sì, strutturato, e business as usual. E questo anche, qui cito ancora una volta quello che la mia azienda ha fatto, noi siamo stati i primi ad avere navi da crociera alimentati a gas naturale liquefatto. Proprio il gruppo Costa nel 2019 e nel 2020 le prime due navi. Però venendo ai carburanti alternativi, se oggi guardo quello che è lo scenario mondiale, io vedo un mismatch enorme quantitativo. Non ci sono i carburanti alternativi sufficienti per alimentare le navi che sono predisposte. Non ci sono le condizioni economiche, perché il costo di un carburante alternativo può arrivare a 4 volte tanto di quello di uno tradizionale, e non ci sono gli investimenti, perché oggi delle quantità disponibili l'Europa ne produce solo il 10%, il 75% delle quantità disponibili e non sufficienti di carburanti alternativi viene prodotto in Asia. Cioè stiamo andando verso un modello che purtroppo, mi viene a dire, è simile a quello che si è chiarato nell'automotive, dove non stiamo investendo e non stiamo usando i fondi che il settore genera per andare ad investire nelle tecnologie che servono per produrre e per produrre in modo efficiente questi combustibili. Io ho il telefono in mano perché mi sono fatto mandare alcuni numeri di uno studio che il nostro centro studi di Confitarma ha fatto parlando di impatto dell'ETS. L'ETS è entrato in vigore nel 2024. Dal 2024 è entrato per il settore marittimo, ad esempio per il settore terrestre, per la gomma, non è entrato. Noi siamo, soprattutto vivendo a Genova, no? Siamo un po' nati con questo, nati a livello di business, no? A livello di impiego, col concetto delle autostrade del mare. Cosa sono le autostrade del mare? Semplicemente prendo un tir, prendo la gomma, per un tratto del suo viaggio lo metto in mare, lo trasporto fino a un altro porto, tipicamente posso pensare a un Genova-Palermo, poi qua Stefano è maestro e mi correggerà o integrerà, lo metto e poi gli faccio fare l'ultimo pezzo ancora su strada.
1: Con un bel vantaggio anche dal
0: torniamo
1: punto di vista
0: all'82%, okay. Poi ci sono i costi sociali del traffico. Dal 2024 con l'ingresso dell'ETS noi abbiamo stimato che circa 68.000 sono passati dalla nave dal mare alla terra. Quindi non essendo penalizzato il viaggio in mare dall'ETS, che viene evidentemente poi impatta la catena, il TIR rimane sulla strada, non paga l'ETS, ha un impatto ecologico più importante, ha un impatto sociale non comparabile, e sinceramente viviamo in una regione in cui il costo sociale del trasporto terrestre lo viviamo tutti i giorni, per non parlare dalla Spagna e dalla Francia. E quindi questi 68.000 tir corrispondono a 82 milioni di chilometri di percorrenza, per una stima che abbiamo fatto di circa 70.000 tonnellate di CO2 in più emesse. Quindi se noi guardiamo all'ETS, al di là della polemica ci sono i numeri, e c'è quello che è poi l'effetto. C'è una tassa che ha una natura, che è quella di ritornare al settore che la genera per incentivare la transizione, e peraltro transizione che già gli investitori del settore stanno spingendo, non viene utilizzata per ricerca e sviluppo, e quindi si blocca questo possibile circolo virtuoso, perché poi ci sono anche le cause negative. Quindi è un tema di polemica, ma è un tema in realtà di politica industriale.
1: Ma non solo, però, perché non è che, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, non è che in realtà questa sia soltanto una manovra per fare del gettito

0: extra, piuttosto che non pensare veramente realmente al quadro completo, anche perché voi siete, poi questo mi servirà anche da gancio magari per Confindustria Nautica, per Piero Formenti, voi siete un settore ricco, un settore che fattura moltissimo, che ha grandi player, eccetera, no? Io recentemente ho fatto qui una trasmissione sul porto e sui suoi fumi, no, è emerso da studi inattaccabili che in realtà il porto di Genova emette meno di quello che emettono le nostre caldaie d'inverno nelle case, però non ci sono i comitati contro le caldaie, perché sennò dovremmo protestare contro noi stessi e sarebbe, diciamo, difficile da fare. Quindi forse è un po' questo, cioè siete un obiettivo facile, siete una industria importantissima, ci sono grandi fatturati, magari anche grandi margini, allora si dice andiamo lì che i soldi li prendiamo con facilità, più che a pensare realmente alla transizione ecologica. La polemica che io vedo è soprattutto questa, perché secondo me qualcuno in giro lo pensa, al di là delle posizioni giustamente più corrette, più ufficiali.
1: Provo a resistere alla tentazione di rispondere in modo diretto, rispondo in modo indiretto, ma credo e spero altrettanto efficace. Oggi guardiamo il mare, il sistema che è nel mare, come un pezzetto. La realtà è che il mare è tanto importante per il nostro entroterra quanto lo è per le nostre città portuali. Il mare fa parte del sistema industriale italiano. Il presidente Formenti, che produce gommoni, produce per la nautica, non produce in un posto di mare, produce all'interno. Chi può pensare oggi che il mare non serva l'industria di terra, non sta guardando tutto lo scenario. Le navi si adattano, cambiano rotta, cambiano i tempi di percorrenza. Quando non arriva una materia prima, o per la produzione, o una materia energetica, alla fine è l'industria, siamo noi a casa che ne risentiamo le conseguenze. Quindi per me andare a creare una tassazione, un extragettito, non è un tema di guardiamo i ricchi, guardiamo i poveri, perché ci sono tante aziende molto più ricche che non pagano le tasse, sicuramente non le pagano
0: tipo le big tech
1: in Europa. Quindi è quello di non avere la visione completa di un fenomeno, di una catena del valore che parte dal mare ma finisce direttamente sulla terra. E per noi in Italia vale più che per chiunque altro in Europa. Ancora un paio di numeri. In Italia per ogni chilometro di costa, e sappiamo a memoria che sono 8.000 chilometri di costa, ma vale parzialmente questo numero, è molto più importante ricordarci che in Italia per ogni chilometro di costa abbiamo 40 chilometri quadrati di retroterra che insistono, cioè 40 chilometri quadrati per ogni chilometro di costa. Se guardo alcuni paesi competitor a noi, Francia e Spagna, questo numero raddoppia o triplica. Questo vuol dire che per l'Italia ogni pezzo di terra è collegato al mare.
0: Certo.
1: Ogni piccola area della nostra penisola è a due ore e mezza, massimo tre ore d'auto dal mare, il che vuol dire che ogni area del nostro paese è un retroterra portuale. E quindi guardare alla filiera del valore e non a un segmento specifico, oggi come oggi è più importante che mai, perché poi i nostri competitors, noi abbiamo considerato il Nord Europa, i porti del Nord Europa sino all'altro ieri, siamo riusciti a crearcene un altro, che sono i porti del Sud Europa, del Nord Africa, certo, del Sud Mediterraneo, sì, che hanno vantaggi da un punto di vista operativo e vantaggi da un punto di vista finanziario, perché se io vado a fermarmi in un porto che dista 10-12 miglia dalle coste italiane o dalle coste europee, penso a Algeciras, penso, non sono soggetto alla tassazione.
0: E c'è anche un tema poi geopolitico, perché poi di solito non sono i marocchini o gli algerini che gestiscono i terminal, ma ci sono, diciamo, investimenti internazionali ben noti. Fate un bel primo piano su Messina, vediamo, perché mi sembrava particolarmente pronto a rispondere alla... è lo stesso, qualcuno la va a prendere sulla mia provocazione, se si sentiva o meno una gallina da spennare o...
2: Allora quando parlava Mario, assolutamente condivido totalmente quello che ha detto, ma

0: con minore diplomazia rispondo alla domanda, dico sì. Sì, perché è vero, perché le nostre aziende sono sempre più radicali. Allora, premesso che il tema è europeo, cioè il tema ormai si gioca in Europa. Nei prossimi giorni, proprio la seconda metà di luglio, è atteso il processo di revisione della direttiva ETS, sulla quale noi ci aspettiamo un qualche, seppur minimo, intervento a protezione almeno parziale di quei tre pillar che sosteniamo, quello delle autostrade del mare citato ampiamente da lui, è il più importante, come anche quello dei porti di transshipment, per evitare che anche la merce, è una questione anche di sicurezza del paese, i dati che oggi magari riguardano imprese italiane, imprese europee, non vadano a essere gestiti dai soggetti monopolisti che hanno magari le concessioni di terminal contenitori in Marocco, quindi sulla costa occidentale dell'Africa, sull'Atlantico, sotto Gibilterra, o il Nord Africa, dove esistono oramai meravigliosi porti di transshipment. Io sono stato 2 mesi fa a visitare 2 giorni il porto di Misurata in Libia, che è un'eccellenza straordinaria ed è oramai in grado di fare concorrenza al porto di Gioia Tauro, che è in Italia, o al porto di Malta, che comunque è in Europa.
1: In Europa.
0: Quindi dico sì, perché siamo soggetti visibili, radicati sul territorio, effettivamente è un settore ad altissima intensità di capitale investito e spesso anche di redditività, per fortuna talvolta, per il genere di investimenti e di occupazione che comporta. Ma avete mai sentito parlare, ad esempio, di queste aziende radicate? Parlo di trasporto marittimo, portualità, ma sicuramente c'è anche la nautica, eccellenza, soprattutto in Italia, di licenziamenti, salario minimo, lavoro irregolare, cioè tutte le nostre aziende, chi più a fatica, chi meno, a seconda anche delle dimensioni e dei mezzi finanziari dell'azionista, che molto spesso è magari ancora la famiglia che dedica tutte le proprie risorse al lavoro, all'impiego del capitale, cioè crescono, danno occupazione, cioè nel nostro settore, sfido, andate a vedere nelle rassegne stampe degli ultimi 20 anni rispetto ad altri settori, dove si leggono cose orrende di gente pagata 3 euro, 9 euro, 5 euro, dove si parla di salario minimo o di lavoro in nero, visto che, certo, diciamo la verità, usiamo questa brutta parola, o di licenziamenti, ma le nostre aziende assumono, crescono, formano, fanno l'ISG, spingono alla decarbonizzazione, poi commettiamo degli errori, per carità, siamo a Genova, facciamo anche delle belinate, ma fa parte del lavoro, cioè allora sì, allora il nostro è un settore visibile, perché pubblichiamo i bilanci alle camere di commercio, perché siamo delle SPA, a volte anche quotate in borsa, ma anche non quotate, ampiamente trasparenti, dotate di compliance, strumenti moderni, e quindi sì. Ma il tema è in Europa, e in Europa ci aspettiamo dal trilogo che il nostro governo riesca a incidere ancora di più sugli interventi della Commissione di fine luglio e del Parlamento europeo, che poi Parlamento e Consiglio dovranno approvare questo, ci auguriamo, almeno parziale revisione della direttiva ETS.
1: Vabbè, poi torno da voi così mi raccontate cosa fanno le vostre aziende anche per la sostenibilità, visto che comunque siete attori protagonisti di questo settore. Piero Formenti, il nostro pubblico è generalmente troppo giovane per ricordare quando c'era quel governo che andava a cercare i proprietari degli yacht nei porticcioli per cercare di vedere.
2: Non hanno ancora smesso.
1: No, non hanno ancora smesso, però è meno visibile, almeno, diciamo, una cosa che sembra meno forte.
2: Lo fanno
1: con più eleganza,
2: in modo più coordinato, perché noi abbiamo firmato, io ho firmato come Confindustria Nautica, un protocollo con la Guardia di Finanza, Comando Generale, per cui abbiamo un tavolo attraverso il quale ci confrontiamo per fare che venga fatto in modo, perché è giusto che venga fatto, ma che sia fatto in modo da non, come si suol dire spesso, buttare via il bambino con l'acqua sporca, da non danneggiare le aziende virtuose per colpa di quelle non virtuose. Esatto. Quindi siamo con voi,
1: controlla,
2: abbiamo detto,
1: la mia barca mentre sono in ufficio a lavorare, esatto, non mentre sono al porticciolo.
2: Ma anche controllala in modo da non trattare il mio cliente come un pericoloso criminale, ma come un proprietario di un mezzo che lo fa per divertirsi, ma dà lavoro a tanta gente.
1: Non c'è dubbio.
2: Poi, se volete, vi cito anche.
1: E infatti è un po' questo il tema. Però, siccome parliamo di sostenibilità, vorrei un po' capire il settore, no? Che cosa fa. Io ovviamente sono un vostro fedele.

0: diciamo, sostenitore, vengo spesso a vedere i vostri saloni e i cantieri, e ovviamente
1: il nostro salone.
0: Il vostro salone, giusto. Ogni tanto fate anche le collettive all'estero, adesso mi fate vedere come Confindustriale. Okay. Guarda, il salone è uno, è quello di Genova, naturalmente. 1-6 ottobre? Siamo, mi ricordo bene le date?
1: Sì, certo.
0: 1-6 ottobre. Che Milano, avete dei biglietti omaggio per aver partecipato a questa giornata. Scherzi a parte, voi avete tantissima tecnologia. Lavorate moltissimo nello sviluppo sostenibile, anche perché non in tutta la filiera, ma in una parte, specialmente nei maxi yacht, c'è anche più la possibilità di sbizzarrirsi, no? Come nel militare, si diceva all'inizio, il militare poi trasferisce al civile i risultati delle sue ricerche, delle sue scoperte. Anche la nautica può andare in una direzione, specialmente quella di lusso, in cui gli altri settori magari non riescono ad andare. Qual è lo stato dell'arte?
1: Intanto avete citato giustamente IMO, secondo fonte IMO, come emissioni globali di effetto serra mondiali, l'industria nautica rappresenta lo 0,01%, e questo nonostante 8,6 miliardi di euro di fatturato del 2024 in crescita, 13 miliardi di valore aggiunto, 168 mila occupati, circa il 90% della propria produzione nazionale destinata a mercati esteri, un export che nel 2025 ha raggiunto un massimo storico di 4,4 miliardi di euro, leadership mondiale nella costruzione dei superyacht con 568 unità in costruzione su 1093 ordini mondiali, 568 sono italiani, leader mondiale nella produzione di imbarcazioni pneumatiche, e lo dico orgogliosamente, punto di riferimento internazionale nella componentistica accessoristica nautica. Nonostante questo, 0,01% emissioni globali di effetto serra. E poi vi posso dire cosa l'industria nautica sta facendo o di che cosa ha bisogno per poter fare questo, però volevo ricollegarmi a quanto ha detto il Presidente Messina, il Presidente Zanetti. Ogni volta che spennano una di quelle galline, quella gallina che lavora per fare profitto, ed è giusto che sia così, perché in Italia sembra che fare profitto sia un delitto, mentre invece è creare valore aggiunto per tutti, compreso gli occupati. Dico, noi abbiamo un 7.2 di moltiplicatore occupazionale, che vuol dire che per ogni assunto dall'industria nautica italiana se ne generano 7.2 nell'indotto diretto e indiretto. È il più alto in assoluto, se non triplo rispetto a qualsiasi altro settore in Italia. Non è poco. Ecco, ogni volta che appunto viene spennato uno di questi polli, questo si ripercuote, come è giusto che sia, perché non possono lavorare in perdita, perché altrimenti incappano in altre cose che abbiamo appunto citato prima, o devono usare stratagemmi sbagliati, brutti, come quelli che ha citato il Presidente Messina. Questa cosa si ripercuote su di noi, perché ogni volta che c'è un problema, Stretto di Hormuz, il giorno dopo sono aumentate le materie prime. E noi cosa facciamo? Stessa cosa. Dobbiamo aumentare i prezzi. E a chi vanno queste cose qua? All'utente finale. E se l'utente finale poi non compra, a chi vanno queste cose qua? Ai 40.000 disoccupati che ha fatto Monti a suo tempo, sbagliando mira. Io non dico che l'abbia fatto perché era cattivo, l'ha fatto perché ha sbagliato mira. Non ha calcolato tutti gli... A meno che non ci
0: era quel famoso governo che vi citavo, questo lo dico per i più giovani, perché
1: non ha fatto i calcoli bene, pur essendo un professore universitario. Avrebbe dovuto fare i calcoli meglio, a meno che abbia voluto tentare il male minore, ma non si è reso conto che forse erano dei peggiori mali e ha causato danni.
0: Diciamo, ha preso la cosa facile.
1: Esatto. Quindi, e l'altra cosa, quando io penso alla mia azienda, ha citato bene il Presidente Zanetti, tutto quello che io ricevo sono materie prime che arrivano via camion, ma quando arrivano dall'Europa, quelle che arrivano meglio con prezzi minori e con un minore impatto ecologico sono quelle che arrivano dalle navi del container. Cioè, certo, quello che noi spediamo, il mercato più importante dell'industria nautica italiana sono gli Stati Uniti. Come ci vanno le merci negli Stati Uniti? Via mare ci vanno. E ogni volta che spennate chi porta container, lo subiscono le nostre aziende, i nostri concessionari negli Stati Uniti, i nostri clienti. Quindi bisogna sempre stare attenti a cosa si tocca. L'ETS sta impattando anche su di noi. A livello europeo, con EBI, la nostra European Boat Industry, che è la nostra associazione europea,

0: ci stiamo confrontando con Commissione Europea e con Parlamento Europeo, perché l'ETS sta impattando anche su di noi, nonostante tutto quello che l'industria nautica da anni sta già facendo con vari interventi sull'alleggerimento degli yacht, delle imbarcazioni, con produzioni più sostenibili come i processi di infusione di RTM leggero senza emissione in atmosfera, con poi oltretutto essendo scafi più leggeri consumano il 20-30% in meno, con motori di nuova generazione, con tutti i tipi di propulsione. Un altro errore, io ero stato in un convegno sull'elettrico, un altro errore gravissimo è puntare solo sull'elettrico, che è quello che ha distrutto l'automotive europeo. L'abbiamo dato in mano ai cinesi. Io ricordo sempre che se si ferma una Tesla, a costo scendo e al limite faccio l'autostop, o se mi funziona il telefono in quella zona chiamo qualcuno che mi viene a prendere, compreso il car attrezzi. Se mi si ferma la barca in mezzo al mare, vi garantisco che le correnti in genere portano al largo, non portano a terra, molto difficile che portino a terra. Quindi o torno a nuoto, ma voglio vedere quanto so nuotare a lungo, o altrimenti io muoio in mare, perché dopo un po' se non mi trovano e se non ho modo di comunicare ci muoio in mare. Quindi quello che noi spingiamo come industria nautica e su cui stiamo lavorando da anni è su tutte le fonti rinnovabili di energia.
1: Certo.
0: Dall'elettrico, sta crescendo molto per esempio l'idrogeno, in cui le fuel cell sono diventate più sicure, no? All'ibrido, cioè tutte queste cose le stiamo già facendo. Nonostante questo abbiamo, soprattutto per i super yacht, un tentativo di aggressione alla nostra produzione, come si sta facendo con gli armatori, proprio perché siamo in vista, perché siamo quelli apparentemente i ricchi, quindi sono ricchi, tarpassiamoli, prendiamo i ricchi per darlo, certo, ai poveri. Invece in questo modo stanno soprattutto togliendo ai poveri, perché alla fine chi ci rimetterà
1: sono quelli che ci lavorano,
0: sono soprattutto le classi più deboli, perché in qualche maniera le classi più alte ne escono, sono gli altri che non ne escono.
1: Ecco, adesso le farò,
0: poi se volete poi... vi dico anche, ecco, un po' di opportunità di lavoro che ci possono essere, perché...
1: certo, ragazzi, questa roba per voi, ma tra poco, prima facciamo diciamo, ricominciamo il giro. Spero che, insomma, Roberta Pinotti non si offende, è vero che lei oggi è il presidente del polo della subacquea, però è anche vero che ha avuto un'esperienza politica e parlamentare lunghissima. Le chiedo se la nostra politica è all'altezza della sfida europea, e non mi riferisco tanto solo al governo, che certo deve fare il suo lavoro, ma anche la pattuglia dei nostri parlamentari europei. Mi sembra che nel corso degli ultimi anni, anche nelle discussioni sulle, diciamo, delle campagne elettorali per le elezioni europee, ci sia stato uno scatto, no? Una volta sembrava proprio il refugium peccatorum di quelli che non volevi vedere qui vicino, li mandavi in Europa. Invece oggi mi sembra che non sia più esattamente così. Però è chiaro che è importantissimo per l'Italia essere rappresentata correttamente in questi tavoli e per incidere per la difesa anche dei nostri interessi nazionali, visto che buona parte della partita si gioca lì.
2: Ma io penso che prepararsi alla politica sia uno dei mestieri più complicati, se uno lo vuol fare seriamente, che presuppone non essere tuttologi, ma avere quella capacità, diciamo, di saper trovare chi ti può dare le informazioni per poi assumere le scelte. È l'elemento con cui adesso si scelgono chi fa politica, cioè, come dire, è uno degli elementi che si valutano su una persona, non quante lauree ha, perché uno può anche essere, non è questo l'elemento, è quanto riesco a leggere attraverso tutte le informazioni che mi possono essere date dai competenti, dai lavoratori, dalla popolazione, da chi vive il problema, per dire nell'assumere questa decisione queste sono le conseguenze. E quindi
1: la risposta è no, comunque,
2: la risposta è che, diciamo, però è una domanda che ribalto un po' anche sugli elettori, sì. Cioè quanto alla fine si scelgono le persone che urlano più forte, che, diciamo, mostrano prepotenza, quanto, diciamo, si va poi e dico anche alla comunicazione, non adesso una come quella di oggi, che è tutt'altra cosa, ma quanto si gioca nel dibattito politico. Se voi guardate una tribuna politica degli anni 70 e guardate che cosa succede oggi nel talk show, vedete che allora c'era un rispetto fra anche gli avversari più lontani possibile, ma c'era una possibilità di

0: argomentare, di spiegare, di quindi di convincere o non convincere. Oggi no, perché la comunicazione si gioca sul fatto che devi essere immediato. Quindi, allora, certamente, non è che vorrei dire che alla fine poi si ha la classe politica che ci si merita,
1: però
0: ma
1: è così,
0: un pochettino
1: un
0: po' sì, ecco, perché poi alla fine non è che è soltanto colpa di chi è eletto, forse anche colpa di, cioè colpa, insomma, è la responsabilità di un sistema complessivo. Però mi permetto di dire che è stato molto interessante, sono riflessioni che avevo già in parte ascoltato, però risentirle così una dietro l'altra con tutti questi dati documentati è stato, devo dire, di grande interesse, e mettendomi anche un po' dalla parte di chi ci ascolta, no? Quindi di coloro che hanno scelto di fare un tema del loro, della loro competenza, del loro studio, il tema dello del diritto alla sostenibilità. Un elemento che io trovo, ritornando anche all'Europa o alle scelte nazionali, è che tu, cioè, allora, da un lato pensare a delle misure perché il mondo non vada contro il disastro climatico è una cosa giustissima, giustissima, perché tutti abbiamo la percezione di quello che sta succedendo e deve essere una preoccupazione di tutti. Ma quando scegli delle misure, devi anche capire intanto se sono quelle efficaci. Da alcuni dati che venivano raccontati oggi mi nascono dei dubbi che sia la misura più efficace. Sì, diciamo, si cercano meno emissioni per quello che riguarda il trasporto in mare, ma si rischia di avere, diciamo, l'eterogenesi dei fini se poi tu hai molte più emissioni rispetto al trasporto su gomma. Ma oltre questo, visto che è stato citato anche l'elettrico e il mercato dell'automotive che sta morendo per certi aspetti o comunque in grande crisi in Europa, cioè tu devi immaginare, quando tu prendi delle misure devi anche immaginare gli effetti complessivi, cioè per quello che una decisione politica è complessa, cioè tu non puoi solo guardarla dal punto di vista dall'obiettivo che c'è, cioè, nell'obiettivo che ti dai certamente ci deve essere quello della sostenibilità, ma devi renderla sostenibile anche per gli operatori economici che, diciamo, fino a quel momento hanno operato in un certo modo, perché se tu questo non lo rendi sostenibile crei dei disastri occupazionali. Guardiamo Volkswagen, cosa ha annunciato, e soltanto per ricordare gli ultimi annunci. Quindi gli elementi è non demordere dall'obiettivo, perché sennò è anche un po' facile, in alcuni sento un po' la voglia di dire tutte sciocchezze, non ce ne occupiamo, l'Europa come al solito si occupa delle cose da ricchi. Non è una cosa da ricchi occuparsi della sostenibilità, è una cosa che riguarda il futuro del mondo, che riguarda tutti, che riguarda gli abitanti del mondo. Nello stesso tempo, cioè, io dico, intanto scegliamo le cose che effettivamente sono più efficaci, non facciamo scelte esclusivamente ideologiche, ma raffrontiamo l'ideologia o l'obiettivo finale, l'ideale secondo me è più bello che non l'ideologia, con il fatto che debba nella realtà essere raggiungibile, quindi percorribile. Questo secondo me, anche per chi studia la sostenibilità, ecco, immaginare che nelle cose che si vanno guardando uno deve anche rendersi conto, un po' come in politica, degli effetti
1: che
0: a lato che si producono.
2: Mi rivolgo al politico.
0: Io ora sono presidente, sono un industriale.
2: Sì, no, ma stiamo parlando. No, visto che siamo.
1: Allora, in quanto industriale, ora adesso Formenti le vende la barca, perché cioè, o l'uno
2: visto
1: o l'altra.
2: Che,
0: ma sono un industriale che non prendo una linea.
1: Piccolo industriale.
0: Quindi, diciamo,
2: visto, che,
0: punto di vista.
2: Visto che si è parlato appunto di politica, mi è piaciuto molto quello che ha detto, e direi che ci vuole una capacità che vedo poco nei politici. Quando io sono in mare e scarroccio, o sbaglio rotta per qualche ragione, se voglio rimettermi a posto lo ammetto e correggo la rotta. Io vedo poca capacità nei politici, che ne so, per orgoglio, per ottusità politica, non so per cosa, di cambiare rotta, e parlo di politica europea. Ho visto l'automotive andare a schiantarsi contro uno scoglio perché una certa politica europea non ha voluto riconoscere l'errore correggendo la rotta, ma per andare sempre nella stessa direzione, no, senza cambiare l'obiettivo finale. Ma se in quel modo per arrivarci vado a schiantarmi su uno scoglio che c'è esattamente in mezzo, devo trovare un modo per adeguare la rotta, girargli intorno e arrivare comunque al mio obiettivo. come ha detto lei, mantenendo l'obiettivo.

0: Perché non c'è questa capacità? Perché hanno paura poi di perdere voto da un determinato elettorato, paro sia da un lato che dall'altro, non lo so, ma però non c'è questa capacità nei politici.
1: Non è vero, allora, non in tutti, facile l'applauso, no?
0: Sì, no, allora, non voleva essere una formazione populista. No,
1: allora, visto che poi diventa una cosa, io non faccio più politica da 5 anni.
0: No, ma in quanto esperta chiedevo un parere.
2: Quindi può anche parlarne male.
0: Attenzione,
1: mi occupo di altre cose.
0: Non volevo suscitare un applauso, mi scusi, populista, volevo... E nemmeno la mia era un'affermazione che voleva essere populista, nel senso negativo, perché populista potrebbe anche essere in senso positivo. Ma semplicemente chiedere a una persona che ho apprezzato in quello che ha fatto nella sua vita, da politico, al di là delle idee, ma per la correttezza e l'onestà intellettuali di sempre, un parere su questo.
1: No, io non lo trovo sensato, nel senso che rispetto a dei dati che vengono dati, se tu hai preso delle decisioni, torni indietro. Oh, certo. E dici mi sono sbagliato. Però... perché non è che dire che si è sbagliato nella vita come in politica non dimostri debolezza,
2: no,
1: dimostri forza, dimostri intelligenza.
0: Sono quindi pienamente d'accordo.
2: Peraltro, però, tutto poi torna all'origine di quello che diceva Roberta Pinotti, su cui io sono completamente d'accordo, cioè il fatto che oggi non selezioniamo più bene la nostra classe dirigente. Tra l'altro, selezioniamo benissimo il deep state, cioè quelli che lavorano nello Stato, perché fanno dei concorsi difficili, sono persone preparate, escono bene. Ma i politici che dovrebbero indirizzarli in realtà di solito non sono neanche, diciamo, il dito mignolo, e questo è il problema. Quindi bisogna ricominciare anche a selezionare la classe dirigente sulla base della capacità, non solo se gridano tanto, se dicono cose incredibili che ci piacciono un sacco perché fanno identità o cose simili. No, dobbiamo guardare anche che sappiano fare qualcosa, che magari l'abbiano fatto anche nella vita prima di candidarsi. Zanetti, vediamo un po' ai big dell'armamento che voi rappresentate. Intanto Costa, che insomma è la sua azienda, voi siete ovviamente noti per le navi da crociera, lo sviluppo tecnologico direi che lì è enorme, poi che la nave da crociera sia intrinsecamente, diciamo, energivora è evidente, perché sono comuni di buone dimensioni, stracariche di luci, di piscine, di tutto quello che ci deve essere per divertirsi. Però proprio per questo avete lavorato negli anni, e molto. Chi ha seguito il settore ha visto tutta una serie di evoluzioni che ci sono state. Voi come l'avete affrontata?
3: Sicuramente le navi sono dei sistemi complessi, sono dei sistemi che consumano energia e sono dei sistemi che fanno parte di aziende. E per questo e spesso è difficile identificare questo, no? Ma c'è un interesse comune per noi. Il primo interesse è consumare meno energia, e lo è per tanti motivi. Primo, perché noi viviamo, lavoriamo e navighiamo offrendo vacanze, e quindi è il nostro primo interesse cercare di preservare, fa parte della nostra missione che abbiamo scritto anche come corporation, preservare, anzi lasciare i luoghi che visitiamo meglio di come li abbiamo trovati, perché noi poi lì ci vogliamo portare le persone che devono passare dei momenti memorabili. È comunque importante consumare meno, perché è uno dei principali elementi di costo della nostra industria. Ed è oggi come oggi, credo che consumare meno, qualunque cosa facciamo, sia il primo elemento di sostenibilità. Perché la tecnologia ci porterà verso motori che saranno sempre più in grado di andare verso carburanti alternativi, soprattutto sul naviglio esistente, perché noi pensiamo alle navi in ordine, ma le navi in ordine o che arriveranno nei prossimi 10 anni sono una frazione, un decimale di quelle che navigano oggi. Quindi il consumare meno è funzionale a qualsiasi tipo di strategia. Noi adottiamo misure di risparmio energetico oramai da decenni, e tecnologicamente, andando avanti, sono sempre più sofisticate. Adesso non mi sto a dilungare su tutte, ma ne cito una che è poi legata all'intelligenza artificiale, magari mi dà l'opportunità di una piccola digressione sulle professioni del nostro settore. Noi abbiamo sviluppato internamente, quindi con competenze, con persone che l'hanno di Costa, un sistema di intelligenza artificiale che aiuta i nostri equipaggi nella gestione dei motori. Una nave da crociera, ma come molte altre navi mercantili, non ha un motore, ha

0: vari motori, vari generatori, e combinare il livello di potenza e l'utilizzo dei vari generatori è fondamentale per ottimizzare i consumi. Io posso usarne uno e andare a manetta con uno, posso usare quattro e tutti andare al minimo. Ci sono n vie di mezzo, e dipendono dai venti, dalla temperatura dell'acqua, dalla densità salina dell'acqua, dalla forza del mare, da quanto è mosso, meno mosso, da quanto è il carico della nave, eccetera. Sono n variabili. Oggi l'intelligenza artificiale aiuta i nostri equipaggi a prendere decisioni migliori, che non sono solo basate sull'intelligenza e sulla esperienza personale, ma sono aiutate e supportate dall'intelligenza artificiale. Questo poi si traduce che noi in ogni mese adesso stiamo battendo i nostri record storici di consumi più bassi, perché alla fine la tecnologia aiuta a consumare di meno, e consumare di meno è il primo elemento di sostenibilità.
1: Anche economica,
0: ma soprattutto in uno scenario in cui ci vorranno decenni ad avere le quantità di carburanti alternativi, sintetici, biologici, che ci aiutino. Quindi meno consumiamo tutti, prima arriviamo a questa neutralità. E questo mi permette di agganciarmi a un tema delle professioni del mare. Professioni del mare stanno cambiando. Ci sono le professioni storiche legate alla capacità del fare, legate al modo tradizionale, alla parte tradizionale del nostro mestiere. Ad esempio, la nautica ha un livello di artigianato del livello più alto, ma la stessa nautica, non ti voglio rubare mestiere, ma parlando di economia del mare, oramai ha le tecnologie più avanzate su queste imbarcazioni, e queste tecnologie più avanzate richiedono competenze che ieri non erano richieste. Se penso alle nostre navi, lo stesso, perché un conto è lavorare sull'esperienza, un conto è governare sistemi complessi. Questo per dire che la sostenibilità è anche legata alla nostra capacità di fare formazione a tutti i livelli. Formazione che vuol dire andare ad incontrare qualitativamente la domanda di manodopera, qualificata a diversi livelli: manageriale, tecnica, tecnologica, artigianale di alto livello, manifatturiera specializzata, e poi quantitativa, perché ad oggi è più la domanda che l'offerta di lavoro. Se poi guardo il prossimo quinquennio, abbiamo stimato come Confindustria, abbiamo fatto insieme a Boston Consulting, quindi con un ente esterno, circa 175.000 persone che mancheranno al settore dell'economia del mare per completare quello che è la ricerca di manodopera. E di queste, due terzi sostituiranno, diciamo così, il ricambio generazionale, ma un terzo sono nuove professioni. Parliamo di 80-90.000 persone che dovranno fare lavori che oggi non ci sono, dovranno avere preparazione che ad oggi stiamo ancora mettendo nel mirino, sulla quale ci stiamo ancora focalizzando, ma non abbiamo ancora le risposte a 360 gradi che poi serviranno per fare in modo che questo percorso di sostenibilità vada avanti, perché la sostenibilità sarà sempre più legata alla tecnologia, e la tecnologia è sempre più legata alla capacità delle persone. Non vedo il contrario, e non ho usato il non penso, perché non è un tema di avere delle opinioni. Se noi osserviamo quello che è lo sviluppo tecnologico, è legato alla capacità di saper fare, legato alle persone. Poi la macchina è un derivato di questo, macchina che sia virtuale o fisica, ma sono le persone che sono gli iniziatori e gli abilitatori della tecnologia, e su questo non c'è abbastanza
1: altra urgenza,
0: attenzione,
1: no?
0: È un'urgenza della quale non
1: C'è mismatch, come si dice adesso, cioè mancano persone capaci di fare determinati lavori, sarebbe, cioè, non si dovrebbe nemmeno sentire la parola disoccupazione.

0: molti ambiti, e invece purtroppo si sente ancora perché chi deve dare lavoro non trova colui che quel lavoro dovrebbe poterlo saper fare. È ovvio che non è che tutti possono fare tutto. Stefano Messina, anche a lei chiedo sostanzialmente la stessa cosa. Lei porta un cognome importante che evidentemente dà il nome allo stesso al gruppo fondato dalla sua famiglia. A che punto siete arrivati in questo percorso di cui stavamo parlando prima, anche a livello normativo?
1: Ma ha ricordato giustamente, noi siamo un'azienda familiare ancora oggi che ha 105 anni e la maggioranza del capitale appartiene ancora alle nostre famiglie, quindi che derivano dal fondatore che era mio nonno Ignazio Messina. Diciamo la sostenibilità è un po' nella natura delle aziende. Delle aziende marittime, no? Mi è piaciuta la frase di Mario Zanetti quando dice: ancorché magari nelle crociere sia più visibile perché c'è il crocierista, il passeggero, a differenza che nel carico, come diceva mio padre, i contenitori non parlano, a differenza dei passeggeri.
2: Questo è un grande vantaggio.
0: È un grande vantaggio. Non protestano nemmeno, no, quando la navi in ritardo.
1: I passeggeri, che invece i social fanno le denunce, le proteste. Però, a parte le battute, il rispetto che si ha del mare, si rischia di cadere nella retorica e non voglio farlo, però per dire che l'aspetto della persona è fondamentale. Non è tanto un obiettivo specifico nel budget il miglioramento della sostenibilità, è nella natura dell'ordinary course of business e è un'opportunità di crescita. Allora, io dividerei la risposta in due parti. Una cosiddetta material, cioè quello che si fa. Allora stiamo parlando della riduzione delle emissioni tramite oggi i combustibili a bassissimo tenore di zolfo, al gas, a breve ai biofuel, di cui peraltro però purtroppo c'è pochissima disponibilità, perché non dimentichiamo, non abbiamo ancora detto una cosa importante per l'Italia, che c'è il prodotto, quindi la tonnellata che tu metti nel serbatoio o il litro che mettiamo nei serbatoi delle nostre automobili o della Vespa o del motorino, e poi c'è la logistica, l'approvvigionamento, la necessità di trasportare il prodotto alla destinazione, che è un deposito in porto dove poi la nave arriva e viene caricato il prodotto. Una filiera quindi fortemente integrata, che spesso è più difficile da realizzare rispetto alla produzione del combustibile stesso, che una volta che magari è prodotto in una raffineria di biometano in Olanda, deve essere poi trasportato in Italia con tutto quello che ne comporta di logistica, sicurezza, costi e necessità di fare dei depositi, quindi un'organizzazione logistica che li riceva, li gestisca e poi aspetti la nave per portarli a bordo. Quindi questa è la parte principale di quelli material. Ad esempio noi, che ripeto, insisto sul concetto azienda familiare, quindi attenta agli investimenti, al ricorso all'indebitamento, sempre cercando di scegliere gli investimenti secondo la loro priorità, abbiamo adesso, diciamo, due interventi importanti fatti, cercando di, lo dico proprio chiaramente, copiare il meglio che fanno gli altri, perché non ho tante altre armi, non siamo dei fenomeni, siamo gente normale che lavora e che cerca di mettere in condizioni i nostri collaboratori di sforzarsi, di trovare il meglio, di provare a essere più bravi degli altri, fondato sulla passione, sulle motivazioni, magari anche sugli incentivi economici, ovviamente, nell'individuare soluzioni innovative, dove magari ogni tanto proviamo a essere più bravi degli altri e arrivare prima, anche se magari abbiamo mezzi finanziari a disposizione inferiori. Abbiamo puntato su due cose. La prima, abbiamo fatto un progetto di nuovi disegni di bulbi delle navi, che in relazione alla penetrazione dell'acqua, alla velocità, alla temperatura dell'acqua stessa, fatti dal nostro grande

0: grandissimo ufficio tecnico fatto di ragazzi appassionati, e arrivano anche qualche ingegnere navale dalla facoltà di Genova, che è pur sempre un'eccellenza, per ridurre le emissioni, no? Quindi il fatto di disegnare un bulbo diverso consente di consumare meno, quindi minore tonnellate consumate uguale a minore emissione. E l'altra cosa, abbiamo da metà 2025 sperimentato una specie di robottino che va a pulire la carena delle navi, anche qui copiando quello che fanno i grandi produttori, soprattutto nel nord Europa, in maniera che durante la navigazione anche ci possa essere la possibilità di pulire la carena con più frequenze, quindi anche questo migliorare le performance, quindi la riduzione dei consumi. Poi c'è la parte più importante, che è quella immaterial, quindi legata all'attenzione verso le nostre risorse umane. Già ormai da 4 anni abbiamo il nostro report di sostenibilità, ancorché non sia obbligatorio, abbiamo la nostra certificazione, abbiamo costituito un comitato ISG che fa capo a un nostro manager, all'interno del quale ogni ufficio conferisce una propria risorsa. Anche in questo senso abbiamo cercato di motivare i capi area a inserire una risorsa giovane, innovativa, magari che lavora in azienda da 1 anno, 2 anni, che abbia anche un po' il coraggio di dire cose nuove, col rischio di sbagliare, ma di non farsi licenziare, ma anzi farsi motivare a dire anche delle cose che magari possono aver senso, ma avere la serenità di poter dire al proprio capo anche quello che si pensa, o idea anche abbastanza innovativa. E tramite l'alimentazione di queste nuove energie, che poi nell'azienda familiare sono fondamentali, perché in termini forse un po' romantici ma molto pragmatici, l'azienda familiare ha sempre come obiettivo quello di consegnare alla generazione successiva, per quanto possibile, un'azienda che sia guidata da persone che mantengano gli stessi valori, la stessa etica, il rispetto delle tradizioni, ma la capacità ovviamente di innovare, di stare sul mercato con una necessaria assoluta sostenibilità economica, perché altrimenti, se si vive di poesia e di valori e non di valore e bidda, marginalità, è difficile
1: serve,
0: andare
1: serve
0: avanti.
1: Evidentemente anche quello. Piero Formenti, allora parliamo di tecnologia ma anche di lavoro, visto che questo mi ha promesso di fare, visto che già prima Zanetti parlava appunto di tanta domanda di aziende che hanno bisogno di lavoratori, ma una scarsa disponibilità di lavoratori a fare questo tipo di mestieri, ovviamente più specializzati, più tecnologici. Nel vostro campo?
2: Non solo.
1: Nel
2: nostro campo è molto sentito, anzi è un problema che nella nostra associazione è stato portato con forza e ha generato anche una delega specifica all'ingegnere Vincenzo Poerio, tra l'altro la sua azienda è qua a Genova, ancora, e sulla formazione. Abbiamo una delega specifica sulla formazione. Abbiamo bisogno di dalla manovalanza di cantiere fino agli ingegneri navali, tutta la catena produttiva, ma non solo. Come diceva appunto bene prima Mario, il presidente Zanetti, abbiamo bisogno di ingegneri energetici, di progettisti di software, esperti di materiali innovativi, specialisti della digitalizzazione, professionisti dedicati ai processi ESG e all'analisi del ciclo di vita dei prodotti, che sono professioni che stanno nascendo, non esistono ancora in modo ben definito, si stanno sviluppando e ogni volta che si implementano, me lo insegnarono meglio i ragazzi di come io lo potrei insegnare a loro o dire a loro, nascono cose nuove che li rimettono in discussione, come per esempio in questo momento l'AI, intelligenza artificiale, che ha rimesso in discussione tutto questo. Ecco, quindi per noi
1: siete proprio una bella generazione, eh? Complimenti, fortunati.
2: E quando si diceva prima l'obiettivo deve essere quello di, detto in modo così molto riduttivo, comunque semplificato, salvare il pianeta, non è per noi che lo dobbiamo fare. Io ho 68 anni, in qualche maniera io ci arrivo alla fine, dobbiamo fare per loro.
1: Certo.
2: Loro lo devono fare per loro stessi. ma non seguendo delle semplici ideologie così fini a se stesse, ma proprio lavorando su queste cose, specializzandosi in queste cose, per aiutare i vecchietti a fare in modo che in questo

0: momento però hanno la gestione delle aziende, delle imprese, hanno la possibilità di investire capitale in quello, nel dare a loro la possibilità di mettere a frutto queste professionalità che potrebbero acquisire, che sono a loro favore perché si creano una professionalità su cui magari è anche bella
1: appagante,
0: che dia stimolante, che dia soddisfazioni, ma che poi alla fine, mettiamola come il sogno di tutti i giovani, salvi il mondo e cambi il mondo, insomma, detto in modo un po' eclatante.
1: E sulla, diciamo, invece tecnologia nautica applicata alla sostenibilità, state facendo passi importanti?
0: Allora, come ho citato prima, vi elenco così non, cerco di non dimenticarmi nulla. Allora, propulsioni elettriche e ibride, carburanti rinnovabili, fuel cell, idrogeno, materiali più leggeri, nuovi materiali per rendere, ve lo dico male, più scivolanti le carene e che che riescano a consumare meno, non solo pulire ma fare in modo che si sporchino meno, quindi antivegetative specifiche, perché le antivegetative hanno anche un problema, erano di forte impatto inquinante, quindi anche quelle sono state soggette a quello, si sta studiando, si continua a studiare. Per esempio il nostro compartimento di accessoristica e componentistica, ne abbiamo una parte che è quella proprio delle vernici, che al di là di studiare gelcoat che non siano di impatto, infusione e tutto quello che vi dico poi, stanno anche studiando e hanno studiato e continuano a studiare antivegetative che permettono di non avere un impatto inquinante, ma che permettano anche di avere carene che consumano meno perché si sporcano meno, anche perché poi quando devo tirarla fuori per pulirla devo far partire un carro ponte, devo tirarla su, devo impegnare anche del carburante per pulirla, delle idropulitrici e tutto quanto ne consegue, creare dei rifiuti che poi vanno smaltiti, perché abbiamo anche delle direttive che arrivano dalle capitanerie. Quel materiale dove lo mettiamo poi quando l'abbiamo tolto dalle carene?
1: Nel secco, nell'umido?
0: Servono appunto professioni specializzate che ci aiutino a seguire quest'onda, che è un'onda positiva. Poi vabbè, abbiamo, come vi ho già citato, l'infusione, l'RTM leggero, vuol dire fare vetroresina senza emettere stiroli nell'aria. Tutto chiuso, sotto vuoto, a parte che si ottengono carene più leggere, più performanti, un pochino più costose, però anche a livello di inquinamento dell'aria, ma anche di salute del lavoratore stesso, sono ormai diventate quasi indispensabili. Sono più difficili da applicare sulla piccola nautica, perché sono troppo costose, ecco, per le barche piccole.
1: Ecco, le chiedevo su questi comparti, ma anche nella nautica di lusso, glielo chiedo anche da imprenditore, se diventano leve di marketing questi aspetti ambientali oppure no?
0: Purtroppo non ancora. Le racconto un esempio che racconto sempre. Tanti anni fa con la mia azienda avevamo intercettato una startup di giovani, che ormai non sono più tanto giovani adesso, che si erano messi a fare infusioni, che ai tempi era un qualche cosa che sembrava di parlare di fantascienza, ma lo volevano fare non con il vetro, con determinati tipi di resina, con il legno, ma con dei materiali più facilmente smaltibili, più facilmente smantellabili e reinseribili nel circuito produttivo senza crearne di altri. Questo generava dei prodotti che costavano un 25% in più. Mi ricordo a Salone di Genova, eravamo sopra, padiglione B, quando eravamo di sopra. Questi due sloveni che hanno voluto prendere dei nostri battelli pneumatici, che erano molto belli perché avevano dei colori molto belli, perché erano fatti con della resina ecologica, c'era cotone e non cotone o canapa e non vetro, c'era sughero quando ancora era considerato un po' meglio, cioè non era d'impatto, e non compensati con colli fenoliche. E questi hanno detto: sì, va bene, ok, bello, una bella cosa, però a noi interessa il colore, se ce li fate di quel colore lì ma senza doverli fare in quel modo ci va bene. E questo è un poco cambiato, ma è ancora
1: capito.
0: No, non è che non avevano
1: senso.
0: Capito, no, l'avevano capito benissimo, solo che loro interessava il loro portafogli. Fino a che, e arrivavo a questo, fino a che questo impatta sul portafoglio di chi acquista tutto bello quando però lo pagano gli altri, e quindi lì è la difficoltà. Quindi serve molta informazione, molta cosa. Sta cambiando, sta cambiando, perché devo dire.

0: i giovani.
1: Ah, certo.
0: I giovani sono quelli che credono di più in queste cose, perché cominciano a dire: alla fine il mondo è il mio, me lo state rovinando. Quindi devo fare un plauso ai giovani, perché loro lo capiscono di più, però non sono quelli che in questo momento hanno le capacità di comprare.
1: Certo. Presidente Pinotti, per chiudere sull'aspetto anche delle opportunità per il territorio del Polo della Subacquea, no? Io sono personalmente molto legato al territorio della Spezia, questo per le mie personali origini, ma credo che la Liguria in generale sia una terra che possa ancora pescare da lì tante opportunità di lavoro per i ragazzi. Quale potrebbe essere il contributo che il Polo dà anche nella creazione di nuove opportunità di lavoro?
2: Beh, noi presentando il bando che abbiamo fatto grazie ai fondi FESR e che la Regione Liguria ci ha affidato per l'innovazione subacquea, abbiamo nella stessa giornata, la scorsa settimana, 3 giorni fa, firmato un protocollo con la CNA nazionale, perché anche loro hanno realtà non solo artigianali ma piccole e medie imprese che si occupano di questo tema, ma il tema in particolare era la formazione. Sempre nella stessa occasione il presidente di Promo Studi mi ha chiesto di entrare nella fondazione, perché ritengono che tutte le nuove professioni che nasceranno dalle esigenze di quello che il subacqueo diventerà, l'underwater diventerà, vanno formate. La fondazione ha un compito sulla formazione. Quindi in realtà noi stiamo già vedendo quali sono nuovi profili professionali che potrebbero servire e stiamo immaginando, avendo anche una rete di università così ampia, di immaginare quali possono essere gli orientamenti che possiamo dare anche alle diverse, ripeto, noi siamo incentrati sulla Liguria, peraltro in Liguria, diciamo, l'Università di Genova ha competenze straordinarie da questo punto di vista, e anche abbiamo anche fatto un bando giuridico, perché le regole che riguardano l'underwater a livello internazionale sono tutte da scrivere, e lo ha vinto l'Università di Genova, quindi non soltanto negli ambiti, diciamo, di ingegneria navale o di quella che è l'ingegneria storica, ma anche complessivamente, quindi l'università è completamente coinvolta, ma noi siamo nazionali, quindi coinvolte sono altre università in tutta Italia. Abbiamo una rete per cui possiamo disporre anche il fatto che la formazione nuova universitaria, ma non solo universitaria, anche immaginando già dagli istituti tecnici, abbia degli orientamenti che rispetto alle nuove esigenze professionali possano essere seguite. E questo, visto che prima scherzando diceva faccio l'industriale, non è vero. Io faccio l'integratrice, cioè io colgo le esigenze del privato, le esigenze del pubblico, le esigenze del civile, le esigenze del militare, le esigenze della formazione, le connetto e trovo, insieme a chi mi aiuta, delle risposte. Visto che abbiamo parlato della politica, per me la politica serve a questo.
1: Vabbè, certo. Grazie mille Roberta Pinotti. Allora, io in teoria avrei ancora un po' di minuti, in pratica non lo so, però posso fare una cosa che manda i matti la regia? Tanto non siamo proprio in televisione proprio, cioè siamo in televisione ma siamo in streaming, quindi qualche sbavatura la possiamo anche fare. Se qualcuno vuol fare una domanda, la può fare, siete delle menti elette. Poi, ecco, professor Coco, lo so qual è il problema, che ora ci vogliono 5 minuti per trovare uno che ne faccia una, poi ci vogliono 3 ore per esaurire quelli che tutti vogliono parlare. Se avete una curiosità, potete parlare ora o tacere per sempre. La curiosità, posso prendere, poi la domanda sarà sicuro per la Pinotti, quindi poi dovrò ridarle il microfono, ma insomma tanto ne
3: abbiamo. Sì, io ho una domanda per la Presidente Pinotti e volevo chiederle, dato che ha detto che la sede della Fondazione è alla Spezia, e so che alla Spezia si trova anche un polo della NATO che si occupa soprattutto di sicurezza marina, subacquea, così, se voi già state collaborando con loro, se vogliate in futuro.
1: Se le serve qualcosa. Grazie. Anche
2: complimenti,
1: magari.
2: Complimenti per la domanda estremamente competente. Il CMRE, che è un centro NATO che si occupa appunto di tutto quello che riguarda la sicurezza marittima, ma fa molte cose, è nello stesso posto in cui c'è il polo, cioè noi siamo a San Bartolomeo, e quindi nello stesso sedime ci siamo noi e ci siamo loro. Loro hanno, tra l'altro, ci siamo già incontrati. c'è già una collaborazione che però pensiamo di strutturare di più, anche perché loro hanno strumentazioni estremamente interessanti che noi potremo utilizzare, noi abbiamo

sperimentazioni estremamente interessanti che possono interessare loro. Quindi è una collaborazione che già esiste, che abbiamo deciso di strutturare ancora di più e che credo si amplierà, perché tra l'altro la Marina ha proposto alla NATO di diventare centro di coordinamento per diciamo, la promozione della sicurezza underwater a livello NATO, e pensiamo che la scelta ricadrà, diciamo, sull'Italia, e di nuovo sarà sulla Spezia, dove siamo noi.

0: perché è stato molto interessante. E la mia domanda diciamo che nasce dalle lezioni che sono state svolte questa mattina, perché è un tema che è stato toccato, e cioè alla luce dei recenti avvenimenti e della nuova situazione geopolitica, diciamo che sembra che la prospettiva della sostenibilità da protagonista del dibattito europeo sia stata un po' superata da altre materie. E volevo chiedere se effettivamente anche a livello operativo, quindi a livello appunto della vostra esperienza, c'è stata un po' questa forma di superamento quasi, se l'avete sentito anche voi nella vostra attività e nelle vostre ricerche. E inoltre, se così fosse, volevo chiedere se comunque la sostenibilità, o comunque ci sono state delle scelte che avete fatto in passato, comunque delle soluzioni che avete adottato, che ad ogni modo sono entrate nel vostro organico, comunque nella vostra attività, a tal punto che ormai non sarebbero mai, non potrebbero mai essere superate effettivamente da questa nuova attenzione. Magari soprattutto mi rivolgo all'attenzione svolta a livello appunto della nuova nella difesa e via dicendo. Grazie mille.
1: Cioè, insomma, la smetterete di parlare di guerre e tornerete a parlare di sostenibilità? Sarebbe questa più o meno la domanda. Messina, Zanetti, potete rispondere voi che frequentate l'Europa.
2: Allora, alla prima dico no, nel senso, la guerra è un fenomeno, speriamo, spot, le cui cause non dipendono da noi, noi subiamo gli effetti, dobbiamo prendere delle decisioni organizzative. Nel caso nostro, per fortuna, non avevamo navi dentro Hormuz, e nonostante ci andiamo regolarmente, e quindi non sposta le priorità per le tematiche legate comunque alla sostenibilità. La seconda non me la ricordo.
1: Era se tornerete indietro rispetto a qualcosa che avete implementato oppure no.
2: No.
1: Anche perché costa più smontare adesso tutti quegli scrubber che hanno dovuto mettere.
2: No, ma perché, come dicevo prima, la visione è di lungo termine. Magari si torna indietro, come diceva prima, no? La presidente Pinotti. Cioè, ma come in tutte cose della vita, ogni giorno fai qualcosa, no? Ogni giorno fai qualcosa, poi rettifichi, fai un passettino indietro, uno laterale, discuti, ma no, qui abbiamo sbagliato, torniamo indietro, poi fai tre passi avanti, mezzo indietro. Cioè, questo... no,
1: fa parte degli aggiustamenti. Altra domanda?
3: Posso, sì, certo. Perché il tema credo sia molto interessante, al di là della risposta che è tanto certa quanto scontata, nel senso positivo, no? Quella che ha dato Stia, però insomma, evidenzia ancora una volta due livelli di interlocuzione. Uno, che è quello mediatico-politico, che conta quello di cui si parla, e uno che è quello aziendale, economico, che è quello conta quello su cui si lavora, quello su cui si pianifica, quello su cui si investe. Sono due piani completamente diversi, purtroppo, dico, perché in realtà quando vediamo che i piani coincidono, si mettono in piedi, funziona fenomeni tutto meglio, virtuosi, certo. Funziona tutto meglio. Certo. Quindi quello che leggiamo sui giornali non è sempre quello che succede.
1: Non è del tutto colpa nostra, questo mi permetto di dirlo.
4: Scusa, perché... una cosa, noi, come ho detto prima, siamo presenti a livello europeo e la nostra industria è già molto avanti su questo. No, non vogliamo fermarci, vogliamo che non ci fermino, è completamente diverso. Quindi, vogliamo che non ci fermino, ci lasciano andare avanti, ma ci diano gli strumenti. Vi faccio un piccolo esempio. Noi 10 anni fa, se non mi ricordo male, abbiamo fatto un progetto per il end of life delle imbarcazioni, il fine vita.
1: Altro aspetto interessantissimo.
4: Abbiamo fatto tutto uno studio sullo smantellamento, lo smaltimento, come riutilizzare tutti i materiali. Il costo è portarli dove, nei centri di smantellamento, dividere i materiali, e poi dopo possono diventare, ci sono dei materiali molto utili e reimmessi nel circuito produttivo senza crearne altri, come ho detto prima. Il problema è che a livello normativo non abbiamo le norme che ci permettono di considerare questi materiali utilizzabili in quel modo. Quindi da anni cerchiamo di avere queste norme e non riusciamo a avere, e non è un problema italiano, è anche un problema italiano, ma è un problema a livello europeo.
5: Sì, Gianluca Messineo.

0: Allora, intanto volevo ringraziare il primo canale dell'invito perché effettivamente il dibattito a cui ho partecipato, diciamo, almeno come spettatore, è stato particolarmente interessante, anche perché il parterre de Rouen è stato veramente d'effetto. Insomma. La domanda che volevo fare è una domanda molto semplice, rivolta un pochino a tutti. Zanetti ci ha ricordato come praticamente il trasporto marittimo incida per l'80% delle merci trasportate e però unicamente per il 2% delle emissioni inquinanti. Allora la domanda viene spontanea, e cioè se il comparto marittimo si ritiene tartassato, perché altri diciamo, soggetti inquinanti non sono stati altrettanto, comunque non partecipano a questa attività?
1: Ecco, perché? Zanetti. Torna la gallina da spennare, se volete rifaccio la stessa frase di prima.
2: Ritorniamo un pochettino a quel concetto, perché alla fine c'è un concetto di visibilità, c'è un concetto che poi, tanto non siamo in TV, non siamo, ma c'è un concetto di influenza politica. Ci sono comparti che hanno influenza politica per tanti
1: che
2: motivi.
1: Che sanno fare lobby.
2: Saper fare poi è un discorso diverso, no? Perché ci sono lobby che vengono valutate in un certo modo, che vengono soppesate in un modo, e altre che vengono soppesate in un altro.
3: Siamo più spendibili.
2: Ci sono segmenti più spendibili mediaticamente e altri meno. Però io ho ascoltato qualche giorno fa, forse la settimana scorsa era, un commissario europeo dire che testuale il mare Mediterraneo è inquinato perché circolano molte navi. Quindi questo è il punto da cui partiamo e qui chiudo con la risposta.
1: Pure commissario, non era proprio l'ultimo, diciamo, di quelli che stavano lì. Facciamo l'ultima, vediamo chi la vuol fare, se la volete fare. Vediamo se c'è un'ultima domanda. C'è un'ultima domanda, allora dai, andiamo a fare l'ultima domanda, così poi chiudiamo questa nostra sessione.
4: Sì, grazie innanzitutto per le vostre relazioni molto interessanti. La mia domanda riguarda il ruolo dell'Unione Europea, perché anche stamattina abbiamo sentito diverse voci rispetto a quello che sta facendo l'Unione. E da un lato si sente dire che l'Unione è il leader globale della legislazione su alcuni temi, tra cui quelli della sostenibilità, il Green Deal, che viene copiato e comunque diventa uno standard a livello internazionale per l'effetto Bruxelles, anche perché opera al di fuori dell'Unione. Dall'altro lato si sente dire che invece l'Unione, così facendo, con questa stessa normativa, va a gravare sulle proprie imprese e quindi ne riduce la competitività. Poi c'è stato il rapporto Draghi e tutto quello che sappiamo. Di queste due visioni contrastanti, voi nella vostra esperienza, quale vi sentireste di sposare di più?
1: Secondo me Roberta Pinotti ha frequentato i palazzi giusti per poterci dare la sua risposta. Anche loro, ma anche tutti loro, perché ovviamente vanno spesso a Bruxelles, ma chissà, forse...
5: Io non sono mai stata parlamentare europea, però sono stata ministra della difesa,
1: qualche
5: quindi
1: volta,
5: in ogni caso
1: qualche telefonata.
5: L'Europa l'ho frequentata. Allora, a mio giudizio, devo dire che entrambe le cose che avete detto, che sono state dette questa mattina, o quelle che abbiamo sentito qua, sono vere. Cioè, da un lato è vero che ci sono parti di legislazione europea che sono assolutamente di ispirazione a livello internazionale. Dall'altro è vero che ci sono state, lo dicevo prima, secondo me su questa vicenda che veniva raccontata di ETS, o sull'automotive, ci sono state alcune scelte che non hanno pensato su alcune a delle compensazioni o delle gestioni. Cioè, non è che tu queste scelte non le puoi fare, ma devi immaginare come le gestisci, come supporti quello che può essere un cambiamento. Quindi io non sarei assolutista nel dire in toto, per sempre e per tutti, la migliore legislazione che sia stata fatta. Per molti aspetti io ne sono orgogliosa comunque degli orientamenti che l'Europa su alcune cose ha scelto, ma ne vedo anche delle rigidità, ne vedo anche a volte quando si dice è un po' troppo, cioè un eccesso di burocrazia diciamo bruxellese. Ecco, da questo punto di vista l'elemento anche un po' ibrido, per cui hai la commissione, di come funziona l'Unione Europea, quindi hai la Commissione, però hai i governi, hai il Parlamento Europeo, sapete la limitazione anche pur avendo adesso un po' più di spazio, comunque la limitazione rispetto alla propria azione. Questa cosa se non ben se non

0: è oliata bene e fa sì che funzioni bene il dialogo fra i parlamentari, che possono essere quelli che magari raccolgono di più le istanze, i governi che hanno un punto di vista di interesse nazionale, la commissione che ha un interesse di governo complessivo. Se questa cosa non funziona, e a volte funziona bene e altre volte funziona meno bene, ma se non ogli queste cose ti manca un aspetto, e allora non è più la legislazione, cioè quello che decidi non è più il meglio che potevi decidere.
1: Per Roberta Pinotti, Piero Formenti, Mario Zanetti e Stefano Messina vi chiedo un grande applauso. Grazie di essere stati con noi. Grazie al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, per aver organizzato questa tavola rotonda. Noi ci vediamo qui, se non ricordo male, dopodomani pomeriggio per un'altra sessione con altri relatori. Grazie davvero a tutti e buona serata.
2: Grazie. Buona serata.

0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, questo ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte, soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Chacchetrà. E proprio con lo Chacchetrà iniziamo dalle Cinque Terre con Emanuela Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria, davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOC Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre, che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di avvallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato. Proprio era quasi impossibile trovare l'acino che colpito da botritis, l'acino ma il grappolo marcio, quindi molto bella sotto questo aspetto. La quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione. Sembrava quasi che ci fossero degli aumenti in percentuale molto più importanti. In realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?

0: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino come vedete sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo sciacquetrato.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da sciacchetrà?
0: Sì, è un anno da sciacchetrà per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello sciacchetrà.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
0: Ma se le problematiche, il contadino o il viticoltore, per meglio dire, avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantina o in cantina sociale, a seconda del caso, già a luglio, proprio per mallevarsi da quelle ansie che fanno parte della sua vita ormai. Ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica, c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile. È chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio. Oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi, e quindi questo è un grande incentivo. I piccoli viticoltori, quelli che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre. Noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti, ma lo stesso estero potrebbe essere di soddisfazione. Ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi, di trasferta, non è gratificante. Quindi meglio sarebbe vendere in loco, prima di tutto perché si può raccontare il prodotto. Un vino per essere valorizzato ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, Presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà in questo settore come in tutti gli altri. Ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia, qua io li vedo,
0: Beh, questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente, ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile perché giovani ce ne pochi. Cerchiamo di fare impresa per quanto è possibile farlo, ecco, quindi dall'anno scorso, visto che come ti dicevo prima sono due anni, passiamo da due vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi due anni la cooperativa ha investito circa 150.000 euro per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il progetto è un po' questo, quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenterosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su due fronti: uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a gestire quelli che sono i vigneti che in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto

0: Intanto, com'è andata la vendemmia 2026?
1: Beh, l'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna ha avuto un grosso stress sia termico che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore interminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida dei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni le Cinque Terre si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida sarà ritornare al pergolo in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma e il grappolo sia ombreggiato.
0: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno
1: allora,
0: queste mura.
1: Tutte le famiglie, io vengo da una famiglia storica, sia da padre che da madre delle Cinque Terre, qui da sempre siamo viticoltori e marittimi. Quindi andare a ricercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno, e lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi siamo arrivati a quasi un ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
0: Sei soddisfatto in termini anche di mercato, come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
1: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di vino limitato di vino, il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre, siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo ad aumentare la nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio, le Cinque Terre hanno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetra.
0: Ecco, poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio l'uva sott'acqua per recuperare questa tradizione che addirittura viene dall'antica Grecia e in unione con altri viticoltori. L'unione fa la forza qui.
1: Questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre e quindi in collaborazione con l'Ittiturismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanega di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
0: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, alla produzione, poi dai suoi riscontri, da una parte la soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no, di recuperato da tuo nonno, quanta soddisfazione c'è, quali sono state le tue difficoltà, perché insomma il ricambio generazionale è anche difficile, quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
1: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento dei mappali, è difficile investire non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno ma proprio per andare a cercare diversi proprietari terrieni di piccole particelle. Sta qua lo scoglio più grande perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti, è difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Sto qua è un grosso scoglio, però tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, delle Cinque Terre, un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università, e le strade erano o finire in un ufficio a Genova Spezia, nel shipping, nella logistica, oppure reinvestire nella mia terra e ogni giorno guardare le bellezze del nostro territorio, è un apprezzo, ecco.

0: Non era mai stata una vendemmia così anticipata negli ultimi 40 anni. Parola dei viticoltori delle alture di Sestri Levante. L'immagine la vedete alle mie spalle, dove è stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di granaccia in quest'estate così calda, e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tiguglio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma, che insieme al
2: Buongiorno,
1: fratello, moglie, figlio, insomma, si
2: Simone,
1: occupa della gestione.
2: Sebastian Milva.
1: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto. Ma intanto un po' di storia.
2: Sì. Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova, alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta dall'Esedra, una delle tante ville.
1: Quella lì sotto, grande, chiara?
2: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
1: Dove... Quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a sinistra, nella collina.
2: Con un bosco di macchia mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi. Nel 2017 abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza, anche abbiamo il mare qua a 50 metri in linea d'aria, 500 metri
1: sì.
2: In linea d'aria, che è la granaccia.
1: Allora, intanto quanto è esteso? Perché mi sembra parecchio esteso, come si misurano al di là dei metri quadrati,
2: sì,
1: filari?
2: Allora, praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori di manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso che invece è andato in produzione quest'anno, sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di granaccia.
1: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso,
2: granaccia.
1: Che caratteristiche ha?
2: La caratteristica è proprio di è un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno mi
1: adesso molto, ne parliamo.
2: È molto estremo, è un vino rosso di importanza. Io lo spiego così, nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino, come posso dire, forza senza peso. Quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
1: Ok, allora intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013. Vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino?
2: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante.
1: Oltre alle persone.
2: Oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi, rispettando un po' quella che è un po' una mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
1: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
2: Sì, allora. Hai ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci vuole un po' per far ripartire le piante con le foglioline nuove.
1: Ecco, vediamo un po' le foglie che analizziamo. Da dove possiamo si vedere? Vede quanto poco è piovuto fino al 20 agosto, di fatto? L'unica pioggia che c'è stata è stata quella, sono foglie un po' secche.
2: Le foglie diciamo più vecchie sono un attimino provate, e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle.
1: Ah, belle, sì, questo è un tenue.
2: Sì, che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
1: L'unica pioggia è caduta il 20 agosto e è stata anche...

0: anche grandine, purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il raccolto quasi distrutto.
1: Grandine.
0: E poi basta.
1: Abbiamo dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto, quando non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo, questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire con la vendemmia per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di quantitativo, quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
0: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè io so, cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè c'è un discorso?
1: Diciamo che teoricamente con un chilo e due di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
0: Quindi 75.
1: Se quest'anno non sarà così.
0: Se ne otterrà meno?
1: Sicuramente sì. Anche se abbiamo aspettato l'acqua come rispettando la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la pianta di grappoli.
0: Cioè perché?
1: Non lo sappiamo chiaramente, è un dare avere della natura, no?
0: E voi lo sapete e vi rassegnate, si può dire o vi fate tanto nervoso, voi che vivete con la natura e da qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua, è la natura a decidere.
1: Non è governo ladro, piove governo ladro, no. Ascolta, ti dico anche un'altra cosa, allora noi siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto della stagionalità e quello che la natura dà, quindi non forziamo la produzione. Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da vedere.
0: Ecco, vediamo un po', analizziamo un po' i grappoli.
1: Poi se sarà anche buono, questo lo vedremo.
0: Ecco, come si valuta il fatto che siano sani?
1: Il sano lo vedi, che sono grappoli che sono
0: regaggiti, come si dice in dialetto.
1: Se traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo è, diciamo, rappresenta il 60, 70, 80% il vigneto oggi, quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli acini per capire. Sì,
0: allora
1: per...
0: fammene vedere uno se si può.
1: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla,
0: non davanti
1: o in fondo, mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo, e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari, fai un test che si chiama con rifrattometro e vedi il grado di zucchero.
0: Spezzi e poi metti un reagente.
1: No, è un binocolo, traguardi dentro me. Se hai voglia di andarla a prendere, sì, te lo facciamo
0: volentieri, sono molto curiosa. E qua se lo schiacci cosa vedi dall'uva? Che va bene? È buono?
1: Ma sì, certamente. Questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa bianca, perché poi il colore viene dato dalla buccia. Però poi se lo assaggiamo.
0: Perché l'uva si può anche mangiare come da tavola.
1: Tranquillamente. Qui siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo...
0: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
1: Noi non abbiamo trattamenti e sistemi, eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo. Nelle quantità consentite della biodinamica, e poi abbiamo tutti i nostri preparati, che sono preparati base della biodinamica 500-501, e poi ci sono altri preparati anche, diciamo, artigianali propri, che servono da corroboranti per la pianta, le varie stress.
0: Rame e zolfo a cosa servono?
1: Rame è antiperonospora e lo zolfo è antioidio.
0: Quest'anno anche sono stati bravi per uno,
1: sono stati bravi, perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro, quindi.
0: Allora diciamo che un lato positivo c'è stato, invece questo secco è proprio
1: che sono difficoltà della pianta,
0: difficoltà proprio della pianta.
1: Forse in questi lombari così può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress.
0: Allora, Daniele, molti hanno però vendemmiato parecchio prima, quest'anno già a metà agosto, qualcuno forse anche prima.
1: No, ma sicuramente non mi meraviglio, soprattutto poi dove servono le basi acide, così quei vini un attimino più, diciamo tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione alcolica, ma si cerca l'acidità, esempio tutto quello che è la base spumante, vini frizzanti, diciamo come vuoi.
0: Lì si possono raccogliere prima senza strada.
1: Loro hanno questa fortuna, tra virgolette, di poter vendemmiare prima. Noi invece dobbiamo aspettare un altro tipo di maturazione.
0: E comunque abbiamo detto che è comunque prima, almeno di due settimane rispetto alla
1: nostra. Mi ricordo, noi abbiamo iniziato, oggi siamo a settembre, ma noi abbiamo iniziato con le bianche, con l'uva bianca, con il vermentino soprattutto. Abbiamo iniziato ad agosto, la prima volta in 40 anni che io vendemmio ad agosto.
0: Questo rende l'idea. Allora, Francesco, vediamo quanto tempo siamo. Abbiamo forse

0: siamo sui 9 minuti. Allora, io direi che ci fermiamo un attimo perché sono molto curiosa di vedere come si misura la
1: grado Brix, che rifrattometricamente parlando misura la percentuale di zucchero nel liquido.
0: Benissimo.
1: Quindi devo guardare il sole.
0: Bene, a fra poco.

0: Vai.
1: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestri Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo con la loro villa e sotto
2: La
1: la
2: tenuta,
1: tenuta,
2: le case
1: le
2: coloniche,
1: case
2: quindi gente che
1: coloniche.
2: vive, è nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle zedre, infatti.
1: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni, mi ha detto Daniele, che vendemmiate così
2: Sì,
1: presto.
2: ad agosto abbiamo cominciato con il vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
1: Cosa ci mostri?
2: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua,
1: Serve per misurare?
2: il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico
1: Allora, tu hai
2: del...
1: messo dell'acqua dentro questo
2: Semplicemente
1: strumento.
2: sopra, lavandolo bene, risciacquandolo,
1: E
2: su questo
1: guardi dentro
2: aspetto.
1: come se fosse un
2: No,
1: binocolo.
2: esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato, lo zero è confermato, quindi posso...
1: Quindi qua hai misurato se è
2: Sì, siamo a
1: giusto,
2: zero.
1: perfetto.
2: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
1: Ok.
2: Ok, adesso con la maglietta artigianalmente
1: Sarà un po' di
2: facciamo.
1: sudore, un po' di salino al
2: Esatto,
1: massimo.
2: prendiamo un
1: Un
2: acino,
1: acino
2: prendiamo,
1: d'uva.
2: questo ce l'avevo già in mano, ne prendiamo uno, generalmente si fa o la punta o di dietro, mai dello stesso grappolo, mai
1: Ok.
2: dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente
1: Allo spazio.
2: lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno,
1: Zac.
2: e con questo diciamo sono sicuro che
1: Lo
2: l'acqua l'ho
1: schiacci
2: levata,
1: un po'
2: sì, e lo schiaccio un
1: in
2: po'.
1: modo che scalapolpe
2: Esatto.
1: finisca qua dentro.
2: No, no, rimane lì sopra
1: Sì.
2: e specchiandolo abbiamo un bel 26 di Brix, che è una
1: Cioè,
2: montagna di roba, perché
1: vuol dire un 26
2: 26 di Brix è troppo.
1: Brix vuol dire di
2: E zucchero
1: zuccherina.
2: potenziale, bisognerebbe fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche
1: Sì,
2: fare.
1: ti tengo questo se vuoi.
2: Grazie. E
1: Che
2: andiamo a
1: forte, io
2: capire.
1: guardo qua dentro, Francesca è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un...
2: Se avete un attimo di pazienza, vi dico che
1: Si vede
2: è una
1: come proprio un
2: montagna.
1: termometro con i gradi.
2: Una montagna di
1: Allora,
2: roba.
1: 26 di Brix che misura la zuccherinità
2: Sì,
1: degli
2: esatto.
1: acini di uva e mi dice Daniele che 26 è tantissimo, adesso scopriremo quanto
2: Sì,
1: dovrebbe
2: ve lo
1: essere
2: dico
1: invece
2: subito.
1: e
2: Io
1: perché
2: generalmente
1: invece è così tanto.
2: lo faccio con la calcolatrice. Naturalmente il telefono sono sudato, non va.
1: Allora, quanto dovrebbe essere adesso?
2: Siamo ben oltre i 14 gradi
1: Ah
2: alcolici. Siamo
1: sì? E
2: ben oltre i 14
1: tu
2: gradi.
1: invece con
2: Guarda.
1: quanto lo vuoi il vino alcolico?
2: 13 e mezzo era tra i 13 e i 14. Questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
1: Ecco, tu non puoi fare nulla
2: Non
1: se è a
2: posso fare niente.
1: 14 circa.
2: Posso solo anticipare, ma abbiamo anticipato sul vermentino perché anche lui,
1: Andava
2: se
1: troppo.
2: andiamo troppo sull'uva bianca, un'uva nera per ottenere un vino rosso, diciamo che certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la Grannaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito
1: Avete dato
2: dare
1: la precedenza
2: precedenza.
1: al
2: Esatto.
1: vermentino perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e
2: Sì,
1: quindi
2: prendiamo dell'appassimento, però poi facciamo, poi
1: passito.
2: non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta
1: Quindi
2: male.
1: dovete fare presto
2: Dobbiamo,
1: adesso
2: sì,
1: perché
2: adesso bisogna.
1: altrimenti vi sale.
2: Esatto.
1: Allora vediamo un po' come si fa la vendemmia. Non stanca mai vederlo, con che delicatezza, con quali
2: Ci
1: accortezze
2: vuole
1: si
2: cura
1: devono
2: sicuramente, ci vuole
1: prendere.
2: cura sicuramente. Questo lo appoggiamo un
1: Se...
2: attimino qua e cominciamo.
1: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
2: Le classiche forbici da vendemmia, che
1: Ah,
2: sono diverse da
1: ok.
2: quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente, quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti i
1: Ecco, li
2: grappoli.
1: stacchi a che punto?
2: Sul picciolo,
1: Sul picciolo.
2: l'attacco del tralcio.
1: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh!
2: Sì. Poi, come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il contorno della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia
1: Ecco, perché di
2: per
1: solito per
2: la zona
1: agevolare...
2: grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore,
1: Ah.
2: quindi per avere un po'. Ma quest'anno, come ti ho detto, abbiamo
1: Visto
2: già
1: che avete
2: detto, no?
1: dovuto correre per
2: L'abbiamo detto,
1: evitare...
2: ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici per

0: come altri anni. E soprattutto, ti dico la verità, qualche giornata, più di mezza giornata, non riesce a lavorare. Era veramente, a un certo punto era veramente dura.
1: E qua si va avanti piano piano. Ma quanti... No, grappoli non sai dirmelo, ma non so quante...
0: Allora, su queste, io ho stabilito che quest'anno, più o meno, spannometricamente parlando sempre, quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa, io ho calcolato sui 60-70 quintali. Se ci saranno delle sorprese sarò ben felice.
1: E gli altri anni, quando va bene, quanti quintali poi fa?
0: Siamo arrivati anche a 15 in più, eccetera.
1: Ah, sì. Sì.
0: Abbiamo perso un po'. E cosa ti volevo dire? Niente, quest'anno è così, quindi la prendiamo com'è, tra virgolette.
1: Ma adesso, se dovesse venire pioggia forte o grandine, più o meno, vabbè, ecco, voi state...
0: Questo è quello che noi, diciamo, già stiamo cercando di evitare, perché mercoledì sembrerebbe...
1: Esatto, dovrebbe esserci, inizia nei passaggi perturbati dell'autunno, quasi autunno.
0: Questa l'ultima volta com'è andata, che avevano previsto, ma poi è arrivato nel Tigurio, lo sapete, non è stato colpito duramente... Praticamente è arrivato il doppio di quello che ho previsto, stiamo cercando di accelerare il più possibile.
1: Ce la fate in qualche giorno?
0: Non credo,
1: no?
0: Non prima di mercoledì sarà durissimo.
1: E quindi si guarda il cielo e si spera, no?
0: Ora oggi pomeriggio torneremo qua, ma torneremo alle 5, magari per fare qualche ora fino...
1: Ecco, una volta che hai raccolto, come procede l'iter? Allora, avete il vostro mezzo, il vostro trattore, vede che hai un giovane figlio che ti segue, eh?
0: Sì.
1: È una vita dura questa, mi sembra,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Perché
0: io
1: poi
0: lo
1: bisogna...
0: Lui lo sta
1: assaggiando,
0: sta stando sulla sua pelle.
1: Come ti chiami?
2: Sebastian,
1: allora quanti anni hai?
2: 25.
1: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però diciamo che...
1: Un annetto perché prima facevi dell'altro, hai provato a fare dell'altro, poi hai deciso di fare questo.
2: No, ho lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti, lavorare in famiglia è già difficile. Avere un proprio percorso aiuta sempre poi a poterte... portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
1: Una vita dura, a quest'età anche.
2: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
1: portare un po' di esperienza diversa.
2: Esattamente.
1: Però sei stanco la sera quando esci con i tuoi amici, dopo delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
2: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio nonno.
1: Ah,
2: e lì abbiamo, il progetto è mantenere qualcosa che è stato perso, che rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni. E questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che...
1: tramandato di generazione.
2: Esatto.
1: In generazione, allora cosa stanno facendo papà e lo zio?
2: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare... autonomamente fermenteranno e quindi...
1: Ecco, come funziona poi? Cioè, lo portate in cantina con un clima da cantina? Cioè, è importante anche il clima. Quanto deve essere?
2: Diciamo che la fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27.
1: Sì.
2: Dipende molto proprio dalla temperatura.
1: Ecco, l'appoggiate... tranquillamente?
2: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa, così da poter avere una fermentazione più, diciamo...
1: corretta.
2: Sì, esattamente.
1: Quanto deve fermentare?
2: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento, o comunque il mosto in quel caso.
1: Ok, e dopo la fermentazione?
2: Dopo la fermentazione, per la nostra tipologia di vinificazione, aspettiamo un paio di settimane, quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque una parte, per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno del vino stesso.
1: E come si toglie la buccia? A mano?
2: Più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva, quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, e entra all'interno in uno stato di semiliquido, quindi la parte tutta di buccia, viene tolto il raspo e
1: dopo la fermentazione, diciamo che questo lavoro è più semplice,
2: e poi attraverso una pressa viene, per l'appunto, estratta una buona parte liquida, così da avere più prodotto possibile.
1: E dopo l'estrazione come si va avanti?
2: L'estrazione si aspetta.

0: questo grande questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere a fine giornata.
1: Allora, Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
2: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17 kg.
1: Che vita dura però, soprattutto con questi climi.
2: Sì, assolutamente sì.
1: Dicevo, una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare
2: Sì,
1: per 2 settimane. Il
2: il
1: tempo
2: tempo
1: che
2: che
1: ci
2: ci
1: mette,
2: mette.
1: voi quando vi rendete conto che è
2: Abbiamo
1: pronta?
2: anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo avviene.
1: Poi la schiacciate.
2: Poi sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che ormai ha finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla buccia in un torchio verticale.
1: Sì.
2: Mio figlio l'ha chiamato pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, facciamo il vino come 100 anni fa,
1: Ah,
2: facciamo il vino in maniera molto antica.
1: E quindi una volta estratto, poi?
2: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettolitri in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologie. Quindi, come ti dicevo prima, abbiamo questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità. E poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette al vino di conoscere l'ossigeno e fare, speriamo, un meeting, non un match.
1: Certo, e poi è finita, non aggiungete.
2: Tempo zero, non aggiungiamo niente.
1: Ah, io pensavo ad esempio che l'alcol si aggiungesse nel
2: No,
1: vino.
2: l'abbiamo tenuto dalla fermentazione,
1: Appunto,
2: quindi lo
1: abbiamo
2: zucchero
1: visto, sarà un bel
2: trasformato.
1: 14%
2: Quest'anno,
1: anche.
2: sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
1: Mamma mia, e da quando entrate in cantina con
2: Sì.
1: queste cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto
2: Due anni,
1: passerà?
2: noi abbiamo 2 anni di processo, perché facendo il vino come una volta, il nostro migliore alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspettare, la
1: Pazienza. Quindi
2: pazienza.
1: adesso bevete il vino di 2 anni fa.
2: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
1: Allora, Daniele, io mi fermerei qua perché anche il
2: Grazie.
1: nostro, diciamo, la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti
2: No, io
1: ringrazio,
2: ringrazio voi,
1: in
2: veramente
1: bocca al
2: grazie.
1: lupo e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori e altre cose particolari
2: Certamente,
1: che
2: mio
1: fate
2: fratello è un
1: sempre.
2: pazzo furioso, se io sono matto, lui è pazzo.
1: Grazie mille per il
2: Grazie a
1: viaggio
2: tutti
1: in
2: voi e
1: Liguria,
2: grazie,
1: Francesco Livi.
2: grazie.

0: Torniamo indietro nel tempo ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
1: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che La Spezia, il suo golfo, ha con il mare ed ha oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce delle sue origini, l'Archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Palio ha con il suo territorio e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'Archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
2: Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'Archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questa festa marinara. Dobbiamo renderci conto che La Spezia ha sempre avuto un rapporto stretto con il mare, quindi i documenti, non solo le fotografie ma anche i documenti, testimoniano questa, diciamo, attenzione, questa presenza di regate nel palio, regate che erano un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo festeggiato in questi giorni, ma che comunque testimoniano una sicura presenza della popolazione nella frequentazione del mare. I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti

0: gestiti da privati, in particolare dallo studio Faggioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico, qui ne vediamo uno, che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'officina storica Aldo Carassale, che si è dedicata degli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive che richiamano tantissime persone dalla provincia, ma anche da fuori dalla provincia della Spezia, richiedono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia, ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono documenti che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
1: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.
2: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo. Appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Palio del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori, per accalcarsi a vedere la gara, cadono in acqua perché appunto si sfascia la costruzione che si era appunto fatta.
1: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
2: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali volevano appunto arrivare primi a riva, non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il Palio del Golfo?
2: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto che il palio nasce nel 1925. I nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del palio compare il palio nel 1932. Nel 1932, insieme alla festa del mare, per la prima volta alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto, alle ore 15 si parla della disfida del Palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di festa del mare come prima manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del Palio del Golfo. Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel Palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del palio, una passione, un amore che non finisce ma si rinnova di anno in anno.
3: Un'emozione enorme, lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande.

0: Un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente lasciandoci con il cuore in gola fino all'ultimo secondo.
1: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cielo. Non era detto che potessi arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia. È stata una gara bellissima, sì. Una gara enorme è stata, perché eravamo dietro, siamo riusciti a stare calmi e a vincere.
2: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Porto Venere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che eravamo tutti testa a testa negli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa. Porti il fai in una borgata che non vince da 50 anni e ha già dato tutto il supporto. Quest'estate mi apprendo molto con calma, ho bisogno di un po' di relax. Stati 5 anni magnifici, tutte le volte è un'emozione che, ma come dice un mio amico, non si può spiegare, devi viverlo.
3: 5 di fila! Abbiamo vinto un palio con una borgata, è un gruppo che è stato costruito 10 anni fa, che ha deciso di vincere con la programmazione, senza saltare, senza scorciatoie, senza niente. Con le nostre idee, abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne e senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. Abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non ci siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vittoria è una vittoria di una borgata che è dovuta partire da lontano, perché noi non siamo una borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossa Master. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa borgata probabilmente a essere, se non la prima, al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Noi abbiamo messo una base solida alla borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
4: Capo, sono 49 anni che non vincevate il palio.
5: Ancora non ci credo. Io ero un bimbo, ho ricordi vaghi di quel palio perché avevo 6 anni. Me ne parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte. Faccio fatica a parlare, ragazzi, chiedo scusa, ma però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni. Io sono 17 anni che ho ripreso a stare in borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può, sofferta fino all'ultimo, ultima vasca eccezionale. Un applauso ai ragazzi, un applauso a Giuseppe Liberatore, che ha 55 anni, anzi 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il palio a Porto Venere, e devo dire che niente, sono emozionato, sto tremando dall'emozione, viene da piangere. Grazie a tutti, viva il palio, buon palio e complimenti a tutti.
2: Io ho chiuso gli occhi, devo dire, gli ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo c'era tanto, ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto e poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
6: Qual è il segreto di allenare e motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione e testa?
7: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione e testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla, e insomma sono 3 anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto, perché è quello più sofferto, quello meno scontato, e poi 3 anni di fila è una cosa bellissima.
8: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto degli avversari veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messi davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
9: Beh, la magia del palio quest'anno ha premiato il Porto Venere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo perché 3 imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro e beh, la magia del palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti e delle 13 borgate.
6: La città ha comunque vinto con le donne.
9: Assolutamente sì, Fossa Mastra ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è

Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del

Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serra Ricò, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, il famoso testa calda del 1950. Ma adesso, come al solito, si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare, mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io lo faccio solo per questo. Ravioli au tucu, iniziamo!

0: fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano, entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo, pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte, come va?
1: Benissimo, grazie.
0: Come va, fanciullo?
2: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, è bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia, ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, signora?
3: Benissimo.
0: Come ti chiami?
3: Simona.
0: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
4: Trofie, sempre trofie.
0: È ovvio, e poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
4: No, poi ci sono i ravioli anche di prima e stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
4: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando, guardate che meraviglia, come va?
5: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
5: Tanti. 200.
0: Hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli.
5: Siete ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucu?
5: Sì, tucu. Rigorosamente o tucu.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi
6: che i bugi?
0: Mamma mia,
6: chi che i bugi, guarda.
0: Che meraviglia, guarda. Ma guardate, signori, questo è quello che ci piace, guarda, a noi. Guarda. Ma questa è un'opera d'arte.
6: Guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
6: Tre ore. Abbondanti.
0: Che carne è?
6: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò. Quindi vabbè. Siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
6: Tutti in gioco.
0: Allora, come andiamo?
7: Ben.
0: Tanti anni che viene qua lei.
7: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
8: Stiamo preparando i contorni.
4: Salsa verde. Insalata russa,
0: ovvio. Pomodori,
4: come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
8: Francesca,
0: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
8: No, certo che no, certo.
0: Ormai
8: che
0: è una tradizione.
8: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio sperare.
8: Sì,
0: buon lavoro, grazie. Poi patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
9: Benissimo.
0: Tu sei alla?
9: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
9: Saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia. Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
10: Salsiccia.
0: Poi
10: prosciutto alla piastra.
0: Poi
10: apri.
0: Pollo e costine.
10: No, bistecca di maiale, che ha richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
9: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Chinua, come andiamo?
11: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero, ragazzi.
11: Grazie a
0: perché
11: voi.
0: Siete in tanti, siete organizzati, da 15 anni, che peraltro è, insomma,

0: Possiamo tornare anche indietro, questa associazione 100% Sanci che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
1: Esatto, esatto, e poi ci fa gruppo perché tutti assieme.
0: E non possono mancare i dolci, bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
2: Mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: A San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% Sanci, San Cipriano, mamma e papà, guarda che belli. Grazie ragazzi, complimenti, siete bellissimi.

0: Avevamo promesso che avremmo iniziato questa puntata di Viaggio in Liguria con anche i tanti stand che sono presenti, con tutti i prodotti dell'artigianato ligure, ma non solo, con i nostri prodotti. Anzi, vogliamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano avanti una tradizione che sennò morirebbe. Ci sono tantissime cose buone. Io nel frattempo ho già fregato qualcosa, mi conoscete ormai, eh? Io sono l'Arsenio Lupin di Viaggio in Liguria, ho già fregato questo pane di Montoggio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora, vediamo un po' la magia. Adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora...
1: tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo... la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia, e questo è un bene perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua. Allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
2: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
2: sì,
0: pazienza.
2: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
2: Poche ma buone. Però oggi se in Liguria è

0: difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
1: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie, tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
0: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
1: Allora, Presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei Presidente Operaio.
0: Presidente Operaio, vado a imballare la paglia.
1: Vai a imballare la paglia, grazie al Presidente.

0: sono anni e anni che nessuno ce la fa. Franco Nativo ce la farà a tirare fuori la spada nella roccia? Una forza erculea micidiale enorme! Ragazzi, sono riusciti a tirarla fuori. Sapete perché ho fatto questo sketch? Perché guardate che meraviglia quando si parla di artigianato, ma guarda che roba, inquadrameli un po', grazie Scaglia, guarda che roba, li fa questo signore che si chiama?
1: Tony Rebora.
0: Tony, complimenti, perché fai delle robe spettacolari, ma guardate il martello, guardate la pistola, tutta in marmo, meravigliosa, le forbici e l'incudine, insomma vabbè quello lo conosciamo, e poi questo è spettacolare, ma guarda che roba, la fiesta tutta fatta in marmo, il cioccolato, il cono, fammi dare due linguate, che buono, e guarda poi il formaggio, il gelato, lo stecco, complimenti ragazzi, questa è la vera tradizione, no veramente complimenti perché ve lo meritate, siamo nel periodo dei funghi, vai coi funghi! Sindaca Angela Negri, che ringraziamo, vi avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: tutti.
2: Società San Vincenzo e Ferreri, qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante perché dà proprio una visione del territorio, sì, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra Lecò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
3: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela.
3: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e

0: creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
1: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta, questa chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro. Io vorrei chiedere un attimo se, insomma, la puntata vi è piaciuta. Insomma, avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei, che si chiama Carmelita. Guardate che bella anche con gli occhiali. Le è piaciuta la puntata? Sì, ok. Mi è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro. È tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

0: Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare, ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente i tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente l'estate è finita e in questi giorni va in scena da 100 anni e forse anche di più la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione, famiglie, bambini e poi questi animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpaticissimo signore che si chiama...
2: Luigi.
1: Luigi, pensate che Luigi mi diceva proprio il sindaco che è un po' la memoria storica di questa festa.
2: Sono vecchio.
1: Quante ne ha vissute lei?
2: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
1: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
2: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove c'era
1: il falò.
2: E si incominciava proprio col falò dei bambini che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla e come vedi c'è migliaia di persone, oggi sono venute a vedere questo.
1: La saluto e la ringrazio, senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare la prossima intervista?
2: Spero, però.
1: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa Fiera del Bestiame qui a Carcare, davvero molto molto bella, e poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti.
3: Era il 1926 quando per la prima volta Carcare aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario: dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata. Ha attraversato guerre e cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Valbormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama 100ª edizione, non un anniversario di facciata ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande.
1: Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Moroseta. Ma che nomi strani però che hanno!
4: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e molto tenute sia per la pet therapy che da compagnia.
1: Ah, pet therapy?
4: Sì, sì, anche, perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
1: Poi senti, presentaci l'altra, la concincina nana.
4: La concincina nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard, diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi, e anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi, e vanno, esatto, sono tenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
1: Devo chiedere.
4: Ovviamente di dimensione molto ridotta rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì, esatto, sono molto piccoline, però
1: sono buone, sono commestibili.
4: Sono

0: commestibili, certamente ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo, e le covano anche, quindi loro si riproducono.
1: Senti, andiamo un attimo avanti, vediamo la padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo che sembra quasi un gallo.
0: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta, e infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani, perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
1: Selezionate in 15 colorazioni diverse.
0: Certamente, sì, ce n'è veramente ogni colore e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
1: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Val Bormida, con le sue colline, il fiume che le attraversa, quel paesaggio di confine tra Liguria e Piemonte.
2: Siamo arrivati al centenario, questa è una festa non solo di Carcara ma di tutta la Val Bormida e oserei dire di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenari, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni ma parlano anche di 180-190 anni. E saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente riuscire a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso è quello che dimostra dal 1926 al 2000. È già un grande traguardo.
1: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca, e la fiera ogni anno resta la sua occasione più sincera per farsi conoscere. Alla Fiera del Bestiame, in questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
3: Lui è un gufo africano, si chiama Anacleto.
4: Che bello!
3: È nato nel mio allevamento circa 4 anni fa.
4: Che bello! Senti, come mai la passione per questi esemplari?
3: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
4: Anche professionale? Poi.
3: Sì, e poi anche professionale, avendo un centro di falconeria mio.
4: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
3: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi, e poi il fatto che siano animali anche molto tranquilli, credo che attirino molto per questo motivo.
4: Poi vediamo una marea di bambini interessati, perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
3: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
4: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un
3: gufo africano.
4: Quanto può vivere?
3: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
4: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
3: Dietro di me c'è un Barbagianni, che anche lei.
4: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamo.
3: Ma allora, c'è una. Non c'è una. Come dire, una
4: etimologia particolare,
3: però dovrebbe risalire dal piemontese. Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili, quindi era una presenza abituale in campagna per le popolazioni.
4: Vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi si stava facendo un sonnellino.
3: Sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico, e dorme.
4: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
3: È una civetta europea, non è un giovane, perché già ormai lui ha già 6 anni, quindi è già grandicello.
4: Ma rimane così come tanto?
3: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.

0: Alla fiera del bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovane e arrivare fino ai suoi anni?
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi!
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio, e questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portino

0: avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione e guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no? Non c'è solo il denaro.
1: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini. Nei giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale, che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra. A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcere, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice, lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con la seconda, 1, 2, 3, vai! Ma è impossibile, l'ultima, vai!
2: 1, 2, 3!
1: Niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende, scende. Ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta. Insomma, ci si divertiva così. E mi dispiace dire, forse era un divertimento anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre dardi, li chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello. Cosa bisogna fare?
3: Non si fa muovere, bisogna centrarlo e si vince.
1: Ma è possibile, ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì. Non me ne fanno vincere una di roba qua. Ci provo, vado, eh. Ciao, grazie, arrivederci, ma è impossibile. Due, niente. Ma niente, ma ragazzi, ma poi, ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, non basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcere, e terminiamo. Tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al Teatro Santa Rosa, proprio di Carcere, che bello. Grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa Fiera del Bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, ah, va bene. Arrivederci, salve.

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il lionfish, dall'altro lo stoccafisso. Vediamo.

Imperia, non solo vele d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri importanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calata Anselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente

0: attivamente, sì, vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia, Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di presente e di presenza e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti, come vele d'epoca, alla tutela dell'ambiente. Anche negli anni scorsi, attraverso il progetto Sail Green, Plastic Free, il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dall'idrocarburo.

0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, questo ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte, soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Sciacchetrà. E proprio con lo Sciacchetrà iniziamo dalle Cinque Terre con Emanuela Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOC e Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di avvallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato, proprio era quasi impossibile trovare l'acino che colpito da botritis, l'acino ma il grappolo. Aspetto, la quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione, sembrava quasi che ci fosse degli aumenti in percentuale molto più importanti, in realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?
2: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino come vedete sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi.

0: serve appassire per fare poi lo Chacquetrat.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da Chacquetrat?
0: Sì, è un anno da Chacquetrat per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello Chacquetrat.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
0: Ma sai, le problematiche, il contadino o il viticoltore per meglio dire avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantino o in cantina sociale a seconda del caso, già a luglio, proprio per manlevarsi da quelle ansie che fanno parte della sua vita ormai, ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica, c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile. È chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio. Oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi, e quindi questo è un grande incentivo. Il piccolo viticoltore, quello che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre. Noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti, ma lo stesso estero potrebbe essere di soddisfazione. Ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... Però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi di trasferta non è gratificante, quindi meglio sarebbe vendere in loco prima di tutto, perché si può raccontare il prodotto. Un vino per essere valorizzato ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà in questo settore come in tutti gli altri. Ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia, qua io li vedo,
0: Questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente, ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile, perché giovani ce n'è pochi. Cerchiamo di fare impresa per quanto è possibile farlo, ecco. Quindi dall'anno scorso, visto che come ti dicevo prima sono 2 anni, passiamo da 2 vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi 2 anni la cooperativa ha investito circa 150.000 euro per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il progetto è un po' questo. Quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenterosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su 2 fronti. Uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a gestire quelli che sono i vigneti che in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto, com'è andata la vendemmia 2026?
2: Beh, l'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna ha avuto un grosso stress sia termico che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore in interno.

0: interminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida dei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni le Cinque Terre si si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida sarà ritornare al pergolo in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma e il grappolo sia ombreggiato.
1: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno queste mura.
0: Tutte le famiglie, io vengo da una famiglia storica, sia da padre che da madre delle Cinque Terre, qui da sempre siamo viticoltori e marittimi. Quindi andare a cercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno, e lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi siamo arrivati a quasi un ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
1: Sei soddisfatto in termini anche di mercato? Come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
0: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di limitato di vino, il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre. Siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo ad aumentare la nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio, le Cinque Terre hanno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetra.
1: Ecco, poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio l'uva sott'acqua per recuperare questa tradizione che addirittura viene dall'antica Grecia e in unione con altri viticoltori. L'unione fa la forza qui.
0: Volevamo, questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre e quindi in collaborazione con l'Ittiturismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanega di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
1: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, alla produzione, poi dai suoi riscontri, da una parte la soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no, di recuperato da tuo nonno, quanta soddisfazione c'è, quali sono state le tue difficoltà, perché insomma il ricambio generazionale è anche difficile, quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
0: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento dei mappali, è difficile investire non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno ma proprio per andare a cercare diversi proprietari terrieni di piccole particelle. Sta qua lo scoglio più grande perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti, è difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Sto qua è un grosso scoglio, però tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, delle Cinque Terre, un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università, le strade erano o finire in un ufficio a Genova Spezia, nel shipping, nella logistica, oppure reinvestire nella mia terra e ogni giorno guardare le bellezze del nostro territorio, non apprezzo, ecco.

Non era mai stata una vendemmia così anticipata negli ultimi 40 anni. Parola dei viticoltori delle alture di Sestri Levante, l'immagine la vedete alle mie spalle dove

0: È stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di Granaccia in quest'estate così calda e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tigullio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma che insieme al
2: Buongiorno,
1: fratello, moglie, figlio, insomma
2: Occupa
1: della gestione.
2: Sebastian Milva.
1: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto. Ma intanto un po' di storia.
2: Sì. Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta dell'Esedra, una delle tante ville.
1: Quella lì sotto, grande, chiara?
2: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
1: Dove... Quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a sinistra, nella collina.
2: Con un bosco di macchia mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi. Nel 2017 abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza, anche abbiamo il mare qua a 50 metri in linea d'aria, 500 metri
1: sì.
2: In linea d'aria, che è la Granaccia.
1: Allora, intanto quanto è esteso? Perché mi sembra parecchio esteso, come si misurano al di là dei metri quadrati,
2: sì,
1: filari?
2: Allora, praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori della manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso che invece è andato in produzione quest'anno, sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di Granaccia.
1: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso,
2: Granaccia.
1: Che caratteristiche ha?
2: La caratteristica è proprio di è un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno
1: mi adesso molto, ne parliamo.
2: È molto estremo. È un vino rosso di importanza. Io lo spiego così, nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino, come posso dire, forza senza peso, quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
1: Ok, allora intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013, vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino?
2: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante.
1: Oltre alle persone.
2: Oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi, rispettando un po' quella che è un po' una mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
1: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
2: Sì, allora. Hai ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci voleva un po' per far ripartire le piante con le foglioline nuove.
1: Ecco, vediamo un po' le foglie che analizziamo. Da dove si vede quanto poco è piovuto fino al 20 agosto, di fatto? L'unica pioggia che c'è stata è stata quella, sono foglie un po' secche.
2: Le foglie diciamo più vecchie sono un attimino provate e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle.
1: Ah, belle, sì, questo è un tenue.
2: Sì, che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
1: E l'unica pioggia è caduta il 20 agosto e è stata anche grandine, purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il raccolto quasi distrutto.
2: Grandine.
1: E poi basta.
2: Abbiamo dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto, qua non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo, questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire di

0: partire con le vendite, per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di quantitativo, quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
1: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè io so cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè c'è un discorso.
0: Diciamo che teoricamente con un chilo e due di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
1: Quindi
0: Questa,
1: 75
0: se
1: circa. Se
0: quest'anno non sarà così,
1: ne otterrà meno?
0: sicuramente sì, anche se abbiamo aspettato l'acqua come aspettando la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la pianta di grappoli, cioè
1: Perché?
0: proprio, non lo sappiamo chiaramente, è un dare avere della natura, no?
1: E voi lo
0: Quindi
1: sapete e vi rassegnate, si può
0: nell'ambiente
1: dire o vi
0: esterno.
1: fate tanto nervoso,
0: No,
1: voi che
0: noi siamo
1: vivete
0: in.
1: con la natura,
0: Noi
1: e da
0: di...
1: qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua,
0: No,
1: è la
0: no, no,
1: natura
0: non è governo
1: decide.
0: ladro, piove governo ladro. No, ascolta, ti dico anche un'altra cosa. Allora, noi siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto della stagionalità e quello che la natura dà. Quindi non forziamo la produzione. Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da vedere,
1: Ecco, vediamo
0: quantomeno.
1: un po', ecco,
0: Poi se
1: analizziamo un po' i grappoli. Ecco,
0: sarà anche buono, questo lo vedremo.
1: come si valuta il fatto che siano sani o meno?
0: Sì, no, beh, il sano lo vedi che sono
1: Sono
0: grappoli che
1: belli,
0: sono persi.
1: regaggiti,
0: Sì,
1: come si
0: ecco,
1: dice in
0: guarda.
1: dialetto.
0: Se traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo è, diciamo, rappresenta il 60, 70, 80% il vigneto oggi, quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli
1: Ah
0: acini per
1: sì?
0: capire se.
1: Allora fammene vedere uno se si può.
0: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla o
1: Non davanti.
0: in fondo, mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari,
1: Sì?
0: fai un test che si chiama con rifrattometro e vedi
1: Ah,
0: il
1: quindi
0: grado di zucchero.
1: lo
0: Sì,
1: spezzi e poi metti un
0: lo fai,
1: reagente.
0: fai. No, no, no, no, è un binocolo. Guardi, traguardi dentro me. Se hai voglia di andarla a prendere,
1: Sì,
0: se te lo facciamo vedere.
1: volentieri, sono molto curiosa. E qua se lo schiacci cosa vedi dall'uva? Che va bene, è
0: Ma
1: buono.
0: sì, certamente. Questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa
1: Che
0: bianca, perché
1: bella.
0: poi il colore viene dato dalla buccia. Però poi se lo assaggiamo,
1: Perché l'uva si può
0: è
1: anche
0: bruttissima.
1: mangiare come da
0: Sì.
1: tavola, tipo.
0: Tranquillamente, qui siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo.
1: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
0: Noi non abbiamo trattamenti e sistemi, eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo
1: D'accordo.
0: nelle quantità consentite della biodinamica. E poi abbiamo tutti i nostri preparati, che sono i preparati base della biodinamica 500, 501, e poi ci sono altri preparati anche, diciamo, artigianali propri, che servono da corroboranti per la pianta, dei vari stress.
1: Rame e zolfo a cosa
0: Rame
1: servono?
0: è antiperonospora e lo zolfo è antioidio.
1: E quest'anno
0: Anche
1: sono
0: se
1: stati
0: dire,
1: bravi per
0: sono
1: Peronospora.
0: stati bravi perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro. Quindi,
1: Allora diciamo che un lato positivo c'è stato, invece questo secco è
0: queste
1: proprio
0: seghe sono difficoltà della pianta, non
1: difficoltà
0: viva della
1: proprio della
0: pianta.
1: pianta.
0: Forse in questi lombari così può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress, piante
1: Allora,
0: sono.
1: Daniele, molti hanno però vendemmiato parecchio prima, quest'anno già a metà agosto, qualcuno forse anche
0: No,
1: prima.
0: ma sicuramente non mi meraviglio, soprattutto poi dove servono le basi acide, così con i vini un attimino più, diciamo tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione alcolica, ma si cerca l'acidità, esempio tutto quello che è la base spumante, o vini frizzanti,
1: Sì,
0: diciamo
1: e
0: come vuoi,
1: lì si
0: lì
1: possono raccogliere prima senza stare ad
0: sicuramente loro
1: aspettare.
0: hanno questa fortuna, tra virgolette, di poter vendemmiare prima, noi invece dobbiamo aspettare un altro tipo di
1: E
0: maturazione.
1: comunque abbiamo detto che è comunque prima almeno di 2 settimane
0: Per
1: rispetto
0: noi è prima, ma se non mi
1: all'anno scorso.
0: ricordo, noi abbiamo iniziato, oggi siamo a settembre, ma noi abbiamo iniziato con le bianche, con l'uva bianca, con il vermentino soprattutto, abbiamo iniziato ad agosto, la prima volta in 40 anni
1: Accidenti.
0: che io vendemmio ad
1: Questo
0: agosto.
1: rende l'idea. Allora, Francesco, vediamo quanto
0: Hai contato
1: tempo
0: anche l'acqua?
1: siamo.
0: Siamo mezza
1: Sui,
0: lavata?
1: abbiamo forse,
0: 9.
1: siamo sui 9 minuti. Allora, io direi che
0: Un po'
1: ci
0: di acqua, mi serve
1: fermiamo
0: l'acqua per
1: un
0: farlo bere.
1: attimo
0: Va
1: perché
0: bene.
1: sono molto curiosa di vedere come si misura la.
0: Grado Brix, che rifrattometricamente parlando misura la percentuale di zucchero nel liquido. Quindi
1: Benissimo.
0: devo guardare il sole.
1: Bene, a fra poco.

0: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestri Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo con la loro villa e
1: La
0: sotto la
1: tenuta,
0: tenuta,
1: le case
0: le
1: coloniche,
0: case
1: quindi gente che
0: coloniche.
1: vive, è nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle zedre, infatti.
0: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni, mi ha detto Daniele, che vendemmiate così
1: Sì,
0: presto.
1: ad agosto abbiamo cominciato con il vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
0: Cosa ci mostri?
1: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua,
0: Serve per misurare?
1: il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico
0: Allora, tu hai
1: del...
0: messo dell'acqua dentro questo
1: semplicemente
0: strumento.
1: sopra, lavandolo bene, risciacquandolo,
0: E
1: su questo
0: guardi dentro
1: aspetto.
0: come se fosse un binocolo.
1: Esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato, lo zero è confermato, quindi posso...
0: Quindi qua hai misurato se è
1: Siamo a
0: giusto,
1: zero.
0: perfetto.
1: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
0: Ok.
1: Ok, adesso con la maglietta
0: Ci
1: artigianalmente
0: sarà un po' di
1: facciamo.
0: sudore, un po' di salino al
1: Esatto,
0: massimo.
1: prendiamo un
0: Un
1: acino,
0: acino
1: prendiamo questo,
0: d'uva.
1: ce l'avevo già in mano, ne prendiamo uno, generalmente si fa o la punta o di dietro, mai dello stesso grappolo, mai
0: Ok.
1: dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente
0: Allo
1: lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno.
0: Zac.
1: E con questo, diciamo, sono sicuro che l'acqua
0: Lo
1: l'ho levata,
0: schiacci un
1: sì,
0: po'
1: e lo schiaccio un
0: in
1: po'.
0: modo che esca la polpe e
1: Esatto.
0: finisca qua
1: No,
0: dentro.
1: no, rimane lì sopra
0: Sì.
1: e specchiandolo abbiamo un
0: Che
1: bel 26 di Brix, che è una
0: forte.
1: montagna di roba, perché
0: Cioè, vuol dire un 26
1: 26 di Brix è troppo.
0: Brix vuol dire di
1: Zucchero
0: zuccherino.
1: potenziale, bisogna fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche
0: Sì,
1: fare.
0: ti tengo questo se vuoi.
1: Grazie. E
0: Che
1: andiamo a
0: forte,
1: capire.
0: io guardo qua dentro, Francesca è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un...
1: Se avete un attimo di pazienza, vi dico
0: Si
1: che
0: vede
1: è una
0: come proprio un
1: montagna.
0: termometro con i gradi.
1: Una montagna di
0: Allora,
1: roba.
0: 26 di Brix che misura la zuccherinità
1: Sì,
0: degli
1: vero.
0: acini di uva e mi dice Daniele che 26 è tantissimo, adesso scopriremo quanto
1: Sì,
0: dovrebbe
1: ve lo
0: essere
1: dico
0: invece
1: subito.
0: e
1: Io
0: perché
1: generalmente
0: invece è così tanto.
1: lo faccio con la calcolatrice. Naturalmente il telefono sono sudato, non va.
0: Allora, quanto dovrebbe essere adesso?
1: Siamo ben oltre i 14 gradi.
0: Ah
1: Alcolici, siamo
0: sì? E
1: ben oltre 14 gradi.
0: tu invece con
1: Guarda,
0: quanto lo vuoi il vino alcolico?
1: 13 e mezzo era tra i 13 e i 14. Questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
0: Ecco, tu non puoi fare nulla se è a
1: Posso fare niente,
0: 14 circa.
1: posso solo anticipare, ma abbiamo anticipato sul vermentino perché anche lui,
0: Andava
1: se
0: troppo.
1: andiamo troppo sull'uva bianca, un'uva nera. Per ottenere un vino rosso, diciamo che a certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la grannaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito
0: Avete dato
1: dare
0: la precedenza
1: precedenza.
0: al
1: Esatto.
0: vermentino, perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e
1: Sì,
0: quindi
1: poi andiamo dall'appassimento, però poi facciamo, poi
0: impazzito.
1: non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta
0: Quindi
1: male.
0: dovete fare presto
1: Dobbiamo,
0: adesso,
1: sì,
0: perché
1: adesso bisogna.
0: altrimenti vi sale. Allora, vediamo un po' come si fa la vendemmia. Non stanca mai vederlo, con che delicatezza, con quali
1: Ci
0: accortezze
1: vuole
0: si
1: cura
0: devono
1: sicuramente, ci vuole
0: prendere.
1: cura sicuramente. Questo lo appoggiamo un attimino qua e cominciamo.
0: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
1: Le classiche forbici da vendemmia che
0: Ah,
1: sono diverse
0: ok.
1: da quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti i
0: Ecco, li
1: grappoli.
0: stacchi a che punto?
1: Sul picciolo,
0: Sul picciolo.
1: l'attacco del tralcio.
0: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh!
1: Sì. Poi, come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il contorno della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia.
0: Ecco, perché di
1: Per
0: solito per
1: la zona
0: agevolare...
1: grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore.
0: Ah.
1: Quindi, per avere un po'. Per quest'anno, come ti ho detto, abbiamo già
0: Avete
1: detto, no?
0: dovuto correre per
1: L'abbiamo detto,
0: evitare...
1: ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici come altri anni. E soprattutto, ti dico la verità, qualche giornata. Più di mezza giornata
0: Per il
1: non riesce
0: caldo.
1: a lavorare, non riesce a lavorare, perché era veramente a un certo punto era veramente dura.
0: E qua si va avanti piano piano.
1: Piano piano.

0: Quanti? No, grappoli non sai dirmelo, ma non so quante tu.
1: Allora, su queste, noi, io ho stabilito che quest'anno, su, più o meno, spannometricamente parlando sempre, quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa, io ho calcolato sui 60-70 quintali. Se ci saranno delle sorprese sarò ben
0: E gli
1: felice.
0: altri anni, quando va bene, quanti quintali
1: Siamo
0: puoi
1: arrivati
0: fare?
1: anche a 15 in più,
0: Ah
1: eccetera.
0: sì.
1: Sì. Abbiamo perso un po'. Abbiamo perso un po'. E

0: che noi diciamo già, stiamo cercando di evitare, perché mercoledì sembrerebbe,
1: esatto, che dovrebbe esserci, iniziano i passaggi, esatto, perturbati, esatto, dell'autunno, quasi autunno. Vista
0: l'ultima volta com'è andata, che avevano previsto, ma poi è arrivato nel Tigurio, lo sapete, non è stato, sì, colpito duramente, praticamente è arrivato il doppio di quello che ho previsto. Stiamo cercando di accelerare il più possibile.
1: Ce la fate in qualche giorno?
0: Non credo,
1: no?
0: Non prima di mercoledì sarà durissimo.
1: E quindi si guarda al cielo e si spera, no?
0: Ora oggi pomeriggio torneremo qua, ma torneremo alle 5, magari per fare qualche ora fino.
1: Ecco, una volta che hai raccolto, come procede l'iter? Allora, avete il vostro mezzo, il, sì, vostro trattore, vedi che hai un giovane figlio che, sì, che ti segue? Sì. È una vita dura questa, mi sembra,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Perché
0: io
1: poi
0: lo
1: bisogna...
0: Lui lo sta...
1: Assaggiando.
0: Tastando sulla sua pelle.
1: Come ti chiami?
2: Sebastian.
1: Sebastian, allora, quanti anni hai?
2: 25.
1: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però diciamo che...
1: Un annetto, perché prima facevi dell'altro, hai provato, sì, a fare dell'altro, poi hai deciso di fare questo.
2: No, ho lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti, lavorare in famiglia è già difficile. Avere un proprio percorso aiuta sempre poi, okay, a poter portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
1: Una vita dura, a quest'età anche.
2: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
1: portare un po' di esperienza diversa.
2: Esattamente.
1: Però sei stanco la sera quando esci con i tuoi amici, sì, dopo, sì, delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
2: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio nonno.
1: Ah,
2: e lì abbiamo, il proprio progetto è mantenere qualcosa che è stato perso,
1: che
2: rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni. E questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che...
1: tramandato di generazione,
2: esatto,
1: in generazione. Allora, cosa stanno facendo papà e lo zio?
2: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette, per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare... autonomamente fermenteranno e quindi,
1: ecco,
2: per
1: come funziona poi? Cioè, lo portate in cantina con un clima da cantina? Cioè, è importante,
2: esatto,
1: anche il clima, quanto deve essere?
2: Diciamo che la fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27,
1: sì,
2: dipende molto da proprio dalla temperatura.
1: Ecco, l'appoggiate tranquillamente?
2: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa, così da poter avere una fermentazione più, diciamo,
1: corretta.
2: Sì, esattamente.
1: Quanto deve fermentare?
2: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento, o comunque il mosto in quel caso.
1: Ok, e dopo la fermentazione?
2: Dopo la fermentazione, per la nostra tipologia di vinificazione, aspettiamo un paio di settimane, quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque una parte, per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno del vino stesso.
1: E come si toglie la buccia? A mano?
2: Più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva, quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, e entra all'interno in uno stato di semiliquido,
1: okay,
2: quindi la parte tutta di buccia, viene tolto il raspo e
1: dopo la fermentazione, diciamo che questo,
2: esatto,
1: lavoro è più semplice,
2: e poi attraverso una pressa viene, per l'appunto, estratto,
1: sì,
2: estratta una buona parte liquida, così da avere più prodotto possibile.
1: E dopo l'estrazione come si va avanti?
2: Dopo l'estrazione si aspetta questo grande è questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere a fine giornata.
1: Allora, Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
0: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17 kg.
1: Che vita dura però, soprattutto,
0: sì,
1: con questi climi.
0: Sì, sì, assolutamente sì.
1: Dicevo, una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare per...
0: Sì.
1: 2 settimane?
0: Il tempo che ci mette.
1: Il tempo che ci mette. Voi quando vi rendete conto che è pronta?
0: Abbiamo anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo avviene.
1: Poi la schiacciate?
0: Poi sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che ormai ha finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla buccia,
1: okay,
0: in un torchio verticale,
1: sì,
0: mio figlio l'ha chiamato

0: pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, noi facciamo il vino come 100 anni fa,
1: Ah, ok.
0: facciamo il vino in maniera molto antica.
1: E quindi una volta estratto, poi.
0: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettolitri in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologie. Quindi, come ti dicevo prima, abbiamo questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità. E poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette al vino di conoscere l'ossigeno e fare, speriamo, un meeting, non un match.
1: Certo. E poi è finita, non aggiungete.
0: Stoppo. Zero, non aggiungiamo niente.
1: Ah, io pensavo ad esempio che l'alcol si aggiungesse nel
0: No,
1: vino.
0: l'abbiamo tenuto dalla fermentazione,
1: Appunto,
0: quindi lo
1: abbiamo
0: zucchero
1: visto sarà un bel
0: trasforma.
1: 14%
0: Quest'anno,
1: anche.
0: sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
1: Mamma mia, e da quando entrate in cantina con queste cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto passerà?
0: Noi abbiamo 2 anni di processo, perché facendo il vino come una volta, il nostro migliore alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspettare, la
1: Pazienza. Quindi
0: pazienza.
1: adesso bevete il vino di 2 anni fa.
0: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
1: Allora, Daniele, io mi fermerei qua perché anche il
0: Grazie.
1: nostro, diciamo, la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti
0: No, io
1: ringrazio,
0: ringrazio voi,
1: in
0: veramente
1: bocca al
0: grazie.
1: lupo, e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori e altre cose particolari
0: Certamente,
1: che
0: mio
1: fate
0: fratello è un
1: sempre.
0: pazzo furioso, se io sono matto, lui è pazzo.
1: Grazie mille per il
0: Grazie a
1: viaggio
0: tutti
1: in
0: voi e
1: Liguria,
0: grazie.
1: Francesco Righi.
0: Grazie.

0: Torniamo indietro nel tempo, ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno, e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
1: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che La Spezia, il suo golfo, ha con il mare e da oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce delle sue origini, l'Archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Palio ha con il suo territorio, e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'Archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
2: Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'Archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questa festa marinara. Dobbiamo renderci conto che La Spezia ha sempre avuto un rapporto stretto con il mare, quindi i documenti, non solo le fotografie ma anche i documenti, testimoniano questa, diciamo, attenzione, questa presenza di regate nel palio, regate che erano un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo festeggiato in questi giorni, ma che comunque testimoniano una sicura presenza della popolazione nella frequentazione del mare. I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti da privati, in particolare dallo studio Faggioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico, qui ne vediamo uno, che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'officina storica Aldo Carassale, che si è dedicata degli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine, l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive

0: che richiamano tantissime persone dalla provincia, ma anche da fuori dalla provincia della Spezia, richiedono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia, ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono documenti che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
1: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.
2: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo. Appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Palio del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori, per accalcarsi a vedere la gara, cadono in acqua perché appunto si sfascia la costruzione che si era appunto fatta.
1: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
2: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, e questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali volevano appunto arrivare primi a riva, non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il Palio del Golfo?
2: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto che il palio nasce nel 1925. I nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del palio compare il palio nel 1932. Nel 1932, insieme alla festa del mare, per la prima volta alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto, alle ore 15 si parla della disfida del Palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di festa del mare come prima manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del Palio del Golfo. Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel Palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del palio, una passione, un amore che non finisce ma si rinnova di anno in anno.
3: Un'emozione enorme, lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente lasciandoci con il cuore in gola fino all'ultimo secondo.
4: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cielo. Non era detto che potesse arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia, è stata una gara bellissima, sì. Enorme, una gara enorme è stata, perché eravamo dietro, siamo riusciti a stare calmi e a vincere.
5: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Porto Venere una borgata piena di calore, e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che eravamo tutti testa a testa gli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa, porti il palio in borgata che non vince da 50 anni e ha già

0: dato tutto il supporto. Quest'estate mi prendo molto con calma, ho bisogno di un po' di relax. Stati 5 anni magnifici, tutte le volte è un'emozione che, ma come dice un mio amico, non si può spiegare, devi viverlo.
1: 5 di fila! Abbiamo vinto un palio con la Borgata, è un gruppo che è stato costruito 10 anni fa, che ha deciso di vincere con la programmazione, senza saltare, senza scorciatoie, senza niente. Con le nostre idee, abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne e senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. Abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non ci siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vittoria è una vittoria di una Borgata che è dovuta partire da lontano, perché noi non siamo una Borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossamaster. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa Borgata probabilmente a essere, se non la prima, al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Noi abbiamo messo una base solida alla Borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
2: Capo, sono 49 anni che non vincevate il palio.
3: Ancora non ci credo. Io ero un bimbo, ho ricordi vaghi di quel palio perché avevo 6 anni. E ne parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte. Faccio fatica a parlare, Giuseppe, ragazzi, chiedo scusa, però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della Borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni. Io sono 17 anni che ho ripreso a stare in Borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può, sofferta fino all'ultimo, ultima vasca eccezionale. Un applauso ai ragazzi, un applauso a Giuseppe Liberatore, che ha 55 anni, anzi 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il palio a Porto Venere, e devo dire che niente, sto tremando dall'emozione, viene da piangere. Grazie a tutti, viva il palio, buon palio e complimenti a tutti.
0: Dai. Io ho chiuso gli occhi, devo dire, gli ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo già da tanto, ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto e poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
4: Qual è il segreto di allenare e motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione e testa?
5: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione e testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla, e insomma sono 3 anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto, perché è quello più sofferto, quello meno scontato, e poi 3 anni di fila è una cosa bellissima.
6: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messe davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
7: Beh, la magia del palio quest'anno ha premiato il Porto Venere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo perché 3 imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno, tanti complimenti a loro. E beh, la magia del palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti, delle 13 borgate.
4: La città ha comunque vinto con le donne.
7: Assolutamente sì, Fossamaster ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altri 12 imbarcazioni, perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via, e quindi veramente un grande successo.

Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del bestiame e qui si incontrano allevatori, produttori e anche tanti curiosi per festeggiare il mese di agosto che se ne va. Franco Nativo.

Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serra Ricò, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, il famoso testa calda del 1950. Ma adesso, come al solito, si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare, mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io la faccio solo per questo. Ravioli au tucu, iniziamo!

0: Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro. Guardate, si sta preparando tutto. Questo è il beverage, dico bene, bell'uomo. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
1: Benissimo, grazie.
0: Come va, fanciullo?
2: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, è bellissimo.
0: Bellissimo, va bene, poi tante belle fanciulle. E poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto? Il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, signora?
3: Benissimo.
0: Come ti chiami?
3: Simona.
0: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
4: Trofie, sempre trofie.
0: È ovvio. E poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
4: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
4: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
5: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
5: Tanti. 200.
0: 200, hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
5: Sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucco?
5: Sì, tucco. Rigorosamente al tucco.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi
6: che i bugi?
0: Mamma mia,
6: che i bugi, guarda.
0: Che meraviglia, guarda. Ma guardate, signore, questo è quello che ci piace a noi. Guarda. Ma questa è un'opera d'arte.
6: Guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
6: Tre ore. Abbondanti.
0: Che carne è?
6: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò. Quindi vabbè. Siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
6: Tutti in gioco.
0: Allora, come andiamo?
7: Ben.
0: Tanti anni che viene qua lei.
7: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
8: Stiamo preparando i contorni.
4: Salsa verde. Insalata russa,
0: ovvio. Pomodori,
4: come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
8: Francesca,
0: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
8: No, certo che no, certo.
0: Ormai
8: che
0: è una tradizione.
8: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio sapere.
8: Sì,
0: buon lavoro, grazie. Poi patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
9: Benissimo.
0: Tu sei alla?
9: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
9: Saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia. Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
10: Salsiccia.
0: Poi
10: prosciutto alla piastra.
0: Poi
10: apri.
0: Pollo e costine.
10: No, ma bistecche di maiale che ha richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
9: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Cinua, come andiamo?
11: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero, ragazzi.
11: Grazie a
0: voi. Perché siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
9: Esatto. E poi ci fa gruppo, perché tutti assieme.
0: E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto. Cosa abbiamo?
8: Mescolanza.

0: un po' di torta della nonna.
1: A San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% San Cipriano. Mamma e papà, guarda che belli. Grazie ragazzi, complimenti, siete bellissimi.

0: Avevamo promesso che avremmo iniziato questa puntata di Viaggio in Liguria con anche i tanti stand che sono presenti, con tutti i prodotti dell'artigianato ligure, ma non solo, con i nostri prodotti. Anzi, vogliamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano avanti una tradizione che sennò morirebbe. Ci sono tantissime cose buone. Io nel frattempo ho già fregato qualcosa, mi conoscete ormai, io sono l'Arsenio Lupin di Viaggio in Liguria, ho già fregato questo pane di Montoggio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da 2 lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate.
0: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi
1: 1952.
0: Allora, vediamo un po' la magia. Adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora.
1: Tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano è l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto. Da 15 anni vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua. Allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
2: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
2: sì,
0: pazienza.
2: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
2: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina.

0: che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora Presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei Presidente Operaio.
1: Presidente Operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al Presidente.

0: Sono anni e anni che nessuno ce la fa. Franco Nativo ce la farà tirare fuori la spada nella roccia. Una forza erculea micidiale enorme. Ragazzi, sono riusciti a tirarla fuori. Sapete perché ho fatto questo sketch? Perché guardate che meraviglia quando si parla di artigianato, ma guarda che roba, inquadrameli un po', grazie Scaglia, guarda che roba, li fa questo signore che si chiama?
1: Tony Rebora.
0: Tony, complimenti, perché fai delle robe spettacolari, ma guardate il martello, guardate la pistola, tutta in marmo, meravigliosa, le forbici e l'incudine, insomma vabbè quello lo conosciamo, e poi questo è spettacolare, ma guarda che roba, la fiesta tutta fatta in marmo, il cioccolato, il cono, fammi dare due linguate, che buono, e guarda poi il formaggio, il gelato, lo stecco, complimenti ragazzi, questa è la vera tradizione, no no, veramente complimenti perché ve lo meritate, siamo nel periodo dei funghi, vai coi funghi! Sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: di tutti.
2: Società San Vincenzo Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante perché dà proprio una visione del territorio, cioè, soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra Ricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
3: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela.
3: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
0: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta, questa chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro, io vorrei chiedere

la puntata vi è piaciuta, insomma avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei, che si chiama Carmelita, guardate che bella anche con gli occhiali, le è piaciuta la puntata? Sì, ok. Mi è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro. È tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare, ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente i tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente l'estate è finita e in questi giorni va in scena da 100 anni e forse anche di più la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione, famiglie, bambini e poi questi animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpaticissimo signore che si chiama...
2: Luigi,
1: pensate che Luigi, mi diceva proprio il sindaco, che è un po' la memoria storica di questa festa.
2: Sono vecchio.
1: Quante ne ha vissute lei?
2: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
1: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
2: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove c'era
1: il falò.
2: E si incominciava proprio col falò dei bambini che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla e come vedi c'è migliaia di persone, oggi sono venute a vedere questo.
1: La saluto e la ringrazio, senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare il prossimo
2: intervento? Spero però.
1: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa Fiera del Bestiame qui a Carcare, davvero molto molto bella, e poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti.
3: Era il 1926 quando per la prima volta Carcare aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario: dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata. Ha attraversato guerre e cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Valbormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama 100ª edizione, non un anniversario di facciata ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande.
1: Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Morosetta. Ma che nomi strani però che hanno!
4: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e...

0: molto ottenute sia per la pet therapy che da compagnia.
1: Ah, pet therapy?
0: Sì, sì, anche perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
1: Poi senti, presentaci l'altra, la Concincina Nana.
0: La Concincina Nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard, diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi. E anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi. E vanno, esatto, sono tenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
1: Devo chiedere.
0: Ovviamente di dimensione molto ridotta rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì, esatto, sono molto piccoline. Però
1: sono buone, sono commestibili.
0: Sono commestibili, certamente, ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo. E le covano anche, quindi loro si riproducono.
1: Senti, andiamo un attimo avanti, vediamo la padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo che sembra quasi un gallo.
0: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta. E infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani. Perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
1: Selezionate in 15 colorazioni diverse.
0: Certamente, sì sì sì, ce n'è veramente ogni colore e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
1: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Val Bormida, con le sue colline, il fiume che le attraversa, quel paesaggio di confine tra Liguria e Piemonte.
2: Siamo arrivati al centenario, questa è una festa non solo di Carcara ma di tutta la Val Bormida e oserei dire di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenari, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni ma parlano anche di 180 e 190 anni e saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente riuscire a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso è quello che dimostra dal 1926 al 2000, è già un grande traguardo.
1: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca, e la fiera ogni anno resta la sua occasione più sincera per farsi conoscere. Alla Fiera del Bestiame, in questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
3: Lui è un gufo africano, si chiama Anacleto.
4: Che bello!
3: È nato nel mio allevamento circa 4 anni fa.
4: Che bello! Senti, come mai la passione per questi esemplari?
3: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
1: Anche professionale? Poi.
3: E poi anche professionale, avendo un centro di falconeria mio.
1: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
3: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi e poi il fatto che sono animali anche molto tranquilli, credo che attirino molto per questo motivo.
1: Poi vediamo una marea di bambini interessati perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
3: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
1: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un
3: gufo africano.
1: Quanto può vivere?
3: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
1: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
3: Dietro di me c'è un Barbagianni, che anche lei.
1: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamo.
3: Ma allora, c'è una. Non c'è una. Come dire,
1: un'etimologia particolare,
3: però dovrebbe risalire dal piemontese. Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili, quindi era una presenza abituale in campagna per
1: lo vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi che si stava facendo un sonnellino.
3: Sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico e dorme.
1: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
3: È una civetta europea, non è un giovane perché già ormai lui ha già 6 anni, quindi è già grandicello.
1: Ma rimane così come tanto?
3: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.

0: Alla Fiera del Bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovane e arrivare fino ai suoi anni?
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi!
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio. E questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portano avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione e guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no? Non c'è solo il denaro.
2: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini. Nei giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale, che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra.
0: A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcere, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice, lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con la seconda, 1, 2, 3, vai! Ma è impossibile, l'ultima, vai!
4: 1, 2, 3!
0: Niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende, scende. Ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta, insomma ci si divertiva così e mi dispiace dire, forse era un divertimento anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre dardi, li chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello, cosa bisogna fare?
4: Non si fa muovere, bisogna centrarlo e si vince.
0: Ma è possibile, ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì. Non me ne fanno vincere una di roba qua. Ci provo, vado, eh. Ciao, grazie, arrivederci, ma è impossibile. Due, niente. Ma niente, ma ragazzi, ma voi, ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, non basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcere, e terminiamo. Tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al Teatro Santa Rosa, proprio di Carcere, che bello. Grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa Fiera del Bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, ah, va bene. Arrivederci, salve.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il lionfish, dall'altro lo stoccafisso. Vediamo.

0: Imperia non solo vede d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri importanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calata Anselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di presente e di presenza e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti come vele d'epoca alla tutela dell'ambiente, anche negli anni scorsi attraverso il progetto Sail Green Plastic Free. Il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dagli idrocarburi, ma è minacciato da alcune specie animali, chiaramente di pesci in questo caso, che stanno invadendo il Mediterraneo. Tutti oramai conoscono già da tempo il granchio blu che sta aggredendo le nostre vongole, e quindi sappiamo dei danni che sta creando la biodiversità. Ma oggi c'è ancora un ulteriore problema, che è la presenza del lionfish, che mediamente è un pesce che vive nei mari tropicali e nel Mar Rosso, ad esempio, attraverso il canale di Suez sicuramente è passato nel Mediterraneo, c'è un'associazione che si chiama Save the Med, proprio che vuole tutelare le nostre biodiversità. Questo lionfish sta invadendo i nostri mari, per cui si sta cercando di sensibilizzare la popolazione, l'utenza e tutti quelli che vogliono tutelare la biodiversità a far sì che questo pesce venga pescato in maniera tale che poi venga cucinato, consumato e se ne limiti la diffusione.
0: È tolto dal mare.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, tra l'altro in banchina anche una sfida chiaramente pacifica tra Italia e Francia. Abbiamo due chef, di cui non anticipiamo i nomi, proprio che si stanno dilettando a cucinare chi appunto il lionfish, chi invece lo stoccafisso, che è ormai diventato un pilastro portante della cucina ligure, quindi simpatico anche il momento, perché poi andremo a capire quelli che potrebbero essere i segreti deliziosi a questo punto, parlatore, perché
1: vabbè, sono due chef stellati, quindi ampiamente preparati per farci deliziare dalla loro cucina e anche dei nostri prodotti tipici, perché nonostante che il lionfish sia invasivo, vengono anche entrambi cucinati con l'olio d'oliva locale e le olive locali, per cui taggiasche, per cui
0: il famoso filo conduttore di cui parliamo sempre, perché la provincia di Imperia è ricca di eccellenze, ma di fatto tutte le tavole hanno il nostro olio, alla fine è inutile, o sbaglio, parlatore?
1: Tavole, ma anche tutti i nostri prodotti più, certo, importanti. Pensiamo anche alla nostra focaccia delle vele d'epoca, che è fatta rigorosamente con l'olio di olive taggiasche della nostra area.
0: Bene, adesso io vado a stressare un po' in cucina per la gioia dei due chef, perché sicuramente gli andrò un po' a rompere le scatole, le uova nel paniere, e poi dopo vedremo un attimo e capiremo, ripeto, quelli che sono i segretucci e del lionfish e dello stoccafisso. Chef, anche lei presente in banchina, porta uno dei suoi cavalli di battaglia, perché ormai lei e lo stoccafisso siete un'unica cosa.
2: Sì, io porto un piatto con lo stoccafisso, un piatto che proponiamo in ristorante. Io, poi, un ambasciatore dello stoccafisso norvegese per la Norwegian Seafood a Genova, credo che sia un piatto veramente interessante, gustoso. Ho abbinato una crema di patate quarantine, quindi parliamo di territorio, che l'aromatizziamo leggermente. E poi

0: trattiamo lo stoccafisso come un normalissimo stoccafisso in insalata, lo condiamo poi con erba cipollina, con basilico, con olio extravergine di oliva taggiasco chiaramente di Anfosso, e poi ho fatto un fondo con le lische dello stoccafisso, quindi le abbiamo fatte andare un po' in forno, poi le abbiamo fatto come un normalissimo fondo di pesce o di carne, e un olio verde, quindi un olio extravergine chiaramente di oliva, aromatizzato con erbe liguri, quindi basilico, con timo, poi mettiamo chiaramente un po' di salvia, un po' di rosmarino, un po' di erba cipollina per esaltare proprio anche il profumo del dell'olio, e poi mettiamo un po' di culi di pomodoro, quindi un piatto complicato ma nello stesso tempo semplice.
1: Ecco chef, oggi lei è particolarmente sorridente, anche un momento di leggerezza, gioca facile, gioca praticamente in casa, perché sì, siamo nella provincia di Imperia, nello specifico ad Imperia, non siamo nella sua amata Genova, però la vedo proprio sorridente, contento, tra l'altro e indubbiamente è successo i suoi piatti, ma lei ormai è insomma conosciuto, non è che dobbiamo tanto di dire lo chef è arrivato.
0: Sì, beh, è sempre un piacere fare qualcosa in Liguria, dico a Genova e in Liguria. Purtroppo ogni tanto si vedono chef foresti, no? E quando poi invece chiamano noi è un motivo d'orgoglio, vuol dire che fai bene, vuol dire che riesci a rappresentare un po' il profumo del nostro territorio. Noi facciamo nord con la Liguria, quindi Norvegia, Genova, Liguria, quindi credo che sia comunque un motivo d'orgoglio di essere qua.
1: Io poi la ricordo a Badalucco, lì scatenato, gemellaggio.
0: Sì, Badalucco quasi tutti gli anni. Badalucco ha proprio un'impronta importante per lo stoccafisso, è una cosa che mi piace tantissimo andare, quest'anno non sono andato, però spero che nei prossimi anni riesca di nuovo ad andare a Badalucco a portare un po' di tecnica, un po' di territorio, un po' di territorio genovese.
1: A questo punto è obbligato a regalarci un segreto. Anche alle casalinghe normali, quelle che hanno una cucina normale, che hanno dei figli, che non hanno tanto tempo, come cucinare lo stoccafisso velocemente e creare un piatto indimenticabile.
0: Beh, allora in questo caso abbiamo fatto uno stoccafisso bollito, quindi l'abbiamo fatto andare in forno a vapore, ma si può fare tranquillamente anche bollito. Basta l'accortezza di lavare bene le lische, di lavare bene la pelle. Si può mangiare così, quindi con un filo d'olio, un po' di olive, due pinoli, aromatizziamo con un po' di basilico ed è un piatto già straordinario, altrimenti possiamo fare tranquillamente lo stoccafisso accomodato, quindi partiamo delle acciughe salate, se vogliamo mettiamo un po' di funghi secchi e patate, stoccafisso, solo un piccolo cucchiaio di pomodoro per non renderlo troppo rosso e poi dobbiamo farlo cuocere.
1: Ma il branda non passerà mai di moda?
0: Il branda è sempre il branda, noi a Genova lo facciamo il branda col baccalà, da questa parte qua lo fanno con lo stoccafisso, però anche questo ci dà delle grandi soddisfazioni.
1: Didier, anche lei qui ad Imperia, la sua cucina è una cucina molto conosciuta e apprezzata, un po' una missione umanitaria perché lei cucina il pesce leone che invade il mar Mediterraneo.
2: Sì, sì, sì. Per me è troppo importante tu mangiare la lionfish, perché lionfish è un disastro nel Mediterraneo. Mettono la lionfish giusto a Sicilia, ma arriva. Ma è possibile 2 anni, 3 anni, arriva in Imperia. So è very important because lionfish pesce è delizioso.
1: È un pesce delizioso, come lo cucini?
2: La cucina come tutte le pesce, è molto buono, fry, ceviche, crudo, le forno, tutto è troppo facile, è troppo delizioso.
1: È un pesce che costa tanto o è economico?
2: No, costa non tanto. Il problema è pescare.
1: Pescarlo?
2: Pescarlo.
1: Perché?
2: Perché è dangeroso.
1: È pericoloso?
2: Sì, sì, sì. Troppo for the dark. Pratico per la pesce differente. Ma,

0: Amici di Presa Diretta, un caro saluto da Franco Nativo. Mi trovo a San Cipriano, una frazione di Serra Ricò, per vivere una puntata pazzesca. Giornata meravigliosa, San Cipriano, meno di 1000 abitanti. Beh, oggi vi facciamo vivere qualcosa che fa parte della nostra tradizione. Vi dice qualcosa? Riuscite già a capire qualcosa? Ebbene sì, partiamo con la trebbiatura, come si faceva una volta. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da 2 lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Senti, questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora io mi sposto, aspetta che io mi sposto di qua, ecco, tanto il nostro Guido Scaglia ci sta facendo vedere, che meraviglia. E non avete solo quello, perché avete portato anche
1: due landini, un 45 e un 35,
0: sempre
1: un 30.
0: Degli anni 50. Allora vediamo un po' la magia, adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo, questo meraviglioso Orsi artiglio del 1952, spettacolare, eh? Guardate signori, e soprattutto ricordiamo ancora una volta che questo davvero fa parte della nostra tradizione, eh? Eccolo! Vai Guido, vai, fallo vedere nella sua totalità. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora
1: andiamo. Tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano, è l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto. Da 15 anni vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Lassù in cima vediamo già tutti gli amici, li vedete pronti poi a inserire paglia e piano. Oh, guarda qua, guarda che cos'è, questa è la meraviglia, questa è la magia. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo,

0: sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni, saranno loro che naturalmente poi avranno il compito di organizzare questi eventi che fanno parte sì del nostro passato, ma io direi anche del nostro futuro, perché sempre più persone e sempre più ragazzi credono nella terra. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Mi hanno detto che è in giro qua, io non so dov'è, adesso lo cerco un attimo, non lo riesco a vedere. Il presidente, dov'è? Dove? Ah, è questo. Ciao presidente, vieni qua. Allora, ma che meraviglia. Tanto ti chiami?
1: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
1: sì,
0: pazienza.
1: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
1: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
1: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Diciamo. Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì. Noi abbiamo, tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare, perché tu sei presidente operaio,
1: vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente. Noi adesso entriamo anche un po' di più nelle immagini con Guido Scaglia, che ringrazio per la collaborazione. Questa è la magia, e pensate che tutto è appena iniziato. Prosegue questa nostra meravigliosa giornata qui a San Cipriano. Quello che vedete è uno stand importante, lo stand del comune di Serraricò. Vicino a me proprio la sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Tanto complimenti, perché qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: Tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: tutti.
2: Società San Vincenzo Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante, perché dà proprio una visione del territorio, sì, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, sì, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico.
0: Lo credo.
2: Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra Ricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la

0: Soluzione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
1: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela.
1: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare insomma bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende, ecco.
0: Brava, giovane e già con le idee chiare. Guarda un po' qua, Scaglia, nuovi corsi in arrivo, imparare non ha età, anche tu e anche io che ho 125 anni posso imparare, anzi non si finisce mai di imparare. Carissima, cosa vogliamo dire di questo bel progetto che riparte?
2: Riparte quest'anno come l'anno scorso, i corsi saranno ampi, quindi insomma state collegati e seguiteci, use, università
0: di fare?
2: Età, i corsi dell'anno scorso erano musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, fotografia, storia dell'arte del territorio e digitalizzazione, quest'anno ne aggiungeremo altri.
0: Non vi fermate mai. Poi mi interessa molto questo, guardate, il pisello di San Cipriano, sindaca.
3: Allora, proprio per la comunità del cibo che deve salvaguardare sia la razza d'allevamento autoctona che cabannina, che per noi è un punto di forza.
0: Che adesso andremo a
3: visitare, ma noi abbiamo anche dei prodotti che sono tipici e anche un po' persi, che sono ad esempio il pisello di San Cipriano, che è stato già studiato dall'Orto Botanico di Genova. Noi lo vogliamo iscrivere tra le culture che si riportano della tradizione, e anche dei frutti, anche dei meli. E quindi ci sarà con noi nella comunità del cibo il CERSA,
0: sì,
3: che è l'istituto scientifico,
0: sì,
3: con Giovanni,
0: okay,
3: Minuto, che ci aiuteranno al recupero di questi beni.
0: Bene, allora tenetemi questo pezzo di pane, guardate che meraviglia, questo è il pane di Montoggio? Mamma mia, io ci provo, tanto me lo frego dopo. Allora, cosa facciamo? Accompagnami,
3: andiamo,
0: sindaca, che andiamo, tutto in presa diretta, vieni Guido Scaglia, adesso andiamo, tanto facciamo vedere, sì, aspetta che non volevo dare le spalle all'operatore, lo lasciamo andare avanti lui, guardate tanto il nostro Guido Scaglia cosa vi sta inquadrando, perché qui in questa bellissima festa, questa sagra, chiamatela un po' come volete, c'è l'animale, c'è la bestia, ecco perché questo non può mancare, una fiera del bestiame come questo. Queste sono splendide, Angela, è vero?
3: Sì, queste qua sono belle, sono tutte delle nostre aziende del territorio.
0: Volevamo parlare di questa razza particolare, che lo sappiamo che è famosa, però insomma costituisce sempre una parte fondamentale del nostro territorio.
4: Certo, è una razza antica, una razza che è capace di utilizzare il territorio, purtroppo.
0: Tanto facciamolo vedere qua.
4: Sono queste.
0: Ecco, vieni, così aiutiamo anche loro. Sono Senti, questi tanti quanti anni hanno?
4: Indichi? No, non ne hanno anni, hanno meno, sono di quest'anno.
0: Ah, ok, quindi sono un anno.
4: Okay. Del 2026, sono piccoletti.
0: La caratteristica della cabannina qual è?
4: È di essere un animale capace di utilizzare il territorio andandoselo a cercare con le sue gambe sul pascolo, quindi questi animali non producono tanto né latte né anche carne, però sono gli unici che hanno questa caratteristica di essere veramente capaci di andare a prenderselo il foraggio. Quindi avere questi animali e sul territorio di Serra a Serra abbiamo un centinaio di capi, tra cabannine e anche non cabannine, comunque sono tutti animali che mangiano erba.
0: Quindi,
4: e sono centinaio di capi,
0: sono sei servi, se si
4: mangiano
0: l'ora.
4: Mangiano ettari, quindi voglio dire, su Serra abbiamo 200, almeno 200. 2 ettari a capo, sono 200 ettari puliti, che si vede, è l'ambiente, è il territorio, nel senso che dal punto di vista sociale,
3: certo,
4: sia questo il vero prodotto, non la carne,
3: certo,
4: ma l'ambiente,
0: il territorio. Ti ringrazio e ti auguro davvero ogni bene, perché fai tanto per il territorio, grazie. Sindaco, senti, sai cosa facciamo adesso? Vado a far scoprire come si mangia questa festa, perché è giusto e doveroso ricordare che ci sono 160 volontari tra persone adulte e tanti bambini, vero?
3: Sì, tanti bambini, è veramente un bel evento,
0: e
3: devo
0: allora,
3: dire.
0: Guido, andiamo, vai!

0: Si va nelle cucine, tanto volevo far vedere Guido Scaglia, far vedere anche il nostro amico
1: Andrea.
0: Andrea che tutta la mattina che mi sopporta mi sta dando una mano grande, ma soprattutto guardate quanti ragazzi, c'è di tutto, sono oltre 200 ragazzi piccolini che non li possiamo inquadrare, peraltro là in fondo fanno addirittura la differenziata, bellissimi, bravissimi e complimenti, perché saranno loro che porteranno avanti tutto sto tran tran. Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% San Cipriano, entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene bell'uomo? Esatto. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte, come va?
2: Benissimo, grazie, grazie.
0: Come va, fanciulli?
3: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
3: Sì, bellissimo,
0: va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia, ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, e dico bene, signora?
4: Benissimo.
0: Come ti chiami?
4: Simona,
0: poi le signore che cosa fa oggi? Trofie,
5: sempre trofie.
0: È ovvio, e poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
5: No, poi ci sono i ravioli anche di prima, e stasera abbiamo anche i tortellini,
0: e viva San
5: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando, guardate che meraviglia, come va?
6: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
6: Tanti, 200.
0: 200, hanno sparato uno, guarda, fai vedere Guido che poi mangiamo, mamma mia, buonissimi. Perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli?
6: Sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucu?
6: Sì, tucu, rigorosamente o tucu.
0: Grazie signore, guarda, e poi tutte sorridenti, Guido, questa signora qua c'ha 119 anni ma ne dimostra meno. Poi chi che i bugi? Mamma mia,
7: chi che i bugi, guarda
0: che meraviglia, guarda. Ma guardate signore, questo è quello che ci piace, guarda, a noi, guarda. Ma questa è un'opera d'arte,
7: guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
7: Tre ore abbondanti.
0: Che carne è?
7: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò.
0: Quindi,
7: siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
7: Tutti in zona.
0: Allora, come andiamo?
8: Ben.
0: È tanti anni che viene qua lei.
8: Tanti anni.
0: Però li porto benissimo. Allora, poi qui cosa ci va? Ci mettiamo un po' di maio. Cosa ci mettete sopra?
8: Salsa verde. Maionese.
9: Io sono una new entry, conosco ancora poco.
0: Allora, un po' di salsa verde, vero?
7: Sì, noi adesso praticamente... Madonna. Ci sono tutti i gusti dentro, i profumi che ci sono, e poi prendono il piatto con le patatine o salsa.
0: Dime Femui, grazie di tutto, caro.
7: Vieni a assaggiarla.
0: Vengo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
10: Stiamo preparando i contorni.
0: Mamma mia, guarda che meraviglia. Quindi, maionese, cosa c'è di tutto qua?
5: Salsa verde, poi, insalata russa,
0: ovvio. Pomodori.
5: Come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
10: Francesca,
0: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
10: No, certo che no, certo.
0: Ormai
10: che
0: è una tradizione.
10: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli,
10: anche
0: voglio sperare.
10: Sì.
0: Ragazzi,
10: senz'altro.
0: Buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
11: Benissimo.
0: Tu sei alla?
11: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
11: Saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 kg. Guarda che meraviglia qua. Poi, altre patatine. Ma quante patatine fate qua?
12: Tante.
0: Poi, ragazzi, arriviamo nel punto forse più. Ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
13: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
13: Salsiccia.
0: Poi.
13: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
13: Apri.
0: Pollo. Pollo e costine.
13: No, bistecche di maiale che a richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
11: Se si può, sì.
0: Se si può, è come salsiccia, mamma mia, ma guarda qua. Le donne che tagliano, Scinua come anemum.
6: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero, ragazzi.
6: Grazie a
0: perché
6: voi.
0: Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno, davvero per la collettività.
1: Esatto, esatto. E poi ci fa gruppo perché tutti assieme, cioè, anziani,

0: uno che becca perché c'hai gli occhi azzurri, dicono che piaci molto, non lo so.
1: Che c'è mia moglie là dal pane.
0: Vabbè.
1: E c'è mio figlio.
0: Ahia, allora no. Senti un po'. Ah, battesimo della piastra. Quanti anni hai?
2: 14.
0: Mamma mia, vabbè, c'è il papà, quindi l'abbiamo potuto inquadrare. Mi raccomando, perché guarda che io prendo proprio questa,
3: Va bene.
0: Va bene. Ragazzi, complimenti davvero, complimenti. E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto. Cosa abbiamo?
4: Torta della nonna, tris di dolcetti.
0: E poi?
4: A scelta, no.
0: C'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto.
4: Un po' di mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: Tutto rigorosamente tradizionale, vero?
4: Certo, tutto genovese.
0: Signora, poi me ne prendo 5-6 kg dopo, grazie, grazie.
4: Da parte.
0: In questa meravigliosa fiera di San Cipriano c'è anche la possibilità di giocare, di divertirsi e di vincere anche meravigliosi premi. Ad esempio questo è le freccette.
5: Le freccette,
0: cosa
5: sì.
0: Cosa devo fare? Dimmi un po'.
5: Deve prendere la mira e
0: no, questo sì, ma quante me ne dai di freccette?
5: Allora.
0: 6?
5: 5? Sì, quante ne vuole?
0: 6.
5: Sei.
0: Che sono. E devo ovviamente centrare.
5: Sì.
0: Quanti punti devo fare almeno?
5: Per un bel premio almeno 100 o 40.
0: Sì, va bene. Allora ragazzi, io parto col primo, spostatevi perché signora l'ammazzo anche lei. Attenzione, vado primo. Vabbè, dai, non male. Poi vado col secondo.
6: È un lavoro eccezionale.
0: Madonna, l'ho tirato, ho preso la mucca. Vado col terzo. Guido, basta, vado. Mamma mia, ma faccio schifo. L'ultimo, basta poi. Va bene, ho fatto 8, 7 e 3, 10. Va bene, 10 punti, che schiappa ragazzi. È meglio che continui a fare il conduttore televisivo. Non c'è niente da fare. Ma non è finita, perché adesso dovete scoprire. Ciao ragazza, un bacio e complimenti. Volete vincere qualcosa di importante anche qua? Questo sempre per rimanere in quel discorso legato alla tradizione, insomma, al nostro mondo rurale. Guardate che bella che è questa idea. Allora, mi dovete dire, non lo dovete dire a me, lo dovete dire a loro, quanto pesa questa zucca gigantesca, ok? Se indovinerete, vincerete un meraviglioso premio che quando vedrete la trasmissione se lo saranno già pappati. Poi ovviamente c'è di tutto, vedete, c'è da vincere tante cose. Complimenti ancora una volta a tutte le signore e a tutte le volontarie che fanno qualcosa di importante. Bene, ma adesso andiamo giù dai cavalli, perché c'è un'altra splendida realtà. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ma sai che sei bellissimo? Ti chiami Aurelio e quanti anni hai? 6 anni, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Naturalmente non poteva non esserci il battesimo ovviamente della sella. Io in realtà l'ho toccato l'animale, non avrei dovuto, quindi chiedo scusa, però era talmente bello. Là in fondo vediamo già Guido, lo ringrazio, tante famiglie, tanto le facciamo da distanti con i loro bambini, guardate. E poi guardate questo stallone splendido, meraviglioso. Ciao, non ti posso toccare se non mi dicono di tutto, ma sei bellissimo. Allora, quando si parla di queste feste si parla anche di questa tradizione, il battesimo della sella con il cavallo, sicuramente l'animale più bello del mondo, non me ne vogliano gli altri. Ho detto bene, ti ho fatto una pubblicità incredibile, dammi 50 euro. Qui da San Cipriano ci dobbiamo salutare, ma abbiamo pensato con la sindaca Negri, Angela, di sfidarci al gariccio, che è un vecchio gioco tradizionale, pensate, addirittura si perde nella notte dei tempi. Ma hanno detto che sei una campionessa.
7: Non ho mai tirato in vita.
0: Perfetto.
7: Mia.
0: Quindi siamo in due, allora.
7: Ci facile,
0: Allora facciamo un tiro solo o due?
7: Un tiro,
0: dai. Grazie Andrea, al nostro collaboratore, così. Allora, ovviamente faccio il galantuomo, faccio tirare prima la sina, aspetta che ti deve riprendere, deve vedere quando fai una. Ma fai quello che vuoi, io che ne so. Si deve vedere che fai una brutta figura.
8: Non oltre la linea bianca con la palla.
0: Vai, la sindaca! Sindaca di Serraricò contro Franco Nativo. Sindaca, veramente sei una schiappa, adesso vedrai il campione.
9: Adesso vediamo un attimo cosa
0: vai.
9: Cosa fare.
0: Lascia pure, lascia andare. Ah, ce l'ho già. Guarda, la rossa, perché la rossa è passione, è amore.
9: Sì, sì.
0: Oh, sono stato campione del mondo nel 1976. Vabbè, niente, non ce l'abbiamo fatta. Senti, ragazzi, grazie. Volevo fare ancora un'inquadratura di loro che fanno qualcosa di importante per tutta la comunità. Fate un saluto, ragazzi, grazie. Complimenti, perché stanno qua. Ecco, una cosa importante, prima di salutarci, ci mettiamo qui al sole, se no il nostro. I bambini possono continuare a giocare? Allora, Angela, grazie davvero di tutto per questa giornata che abbiamo vissuto insieme. Volevo solo ricordare una cosa. Dei tanti volontari, oltre 200-250, tanti di loro hanno preso le ferie specifiche, ok, per fare una roba come questa, quindi questo lo dice tutto. Ci vediamo il prossimo anno
7: davvero. grazie a tutti e benvenuti a questo

0: quelli che hanno voluto esserci, che sono tanti e oggi pomeriggio saranno ancora di più, e noi li aspettiamo.
1: Il prossimo anno arriveremo nuovamente qua.
0: Perfetto, grazie.
1: Un saluto da Franco Nativo e un saluto dalla bellissima San Cipriano e da tutto questo territorio che vi invitiamo davvero a venire a scoprire.

Ci sono vite che a un certo punto, per una malattia, per un incidente, per una perdita, sembrano cambiare direzione. In realtà, dentro a questa frattura trovano una nuova direzione, molto più forte. È un po' il filo rosso delle storie che racconteremo questa sera a People, storie di persone che non si sono arrese, che nello sport, nonostante le difficoltà, nonostante la quotidianità sia per loro molto più difficile che per altri, in realtà hanno trovato una nuova vita.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, 6 storie oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia. Buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università, io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina per fare ripetizione. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione, sì. E ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda, e poi sono caduta in terra e non riuscivo più a muovere gamba, braccio, e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
0: Lei aveva? Età?
1: 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus. E sono stata in coma. E i medici, a mia mamma e mio papà, avevano detto che c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sesto Ponente più di un mese, sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica. E poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi, dopo 4 anni, hanno scoperto che avevo un forame pelvico, e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore, e mi hanno operato. E mi ricordo che parlando, quello che imparavo a memoria lo dicevo. Parlavo prima di tutto in inglese, perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola.
0: Certo.
1: E mi ricordo che alla Colletta facevo da lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica veniva a casa. E

0: mia mamma mi ha detto vai giù dal panificio a prendere 6 viobette.
1: Sì.
0: E mi dicevo, buongiorno signora, vorrei 6 viobette, vorrei 6 viobette, vado giù dal panificio e la commessa mi dice, cosa vuoi? Vorrei 6 viobette, le viobette non c'erano più. Panico perché cosa compravo? E la commessa che sapeva la mia storia mi ha aiutato dicendo le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì, quindi non è 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il pane
1: quello che...
0: e ero felice a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato.
2: Era una conquista. Allora, intanto le facciamo un applauso. Lei diceva prima, ha detto, non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche dello sport?
0: Allora, la parola, perché io avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito dopo 3-4 mesi. Il braccio non lo uso benissimo adesso, scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra perché sono diventata mancina. E la parola mi ha dato problema, perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva
1: la frase.
0: La frase precisa. E adesso quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.
2: Ecco, lei ha citato suo figlio perché prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
0: Sì, è mamma di Elia. A 14 anni e avevo un po' paura quando sono rimasta incinta, perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà, perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni.
2: Un altro applauso, Silvia. Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Quanto è stato importante lo sport nella sua vita prima dell'ictus, ma soprattutto dopo e dopo un po' di anni, mi hanno detto.
0: Esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto e ero, diciamo,
2: una promessa, mi hanno detto. Promessa.
0: E poi quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso, ma nelle categorie speciali. Ho ripreso, sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri e con il mio coach Antonio sono diventata paraolimpica a tutti gli effetti. E lo sport, diciamo, che mi ha dato una grossa mano a rinascere.

0: Lei ha tra le mani un libro.
1: Sì.
0: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
1: Allora, sì, ma dopo un po'. Dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. E anche il mio piano di studio è cambiato da ingegnere elettronica, che c'era l'obbligo di frequenza, e quindi mi sono iscritta a scienze dell'educazione. E questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino, e è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
0: Uh-huh. Tra l'altro, lei non si ferma mai, mi dicono, anche nello studio, sì. Esatto, perché?
1: Allora, dopo la laurea in scienze dell'educazione sto prendendo la laurea in filosofia. È un po' difficile perché starà a studio e tra lavoro, bambini, ragazzo, famiglia,
0: casa.
1: Esatto, però mi piace da morire.
0: E perché quindi, quale sarebbe il suo sogno?
1: Diventare l'insegnante.
0: Che cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
1: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente. E carpe diem, vivi l'attimo, se ho qualcosa da fare lo faccio subito e non aspetto il domani.
0: Lei si è chiesta perché? A 20 anni un ictus, non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni.
1: Ma io ero felice, felice perché ero viva e quindi perché ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti, e quindi ero viva.
0: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
1: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi disperarsi, perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
0: Prossima gara?
1: E domenica.
0: Ah, domenica! Dove?
1: A Villa Gentile, faccio il 200.
0: Va bene, allora in bocca al lupo, Silvia. Grazie mille, ricordiamo ancora una volta Silvia e ancora Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma, per chi ci guarda in diretta, in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci raccontato la sua storia,
1: grazie.
0: Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Andiamo avanti nel raccontare nuove storie. Benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute
1: a Kate.
0: Allora, Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
1: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri. E quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani, e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta a cartelle cliniche, si resta un numero, ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare, e poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
0: Allora, intanto un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta, non vi siete mai fermate. Allora, prima di arrivare anche ad alcune esperienze particolari come il Cammino di Santiago, grazie a tanti amici, insomma, ai maratonabili, però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
1: La nostra quotidianità si costruisce davvero giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe che consistono nella fisioterapia, nella logopedia, nella psicomotricità. Però io non volevo solo un qualcosa di classico. Allora abbiamo cercato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con il Terranova. Sì,
0: e ma wow, sai che è la prima volta questa che la sento, la pet therapy in acqua con i Terranova.
1: Pet therapy in acqua con i Terranova, siamo andati anche a Noli in mare con questi giganti buoni che hanno imparato con lei a muoversi, e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle onde.
0: Ma che meraviglia!
1: Perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a quella tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimettono, perché intanto non c'è un futuro, non c'è un seguito. Però una vita senza futuro, che vita è se non c'è prospettiva?

0: Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro, possiamo vedere anche la copertina.
1: L'ho nascosto qua sotto.
0: Ah, l'ho nascosto.
1: Perché non sapevo dove tenerlo. No,
0: tranquilla che tanto noi lo vediamo poi anche a pieno schermo. Riscrivere insieme un nuovo destino. Disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Fra le tante, fra i tanti pezzettini che avete messo insieme, c'è anche quello del cammino di Santiago. Sì. Le hanno dato della matta, della pazza quando ha detto mi butto in questa storia oppure no?
1: No, perché il cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità. E invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019, e qua presenti ci sono Marco e Francesca. Eravamo 10 e siamo partiti al contrario dal faro di Finisterre e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso. Quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
0: È stato un viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no, di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili per voi e per Kate.
1: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa, tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti. Qua ci sono presenti tanti nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco, che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che abbiamo condiviso con Francesca. Infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben 2 volte. E quindi insomma sono sogni che sono diventati condivisi e possiamo dire che insomma a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese.
0: Ah, quindi... il cammino inglese, wow!
1: Sì.
0: Senta, Kate ha quasi 30 anni.
1: Quasi 30,
0: quasi
1: anche se non 30. Li mette, sì.
0: Quali sono le preoccupazioni, cioè sono preoccupazioni che aumentano con l'età che va avanti?
1: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni, Caterina, fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che vorremmo fare, potremmo fare. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno, piccolo per fortuna, dove sì ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato magari, piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar, per questi ragazzi è vita quotidiana vera, però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza da una vita normale e questa è una cosa su cui puntare. Poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età,

0: e meno esperienze ci saranno, se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per noi angeli caduti dal cielo.
1: Un applauso a questi angeli. Lei diceva forse c'è un po' di timore anche, non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti, ma anche se succede qualcosa oppure come faccio a gestirlo, sono tanti i muri che lei ha incontrato, che incontra ancora oggi?
0: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente, quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso o le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti, non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà, è sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
1: S'Angelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no? A quello sguardo, anzi si avvicinano, sono curiosi, cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli adulti che a volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei, qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio volevo chiederle questo: nella scuola lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione, o è ancora molto difficile?
0: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo l'aiuto. Vero. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso. E fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale, anche se io non amo questa parola.
1: No, di pari, di ragazzi, di classe, di gruppo.
0: Sì, di gruppo, un gruppo vero tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale, all'inizio fino ai 12 anni lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recita alle elementari lei le ha ballate, e quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
1: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
0: Perché siamo arrivati a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone. Non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino che sembrava segnato, ecco.
1: Qual è il messaggio che lei vuole dare, e anche quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso tantissime frasi bellissime, ha detto: noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando, guardando sua figlia, riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile,

0: Dove la trova lei la forza?
1: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono, però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa, perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai, ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi, e quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo. Ma una volta che è fatto, se ne faranno altri, e ancora di più e ancora di più.
0: Grazie, grazie mille ad Angelica per insomma aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare la vostra storia, per il suo sorriso e i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta: Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
1: Grazie
0: ad Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

0: Andiamo avanti nel raccontare chi vive oltre gli ostacoli. Un'altra storia è quella di Vladimiro, Miro per gli amici, e ce la racconta Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello?
1: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019, quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli animali, la natura, si inizia ad avere

avere i primi sintomi e le prime avvisaglie di quello che poi purtroppo abbiamo scoperto che ha. E prima avvisaglia si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori. E inoltre poi lui, non riuscendo più a fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e

0: professionisti e abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata all'età di 29 anni la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso, e a noi, soprattutto a mio fratello. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti, appunto, a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché non era più in grado neanche di mangiare, quindi gli è stata messa la PEG e poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione, faceva anche fatica nel respirare. Innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare. E quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile, e però nonostante tutto siamo qui, che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile. Però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere, e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
1: Intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, lo abbiamo visto anche a Lourdes,
0: esatto.
1: Lo abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia che piano piano gli ha portato via un pezzetto di lui, non solo non si vuole arrendere, ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita.
0: Esatto.
1: In diverse iniziative.
0: Esatto, perché lui comunque è un ragazzo pieno, lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale, lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui... basta che fissi su questo computerino, che lui riesce a muovere le lettere, le frasi che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene, purtroppo non è riuscito poi a completarlo, e ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica rispecchia lo spirito un po' del Natale. In pratica è entrato nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole, di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo che non si sentissero più così sole, ecco.
1: E abbiamo visto anche prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno c'è stato questo momento in parrocchia.
0: Sì.
1: E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia di Miro e di voi famiglia è come, è come sia lui che tutti intorno a lui sono

0: ridano.
1: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più, sembra strano dirlo, però è così.
0: Applauso, insomma, fortissimo. Per Miro, la comunicazione, tu dicevi anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come lui non possa più parlare ora, ma guarda questo computerino, esatto. Diciamo questo monitor. Come sono le sue giornate?
1: Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV a decidere se spegnere o accendere la luce. E da messaggiare con gli amici su WhatsApp e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi. Ci sono varie frasi
0: che ci fanno,
1: esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore. E su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere, come poi è riuscito a fare.
0: Intanto lo facciamo vedere.
1: Sì.
0: Abbiamo libricine. Anche, esatto, poesie, racconti e pensieri. Sì. L'ha scritto guardando quel monitor.
1: Ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre, o uno o l'altro, ci alterniamo di notte. Lo vedevi, lui continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte e alla fine poi è venuto fuori, secondo me, un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere. Che la scrittura, infatti, all'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità, che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui ha in questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia, diciamo.
0: Ma era già così pieno di vita, attaccato alla vita, anche prima della malattia?
1: Assolutamente, sì. E lui poi era un ragazzo che aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra pensionamento.
0: Ah.
1: Quindi era proprio...
0: Sempre movimento.
1: Movimento, sempre. Sportivo, andava in palestra, non stava mai fermo in pratica, però purtroppo c'è stata questa cosa.
0: Ti faccio una domanda, se non vuoi rispondere, ti ha mai, stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo anche con il viaggio a Lourdes, dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare. Ha mai avuto dei momenti di crollo?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Quando si raccontano queste storie, non vorrei che passasse il messaggio di un supereroe.
1: No.
0: È sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo. Ma è umano anche lui?
1: Assolutamente, quotidianamente, a dei momenti assolutamente no, però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di ovviamente anche noi siamo in una situazione che
0: certo.
1: Molto, ora ci sta ascoltando, quindi...
0: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia leggere?
1: Non ci siamo messi d'accordo,
0: no! Ai ai ai, allora adesso poi allora, se facciamo la scelta sbagliata...

0: A me piace tanto una
1: poesia. Allora, facciamo così, scegli quella che ti piace di più a te e quella che piace di più a tuo fratello.
0: Allora, lui, sono un po' lunghe forse.
1: Un pezzetto, no, vediamo, non importa.
0: Ok.
1: Ora, basta che non siano 5 pagine però.
0: Una pagina e mezza.
1: Se no la regia poi...
0: Lui, allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza. Allora, lui dice: circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si smarrì in quella oscura foresta dove tutto pareva dipingere me, fino al gelo dell'anima mia. Soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale, reale come i mostri che mi si pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si facevano potenti e spaventosi, fino a quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto, per morire lentamente senza chiedermi il perché. Fu allora che in un atteso caldo raggio di luce si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo. Mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce ricca d'amore. Poi...
1: E la tua?
0: La mia è un po' troppo, un po' più lunghina.
1: No, ma un pezzettino solo della tua.
0: Sì, allora, pagina 26.
1: Pagina 26.
0: Sì, questa qua, il fiore che amò il sole. È parecchio lunga, però.
1: Scegli il pezzetto, tanto se è la tua preferita la conosci. Il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, okay. Che racconta di più anche in qualche modo tuo fratello.
0: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, semmai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme e praticamente niente, da questo seme lui dice: ma dove sono? Dove sono finito? Chi sei? Chi sei? Meglio che la leggo, perché sennò guarda, mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce e leggiadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso, da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. Chi sei? Chiese il neonato fiore. Io, rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. Io sono la luce, sono calore, sono vita. Tu sei vita, cos'è la vita? Domandò. Che cos'è l'amore? La vita è il dono che ti è appena stato fatto, e se ti guardi a fianco ti accorgerai che oltre a te tanti altri fiori hanno ricevuto lo stesso prezioso dono. Cos'è un fiore? Insomma, è tutta così in pratica. Poi, ecco, veramente
1: perché
0: lunga.
1: Questa è la tua preferita?
0: Preferita perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui, nasce c'è un altro fiore. Quell'altro fiore vuole interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole. Lui è innamorato del sole. L'altro fiore a un certo punto della sua vita muore. Lui a quel punto lì si rende conto che l'unica persona che l'aveva amato

0: realmente era l'altro fiore. E quindi alla fine ci rimane male, ovviamente. Quindi ci dice, quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete, di fare, insomma, di godervela, perché, e di fa, soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente è poi quello che realmente, insomma, è la vita, vi ama, non so come dire.
1: Qual è la lezione che tuo fratello ti insegna ogni giorno e che cos'è che ti fa molto arrabbiare di lui? Ci sarà ancora qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
0: Allora, lui è testardo, sì, è
1: Quando
0: quello.
1: si mette in testa una cosa.
0: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E quindi è difficile appunto da quel lato lì convincerlo magari a fare un qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione, assolutamente. È quella la cosa anche un po' brutta di questa malattia.
1: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il
0: Il
1: corpo,
0: corpo, ma
1: tutti i
0: non la
1: muscoli,
0: mente.
1: ma non la mente.
0: Non la mente, sì, è quello.
1: Allora, ti ringraziamo,
0: Grazie.
1: salutiamo a casa Miro e la mamma che si chiama.
0: Renata.
1: Sarà contento di questa intervista, ci tirerà un po'
0: Non lo so,
1: le
0: secondo me mi tira le orecchie poi, però
1: orecchie.
0: vediamo.
1: Vediamo, vediamo. Messaggio domani su WhatsApp, aspetto il messaggio. Insomma, se ci siamo dimenticati qualcosa, una
0: Sicuramente.
1: prossima
0: Va
1: volta,
0: bene.
1: insomma, vedremo di raccontare quello che Miro, insomma, ci siamo dimenticati. Grazie, grazie mille a te Miro, alla tua famiglia per il messaggio di forza che dai a tutti quelli, insomma, che ti sono intorno. Grazie.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao. Ciao.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia?
2: Sì.
0: Prego, Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana siamo conosciuti grazie alla fotografia, sì, 15 anni fa circa. E grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Mm-hmm. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro purtroppo la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra.

0: Non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto: sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
1: niente. Si trovava,
0: non
1: si è riusciti a trovare una
0: macchina con la mano sinistra.
1: Quindi anche per i mancini, voglio dire, non
0: nemmeno
1: esiste.
0: Per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo
1: Ora poi adesso arriva Gianluca, così ce la fa vedere bene Tizia.
0: E
1: guarda, io sono un brutto soggetto da fotografare Tizia.
0: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva a lei tra le onde, ma insomma.
1: Mamma mia, non dice a me, io patisco il mal di mare. Un applauso, ma che poi in realtà con le onde, c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimane ferma. Ci spiegate un po' come funziona, quindi non so se sia Tiziana o così, intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
0: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così alla macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore, insomma tutti degli artifici per dire non mi sono mai fermato. Anche lì però il problema era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare diciamo verso il basso e quindi difficile da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom. Ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata. E ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti insomma restava difficile, per cui così è nata questa.
1: Quindi l'ha fatto lei, Roberto?
0: Fatto sì. Io questa staffa, sì. Sì, sì.
2: Sì.
1: Bravo!
0: Ho fatto diversi tentativi.
1: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
0: Nessuno
1: Tiziana ha risposto.
0: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, le riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni online, 50.000 firme eravamo arrivati, eppure niente, nessuno.
1: Poi Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo, sì. L'applauso, insomma, non è scontato.
0: Questo è quello che da Tiziana.
1: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio, diciamo, essere fotografata, non si è fermato un attimo, no, tutte le persone dello studio sono state fotografate questa sera,
2: sì.
1: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana a fotografare. Che cos'è la fotografia per lei?
0: Tutto. L'avevi detto proprio in una frase.
2: Sì.
0: Che avevamo.
2: Fotografia è tutto.
0: Lei proprio viveva di. Oggi, ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po'. Io lo definisco: si è spenta una passione.

0: Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così, che ci alimentava, insomma, questa voglia di andare in mare a fotografare le vele. Uh-huh. Quando lei mi ha chiesto potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
1: ma lei
0: affievolita.
1: Dice perché se questa non è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
0: sì.
1: Un'invenzione,
0: sì,
1: un
0: sì.
1: Aiuto, un non so come lo definiamo Tiziana, non lo so.
2: Sì,
1: un aiuto, quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico sì. Che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come? Qual è il messaggio che vogliamo lasciare? Prima di salutarci.
0: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che noi avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati, e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto darla via. Abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vediamo arrivare con lo scooterino.
1: Grazie. Bravissimi, grazie Di Roberto e grazie a Tiziana, spero vivamente che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, a scapito della professione che faccio, odio fare fotografare, spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come mio solito, ma questa sera regia, la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana, poi ovviamente la farà Tiziana. Grazie mille a Tiziana e grazie a Roberto.
2: Ciao.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche per chi ci segue in diretta alla Lunata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
1: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato di della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino e dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese e che c'ero alla dunata di Vicenza. Alla dunata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di

0: entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti i ragazzi italiani che giochiamo a calcio, e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
1: E siete arrivati?
0: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
1: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
0: Sì. Più che allora. Altro perché noi siamo...
1: Prego, prego!
0: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra, siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le due squadre del mio paesino e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, bambini, giovani e tutto quello che si vuole.
1: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini dove tu hai sfilato per le strade di Genova, e se due anni fa ti avevano detto ma sei un matto a voler partecipare alla Dunata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
0: Hanno capito che sono un testone, anzi mi mettono... come qua mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo i miei comunitoni stanno dietro e non riescono più a prendermi. Infatti in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino e per arrivare in centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi e loro mi dicevano ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori senza aver paura.
1: Il gruppo degli alpini e la Dunata degli alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente, in realtà, le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita, che è il calcio amputato.
0: Sì.
1: E com'è andata?
0: È stata...
1: Tu eri alla Dunata Nazionale degli Alpini?
0: E eravamo, come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che... Brindavamo
1: la nostra festa. Bevevamo responsabile.
0: Sì, in maniera responsabile.
1: Sì, televisione si dice così. Sì.
0: Sì. E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice: Paolo, ma nel senso mi dice: ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa: io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla, perché la vita ci ha riservato delle, si dice, ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché prima persona io sono riuscito a fare quattro allenamenti settimanali che prima erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago e loro mi seguono.
1: Tu che ti porti dietro gli altri.
0: Sì.
1: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere perché ci tengono, vero?
0: Ci tengono specialmente perché questa qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i ragazzi.
1: Che si chiama?
0: È Rosa Gaffara, provincia di Villafranca di Verona.
1: E che cosa rappresenta?
0: La presenza, l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti dalla Russia, che sono dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati, e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo

0: a tenere vivo questo ricordo.
1: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni? Qual è il messaggio?
0: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una nata alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero, e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
1: Grazie, grazie Paolo. Grazie per le tue parole, il tuo messaggio. Complimenti a te e alla tua squadra. Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
3: Ciao, ciao.
1: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Intanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
3: Fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, e che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura, e tutti molto ci hanno dato una mano. Uh-huh. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica sopravvivono, e questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua. E ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta. E
1: un applauso questo. Una volta che tua sorella è morta, però avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
3: Certo.
1: Qual è?
3: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio, in realtà anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è naturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, vedovo, vedova. Ma per un genitore o anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con un nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po'

0: porti. E poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente era il greco antico, la privativo, per dare una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più ovvio, come gonos, eccetera. E poi orfanos, orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
1: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
0: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e D'Achille, sì. un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo.
1: Bisogna che le persone lo usino.
0: Utilizzarlo, esatto.
1: Questo è.
0: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga, e subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale, grazie ad una mozione, ed è stato approvato all'unanimità. È ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti, non importa la politica, ci interessa che sia utile. E dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone, è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore, spesso ancora adesso, quando qualcuno non sta bene e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un grande
1: brutto male, esatto. Sì.
0: In realtà è necessario identificare per prendersi cura.
1: E darlo, nome, pronunciare quel termine.
0: Esatto.
1: I prossimi step quali saranno quindi?
0: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri, Andora, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo fino al cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura. In questo centro è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, e noi siamo in casa, quindi.
1: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione?
0: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS, ovunque, sui social, sito, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
1: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
0: Senza dubbio.
1: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
0: Sì, il fucsia, infatti ce l'ho ovunque, lo vediamo.
1: No, perché insomma credo che forse fosse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
0: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albenga, a Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
1: Poi
0: pian piano le persone scompaiono. E invece loro sono rimaste ancora più forti e ci hanno spinto a trasformare.
2: Chiamiamo persone medicina.
0: Esatto,
1: sono
0: persone
1: quelle
0: medicina.
1: Che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie mille Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello insomma che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzare

educarlo magari a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune e allora poi forse chissà può più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie, grazie a Gastone. Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Grazie a tutti, grazie a voi telespettatori e buonanotte.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%, 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne.
2: Vivere da gigolò è sempre meglio che lavorare. Stefano però, diciamolo, a prima vista non sembra avere il fascino ammaliante di Richard Gere. Lui però garantisce di essere stato il primo gigolò di Genova e che con il lavoro di accompagnatore ci vive bene da oltre 25 anni. Da quando poco più che ventenne si è messo in testa di far diventare un lavoro la sua passione per le donne più grandi. Ma guai però a chiamarle tardone. Alto ed elegante, la coda di capelli ormai brizzolata, Stefano racconta con piacere la sua storia, perché la pubblicità rimane pur sempre il miglior modo per vendere, come ammette lui ammiccando. Alla vigilia del nostro incontro ero scettico, perché uno che si definisce gigolò e che quando cammina fra l'umanità dolente del centro storico e i visitatori in disabillé dei parchi di Nervi, con un'eleganza e un portamento neanche fosse in passerella, fa un po' sorridere. E però le sue parole sorprendono e mettono a nudo, è il caso di dirlo, la storia vera di un uomo e delle sue debolezze. Un uomo che ammette di non essere mai stato né di essersi sentito un macio sciupa femmine, ma solo un modesto accompagnatore, capace di rassicurare e dare un po' di affetto alle donne, spesso sole, forse come lui.
1: Stefano, la tua è una storia davvero singolare, no? Sei un gigolò.
0: Direi di sì.
1: Uno che dà affetto e anche sesso a pagamento. Ma racconta chi sei innanzitutto, dove nasci?
0: Allora, nasco a Genova nel 1974 e sto a Genova per circa 7 anni, poi al 7° anno vado a Chiavari.
1: Posso chiedere se ti levi gli occhiali?
0: Certo.
1: Preferisco, grazie, è un,

0: problema?
1: No, no, assolutamente.
0: Ecco.
1: E niente, vado per me, cioè io ho più di 40 anni che abito a Chiavari, però Genova è nel mio cuore, cioè io mi sento genovese. Genova è la mia città.
0: Che c'entra? Un lavoro, parliamo di come sei arrivato. La tua infanzia l'hai fatta a Chiavari, che famiglia hai alle spalle?
1: Una famiglia bellissima, padre, madre, un fratello e niente, purtroppo mia mamma è mancata presto e io poi sono vissuto con mio padre.
0: Che lavoro faceva tuo papà?
1: Mio padre lavorava nel porto di Genova, faceva lo spedizioniere.
0: La mamma?
1: La mamma casalinga.
0: Casalinga.
1: Sì. Però purtroppo la mamma l'ho persa presto, mio padre purtroppo ahimè 3 anni fa è mancato anche lui.
0: Ecco, il tuo lavoro, la famiglia come l'ha preso? Un lavoro particolare?
1: Un lavoro particolare, più che altro mio padre, perché purtroppo mia madre, come ti ho detto, non c'era già più. Mio padre, sai, certo un papà non è che proprio stravede per sta cosa, però vedendomi felice se ne stava. Anche perché più di tanto, cioè io ho sempre fatto, c'ho una testa che a me non mi si può dire niente, cioè io vado come un treno, voglio fare quello. Lui conoscendomi non è che gli aveva tanto da fare, da poter fare qualcosa.
0: E tu hai lasciato il lavoro fisso anche?
1: Sì, l'ho lasciato dopo 15 anni, sì, facevo l'autista nel MT di Genova.
0: Di autobus,
1: ma non era il mio lavoro, cioè io non lo facevo volentieri. Contatto col pubblico non è che ci vado proprio matto.
0: Perché non ti piaceva? Non arrivava lo stipendio?
1: No, stipendio niente da dire, era un bello stipendio, però la vita è una sola, io la mia vita la voglio fare come dico io.
0: Ma non sognavi da bambino un altro lavoro, un lavoro, diciamo, chi si chiede fare l'astronauta, chi vuole fare il giornalista?
1: Ma io sognavo, guarda, il mio sogno è nato quando ero piccolino, quando vedevo un mio compagno di scuola, si chiamava Loris, vedevo lui e lui era un grandonaiolo e io ero timido.
0: Sì, ma quando eri piccolo, scusa, gli ormoni sono arrivati dopo, io parlo di l'età più piccola, quando ancora si pensa a giocare, si pensa a un lavoro, non ci pensavi tu?
1: No, non ci pensavo. Ci ho pensato da questa cosa che ti stavo dicendo.
0: Dall'adolescenza
1: vedevo questo ragazzino timidino, cioè io timidino, lui donaiolo, e per me quella era una cosa che mi piaceva.
0: Volevo emularlo.
1: E volevo emularlo. Infatti da lì è nato il mio nome d'arte, Loris Fashion.
0: E beh, ma da cercare di avere tante ragazze a diventare uno che è un gigolò. Se ne passa, come siamo arrivati?
1: Come siamo arrivati? Praticamente il tutto è nato quando avevo 24 anni
0: e adesso quanti ne hai?
1: Ora ne ho 52. Uscivo con una donna molto più grande, era un rapporto di sesso, io sempre
0: molto più grande, timido. Quanti ne aveva?
1: Lei aveva sui la 50ina, per me 24 anni era per già. Me era già bellissima donna e frequentando questa donna, una donna cioè, di alto livello, cioè
0: di rango,
1: fu lei proprio a dirmi: ma guarda che hai fatto successo con le mie amiche, ma mi chiedono di te, ma cosa, come mai? Ma che ne so, ma dai, ma cosa dici? Ma dai, ma buttati! Ed è nato proprio qua, è per quello che mi piaceva stare qua, perché è nata a Nervi.
0: A Nervi.
1: Eravamo a Nervi una domenica, passeggiando, mi dice: hai fatto un successone con le mie amiche, ma dai, buttati che la vita è un treno. Vabbè, dai, proviamo. E da lì mi ha presentato, facendo serate, tutto quanto, e io pian pianino ho cominciato a conoscere queste donne e a buttarmi, a dire: guarda, io faccio questo se mi farebbe piacere. Subito, ti devo dire la verità, erano tutte un po' titubanti, perché poi all'epoca non era come adesso, i social non c'erano, era un po' diverso, no? Però poi pian pianino ho cominciato ad avere le prime chiamate, a cercarmi, a chiedere.
0: Quanti anni hai preso e sei diventato?
1: Ma io è dal 98 che ho iniziato e devo dire che a Genova sono stato uno dei primi. Io a Genova sono stato uno dei primi, ho conosciuto tanti altri che lo fanno, uomini, vabbè, donne è un'altra cosa, però

0: uomini, soprattutto anche di fuori, perché Genova è una piazza particolare, non è Milano, non è Roma, non è Torino, è una piazza particolare.
1: Ma nel frattempo la tua vita privata, una fidanzatina, ti sei innamorato?
0: Guarda,
1: sei arrivato ad avere una vita, un rapporto coppia normale come tutti i ragazzi?
0: Ma a me sinceramente di avere delle storie non me ne è mai fregato tanto, sinceramente, perché
1: il cuore non...
0: Mi sono innamorato.
1: Quante volte?
0: Due volte. Mi sono innamorato tanto, due volte. Ci ho sofferto. Una 22, l'altra che ero più grande.
1: Non 40, era contraccambiato questo 40, amore?
0: No. No. Purtroppo no.
1: Hai preferito cambiare...
0: Sì, ho avuto delle baccate, come dicono qua a Genova, delle baccate che ne faceva meno. E meno male che comunque, tranne l'ultima, che ci è voluto un po' di tempo per uscirne, perché facendo questa cosa qua, il cervello...
1: Ah, ma tu nel frattempo facevi anche questa cosa qua?
0: Sì.
1: E loro lo sapevano?
0: Loro lo sapevano, e allora... anche per questo che è andato...
1: Il cervello... Non c'era questo?
0: C'era un inizio, volevo, però poi ho visto che poi non... Essendo che poi la storia non andava bene, e comunque questo mi aiutava anche a non pensare, a soffrire di meno, dico la verità.
1: È diventata una specie di droga per te?
0: Ma no, droga no, però una cosa che io... Perché non è da... Tutti lo possono fare questa cosa qua, Michele,
1: ah,
0: non
1: beh,
0: lo possono fare
1: certo.
0: Tutti. Cioè una cosa che devi... Devi averla dentro, cioè devi essere...
1: Sei un accompagnatore, no? Che poi se va in un certo modo può finire anche a letto la storia, ma invece può anche non finire a letto.
0: Ed è già successo, non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%. 65-70% finisce a letto. C'è anche stato... delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne. E devi entrare nella psicologia della persona che hai davanti. Io negli anni ho imparato a entrarci, a capire dove era il caso di andare, dove non era il caso, dove potevo... Perché poi io pensavo anche a un lungo termine, cioè no, ci vediamo e finisce lì. Ci vediamo nel tempo, ci frequentiamo, ci conosciamo e poi se va bene. E nel tempo ho perfezionato questa cosa.
1: Ma c'è stato qualcuno che si è innamorata di te? O tu ti sei mai innamorato di queste donne? O comunque...
0: C'è stata una che si è innamorata di me, ho dovuto lasciare subito. Perché quando subentra il sentimento, va male, finisce male.
1: Però il feedback c'è sempre, no, fra te?
0: Sì, vabbè, c'è, ma non, essendo che ho lasciato perdere, finisce tutto. Perché quando c'è il sentimento non va bene.
1: Ti è capitato di rompere qualche matrimonio, di creare qualche caos?
0: No, questo no, assolutamente.
1: Sempre molto privacy?
0: Molta privacy, anzi, soprattutto la privacy, cioè questa è una cosa che devi farla, cioè, seriamente. Cioè, io infatti, diciamo la verità, le donne con me quasi si vergognano, cioè le mie amiche si vergognano.
1: Tu sei molto popolare, perché io ti ho conosciuto perché nei vicoli camminavi, a un certo punto sento due a fianco a me, due donne, che dicono guarda il gigolò, quello è il gigolò. E io l'ho guardato sto personaggio che camminava da me, allora poi più avanti ti ho fermato e ti ho chiesto, per cui poi io, sapendo di questa intervista, ne ho parlato e tutti ti conoscevano, ero l'unico che non ti conosceva, perciò sei molto popolare perché da tanti anni fai questo lavoro.
0: Esatto.
1: E i giornali, soprattutto 10 anni fa, hanno parlato di te. Ora hai 50 anni, non sei più un ragazzino.
0: 52. Grazie,
1: no, vabbè, cinquantenne volevo dire, no? Non ti tirare le somme, non ti immagini fra qualche anno in pensione con una... Economicamente come stai?
0: Va bene, non mi posso lamentare. Anche per quello che ho lasciato il lavoro, perché potevo permetterlo. Non è che io sono più furbo degli
1: Grazie
0: altri.
1: Grazie al lavoro che fai adesso?
0: No.
1: Ah, stai bene di famiglia, stai bene perché comunque hai alle spalle.

0: qualcosa.
1: Potevo permettermelo e...
0: di giocare un po' con la vita.
1: Esatto, di giocare, la vita è una e quindi...
0: Perché andare a fare lì?
1: Non è che mi sento più furbo degli altri.
0: No, ho capito, ho capito.
1: Cioè, l'ho fatto con le spalle coperte, perché cioè, non lo fate...
0: La domanda che devo fare, cerca di rispondermi. Quanto costa una serata con te?
1: Preferisco non rispondere a questo, Michele.
0: Ma è a portata di tutti?
1: Adesso

0: è più avanti.
1: E qui rimaniamo.
0: Ecco, cosa ti è capitato? Le cose più strane che ti sono capitate e poi anche le cose più belle, vuoi dire, no?
1: Ma belle, belle quando ho fatto le crociere. Quando io ho fatto 12 crociere.
0: Con le donne che ti hanno... Di nascosto oppure era... Lo
1: no,
0: sapevano i
1: No. Erano
0: clandestine.
1: Tutte donne che non avevano sto problema qua.
0: Erano single?
1: Sì. O singolo quasi. E quindi non c'era questo problema. E lì è bello perché ho girato, mi sono divertito, ho visto un po' di mondo e poi tutto il resto.
0: E il rapporto, ti è mai capitato qualcuno, una coppia che volesse un rapporto a tre?
1: Mi è capitato proprio in crociera, ma non potevo assolutamente, perché io questa cosa qua...
0: La deontologia?
1: Lo faccio seriamente. In crociera mi è capitato più di una volta di coppie che mi chiedevano di andare in cabina, ma non potevo, non l'ho fatto.
0: Invece rapporti omosessuali, qualche uomo che voleva pagarti?
1: Tanti, quelli tanti, solo che a me non mi interessa, a me l'uomo, cioè, gay, no. Io non sono gay, a me piacciono le donne.
0: Ecco, ti piacciono le donne, però quando hai 25 anni vai con una donna di 50 anni, insomma, niente da dire, vuoi dire, sono delle cinquantenne, anche quando avevo 25 anni, che erano molto belle, le vedevi, no? Però, insomma, può capitarti invece che ti chiede di andare a letto una donna che non era.
1: Ecco.
0: Come fai?
1: Tu prima mi hai chiesto una cosa bella e una cosa brutta, giusto? La bella è fare le crociere, girare e tutto il resto. La brutta è proprio questa.
0: Andare con una donna che...
1: E anche questa è una cosa che non tutti possono fare. Perché è un conto, bla bla, e poi... Un conto poi trovarsi con donne di una certa età e
0: quando si chiude una camera.
1: Quando si chiude la camera, quando senti l'odore, ma non l'odore l'odore che non è più di una giovane, già questo ti blocca. Cioè io voglio andare in una cosa abbastanza cruda, però ecco.
0: No, ma
1: ecco,
0: è così,
1: chiaro. Ecco sì. Quindi già solo per questo. I ragazzi dovrebbero starsene un po' zitti quando mi chiedono, perché poi ma chiamami, ma vengo io.
0: Ma sì, ma ragazzi, mi fermano i ragazzi,
1: cioè non è così, non è così.
0: Sì.
1: Un conto quando sei lì, poi cioè,
0: tu...
1: Io negli anni ho imparato a, anche con un aiutino, diciamocelo chiaro, perché in certi casi ci vuole un aiutino.
0: Da quanto?
1: Da 10 anni, 10-12 anni a questa parte.
0: Fatto presto però, scusa. Perché comunque le situazioni
1: In certe situazioni non c'è bisogno. Purtroppo più vado avanti con gli anni,
0: certo.
1: Anche io, e più cioè, c'è un pubblico sempre più grande. E quindi cioè,
0: è anche ristretto, il numero.
1: Esatto, bravo, è anche ristretto. Quindi certe situazioni hanno bisogno dell'aiutino, non me ne vergogno a dirlo, ma comunque cioè,
0: ecco.
1: Tutti i gigolò in certi casi prendono un aiutino, cioè non è un mistero.
0: Ti senti solo tu?
1: No, assolutamente. Io amo, a parte che io. Sto bene con me stesso, quindi anche da quando sono solo sto benissimo. Ecco, questo è un lavoro che devi farlo, devi stare bene con te stesso prima di tutto. E da lì parte tutto. Sai, l'uomo, cioè la donna è diversa, l'uomo è difficile che riesce a stare da solo bene. Io forse, cioè questo è il mio carattere, io di stare da solo... Non mi interessa un futuro, mi dicono ma come farai un giorno? Ma al limite mi prendo una badante, giovane però, me la prendo giovane, un giorno mi prenderò una badante.
0: Non molestarla.
1: Non la molesterò, me ne prendo giovane, baderà a me. Ma non ci penso, io penso a stare bene adesso, la vita è una, va goduta.
0: Ecco, tu tornassi indietro. Rifaresti le stesse scelte, lasciare l'autobus per fare questo lavoro?
1: Sì, assolutamente, cioè l'autobus non è per me. Cioè,
0: ma
1: io...
0: un altro lavoro? Questo è il tuo lavoro?
1: No, io guarda, il giorno che decido di non

0: fare più niente, prendo e viaggio. Viaggio, crociere, non crociere, la cosa più bella, cioè lavorare, ma perché tutto rispetto, cioè io posso permettermelo, sinceramente, io la mia vita la voglio, me la voglio godere.
1: Ti è rimasta una donna particolarmente nel cuore, una storia che magari è durata di più?
0: Come... Sì, sì.
1: Ovviamente senza fare nomi, ma ci racconta un po'.
0: L'amore della mia vita, è l'amore di una donna che è nato un rapporto sbagliato e, ed è finita sbagliato. Cioè, ed è finita perché quando gli amori nascono sbagliati e qui rimango, non posso dire di più.
1: Era sposata?
0: Certo, non va bene.
1: Ti sei innamorato di una donna sposata? Capita,
0: capita, infatti da lì ho detto basta, lì ci sono cascato, però tu sai bene che al cuore non si comanda, quando c'è, c'è, cosa ci fai?
1: Ti è mai capitato di piangere in queste...
0: Assolutamente sì.
1: Sì?
0: Assolutamente sì, io pianto, guarda, il più che ho pianto è quando purtroppo è mancato mio papà.
1: Vabbè, quello, io parlo del, del lavoro.
0: Per il lavoro, proprio per questa situazione qua, ho pianto tanto. Ho pianto che io non sono, non ho il carattere, anzi, il pianto ti aiuta, ti sfoghi, ti fa bene. Io non essendo abituato, per fortuna, sono riuscito anche a piangere con questo, con questa storia qua che ho avuto e mi ha aiutato, assolutamente sì, piangere.
1: Concludiamo la domanda di riepilogo. Come inizia un, il rapporto con una cliente nuova? Dove vi incontrate? Come poi si finisce in una camera? Quale camera? Quale stanza? Casa sua? Tu hai un monolocale, un bilocale a partire?
0: Allora, inizia che io ormai sono conosciuto, quindi sanno dove trovarmi, anche sui social non c'è problema. I locali più che altro ci si vede in un bar, un aperitivo o a cena. Si discute, si vede se posso interessare, perché per carità, magari dicono questo, cosa vuole? Oppure se interessa, poi ci si vede soprattutto nei locali, nel, di solito vado in casa loro. Io posso, però no, di solito mi chiamano in casa loro e si fa.
1: Scusa, domanda che mi viene così, si paga in anticipo?
0: Dipende, dipende come, come mi gira a me, come vedo, come inizia la storia, l'educazione, il rispetto e poi, poi lo vedo io come fare. Negli anni ho imparato bene a non prenderla in quel posto.
1: Ti è mai capitato di dover rimborsare?
0: Assolutamente no, questo no.
1: Tutto soddisfatto?
0: No, sono tutte soddisfatte, tranne storie che sono finite perché... qualcheduna purtroppo non c'è più e qualcheduna...
1: L'età massima con cui hai avuto un rapporto?
0: 69.
1: 69.
0: Che è un numero particolare.
1: Sì.
0: Ed è anche il numero dell'età di una signora.
1: Possibile che le donne provino con te perché non riescono più col compagno, col marito, allora cercano di riaccendere un desiderio che non sentono più?
0: Tanta la curiosità. Sì, delle volte c'è quel, quella, c'è quella, quella trasgressione che vedono in me di
1: andare... Poi può servire anche tornare con me.
0: Esatto, esatto. Ma infatti io ho donne, certo, io faccio del bene a, al mondo, al, al prossimo.
1: E anche alle tue tasche. Grazie Stefano.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica in Sicilia caratterizzata da spazi assolati, ventilazione debole con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione. Attesa sull'Imperiese avremo nubi alternate a schiarite con temperature massime non oltre i 27-28 gradi. Sul Savonese il sole sarà il protagonista.

0: mista con temperature massime che anche qui non raggiungeranno i 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima comunque molto mite, valori fino ai 27-29 gradi. Il Tigullio vedrà ampi spazi soleggiati soprattutto nelle ore pomeridiane con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che però non andranno al di sopra dei 27 gradi. E per quanto riguarda infine lo Spezzino, sole che splenderà ovunque con temperature massime fino ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di lunedì in Liguria caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione, avremo condizioni di bel tempo con massime intorno ai 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trabi Meteo.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
2: tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra?
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
2: preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Ancora insieme al centro per raccontare un'iniziativa che va avanti da diversi anni di solidarietà, ce la facciamo raccontare da Patrizia Piano, che è presidente Rotary Club Genova Centro Storico. Benvenuta, buongiorno.
7: Grazie, buongiorno.
6: Allora, di che cosa si tratta quando si parla, insomma, di questo caffè solidale dei Rotary per la Gigi Ghirotti? Che progetto è?
7: È un progetto grande e importante. Come ogni anno, grazie al nostro socio Alessio Balbi, che ci mette a disposizione la casetta dei caffè, il Rotary Club Genova Centro Storico organizza il tradizionale service I Fondi del Caffè. Con questo service sin dal 2017, tranne lo stop per la pandemia, ci permette di essere presenti a questo grande evento genovese per una raccolta fondi a scopo benefico da devolvere ad attività, associazioni ed enti attive sul territorio. È quindi un grande evento di servizio. I fondi raccolti quest'anno verranno devoluti alla Fondazione Gigi Ghirotti per la copertura dei costi di 200 ore di assistenza infermieristica domiciliare. L'ulteriore eventuale somma che riusciremo a raccogliere sarà devoluta alla Croce Blu di Castelletto per completare la conversione di una loro autoambulanza in un mezzo specializzato di trasporto di pazienti che devono essere sottoposti a un trapianto d'organo e quindi portarli dall'ospedale di degenza all'ospedale per lo più fuori regione dove verrà effettuato il trapianto per poi essere riportati nell'ospedale di provenienza. Quindi la raccolta fondi di quest'anno è per questi due grossi e importanti progetti.
6: Lei citava la casetta, no? Insomma, per chi frequenta, per chi insomma è stato all'Oktoberfest, sappiamo che sono tantissimi, no? I genovesi, ma non solo, ce l'hanno ben presente. Ma come funziona? Come si può aiutare questo vostro progetto?
7: In pratica, durante i 17 giorni della kermesse prepariamo caffè a fronte di donazioni. Lo stand dei caffè è aperto dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 23 e il sabato e la domenica dalle 12.30 alle 23.30. I turni sono coperti dai soci del nostro club, ma anche da tanti soci degli altri club genovesi che sempre più ogni anno partecipano con grande entusiasmo e dai soci dei Rotaract genovesi che come ogni anno ci danno sempre un grande preziosissimo aiuto. Questo service è un evento importante per noi perché esalta il nostro spirito di coesione. Noi usciamo dall'ufficio, finiamo di lavorare, arriviamo alla casetta e passiamo qualche ora in amicizia e divertendoci.
6: E facendo del bene.

0: e facendo del bene. Cerchiamo di coinvolgere le persone a prendere un caffè, ma le persone, anche se non vogliono un caffè, quando capiscono chi siamo, perché siamo lì, cosa facciamo e con quale scopo, si fermano, chiacchierano con noi, e ci raccontano le loro storie e fanno una donazione. Ogni donazione, piccola o grande che sia, per noi è un grosso aiuto, è un grandissimo e prezioso aiuto. È bello vedere la risposta del pubblico, ma anche l'entusiasmo con cui facilmente riusciamo a coinvolgere le persone, a darci una mano per aiutare, soprattutto i giovani, non solo quelli del Rotaract, ma anche i nostri figli, cioè quando portiamo i nostri figli a fare i caffè, loro coinvolgono i loro amici, ogni anno c'è un amico in più che ci segue, e vedere l'entusiasmo con cui i giovani e l'energia soprattutto con cui girano per gli stand per proporre i caffè nel dopo cena è un qualcosa di veramente bello, come i giovani sono vicino a questi progetti.
1: È così, tante volte anche noi raccontiamo proprio di come i giovani non siano così apatici come spesso a volte si vogliono raccontare, ma come soprattutto quando c'è veramente del bene, delle iniziative che sono sicure, che sono certe, che si sa dove vanno a finire i soldi, insomma è sempre bene raccontare anche questo aspetto dei giovani. Allora, grazie a Patrizia Piano, presidente del Rotary Centro Storico di Genova, appuntamento quindi per i prossimi giorni all'Oktoberfest con il caffè solidale appunto a favore della Gigi Ghirotti. Grazie per averci raccontato questo vostro progetto e complimenti.
0: Grazie mille, grazie.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Il 14 settembre si ritorna a scuola. Do il mio benvenuto al dottor Antimo Ponticello, il direttore dell'ufficio scolastico regionale della Liguria. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, grazie. È un appuntamento annuale, quindi vi incontro con piacere.
1: Eh sì, è il momento di salutare studenti, studentesse, tutto il personale, i docenti, il personale ATA, chi lavora nel mondo della scuola in questo inizio dell'anno scolastico. Ricomincia l'attività didattica, in realtà si è già al lavoro, almeno non per gli studenti, già da qualche settimana. Che anno sarà? E le chiedo subito, quanti sono gli studenti in Liguria? Sono diminuiti un po' come avviene a livello nazionale, anche qui da noi?
2: Anche in Liguria abbiamo un leggero calo demografico di circa 2.000 studenti, siamo quest'anno a, è un numero ovviamente parziale perché è in continuo aggiornamento anche con iscrizioni tardive, siamo a circa 158.600 ragazzi su tutti i gradi di istruzione, però nonostante il calo demografico mi preme sottolineare che le risorse di organico, personale docente, ATA, dirigenziale restano immutate, quindi l'ultimo decreto interministeriale permette di mantenere le stesse risorse e quindi sicuramente creare delle classi numericamente più bilanciate.
1: Ci sono, direttore, anche dei dati più parziali che riguardano le singole province? Beh, mi immagino che quella di Genova sia naturalmente quella con il maggior numero di studenti.
2: Quella di Genova sicuramente presenta il numero maggiore, circa 10.000 studenti, e poi segue, scusi, sono numeri di dettaglio, ce li ho qui, segue poi...

0: come numeri direi che subito dopo abbiamo Savona e sì, La Spezia, sì, perché c'era in tabella, quindi poi ve li farò avere. Comunque, tendenzialmente, Genova è che è la piazza maggiore con 10.000 studenti.
1: Quindi potremmo dire un calo che assomiglia, diciamo, a quello nazionale, però per fortuna, diciamo, una buona notizia è che il personale di cui spesso si parla, perché poi i titoli sono sempre dedicati a quello, alla carenza di personale anche nel mondo scolastico, non parliamo solo di docenti, ma di personale in generale, che invece rimane lo stesso. Un tema caldo, quello dell'inizio dell'anno, è sempre la nomina dei docenti e dei dirigenti scolastici. Come sta andando? Ci siamo, mancano pochi giorni, come va con le nomine?
0: Allora, direi che va bene, nel senso che la nostra attività ovviamente ha una programmazione che va a ritroso nel tempo e parte già dalla primavera per arrivare poi ad agosto. Abbiamo chiuso le operazioni nei termini come ogni anno, grazie alla disponibilità estrema di uffici e vari attori istituzionali e non che lavorano con noi. Abbiamo chiuso le operazioni di reclutamento già dai primi di agosto, poi abbiamo fatto insomma le nomine di supplenze annuali sui posti ulteriormente scoperti da GPS al 31 di agosto per il personale docente e poi anche per IATA. Ovviamente ci sono poi rinunce progressive o mancate prese di servizio e quindi ci saranno ulteriori turni di nomina proprio per coprire tutte le esigenze, ma il grosso insomma delle attività è stato chiuso nei tempi previsti. Quest'anno abbiamo fatto un numero di missioni di ruolo significativo, circa 895, di cui 272 su posti di sostegno, e in più c'è stata una nomina a tempo indeterminato anche ai docenti Regione Cattolica per 61 nomine. È un dato che sembra piccolo, ma in realtà è significativo, perché è una procedura concorsuale che non si faceva da tanti anni, quindi l'abbiamo chiusa e portata avanti. Abbiamo utilizzato tutte le graduatorie disponibili, e questo è un dato significativo, perché vuol dire che le procedure concorsuali in nostra competenza sono state chiuse nei tempi giusti proprio per effettuare tutte le possibili nomine. In questa regione abbiamo un tema particolarmente a noi caro, che è quello dell'inclusione, per cui al di là delle nomine a tempo indeterminato e a tempo determinato, da circa due anni procediamo con una procedura specifica di conferme ruolo di docenti di sostegno a tempo determinato. Questa attività è importante perché cerca di alleviare in qualche modo il disagio delle famiglie di trovarsi con un docente differente di anno in anno, e quindi con questa conferma si permette di fare una maggiore programmazione delle attività e assicurare la continuità didattica. Ne abbiamo fatte circa 1.500 in tutta la regione.
1: E poi ci sono, come sempre, i dirigenti scolastici, è il tempo in cui si fa la conta. Ci sono stati tanti avvicendamenti anche nella secondaria di secondo grado, insomma, raccontati anche finiti a onor di cronaca, pensionamenti, naturalmente magari storici dirigenti che vanno in pensione. E come sta andando? Ci sono tante reggenze, ci sono tanti istituti che hanno dovuto accorpare sotto un solo dirigente questo ruolo?
0: Allora, in realtà quest'anno abbiamo fatto 8 nuove nomine, secondo il contingente che viene autorizzato a livello nazionale per copertura di bilancio, e negli ultimi anni le reggenze sono calate significativamente. In tutta la Liguria ne contiamo circa 14, e rispetto agli anni passati è un dato sensibilmente ridotto. Dal punto di vista del dimensionamento, no, la Liguria non ha avuto grandi accorpamenti secondo delibera regionale, insomma ci siamo mossi negli standard nazionali, ma i numeri più o meno sono quelli: 170 istituzioni scolastiche.
1: E poi ci sono i vari indirizzi, mi riferisco in particolare alla secondaria superiore e poi a tutti gli istituti e i vari percorsi di studio per chi appunto affronta l'ultima parte, diciamo così, degli studi. Quali sono le novità di quest'anno scolastico?
0: Ah, quest'anno abbiamo tantissime novità. Dal punto di vista ordinamentale è entrata a regime la riforma 4+2, che permette di mettere in filiera istituti tecnici professionali ITS e tessuto economico produttivo, e consente ai ragazzi, agli studenti e alle studentesse di diplomarsi anche con un anno in anticipo per poi proseguire con un biennio specialistico negli ITS o anche andare nel mondo universitario o nel mondo lavorativo. È una riforma ordinamentale che oggi conta circa 30 indirizzi attivati in tutta la regione, non è un numero piccolo. Dopodiché è intervenuta anche per quest'anno la riforma degli istituti tecnici, che incentiva tantissimo le attività laboratoriali e STEM proprio per avvicinare la comunità scolastica al mondo del lavoro e quindi arginare in qualche modo l'annoso tema del mismatch, del disallineamento tra mondo del lavoro e mondo della scuola. Questo permette di proprio svolgere le attività didattiche in sinergia con le esigenze del territorio. E

0: partire anche la sperimentazione del liceo matematico, quindi abbiamo già qualche richiesta di adesione a livello regionale, è una sperimentazione a risorse invariate ma che permette di curvare nella flessibilità e nell'autonomia l'attività didattica verso materie scientifiche, appunto matematiche.
1: Ecco, direttore, c'è stato qualche indirizzo quest'anno? Ogni anno poi le scelte cambiano, ci sono anche un po' le mode, diciamolo, rispetto alla scelta dell'indirizzo. C'è qualcosa che è piaciuto più di altri anni, che ha fatto il boom di iscrizioni?
0: Allora, con il boom di iscrizioni aspettiamo i comunicati a livello nazionale, perché viene fatta una consuntivazione del dato che noi non abbiamo al momento, però sicuramente di anno in anno il 4 più 2 sta crescendo tantissimo, cioè sta intercettando proprio una richiesta delle famiglie che scoprono questo percorso didattico, che è molto d'avanguardia, poi soprattutto perché mette in filiera tanti portatori di interessi, quindi sia del mondo aziendale che del mondo scuola e lato anche ITS.
1: Siamo in chiusura, io le chiedo di fare un saluto a tutti gli studenti, a tutte le famiglie, a tutto il personale.
0: Allora, io ringrazio veramente con affetto tutti gli uffici, anche territoriali, e tutte le istituzioni scolastiche, perché abbiamo fatto un lavoro insomma impegnativo in questi mesi e soprattutto abbiamo lavorato sempre insieme in maniera costruttiva. E poi il mio più grande in bocca al lupo va alle famiglie, agli studenti, alle studentesse. Sarà un anno sicuramente di grandi sfide, di grandi traguardi personali, e il nostro obiettivo anche nelle prossime settimane è di mantenere un contatto costante con le scuole per monitorare le diverse situazioni e intervenire laddove ci siano delle criticità, proprio per accompagnarvi nel miglior modo possibile.
1: Senta, lei è arrivato in Liguria ormai da 4 anni, era il 2022 se non sbaglio, a dirigere l'ufficio scolastico regionale. Lei non arriva dalla Liguria, arriva dalla Campania. Come sta andando? Che Liguria è? Che impressione? Ormai conosce bene il territorio.
0: Conosco bene il territorio, è un territorio che ha tantissimi stimoli, è molto ricco dal punto di vista culturale e soprattutto ha delle scuole che con la propria programmazione cercano di sfidarsi sempre con metodologie innovative e personalizzazioni verso i nostri studenti. E insomma sono veramente felice di lavorare in questo territorio, grazie.
1: Insomma, si trova bene. Bene, allora noi la ringraziamo per essere stato con noi, salutiamo il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antimo Ponticello, grazie.
0: Grazie a tutti.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme.

insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale, ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario, il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo. Quanto c'è di riconciliazione autentica? Quanto di nostalgia? Quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sorzan e Lovelace sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: Al servizio del pubblico Domenica Insieme, ben trovati, una domenica di sole sulla nostra regione, una domenica sicuramente piacevole anche per una giornata al mare. Le ultime notizie dalla Liguria, per parlare sicuramente di Ilva, perché non è una notizia decisamente ligure, ma lo è anche visto che lo stabilimento di Taranto è strettamente connesso a tutti gli altri stabilimenti italiani, compreso quello di Genova Cornigliano, e quindi la situazione si fa molto molto molto pericolosa per i lavoratori, per il loro futuro, e quindi anche tesa. Ci aspetta probabilmente un autunno caldo, perché il Tribunale di Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado. L'alto forno di Taranto deve chiudere entro il 28 ottobre. E questo è un disastro dal punto di vista economico per l'azienda, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
1: La notizia era attesa ed è arrivata. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il prossimo 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. E le decisioni sulla fabbrica di Taranto hanno ripercussioni sulla situazione di acciaierie nelle altre sedi, Genova compresa. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Ma la decisione porta inevitabilmente alla ripresa dei licenziamenti nell'indotto. Le sigle sindacali, subito riunite in Assemblea Taranto, chiedono un incontro urgente a Palazzo Chigi per ottenere tutte le reddituali, garanzie occupazionali, un piano di reindustrializzazione per i lavoratori dell'azienda.

0: dell'indotto, un confronto quello tra governo e lavoratori che riprenderà martedì prossimo a Chigi. La decarbonizzazione e la transizione ecologica non possono diventare sinonimo di dismissione, perdita di posti di lavoro e desertificazione industriale, è la denuncia dei sindacati. Che poi aggiungono: non accetteremo che il peso delle responsabilità delle istituzioni accumulate negli anni venga poi scaricato ancora una volta esclusivamente sui lavoratori. Il governo deve assumersi fino in fondo la propria responsabilità, a partire dal blocco dei licenziamenti dei lavoratori dell'appalto. Per la giornata di lunedì 14 settembre è stata indetta un'assemblea a Taranto con i lavoratori dell'indotto davanti alle portinerie delle imprese, dove verranno decise le iniziative di protesta per impedire i tagli al personale. E l'autunno caldo che si paventava anche a Genova sembra potersi concretizzare sempre di più, anche perché i sindacati avevano già preannunciato battaglia.
1: E per la cronaca, c'è stato nella notte tra venerdì e sabato un drammatico incidente stradale con un ragazzo di 20 anni in gravi condizioni e due altri coinvolti in ospedale. L'incidente è avvenuto tra due moto, uno scontro frontale tra due moto avvenuto sull'Aurelia, ai confini tra Genova, tra Nervi e il comune di Bogliasco. Ci racconta quello che è successo, considerando che poi ci sono ovviamente da seguire le evoluzioni, soprattutto delle condizioni del ferito più grave, ora per ora, ma insomma intanto sentiamo il racconto di Eva Perasso.
2: È stato sedato, intubato e portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo le prime cure. Ora si trova in punto di rianimo un giovane ventenne che nella notte tra venerdì e sabato è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Erano le 22:50 quando è arrivata la chiamata ai soccorsi. A scontrarsi frontalmente sono due moto. Forse una delle due ha superato la linea continua andando a invadere la corsia di marcia contraria. Fortissimo l'impatto. Le due moto dopo il colpo si ritrovano infatti a distanza di decine di metri l'una dall'altra. Siamo tra Genova Nervi e Bogliasco, ancora in territorio genovese, dove l'Aurelia si apre per un rettilineo connotato solo da una piccola curva. Ed è proprio lì che l'incidente ha avuto luogo. Sul posto sono giunte tre ambulanze, l'automedica, diverse pattuglie della polizia locale di Genova. Tre in tutto i giovani feriti. Per due di loro il codice assegnato all'arrivo in ospedale al San Martino è giallo, riportano diversi traumi e fratture e non sono in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del ragazzo di 23 anni che viaggiava solo a bordo della sua moto. Uno degli arti infatti è rimasto bloccato e incastrato sotto la moto, riporta politraumi, fratture agli arti. Nella notte la via Aurelia è rimasta chiusa per circa 5 ore e il traffico deviato in autostrada, riaperta quando ormai erano passate le 3 di mattina.
1: E in questa domenica siamo ovviamente in attesa di avere ulteriori informazioni sul bollettino medico del ragazzo più gravemente ferito, ma insomma le sue condizioni non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma molto gravi in via generale. E c'è stato anche un altro incidente sulla strada statale 225 in località Monleone di Cicagna. Si sono scontrati due veicoli per cause in via di accertamento. Le macchine si sarebbero colpite frontalmente, una delle due di conseguenza sarebbe andata a sbattere contro un edificio adiacente alla strada. Immediato l'intervento dei soccorsi, i due feriti sono stati entrambi trasportati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Si tratta di un uomo di 78 anni e di una donna di 58, ancora da chiarire le cause dello scontro sulla dinamica indagala stradale. Inoltre ci sono stati attimi di paura sempre nella giornata di ieri anche a Creto, nel quartiere genovese di Struppa in via di Creto, dove due auto si sono scontrate provocando il ribaltamento di una delle due vetture. Nell'impatto sono rimaste coinvolte anche due macchine in sosta danneggiate, ancora da chiarire la dinamica. Anche in questo caso dell'incidente, all'interno dell'auto ribaltata si trovava una 70enne che fortunatamente è riuscita a uscire dal veicolo con le proprie forze, assistita dai soccorritori, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Martino, dove è stata presa in carico. La strada chiusa al traffico per un certo tempo fino alla rimozione dei veicoli. E stanno per entrare in vigore i nuovi orari invernali di AMT, con tutte le conseguenze del caso, con i tagli alle corse, con le polemiche anche politiche successive alla commissione su AMT che è andata in scena giovedì mattina in Sala Rossa, senza peraltro la partecipazione dei sindaci dei comuni dell'entroterra che erano stati ricevuti separatamente e con qualche buona notizia il giorno prima. Fa il punto della situazione la nostra Tiziana Oberti.
3: Per tutta l'estate Primo Canale ha raccolto le denunce dei sindaci dell'entroterra, le proteste dei territori e gli appelli a non tagliare soprattutto le corse utilizzate da studenti e pendolari. Ora, con la pubblicazione degli orari definitivi del nuovo servizio invernale AMT da lunedì, arriva la risposta. Alcune

0: Modifiche rispetto al piano iniziale ci sono state, ma i tagli restano. E il giorno più critico sarà il sabato, quando su molte linee extraurbane il servizio si avvicinerà a quello festivo, in alcuni casi praticamente dimezzandosi. Le modifiche non riguardano soltanto le vallate, anche a Genova diminuiscono le frequenze su alcune linee molto utilizzate. Sul 18 e 18 barrato, tra San Pier d'Arena e l'ospedale San Martino, nelle ore di punta del mattino si passa da una corsa ogni 10 minuti a una ogni 20. Sul 34, tra Staglieno e Principe, la frequenza passa da 6 a 10 minuti nelle ore di punta. Sul 42, tra il Baro e Sturla, si passa invece dagli attuali 7-8 minuti ai 10. E sul 35, tra Lagaccio, Regina e Carignano, passando per il Galliera, l'attesa nelle ore di punta sale fino a 13-14 minuti. Mentre la linea 480 tra Brignole e Sant'Eusebio supera oltre la mezz'ora di attesa. Poi c'è l'entroterra, dove gli effetti sono ancora più pesanti. In Valle Scrivia, il sabato, la linea tra Montoggio, Casella e Genova mantiene appena due corse per direzione. Nel Golfo Paradiso, le linee 775 e 776 passano una corsa ogni due ore. E nel Tiguglio, la 798 perde il cadenzamento orario e nel fine settimana arriva anch'essa una corsa ogni due ore. Da lunedì, con la riapertura delle scuole e il banco di prova, le corse per studenti e pendolari sono state in gran parte salvaguardate, ma fuori dalle fasce di punta e soprattutto il sabato, per molti territori il trasporto pubblico sarà sempre più raro. E dopo le proteste raccontate da Primo Canale nelle scorse settimane, ora la partita si sposta sugli incontri tra sindaci e MT. L'obiettivo è capire se ci sarà spazio per nuovi correttivi.
1: Tra l'altro va tenuto presente che meno corse, specialmente quelle a medio raggio, più veicoli in arrivo a Genova di tutti i tipi, perché poi è chiaro che se una persona non può riferirsi al trasporto pubblico come una certezza, deve per forza fare in altro modo, quindi magari prendere un veicolo privato, il che genererà ulteriore traffico, ulteriore inquinamento, quindi problemi interconnessi a queste scelte che sono state compiute su AMT. Intanto sul fronte sicurezza, controlli della polizia locale 24 ore su 24 nel centro storico di Genova, con presidi ad alta visibilità e pattuglie dinamiche nelle aree maggiormente interessate a situazioni di fragilità e degrado. Prenderà il via da domani il nuovo dispositivo di controllo che, partendo dall'esperienza della Darsena H24, estenderà e rafforzerà la presenza degli agenti nelle zone di Pre dell'ex ghetto e dell'area della Maddalena, San Luca, Vicomele, Piazza Banchi. Il nuovo dispositivo sarà articolato su tre aree operative. Alla Darsena proseguirà il controllo attraverso un servizio continuativo di pattugliamento dinamico lungo il circuito, che comprende la stazione della metropolitana, Calata Vignosa, via Rubattino, il retro del Dipartimento di Economia e via Gramsci. Particolare attenzione sarà riservata a Calata Vignoso, anche in considerazione del costante flusso turistico alla metropolitana, alle fermate del trasporto pubblico e nelle zone circostanti. Nell'area di Pre e nell'area dell'ex ghetto sarà istituito un presidio operativo ad alta visibilità, in particolare in piazza Santa Fede e nelle immediate vicinanze, affiancato da pattuglie dinamiche nei vicoli e nelle zone circostanti. E c'è una bella notizia che invece arriva da Imperia, perché finalmente, auspicabilmente, il Capo dello Stato sarà ospite del Teatro Cavour e della città di Imperia. Parteciperà infatti il 19 del mese di ottobre ad un grande appuntamento dedicato alle province, l'Assemblea dell'Unione delle Province Italiane, che per la prima volta sarà organizzata in Liguria e per la prima volta sarà ad Imperia. Vediamo.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Imperia il prossimo 19 ottobre per la 39esima Assemblea Nazionale dell'Unione delle Province d'Italia. La conferma è arrivata dal Sindaco e Presidente della Provincia Claudio Scajola dopo la riunione del Direttivo Nazionale UPI che si è tenuta a Roma. Per la prima volta l'Assemblea Nazionale delle Province si svolgerà in Liguria. Il 19 e 20 ottobre Imperia accoglierà Presidenti di Provincia, Sindaci, rappresentanti del Governo e delle istituzioni nazionali ed europee. Cuore della manifestazione sarà il Teatro Cavour, dove Mattarella avrebbe dovuto recarsi già nel settembre 2024 per l'inaugurazione dopo il restauro. La visita fu poi annullata a causa di un grave lutto familiare. Al centro dei lavori ci saranno il futuro delle province, il rilancio del loro ruolo politico e amministrativo e il peso degli enti territoriali nella programmazione e nello sviluppo. Per due giorni Imperia sarà dunque al centro del confronto istituzionale nazionale, con la presenza del Capo dello Stato a conferire ulteriore prestigio a un appuntamento che arriva per la prima volta in Liguria.
1: Adesso la cronaca giudiziaria: salgono a 4 gli indagati per la morte di Alice, la bambina di 11 anni annegata nella piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante a luglio. Nel mirino anche chi

0: lo ha realizzato e installato l'impianto. Il 24 settembre ci sarà la perizia tecnica. Annessa De Filippi.
1: Si allarga la rete degli indagati per la morte di Alice, la bambina di 11 anni del Bergamasco, morta al Gaslini dopo essere rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Alice era in vacanza in Liguria con i genitori lo scorso luglio. Dopo l'incidente era stata soccorsa e trasferita a Genova, ma le conseguenze dell'annegamento si sono rivelate fatali. Nell'inchiesta della procura sono ora indagati anche il costruttore della piscina, una ditta del Cuneese, e un installatore di una società di Sestri Levante. Erano già indagati i titolari dello stabilimento, madre e figlio, con l'ipotesi di omicidio colposo. Il prossimo passaggio sarà la perizia tecnica fissata per il 24 settembre. A esaminare l'impianto per la procura sarà Rossana Prola, esperta di piscine pubbliche e private. La vasca verrà svuotata senza compromettere le pompe. Saranno analizzati i capelli ancora presenti nel bocchettone per capire come siano rimasti incastrati e perché si era verificato il risucchio. Poi l'impianto verrà riattivato per verificarne il funzionamento. Gli accertamenti dovranno chiarire se ci siano state anomalie nella progettazione, nell'installazione o nei sistemi di sicurezza.
0: Economia portuale, perché proseguono gli incontri tra l'autorità portuale di Genova e Savona e le categorie del mondo marittimo per scrivere il nuovo piano regolatore portuale. La prossima settimana tocca anche agli agenti marittimi, che anticipano a Primo Canale, alla nostra Elisabetta Biancalani, le loro priorità.
2: Noi come agenti marittimi rappresentiamo tutte le categorie degli agenti, quindi la nostra preoccupazione principale è che il porto rimanga un porto polifunzionale e che Genova, come capitale dello shipping, io voglio dire del Mediterraneo, voglio sperare che lo diventi presto, non può rinunciare a nessuna mercelogia. Quindi il compito so che non è facile, ci mettiamo a disposizione dell'autorità di sistema perché trovi un fine tuning fra tutte quelle che sono le esigenze che sono sicuramente tutte vincolate dallo spazio. Lo spazio non è mai abbastanza, è preziosissimo, quindi bisogna ottimizzarlo e soprattutto bisogna trovare delle soluzioni che rendano questo spazio flessibile in base a quelle che sono le esigenze del mercato, che da qui ai prossimi 50 anni sicuramente cambieranno.
0: Andiamo alla Spezia adesso per un fine settimana dedicato ai muscoli lerici, quindi diciamo del Golfo Spezzino, con Mitiliade, che oltre a presentare degli show cooking e tanti approfondimenti legati al mare, alla sostenibilità e a quant'altro, è andata a fare un giro per noi la nostra Emanuela Cavallo.
3: Una visione di Lerici al centro del Mediterraneo, Lerici un paese dove c'è uno scambio culturale, gastronomico e turistico attraverso quello che è uno dei prodotti tipici del nostro territorio, i muscoli che sono una realtà storica delle nostre tavole, dei nostri ristoratori, senza dimenticare i nostri coltivatori del mare.
4: Questa nuova edizione noi partecipiamo come Fish ha voluto inserire opportunamente anche cultura, ricerca, scienza, comunicazione, condivisione a livello italiano, mediterraneo, europeo. Mi sembra molto importante questo, perché l'acquacultura purtroppo per i mutamenti climatici, ma sarà sostanziale proprio per il fabbisogno del cibo.
5: Noi Liguri abbiamo sempre vissuto attraverso l'economia del mare e continueremo in futuro ad avere grandi vantaggi dall'economia del mare. Il fatto che qui si facciano queste manifestazioni importanti per i mitili e per le ostriche, ecco, sono un cibo di eccellenza, sono un modo per dimostrare qual è la nostra cultura del cibo e soprattutto un grande aiuto al mantenimento e all'ecosostenibilità della terra, perché sono i cibi che hanno meno bisogno di energia, di sole, di acqua e di tutte le altre caratteristiche della nostra pianeta.
0: E adesso il calcio. Ieri il Genoa ha pareggiato in casa contro il Frosinone, non era il risultato che la tifoseria si aspettava, e nemmeno credo la squadra, perché comunque in casa, dopo aver perso le prime due partite, si aspettava la possibilità di vincere, però il Frosinone va anche tenuto nella

0: giusta considerazione, perché è una squadra che sta facendo bene in questo inizio di campionato, ha questo Kvernadze che sembra essere veramente un giocatore interessante, segna ripetizione, quindi bisogna essere rispettosi anche degli avversari, però è chiaro che contro un avversario più o meno diretta per la salvezza, immagino, e in casa propria, dopo un inizio stentato, insomma, ci si aspettava una prova diversa che non è arrivata. Ieri, dopo la partita, il nostro Carlo Danani la commentava così davanti allo stadio Luigi Ferraris.
1: Buonasera, buonasera a voi. Finisce 1-1 allo stadio Luigi Ferraris con il Genoa che ancora una volta è costretto a rimandare l'appuntamento con la vittoria. Brivido gelato in avvio con il Frosinone che passa in vantaggio con il gol di Kvernadze. Il Genoa comincia la sua discreta partita in fase di costruzione, arriva a costruirsi l'occasione da gol più clamorosa in chiusura di primo tempo sul tiro di Baldanzi. Cittadini colpisce di mano, è calcio di rigore, sul dischetto va Colombo che però spedisce incredibilmente fuori dopo aver spiazzato Palmisani. Nella ripresa De Rossi dà spazio sia a Messias sia a El Shaarawy, è un Genoa senz'altro intraprendente. In inizio di secondo tempo arriva il gol del meritato pareggio, calcio d'angolo battuto da Sow e ottimo impatto di Capitan Vasquez sul pallone. È il gol del 1-1, il Genoa prova a spingere ma le occasioni migliori le creerà il Frosinone. Belov fa buona guardia fino alla fine e dunque primo punto in classifica per il Grifone che lascia quota 0, ma è un punto dal retrogusto molto amaro.
0: E se Atene piange, Sparta di certo non ride, anche perché è impegnata in un campionato meno prestigioso, cioè quello della Serie B. Anche la Samp non ha cominciato bene questa stagione, la differenza è che la partita di questo weekend i blucerchiati devono ancora giocarla questa sera 17:15 contro il Mantova in trasferta. Sempre nell'anteprima calcio di ieri sera, Simone Galdi faceva questa presentazione della partita, anzi no, prima sentiamo le parole dell'allenatore della Sampdoria, Corradi.
2: Sicuramente domani per me sarà qualcosa di inedito, perché girarsi verso la panchina e trovare tutti i maggiorenni sarà una roba alla quale mi dovrò abituare e spero che diventerà una consuetudine. Ravanelli e Lauritsen sono a disposizione, chiaramente con dei minutaggi gioco forza ridotti, e anche Caramo e Mbabu faranno parte della convocazione, quindi saranno a disposizione. Stiamo lavorando e loro stanno lavorando anche chiaramente di più rispetto al gruppo squadra per cercare di recuperare la condizione nel più breve tempo possibile, però insomma diciamo che avrò 5 cambi a disposizione e questa inizia a essere quasi una notizia positiva per me almeno. È sempre la doppia faccia della stessa medaglia, che da una parte pesa, però da una parte conforta il fatto che comunque la squadra arriva a concludere. Chiaramente avessi una percentuale realizzativa altissima, no? E avessi prodotto poco, è vero che avrei raccolto subito qualcosa, però magari diciamo poggiando questa situazione su delle basi che poi devono avere un futuro, chiaramente preferisco avere una squadra che crea e crea tanto, perché poi si sa, il calcio vive anche di momenti e di situazioni, ci sono dei momenti in cui la tua squadra produce tanto e raccoglie poco, e magari arriveranno anche partite in cui farò due tiri in porta e magari fai due gol e la porti a casa.
0: Questo Corradi, e appunto vi annunciavo anche la presentazione della partita di anteprima calcio di ieri dal nostro Simone Galdi.
3: Buonasera in studio ai nostri telespettatori. Dunque la Sampdoria di Bernardo Corradi domani attesa da una partita importante e delicata a Mantova contro la formazione lombarda allenata da Francesco Modesto. Serve fare i punti, lo ha ricordato quest'oggi in conferenza stampa a Bogliasco Bernardo Corradi, il tecnico dei blucerchiati. Ha espresso soddisfazione per una buona performance nella seconda parte della gara contro il Palermo, ha detto però adesso servono i punti. Serve essere cinici, perché si produce gioco ma non si concretizza, questo è un difetto di questa Sampdoria.

0: Sampdoria, oltre che ovviamente il difetto di troppe distrazioni difensive che hanno portato ai gol presi a Palermo e nelle occasioni precedenti. Serve dunque una svolta anche in classifica, perché c'è solamente un punto raccolto in 3 partite. Serve cambiare qualcosa, non a livello di formazione, quantomeno Corradi fa filtrare che giocherà un 11 titolare del tutto simile a quello sceso in campo a Palermo. Unico cambio l'avvicendamento tra Begic e Sinani, lo sloveno favorito sul lussemburghese per la zona d'attacco destra. Però ci sono rientri importanti come Tobias Lauritsen e Luca Ravanelli, che saranno convocati, potranno avere anche dei minuti a disposizione a gara in corso. Convocati anche Kevin Babu e Yann Karamo per la prima volta, così come i due compagni citati in precedenza. Sarà per loro certamente un discorso ancora rimandato con il campo, la titolarità certamente non può arrivare con pochi allenamenti sostenuti con i compagni, ma è una Samp che ha bisogno soprattutto di ritrovare risultati positivi, di salire, risalire in classifica, perché dopo 4 giornate uscire senza punti dal Martelli sarebbe veramente molto molto complicato. Il lavoro di Bernardo Corradi dirigerà, come abbiamo ricordato, Daniele Chiffi di Padova. I precedenti non sono positivi, ma le polemiche arbitrali devono essere lasciate a casa. Serve una buona prestazione e servono soprattutto punti. Con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie mille. E il calcio è strano, soprattutto imprevedibile. Voi pensate, l'Entella, che è una squadra che insomma punta alla salvezza, va in casa del Pisa, che è una neoretrocessa, che ha cominciato benissimo il campionato, che è considerata una delle possibili candidate al ritorno in Serie A, ti aspetti che l'Entella faccia molta fatica. E invece cosa è successo al Pisa? È stato spazzato via. L'Entella ha vinto 4-1, sentiamo l'allenatore Chiappella.
2: Ha fatto 3 punti importantissimi nel nostro percorso, e guarda, quello che mi sento di dire è sicuramente sono entusiasta, orgoglioso di questo gruppo di ragazzi. Oggi secondo me ha messo insieme davvero, tu l'hai definita la partita perfetta, io dico la partita nella quale hanno fatto vedere tutte le loro qualità, quindi la capacità di arrivare al gol attraverso il gioco, la capacità di difendere con applicazione, determinazione, senso tattico. Oggi siamo riusciti davvero a performare sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista fisico come sempre, e quindi dai, il giusto merito a un lavoro che fanno giornalmente e settimanalmente. Poi a volte non sempre siamo riusciti, come abbiamo detto un po' nell'analisi delle precedenti gare, a mettere tutto sul piatto. Stavolta ci siamo riusciti, questo dai, è un qualcosa che ci deve dare ulteriore fiducia nel nostro percorso.
1: Complimenti davvero all'Entella, che così insomma non soltanto ha ottenuto 3 punti, ma anche un grande prestigio in questa vittoria. Vedremo appunto questa sera la Samp che giocherà la sua partita in Serie B. Ci vediamo tra poco.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino, che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le Giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio d'Attualità.

0: Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti

0: Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
2: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

0: Eccoci di nuovo in diretta assieme a Mario Paternostro, collegato con noi al telefono, con il quale commentiamo il suo commento, come facciamo tutte le domeniche.
1: Buongiorno,
0: ciao Mario.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti.
0: Senti, allora, tu devi sapere che ognuno passa il tempo come vuole. Io ieri sera mi sono un po' dilettato, siccome ormai a casa andiamo a dormire alle 9, perché insomma abbiamo la speranza di dormire ovviamente alle 9.
1: Di dormire, certo.
0: Esatto, allora mi sono dilettato un po' recuperando il conservatorismo di Edmund Burke, che vabbè è un grande della, e in queste letture mi ritrovo questa mattina leggendo il tuo commento con questa frase: guardo con nostalgia una vecchia fotografia in bianco e nero di Corvetto con un lento tram che scende da via Sarotti e un gruppetto di persone in mezzo alla piazza a chiacchierare prima di avvicinarsi al caffè Mangini. Ecco, qua io ci ho rivisto diciamo la trasposizione fisica di certe teorie di un conservatorismo prudente ed elegante come quello di Burke. È quello a cui pensavi guardando quella foto?
1: Non, ti confesso che le mie letture non sono quelle al momento, ma mi rendo conto che tu debba assolutamente leggere quelle, poi dei libri probabilmente anche di qualche filosofo indiano eccetera eccetera. Beh, normale, l'abbiamo passato tutti. Però no, io mi rendo conto di queste cose qua, di questo atteggiamento dell'anziano e della nostalgia, ma è veramente cambiata completamente. La cosa che mi dà fastidio è che io non riesco a capire che cosa stiano facendo. Cioè, mi piacerebbe che ci fosse una spiegazione di fronte a questa specie di muraglione disegnato con delle immaginarie bellissime piante eccetera, capire finirà cosa succede. È il nodo ferroviario, benissimo, quanto c'è di lavoro ancora, idem sopra, perché il cantiere della metropolitana è una cosa veramente, è pari a quello del Terzo Valico, sta diventando quasi pari al Terzo Valico. Io lo ricordo perché ero in piena attività, la metropolitana e questo collegamento con Briole e l'ospedale di San Martino, che era una cosa che doveva avvenire nel giro di pochi anni. Sono passati 25 anni, penso.
0: Che tra l'altro quello che tu dici, cioè sostanzialmente questo ragionamento sul cantiere infinito di Corvetto, che poi si può applicare a tutti i cantieri infiniti che abbiamo nel paese, è probabilmente quello su cui poi alla fine i politici vengono veramente giudicati, cioè non essere capaci ad amministrare fondamentalmente, capaci a parlare, capaci a fare proclami, capaci magari anche a immaginare un futuro come quello che poi cambia attraverso il cantiere, però poi al lato pratico, quando c'è da scavare, c'è da bucare, c'è da sistemare, la politica si ferma, o meglio le istituzioni si fermano.
1: È così, tanto a maggior ragione la politica locale. Cioè è talmente banale che è anche un po' ridicolo scriverlo. Io mi rendo conto a volte e dico: ma perché scrivo queste cose? Ma è così, se tu fermi da persona per strada e parli del sindaco, dell'assessore eccetera, non vanno a dare il giudizio sommo sull'atteggiamento politico nei confronti degli UTI o cose del genere, ma vanno a vedere la cosa sotto casa, il marciapiede rotto, il buco che non è stato riparato, la pianta, l'albero pericolante eccetera eccetera. Questa è
0: provocazione. Sei sicuro che sia così nel caso genovese di Silvia Salis, che invece è più nota per la manifestazione oceanica

0: a favore della Palestina, il grande concerto di, come si chiama, De Witt, Charlotte De Witt,
1: sì,
0: che ha, diciamo, esaltato Piazza Matteotti,
1: certo.
0: Per il libro è una possibile festa cittadina, ho letto ieri sul diciamo, spero che il secolo XIX non scherzasse,
1: sì,
0: diciamo, su questo, quando ho scritto questo.
1: No, ecco, abbiamo visto che è già modificata, si parla di libreria Feltrinelli.
0: Ok, va bene, però per
1: almeno
0: dire...
1: cambia ogni giorno le cose.
0: Sì, ecco, eppure sembra che una quota sempre importante di genovesi,
1: sì,
0: questa cosa la apprezzi, ecco, senza invece guardare
1: sì,
0: Corvetto, come dire, ah, Corvetto anche prima era così, non cambia niente, quindi alla fine è una colpa
1: sì,
0: sua.
1: Non cambia niente, certo, è un po' l'atteggiamento poi genovese, quello di dire intanto uno vale l'altro, no? Che è un po' un atteggiamento così, diciamo, qualunquista di certo ceto genovese, però effettivamente io credo che alla fine l'opera pratica sia molto importante, alla fine, e lo dico anche dal punto di vista elettorale, cioè il fatto che molta gente che non va a votare è proprio perché dice ma intanto non serve a niente, dateci la dimostrazione che serve votare la Salis piuttosto che un altro, perché se no effettivamente sarà molto difficile portare altre persone alle urne. Che poi ci siano queste grandi manifestazioni, che sia giustissimo fare il raduno con la De Witt perché smuovi i giovani eccetera eccetera, se vogliamo che sia una città di giovani, perché secondo me il nodo più grosso del futuro di Genova è questo, lo dico da vecchio,
0: sì.
1: Senza giovani cosa facciamo? Siamo tutti uno spirito.
0: Però le De Witt, Mario, sono la conseguenza dei giovani, non sono la leva per portare i giovani, io credo
1: no,
0: questo.
1: Sono la conseguenza,
0: conseguenza.
1: Certo,
0: cioè, i giovani li porti con il lavoro, con l'università, con le opportunità, con le case a buon prezzo.
1: Con le case a buon prezzo, cioè, ma assolutamente.
0: Appunto.
1: Però anche questo può servire, voglio dire, non ti dico non fate quello, ma fate quello e. Ecco, fate quello è, ma la parte materiale della città da vivere tutti i giorni, beh, quella la trovo una cosa assolutamente importante. Ti dico, tra le tante iniziative del comune, alla fine quella che secondo me adesso mi incuriosisce di più è la città 15 minuti, che è una cosa che stanno sperimentando molte città italiane, Milano è stata mi pare la prima a farlo, e come quello interessa, cioè tu abiti a Marassi e in 15 minuti hai il diritto come cittadino di raggiungere i servizi più importanti e più indispensabili. Queste sono le cose utili secondo me. Io in Piazza Corvetto e in quello che c'è intorno, perché guarda che anche la storia di Corso Andrea Podestà, Gimcana, io non so se tu l'hai percorsa
0: sì,
1: recentemente,
0: certo.
1: è molto pericolosa, non c'è nessuna segnalazione stradale, le macchine occupano la carreggiata sbagliata, i pedoni non vanno sul marciapiede ma restano lì in mezzo alla strada, è pericolosissima. Anche quelle sono cose modeste magari, ma importanti in una città, e Corvetto è un esempio perché ce la siamo sempre tutti, è la piazza, era una piazza stupenda, una piazza dal punto di vista urbanistico unica nel suo genere, una vera vasca in mezzo alle due colline dell'Acquasola e della Villetta di Nego. Adesso è una schifezza, scusa il termine.
0: Certo.
1: Così.
0: E in macchina è anche, diciamo, forse la strada più difficile da percorrere del mondo, cioè nel senso, se uno se la cava in Piazza Corvetto può andare anche a Bombay, penso.
1: Sì, può andare avanti, assolutamente.
0: Dappertutto. Va bene Mario, non diciamo quando finiranno i lavori, perché non è neanche lo scopo dell'editoriale.
1: La cosa divertente sono gli attraversamenti, anche se gli attraversamenti di Corvetto.
0: Esatto, una volta si passava sotto.
1: Sono una cosa stupenda.
0: Esatto. Va bene, grazie Mario Paternostro, buona domenica.
1: E buona domenica.
0: Leggete il suo editoriale sul nostro sito primocanale.it.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica in Sicilia caratterizzata da spazi assolati, ventilazione debole con mar ligure in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla

situazione attesa sull'Imperiese, avremo nubi alternate a schiarite con temperature massime non oltre i 27-28 gradi. Sul Savonese il sole sarà il protagonista con temperature massime che anche qui non raggiungeranno i 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima comunque molto mite, valori fino ai 27-29 gradi. Il Tigullio vedrà ampi spazi soleggiati soprattutto nelle ore pomeridiane con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che però non andranno al di sopra dei 27 gradi. E per quanto riguarda infine lo Spezzino, sole che splenderà ovunque con temperature massime fino ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di lunedì in Liguria caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Avremo condizioni di bel tempo con massime intorno ai 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trabimeteo.

0: Al servizio del pubblico, domenica insieme, ancora ben ritrovati. Questa mattina andiamo, tra le altre cose, anche in spiaggia, ma non per fare il bagno, credo, sfortunatamente per la nostra Chiara Orrù e per il nostro Francesco Righi che è con lei, non siete andati in spiaggia con lo scopo di fare il bagno, credo. Vediamo, Chiara, siete andati a fare il bagno? È questo lo scopo di oggi?
1: Esatto, esatto Matteo, ma siamo stati un po' così impossibilitati perché guardate alle mie spalle, un tappeto di detriti, rami, tronchi, alberi e questa è la situazione che ci siamo trovati questa mattina. Innanzitutto buongiorno a te Matteo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Insomma, una mattina in cui parleremo di tante cose, ma siamo partiti qua da Boccadasse, passeremo poi anche a Vernazzola, perché questa è la situazione. Abbiamo attenzionato la spiaggia di Boccadasse questa mattina proprio perché molti, così come noi, magari questa mattina sono arrivati con l'idea di godersi il sole, comunque questa bellissima giornata, stendere il proprio telo sulla spiaggia e perché no farsi anche un bagno, ma è quello che si sono trovati di fronte sono gli effetti del maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione nei giorni scorsi e guardate che cosa ha portato, soprattutto tronchi, alberi, rami provenienti da rivi, da torrenti del Tiguglio, una grande quantità di tronchi e rami, così stessa situazione, anche medesima situazione anche per la spiaggia di Vernazzola, insomma sulla battigia c'è una grande quantità di rami e tronchi, ecco potete vedere dalle immagini di Francesco Righi questa mattina. Insomma abbiamo anche conversato con alcuni residenti che hanno appunto potuto vedere in questi giorni gli effetti del maltempo in prima persona, insomma questa era la situazione anche peggiore negli scorsi giorni, già è passato qualche ora, qualche giorno e ancora però la situazione è evidente, le conseguenze sono ancora più evidenti, addirittura è passato un residente qui che diceva così tanti alberi, tronchi, rami non li avevo visti, non li ho mai visti, così tanti, insomma. Ha seguito poi delle forti precipitazioni che si sono verificate negli scorsi giorni. Ricordiamo, abbiamo passato una giornata di allerta gialla che poi si è trasformata in arancione e poi ancora una seconda giornata di allerta gialla. Le caratteristiche di questa allerta per temporali sono queste: forti precipitazioni, fortissime ma repentine, e cambiamenti appunto di condizioni climatiche, appunto condizioni anche del meteo che

0: possono cambiare in pochissimo tempo. Insomma, per chi aveva programmato una mattinata al mare, la sorpresa è stata tutt'altro che piacevole. No. Infatti, come potete vedere...
1: Ti faccio una domanda, ma c'è già del personale che le sta rimuovendo o no?
0: Allora, questa mattina quando siamo arrivati c'erano alcuni residenti che stavano cercando di rimuovere, però la rimozione vera e propria avverrà proprio nella giornata di domani, okay. Abbiamo letto proprio dai social di Massimo Ferrante, quindi sì, dopo un intervento odierno, lunedì 14 settembre, leggo proprio qua, entreranno in azione Aster con mezzi meccanici e motoseghe di Amio che si occuperanno proprio della raccolta e dello smaltimento del materiale che proprio vedete qui alle mie spalle, quindi insomma, questa è una situazione che si risolverà a breve, speriamo, ecco.
1: Ecco, tra l'altro devi sapere che questo problema dei rami che invadono le spiagge è uno dei problemi principali di moltissimi comuni. Mi raccontava molto tempo fa Carlo Bagnasco, quando lui era sindaco di Rapallo, che talvolta i cittadini magari Rapallo. Si lamentano nel corso dell'inverno perché vedono la spiaggia sporca, no? E che in realtà poi i comuni tendono a posticipare l'intervento il più avanti possibile, proprio perché non lo puoi fare tante volte, perché costa un sacco di soldi, cioè mettersi a risolvere il problema dei rami che vengono portati lì dalle perturbazioni molto intense, ed inverno ovviamente ce ne sono tante, crea veramente un costo. Poi è chiaro che... Ora Genova deve farlo subito perché siamo ancora in stagione, cioè domani volendo uno al mare a bocca d'asse ci può andare, no? Quindi è giusto farlo adesso. Però appunto,
0: Matteo,
1: quando vedete
0: e poi
1: questi rami,
0: guarda che tronchi che sono arrivati.
1: Eh sì,
0: guarda che tronchi che sono arrivati. Comunque non deve essere facile la rimozione, cioè dei veri e propri alberi, posso dire io. Guardate, non sono semplici rametti o comunque... tronchi di piccola dimensione, ma come potete vedere poi tutta la spiaggia è invasa. Stessa situazione anche a Vernazzola, che andremo ad attenzionare appena ci lasciamo. Infatti, guardate, ci sono pochi bagnanti che si riescono a fare il bagno, se non un po' più a largo. A largo sì, c'è qualche turista, qualche genovese, qualche residente che comunque ha deciso di farsi il bagno, ma qui sulla riva diciamo che è impossibile per il momento.
1: Eh sì, chiaro, chiarissimo, è molto difficile che questo possa succedere e credo e spero che appunto domani si possa risolvere. Sì, sicuramente con i mezzi meccanici si potrà fare. Prima di lasciarti andare a Vernazzola, vorrei chiederti anche cosa hai in programma per questa mattina, oltre a questi tronchi, diciamo, che purtroppo stiamo vedendo sulle nostre spiagge, perché secondo me non finisce qui la vostra mattinata.
0: Esatto, una ricca domenica, perché avremo modo di entrare nel fantastico mondo del tattuaggio. Voi lo conoscete, la Tattoo Convention qui a Genova al Porto Antico. Entreremo dietro le quinte, nel backstage, insomma poco prima che aprino le porte poi al pubblico, e avremo modo di parlare con fotografi, con tatuatori, insomma ne vedremo delle belle. Insomma, so se voi siete appassionati di tatuaggi, ma a Genova, insomma, protagonista di questo weekend è proprio la Tattoo Convention al Porto Antico, quindi chi siamo noi per non andare a vedere che cosa sta succedendo?
1: Pensi di farti un tatuaggio stamattina, così, cioè, perché io speravo che, soprattutto tu, in subordine Francesco Righi, vabbè, però e preferivo te, andaste in mare a togliere i rametti, ci mostraste diciamo l'attività da buoni cittadini. Vabbè, non l'avete fatto, non siete coraggiosi, allora a questo punto mi aspetto.
0: Ma lo faremo.
1: Uno dei due si faccia un tatuaggio stamattina.
0: Allora, Francesco Righi mi ha appena anticipato che il tatuaggio non lo farà mai.
1: Non
0: lo possiamo convincere. No. Io ci sto pensando, Matteo, poi ti aspettiamo, perché so che anche tu hai dei tatuaggi nascosti.
1: Sì, molto nascosti, perché insomma fanno parte della mia giovinezza. Sì, però sì. Sì, sono tutti molto British, come puoi immaginare. Quindi, insomma, questa è sempre stata la mia grande passione. Va bene, Chiara Orru e Francesco Righi, grazie. Andate pure a Vernazzola, anche perché il tempo corre, e poi appunto bisogna arrivare anche al
0: tempo
1: Porto
0: corre.
1: Antico. Esatto, grazie mille, grazie a voi. Vi lascio andare.
0: Yeah.
1: Vediamo se riusciamo ad attivare anche il primo collegamento di questa mattina con la nostra Newsroom 28.

0: fatto la nostra redazione, dove troviamo questa mattina Aurora Bottino, che appunto è pronta, tra poco pronta per darci le ultime notizie e anche appunto tutte le ultime cose. Magari andiamo prima al telefono al volo a vedere chi c'è, visto che ci ha chiamato un amico o un'amica. Oh, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, sono Luigina.
0: Buongiorno Luigina.
1: Vedendo questa situazione della legna che ho visto adesso, una volta, dato che io ho 84 anni, si andava con la stufa a legna. Quando i rami cadevano da in un paese, si andava a raccoglierlo e nessuno diceva niente, perché almeno rimaneva tutto pulito. Adesso non si può toccare più niente, perché se da una persona normale va a raccogliere un po' di legna, gli fanno la multa.
0: Grazie, grazie Luigina. Nel senso, è una cosa che non conosco, può darsi, può darsi, perché le regole sono assurde di tutti i tipi, quindi può darsi anche che non si possa proprio togliere la legna, a parte che se io dovessi andare in spiaggia questa mattina, mi rimbocco le maniche e tolgo più rametti che posso e li accatasto da qualche parte per dare una mano all'aster che domani farà meno lavoro. Poi mi rendo conto che ci sono rischi, uno potrebbe farsi male, però io sono una persona adulta e mi prendo la responsabilità di quello che faccio, quindi non è necessario, come dire, multarmi. Però più che altro il tema è che una volta c'erano le stufe a legna e quindi la legna serviva a qualcosa, mentre oggi le stufe a legna non ce l'abbiamo più in molti casi e quindi diventa inutile, cioè uno non gli viene da dire vado a prendermi la legna per usarla quest'inverno. Non so se Aurora Bottino invece ha ancora la stufa a legna a casa. Tu hai la stufa a legna a casa?
2: No, non ce l'ho, però vorrei dire una cosa su questo tema, perché è vero che nessuno al momento, ci sono delle associazioni, ci sono dei gruppi che fanno questo tipo di lavoro, però magari il singolo cittadino non vuole andare a raccogliere la legna per aiutare poi Aster che farà l'intervento domani. Però c'è anche da dire che recentemente è anche possibile che qualcuno vada, si faccia male e poi sporga anche denuncia, quindi sarà che io quest'estate
0: ho capito, però scusa, domanda, perché a volte sono io che non capisco l'era in cui vivo, però se io vado in spiaggia, tolgo i rametti e mi ferisco, chi denuncio se non la mia dabbenaggine? Cioè, nel senso, che perché dovrei denunciare?
2: Però invece no, perché potresti benissimo denunciare il comune, potresti denunciare qualcuno da denunciare, si trova sempre.
0: Ho capito, però posso anche prenderti a schiaffi in teoria, no? Cioè, uno schiaffo fa fortissimo però... e te ne vai. Cioè, sì.
2: Però dovrebbe comunque funziona risolto. Anche così, e tanta gente non vuole fare, cioè non ci sono sempre queste, come si possono chiamare? In italiano, liability, no?
0: Sì,
2: i rischi che tanta gente poi non si vuole prendere, oppure anche il comune, cioè la signora diceva ti fanno la multa, io non credo che ti facciano la multa se ti vai a prendere della legna, anche perché come hai detto tu è lavoro in meno per Aster e poi per Amiu, però comunque c'è anche il rischio che qualcuno si faccia male e a quel punto poi denunci. Se si fa male perché sta facendo una passeggiata e si prende un tronco nel piede è un conto, ma se vai ad aiutare e poi ti fai male e denunci, comunque è un
0: periodo. Ce ne sarebbe per una bella discussione filosofica, cara mia Aurora Bottino, perché questa cosa che lo Stato paternalista che deve proteggere i suoi cittadini, che sono così stupidi che non sono nemmeno in grado di capire che lì potrebbe esserci un pericolo. Ora capisco mio figlio che ha 5 settimane, ma io che ho quasi 50 anni, penso, ma anche tu che ne hai molti di meno, devi essere considerata in grado di far fronte a te stessa, no? Quindi se scivoli su un tronco nella spiaggia è perché sei un idiota che sei andato in una spiaggia con i tronchi, e dovrebbe essere così, cioè nel senso non ci sono dubbi su questa cosa. Se poi dopo voglio dire ti fai male, il problema è tuo, nel senso la prossima volta stai più attento, direbbe una mamma, no? Quindi non capisco perché lo
2: invece
0: Stato
2: però c'è chi fa comunque denuncia
0: e gli facciamo pagare lite temeraria e facciamo passare la fantasia. Va bene, detto questo Aurora Bottino, sai che mi piace sempre parlare con te, adesso potremo abbracciare anche altri argomenti, ma piuttosto mandiamo la pubblicità e andiamo in redazione davanti a un buon caffè che tu tra l'altro provvederai a comprare, perché non posso muovermi di qui.
2: Stavo andando a fare quello, mi hai chiamato
0: molto bene, ma per il resto,

0: Cosa c'è sul nostro sito primocanale.it stamattina in primo piano?
1: Allora Matteo, intanto l'apertura è dedicata, come potete immaginare, alla situazione di AMT, perché da domani scatta l'orario invernale, un orario invernale che si prospetta abbastanza complesso. Lo abbiamo sentito negli ultimi mesi persino dai sindacati, che parlavano di un settembre sicuramente difficile non solo per i lavoratori ma anche per i cittadini, perché arrivano i primi tagli. Il comune ha paventato tagli di più o meno il 10%, ma la sforbiciata arriva al 26,7%. Queste sono le parole dopo l'analisi fatta dai consumatori, dalle associazioni per i consumatori, che appunto parlano di un confronto tra l'orario invernale dello scorso anno e quello che entra in vigore invece, e che racconterebbe un'altra storia rispetto a questo 10% di cui si era parlato. Questa è l'analisi dell'associazione utenti del trasporto pubblico sulle quattro grandi direttrici cittadine: Ponente, Valpolcevera, Valbisagno e Levante. Le corse feriali, escluse quelle serali dopo le 21, passano da 1575 a 1154, quindi 421 corse in meno al giorno, pari a un taglio del 26,7%, quasi tre volte la riduzione promessa. Continuiamo poi con appunto tutti i dettagli di questo nuovo piano invernale che arriva adesso, a partire da domani. E poi il centro storico esiste, finalmente se n'è accorto anche Palazzo Tursi. Il commento di Giano Di Ferro sulla notizia dei controlli che sono stati incrementati proprio nella zona del centro storico genovese, qui si riapre il tema della sicurezza in città. E poi i commercianti del centro che lanciano l'allarme al Waterfront: 3 ore gratis di parcheggio con un solo caffè, ma il comune dimentica i negozi del centro. E poi ce lo ha raccontato Chiara Orru: bagno tra tronchi e rami a Bocca d'Asse. Lunedì dovrebbe esserci l'intervento di Aster con le motoseghe e i mezzi meccanici, proprio per cercare di liberare al più presto tutte le spiagge. E poi ancora la cronaca: una pizza in ritardo ha fatto scoppiare la rissa fuori da un ristorante in Darsena a Savona. Sono 5 le persone denunciate e continuano invece le indagini sulla morte di Alice, la bimba che è stata risucchiata ed è poi deceduta in una piscina di Sestri Levante. Sono stati indagati infatti anche il costruttore e l'installatore della piscina. Il 24 settembre ci sarà la perizia sulla pompa di aspirazione. Queste le notizie, Matteo, a te.
0: Grazie e mille alla nostra Aurora Bottino. Ci fermiamo un istante, restate con noi.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: ICAN with Palsi.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche.

0: culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà ad Arenzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia, ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale, ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario, il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimaste uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis, Don't Look Back in Anger, non è dunque il documentario definitivo sulla band. È troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion, e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: Un nostro telespettatore, a proposito dei tronchi che abbiamo visto prima a Boccadassi, diceva potevano intervenire prima, sì, erano già lì venerdì per, diciamo, velocizzare l'intervento, però insomma è chiaro anche che sono organizzazioni non così semplici come Aster, non è che sono lì fermi ad aspettare che arrivino i tronchi, immagino, avranno lavori da fare, priorità da modificare, quindi insomma se intervengono lunedì è già qualcosa. Andiamo a vedere Vernazzola, come cambia lo scenario con Chiara Orrù.
1: Rieccoci di nuovo insieme, Matteo. Ecco, se a Boccadasse lo scenario era abbastanza preoccupante, qui a Vernazzola direi che è ancora peggio. La piena dei fiumi ha lasciato il segno anche sulle spiagge genovesi. In questo caso mi trovo a Sturla, nella spiaggia di Vernazzola. Sì, Vernazzola, la forza dell'acqua ha trascinato anche qui fino a riva una grande quantità di rami, tronchi che si sono accumulati, come potete vedere qui sulla riva. Una vera e propria distesa di detriti, pezzi di legno arrivati dal mare, ovviamente anche dei corsi d'acqua dopo le intense precipitazioni delle ultime ore, probabilmente dai torrenti appunto del Tiguglio durante quella che è stata l'allerta degli ultimi giorni. E la stessa cosa appunto succede qui a Vernazzola così come a Boccadasse. Guardate, qui forse la situazione è ancora più evidente, la riva completamente piena da questo tappeto di rami, alberi, tronchi, anche di grosse dimensioni, come potete vedere. Insomma, abbiamo già visto però un camioncino passare con un po' di tronchi, con un po' di rami, insomma, per poter levare il più grosso, ma l'intervento, come vi dicevo nel collegamento precedente, è previsto per la giornata di domani. L'intervento appunto che risolverà la situazione, quindi lunedì 14 settembre entreranno in azione Aster con mezzi meccanici e motoseghe e AMIU, che si occuperà della raccolta e dello smaltimento del materiale. Così scrive Massimo Ferrante appunto sui suoi social. E intanto queste sono le immagini da Vernazzola. Guardate, praticamente un albero sradicato, guardate, dalle immagini di Francesco Righi, è evidente proprio qui sulla battigia qui a Vernazzola. Matteo.
0: E davvero tantissimi tronchi d'albero che sono arrivati a causa della pioggia che anche del maltempo, come dicevi tu appunto, dal Tiguglio nel corso delle ultime settimane. Quindi diciamo che lunedì ci sarà questo lavoro di rimozione di tutto ciò che appunto il mare ha portato, ed è veramente tanto, guardate veramente quanto disastro è arrivato lì, e peraltro molto in mare, quindi ci vorranno mezzi anche un po' particolari per poter lavorare al recupero di tutto questo. Ovviamente, Chiara, non sappiamo quanto ci metteranno, no, a sistemare tutta questa situazione.
1: Questo no, anche perché, come potete vedere, tanti detriti sia sulla spiaggia, come ti dicevo, come dicevi anche tu, sia praticamente in mare, sulla riva. Le persone comunque questa mattina ci sono a prendere il sole, perché a fare il bagno la vedo un po' difficile, se non appunto dalla parte un po' più appunto pulita della spiaggia. Ma insomma, chi voleva venire qui per un po' di sole, un po' di bagni in questa giornata, che comunque è una bella giornata, adesso stanno arrivando un po' di nuvole, però si è trovato davanti questo scenario. Insomma, sono giorni, forse nei giorni precedenti era ancora peggiore la situazione. Aspetteremo domani e poi vedremo come andrà, anche perché, come potete vedere, di rami, di tronchi, di alberi da togliere ce ne sono tanti.
0: Non c'è dubbio. Va bene, grazie Chiara, vi aspettiamo allora dopo al Porto Antico per andare

0: Andare a vedere questa convention dedicata ai tatuaggi che è partita a Genova. Noi ci fermiamo un istante, tra poco torniamo con le ultime notizie dalla Liguria.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Buona domenica e bentrovati alla nostra informazione. La notizia dalla quale partiamo è quella economica dell'ex Ilva che dovrà chiudere a Taranto il suo forno a caldo entro il 28 ottobre. Lo ha confermato dopo la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano anche la Corte di Appello. Questo ovviamente è un problema enorme per la tenuta dello stabilimento di Taranto e di conseguenza anche degli stabilimenti che utilizzano il suo acciaio, compreso quello di Genova Cornigliano, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
1: La notizia era attesa ed è arrivata. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il prossimo 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le decisioni sulla fabbrica di Taranto hanno ripercussioni sulla situazione di acciaierie nelle altre sedi, Genova compresa. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Ma la decisione porta inevitabilmente alla ripresa dei licenziamenti nell'indotto. Le sigle sindacali, subito riunite in Assemblea Taranto, chiedono un incontro urgente a Palazzo Chigi per ottenere tutele reddituali, garanzie occupazionali, un piano di reindustrializzazione per i lavoratori dell'azienda e dell'indotto. Un confronto, quello tra governo e lavoratori, che riprenderà martedì prossimo a Chigi. La decarbonizzazione e la transizione ecologica non possono diventare sinonimo di dismissione, perdita di posti di lavoro e desertificazione industriale, è la denuncia dei sindacati. Che poi aggiungono: non accetteremo che il peso delle responsabilità delle istituzioni accumulate negli anni venga poi scaricato ancora una volta esclusivamente sui lavoratori. Il governo deve assumersi fino in fondo la propria responsabilità a partire dal blocco dei licenziamenti dei lavoratori dell'appalto. Per la giornata di lunedì 14 settembre è stata indetta un'assemblea a Taranto con i lavoratori dell'indotto davanti alle portinerie delle imprese, dove verranno decise le iniziative di protesta per impedire i tagli al personale. E l'autunno caldo che si paventava anche a Genova sembra potersi concretizzare sempre di più, anche perché i sindacati

0: avevano già preannunciato battaglia.
1: E per la cronaca, c'è stato nella notte tra venerdì e sabato un drammatico incidente stradale con un ragazzo di 20 anni in gravi condizioni e due altri coinvolti in ospedale. L'incidente è avvenuto tra due moto, uno scontro frontale tra due moto avvenuto sull'Aurelia, ai confini tra Genova, tra Nervi e il comune di Bogliascolo. Ci racconta quello che è successo, considerando che poi ci sono ovviamente da seguire le evoluzioni, soprattutto delle condizioni del ferito più grave, ora per ora, ma insomma intanto sentiamo il racconto di Eva Perasso.
2: È stato sedato, intubato e portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo le prime cure. Ora si trova in punto di rianimo un giovane ventenne che nella notte tra venerdì e sabato è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Erano le 22:50 quando è arrivata la chiamata ai soccorsi. A scontrarsi frontalmente sono due moto. Forse una delle due ha superato la linea continua andando a invadere la corsia di marcia contraria. Fortissimo l'impatto. Le due moto dopo il colpo si ritrovano infatti a distanza di decine di metri l'una dall'altra. Siamo tra Genova Nervi e Bogliasco, ancora in territorio genovese, dove l'Aurelia si apre per un rettilineo connotato solo da una piccola curva, ed è proprio lì che l'incidente ha avuto luogo. Sul posto sono giunte tre ambulanze, l'automedica, diverse pattuglie della polizia locale di Genova, tre in tutto i giovani feriti. Per due di loro il codice assegnato all'arrivo in ospedale al San Martino è giallo, riportano diversi traumi e fratture e non sono in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del ragazzo di 23 anni che viaggiava solo a bordo della sua moto. Uno degli arti infatti è rimasto bloccato e incastrato sotto la moto, riporta politraumi, fratture agli arti. Nella notte la via Aurelia è rimasta chiusa per circa 5 ore e il traffico deviato in autostrada, riaperta quando ormai erano passate le 3 di mattina.
1: E in questa domenica siamo ovviamente in attesa di avere ulteriori informazioni sul bollettino medico del ragazzo più gravemente ferito, ma insomma le sue condizioni non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma molto gravi in via generale. E c'è stato anche un altro incidente sulla strada statale 225 in località Monleone di Cicagna. Si sono scontrati due veicoli per cause in via di accertamento. Le macchine si sarebbero colpite frontalmente, una delle due di conseguenza sarebbe andata a sbattere contro un edificio adiacente alla strada. Immediato l'intervento dei soccorsi, i due feriti sono stati entrambi trasportati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Si tratta di un uomo di 78 anni e di una donna di 58, ancora da chiarire le cause dello scontro sulla dinamica indagata stradale. Inoltre ci sono stati attimi di paura sempre nella giornata di ieri anche a Creto, nel quartiere genovese di Struppa in via di Creto, dove due auto si sono scontrate provocando il ribaltamento di una delle due vetture. Nell'impatto sono rimaste coinvolte anche due macchine in sosta danneggiate, ancora da chiarire la dinamica. Anche in questo caso dell'incidente, all'interno dell'auto ribaltata si trovava una 70enne che fortunatamente è riuscita a uscire dal veicolo con le proprie forze, assistita dai soccorritori, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Martino, dove è stata presa in carico. La strada ha chiuso al traffico per un certo tempo fino alla rimozione dei veicoli. E stanno per entrare in vigore i nuovi orari invernali di AMT, con tutte le conseguenze del caso, con i tagli alle corse, con le polemiche anche politiche successive alla commissione su AMT che è andata in scena giovedì mattina in Sala Rossa, senza peraltro la partecipazione dei sindaci dei comuni dell'entroterra che erano stati ricevuti separatamente e con qualche buona notizia il giorno prima. Fa il punto della situazione la nostra Tiziana Oberti.
3: Per tutta l'estate Primo Canale ha raccolto le denunce dei sindaci dell'entroterra, le proteste dei territori e gli appelli a non tagliare soprattutto le corse utilizzate da studenti e pendolari. Ora, con la pubblicazione degli orari definitivi del nuovo servizio invernale AMT da lunedì, arriva la risposta. Alcune modifiche rispetto al piano iniziale ci sono state, ma i tagli restano. E il giorno più critico sarà il sabato, quando su molte linee extraurbane il servizio si avvicinerà a quello festivo, in alcuni casi praticamente dimezzandosi. Le modifiche non riguardano soltanto le vallate, anche a Genova diminuiscono le frequenze su alcune linee molto utilizzate. Sul 18 e 18 barrato, tra San Pier d'Arena e l'ospedale San Martino, nelle ore di punta del mattino si passa da una corsa ogni 10 minuti a una ogni 20. Sul 34, tra Staglieno e Principe, la frequenza passa da 6 a 10 minuti nelle ore di punta. Sul 42, tra il Baro e Sturla, si passa invece dagli attuali 7-8 minuti ai 10. E sul 35, tra Lagaccio e Regina e Carignano, passando per il Galliera, l'attesa nelle ore di punta sale fino a 13-14 minuti. Mentre la linea 480 tra Brignole e Sant'Eusebio supera oltre la mezz'ora di attesa.

0: Poi c'è l'entroterra, dove gli effetti sono ancora più pesanti. In Valle Scrivia, il sabato, la linea tra Montoggio, Casella e Genova mantiene appena due corse per direzione. Nel Golfo Paradiso, le linee 775 e 776 passano una corsa ogni due ore. E nel Tiguglio, la 798 perde il cadenzamento orario e nel fine settimana arriva anch'essa una corsa ogni due ore. Da lunedì, con la riapertura delle scuole, il banco di prova. Le corse per studenti e pendolari sono state in gran parte salvaguardate, ma fuori dalle fasce di punta e soprattutto il sabato, per molti territori il trasporto pubblico sarà sempre più raro. E dopo le proteste raccontate da Primo Canale nelle scorse settimane, ora la partita si sposta sugli incontri tra sindaci e MT. L'obiettivo è capire se ci sarà spazio per nuovi correttivi.
1: Tra l'altro va tenuto presente che meno corse, specialmente quelle a medio raggio, più veicoli in arrivo a Genova di tutti i tipi, perché poi è chiaro che se una persona non può riferirsi al trasporto pubblico come una certezza, deve per forza fare in altro modo, quindi magari prendere un veicolo privato, il che genererà ulteriore traffico, ulteriore inquinamento, quindi problemi interconnessi a queste scelte che sono state compiute su AMT. Intanto sul fronte sicurezza, controlli della polizia locale 24 ore su 24 nel centro storico di Genova, con presidi ad alta visibilità e pattuglie dinamiche nelle aree maggiormente interessate a situazioni di fragilità e degrado. Prenderà il via da domani il nuovo dispositivo di controllo che, partendo dall'esperienza della Darsena H24, estenderà e rafforzerà la presenza degli agenti nelle zone di Pre dell'ex ghetto e dell'area della Maddalena, San Luca, Vicomele, Piazza Banchi. Il nuovo dispositivo sarà articolato su tre aree operative. Alla Darsena proseguirà il controllo attraverso un servizio continuativo di pattugliamento dinamico lungo il circuito, che comprende la stazione della metropolitana, Calata Vignosa, via Rubattino, il retro del Dipartimento di Economia e via Gramsci. Particolare attenzione sarà riservata a Calata Vignoso, anche in considerazione del costante flusso turistico alla metropolitana, alle fermate del trasporto pubblico e nelle zone circostanti. Nell'area di Pre e nell'area dell'ex ghetto sarà istituito un presidio operativo ad alta visibilità, in particolare in piazza Santa Fede e nelle immediate vicinanze, affiancato da pattuglie dinamiche nei vicoli e nelle zone circostanti. E c'è una bella notizia che invece arriva da Imperia, perché finalmente, auspicabilmente, il capo dello Stato sarà ospite del Teatro Cavour della città di Imperia. Parteciperà infatti il 19 del mese di ottobre ad un grande appuntamento dedicato alle province, l'Assemblea dell'Unione delle Province Italiane, che per la prima volta sarà organizzata in Liguria e per la prima volta sarà ad Imperia. Vediamo.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Imperia il prossimo 19 ottobre per la 39esima Assemblea Nazionale dell'Unione delle Province d'Italia. La conferma è arrivata dal Sindaco e Presidente della Provincia Claudio Scajola dopo la riunione del Direttivo Nazionale UPI che si è tenuta a Roma. Per la prima volta l'Assemblea Nazionale delle Province si svolgerà in Liguria. Il 19 e 20 ottobre Imperia accoglierà Presidenti di Provincia, Sindaci, rappresentanti del Governo e delle istituzioni nazionali ed europee. Cuore della manifestazione sarà il Teatro Cavour, dove Mattarella avrebbe dovuto recarsi già nel settembre 2024 per l'inaugurazione dopo il restauro. La visita fu poi annullata a causa di un grave lutto familiare. Al centro dei lavori ci saranno il futuro delle province, il rilancio del loro ruolo politico e amministrativo e il peso degli enti territoriali nella programmazione e nello sviluppo. Per due giorni Imperia sarà dunque al centro del confronto istituzionale nazionale, con la presenza del capo dello Stato a conferire ulteriore prestigio a un appuntamento che arriva per la prima volta in Liguria.
1: E adesso la cronaca giudiziaria: salgono a 4 gli indagati per la morte di Alice, la bambina di 11 anni annegata nella piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante a luglio. Nel mirino anche chi ha realizzato e installato l'impianto. Il 24 settembre ci sarà la perizia tecnica. Annessa De Filippi.
3: Si allarga la rete degli indagati per la morte di Alice, la bambina di 11 anni del Bergamasco, morta al Gaslini dopo essere rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Alice era in vacanza in Liguria con i genitori lo scorso luglio. Dopo l'incidente era stata soccorsa e trasferita a Genova, ma le conseguenze dell'annegamento si sono rivelate fatali. Nell'inchiesta della procura sono ora indagati anche il costruttore della piscina, una ditta del Cuneese, e un installatore di una società di Sestri Levante. Erano già indagati i titolari dello stabilimento, madre e figlio, con l'ipotesi di omicidio colposo. Il prossimo

0: Il prossimo passaggio sarà la perizia tecnica fissata per il 24 settembre. A esaminare l'impianto per la procura sarà Rossana Prola, esperta di piscine pubbliche e private. La vasca verrà svuotata senza compromettere le pompe. Saranno analizzati i capelli ancora presenti nel bocchettone per capire come siano rimasti incastrati e perché si sia verificato il risucchio. Poi l'impianto verrà riattivato per verificarne il funzionamento. Gli accertamenti dovranno chiarire se ci siano state anomalie nella progettazione, nell'installazione o nei sistemi di sicurezza.
1: Economia portuale, perché proseguono gli incontri tra l'autorità portuale di Genova e Savona e le categorie del mondo marittimo per scrivere il nuovo piano regolatore portuale. Nella prossima settimana tocca anche agli agenti marittimi che anticipano a Primo Canale, alla nostra Elisabetta Biancalani, le loro priorità.
2: Noi come agenti marittimi rappresentiamo tutte le categorie degli agenti, quindi la nostra preoccupazione principale è che il porto rimanga un porto polifunzionale e che Genova come capitale dello shipping, io voglio dire del Mediterraneo, voglio sperare che lo diventi presto, non può rinunciare a nessuna mercelogia, quindi il compito so che non è facile, ci mettiamo a disposizione dell'autorità di sistema perché trovi un fine tuning fra tutte quelle che sono le esigenze che sono sicuramente tutte vincolate dallo spazio. Lo spazio non è mai abbastanza, è preziosissimo, quindi bisogna ottimizzarlo e soprattutto bisogna trovare delle soluzioni che rendano questo spazio flessibile in base a quelle che sono le esigenze del mercato, che da qui ai prossimi 50 anni sicuramente cambieranno.
1: Andiamo alla Spezia adesso per un fine settimana dedicato ai muscoli lerici, quindi diciamo del Golfo Spezzino, con Mitiliade che è, oltre a presentare degli show cooking e tanti approfondimenti legati al mare, alla sostenibilità e a quant'altro, è andata a fare un giro per noi la nostra Emanuela Cavallo.
3: Una visione di Lerici al centro del Mediterraneo, Lerici un paese dove c'è uno scambio culturale, gastronomico e turistico attraverso quello che è uno dei prodotti tipici del nostro territorio, i muscoli che sono una realtà storica delle nostre tavole, dei nostri ristoratori, senza dimenticare i nostri coltivatori del mare.
4: Questa nuova edizione noi partecipiamo come Fish ha voluto inserire opportunamente anche cultura, ricerca, scienza, comunicazione, condivisione a livello italiano, mediterraneo, europeo. Mi sembra molto importante questo, perché l'acquacultura purtroppo per i mutamenti climatici, ma sarà sostanziale proprio per il fabbisogno del cibo.
5: Noi Liguri abbiamo sempre vissuto attraverso l'economia del mare e continueremo in futuro ad avere grandi vantaggi dall'economia del mare. Il fatto che qui si facciano queste manifestazioni importanti per i mitili e per le ostriche, ecco, sono un cibo d'eccellenza, sono un modo per dimostrare qual è la nostra cultura del cibo e soprattutto un grande aiuto al mantenimento, all'ecosostenibilità della terra, perché sono i cibi che hanno meno bisogno di energia, di sole, di acqua e di tutte le altre caratteristiche della nostra pianeta.
1: E adesso il calcio. Ieri il Genoa ha pareggiato in casa contro il Frosinone, non era il risultato che la tifoseria si aspettava, e nemmeno credo la squadra, perché comunque in casa, dopo aver perso le prime due partite, si aspettava la possibilità di vincere, però il Frosinone va anche tenuto nella giusta considerazione, perché è una squadra che sta facendo bene in questo inizio di campionato, ha questo Kvernadze che sembra essere veramente un giocatore interessante, segna ripetizione, quindi bisogna essere rispettosi anche degli avversari, però è chiaro che contro un avversario più o meno diretta per la salvezza, immagino, e in casa propria, dopo un inizio stentato, insomma, ci si aspettava una prova diversa che non è arrivata. Ieri, dopo la partita, il nostro Carlo Danani la commentava così davanti allo stadio Luigi Ferraris.
6: Buonasera, buonasera a voi. Finisce 1-1 allo stadio Luigi Ferraris con il Genoa che ancora una volta è costretto a rimandare l'appuntamento con la vittoria. Brivido gelato in avvio con il Frosinone che passa in vantaggio con il gol.

di Kvernadze, il Genoa comincia la sua discreta partita in fase di costruzione, arriva a costruirsi l'occasione da gol più clamorosa in chiusura di primo tempo sul tiro di Baldanzi, Cittadini colpisce di mano, è calcio di rigore, sul dischetto va Colombo che però spedisce incredibilmente fuori dopo aver spiazzato Palmisani. Nella ripresa De Rossi da

0: del meritato pareggio, calcio d'angolo battuto da Sow e ottimo impatto di Capitan Vasquez sul pallone. È il gol del 1-1, il Genoa prova a spingere ma le occasioni migliori le creerà il Frosinone. Beilov fa buona guardia fino alla fine e dunque primo punto in classifica per il Grifone, che lascia quota 0, ma è un punto dal retrogusto molto amaro.
1: E se Atene piange, Sparta di certo non ride, anche perché è impegnata in un campionato meno prestigioso, cioè quello della Serie B. Anche la Samp non ha cominciato bene questa stagione. La differenza è che la partita di questo weekend i blucerchiati devono ancora giocarla, questa sera 17:15 contro il Mantova in trasferta. Sempre nell'anteprima calcio di ieri sera, Simone Galdi faceva questa presentazione della partita, anzi no, prima sentiamo le parole dell'allenatore della Sampdoria, Corradi.
2: Sicuramente domani per me sarà qualcosa di inedito, perché girarsi verso la panchina e trovare tutti i maggiorenni sarà una roba sarà una roba, no? Alla quale mi dovrò abituare e spero che diventerà una consuetudine. Ravanelli e Lauritsen sono a disposizione, chiaramente con dei minutaggi gioco forza ridotti, e anche Caramo e Mbabu faranno parte della convocazione, quindi saranno a disposizione. Stiamo lavorando e loro stanno lavorando anche chiaramente di più rispetto al gruppo squadra per cercare di recuperare la condizione nel più breve tempo possibile, però insomma diciamo che avrò 5 cambi a disposizione e questa inizia a essere quasi una notizia positiva per me almeno. È sempre, no, è la doppia faccia della stessa medaglia, che da una parte pesa, però da una parte conforta il fatto che comunque la squadra arriva a concludere. Chiaramente avessi una percentuale realizzativa altissima, no? E avessi prodotto poco, è vero che avrei raccolto subito qualcosa, però magari diciamo poggiando questa situazione su delle basi che poi devono avere un futuro, chiaramente preferisco avere una squadra che crea e crea tanto, perché poi si sa, il calcio vive anche di momenti e di situazioni, ci sono dei momenti in cui la tua squadra produce tanto e raccoglie poco, magari arriveranno anche partite in cui farò 2 tiri in porta e magari fai 2 gol e la porti a casa.
1: Questo Corradi, e appunto vi annunciavo anche la presentazione della partita di anteprima calcio di ieri dal nostro Simone Danani. Simone Galdi, scusate.
3: Buonasera in studio ai nostri telespettatori. Dunque la Sampdoria di Bernardo Corradi domani attesa da una partita importante e delicata a Mantova contro la formazione lombarda allenata da Francesco Modesto. Serve fare i punti, lo ha ricordato quest'oggi in conferenza stampa a Bogliasco Bernardo Corradi, il tecnico dei blucerchiati. Ha espresso soddisfazione per una buona performance nella seconda parte della gara contro il Palermo. Ha detto però adesso servono i punti, serve essere cinici, perché si produce gioco ma non si concretizza. Questo è un difetto di questa Sampdoria, oltre che ovviamente il difetto di troppe distrazioni difensive che hanno portato ai gol presi a Palermo e nelle occasioni precedenti. Serve dunque una svolta anche in classifica, perché c'è solamente un punto raccolto in 3 partite. Serve cambiare qualcosa, non a livello di formazione, quantomeno Corradi fa filtrare che giocherà un 11 titolare del tutto simile a quello sceso in campo a Palermo. Unico cambio l'avvicendamento tra Begic e Sinani, lo sloveno favorito sul lussemburghese per la zona d'attacco destra. Però ci sono rientri importanti come Tobias Lauritsen e Luca Ravanelli, che saranno convocati, potranno avere anche dei minuti a disposizione a gara in corso. Convocati anche Kevin Babu e Jan Caramò per la prima volta, così come i due compagni citati in precedenza. Sarà per loro certamente un discorso ancora rimandato con il campo, la titolarità certamente non può arrivare con pochi allenamenti sostenuti con i compagni, ma è una Samp che ha bisogno soprattutto di ritrovare risultati positivi, di risalire in classifica, perché dopo 4 giornate uscire senza punti dal Martelli sarebbe veramente molto molto complicato. Il lavoro di Bernardo Corradi dirigerà, come abbiamo ricordato, Daniele Chiffi di Padova. I precedenti non sono positivi, ma le polemiche arrivano.

0: quali devono essere lasciate a casa, serve una buona prestazione e servono soprattutto punti. Con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie mille. E il calcio è strano, soprattutto imprevedibile. Voi pensate, l'Entella, che è una squadra che insomma punta alla salvezza, va in casa del Pisa, che è una neoretrocessa, che ha cominciato benissimo il campionato, che è considerata una delle possibili candidate al ritorno in Serie A, ti aspetti che l'Entella faccia molta fatica. E invece cosa è successo al Pisa? È stato spazzato via. L'Entella ha vinto 4-1, sentiamo l'allenatore Chiappella.
2: Abbiamo fatto tre punti importantissimi nel nostro percorso, e guarda, quello che mi sento di dire è sicuramente sono entusiasta, orgoglioso di questo gruppo di ragazzi. Oggi secondo me ha messo insieme davvero, tu l'hai definita la partita perfetta, io dico la partita nella quale hanno fatto vedere tutte le loro qualità, quindi la capacità di arrivare al gol attraverso il gioco, la capacità di difendere con applicazione, determinazione, senso tattico. Oggi siamo riusciti davvero a performare sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista fisico come sempre, e quindi dai, il giusto merito a un lavoro che fanno giornalmente e settimanalmente. Poi a volte non sempre siamo riusciti, come abbiamo detto un po' nell'analisi delle precedenti gare, a mettere tutto sul piatto. Stavolta ci siamo riusciti, questo dai, è un qualcosa che ci deve dare ulteriore fiducia nel nostro percorso.
1: Complimenti davvero all'Entella che così insomma non soltanto ha ottenuto tre punti ma anche un grande prestigio in questa vittoria. Vedremo appunto questa sera la Samp che giocherà la sua partita in Serie B. Ci vediamo tra poco.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Officine Ottiche Italiane. Perché spendere di più?
1: Eccoci di nuovo in diretta assieme a Mario Paternostro, collegato con noi al telefono, con il quale commentiamo il suo commento, come facciamo tutte le domeniche.
2: Buongiorno,
1: ciao Mario.
2: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti.
1: Senti, allora, tu devi sapere che ognuno passa il tempo come vuole. Io ieri sera mi sono un po' dilettato, siccome ormai a casa andiamo a dormire alle 9, perché insomma abbiamo la speranza di dormire ovviamente alle 9.
2: Di dormire, certo.
1: Esatto, allora mi sono dilettato un po' recuperando il conservatorismo di Edmund Burke, che vabbè è un grande della...
2: E
1: in queste letture mi ritrovo questa mattina leggendo il tuo commento con questa frase: guardo con nostalgia una vecchia fotografia in bianco e nero di Corvetto con un lento tram che scende da via Sarotti e un gruppetto di persone in mezzo alla piazza a chiacchierare prima di avvicinarsi al caffè Mangini. Ecco, qua io ci ho rivisto, diciamo, la trasposizione fisica di certe teorie di un conservatorismo prudente ed elegante come quello di Burke. È quello a cui pensavi guardando quella foto?
2: Non, ti confesso che le mie letture non sono quelle al momento, ma mi rendo conto che tu debba assolutamente leggere quelle, poi dei libri probabilmente anche di qualche filosofo indiano, eccetera, eccetera. Beh, normale, l'abbiamo passato tutti. Però no, io mi rendo conto di queste cose qua, di questo atteggiamento dell'anziano e della nostalgia, ma è cambiata completamente. La cosa che mi dà fastidio è che io non riesco a capire che cosa stiano facendo. Cioè, mi piacerebbe che ci fosse una spiegazione di fronte a questa specie di muraglione disegnato con delle immaginarie bellissime piante, eccetera, capire finirà cosa succede. È il nodo ferroviario, benissimo, quanto c'è di lavoro ancora, idem sopra, perché il cantiere della metropolitana è una cosa veramente, è pari a quello del Terzo Valico, sta diventando quasi pari

0: al Terzo Valico. Io lo ricordo perché ero in piena attività la metropolitana, e questo collegamento con Briole e l'ospedale di San Martino, che era una cosa che doveva avvenire nel giro di pochi anni. Sono passati 25 anni, penso.
1: Che tra l'altro quello che tu dici, cioè sostanzialmente questo ragionamento sul cantiere infinito di Corvetto, che poi si può applicare a tutti i cantieri infiniti che abbiamo nel paese, è probabilmente quello su cui poi alla fine i politici vengono veramente giudicati, cioè non essere capaci ad amministrare fondamentalmente, capaci a parlare, capaci a fare proclami, capaci magari anche a immaginare un futuro come quello che poi cambia attraverso il cantiere, però poi al lato pratico, quando c'è da scavare, c'è da bucare, c'è da sistemare, la politica si ferma, o meglio le istituzioni si fermano.
0: È così, tanto a maggior ragione la politica locale, cioè è talmente banale che è anche un po' ridicolo scriverlo. Io mi rendo conto a volte, dico, ma perché scrivo queste cose? Ma è così, se tu fermi la persona per strada e parli del sindaco, dell'assessore, eccetera, non vanno a dare il giudizio sommo sull'atteggiamento politico nei confronti degli UTI o cose del genere, ma vanno a vedere la cosa sotto casa, il marciapiede rotto, il buco che non è stato riparato, la pianta, l'albero pericolante, eccetera, eccetera. Questa è
1: provocazione, provocazione. Sei sicuro che sia così nel caso genovese di Silvia Salis, che invece è più nota per la manifestazione oceanica a favore della Palestina, sì, il grande concerto di, come si chiama, De Witt, Charlotte De Witt, sì, che sì, ha diciamo esaltato Piazza Matteotti, certo, per il libro e una possibile festa cittadina, ho letto ieri sul diciamo, spero che il secolo XIX scherzasse, sì, diciamo, sì, su questo, quando ho scritto questo.
0: Noi abbiamo visto che è già modificata, si parla di libreria Feltrinelli.
1: Ok, va bene, però per
0: almeno,
1: dire
0: cambia ogni giorno le cose.
1: Sì, ecco, eppure sembra che una quota sempre importante di genovesi, sì, questa cosa la apprezzi, ecco, senza invece guardare, sì, Corvetto, non... come dire, ah, Corvetto anche prima era così, non cambia niente, quindi alla fine
0: non
1: è colpa
0: sua. Non cambia niente, certo, è un po' l'atteggiamento poi genovese, quello di dire intanto uno vale l'altro, no? Che è un po' un atteggiamento così, diciamo, qualunquista di certo ceto genovese, però effettivamente io credo che alla fine l'opera pratica sia molto importante, alla fine, e lo dico anche dal punto di vista elettorale, cioè il fatto che molta gente che non va a votare è proprio perché dice ma intanto non serve a niente, dateci la dimostrazione che serve votare la Salis piuttosto che un altro, perché se no effettivamente sarà molto difficile portare altre persone alle urne. Che poi ci siano queste grandi manifestazioni, che sia giustissimo fare il raduno con la De Witt perché smuovi i giovani, eccetera eccetera, se vogliamo che sia una città di giovani, perché secondo me il nodo più grosso del futuro di Genova è questo, lo dico da vecchio, sì, senza giovani cosa facciamo? Siamo tutti uno spirito.
1: Però le De Witt, Mario, sono la conseguenza dei giovani, non sono la leva per portare i giovani, io credo questo.
0: Sono la conseguenza,
1: conseguenza. Cioè, i giovani li porti con il lavoro, con l'università, con le opportunità, con le case a buon prezzo.
0: Con le case a buon prezzo, cioè, ma assolutamente. Appunto. Però anche questo può servire, voglio dire, non ti dico non fate quello, ma la parte materiale della città da vivere tutti i giorni, beh, quella la trovo una cosa assolutamente importante. Ti dico, tra le tante iniziative del comune, alla fine quella che secondo me adesso mi incuriosisce di più è la città 15 minuti, che è una cosa che stanno sperimentando molte città italiane, Milano è stata mi pare la prima a farlo, è come quello interessa, cioè tu abiti a Marassi e in 15 minuti hai il diritto come cittadino di raggiungere i servizi più importanti e più indispensabili. Queste sono le cose utili, secondo me. Io in Piazza Corvetto e in quello che c'è intorno, perché guarda che anche la storia di Corso Andrea Podestà, Gimcana, io non so se tu l'hai percorsa, sì, recentemente, certo, è molto pericolosa, non c'è nessuna segnalazione stradale, le macchine occupano la carreggiata sbagliata, i pedoni non vanno sul

0: marciapiede, ma restano lì in mezzo alla strada. È pericolosissima. Anche quelle sono cose modeste magari, ma importanti in una città. E Corvetto è un esempio, perché ce la siamo sempre tutti. È la piazza, era una piazza stupenda, una piazza dal punto di vista urbanistico unica nel suo genere, una vera vasca in mezzo alle due colline dell'Acquasola e della Villetta di Rego. Adesso è una schifezza, scusa il termine. Così.
1: E in macchina è anche, diciamo, forse la strada più difficile da percorrere del mondo, cioè nel senso, se uno se la cava in piazza Corvetto può andare anche a Bombay, penso.
0: Sì, può andare avanti, assolutamente.
1: Dappertutto. Va bene Mario, non diciamo quando finiranno i lavori, perché non è neanche lo scopo dell'editoriale.
0: La cosa divertente sono gli attraversamenti anche, di Corvetto.
1: Esatto, una volta si passava sotto.
0: Sono una cosa stupenda.
1: Esatto. Va bene, grazie Mario Paternostro, buona domenica.
0: E buona domenica.
1: Leggete il suo editoriale sul nostro sito primocanale.it.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza

0: Al servizio del pubblico, ancora ben ritrovati. Allora, avevamo promesso una Chiara Orru in diciamo modalità tatuaggi, e allora andiamo proprio lì da lei. Ben trovata, dove ti trovi? Raccontaci tutto.
1: Rieccoci di nuovo insieme Matteo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come vi avevo promesso, insomma, parliamo di tatuaggi. Questo weekend all'insegna del tatuaggio, un qualcosa di indelebile. Lo facciamo con Riccardo Piaggio, il direttore artistico, colui che ha portato avanti questa Tattoo Convention ormai da 20 anni.
2: Esatto, sì, è il 20° anno e siamo ritornati qua perché eravamo in un'altra location, perché volevamo festeggiare alla grande e vicino al mare con le barche e con la nostra cara lanterna.
1: C'è chi si tatua Genova sulla pelle, insomma, a 80 anni addirittura i nomi dei nipoti, insomma, sono tante le persone che hanno voglia di tatuarsi. È un qualcosa di indelebile il tatuaggio, meglio ancora di un diamante.
2: Esatto, come dico sempre io, il tatuaggio è per sempre, il diamante non è detto. E in effetti sì, la maggior parte che si tatuano sono più giovani, però abbiamo anche persone di 70-80 anni, come dicevi tu, è preso in pieno, spesso vengono per tatuarsi delle persone care, perché ci tengono, quindi pur non amando i tatuaggi capiscono il senso e la profondità di avere un segno per la pelle per sempre, un po' come se ti portasse con te ovunque.
1: Questa 20ª edizione ritorna qui a Genova, che cosa ci dobbiamo aspettare da queste, è stata ieri la giornata intensa, ma anche oggi gare, insomma.
2: Esatto, sì, oggi saranno altre gare, poi anche oggi c'è una gara che io amo che si chiama Crazy Tattoo, che sono i tatuaggi pazzi. Abbiamo visto di tutto, da gente che aveva le stringhe tatuate sulle caviglie a cose ancora più incredibili, e poi avremo tatuaggi a colori in bianco e nero grandi, in tantissimi stili, e poi oggi sono veramente tanti stili, tanti tatuatori giovani e nonne, e veramente c'è da divertirsi.
1: Ecco, qui all'interno, qui al Porto Antico, sono tanti tatuatori che arrivano da tutta Europa.
2: Esatto, tutta Europa e da tutta Italia specialmente.
1: Che portano però stili diversi, ognuno il suo.
2: Esatto, ormai sono veramente tanti stili, ognuno ha il suo stile con qualche diciamo modifica, quindi è veramente difficile ormai catalogarsi in pochi stili.
1: Esistono tante tecniche, la cultura del tatuaggio ormai è sempre più ormai evidente, insomma, per tutte le età, come dicevamo prima.
2: Sì, esatto, e poi esatto, prima c'erano già degli stili un po' più determinati, come poteva essere il giapponese, old school, e oggi invece veramente variamo dal fine line al tatuaggio realistico, al cartoon, veramente è diventato un mondo infinito.
1: Una delle richieste più bizzarre che mi sono arrivate
2: è il nome della fidanzata, secondo me è il più bizzarro.
1: Anche perché forse poi non è proprio per sempre.
2: Esatto, io consiglio sempre di non fare i nomi delle fidanzate, dei mariti, ma non perché, di solito consiglio di fare un tatuaggio simile uguale, ma che sembra un po' più carino, no? E anche un po' meno scaramantico.
1: Insomma, tatuatori da tutta Europa che poi...

0: portano il proprio stile. E qui possono arrivare appunto genovesi residenti, come si può partecipare?
1: Esatto, qua ci sono molti liguri, però arrivano anche da fuori, perché molti si contattano anche prima, perché noi con i social, che ormai sono molto seguiti, contattano direttamente il tatuatore anche un mese prima e prendono già l'appuntamento per poi venire da qua, perché se vede c'è un tatuatore di Roma specializzato nei cartoon, è uno che anche, che può essere anche di Livorno, lo vede, prenota e viene qua a farlo, quindi è bellissimo perché unisce più città nello stesso punto.
0: Ma è da 20 anni, quindi insomma una manifestazione che ormai si è...
1: Esatto, siamo tra i primi a aver creato le convention, ora ce ne sono tante, però noi rimaniamo sempre tra i primi, ecco, che non è da poco.
0: Ci sarà anche un concorso oggi, il Best Show, quindi verrà premiato il tatuaggio più bello di queste due giornate.
1: Esatto, sì, quella è la categoria che alla fine è il tatuaggio più bello, viene premiato con un premio veramente molto particolare che è legato al mondo della Marvel, dei supereroi, quest'anno abbiamo fatto come tema.
0: Sono tante le cose anche a tema Genova che vi hanno chiesto, tema appunto della nostra città, qualche tatuaggio particolare?
1: Sì, ce n'è della città e molte anche delle squadre, ricordiamoci Genova e Samp, quindi molti fanno anche tatuaggi legati alle loro squadre.
0: Bene, grazie a Riccardo Piaggio, direttore artistico, con lui abbiamo fatto un po' il quadro di questa Tattoo Convention che è arrivata, ricordo, alla 20ª edizione, ma continueremo a raccontarvi che cosa significa tatuarsi. A te.
2: Grazie mille Chiara. E beh, insomma, i tatuaggi sono un mondo molto interessante, anche se recentemente ho visto, diciamo, molta, forse troppa facilità nel tatuarsi anche in punti molto molto molto visibili. Cioè, non sono sicuro che poi questa cosa possa essere così, una scelta che non rimpiangerai mai, no? Non so cosa ne pensano i giovani della mia regia, per esempio, anzi potrei anche coinvolgere, se volete, la nostra Aurora Bottino, che ha sempre delle visioni interessanti su questi argomenti, però appunto quella del tatuaggio in faccia, e ragazzi se ne vedono tantissimi, sempre di più. Ma senza arrivare fino a quell'estremo, anche solo, diciamo, tatuare completamente un braccio, talvolta ho visto l'altro giorno un ragazzo che aveva un tatuaggio che praticamente non era un tatuaggio, era una specie di manica, cioè aveva annerito tutto il braccio. Ti può piacere magari lì per lì, può essere una cosa che quando sei giovane, può magari anche un bel fisico, no? Ma quando hai la mia età, per esempio, già, probabilmente sarà un po' meno bella, e poi soprattutto non ti stanca tanto tanto tempo avere sempre tutta questa cosa sempre sotto gli occhi, no? Quando uno fa un tatuaggio magari lo fa in un posto dove si vede meno. So cosa ne pensa Aurora Bottino, intanto le chiediamo se Aurora Bottino è viva, per esempio, che sarebbe una notizia, diciamo, che potremmo mettere sul nostro sito: Aurora Bottino trovata viva nel bagno di Primo Canale, per dire, potrebbe essere una buona idea. Va bene, dai, la sentiamo dopo. Allora ci fermiamo un attimo, tanto è l'ora, e torniamo tra poco in diretta e vediamo cosa pensa anche lei.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27ª edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le Giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi,

0: si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica in Sicilia caratterizzata da spazi assolati, ventilazione debole con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione. Attesa sull'Imperiese avremo nubi alternate a schiarite con temperature massime non oltre i 27-28 gradi. Sul Savonese il sole sarà il protagonista con temperature massime che anche qui non raggiungeranno i 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima comunque molto mite, valori fino ai 27-29 gradi. Il Tigullio vedrà ampi spazi soleggiati soprattutto nelle ore pomeridiane con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che però non andranno al di sopra dei 27 gradi. E per quanto riguarda infine lo Spezzino, sole che splenderà ovunque con temperature massime fino ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di lunedì in Liguria caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Avremo condizioni di bel tempo con massime intorno ai 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Servizio del pubblico, Aurora Bottino deve raccontarci una storia, quanto mi hanno detto. Buongiorno Aurora Bottino.
1: Meglio di no.
0: Sono storie segrete, cosa sono? Sono
1: storie di redazione.
0: Di relazioni in redazione, ho capito, tresche in sostanza, mi rendo conto, va bene, ci sta, lo capisco. Senti, mi dici la tua sui tatuaggi prima di andare da Chiara Orruca, nel frattempo a un ospite, ma insomma io ci tenevo a coinvolgerti.
1: Io i tatuaggi ne ho, quindi
0: ne
1: mi piacciono.
0: Quanti ne hai? 13, quindi?
1: No, ne ho 6.
0: 6?
1: Perché poi vanno fatti... pari non va bene, infatti giustamente Alessio Calcinai dice pari non va bene per quella leggenda.
0: Io ne ho pari, ne ho 2.
1: Pari non va bene per la leggenda dei marinai, Matteo.
0: Sì, che devono andare in ogni paese, non sono tornati a casa in teoria. No?
1: Quindi tutte e due non siamo ancora tornati a casa, no. Bisogna farne un altro. Mm. E infatti avevo pensato di andare alla Tattoo Convention, poi... Non
0: poi
1: ho avuto tempo, però.
0: Abbiamo mandato Chiara e ha detto no.
1: Esatto. Se no, io me lo sarei fatto a tatuaggio, ecco, vedi?
0: Però in diretta l'avresti fatto.
1: In diretta!
0: Quindi Chiara Orru, niente, cioè se non vali niente come inviato.
1: No.
0: Aurora Bottino è un'altra pasta. Cioè no. questo è giornalismo, no. È giornalismo verità. Dai, sì. Orru, forza.
1: No, però tatuaggio mi piacciono molto. Il primo l'ho fatto a 18 anni, quindi ero abbastanza fissata.
0: Quindi la settimana scorsa.
1: Devo dire la verità che questa colpa di mia madre,
0: sì.
1: Ho l'idea che comunque non si devono fare in posti che si vedono, cioè devono essere sempre copribili.
0: Forse è merito di tua madre, se posso permettermi, sì. Diciamo, che colpa.
1: Mia madre è una brava donna.
0: Insomma, voglio dire, ha evitato di farti sembrare, diciamo, una cosa un po' strana.
1: Esatto, pensa che io
0: Achille
1: ho fatto l'artistico.
0: Laura, come mi dice giustamente Andrea Beneggiamo, non so chi sia, ma pare che sia una persona famosa.
1: Io ho fatto l'artistico, sì, mi ha vietato anche di colorarmi i capelli di colori strani.
0: Che sono tipici dell'artistico. Però tu coi capelli normali all'artistico eri veramente anticonformista, cioè
1: vero,
0: eri tu l'anticonformista.
1: Vero, vero. E poi andavano anche i dread, Matteo, quindi
0: sì.
1: Avevo chiesto a mia madre di poterne fare uno e me l'ha impedito.
0: Sì. È fantastico che andassero i dread, cioè che poi stiamo parlando... degli ultra anni 2000, cioè non siamo,
1: no.
0: Di ieri,
1: sì, è vero, no?
0: Cioè non è che, perché giustamente a casa una signora potrebbe dire no woman no cry, cioè nel senso no non è niente del genere, erano 40 anni prima quella roba,
1: sì.
0: Lì. Vabbè, comunque è lo stesso. Grazie Aurora Bottino per il tuo contributo.
1: Prego.
0: Chiara Orru, a questo punto, come hai capito, Aurora ti ha sfidato, lei ha detto io avrei fatto il tatuaggio, cioè io sarei stata inviata di Primo Canale alla Tattoo Convention.

0: e mi sarei fatto un tatuaggio in diretta, che tra l'altro sarebbe stata molto utile per me, perché avrebbe riempito 2 ore di trasmissione e non 5 minuti. Quindi, cioè, questo era veramente una... Quindi tu adesso devi rilanciare, Chiara. Cosa fai? Tatui tutto il corpo.
1: Devo rilanciare.
0: Un filo spinato.
1: Devo rilanciare, Matteo. Non sarò a livello di Aurora Bottina, però. Eccoci, dovrò rilanciare, non saremo a livello di Aurora Bottino, sarebbe tatuata in diretta, ma continuiamo a parlare della Tattoo Convention e lo faccio insieme a un ospite speciale, a un fotografo internazionale. Voi mi chiederete, perché un fotografo? Ebbene sì, perché il tatuaggio più bello di queste 2 giornate verrà, il tatuatore verrà premiato con una fotografia speciale realizzata proprio da George Lagarde. Innanzitutto grazie di essere qui con noi, fotografo internazionale che realizzerà, diciamo, il ritratto al tatuatore, al tatuaggio più bello, il vincitore del Best of Show. Una fotografia un po' particolare, perché oltre a essere realizzata con una macchina fotografica, e ne parleremo, di un'ottima qualità, è anche con un supporto particolare.
2: Assolutamente, si tratta di una carta fine art che ha un tipo di conservazione di oltre 200 anni, quindi questo ovviamente risalta la caratteristica della fotografia che viene fatta con questa macchina, e vedo anche una certa coerenza col tatuaggio stesso, data la, diciamo, l'immortalità, se vogliamo, del tatuaggio con il ritratto a chi lo ha realizzato, perché solitamente si parla dell'opera, ma poi poco di chi c'è dietro all'opera, quindi ho detto... Sarebbe bello, insomma, premiare chi ha realizzato l'opera più bella di questa Tattoo Convention.
1: Ecco, oltre a questo supporto, che ripetiamo può durare per oltre 200 anni, ha una macchina particolare qui con sé, un Hasselblad. Ci spieghi perché è così prestigiosa, particolare e importante questa macchina fotografica?
2: Allora, è prestigiosa per il marchio stesso che la rappresenta, che è Hasselblad, un marchio iconico a livello storico. Per capirci, è lo stesso marchio con la quale hanno utilizzato fare foto per l'allunaggio dell'uomo sulla Luna, e anche per la famosa foto di Abbey Road, per la famosa copertina dei Beatles. Quindi diciamo che a livello iconico sicuramente è riconoscibile, e poi ha una risoluzione senza pari, ovviamente, a livello mondiale, perché sopra non c'è nulla a livello di risoluzione, quindi non lo faremo, ma si potrebbe stampare come 10 campi da calcio a 11 senza che perda la qualità. E ovviamente il supporto sarà più umile, se vogliamo, un 60x80, però comunque di generose dimensioni.
1: Riuscire ad avere una macchina fotografica così, so che non è facile.
2: No, c'è una lista d'attesa, almeno quando l'ho comprata io c'era una lista d'attesa, e ovviamente anche per il fatto che è realizzata a mano in Svezia, quindi c'è un processo, diciamo, produttivo particolare che non permette, diciamo, un'ordinazione a catena, ma viene pagata e poi spedita, quindi c'è anche un tempo di attesa non indifferente.
1: E oltre a questo, ogni fotografia ha molto pesante.
2: Sì, addirittura pesa 1,5 giga una fotografia, quindi ha necessità anche di strumenti che siano in grado di supportare l'esportazione, la post-produzione, per quanto io ne faccia effettivamente poca rispetto magari alla normalità, e quindi tra l'altro ha una memoria interna da oltre 1 tera, quindi comunque è in grado di conservare queste foto senza problemi, insomma, quindi molto performante.
1: Molto performanti, infatti vedo qua handmade in Sweden, insomma fatta a mano, veramente a mano.
2: Sì, a quanto pare sì, almeno io mi fido di quello che scrivono, quindi sì.
1: Perfetto, e allora io direi che il vincitore sarà molto, ma molto fortunato, anche perché un ritratto del genere non se ne vedono tutti i giorni, assolutamente. E allora grazie, anche perché l'obiettivo è quello di conservare nel tempo non soltanto la memoria del lavoro, ma proprio, come dicevi tu, la mano dell'artista.
2: Esattamente, sì, è una cosa che faccio da tempo in realtà, di cercare di raccontare anche cosa c'è dietro le opere, e quindi questa è un'occasione, anche perché da appassionato di tattoo mi sembrava giusto valorizzare anche l'artista stesso, no? E un po' da fotografo mi trovo nella stessa situazione, molti dicono che belle foto, ma poi chi sta dietro molto spesso è meno valorizzato dell'opera stessa.
1: Quello che sta dietro solitamente si perde, invece il tuo obiettivo è un altro. Grazie a George Lagarde.

0: Grazie di essere stato con noi, insomma, aspettiamo la foto, di vedere la fotografia,
1: assolutamente,
0: il ritratto.
1: Te la farò vedere in qualche maniera.
2: Grazie,
0: Matteo,
2: grazie,
0: hai qualche curiosità?
2: No, qualche curiosità che Francesco Righi peraltro ha ampiamente soddisfatto, naturalmente, però al di là di questo, insomma, mi piace sicuramente molto soprattutto la capacità artistica di questi ragazzi, dal punto di vista ragazze e ragazzi, quindi tatuatrici e tatuatori, che sono sicuramente molto bravi. Poi Georges Lagarde per me non ha bisogno di presentazioni, quindi c'è niente da fare, insomma è un grandissimo fotografo. Peraltro io ho un ritratto che ha realizzato proprio Georges per me qui a Terrazza Colombo, proprio realizzato con quella stessa tecnica e con quella stessa macchina, quindi insomma sono sicuramente molto contento di vederlo in onda. Ci fermiamo un istante, tra poco torniamo da te, facciamo ancora un giro tra gli stand della Tattoo Convention di Genova.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Son

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica in Sicilia caratterizzata da spazi assolati, ventilazione debole con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione. Attesa sull'Imperiese avremo nubi alternate a schiarite con temperature massime non oltre i 27-28 gradi. Sul Savonese il sole sarà il protagonista con temperature massime che anche qui non raggiungeranno i 30 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima comunque molto mite, valori fino ai 27-29 gradi. Il Tigullio vedrà ampi spazi soleggiati soprattutto nelle ore pomeridiane con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che però non andranno al di sopra dei 27 gradi. E per quanto riguarda infine lo Spezzino, sole che splenderà ovunque con temperature massime fino ai 25-27 gradi. Ci attende una giornata di lunedì in Liguria caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Avremo condizioni di bel tempo con massime intorno ai 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: La domenica insieme al servizio del pubblico, dopo che la nostra Chiara Orru è andata nelle spiagge a mostrarvi purtroppo i residui dell'allerta dell'altro giorno, ecco che abbiamo cambiato decisamente argomento e siamo andati alla Tattoo Convention che è in corso al Porto Antico, aperta a mezzogiorno, quindi proprio da non molto, a Genova, e appunto lì si sono radunati, Chiara, tanti tra i più grandi nomi del tatuaggio italiano in una convention che va avanti da 20 anni, quindi insomma una cosa che ormai ha una sua storia importante a Genova.
1: Sì, poi grazie.
0: Credo che non mi stia ascoltando, però non è colpa sua, diciamo, che probabilmente ha perso il contatto con la nostra regia. Allora vediamo di tornare da Chiara. Eccoti Chiara, ora ci senti, ben trovata.
1: Eccoci Matteo, scusami, mi stavo interfacciando con i tatuatori, anche perché sono i protagonisti di questa Tattoo Convention, questa 20ª edizione, e stavo disturbando proprio un tatuatore che stava finendo il suo tatuaggio.

0: linguaggio. Davide Pignatelli, insomma, vi disturbiamo un attimo per capire, insomma, è la prima volta che partecipi a questa al Tattoo Convention qui a Genova?
1: No, no, è la seconda volta questa, seconda.
0: Da dove vieni?
1: Milano.
2: Milano.
0: Il so che per quanto riguarda la cultura del tatuaggio, ognuno ha il proprio stile. Qual è il tuo?
1: Realistico chicano.
0: Realistico, in questo momento tu cosa stavi realizzando?
1: È un chicano. Okay. Però io sono specializzato in realistico e in chicano.
0: E che cosa si tratta? Cioè questo stile?
1: Non arriva dal ghetto americano, arriva dall'America. E praticamente rappresenta un po' queste donne un po' gangster, chiamiamole così. E dal graffito, insomma, da tutto l'insieme di quello che riguarda un po' i ghetti americani, ecco.
0: Ok. Parti da un tuo disegno o arriva magari il cliente con un disegno già fatto, insomma, dai comunque la tua creatività del, diciamo, del tuo lavoro?
1: Certo, allora solitamente il cliente mi dà la possibilità di fare un po' quello che voglio, però mi dà delle basi e poi io costruisco il disegno in base a, alle sue esigenze.
0: Questo è molto impegnativo, sì. Praticamente tutta la gamba, sì. Parte dal basso, dalla caviglia, no,
1: qua
0: fino...
1: Qua rappresenta il suo cane, che non c'è più, poverino, e praticamente l'abbiamo realizzato in questo modo un po' particolare, ecco.
0: Ti ha dato l'idea e poi tu hai realizzato.
1: Mi piaceva il genere e io ho creato, diciamo, il tatuaggio.
0: Grazie a Davide Pignatelli, grazie. Continuiamo il nostro giro, sempre qua al Tattoo Convention, ascoltare i protagonisti di questa manifestazione. E allora mi sposto da Carter Tattoo, insomma, vincitore di uno dei premi di quest'anno, di questa Tattoo Convention. E cosa hai vinto?
3: Abbiamo vinto il Best of the Day, che è il miglior tatuaggio del sabato. E abbiamo vinto il primo posto in bianco e nero, dimensione piccola media.
0: Qual è il tatuaggio con cui hai vinto?
3: Questo qua, sono delle peogne in stile fine line, bianco e nero, tatuaggio molto delicato.
0: Dopo fai questo lavoro, come hai iniziato?
3: Circa 7 anni fa, per passione, poi una cosa tira l'altra.
0: Hai sempre fatto questo stile di tatuaggio?
3: Allora, ho iniziato con questo, sì, mi occupo anche di altro, magari faccio sempre colorato, sempre su soggetti piccoli, però diciamo che questo è quello con cui ho iniziato, è quello con cui sono specializzato.
0: Forse lo stile più richiesto in questo momento da tanti ragazzi, ma non solo.
3: Viene richiesto molto, soprattutto dalle ragazze, perché essendo un tatuaggio molto delicato e non molto impegnativo, piace molto.
0: Porterai, insomma, in queste 2 giornate hai avuto modo di tatuare tante persone, la richiesta forse più bizzarra che ti hanno chiesto?
3: Ah, in questi 2 giorni di bizzarro ho fatto solo ieri una Lamu in tatuaggio colorato e basta. Ho fatto solo 3 persone ieri perché erano 2 o 3 tatuaggi abbastanza lunghi.
0: Vieni da Genova?
3: No, vengo dalla Lombardia in provincia di Lodi.
0: Come sei venuto a conoscenza di questo convention?
3: Allora, è il secondo anno che facciamo qua. E ci ha invitato Ricky, che è un nostro amico, che è l'organizzatore, e ci troviamo bene.
0: Sempre bello partecipare a queste convention, ma già tanti tatuatori, ognuno con il proprio stile.
3: È sempre bello, l'anno scorso abbiamo partecipato a un'altra categoria, che era la colorata, e siamo arrivati secondi, anche l'anno scorso.
0: Anche il colorato è uno stile forse un po' meno richiesto?
3: È molto meno richiesto, un po' particolare, non è per tutti, infatti non è molto richiesto come il bianco e nero.
0: Più difficile da realizzare o?
3: Più difficile, più complesso, più lungo, una tecnica diversa.
0: Anche forse più costoso?
3: È più costoso e più impegnativo.
0: Grazie ancora, insomma. Sono solo alcuni dei tatuatori che fanno parte, che prendono parte a questa 20ª edizione. Abbiamo cercato di entrare nel loro backstage. Tra pochissimo apriranno le porte al pubblico, anzi già le prime persone sono entrate. Queste 2 giornate all'insegna del tatuaggio. A te Matteo, ti aspettiamo qui,
4: Sì,
0: non
4: certo.
0: Dimenticartelo.
4: Però prima di salutarti, adesso vorrei coinvolgere tutti i giovani, che sono, siete tutti giovani tranne Benegiamo, che ovviamente è il nostro in regia, che insomma ha più o meno la mia età, insomma, quindi è una persona anziana di una certa età, forse più giovane di Benegiamo, però non di tanto. Vorrei sapere se sai chi è Lamu.
0: Lamu mi pare che sia un personaggio di un anime. Mi pare, brava. Però non sai, non sono espertissima, ma penso di sì.
4: Però i maschietti la conoscono tutti, perché era un anime, diciamo, era un anime carina, diciamo, è un

0: personaggio femminile dei cartoni animati.
1: Un anime, sì.
0: Sì. Che tra l'altro ho scoperto adesso.
1: Forse a volte anche un po' esplicito.
0: Sì, no, beh, non lo so come sarà il tatuaggio.
1: Abbiamo tra l'altro in regia, forse in regia, Alessio Calcinai sarebbe stato perfetto per risponderti a questa domanda.
0: Sì, lui, infatti
1: è appassionato di anime.
0: Esatto, sì. Non solo, ma nipponologo di grande livello culturale. Lui sapeva subito chi era la Mu. Nonostante che la Mu sia stata creata, l'ho scoperto adesso ovviamente grazie a internet, nel 1978, quindi la Mu alla mia età, cara Chiara Oro, pur essendo ancora molto carina ancora oggi, non è cambiata mai.
1: E allora, dovevi conoscerlo meglio di me allora, Matteo.
0: Sì, ma infatti lo conoscevo, erano quei cartoni, eccola qua, questa è la Mu, e potete capire perché noi da ragazzini, diciamo super ormonati, andavamo pazzi per questo cartone animato, che appunto era questa principessa aliena, no? che però tutti ricordiamo soprattutto per questo aspetto ovviamente molto accattivante, ecco, sia per grandi che per piccini, relativamente piccini come si è all'età in cui si guardano questo tipo di cartoni animati. Va bene, grazie Chiara Orru, grazie anche a Francesco Righi che si sono collegati,
1: Matteo,
0: con noi. Dimmi.
1: Io ti saluto anche perché ormai te l'avevo promesso, vado a farmi un tatuaggio.
0: Ok, allora nel pomeriggio sul nostro sito primonale.it avrete la fotografia del che poi tra l'altro ci fai un reel, e se fa meno di un milione, cioè no, smetto di credere nel genere umano. No, ma non sarebbe colpa tua, sarebbe colpa del genere umano.
1: Diventa virale.
0: Me lo auguro, ovviamente. Dipende anche che tipo di tatuaggio.
1: A te Matteo, a te e a tutti i telespettatori, sì. Buona domenica.
0: Buona domenica a te, salutami Francesco Righi, ci fermiamo un istante, tra poco torniamo con le ultime notizie dalla Liguria.
2: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
0: Buona domenica e bentrovati alla nostra informazione. La notizia dalla quale partiamo è quella economica dell'ex Ilva, che dovrà chiudere a Taranto il suo forno a caldo entro il 28 ottobre, lo ha confermato dopo la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano anche la Corte di Appello. Questo ovviamente è un problema enorme per la tenuta dello stabilimento di Taranto e di conseguenza anche degli stabilimenti che utilizzano il suo acciaio, compreso quello di Genova Cornigliano, ci racconta Giorgia Fabiocchi.
6: La notizia era attesa ed è arrivata. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il prossimo 28 ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. E le decisioni sulla fabbrica di Taranto hanno ripercussioni sulla situazione di acciaierie nelle altre sedi, Genova compresa. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Ma la decisione porta inevitabilmente alla ripresa dei licenziamenti nell'indotto. Le sigle sindacali, subito riunite in assemblea a Taranto, chiedono un incontro urgente a Palazzo Chigi per ottenere tutele reddituali, garanzie occupazionali, un piano di reindustrializzazione per i lavoratori dell'azienda e dell'indotto. Un confronto, quello tra governo e lavoratori, che riprenderà martedì prossimo a Chigi. La decarbonizzazione e la transizione ecologica non possono diventare sinonimo di dismissione, perdita di posti di lavoro e desertificazione industriale, è la denuncia dei sindacati. Che poi aggiungono: non accetteremo che il peso delle responsabilità delle istituzioni cumulate negli anni venga poi scaricato ancora una volta esclusivamente sui lavoratori.

0: Ora il governo deve assumersi fino in fondo la propria responsabilità, a partire dal blocco dei licenziamenti dei lavoratori dell'appalto. Per la giornata di lunedì 14 settembre è stata indetta un'assemblea a Taranto con i lavoratori dell'indotto davanti alle portinerie delle imprese, dove verranno decise le iniziative di protesta per impedire i tagli al personale. E l'autunno caldo che si paventava anche a Genova sembra potersi concretizzare sempre di più, anche perché i sindacati avevano già preannunciato battaglia.
1: E per la cronaca, c'è stato nella notte tra venerdì e sabato un drammatico incidente stradale con un ragazzo di 20 anni in gravi condizioni e due altri coinvolti in ospedale. L'incidente è avvenuto tra due moto, uno scontro frontale tra due moto avvenuto sull'Aurelia, ai confini tra Genova, tra Nervi e il comune di Bogliasco. Ci racconta quello che è successo, considerando che poi ci sono ovviamente da seguire le evoluzioni, soprattutto delle condizioni del ferito più grave, ora per ora, ma insomma intanto sentiamo il racconto di Eva Perasso.
2: È stato sedato, intubato e portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova dopo le prime cure. Ora si trova in punto di rianimo un giovane ventenne che nella notte tra venerdì e sabato è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Erano le 22:50 quando è arrivata la chiamata ai soccorsi. A scontrarsi frontalmente sono due moto. Forse una delle due ha superato la linea continua andando a invadere la corsia di marcia contraria. Fortissimo l'impatto. Le due moto dopo il colpo si ritrovano infatti a distanza di decine di metri l'una dall'altra. Siamo tra Genova Nervi e Bogliasco, ancora in territorio genovese, dove l'Aurelia si apre per un rettilineo connotato solo da una piccola curva. Ed è proprio lì che l'incidente ha avuto luogo. Sul posto sono giunte tre ambulanze, l'automedica, diverse pattuglie della polizia locale di Genova, tre in tutto i giovani feriti. Per due di loro il codice assegnato all'arrivo in ospedale al San Martino è giallo, riportano diversi traumi e fratture e non sono in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del ragazzo di 23 anni che viaggiava solo a bordo della sua moto. Uno degli arti infatti è rimasto bloccato e incastrato sotto la moto, riporta politraumi, fratture agli arti. Nella notte la via Aurelia è rimasta chiusa per circa 5 ore e il traffico deviato in autostrada, riaperta quando ormai erano passate le 3 di mattina.
1: E in questa domenica siamo ovviamente in attesa di avere ulteriori informazioni sul bollettino medico del ragazzo più gravemente ferito, ma insomma le sue condizioni non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma molto gravi in via generale. E c'è stato anche un altro incidente sulla strada statale 225 in località Monleone di Cicagna. Si sono scontrati due veicoli per cause in via di accertamento. Le macchine si sarebbero colpite frontalmente, una delle due di conseguenza sarebbe andata a sbattere contro un edificio adiacente alla strada. Immediato l'intervento dei soccorsi, i due feriti sono stati entrambi trasportati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Si tratta di un uomo di 78 anni e di una donna di 58, ancora da chiarire le cause dello scontro sulla dinamica indagata stradale. Inoltre ci sono stati attimi di paura sempre nella giornata di ieri anche a Creto, nel quartiere genovese di Struppa in via di Creto, dove due auto si sono scontrate provocando il ribaltamento di una delle due vetture. Nell'impatto sono rimaste coinvolte anche due macchine in sosta danneggiate. Ancora da chiarire la dinamica anche in questo caso dell'incidente. All'interno dell'auto ribaltata si trovava una 70enne che fortunatamente è riuscita a uscire dal veicolo con le proprie forze, assistita dai soccorritori, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Martino, dove è stata presa in carico. La strada chiusa al traffico per un certo tempo fino alla rimozione dei veicoli. E stanno per entrare in vigore i nuovi orari invernali di AMT, con tutte le conseguenze del caso, con i tagli alle corse, con le polemiche anche politiche successive alla commissione su AMT che è andata in scena giovedì mattina in Sala Rossa, senza peraltro la partecipazione dei sindaci dei comuni dell'entroterra, che erano stati ricevuti separatamente e con qualche buona notizia il giorno prima. Fa il punto della situazione la nostra Tiziana Oberti.
3: Per tutta l'estate Primo Canale ha raccolto le denunce dei sindaci dell'entroterra, le proteste dei territori e gli appelli a non tagliare soprattutto le corse utilizzate da studenti e pendolari. Ora, con la pubblicazione degli orari definitivi del nuovo servizio invernale AMT da lunedì, arriva la risposta. Alcune modifiche rispetto al piano iniziale ci sono state, ma i tagli restano. E il giorno più critico sarà il sabato, quando su molte linee extraurbane il servizio si avvicinerà a quello festivo, in alcuni casi praticamente dimezzandosi. Le modifiche non riguardano soltanto le vallate, anche a Genova diminuiscono le frequenze su alcune linee molto utilizzate. Sul 18 e 18 barrato, tra San Pier d'Arena e l'ospedale San Martino, nelle ore di punta del mattino si passa da una corsa

0: ogni 10 minuti a una ogni 20. Sul 34, tra Staglieno e Principe, la frequenza passa da 6 a 10 minuti nelle ore di punta. Sul 42, tra il Baro e Sturla, si passa invece dagli attuali 7-8 minuti ai 10. E sul 35, tra Lagaccio e Regina e Carignano, passando per il Galliera, l'attesa nelle ore di punta sale fino a 13-14 minuti. Mentre la linea 480 tra Brignole e Sant'Eusebio supera oltre la mezz'ora di attesa. Poi c'è l'entroterra, dove gli effetti sono ancora più pesanti. In Valle Scrivia, il sabato, la linea tra Montoggio, Casella e Genova mantiene appena due corse per direzione. Nel Golfo Paradiso le linee 775 e 776 passano una corsa ogni due ore. E nel Tiguglio la 798 perde il cadenzamento orario e nel fine settimana arriva anch'essa una corsa ogni due ore. Da lunedì, con la riapertura delle scuole, il banco di prova. Le corse per studenti e pendolari sono state in gran parte salvaguardate, ma fuori dalle fasce di punta e soprattutto il sabato, per molti territori il trasporto pubblico sarà sempre più raro. E dopo le proteste raccontate da Primo Canale nelle scorse settimane, ora la partita si sposta sugli incontri tra sindaci e MT. L'obiettivo è capire se ci sarà spazio per nuovi correttivi.
1: Tra l'altro va tenuto presente che meno corse, specialmente quelle a medio raggio, più veicoli in arrivo a Genova di tutti i tipi, perché poi è chiaro che se una persona non può riferirsi al trasporto pubblico come una certezza, deve per forza fare in altro modo, quindi magari prendere un veicolo privato, il che genererà ulteriore traffico, ulteriore inquinamento, quindi problemi interconnessi a queste scelte che sono state compiute su AMT. Intanto sul fronte sicurezza, controlli della polizia locale 24 ore su 24 nel centro storico di Genova, con presidi ad alta visibilità e pattuglie dinamiche nelle aree maggiormente interessate a situazioni di fragilità e degrado. Prenderà il via da domani il nuovo dispositivo di controllo che, partendo dall'esperienza della Darsena H24, estenderà e rafforzerà la presenza degli agenti nelle zone di Pre dell'ex ghetto e dell'area della Maddalena, San Luca, Vicomele, Piazza Banchi. Il nuovo dispositivo sarà articolato su tre aree operative. Alla Darsena proseguirà il controllo attraverso un servizio continuativo di pattugliamento dinamico lungo il circuito che comprende la stazione della metropolitana, Calata Vignosa, via Rubattino, il retro del Dipartimento di Economia e via Gramsci. Particolare attenzione sarà riservata a Calata Vignoso, anche in considerazione del costante flusso turistico alla metropolitana, alle fermate del trasporto pubblico e nelle zone circostanti. Nell'area di Pre e nell'area dell'ex ghetto sarà istituito un presidio operativo ad alta visibilità, in particolare in piazza Santa Fede e nelle immediate vicinanze, affiancato da pattuglie dinamiche nei vicoli e nelle zone circostanti. E c'è una bella notizia che invece arriva da Imperia, perché finalmente, auspicabilmente, il Capo dello Stato sarà ospite del Teatro Cavour e della città di Imperia. Parteciperà infatti il 19 del mese di ottobre ad un grande appuntamento dedicato alle province, l'Assemblea dell'Unione delle Province Italiane, che per la prima volta sarà organizzata in Liguria e per la prima volta sarà ad Imperia. Vediamo.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Imperia il prossimo 19 ottobre per la 39esima Assemblea Nazionale dell'Unione delle Province d'Italia. La conferma è arrivata dal Sindaco e Presidente della Provincia Claudio Scajola dopo la riunione del Direttivo Nazionale UPI che si è tenuta a Roma. Per la prima volta l'Assemblea Nazionale delle Province si svolgerà in Liguria. Il 19 e 20 ottobre Imperia accoglierà presidenti di provincia, sindaci, rappresentanti del Governo e delle istituzioni nazionali ed europee. Cuore della manifestazione sarà il Teatro Cavour, dove Mattarella avrebbe dovuto recarsi già nel settembre 2024 per l'inaugurazione dopo il restauro. La visita fu poi annullata a causa di un grave lutto familiare. Al centro dei lavori ci saranno il futuro delle province, il rilancio del loro ruolo politico e amministrativo e il peso degli enti territoriali nella programmazione e nello sviluppo. Per due giorni Imperia sarà dunque al centro del confronto istituzionale nazionale, con la presenza del Capo dello Stato a conferire ulteriore prestigio a un appuntamento che arriva per la prima volta in Liguria.
1: Adesso la cronaca giudiziaria: salgono a 4 gli indagati per la morte di Alice, la bambina di 11 anni annegata nella piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante a luglio. Nel mirino anche chi ha realizzato e installato l'impianto. Il 24 settembre ci sarà la perizia tecnica. Annessa De Filippi.
3: Si allarga la rete degli indagati per la morte di Alice, la bambina di 11 anni del Bergamasco, morta al Gaslini dopo essere rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Alice era in vacanza in

Liguria con i genitori. Lo scorso luglio, dopo l'incidente, era stata soccorsa e trasferita a Genova, ma le conseguenze dell'annegamento si sono rivelate fatali. Nell'inchiesta della procura sono ora indagati anche il costruttore della piscina, una ditta del Cuneese, e un installatore di una società di Sestri Levante. Erano già indagati i titolari dello stabilimento, madre e figlio, con l'ipotesi di omicidio colposo. Il prossimo passaggio sarà la perizia tecnica, fissata per il 24 settembre, a esaminare

0: quanto per la procura sarà Rossana Prola, esperta di piscine pubbliche e private. La vasca verrà svuotata senza compromettere le pompe. Saranno analizzati i capelli ancora presenti nel bocchettone per capire come siano rimasti incastrati e perché si sia verificato il risucchio. Poi l'impianto verrà riattivato per verificarne il funzionamento. Gli accertamenti dovranno chiarire se ci siano state anomalie nella progettazione, nell'installazione o nei sistemi di sicurezza.
1: Economia portuale, perché proseguono gli incontri tra l'autorità portuale di Genova e Savona e le categorie del mondo marittimo per scrivere il nuovo piano regolatore portuale. La prossima settimana tocca anche agli agenti marittimi che anticipano a Primo Canale, alla nostra Elisabetta Biancalani, le loro priorità.
2: Noi come agenti marittimi rappresentiamo tutte le categorie degli agenti, quindi la nostra preoccupazione principale è che il porto rimanga un porto polifunzionale e che Genova come capitale dello shipping, io voglio dire del Mediterraneo, voglio sperare che lo diventi presto, non può rinunciare a nessuna mercelogia, quindi il compito so che non è facile, ci mettiamo a disposizione dell'autorità di sistema perché trovi un fine tuning fra tutte quelle che sono le esigenze che sono sicuramente tutte vincolate dallo spazio. Lo spazio non è mai abbastanza, è preziosissimo, quindi bisogna ottimizzarlo e soprattutto bisogna trovare delle soluzioni che rendano questo spazio flessibile in base a quelle che sono le esigenze del mercato, che da qui ai prossimi 50 anni sicuramente cambieranno.
1: Andiamo alla Spezia adesso per un fine settimana dedicato ai muscoli lerici, quindi diciamo del Golfo Spezzino, con Mitiliade che oltre a presentare degli show cooking e tanti approfondimenti legati al mare, alla sostenibilità e a quant'altro, è andata a fare un giro per noi la nostra Emanuela Cavallo.
3: Una visione di Lerici al centro del Mediterraneo, Lerici un paese dove c'è uno scambio culturale, gastronomico e turistico attraverso quello che è uno dei prodotti tipici del nostro territorio, i muscoli che sono una realtà storica delle nostre tavole, dei nostri ristoratori, senza dimenticare i nostri coltivatori del mare.
4: Questa nuova edizione noi partecipiamo come Galfish ha voluto inserire opportunamente anche cultura, ricerca, scienza, comunicazione, condivisione a livello italiano, mediterraneo, europeo. Mi sembra molto importante questo, perché l'acquacultura purtroppo per i mutamenti climatici, ma sarà sostanziale proprio per il fabbisogno del cibo.
5: Noi Liguri abbiamo sempre vissuto attraverso l'economia del mare e continueremo in futuro ad avere grandi vantaggi dall'economia del mare. Il fatto che qui si facciano queste manifestazioni importanti per i mitili e per le ostriche, ecco, sono un cibo di eccellenza, sono un modo per dimostrare qual è la nostra cultura del cibo e soprattutto un grande aiuto al mantenimento e all'ecosostenibilità della terra, perché sono i cibi che hanno meno bisogno di energia, di sole, di acqua e di tutte le altre caratteristiche del nostro pianeta.
1: E adesso il calcio. Ieri il Genoa ha pareggiato in casa contro il Frosinone, non era il risultato che la tifoseria si aspettava, e nemmeno credo la squadra, perché comunque in casa, dopo aver perso le prime due partite, si aspettava la possibilità di vincere, però il Frosinone va anche tenuto nella giusta considerazione, perché è una squadra che sta facendo bene in questo inizio di campionato, ha questo Kvernadze che sembra essere veramente un giocatore interessante, segna ripetizione, quindi bisogna essere rispettosi anche degli avversari, però è chiaro che contro un avversario più o meno diretta per la salvezza, immagino, e in casa propria, dopo un inizio stentato, insomma, ci si aspettava una prova diversa che non è arrivata. Ieri, dopo la partita, il nostro Carlo Danani la commentava così davanti allo stadio Luigi Ferraris.
6: Buonasera a voi. Finisce 1-1 allo stadio Luigi Ferraris con il Genoa che ancora una volta è costretto a rimandare l'appuntamento con la vittoria. Brivido gelato in avvio con il Frosinone che passa in vantaggio con il gol di Kvernadze. Il Genoa comincia la sua discreta partita.

0: in fase di costruzione arriva a costruirsi l'occasione da gol più clamorosa in chiusura di primo tempo. Sul tiro di Baldanzi, Cittadini colpisce di mano, è calcio di rigore. Sul dischetto va Colombo, che però spedisce incredibilmente fuori dopo aver spiazzato Palmisani. Nella ripresa De Rossi dà spazio sia a Messias sia a El Shaarawy, è un Genoa senz'altro intraprendente. In inizio di secondo tempo arriva il gol del meritato pareggio, calcio d'angolo battuto da Sow e ottimo impatto di Capitan Vasquez sul pallone. È il gol del 1-1, il Genoa prova a spingere ma le occasioni migliori le creerà il Frosinone. Beilov fa buona guardia fino alla fine e dunque primo punto in classifica per il Grifone, che lascia quota 0, ma è un punto dal retrogusto molto amaro.
1: E se Atene piange, Sparta di certo non ride, anche perché è impegnata in un campionato meno prestigioso, cioè quello della Serie B. Anche la Samp non ha cominciato bene questa stagione, la differenza è che la partita di questo weekend i blucerchiati devono ancora giocarla, questa sera 17:15 contro il Mantova in trasferta. Sempre nell'anteprima calcio di ieri sera, Simone Galdi faceva questa presentazione della partita, anzi no, prima sentiamo le parole dell'allenatore della Sampdoria, Corradi.
2: Sicuramente domani per me sarà qualcosa di inedito, perché girarsi verso la panchina e trovare tutti i maggiorenni sarà una roba sarà una roba, no? Alla quale mi dovrò abituare e spero che diventerà una consuetudine. Ravanelli e Lauritsen sono a disposizione, chiaramente con dei minutaggi gioco forza ridotti, e anche Caramo e Mbabu faranno parte della convocazione, quindi saranno a disposizione. Stiamo lavorando e loro stanno lavorando anche chiaramente di più rispetto al gruppo squadra per cercare di recuperare la condizione nel più breve tempo possibile, però insomma diciamo che avrò 5 cambi a disposizione e questa inizia a essere quasi una notizia positiva per me almeno. È sempre, no, è la doppia faccia della stessa medaglia, che da una parte pesa, però da una parte conforta il fatto che comunque la squadra arriva a concludere. Chiaramente avessi una percentuale realizzativa altissima, no? E avessi prodotto poco, è vero che avrei raccolto subito qualcosa, però magari diciamo poggiando questa situazione su delle basi che poi devono avere un futuro, chiaramente preferisco avere una squadra che crea e crea tanto, perché poi si sa, il calcio vive anche di momenti e di situazioni, ci sono dei momenti in cui la tua squadra produce tanto e raccoglie poco, e magari arriveranno anche partite in cui farò due tiri in porta e magari fai due gol e la porti a casa.
1: Questo Corradi, e appunto vi annunciavo anche la presentazione della partita di anteprima calcio di ieri dal nostro Simone Galdi.
3: Buonasera in studio ai nostri telespettatori. Dunque la Sampdoria di Bernardo Corradi domani attesa da una partita importante e delicata a Mantova contro la formazione lombarda allenata da Francesco Modesto. Serve fare i punti, lo ha ricordato quest'oggi in conferenza stampa a Bogliasco Bernardo Corradi, il tecnico dei blucerchiati. Ha espresso soddisfazione per una buona performance nella seconda parte della gara contro il Palermo, ha detto però adesso servono i punti, serve essere cinici, perché si produce gioco ma non si concretizza. Questo è un difetto di questa Sampdoria, oltre che ovviamente il difetto di troppe distrazioni difensive che hanno portato ai gol presi a Palermo e nelle occasioni precedenti. Serve dunque una svolta anche in classifica, perché c'è solamente un punto raccolto in 3 partite. Serve cambiare qualcosa, non a livello di formazione, quantomeno Corradi fa filtrare che giocherà un 11 titolare del tutto simile a quello sceso in campo a Palermo. Unico cambio l'avvicendamento tra Begic e Sinani, lo sloveno favorito sul lussemburghese per la zona d'attacco destra. Però ci sono rientri importanti come Tobias Lauritsen e Luca Ravanelli, che saranno convocati, potranno avere anche dei minuti a disposizione a gara in corso. Convocati anche Kevin Babu e Jan Caramò per la prima volta, così come i due compagni citati in precedenza. Sarà per

0: Loro certamente un discorso ancora rimandato con il campo, la titolarità certamente non può arrivare con pochi allenamenti sostenuti con i compagni, ma è una Samp che ha bisogno soprattutto di ritrovare risultati positivi, di salire, risalire in classifica, perché dopo 4 giornate uscire senza punti dal Martelli sarebbe veramente molto molto complicato. Il lavoro di Bernardo Corradi dirigerà, come abbiamo ricordato, Daniele Chiffi di Padova. I precedenti non sono positivi, ma le polemiche arbitrali devono essere lasciate a casa. Serve una buona prestazione e servono soprattutto punti. Con questo ho concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie mille. Il calcio è strano, soprattutto imprevedibile. Voi pensate, l'Entella, che è una squadra che insomma punta alla salvezza, va in casa del Pisa, che è una neoretrocessa, che ha cominciato benissimo il campionato, che è considerata una delle possibili candidate al ritorno in Serie A. Ti aspetti che l'Entella faccia molta fatica. E invece, cosa è successo al Pisa? È stato spazzato via. L'Entella ha vinto 4-1. Sentiamo l'allenatore Chiappella.
2: Abbiamo fatto 3 punti importantissimi nel nostro percorso. Guarda, quello che mi sento di dire è sicuramente sono entusiasta, orgoglioso di questo gruppo di ragazzi. Oggi, secondo me, ha messo insieme davvero, tu l'hai definita la partita perfetta. Io dico la partita nella quale hanno fatto vedere tutte le loro qualità, quindi la capacità di arrivare al gol attraverso il gioco, la capacità di difendere con applicazione, determinazione, senso tattico. Oggi siamo riusciti davvero a performare sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista fisico, come sempre, e quindi dai il giusto merito a un lavoro che fanno giornalmente e settimanalmente. Poi a volte non sempre siamo riusciti, come abbiamo detto un po' nell'analisi delle precedenti gare, a mettere tutto sul piatto. Stavolta ci siamo riusciti. Questo dai, è un qualcosa che ci deve dare ulteriore fiducia nel nostro percorso.
1: Complimenti davvero all'Entella che così insomma non soltanto ha ottenuto 3 punti, ma anche un grande prestigio in questa vittoria. Vedremo appunto questa sera la Samp che giocherà la sua partita in Serie B. Ci vediamo tra poco.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27ª edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1.000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Eccoci di nuovo in diretta assieme a Mario Paternostro, collegato con noi al telefono, con il quale commentiamo il suo commento, come facciamo tutte le domeniche. Ciao Mario.
5: Buongiorno, buongiorno Matteo, buongiorno a tutti.
1: Senti, allora, tu devi sapere che beh, ognuno passa il tempo come vuole. Io ieri sera mi sono un po' dilettato, siccome ormai a casa andiamo a dormire alle 9, perché insomma abbiamo, diciamo,
5: Beh, giusto.
1: la speranza di dormire ovviamente alle 9.
5: Di dormire, certo.
1: Esatto. Allora mi sono dilettato un po' recuperando recuperando il conservatorismo di Edmund Burke, che vabbè è un grande

0: della,
1: sì,
0: della...
1: Sì.
0: E in queste letture mi ritrovo questa mattina leggendo il tuo commento con questa frase: guardo con nostalgia una vecchia fotografia in bianco e nero di Corvetto con un lento tram che scende da via Sarotti e un gruppetto di persone in mezzo alla piazza a chiacchierare prima di avvicinarsi al caffè Mangini. Ecco, qua io ci ho rivisto, sì, diciamo, la trasposizione fisica di certe teorie di un conservatorismo prudente ed elegante come quello di Burke. È quello a cui pensavi guardando quella foto?
1: Non, ti confesso che le mie letture non sono quelle al momento, ma mi rendo conto che tu debba assolutamente leggere quelle, poi dei libri probabilmente anche di qualche filosofo indiano, eccetera, eccetera. Beh, normale, l'abbiamo passato tutti. Però no, io mi rendo conto di queste cose qua, di questo atteggiamento dell'anziano e della nostalgia, ma è veramente cambiata completamente. La cosa che mi dà fastidio è che io non riesco a capire che cosa stiano facendo. Cioè, mi piacerebbe che ci fosse una spiegazione di fronte a questa specie di muraglione disegnato con delle immaginarie bellissime piante, eccetera. Capire, finirà, cosa succede? È il nodo ferroviario, benissimo, quanto c'è di lavoro ancora? Idem sopra, perché il cantiere della metropolitana è una cosa veramente, è pari a quello del Terzo Valico, sta diventando quasi pari al Terzo Valico. Io lo ricordo perché ero in piena attività, la metropolitana e questo collegamento con Briole e l'ospedale di San Martino, che era una cosa che doveva avvenire nel giro di pochi anni. Sono passati 25 anni, penso.
0: Che tra l'altro quello che tu dici, cioè sostanzialmente questo ragionamento sul cantiere infinito di Corvetto, che poi si può applicare a tutti i cantieri infiniti che abbiamo nel paese, è probabilmente quello su cui poi alla fine i politici vengono veramente giudicati, cioè non essere capaci ad amministrare fondamentalmente, capaci a parlare, capaci a fare proclami, capaci magari anche a immaginare un futuro come quello che poi cambia attraverso il cantiere, però poi al lato pratico, quando c'è da scavare, c'è da bucare, c'è da sistemare, la politica si ferma, o meglio, le istituzioni si fermano.
1: È così, tanto a maggior ragione la politica locale, cioè è talmente banale che è anche un po' ridicolo scriverlo. Io mi rendo conto a volte e dico: ma perché scrivo queste cose? Ma è così, se tu fermi da persona per strada e parli del sindaco, dell'assessore, eccetera, non vanno a dare il giudizio sommo sull'atteggiamento politico nei confronti degli UTI o cose del genere, ma vanno a vedere la cosa sotto casa, il marciapiede rotto, il buco che non è stato riparato, la pianta, l'albero pericolante, eccetera, eccetera. Questa è
0: provocazione. Sei sicuro che sia così nel caso genovese di Silvia Salis, che invece è più nota per la manifestazione oceanica a favore della Palestina, sì, il grande concerto di, come si chiama, Charlotte De Witt,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ha diciamo esaltato Piazza Matteotti, certo, per il libro e una possibile festa cittadina, ho letto ieri diciamo, spero che il secolo XIX non scherzasse, sì, diciamo, sì, su questo, quando ho scritto questo.
1: No, abbiamo visto che è già modificata, si parla di libreria Feltrinelli.
0: Ok, va bene, però per dire...
1: cambia ogni giorno le cose.
0: Sì, ecco, eppure sembra che una quota sempre importante di genovesi, sì, questa cosa la apprezzi, ecco, senza invece guardare Corvetto, come dire: ah, Corvetto anche prima era così, non cambia niente, quindi alla fine è una colpa sua.
1: Cambia niente, certo, è un po' l'atteggiamento poi genovese, quello di dire intanto uno vale l'altro, no? Che è un po' un atteggiamento così, diciamo, qualunquista di certo ceto genovese, però effettivamente io credo che alla fine l'opera pratica sia molto importante, alla fine, e lo dico anche dal punto di vista elettorale, cioè il fatto che molta gente che non va a votare è proprio perché dice: ma intanto non serve a niente. Dateci la dimostrazione che serve votare la Salis piuttosto che un altro, perché se no effettivamente sarà molto difficile portare altre persone alle urne. Che poi ci siano queste grandi manifestazioni, che sia giustissimo fare il raduno con la De Witt perché smuovi giovani, eccetera eccetera, se vogliamo che sia una città di giovani, perché secondo me il nodo più grosso

0: discorso del futuro di Genova è questo, lo dico da vecchio, sì. Senza giovani cosa facciamo? Siamo tutti un ospizio.
1: Però le De Witt, Mario, sono la conseguenza dei giovani, non sono la leva per portare i giovani, io credo questo.
0: Sono la conseguenza,
1: conseguenza. I giovani li porti con il lavoro, con l'università, con le opportunità, con le case a buon prezzo.
0: Con le case a buon prezzo, ma assolutamente. Appunto. Però anche questo può servire, voglio dire, non ti dico non fate quello, ma fate quello e, ecco, fate quello e, ma la parte materiale della città da vivere tutti i giorni, beh, quella la trovo una cosa assolutamente importante. Ti dico, tra le tante iniziative del comune, alla fine quella che secondo me adesso mi incuriosisce di più è la città 15 minuti, che è una cosa che stanno sperimentando molte città italiane, Milano è stata mi pare la prima a farlo. È come quello interessa, cioè tu abiti a Marassi e in 15 minuti hai il diritto come cittadino di raggiungere i servizi più importanti e più indispensabili. Queste sono le cose utili, secondo me. Io in Piazza Corvetto e in quello che c'è intorno, perché guarda che anche la storia di Corso Andrea Podestà, Gimcana, io non so se tu l'hai percorsa recentemente, certo. è molto pericolosa, non c'è nessuna segnalazione stradale, le macchine occupano la carreggiata sbagliata, i pedoni non vanno sul marciapiede ma restano lì in mezzo alla strada, è pericolosissima. Anche quelle sono cose modeste magari, ma importanti in una città. E Corvetto è un esempio perché ce la siamo sempre tutti, è la piazza, era una piazza stupenda, una piazza dal punto di vista urbanistico unica nel suo genere, una vera vasca in mezzo alle due colline della Quassola e della Villetta di Nego. Adesso è una schifezza, scusa il termine. Così.
1: E in macchina è anche, diciamo, forse la strada più difficile da percorrere del mondo, cioè nel senso, se uno se la cava in Piazza Corvetto può andare anche a Bombay, penso.
0: Sì, può andare avanti, assolutamente.
1: Dappertutto. Va bene, Mario, non diciamo quando finiranno i lavori, perché non è neanche lo scopo dell'editoriale.
0: La cosa divertente sono gli attraversamenti, anche se gli attraversamenti di Corvetto.
1: Esatto, una volta si passava sotto.
0: Sono una cosa stupenda.
1: Esatto. Va bene, grazie Mario Paternostro, buona domenica.
0: E buona domenica.
1: Leggete il suo editoriale sul nostro sito primocanale.it.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
2: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo

0: Perché non abbiamo l'età, Mario, è un linguaggio totalmente diverso.
1: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
2: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
0: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Vittorio Collì, italianista, accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente, un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà,
2: non c'è più D'Alema, quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Sì, certo. Va bene. E questo è un fenomeno dilagante?
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me le racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
2: esiste
1: in piedi.
2: Esiste solo la memoria.
1: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
0: lei
1: vedere.
0: Lei ha lì un elenco, me ne legge qualcuno.
1: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
2: E poi era scomparsa.
1: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no? Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto valere purtroppo anche questa parola, insomma, queste parole che con la parte finale di omicidio saranno a indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre, ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, ai tempi, sì, del Covid si parlava dell'infodemia, c'era naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, e una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
2: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
1: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama

0: neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo. Significa virale, oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, senta, medico, no? Biologico.
1: Chiedo una così al volo.
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di migranti.
1: Vorrei far sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
2: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con il KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
3: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
2: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè, come tutto ciò che è molto in vista, è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
3: Certo.
2: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono: ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
3: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
2: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia, dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare, si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno. Io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi: ah no, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte, è un controsenso. È un controsenso, come se mi chiedessi di gridare

0: piano, ma se stiamo litigando io non, cioè vi devi lasciare gridare.
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Coletti, insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddare, raffreddarsi, sì, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi,
4: chillarsi è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu dobbiamo chiudere, la capisci, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e più quindi inventiva. I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Ma sempre meno anche loro. Grazie professor Coletti.
3: Grazie a voi.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, questo ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte, soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Sciacchetrà. E proprio con lo Sciacchetrà iniziamo dalle Cinque Terre con Emanuela Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria, davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOCA Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo.

0: tempo di, così di avvallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato, proprio era quasi impossibile trovare l'acino che colpito da botritis, l'acino ma il grappolo marcio, quindi molto bella sotto questo aspetto. La quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione, sembrava quasi che ci fosse degli aumenti in percentuale molto più importanti, in realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?
0: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino come vedete sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo sciacque trap.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da sciacque trap?
0: Sì, è un anno da sciacque trap per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello sciacque trap.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
0: Ma sai, le problematiche, il contadino o il viticoltore, per meglio dire, avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantina o in cantina sociale, a seconda del caso, già a luglio, proprio per manlevarsi da quelle ansie che fanno parte della sua vita ormai. Ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica, c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile. È chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio. Oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi, e quindi questo è un grande incentivo. I piccoli viticoltori, quelli che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre. Noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti, ma lo stesso estero potrebbe essere di soddisfazione. Ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi, di trasferta, non è gratificante. Quindi meglio sarebbe vendere in loco, prima di tutto perché si può raccontare il prodotto. Un vino per essere valorizzato ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, Presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà in questo settore come in tutti gli altri. Ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia, qua io li vedo
0: Beh, questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente, ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile perché giovani ce ne pochi. Cerchiamo di fare impresa per quanto è possibile farlo, ecco, quindi dall'anno scorso, visto che come ti dicevo prima sono due anni, passiamo da due vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi due anni la cooperativa ha investito circa

0: 50.000 euro per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il progetto è un po' questo, quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenterosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su due fronti: uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a gestire quelli che sono i vigneti che in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto, com'è andata la vendemmia 2026?
2: Beh, l'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna ha avuto un grosso stress sia termico che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore interminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida dei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni nei Cinque Terre si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida sarà ritornare al pergolo in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma e il grappolo sia ombreggiato.
1: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno
2: allora,
1: queste mura.
2: Tutte le famiglie, io vengo da una famiglia storica, sia da padre che da madre dei Cinque Terre, qui da sempre siamo viticoltori e mariti. Quindi andare a ricercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno, e lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi siamo arrivati a quasi un ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
1: Sei soddisfatto in termini anche di mercato, come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
2: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di tipo limitato di vino, il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre, siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo ad aumentare la nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio, le Cinque Terre hanno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetra.
1: Ecco, poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio l'uva sott'acqua per recuperare questa tradizione che addirittura viene dall'antica Grecia e in unione con altri viticoltori, l'unione fa la forza qui.
2: Questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre e quindi in collaborazione con l'Ittiturismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanega di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
1: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, alla produzione, poi dai suoi riscontri, da una parte la soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no, di recuperato da tuo nonno, quanta soddisfazione c'è, quali sono state le tue difficoltà, perché insomma il ricambio generazionale è anche difficile, quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
2: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento

o dei mappali, è difficile investire non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno, ma proprio per andare a cercare diversi proprietari terrieni di piccole particelle. Questo qua è lo scoglio più grande, perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti, è difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Questo qua è un grosso scoglio, però tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, dei Cinque Terre. Un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università, e le strade erano o finire in un ufficio a Genova Spezia, nel shipping, nella logistica, oppure reinvestire nella mia terra e ogni giorno guardare le bellezze del nostro territorio. Non apprezzo, ecco.

settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Non era mai stata una vendemmia così anticipata negli ultimi 40 anni. Parola dei viticoltori delle alture di Sestri Levante. L'immagine la vedete alle mie spalle, dove è stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di granaccia in quest'estate così calda, e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tiguglio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma, che insieme al
2: Buongiorno.
1: Fratello, moglie, figlio, insomma, si occupa della gestione.
2: Sebastian Milva.
1: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto. Ma intanto un po' di storia.
2: Sì. Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova, alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta dall'Esedra, una delle tante ville.
1: Quella lì sotto, grande, chiara?
2: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
1: Dove... Quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a sinistra, nella collina.
2: Con un bosco di macchia mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi. Nel 2017 abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza, anche abbiamo il mare qua a 50 metri in linea d'aria, 500 metri
1: sì.
2: In linea d'aria, che è la granaccia.
1: Allora, intanto quanto è esteso? Perché mi sembra parecchio esteso, come si misurano al di là dei metri quadrati,
2: sì,
1: filari?
2: Allora, praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori di manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso che invece è andato in produzione quest'anno, sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di granaccia.
1: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso,
2: granaccia.
1: Che caratteristiche ha?
2: La caratteristica è proprio di è un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno mi
1: adesso ne parliamo.
2: È molto estremo, è un vino rosso di importanza. Io lo spiego così, nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino, come posso dire, forza senza peso, quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
1: Ok, allora intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013. Vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di

0: giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino.
1: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante,
0: Oltre alle
1: qui,
0: persone.
1: oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi, se, rispettando un po' quella che è un po' una mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
0: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
1: Sì, hai
0: Allora.
1: ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci voleva un po' di,
0: Ah,
1: per far
0: ok.
1: ripartire le piante con le foglioline nuove,
0: Ecco, vediamo un
1: che
0: po'
1: si
0: le
1: possano
0: foglie che
1: vedere.
0: analizziamo. Da dove si
1: Possiamo
0: vede
1: vedere.
0: quanto poco è piovuto fino al 20 agosto, di fatto? L'unica pioggia che c'è stata è stata quella, sono foglie un po' secche.
1: Le foglie diciamo più vecchie sono un attimino provate e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle,
0: Ah, belle, questo è un tenue.
1: che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
0: L'unica pioggia è caduta il 20 agosto e è stata anche grandine. Purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il
1: Sì, sono stati dei danni, per cui
0: raccolto
1: siamo
0: quasi
1: stati esenti
0: distrutto.
1: grandine.
0: E poi
1: Abbiamo
0: basta.
1: dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto,
0: Ok.
1: quando non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo, questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire con la vendemmia, per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di
0: Ok.
1: quantitativo, quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi il grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
0: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè io so cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè c'è
1: Ma
0: un discorso.
1: diciamo che teoricamente con un chilo e
0: Ok.
1: due di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
0: Quindi
1: Questa,
0: 75,
1: se
0: cioè sì. Se
1: quest'anno non sarà così,
0: ne otterrà meno?
1: sicuramente sì, anche se abbiamo aspettato l'acqua come rispettando la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la pianta di grappoli, cioè
0: Perché?
1: non lo sappiamo
0: Ok.
1: chiaramente, è un dare avere della natura, no?
0: E voi lo
1: Quindi
0: sapete e vi rassegnate. Si può
1: nell'ambiente
0: dire o vi
1: quello.
0: fate tanto nervoso,
1: No,
0: voi che
1: noi siamo
0: vivete
1: in.
0: con la natura,
1: Noi
0: e da qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua. È la natura a
1: non è governo
0: decidere.
1: ladro, piove governo ladro. No, ascolta, ti dico anche un'altra cosa. Allora, noi siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto
0: Ok.
1: della stagionalità e quello che la natura dà. Quindi non usiamo, non forziamo la produzione.
0: Ok.
1: Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da
0: Ecco,
1: vedere,
0: vediamo
1: quantomeno.
0: un po', ecco,
1: Poi se
0: analizziamo un po' i grappoli. Ecco,
1: sarà anche buono, questo lo vedremo.
0: come si valuta il fatto che siano sani o
1: Sì,
0: meno?
1: no, beh, il sano lo vedi che sono
0: Sono
1: grappoli che
0: belli,
1: sono freschi.
0: regaggiti,
1: Sì,
0: come si dice in
1: guarda, se
0: dialetto.
1: traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo è, diciamo, rappresenta il 60, 70, 80% il vigneto oggi, quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli
0: Ah
1: acini per
0: sì?
1: capire se.
0: Allora fammene vedere uno se si può.
1: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla o
0: Non davanti.
1: in fondo,
0: Ok.
1: mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari,
0: Sì.
1: fai un test che si chiama con il rifrattometro e vedi
0: Ah,
1: il
0: quindi
1: grado zucchero.
0: lo
1: Sì,
0: spezzi e poi metti un
1: lo fai,
0: reagente.
1: fai. No, no, no, no, è un binocolo. Guardi, traguardi dentro me. Se hai voglia di andarla a prendere,
0: Sì,
1: sabato lo facciamo
0: volentieri,
1: vedere.
0: sono molto curiosa. E qua se lo schiacci cosa vedi dall'uva? Che va bene, è
1: Ma
0: buono.
1: sì, certamente, questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa bianca, perché
0: Bella.
1: poi il colore viene dato dalla buccia. Però poi se lo assaggiamo,
0: Perché l'uva si può
1: è
0: anche
1: dolcissima.
0: mangiare
1: Sì,
0: come da tavola, tipo.
1: tranquillamente. Poi siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo.
0: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
1: Noi non abbiamo trattamenti e sistemi, eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo
0: D'accordo.
1: nelle quantità consentite della biodinamica. E poi abbiamo tutti i nostri preparati, che sono i preparati base della biodinamica 500-501, e poi ci sono altri preparati anche, diciamo, artigianali propri, che servono da corroboranti per la pianta, le varie strette.

0: Rame e zolfo a rame cosa servono?
1: Rame è anti peronospora e lo zolfo è anti oidio.
0: Quest'anno anche sono stati bravi per un ospero.
1: Sono stati bravi perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro. Quindi...
0: Allora diciamo che un lato positivo c'è stato, invece questo secco è proprio...
1: Che sono difficoltà della pianta.
0: Difficoltà proprio della pianta.
1: Forse in questi lombari così può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress.
0: Allora, Daniele...

0: tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione alcolica, ma si cerca l'acidità, esempio, tutto quello che è la base spumante o
1: Ok.
0: vini frizzanti, diciamo
1: Sì,
0: come
1: e
0: vuoi,
1: lì si
0: lì
1: possono raccogliere prima senza stare ad
0: sicuramente
1: aspettare.
0: loro hanno questa fortuna, tra virgolette, di poter vendemmiare prima, noi invece dobbiamo aspettare un altro tipo di
1: E comunque
0: maturazione.
1: abbiamo detto che è comunque prima almeno di 2 settimane
0: Per
1: rispetto
0: noi è prima, ma se non mi
1: all'anno scorso.
0: ricordo, noi abbiamo iniziato, oggi siamo a settembre, ma noi abbiamo iniziato con le bianche, con l'uva bianca, con il vermentino soprattutto, abbiamo iniziato ad agosto, la prima volta in 40 anni
1: Accidenti.
0: che io vendemmio ad
1: Questo
0: agosto.
1: rende l'idea. Allora, Francesco, vediamo quanto
0: Hai portato
1: tempo
0: anche l'acqua?
1: siamo
0: Siamo un mese
1: sui.
0: a lavata?
1: Abbiamo forse.
0: Nove.
1: Siamo sui 9 minuti. Allora, io direi
0: Un po'
1: che
0: di
1: ci
0: acqua, mi serve
1: fermiamo
0: l'acqua per
1: un
0: pulire.
1: attimo
0: Va
1: perché
0: bene.
1: sono molto curiosa di vedere come si misura la.
0: Grado Brix, che rifrattometricamente parlando, misura la percentuale di zucchero nel liquido. Quindi
1: Benissimo.
0: devo guardare il sole.
1: Bene, a fra poco.

0: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestri Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo con la loro villa e sotto
1: La
0: la
1: tenuta,
0: tenuta,
1: le case
0: le
1: coloniche,
0: case
1: quindi gente che
0: coloniche.
1: vive, è nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle zedre, infatti.
0: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco. Prima volta in 40 anni, mi ha detto Daniele che vendemmiate così
1: Sì,
0: presto.
1: ad agosto abbiamo cominciato con il vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
0: Cosa ci mostri?
1: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua,
0: Serve per misurare?
1: il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico
0: Allora, tu hai
1: del...
0: messo dell'acqua dentro questo
1: Semplicemente
0: strumento.
1: sopra, lavandolo bene, risciacquandolo,
0: E
1: su questo
0: guardi dentro
1: aspetto.
0: come se fosse un binocolo.
1: Esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato, lo zero è confermato, quindi posso...
0: Quindi qua hai misurato se è
1: Sì, siamo a
0: giusto,
1: zero.
0: perfetto.
1: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
0: Ok.
1: Ok, adesso con la maglietta
0: Ci
1: artigianalmente
0: sarà un po'
1: facciamo.
0: di sudore, un po' di salino al
1: Esatto,
0: massimo.
1: prendiamo un
0: Un
1: acino,
0: acino
1: prendiamo, questo
0: d'uva.
1: ce l'avevo già in mano, ne prendiamo uno, generalmente si fa o la punta o di dietro, mai dello stesso grappolo, mai
0: Ok.
1: dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare, e vediamo, semplicemente
0: Allo
1: lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno,
0: Zac.
1: e con questo diciamo sono sicuro che
0: Lo
1: l'acqua l'ho
0: schiacci
1: levata,
0: un
1: sì,
0: po'
1: e lo schiaccio un
0: in
1: po'.
0: modo che scalapolpe
1: Esatto,
0: finisca qua dentro.
1: no, rimane lì sopra
0: Sì.
1: e svecchiandolo abbiamo un
0: Forte.
1: bel 26 di Brix, che è una montagna di roba, perché
0: Cioè, vuol dire un 26
1: 26 di Brix è troppo.
0: Brix vuol dire di
1: Zucchero
0: zuccherino.
1: potenziale, bisognerebbe fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche
0: Sì, ti
1: fare.
0: tengo questo se vuoi.
1: Grazie. E
0: Che
1: andiamo a
0: forte,
1: capire.
0: io guardo qua dentro, Francesca è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un...
1: Se avete un attimo di pazienza, vi dico che
0: Si vede
1: è una
0: come proprio un
1: montagna.
0: termometro con i gradi.
1: Una montagna di
0: Allora,
1: roba.
0: 26 di Brix che misura la zuccherinità
1: Sì,
0: degli
1: esatto.
0: acini di uva e mi dice Daniele che 26 è tantissimo, adesso scopriremo quanto
1: Sì,
0: dovrebbe
1: ve lo
0: essere
1: dico
0: invece
1: subito.
0: e
1: Io
0: perché
1: generalmente
0: invece è così tanto.
1: lo faccio con la calcolatrice. Naturalmente il telefono sono sudato, non va.
0: Allora, quanto dovrebbe essere adesso?
1: Siamo ben oltre i 14 gradi
0: Ah
1: alcolici. Siamo
0: sì? E
1: ben oltre i 14
0: tu
1: gradi.
0: invece con
1: Guarda.
0: quanto lo vuoi il vino alcolico?
1: 13 e mezzo era tra i 13 e i 14. Questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
0: Ecco, tu non puoi fare nulla
1: Non
0: se è a
1: posso fare
0: 14
1: niente.
0: circa.
1: Posso solo anticipare, ma abbiamo anticipato sul vermentino perché anche lui,
0: Andava
1: se
0: troppo.
1: andiamo troppo sull'uva bianca, un'uva nera per ottenere un vino rosso, diciamo che a certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la Grannaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito
0: Avete dato
1: dare
0: la precedenza
1: precedenza.
0: al
1: Esatto.
0: vermentino, perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e
1: Sì,
0: quindi
1: parliamo dell'appassimento, però poi facciamo, poi
0: affito.
1: non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta
0: Quindi
1: male.
0: dovete fare presto
1: Dobbiamo,
0: adesso,
1: sì,
0: perché
1: adesso bisogna.
0: altrimenti vi sale. Allora, vediamo un po' come si fa la vendemmia. Non stanca mai vederlo, con che delicatezza, con quali
1: Ci
0: accortezze
1: vuole
0: si
1: cura
0: devono
1: sicuramente, ci vuole
0: prendere.
1: cura sicuramente. Questo lo appoggiamo un
0: Sì.
1: attimino qua e cominciamo.

0: Tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
1: Le classiche forbici da vendemmia, che sono diverse da quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti.
0: Ecco, li stacchi a che punto?
1: Lì. Sul picciolo.
0: Sul picciolo.
1: L'attacco del tralcio.
0: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh?
1: Sì. Poi, come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il controllo della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia.
0: Ecco, perché di solito per agevolare...
1: La zona grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore, quindi per avere un po'... Ma quest'anno, come ti ho detto, abbiamo già detto...
0: avete dovuto correre per evitare...
1: Abbiamo detto, ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici come altri anni. E soprattutto, ti dico la verità, qualche giornata, più di mezza giornata, non riesce a lavorare. Era veramente, a un certo punto, era veramente... dura.
0: E qua si va avanti piano piano. Ma quanti grappoli non sai dirmelo, ma non so quante.
1: Allora, su queste io ho stabilito che quest'anno, su più o meno spannometricamente parlando, sempre quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa. Io ho calcolato sui 60-70 quintali. Se ci saranno delle sorprese, sarò ben felice.
0: E gli altri anni, quando va bene, quanti quintali poi fa?
1: Siamo arrivati anche a 15 in più, eccetera.
0: Abbiamo perso un po'.
1: E cosa ti volevo dire? Niente, quest'anno è così, quindi la prendiamo com'è, tra virgolette.
0: Ma adesso, se dovesse venire pioggia forte o grandine, più o meno, voi state...
1: Questo è quello che noi, diciamo, già stiamo cercando di evitare, perché mercoledì sembrerebbe...
0: Esatto, dovrebbe esserci, iniziano i passaggi perturbati dell'autunno, quasi autunno.
1: Vista l'ultima volta com'è andata, che avevano previsto, ma poi è arrivato... nel Tigurio, lo sapete, non è stato colpito duramente, praticamente è arrivato il doppio di quello che è previsto. Stiamo cercando di accelerare il più possibile.
0: Ce la fate in qualche giorno?
1: Non credo, non prima di mercoledì sarà durissimo.
0: E quindi si guarda il cielo e si spera, no?
1: Ora oggi pomeriggio torneremo qua, ma torneremo alle 5 magari per fare qualche ora fino...
0: Ecco, una volta che hai raccolto, come procede l'iter? Allora, avete il vostro mezzo, il vostro trattore. Vede che hai un giovane figlio che ti segue, eh?
1: Sì.
0: È una vita dura questa, mi sembra,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Perché
1: io
0: poi
1: lo
0: bisogna...
1: Lui lo sta...
0: Assaggiando.
1: Sta stando sulla sua pelle.
0: Come ti chiami?
2: Sebastian,
0: allora, quanti anni hai?
2: 25.
0: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però diciamo che...
0: Un annetto, perché prima facevi dell'altro, hai provato a fare dell'altro, poi hai deciso di far questo.
2: No, ho lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti, lavorare in famiglia è già difficile. Avere un proprio percorso aiuta sempre poi a poterte portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
0: Una vita dura, a quest'età anche.
2: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
0: portare un po' di esperienza diversa.
2: Esattamente.
0: Però sei stanco la sera quando esci con i tuoi amici, dopo delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
2: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio nonno. E lì abbiamo, il progetto è mantenere qualcosa che è stato perso, che rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni. E questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che...
0: tramandato di generazione.
2: Esatto.
0: In generazione. Allora, cosa stanno facendo papà e lo zio?
2: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette, per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare... autonomamente fermenteranno e quindi...
0: Ecco,
2: per
0: come funziona poi? Cioè, lo portate in cantina con un clima da cantina? Cioè, è importante anche il clima. Quanto deve essere?
2: Diciamo che la fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27.
0: Sì.
2: Dipende molto proprio dalla temperatura.
0: Ecco, l'appoggiate tranquillamente?
2: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa, così da poter avere una fermentazione più, diciamo,
0: corretta.
2: Sì, esattamente.
0: Quanto deve fermentare?
2: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento, o comunque il mosto in quel caso.
0: Ok, e dopo la fermentazione?
2: Dopo la fermentazione, per la nostra tipologia di vinificazione, aspettiamo un paio di settimane.

0: quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque una parte per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno all'interno del vino stesso.
1: E come si toglie la buccia a mano?
0: E più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva, quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, entra all'interno in uno stato di semiliquido, quindi la
1: Ok.
0: parte tutta di buccia viene tolto il raspo.
1: Dopo la fermentazione, diciamo che questo lavoro è più
0: Esatto, e
1: semplice.
0: poi attraverso una pressa viene per l'appunto
1: Schiacciato, sì.
0: estratta una buona parte liquida, così da avere più prodotto possibile.
1: E dopo l'estrazione come si
0: E
1: va
0: dopo
1: avanti?
0: l'estrazione si aspetta questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere a fine giornata.
1: Allora, Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
2: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17 kg.
1: Che vita dura però, soprattutto con questi climi.
2: Sì, assolutamente sì.
1: Dicevo, una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare
2: Sì,
1: per 2 settimane. Il
2: il
1: tempo
2: tempo
1: che
2: che
1: ci
2: ci
1: mette,
2: mette.
1: voi quando vi rendete conto che è
2: Abbiamo
1: pronta?
2: anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo avviene.
1: Poi la schiacciate.
2: Poi sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che ormai ha finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla buccia
1: Ok,
2: in un torchio verticale. Mio
1: sì.
2: figlio l'ha chiamato pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, facciamo il vino come 100 anni fa,
1: Ah,
2: facciamo il vino in maniera molto antica.
1: E quindi una volta estratto, poi?
2: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettolitri in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologie. Quindi, come ti dicevo prima, abbiamo questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità, e poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette al vino di conoscere l'ossigeno e fare, speriamo, un meeting, non un match.
1: Certo, e poi è finita, non aggiungete.
2: Tempo zero, non aggiungiamo niente.
1: Ah, io pensavo ad esempio che l'alcol si aggiungesse nel
2: No,
1: vino.
2: l'abbiamo tenuto dalla fermentazione,
1: Appunto,
2: quindi lo
1: abbiamo
2: zucchero
1: visto, sarà un bel
2: trasformato.
1: 14%
2: Quest'anno,
1: anche.
2: sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
1: Mamma mia, e da quando entrate in cantina con
2: Sì.
1: queste cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto
2: Due
1: passerà?
2: anni, noi abbiamo 2 anni di processo. Perché facendo il vino come una volta, il nostro migliore alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspettare, la
1: Pazienza. Quindi
2: pazienza.
1: adesso bevete il vino di 2 anni fa.
2: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
1: Allora, Daniele, io mi fermerei qua perché anche il
2: Grazie.
1: nostro, diciamo, la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti
2: No, io
1: ringrazio,
2: ringrazio voi,
1: in
2: veramente
1: bocca al
2: grazie.
1: lupo e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori e altre cose particolari
2: Certamente,
1: che
2: mio
1: fate
2: fratello è un pazzo
1: sempre.
2: furioso, se io sono matto lui è pazzo.
1: Grazie mille per il
2: Grazie a
1: viaggio
2: tutti
1: in
2: voi e
1: Liguria,
2: grazie,
1: Francesco Righi.
2: grazie.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!
6: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: Torniamo indietro nel tempo, ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
9: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che La Spezia, il suo golfo, ha con il mare ed ha oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce delle sue origini, la

0: Archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Palio ha con il suo territorio, e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'Archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
1: Sì. Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'Archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questa festa marinara. Dobbiamo renderci conto che la Spezia ha sempre avuto un rapporto stretto con il mare, quindi i documenti, non solo le fotografie ma anche i documenti, testimoniano questa, diciamo, attenzione, questa presenza di regate nel Palio. Regate che erano un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo festeggiato in questi giorni, ma che comunque testimoniano una sicura presenza della popolazione nella frequentazione del mare. I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti da privati, in particolare dallo studio Faggioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico, qui ne vediamo uno, che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'Officina Storica Aldo Carassale, che si è dedicata degli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine, l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive che richiamano tantissime persone dalla provincia ma anche da fuori dalla provincia della Spezia richiedono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono documenti che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
0: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.
2: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo. Appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta Portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta Portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Palio del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori, per accalcarsi a vedere la gara, cadono in acqua perché appunto si sfascia la costruzione che si era appunto fatta.
0: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del Palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
2: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali volevano appunto arrivare prima

0: arriva non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il Palio del Golfo?
0: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto che il palio nasce nel 1925. I nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del palio compare il palio nel 1932. Nel 1932 insieme alla festa del mare, per la prima volta alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto alle ore 15 si parla della disfida del Palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di festa del mare come prima manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del Palio del Golfo. Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel Palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del palio, una passione, un amore che non finisce ma si rinnova di anno in anno.
2: Un'emozione enorme, lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente lasciandoci con il cuore in gola fino all'ultimo secondo.
3: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cielo. Non era detto che potessi arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia, è stata una gara bellissima, sì. Enorme, una gara enorme è stata, perché eravamo dietro, siamo riusciti a stare calmi e a vincere.
4: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero, a Porto Venere una borgata piena di calore e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che eravamo tutti testa a testa gli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa. Porti il fai una borgata che non vince da 50 anni e ha già dato tutto il supporto. Quest'estate mi apprendo molto con calma, ho bisogno di un po' di relax. Stati 5 anni magnifici, tutte le volte è un'emozione che ma come dice un mio amico non si può spiegare, devi viverlo.
5: 5 di fila! Abbiamo vinto un palio e una borgata, è un gruppo che è stato costruito 10 anni fa, che ha deciso di vincere con la programmazione, senza saltare, senza scorciatoie, senza niente. Con le nostre idee, abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne e senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. Abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non ci siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vittoria è una vittoria di una borgata che è dovuta partire da lontano, perché noi non siamo una borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossa Master. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa borgata probabilmente a essere, se non la prima, al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Noi abbiamo messo una base solida alla borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
6: Capo, sono 49 anni che non vincevate il palio.
7: Ancora non ci credo. Io ero un bimbo, ho ricordi vaghi di quel palio perché avevo 6 anni. E ne parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte. Faccio fatica a parlare, ragazzi, chiedo scusa, ma però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni. Io sono 17 anni che ho ripreso a stare in borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può, sofferta fino all'ultimo, ultima vasca eccezionale. Un plauso ai ragazzi, un plauso a Giuseppe Liberatore, che ha 55 anni, anzi 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il palio a Porto Venere, e devo dire che niente, sto tremando dall'emozione, viene da piangere. Grazie a tutti, viva il palio, buon palio e complimenti a tutti.
4: Io ho chiuso gli occhi, devo dire, ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo già era tanto, ho chiuso gli occhi, ho sperato. ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto e poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
1: Qual è il segreto di allenare?

0: fare e motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione, testa?
1: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione, testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla e insomma sono tre anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto perché è quello più sofferto, quello meno scontato, e poi tre anni di fila è una cosa bellissima.
2: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messe davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
3: Beh, la Maggia del Palio quest'anno ha premiato il Porto Venere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo perché tre imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro e beh, la Maggia del Palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti delle 13 borgate.
0: La città ha comunque vinto con le donne.
3: Assolutamente sì, Fossa Mastra ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione e poi insomma non è facile battere altre 12 imbarcazioni perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via e quindi veramente un grande successo.
4: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del bestiame e qui si incontrano allevatori, produttori e anche tanti curiosi per festeggiare il mese di agosto che se ne va. Franco Nativo.

Amici di Viaggio in Liguria, un bel ritrovati. Oggi siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serra Ricò, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, il famoso testa calda del 1950. Ma adesso, come al solito, si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare, mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io lo faccio solo per questo. Ravioli al tucco, iniziamo!

0: fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano, entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo, pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte, come va?
1: Benissimo, grazie.
0: Come va, Fanciulli?
2: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, bellissimo,
0: va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia, ma può mancare, signore, il nostro pesto, il nostro pesto, il nostro...

0: basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, e dico bene, Shinua?
1: Benissimo.
0: Come ti chiami?
1: Simona.
0: Simona, poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
2: Trofie, sempre trofie.
0: Ovvio. E poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
2: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
2: Cipriano. Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
3: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
3: Tanti. 200.
0: 200, hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli.
3: Siete ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucco?
3: Sì, tucco. Rigorosamente un tucco.
0: Grazie signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi
4: che i bugi?
0: Mamma mia,
4: che i bugi, guarda.
0: Che meraviglia, guarda. Ma guardate signore, questo è quello che ci piace a noi, guarda. Ma questa è un'opera d'arte.
4: Guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
4: Tre ore abbondanti.
0: Che carne è?
4: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò. Quindi vabbè. Siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
4: Tutti in gioco.
0: Allora, come andiamo?
5: Ben.
0: Tanti anni che viene qua lei.
5: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
1: Stiamo preparando i contorni.
2: Salsa verde. Insalata russa,
0: ovvio. Pomodori,
2: come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
1: Francesca,
0: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
1: No, certo che no, certo.
0: Ormai è una tradizione.
1: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio
1: sperare. Sì,
0: grazie, buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
6: Benissimo.
0: Tu sei alla?
6: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
6: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia. Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
7: Salsiccia.
0: Poi.
7: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
7: Apri.
0: Pollo.
7: Pollo.
0: E? Costine.
7: No, ma bistecche di maiale che ha richiesta.
0: Mamma mia ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
6: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Shinua, come andiamo?
2: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero ragazzi.
2: Grazie a
0: voi. Perché siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
6: Esatto. E poi ci fa gruppo perché tutti assieme.
0: E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
1: Mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: A San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% San Cipriano. Mamma e papà, guarda che belli. Grazie ragazzi, complimenti, siete bellissimi.

Avevamo promesso che avremmo iniziato questa puntata di Viaggio in Liguria con anche i tanti stand che sono presenti, con tutti i prodotti dell'artigianato ligure, ma non solo, con i nostri prodotti. Anzi, vogliamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano avanti una tradizione che sennò morirebbe. Ci sono tantissime cose buone. Io nel frattempo ho già fregato qualcosa, mi conoscete ormai, io sono l'Arsenio Lupin di Viaggio in Liguria, ho già fregato questo pane di Montogio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama...

0: Mario.
1: Allora Mario, guardate, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
0: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
1: Quanti minuti circa?
0: 5-6 minuti d'estate, eh?
1: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora, vediamo un po' la magia. Adesso cosa succede?
0: Adesso facciamo l'accensione.
1: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
0: Adesso tiriamo la cinghia.
1: Ok, allora.
0: Tirare la trebbia.
1: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la Trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia, e questo è un bene perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua. Allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
2: Fabrizio Rossetti.
1: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
2: sì,
1: pazienza.
2: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
1: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
1: Poche ma buone.
2: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
1: Senti, peraltro io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
1: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei
2: presidente operaio, vado a imballare la paglia.
1: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente.

0: facilitato la costituzione della comunità del cibo.
1: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
0: Sara.
1: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra di Co, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
2: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
1: La vulcanica Angela.
2: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per insomma, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
1: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta, questa chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro. Io vorrei chiedere un attimo se, insomma, la puntata vi è piaciuta, insomma, avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei, che si chiama Carmelita, guardate che bella anche con gli occhiali. Le è piaciuta la puntata? Sì, ok, mi è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro è tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

0: Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare. Ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente i tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente è l'estate finita e in questi giorni va in scena da 100 anni e forse anche di più la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione, famiglie, bambini e poi questi animali.

0: animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpaticissimo signore che si chiama
1: Luigi.
0: Luigi, pensate che Luigi mi diceva proprio il sindaco che è un po' la memoria storica di questa festa.
1: Sono vecchio.
0: Quante ne ha vissute lei?
1: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
0: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
1: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove c'era il falò. E si incominciava proprio col falò dei bambini che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla, e come vedi c'è migliaia di persone, oggi si sono venute a vedere questo.
0: La saluto e la ringrazio. Senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare il prossimo intervista?
1: Spero, però.
0: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa fiera del bestiame qui a Carcere, davvero molto molto bella, e poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti.
2: Era il 1926 quando per la prima volta Carcere aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario: dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata. Ha attraversato guerre e cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei, e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Valbormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama 100ª edizione, non un anniversario di facciata, ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande.
0: Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Moroseta. Ma che nomi strani però che hanno!
3: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e molto tenute sia per la pet therapy che da compagnia.
0: Ah, pet therapy?
3: Sì, sì, anche, perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
0: Poi senti, presentaci l'altra, la concincina nana.
3: La concincina nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard, diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi, e anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi, e vanno, esatto, sono tenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
0: Devo chiedere.
3: Ovviamente di dimensione molto ridotta rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì, esatto, sono molto piccoline, però
0: sono buone, sono commestibili.
3: Sono commestibili, certamente, ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo, e le covano anche, quindi loro si riproducono.
0: Senti, andiamo un attimo avanti, vediamo la padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo che sembra quasi un gallo.
3: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta, e infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani, perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero, proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
0: Addirittura selezionate in 15 colorazioni diverse.
3: Certamente, sì sì sì, ce n'è veramente ogni colore, e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
2: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Valbormita, con le sue colline, il fiume che le attraversa, quel paesaggio di confine tra Liguria e Piemonte.
4: Siamo arrivati al centenario, questa è una festa non solo di Carcere ma di tutta la Valbormita, e oserei dire di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenari, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni, ma parlano anche di 180 e 190 anni. E saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente riuscire a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso è quello che dimostra dal 1926 al 2000. È già un grande traguardo.
2: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca, e la fiera ogni anno resta la sua occasione più sincera per farsi conoscere.
0: Alla Fiera del Bestiame, in questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
5: Lui è un gufo africano,

0: chiama Anacleto.
1: Che bello.
0: È nato nel mio allevamento circa 4 anni fa.
1: Che bello. Senti, come mai la passione per questi esemplari?
0: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
1: Anche professionale?
0: Sì, e poi anche professionale, avendo un centro di falconeria mio.
1: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
0: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi,
1: perché
0: e poi il fatto che siano animali anche molto tranquilli, credo che attirino molto per questo motivo.
1: Poi vediamo una marea di bambini interessati, perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
0: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
1: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un
0: gufo africano.
1: Quanto può vivere?
0: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
1: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
0: Dietro di me c'è un Barbagianni, che anche lei.
1: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamo.
0: Ma allora, c'è una. Non c'è una. Come dire,
1: un'etimologia particolare,
0: però dovrebbe risalire dal piemontese. Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili, quindi era una presenza abituale in campagna per le
1: popolazioni. Lo vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi che si stava facendo un sonnellino.
0: Sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico, e dorme.
1: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
0: È una civetta europea, non è un giovane, perché lui ha già 6 anni, quindi è già grandicello.
1: Ma rimane così come tanto?
0: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.

0: Alla Fiera del Bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovane e arrivare fino ai suoi anni?
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi!
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio. E questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portano avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione e guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no, non c'è solo il denaro.
2: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini. Nei giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale, che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra.
0: A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcere, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice, lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con la seconda, 1, 2, 3, vai! Ma è impossibile, l'ultima, vai!
4: 1, 2, 3!
0: Niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende, scende. Ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta. Insomma, ci si divertiva così. E mi dispiace dire, forse era un divertimento.

0: anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre dardi, li chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello. Cosa bisogna fare?
1: Non si fa muovere, bisogna centrarlo e si vince.
0: Ma è possibile, ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì. Non me ne fanno vincere una di roba qua. Ci provo, vado, Ciao, grazie, arrivederci, ma è impossibile. Due, niente. Niente, ma ragazzi, ma poi, ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, non basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcere, e terminiamo. Tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al teatro Santa Rosa, proprio di Carcere. Che bello, grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa fiera del bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo, e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, ah, va bene. Arrivederci, salve.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il lionfish, dall'altro lo stoccafisso. Vediamo.

0: Imperia non solo vede d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri importanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calata Anselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di presente e di presenza e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti come vele d'epoca alla tutela dell'ambiente, anche negli anni scorsi attraverso il progetto Sail Green Plastic Free. Il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dagli idrocarburi, ma è minacciato da alcune specie animali, chiaramente di pesci in questo caso, che stanno invadendo il Mediterraneo. Tutti oramai conoscono già da tempo il granchio blu che sta aggredendo le nostre vongole, e quindi sappiamo dei danni che sta creando la biodiversità. Ma oggi c'è ancora un ulteriore problema, che è la presenza del lionfish, che mediamente è un pesce che vive nei mari tropicali e nel Mar Rosso, ad esempio, attraverso il canale di Suez sicuramente è passato nel Mediterraneo, c'è un'associazione che si chiama Save the Med, proprio che vuole tutelare le nostre biodiversità. Questo lionfish sta invadendo i nostri mari, per cui si sta

0: cercando di sensibilizzare la popolazione, l'utenza e tutti quelli che vogliono tutelare la biodiversità, a far sì che questo pesce venga pescato in maniera tale che poi venga cucinato, consumato e se ne limiti la diffusione.
1: È tolto dal mare.
0: Assolutamente sì.
2: Ecco, tra l'altro, Menin Banchina, anche una sfida chiaramente pacifica tra Italia e Francia. Abbiamo due chef, di cui non anticipiamo i nomi, proprio che si stanno dilettando a cucinare chi appunto il

0: essere i segreti deliziosi a questo punto, parlatore? Perché
1: vabbè, sono due chef stellati, quindi ampiamente preparati per farci deliziare dalla loro cucina e anche dei nostri prodotti tipici, perché nonostante che lionfish sia invasivo, vengono anche entrambi cucinati con l'olio d'oliva locale e le olive locali, per cui taggiasche, per cui
0: il famoso filo conduttore di cui parliamo sempre, perché la provincia di Imperia è ricca di eccellenze, ma di fatto tutte le tavole hanno il nostro olio, alla fine è inutile, o sbaglio, parlatore?
1: Tutte le tavole, ma anche tutti i nostri prodotti più importanti, pensiamo anche alla nostra focaccia delle vele d'epoca, che è fatta rigorosamente con l'olio di olive taggiasche della nostra area.
0: Bene, adesso io vado a stressare un po' in cucina per la gioia dei due chef, perché sicuramente gli andrò un po' a rompere le scatole, le uova nel paniere, e poi dopo vedremo un attimo e capiremo, ripeto, quelli che sono i segretucci e del lionfish e dello stoccafisso. Chef, anche lei presente in banchina, porta uno dei suoi cavalli di battaglia, perché ormai lei e lo stoccafisso siete un'unica cosa.
2: Sì, io porto un piatto con lo stoccafisso, un piatto che proponiamo in ristorante. Io, poi, un ambasciatore dello stoccafisso norvegese per la Norwegian Seafood a Genova, credo che sia un piatto veramente interessante, gustoso. Ho abbinato una crema di patate quarantine, quindi parliamo di territorio, che l'aromatizziamo leggermente, e poi trattiamo lo stoccafisso come un normalissimo stoccafisso in insalata, lo condiamo poi con erba cipollina, con basilico, con olio extravergine di oliva taggiasco, chiaramente di Anfosso, e poi ho fatto un fondo con le lische dello stoccafisso, quindi le abbiamo fatte andare un po' in forno, poi le abbiamo fatto come un normalissimo fondo di pesce o di carne, e un olio verde, quindi un olio extravergine chiaramente di oliva, aromatizzato con erbe ligori, quindi basilico, con timo, poi mettiamo chiaramente un po' di salvia, un po' di rosmarino, un po' di erba cipollina, per esaltare proprio anche il profumo dell'olio, e poi mettiamo un po' di culi di pomodoro, quindi un piatto complicato ma nello stesso tempo semplice.
0: Ecco chef, oggi lei è particolarmente sorridente, anche un momento di leggerezza, gioca facile, gioca praticamente in casa, perché sì, siamo nella provincia di Imperia, nello specifico ad Imperia, non siamo nella sua amata Genova, però la vedo proprio sorridente, contento, tra l'altro indubbiamente è successo i suoi piatti, ma lei ormai è, insomma, conosciuto, non è che dobbiamo tanto di dire lo chef è arrivato.
2: Sì, beh, è sempre un piacere fare qualcosa in Liguria, dico a Genova e in Liguria. Purtroppo ogni tanto si vedono chef foresti, no? E quando poi invece chiamano noi, è un motivo d'orgoglio, vuol dire che fai bene, vuol dire che riesci a rappresentare un po' il profumo del nostro territorio. Noi facciamo nord con la Liguria, quindi Norvegia, Genova, Liguria, quindi credo che sia comunque un motivo d'orgoglio di essere,
0: ecco,
2: qua.
0: Io poi la ricordo a Badalucco, lì scatenato, gemellaggio.
2: Sì, Badalucco quasi tutti gli anni. Badalucco ha proprio un'impronta importante per lo stoccafisso, è una cosa che mi piace tantissimo andare, quest'anno non sono andato, però spero che nei prossimi anni riesca di nuovo ad andare a Badalucco a portare un po' di tecnica, un po' di territorio genovese.
0: A questo punto è obbligato a regalarci un segreto anche alle casalinghe normali, quelle che hanno una cucina normale, che hanno dei figli, che non hanno tanto tempo, come cucinare lo stoccafisso velocemente e creare un piatto indimenticabile.
2: Beh, allora, in questo caso abbiamo fatto uno stoccafisso bollito, quindi l'abbiamo fatto andare in forno a vapore, ma si può fare tranquillamente anche bollito, basta l'accortezza di lavare bene le lische, di lavare bene la pelle. Si può mangiare così, quindi con un filo d'olio, un po' di olive, due pinoli, aromatizziamo con un po' di basilico ed è un piatto già straordinario, altrimenti possiamo fare tranquillamente lo stoccafisso accomodato, quindi partiamo dalle acciughe salate, se vogliamo mettiamo un po' di funghi secchi, e patate, stoccafisso, solo un piccolo cucchiaio di pomodoro per non renderlo troppo rosso, e poi dobbiamo farlo cuocere.
0: Ma il branda non passerà mai di moda?
2: Il branda è sempre il branda, noi a Genova lo facciamo il branda col baccalà, da questa parte qua lo fanno con lo stoccafisso, però anche questo ci dà delle grandi soddisfazioni.
0: Didier, anche lei qui ad Imperia, la sua cucina è una cucina molto conosciuta e apprezzata, un po' una missione umanitaria, perché lei cucina il pesce leone.

0: che invade il Mar Mediterraneo.
1: Sì, sì, sì. Per me è troppo importante tu mangiare la lionfish, perché lionfish è un disastro nel Mediterraneo. Maintenant, la lionfish juste à Sicilia, mais arrive, mais possible 12 ans, 13 ans, arrive à Imperia. So, very important, because lionfish, pêche è delicioso.
0: Ecco, è un pesce delizioso, come lo cucini?
1: La cucina come tutte le pesce, è molto buona fry, ceviche, crudo, le forno, tutto è troppo facile, è troppo delizioso.
0: È un pesce che costa tanto o è economico?
1: No, costa non tanto, il problema è pesciare.
0: Pescarlo. Perché?
1: Perché è dangeroso.
0: È pericoloso.
1: Sì, sì, sì, troppo for the dog. Pratico per la pesce differente. Ma quando arrivo a un marchetto, if you see the lionfish, is a buono fish.
0: E tu lo cucini a Monte Carlo?
1: Sì, sì, è una cucina in Monte Carlo, non a mio ristorante, ma in un palazzo, okay, with the chef for the prince, lavora, sì, together to pratica la lionfish cooking.
0: Grazie Didier, insomma.
1: Sorry for my Italian, but it's a good practice.
0: Tu devi fare pratica.
1: I love Italy.
2: E così abbiamo ripreso il nostro viaggio in Liguria parlandovi della vendemmia, una vendemmia davvero anticipata, e poi ritornando indietro nel tempo in quest'estate 2026. Ci vediamo puntuali la prossima settimana.

Amici sportivi di Stella nello Sport, ben ritrovati. È una settimana straordinaria, la settimana del tennis, nell'incantevole scenario di Valletta Cambiaso. È in corso il 22esimo Aon Open Challenger Memorial Giorgio Messina, una grande edizione, grandissime stelle del tennis, da Lorenzo Sonego ad Andrea Pellegrino, tanti campioni che regaleranno ancora una volta a Genova una settimana di straordinario sport, una cartolina a livello internazionale. Una settimana in cui la Liguria ha brillato anche grazie al Tennis Club Sanremo, con l'organizzazione del campionato tricolore Under 11, appuntamento inserito nel challenge L'Energia che accende.

0: dello sport, promosso da noi Stelle Nello Sport insieme a Iren Luce Gas e Servizi. È la settimana del grande tennis, si è chiuso anche l'Open al Park nel nome e ricordo di Andrea Consigliere, ma torneremo a parlarne anche perché è in arrivo una novità al Park con un Challenger 75. È anche e soprattutto stata la settimana della grande vela, le vele d'epoca a Imperia, un grande impegno della prima zona. Sentiremo Alessandro Pezzoli, è un mese speciale di grandi appuntamenti. È in arrivo la Mille Vele Iren con lo Yacht Club italiano e il presidente Carlo Cameli che ci danno in anteprima tutte le info di questa edizione. E poi ovviamente il conto alla rovescia è iniziato, manca un mese, poco meno, allo Sportability Day 2026. Ce lo ricorda un grande campione come Cocconi, velista, ma ce lo ricorda anche Cristiano Berlanda, golfista che con il simbolo di Regione Liguria è partito per gli Stati Uniti, dove parteciperà a una serie di gare di golf paralimpico a livello mondiale, e poi tornerà perché sarà uno dei nostri testimonial allo Sportability Day. Insomma, puntata ricchissima, storie, testimonianze, valori, Stelle Nello Sport.
1: Quest'anno, con un ottimo dialogo che abbiamo avuto anche con le istituzioni, siamo riusciti a far sì che lo stadio, che finalmente sta vedendo un lavoro di ripristino del manto superiore che dovrebbe garantire impermeabilizzazione per il futuro, potesse essere almeno messo in condizione di accogliere le oltre 2000 persone che assieperanno gli spalti. Quindi direi che il lavoro che è stato fatto a quattro mani, anche con l'aiuto del gestore dell'impianto di Valletta Cambiaso, è risultato per il momento vincente.
2: Mauro, il nostro numero uno team leader del gruppo di lavoro, è abituato sempre a crescere e a far migliorare le cose. Direi sintesi di sport, valori, comportamenti, impresa, perché direi che la sintesi del Memorial Messina è impresa e sport.
3: Quindi siamo tutti felicissimi che sia tornato a settembre, che a Genova torni il tennis. Insomma, io credo che questo torneo abbia fatto la storia del tennis italiano e lo dimostra ancora una volta quest'anno. L'anno scorso abbiamo avuto Darderi, quest'anno Sonico. Insomma, avere un campione della Coppa Davis che torna a Genova dopo aver vinto per due anni credo che sia un grandissimo risultato.
4: Ho avuto modo in sei giorni di vedere un pochino le partite, tutto, devo dire un livello veramente veramente alto per essere solo un under 11, quindi da venerdì con le quali sono stati tantissimi match combattuti. La cosa bella è vedere questi ragazzini già che si sfidano e che sono tutti carichi, sono tutti vogliosi di vincere. Veramente veramente un bello spot per il nostro tennis anche.
5: Tra l'altro Sanremo davvero ha una tradizione, una storia incredibile. Qui una decina d'anni fa c'era un ragazzino con i capelli rossi, giovane come quelli che stiamo vedendo in questi giorni, era Yannick Sinner, quindi da qui sono passati davvero talenti incredibili.
4: Sì, quel giorno lì sembra ieri, invece sono già passati 10 anni e quello è stato il primo appuntamento nostro per quanto riguarda i campionati italiani, erano quelli under 14 e mi ricordo che fu bellissimo e Sinner, se non sbaglio, perse addirittura nelle qualificazioni, quindi questo fa capire poi anche come si possono evolvere le cose. E nel corso degli anni abbiamo organizzato tanti altri campionati italiani, sempre stati comunque sempre bello organizzarli perché puoi vedere appunto i migliori giovani della nostra nazione competere e soprattutto crescere insieme.
6: Abbiamo un lungomare incredibile, se la giornata lo consente si vedono tutte le barche che sfilano lungo la riva. È una città di mare, non è una città sul mare, quindi sarebbe bellissimo se la cittadinanza rispondesse proprio con una partecipazione da spettatore, mi piacerebbe molto questo. Poi al di là ovviamente la Mille Vele, bello, le famiglie in barca, i bambini, gli atleti, c'è un po' di tutto, no? C'è l'agonismo, c'è chi va in barca per piacere, c'è chi si scanna per arrivare primo perché a nessuno piace vedere la pupa degli altri, tutti vorrebbero vedere la pupa degli altri ovviamente, però è una bella manifestazione, siamo molto orgogliosi, siamo felici del supporto delle istituzioni, avete visto oggi

0: rappresentazione, c'era il presidente della regione, c'era la sindaca, voglio dire, avere il supporto per noi è molto molto importante. Quest'anno la Mille Vele Iran è sganciata dal Salone Nautico, questo per noi potrebbe essere un bene, nel senso che porta la possibilità di avere più posti barca disponibili, perché come voi sapete quando c'è il Salone Nautico le barche che sono in zona Salone devono già andarsene e trovare spazi da altre parti. Noi invece abbiamo bisogno di spazi proprio per la Mille Vele, quindi noi speriamo che questa data, che è il 12 di settembre, rispetto al Salone ci porti qualche vantaggio.
1: Da ottobre ripartirà tutti quelli che sono gli appuntamenti autunnali, in particolar modo gli appuntamenti legati alla formazione istruttori, che per noi sono importantissimi, in quanto dovremmo laureare tra ottobre e dicembre i futuri istruttori di primo livello, quelli che saranno poi pronti l'anno prossimo per poter esercitare nei nostri circoli. Tra l'altro in attività come anche quelle della Scuola Vela, che proprio giusto ieri, parlando con la consigliera Marcella Ercoli, abbiamo valutato di aver avuto anche un incremento percentuale sulle scuole vela estive nei ragazzi che si sono iscritti. Quindi abbiamo bisogno ovviamente di istruttori, abbiamo bisogno di questa attività. Un grande grazie a Marcella per il lavoro che sta facendo di coordinamento sui vari circoli e su tutte le scuole vela della Liguria. E ovviamente un grande grazie a Michela Conti per l'attività che fa di coordinamento dell'area della formazione istruttori, che inizierà a lavorare, riprenderà a lavorare da ottobre con i nuovi corsi. Da lì poi tutta la direzione tecnica zonale, che si occuperà invece poi della pianificazione dell'attività sportiva per il 2027, quindi qui mi viene da ringraziare ovviamente il direttore tecnico zonale Marco Iazzetta e anche Andrea Boscolo come referente del nostro progetto Academy di formazione per i ragazzi dell'Under 25 per i nostri giovani atleti.
2: Io sono fortemente convinto che il golf sta crescendo, si sta allargando, tantissimi giovani si affacciano al golf e quindi penso che questa in questo momento si stia veramente dimostrando che il golf è veramente per tutti, è uno sport dove tutti si possono affacciare, dove tutti possono iniziare a giocare, è uno sport di divertimento, uno sport fatto veramente per tutti, quindi la Regione Liguria in questo momento sta investendo tantissimo in questo progetto. Infatti io sono qui oggi in Regione e mi sento sulle spalle proprio la Regione, se voi anche, come è fatta la Regione, no? Che sembra una mezzaluna, ma la sento sulle spalle in questo momento, perché sono venuto a incontrare il vicepresidente Ferro e il presidente per ricevere da loro questo dono. Io lo percepisco un po' come dono, come un punto di partenza.
3: Siamo stati molto emozionati questa mattina, io e il presidente Bucci, di ricevere Cristiano Berlanda, grande campione di golf paralimpico, e per noi è davvero una grande occasione di portare, come vedete ho questa bellissima maglia appunto che ci ha donato questa mattina Cristiano, con il simbolo di Regione Liguria che andrà davvero oltre oceano. Un modo per testimoniare quanto la nostra regione si avvicina a tutto il movimento del golf, in particolare al movimento paralimpico golfistico, che ci sta dando davvero tantissime soddisfazioni.
4: Ha creato un movimento di golf e di golf paralimpico davvero interessante, noi siamo decisamente ottimisti e questo ci dà lo stimolo per organizzare e pianificare per il prossimo anno una serie di eventi ancora più interessanti.
5: Ciao, sono Giulio Cocconi, per me lo sport è superare i propri limiti, imparando le tecniche proprie della disciplina, ma soprattutto imparando a conoscere se stessi. Vi invito sabato 10 ottobre allo Sport Ability Day, al My Sport Village Shoppa. Ti aspettiamo a Genova con tutta la famiglia, per una giornata in cui lo sport abbatte ogni barriera e riunisce tutti sotto uno stesso traguardo.
6: Chiudiamo questo 28esimo appuntamento con il nostro magazine, trovate come sempre tutte le puntate sul sito stellenellosport.com, gli aggiornamenti sui nostri canali social, tutte le notizie di sport, compreso l'Aun Open Challenger, giorno per giorno con tutti i risultati sul nostro quotidiano online liguriasport.com. Venite a Valletta a vivere una settimana di grande tennis e continuate a seguirci nel conto alla rovescia verso lo Sport Ability Day, sabato 10 ottobre al My Sport Village Shoreba di Genova.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Amici di Presa Diretta, un caro saluto da Franco Nativo. Mi trovo a San Cipriano, una frazione di Serra Ricò, per vivere una puntata pazzesca. Giornata meravigliosa. San Cipriano, meno di 1000 abitanti. Beh, oggi vi facciamo vivere qualcosa che fa parte della nostra tradizione. Vi dice qualcosa? Riuscite già a capire qualcosa? Ebbene sì. Partiamo con la trebbiatura, come si faceva una volta. E la trebbiatura, come si faceva una volta? Si faceva con i trattori. Ma trattori mica da due lire. Questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia. Tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora, Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Senti, questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1900?
1: 52.
0: Allora io mi sposto, aspetta che io mi sposto di qua, ecco, tanto il nostro Guido Scaglia ci sta facendo vedere, che meraviglia. E non avete solo quello, perché avete portato anche
1: due landini, un 45 e un 35,
0: sempre
1: un 30.
0: Degli anni 50. Allora vediamo un po' la magia, adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo questo meraviglioso Orsi artiglio del 1952, spettacolare, guardate signori. E soprattutto ricordiamo ancora una volta che questo davvero fa parte della nostra tradizione, eccolo. Vai Guido, vai, fallo vedere nella sua totalità. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora
1: tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano, è l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto. Da 15 anni vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Lassù in cima vediamo già tutti gli amici, li vedete pronti poi a inserire paglia e piano. Oh, guarda qua, guarda che cos'è, questa è la meraviglia, questa è la magia. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia

0: sta per iniziare. Guardate, guardate che sipolo, possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la Tre Beatrice. È davvero una magia. Ecco, guardate, guardate. E soprattutto, ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni, saranno loro che naturalmente poi avranno il compito di organizzare questi eventi che fanno parte sì del nostro passato, ma io direi anche del nostro futuro, perché sempre più persone e sempre più ragazzi credono nella terra. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Mi hanno detto che è in giro qua, io non so dov'è, adesso lo cerco un attimo, non lo riesco a vedere. Il presidente dov'è? Dove? Ah, è questo, è questo. Ciao presidente, vieni qua. Allora, ma che meraviglia. Tanto ti chiami?
1: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni. Vabbè,
1: sì,
0: pazienza.
1: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
1: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
1: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante, perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare, perché tu sei presidente operaio.
1: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai a imballare la paglia, grazie al presidente. Noi adesso entriamo anche un po' di più nelle immagini con Guido Scaglia, che ringrazio per la collaborazione. Questa è la magia, e pensate che tutto è appena iniziato. Prosegue questa nostra meravigliosa giornata qui a San Cipriano. Quello che vedete è uno stand importante, lo stand del comune di Serraricò. Vicino a me proprio la sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Tanto complimenti, perché qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: tutti.
2: Società San Vincenzo
0: e
2: Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante, perché dà proprio una visione del territorio, certo, e soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, sì, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico.
0: Lo credo.
2: Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare

0: che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
1: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
1: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra di Co, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
2: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
1: La vulcanica Angela
2: ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare insomma bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende, ecco.
1: Brava, giovane e già con le idee chiare. Guarda un po' qua, Scaglia, nuovi corsi in arrivo, imparare non ha età, anche tu e anche io che ho 125 anni posso imparare, anzi non si finisce mai di imparare. Carissima, cosa vogliamo dire di questo bel progetto che riparte?
3: Riparte quest'anno come l'anno scorso, i corsi saranno ampi, quindi insomma state collegati e seguiteci, use università senza età. I corsi dell'anno scorso erano musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, fotografia, storia dell'arte del territorio e digitalizzazione. Quest'anno ne aggiungeremo altri.
1: Vi fermate mai. Poi mi interessa molto questo, guardate, il pisello di San Cipriano, sindaca.
0: Allora, proprio per la comunità del cibo che deve salvaguardare sia la razza d'allevamento autoctona che cabannina, che per noi è un punto di forza.
1: Che adesso andremo
0: a visitare, ma noi abbiamo anche dei prodotti che sono tipici e anche un po' persi, che sono ad esempio il pisello di San Cipriano, che è stato già studiato dall'Orto Botanico di Genova. Noi lo vogliamo iscrivere tra le culture che si riportano della tradizione, e anche dei frutti, anche dei meli. E quindi ci sarà con noi nella comunità del cibo il CERSA, sì, che è l'istituto scientifico, sì, con Giovanni, okay, Minuto, che ci aiuteranno al recupero di questi beni.
1: Bene, allora tenetemi questo pezzo di pane, guardate che meraviglia, questo è il pane di Montoggio? Mamma mia, io ci provo, tanto me lo frego dopo. Allora, cosa facciamo? Accompagnami, sindaco, che andiamo, tutto in presa diretta, vieni Guido Scaglia, adesso andiamo, tanto facciamo vedere, sì, aspetta che non volevo dare le spalle all'operatore, lo lasciamo andare avanti lui, guardate tanto il nostro Guido Scaglia cosa vi sta inquadrando, perché qui in questa bellissima festa, questa sagra, chiamatela un po' come volete, c'è l'animale, c'è la bestia, ecco perché questo non può mancare, una fiera del bestiame come questo. Queste sono splendide, Angela, è vero?
0: Sì, queste qua sono belle, sono tutte delle nostre aziende del territorio.
1: Volevamo parlare di questa razza particolare, che lo sappiamo che è famosa, però insomma costituisce sempre una parte fondamentale del nostro territorio.
4: Certo, è una razza antica, una razza che è capace di utilizzare il territorio, purtroppo.
1: Tanto facciamolo vedere qua.
4: Sono queste.
1: Ecco, vieni, così aiutiamo anche loro. Sono Senti, queste. Questi tanti o quanti anni hanno?
4: Indichino? No, non ne hanno anni. Hanno meno, sono di quest'anno.
1: Ah, ok, quindi sono un anno, okay,
4: del 2026, sono piccoletti.
1: La caratteristica della cabannina qual è?
4: È di essere un animale capace di utilizzare il territorio andandoselo a cercare con, certo, le sue gambe sul pascolo, quindi questi animali non producono tanto né latte, okay, neanche carne, però sono gli unici, okay, che hanno questa caratteristica di essere veramente capaci di andare a prenderselo il foraggio. Quindi avere questi animali, okay, sul territorio di Serra di Co, a Serra abbiamo un centinaio di capi, certo, tra cabannine, certo, e anche non cabannine, comunque sono tutti animali che mangiano erba, quindi, e sono centinaio di capi.
1: Sono sei servi, se si
4: mangiano, mangiano ettari, ettari, quindi voglio dire, su Serra abbiamo 200, almeno 200. 2 ettari a capo, sono 200 ettari puliti, che si vede, è l'ambiente, è il territorio, nel senso che dal punto di vista sociale, certo, sia questo il vero prodotto, non la carne, il latte, certo, ma l'ambiente, presidio, il territorio.
1: Ti ringrazio e ti auguro davvero ogni bene, perché fai tanto per il territorio, grazie. Voi. Sindaco, senti, sai cosa facciamo adesso? Vado a far scoprire come si mangia questa festa, perché è giusto e doveroso ricordare che ci sono 160 volontari tra persone adulte e tanti tanti bambini, vero?
0: Sì, sì, tanti allora, tanti bambini, yeah, è veramente un bel evento,
1: e
0: devo
1: allora,
0: dire.
1: Guido, andiamo, vai!

0: E voilà, per farvi capire come lavorano seriamente qui a San Cipriano, cappellino d'ordinanza, tipo ospite, si parte e si va nelle cucine. Tanto volevo far vedere Guido Scaglia, far vedere anche il nostro amico
1: Andrea.
0: Andrea che tutta la mattina che mi sopporta mi sta dando una mano grande, ma soprattutto guardate quanti ragazzi, c'è di tutto, sono oltre 200 ragazzi, piccolini che non li possiamo inquadrare, peraltro là in fondo fanno addirittura la differenziata. Bellissimi, bravissimi e complimenti, perché saranno loro che porteranno avanti tutto sto tran tran. Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo? Esatto. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
2: Benissimo, grazie.
0: Come va, fanciulli?
3: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
3: Sì, bellissimo.
0: Va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto? Il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, signora?
4: Benissimo.
0: Come ti chiami?
4: Simona.
0: Poi le signore che cosa fa oggi? Trofie,
5: sempre trofie.
0: È ovvio. E poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
5: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
5: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
6: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
6: Tanti. 200.
0: Hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, fai vedere Guido che poi mangiamo. Mamma mia. Buonissimi, eh?
6: Buonissimi.
0: Perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli.
6: Sempre ravioli.
0: Cos'è? Raviolo tucu?
6: Sì, tucu. Rigorosamente tucu.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi
7: che i bugi?
0: Mamma mia,
7: chi che i bugi, guarda.
0: Che meraviglia, guarda. Ma guardate, signore, questo è quello che ci piace, guarda, a noi. Guarda. Ma questa è un'opera d'arte.
7: Guarda.
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
7: Tre ore. Abbondanti.
0: Che carne è?
7: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò.
0: Quindi,
7: siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
7: Tutti in zona.
0: Allora, come andiamo?
8: Ben.
0: Tanti anni che viene qua lei.
8: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Allora, poi qui cosa ci va? Ci mettiamo un po' di maionese. Cosa ci mettete sopra?
8: Salsa verde.
0: Salsa verde.
8: Maionese. Salsa verde.
9: Io sono una new entry, conosco ancora poco. Però
0: allora, un po' di salsa verde, vero?
7: Sì, noi adesso praticamente... Madonna. Ci sono tutti i gusti dentro, i profumi che ci sono, e poi prendono il piatto con le patatine o salsa.
0: Ti me fai mui, grazie di tutto, caro.
7: Vieni a assaggiarla.
0: Vengo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
10: Stiamo preparando i contorni.
0: Mamma mia, guarda che meraviglia. Quindi, maionese, cosa c'è di tutto qua?
5: Salsa verde, poi, insalata russa,
0: ovvio. Pomodori.
5: Come si fa?
0: Che belle, come ti chiami?
10: Francesca,
0: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
10: No, certo che no, certo.
0: Ormai
10: che
0: è una tradizione.
10: È una tradizione.
0: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio sperare.
10: Sì.
0: Ragazzi,
10: senz'altro.
0: Buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
11: Benissimo.
0: Tu sei alla?
11: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
11: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 kg. Guarda che meraviglia qua. Poi, altre patatine. Ma quante patatine fate qua?
12: Tante.
0: Poi, ragazzi, arriviamo nel punto forse più. Ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
7: Vanno di braccia.
0: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
7: Salsiccia.
0: Poi.
7: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
7: Apri.
0: Pollo. Pollo e costine.
7: No, bistecche di maiale, bistecche che ha richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
11: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua. Le donne che tagliano. Chinua, come andiamo?
5: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti da

0: Vero, ragazzi,
1: grazie a
0: perché
1: voi,
0: siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro, questa associazione 100% Sanci che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
2: Esatto, e poi ci fa gruppo perché tutti assieme, cioè
0: ma hanno detto
2: anziani...
0: che tu sei anche uno che becca perché c'hai gli occhi azzurri, dicono che piaci molto, non lo so.
2: Che c'è mia moglie là dal pane,
0: vabbè.
2: E c'è mio figlio,
0: ai, allora no, senti un po', battesimo della piastra, quanti anni hai?
3: 14.
0: Mamma mia, vabbè, c'è il papà, quindi l'abbiamo potuto inquadrare. Mi raccomando, perché guarda che io prendo proprio questa, eh.
3: Va bene.
0: Ragazzi, complimenti davvero, complimenti. E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
4: Torta della nonna, tris di dolcetti.
0: E poi?
4: A scelta, no.
0: C'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto.
4: Un po' di mescolanza e un po' di torta della nonna.
0: Tutto rigorosamente tradizionale, vero?
4: Certo, tutto genovese.
0: Signora, poi me ne prendo 5 o 6 kg dopo, grazie, bene, grazie.
4: Questa parte.
0: In questa meravigliosa fiera di San Cipriano c'è anche la possibilità di giocare, di divertirsi e di vincere anche meravigliosi premi. Ad esempio questo è le freccette.
5: E le freccette,
0: cosa
5: sì.
0: Cosa devo fare? Dimmi un po'.
5: Deve prendere la mira e
0: no, questo, questo sì, ma quante me ne dai di freccette?
5: Allora.
0: 6?
5: 5? Sì, quante ne vuole?
0: 6, 6. Quelle che
5: sono.
0: E devo ovviamente centrare,
5: sì.
0: Quanti punti devo fare almeno?
5: Per un bel premio almeno 100,
0: 100
5: o 40.
0: Sì, va bene. Allora ragazzi, io parto col primo, spostatevi perché signora l'ammazzo anche lei. Attenzione, vado primo. Vabbè, dai, non male. Poi vado col secondo.
6: Un lavoro eccezionale.
0: Madonna, l'ho tirato, ho preso la mucca. Vado col terzo. Guido, basta, vado. Mamma mia, ma faccio schifo. L'ultimo, basta poi. Va bene, ho fatto 8, 7 e 3, 10. Va bene, 10 punti che schiappa, ragazzi. È meglio che continui a fare il conduttore televisivo. Non c'è niente da fare. Ma non è finita, perché adesso dovete scoprire. Ciao ragazza, un bacio e complimenti. Volete vincere qualcosa di importante anche qua? Questo sempre per rimanere in quel discorso legato alla tradizione, insomma, al nostro mondo rurale. Guardate che bella che è questa idea. Allora, mi dovete dire, non lo dovete dire a me, lo dovete dire a loro, quanto pesa questa zucca gigantesca, ok? Se indovinerete vincerete un meraviglioso premio che quando vedrete la trasmissione se lo saranno già pappati. Poi ovviamente c'è di tutto, vedete, c'è da vincere tante cose. Complimenti ancora una volta a tutte le signore e a tutte le volontarie che fanno qualcosa di importante. Bene, ma adesso andiamo giù dai cavalli perché c'è un'altra splendida realtà. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ma sai che sei bellissimo? Ti chiami Aurelio e quanti anni hai? 6 anni, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Naturalmente non poteva non esserci il battesimo ovviamente della sella, io in realtà l'ho toccato l'animale, non avrei dovuto, quindi chiedo scusa, però era talmente bello. Là in fondo vediamo già Guido, lo ringrazio, tante famiglie, tanto le facciamo da distante con i loro bambini, guardate. E poi guardate questo stallone splendido, meraviglioso. Ciao, non ti posso toccare se non mi dicono di tutto, ma sei bellissimo. Allora, quando si parla di queste feste si parla anche di questa tradizione, il battesimo della sella con il cavallo, sicuramente l'animale più bello del mondo, non me ne vogliano gli altri. Ho detto bene, eh? Ti ho fatto una pubblicità incredibile, dammi 50 euro. Qui da San Cipriano ci dobbiamo salutare, ma abbiamo pensato con la sindaca Negri, Angela, di sfidarci al gariccio, che è un vecchio gioco tradizionale, pensate, addirittura si perde nella notte dei tempi. Ma hanno detto che sei una campionessa.
7: Non l'ho mai tirato in vita.
0: Perfetto.
7: Mia.
0: Quindi siamo in due, allora.
7: Ci facile,
0: Allora facciamo un tiro solo o due?
7: Un tiro,
0: dai. Grazie Andrea, il nostro collaboratore, così. Allora, ovviamente faccio il galantuomo, faccio tirare prima la sina, aspetta che ti deve riprendere, deve vedere quando fai una... Ma fai quello che vuoi, io che ne so. Si deve vedere che fai una brutta figura.
8: Non oltre la linea bianca con la palla.
0: Vai,
8: via.
0: La sindaca! Sindaca di Serraricò contro Franco Nativo. Sindaca, veramente sei una schiappa, adesso vedrai il campione.
9: Adesso vediamo vai. Nativo cosa
0: vai.
9: Fare.
0: Lascia pure, lascia. Ah, ce l'ho già. Guarda, la rossa, perché la rossa è passione, è amore.
9: Sì, sì.
0: Oh, sono stato campione del mondo nel 1976. Vabbè, niente, non ce l'abbiamo fatta. Senti, ragazzi, grazie. Volevo fare ancora un'inquadratura di loro che fanno qualcosa di importante per tutta la comunità. Fate un saluto, ragazzi, grazie. Complimenti, perché stanno qua. Ecco, una cosa importante, prima di salutarci, ci mettiamo qui al sole, se no il nostro... I bambini possono continuare a giocare? Allora, Angela, grazie davvero di tutto per questa giornata che abbiamo vissuto insieme.

0: Volevo solo ricordare una cosa, dei tanti volontari, oltre 200-250, tanti di loro hanno preso le ferie specifiche, ok, per fare una roba come questa, quindi questo lo dice tutto. Ci vediamo il prossimo anno?
1: Ci vediamo il prossimo anno, davvero. Grazie, grazie a tutti e benvenuti a quelli che hanno voluto esserci, che sono tanti e oggi pomeriggio saranno ancora di più e noi li aspettiamo.
0: Il prossimo anno arriveremo nuovamente qua.
1: Perfetto, grazie.
0: Un saluto da Franco Nativo e un saluto dalla bellissima San Cipriano e da tutto questo territorio che vi invitiamo davvero a venire a scoprire.

0: vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Quella di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Cracklandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per l'inevitabile le proteste degli abitanti che rivendicano un limite agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie, ma è anche una di quelle che ha pure più carattere, una leader tosta, risoluta, che non accetta ordini. Non è stato facile fissare un appuntamento con lei, perché non ha un cellulare, perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà, denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chi sa che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette. Uno squallido anfratto nel centro che non si ferma mai. Durante l'intervista un'altra ragazza che non inquadriamo è talmente confusa da non accorgersi delle telecamere, si avvicina e chiede a Sofia se ha del metadone. Lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via, e questo sembra davvero troppo anche per Michè.
2: Sofia?
0: Sì.
2: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
0: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
2: Non volevi in nessun modo, no, essere...
0: Ma no, ma chi se ne...
2: Michele? Cercavo di lei, bravo.
0: Ok, andiamo avanti.
2: È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
0: Ok, vedi, siamo una grande star.
2: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
0: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate, loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore, ma chi cazzo
2: aspetta.
0: Cioè per me questa è una bella vita, è una bella, sono
2: qui
0: vita.
2: Siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
0: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo, cioè qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita a raccontarsi.
2: Allora, tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack. Che cosa?
0: Ho molte dipendenze.
2: Che dipendenze hai?
0: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
2: Anche da gioco d'azzardo?
0: Ma ogni tanto ci butto una monetina. Non sempre.
2: Quanti anni
0: però
2: hai?
0: Non bevo.
2: Però non bevo.

0: 32.
1: 32 anni. Da quanti anni sei buttata?
0: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni, però mi sono presa una pausa di 7 anni quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi ho smesso.
1: Ecco, dai 15 a
0: fino ai 20.
1: È nato un bambino?
0: No, no, sono rimasta incinta a 20 anni.
1: A 20 anni? E chi è il papà?
0: Lui è di Pegli.
1: Di Pegli. Tu di che zona sei originaria?
0: Di qua.
1: Di qua?
0: Ci sono nata.
1: E i tuoi genitori? Dove sono?
0: Stranieri. Sono gli stranieri. Dove sono? Sono qua.
1: Sono qua?
0: Sì, sì, stanno.
1: Sto il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
0: 13.
1: 13. L'hai più visto?
0: No.
1: Ma non ti manca?
0: Cioè, sì che mi manca ogni giorno.
1: Ogni giorno?
0: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita, so che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò... No, cioè, no, no. Sta bene, senza, sta bene, ok, cioè, perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minore perché è andata a lavorare durante il Covid, perché non me l'hanno tolto per dipendenze, io per abbandono di minore, perché l'ho lasciato con una babysitter per loro minorenne, durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però adesso è dello Stato.
1: Adesso con chi sta?
0: No, no, adesso sta con i miei.
1: Con i tuoi, no. Almeno quello.
0: Eh beh.
1: Ma lui non chiede di te?
0: Beh, ci siamo separati in lacrime. Chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passata. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano dei...
1: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
0: Ho capito, ma anche 7 anni...
1: Cosa facciamo? Lo tempriamo così?
0: Non era col pannolino, era prima 7 anni. Io adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona, quindi...
1: Ecco, tu non ti offendi se ti dico se fai parte di quelli che definiscono, fra virgolette, zombie, quelli che hanno... Che barcola...
0: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono cosa sono, scusa?
1: Ma tu sei uno di questi?
0: Zombie, sì, ma mi chiamano, ma sono cazzi loro chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro. Meno male che non si sentono i pensieri, perché avrai l'ergastolo.
1: Racconta la tua giornata, come inizia?
0: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. C'è tutta una cazzata, quelli che dicono speriamo, vorremmo una vita. Ma tant'è, cosa fanno poi?
1: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società e per questo.
0: Io ho capito, ho perso tutto.
1: Quante volte?
0: Sono libera.
1: Libera, però sei dipendente libera dalla droga.
0: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
0: Ma io spero, io non voglio, cioè, morire di vecchiaia, solitudine o dolore. Io spero di andarmene giovane, di lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
1: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada?
0: Sei quella ragazza che faceva il cazzo che voleva.
1: Sei in un posto terribile qui, okay, sei in mezzo alla spazzatura, pipì,
0: c'è dipende. Di cioè, allora, per me è molto meglio, cioè, avevo avuto una relazione con una persona e va bene, cioè facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
1: Perché? Dove provenivo?
0: Vengo da qua io.
1: Ah, anche se sei uscito fuori te lo rifacciava.
0: Io ho trovato l'America, che... ma ficcatela nel culo.
1: Vabbè, ma con una persona sbagliata era quello lì.
0: Ho capito,
1: lì.
0: Cioè, però per me è molto meglio questa vita, cioè io me la godo. A me piace non la cambiare con niente al mondo.
1: Ti piace cercare la droga tutto il giorno?
0: Allora non è soltanto cercare le droghe, ci sono
1: anche farsi
0: divertenze, ci sono. Sì, vabbè, ma allora quello là è un, non lo so. È come accendere, per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
1: A crack come lo consumi tu?
0: Con la pipetta, la pipetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
1: E tu ci metti il crack e te lo fumi?
0: Certo, sì, quanto, ce l'avevamo adesso.
1: Quanto costa una dose di crack?
0: 20 euro.
1: E quanto dura l'effetto?

0: Niente.
1: Poi 5 minuti.
0: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
1: Non proprio. Però.
0: Quante volte te lo fai? Quante dose hai bisogno?
1: Allora, se i ragazzi, voi cioè non li conoscete, tutti questi che fumano, che consumano, che sono zombie, rifiuti della società, in qualche modo trovano un posto qua. Hanno bisogno, cioè, comunque di soffocare quell'angoscia. Vivono una. Cioè, non è lamentarsi. Tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
0: Ho capito.
1: Il comandamento più importante è non rompere la minchia.
0: Ho capito, ma quante volte hai bisogno di drogarti durante
1: il giorno? Allora, va bene, la droga cioè è terribile, bla bla bla bla. Allora, questi sono certi che vanno in comunità. Quante probabilità di successo ci sono?
0: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa, pochi forse.
1: Poi la comunità non fa un percorso, la comunità cerca di trattenerti perché l'ASL gli passa dei fondi e quindi loro ogni volta c'è. Che cos'è? Cioè, diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, tu hai una sindrome psichiatrica. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, questi sono stupidi. Questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse. È vero o no?
0: Tu hai studiato?
1: Sì.
0: Che studi hai fatto?
1: Ho fatto ingegneria robotica.
0: Ingegneria robotica?
1: Già.
0: Sei una matematica? E che superiore hai fatto?
1: Ho fatto il diploma.
0: Il liceo, la liceale. È scritta ingegneria robotica e finisci a drogarti in mezzo
1: alla... Ma anche c'è tutti i migliori scrittori sono finiti a Tangeri, sono consumatori di eroina.
0: A Tangeri?
1: No? Sì.
0: Ride perché...
1: Tutti i libri migliori che hanno scritto, li hanno scritti.
0: E tu speri di, di avere un epilogo?
1: No, no, non sono nessuno, io non mi considero niente.
0: Tu scrivi?
1: Sì, come...
0: Stai scrivendo la tua storia?
1: No, non sto scrivendo mai niente.
0: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo schifo che vivi.
1: Ma ogni tanto butto due schifo. No, ma quale schifo? Per me
0: non è uno schifo questo?
1: Per me è bellissima questa vita.
0: Ma non è meglio stare seduto su una banchina sul mare a magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, voglio dire?
1: Che io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il caso sto bambino, e mica il marito, mica quanto pronta, quanto odio sua madre.
0: Però ha un senso della vita. Adesso che vita stai facendo?
1: Ma quale senso della vita?
0: Ti godi l'attimo così?
1: Io me la godo, sì. La vita è questa, come si dice in francese, la vie, ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
0: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo... Per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti.
1: Dipende,
0: che cerca di...
1: tutto, cioè dipende come se sai usare il cervello.
0: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso
1: in cambio? Allora, prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto e pensare alla fine già dall'inizio. Se lui vuole incularmi, me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai portarmi in un posto isolato che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre in mezzo ai miei amici.
0: E ne hai amici?
1: Perché anche cioè ci do una mano. Amici o colleghi.
0: Colleghi di disgrazia.
1: Ma sì, perché cioè alla fine loro mi fanno piacere per un altro. Sono forse loro che hanno bisogno di me.
0: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
1: Sì.
0: Cosa vedi nel tuo futuro?
1: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un... Allora, ti programmi la vita, ti fai un programma e la vita fa quello che vuole.
0: Ah, sai? Beh, questo lo sappiamo.
1: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiare, sì, ma... Poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
0: Quando è che ha fatto così? Perché?
1: A me me l'ha fatto.
0: Perché?
1: Sono passata dal tutto a niente.
0: Cosa avevi?
1: Così. Così. Così. Non si è capito più un cazzo. Covid.
0: La dipendenza è stata?
1: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
0: Ma fai anche spaccio tu ovviamente per vivere.
1: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sono un coglione, lo sai come si... Un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare.
0: Ho capito, che pacco gli dai una...
1: Ci do dei fazzoletti.

0: Dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
1: Ma non c'è.
0: E poi non ti hanno cercati. È anche gente disperata e può farti del male.
1: E torna e gli dico: ma che cazzo stai dicendo? Fra, a me me l'ha detto quello là.
0: Ma ti va bene sempre, la seconda volta? Questo
1: più o meno, ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
0: No, fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
1: Però dai, la situazione è divertente.
0: La situazione è divertente perché la racconti in questo modo.
1: Dico: ma brutto e deficiente, che per colpa tua i vigili.

0: Ma magari.
1: Ma magari. Qualcuno ti pagherebbe anche, no?
0: Quel fegato a prendere, io non, no, non è, allora, quelle ragazze che lo fanno, perché hanno più palle loro che lo scroccone che viene a scroccare.
1: Ah, tu no, a te fa schifo farlo?
0: Ma non è che mi
1: fa ancora una dignità,
0: riesco,
1: allora?
0: Non ci riesco, diciamo che venendo da una famiglia musulmana, divisa su una...
1: Famiglia musulmana?
0: Già.
1: Ma tu sei italiana?
0: Per metà.
1: L'altra metà?
0: Di origine arabe.
1: Tuo papà, tua mamma?
0: E papà.
1: Ah, ecco.
0: E quindi vivi.
1: Tu sei musulmana?
0: Ma se sono stata cresciuta da loro, cioè io non ci credo un bel niente, niente.
1: Però non ti prostituisci?
0: Non ci riesco, cioè, non ci riesco.
1: Ci hai provato?
0: Cioè, a volte ho detto no, non c'è un cazzo da fare, ora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
1: E tuo papà?
0: Non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata la principessa di papà. Io però non dico trauma.
1: E qui lui?
0: Sì, sì, sì, un grande lavoratore. Non ci ha fatto mancare
1: nulla per recuperare la figlia.
0: Niente. No, no. Aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito, ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda. Un'adolescenza stupenda, sono io la merda, a me piace.
1: Quei gruppi di autoaiuto?
0: Ma qua dai, ma veramente facciamo, ci facciamo ridere. Qua noi i gruppi di autoaiuto.
1: Infatti quei gruppi di autoaiuto,
0: ma certo.
1: Ti sei anche bucata tu con la siringa?
0: E qualche volta è successo.
1: Adesso
0: no. Il problema non ho vene, quindi le ultime volte, no, è successo 3-4 volte, ma cioè, un giorno ho visto una cosa che mi ha un po', cioè, mi ha fatto, cioè, come se le persone care a me mi stessero guardando.
1: Ma hai avuto paura di morire?
0: No, no, no, no, ma quale, magari. Guarda che la morte, magari, è facile, la vita che è difficile.
1: La morte non ti fa paura?
0: No, è la fine di tutti i problemi.
1: Vabbè, ma c'è, guarda che la vita è bella,
0: Porca miseria, la
1: farsi un bagno al mare,
0: paroia.
1: Mangiarsi. No, non ti piace la vita? Ti è mai piaciuto o adesso?
0: La vita è ingiusta, la vita allora, c'è, cioè, le cose che hanno meno valore hanno prezzo. Dico,
1: il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
0: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome io li amo tanto, anche ma quello è un atto di coraggio, eh?
1: Sì, ma
0: non è un atto di
1: orgoglio. Loro stanno soffrendo però.
0: Ma qua, allora, si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti da Rebuca, uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre, e c'è. Non esserci, ma non esserci. Loro stanno bene senza di me.
1: Senti, lo spaccio qui è... Ci sono controlli di polizia?
0: Ma oh no, ora non sono infame, sì, ma...
1: No, non chiedevo che...
0: Ma anche... No, no, no, anzi non c'è nessuno spazio, guarda che adesso magari c'è un po' questa velina, cioè minchia. No, no, no, no.
1: Però...
0: Qua mi... Com'è che si dice?
1: Ho capito, cambiamo argomento.
0: Esatto.
1: Cambiamo argomento. Basta. Basta. Tu non hai nessuna speranza,
0: ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
1: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, no? C'è una nuova droga.
0: Fentanyl.
1: Bravo.
0: Ma cioè, magari, ma dov'è?
1: Qui non c'è ancora.
0: Ma dov'è?
1: Magari cosa?
0: Ma io ce la sto cercando come non so chi cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
0: Porco, io pagherei.
1: Per avere fentanyl.
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che ce l'ha qualcuno?
0: No, il metadone, se, metadone. No, no, se sono tradizionali, io se solo cocaina, eroina.
1: Sono tradizionali.
0: E va bene, se sento il metadone te li mangio. Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito, dai, mi sembra.
0: Ma figurati,
1: che...
0: sono io disperata come la merda!
2: Ma scusa.
0: Ciao ciao.
1: Abbiamo finito.
0: Ok,
1: Sofia. Grazie.
0: Anzi, se vuoi un'altra.

0: Appuntamento con queste tavole rotonde che hanno nella sostenibilità il loro centro. Stasera parliamo di energia e di economia circolare. Subito, come sempre, chiedo a Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, di dare il suo saluto e anche di raccontarci un po' cosa ci aspettiamo da questa serata di discussione, direi molto importante, perché la parte energetica e l'economia circolare sono temi molto centrati rispetto alla settimana che avete organizzato.
1: Sì, buonasera. In effetti questa tavola rotonda si inserisce all'interno di un corso di perfezionamento in diritto dello sviluppo sostenibile organizzato dall'Università di Genova, organizzato gratuitamente per una quarantina di ragazzi, quindi direi che è un unicum forse a livello nazionale. E il corso è organizzato in modo tale da avere alla mattina dei momenti di formazione più tradizionale e al pomeriggio di mettere i ragazzi in contatto col mondo delle imprese e delle istituzioni, quindi con gli operatori, per far capire come funziona il mondo reale. Oggi l'obiettivo è quello di approfondire il tema energetico soprattutto in un'ottica di sostenibilità, quindi capire che cosa sono le energie rinnovabili, se sono davvero rinnovabili, se sono davvero così convenienti, quali sono i limiti, quali sono le sfide per il futuro. Abbiamo la fortuna, e ringrazio questo parterre straordinario, perché abbiamo gli amministratori legati, i rappresentanti delle principali imprese a livello nazionale, non solo sulle tematiche energetiche. Molte di queste imprese hanno proprio un focus specifico, anzi direi tutte hanno un focus specifico sui temi della sostenibilità e delle energie rinnovabili. Quindi davvero sarà un'occasione molto molto importante per i nostri ragazzi, perché appunto ricordo che anzitutto è un appuntamento dedicato a loro.
0: Grazie, grazie mille Lorenzo Cuocolo. E infatti, considerando che stasera diciamo seduti qui c'è una discreta capitalizzazione, poi alla fine parleremo anche di lavoro, magari, come abbiamo sempre fatto. Ci sono un po' di ragazzi giovani che potrebbero essere interessati magari a costruirsi una carriera, chissà, proprio nelle vostre aziende. Allora vi chiedo di accogliere con un bel applauso Vittoria Gozzi, consigliera di amministrazione di Duferco. Grazie di essere con noi. Saluto Giovanni Rosti di Aiki Plus, grazie. Paolo Merli, CEO del gruppo ERG, e poi ancora Gianluca Bufo, che è CEO del gruppo IREN, e l'amministratore delegato di CVA, Giuseppe Argirò. Grazie. Allora Merli, mi permetto di partire con ERG proprio perché, diciamo, sull'aspetto della transizione voi avete fatto proprio quasi una specie di bandiera, no? Quella di passare dalle fonti tradizionali a giganteschi investimenti, anche magari in un momento in cui non tutti lo stavano ancora facendo, e quindi mostrando una visione molto precisa. Mi spiega perché l'avete fatto?
2: Ma allora, intanto sfato la leggenda metropolitana che 20 anni fa ERG aveva visto che si andava esattamente in questa direzione e quindi voleva vendere tutti gli asset petroliferi e acquisire un portafoglio di rinnovabili. In realtà la scelta è partita come un'idea di diversificazione del portafoglio. L'idea iniziale era quella di avere un portafoglio di attività multi-energy, quindi che si andava dalla power generation da diverse fonti. Noi eravamo già entrati non nel termoelettrico, ma diciamo in un impianto molto particolare, che è un investimento da oltre 1 miliardo di euro, che è stato poi il motivo per cui ci siamo quotati in borsa nel 97, che praticamente funzionava, generava energia elettrica con i residui della raffinazione. ERG fino al 2008, diciamo, era proprietario unico della più grande raffineria del Mediterraneo, ISAB, in Sicilia. E nel 2006 parte questa idea di diversificare il portafoglio, perché eravamo nella golden age della raffinazione, cioè i margini di raffinazione, per chi non è del settore, i margini di raffinazione sono sostanzialmente: acquisti il petrolio, lo lavori, produci benzina, gasolio e tutti i vari derivati, e nel fare questo margini un tot. In quella fase, che si chiamava golden age della raffinazione, i margini avevano valori mostruosi, $15-20 al barile. E noi ci siamo detti: bello, però forse è il momento di proteggere il patrimonio, vendere una parte della raffineria, perché la volatilità è

0: oggi, diciamo in questi giorni, con le tensioni geopolitiche ne abbiamo riprova, la volatilità è molto molto alta e per un operatore che è single business è veramente troppo rischioso. Quindi in quel momento, perché poi alla fine il kit è avere l'idea, avere l'analisi, ma avere anche, come dire, l'opportunità di realizzare l'idea strategica che era maturata. Passa Lukoil, società russa, che fino a qualche anno fa era in Italia, poi per le note vicende ha dovuto cedere l'asset, che in quel momento stava cercando capacità di raffinazione sul Mediterraneo per poter raffinare le produzioni che sarebbero arrivate dai suoi campi in Medio Oriente e in Africa. E quindi loro sono venuti, hanno bussato alla porta e hanno chiesto di poter comprare tutta ERG. Questa è la storia, la verità. Dopodiché ci siamo concentrati sulle raffinazioni, abbiamo fatto una joint venture, e questa joint venture, lo ricordo bene, eravamo tutti a Roma, io ero entrato da un paio d'anni in ERG, l'abbiamo firmata il 24 giugno del 2008, perché mi ricordo perché è il giorno del mio compleanno. E due mesi dopo è a un prezzo magic, no?
1: Proprio per quel discorso della Golden Age.
0: Assolutamente, perché era un periodo in cui la raffinazione marginava, quell'anno lì avevamo fatto 300-400 milioni di margine operativo lordo con la raffineria, quindi avevamo valorizzato la raffineria a 3 miliardi di euro, che è un valore molto molto importante. Quindi avendone venduto una parte avevamo incassato quasi 1,5 miliardi. Il closing dell'operazione, quando si fa un contratto, si firma prima un signing e poi c'è tutto un meccanismo per arrivare al closing dell'operazione, che è il momento in cui ti pagano di fatto. Ad agosto, due mesi, il closing era a dicembre, ad agosto è scoppiata la crisi finanziaria forse peggiore degli ultimi 70 anni, diciamo dal 1929, e quindi Lukoil ha iniziato a scricchiolare, e quindi vabbè, poi abbiamo trovato degli accordi, ovviamente gli accordi erano vincolanti, abbiamo ceduto questo 40%, ma la fortuna è che quegli accordi avevano anche delle clausole put per poter vendere il restante 60%, che all'inizio onestamente, non è che avevamo la visione di vendere tutto, onestamente furono negoziate per darci il potere di negoziare con il gigante. Noi era Davide contro Golia, quindi alla fine dovevamo proteggerci, piccolini, Lukoil è un colosso. Però dal dicembre, vi dico solo un numero, quando abbiamo firmato gli accordi, il prezzo del petrolio era, me lo ricordo bene, era $140, e Goldman Sachs aveva appena scritto un report che diceva che il prezzo sarebbe andato a $180. Alla fine del 2008, quando abbiamo chiuso l'operazione, il prezzo del petrolio era $39. Noi, mi ricordo che avevamo venduto a termine il magazzino a $140, perché in quel momento i future a 3 mesi, 4 mesi davano quel prezzo, e quindi abbiamo incassato proprio da Goldman Sachs, che aveva una visione diversa, 120 milioni di euro solo dalla copertura, oltre ovviamente con quegli introiti, diciamo, abbiamo iniziato un percorso. Tenete conto che il petrolio è crollato a $40, i margini di finanziamento sono andati in negativo, quindi la raffineria è passata dal 2008 a fare 400 milioni di EBITDA, è andata in perdita, non dico in perdita operativa lorda, ma in perdita operativa. Quindi a livello di bottom line, a livello di net profit, la società perdeva oltre 100 milioni ERG e aveva in banca 1,5 miliardi di cassa. E quindi da lì è partita, siamo passati dal multi-energy, mi ha detto, beh, multi-energy sì, ma forse la finanziazione piano piano dobbiamo uscire. E quindi nel giro di 2 anni abbiamo venduto tutto il resto della raffineria, abbiamo dovuto tecnicamente vendere anche l'impianto di power generation che produceva dai residui della raffinazione, quindi di fatto abbiamo incassato qualcosa come 3,5 miliardi solo da questi due assi. Tutti questi proceeds sono stati reinvestiti nel costruire un portafoglio rinnovabili, e man mano che ci entravamo acquisivamo la consapevolezza che tutto sommato era una tecnologia certamente a quell'epoca ancora non sostenibile. Il solare, i primi solari che abbiamo comprato.

0: Ancora oggi beneficiano del conto energia che tanto fa discutere giustamente e quindi viaggiano a prezzi che sono tre volte tanto quelli di mercato, però questo ci ha permesso nel 2010, 11, 12, non, a livello, non solo a livello di sistema, di installare quei 10 giga di solare che oggi invece sono estremamente utili visto il contesto. Quindi è partito un po' così, ci abbiamo preso gusto, lasciatemi dire così, e quindi dal 2009 fino al 2018 c'è stata una corsa a reinvestire tutti questi, questo balance sheet, questi 3 billion e mezzo, qualcosa del genere. Abbiamo comprato il più grosso asset in quel periodo, ricordiamoci, erano il periodo, prima non so con chi ne parlavo, di Monti, quando si è era il periodo in cui lo spread era andato a 400-500, tutti i grandi operatori industriali stavano fuggendo dall'Italia, fuggendo, e quindi noi abbiamo fatto un po' lo spazzino degli asset in quegli anni. Oggi poi ci arriverò, è molto diverso il contesto, e quindi noi abbiamo venduto al picco del mercato la raffinazione e abbiamo comprato onestamente in una fase in cui tutti volevano vendere, e noi abbiamo comprato gli asset, un portafoglio molto importante da Engie, che è la Enel francese, per dirvi, all'epoca si chiamava Gaz de France, e abbiamo comprato uno dei più grandi impianti idroelettrici, che poi un paio di anni fa abbiamo venduto perché ci stiamo concentrando sulle tecnologie più pure, diciamo così, eolico e solare, e adesso magari anche le batterie, i sistemi di accumulo, e abbiamo comprato l'idroelettrico da E.ON, quindi la Enel tedesca, perché stavano letteralmente scappando dall'Italia. Noi l'impianto, il portafoglio eolico l'abbiamo comprato zero equity, abbiamo pagato 24 milioni di euro di equity, aveva 860 milioni di project finance, quindi non è che
1: sì, siete accollati,
0: però per dire, chi l'ha venduto a zero equity, tra l'altro con sistemi di garanzia. Quindi è partita così. Poi nel 21 abbiamo fatto un ulteriore, poi finisco più o meno la storia, avevamo ancora un impianto CCGT a gas e avevamo questo impianto idroelettrico. Nel 21 abbiamo deciso di mettere in vendita anche questi due impianti, che sono tecnologie convenzionali, e concentrarci solo su eolico e solare, e quindi abbiamo venduto questi due asset più o meno per un altro miliardo e mezzo, e non è stata una passeggiata, perché erano anni in cui c'è stato di tutto, no? La crisi energetica, il Covid, le ondate di inflazione, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo venduto quest'altro pezzo di portafoglio e abbiamo fatto un altro pezzo di trasformazione, cioè siamo diventati una società internazionale. Prima eravamo una società italiana, a Genova, la raffineria qui a Polcevera, poi giù in Sicilia, le stazioni di servizio che avevano ancora il marchio ERG, e siamo diventati, oggi siamo in 9 paesi europei, siamo in 2 stati negli Stati Uniti, quindi siamo una società.
1: Ma cosa ci insegna questa storia? La prima: non bisogna mai credere a Goldman Sachs, evidentemente, questo mi pare chiaro, e soprattutto che Paolo Merli è un uomo molto fortunato, evidentemente, sì, se anche 6 numeri
0: secondo
1: da
0: mettere
1: in fila, no, esatto, in generale, perché insomma tutte queste cose sono avvenute con un timing molto, molto bello. Ci sarebbe da domandarsi se non l'avete creata voi la crisi dei subprime, ma non credo.
0: Io
1: insomma,
0: il kit di successo dico che è sempre capacità di visione, capacità di execution e fortuna.
1: Esatto, ma infatti per tutto questo che lei ha appena detto, magari il secondo giro glielo faccio fare sul futuro, perché per esempio anche sulle rinnovabili io sento un sacco di polemiche, anche sul prezzo, certo, che dovrebbe essere diverso, che bisognerebbe agire anche a livello di leggi, diciamo così, per modificare la situazione attuale. Quindi magari chi ha in mano un portafoglio così grande in Italia potrebbe anche fare dei ragionamenti, cioè, diversi.
0: Elettrico le posso dire tutto.
1: Tutto, magari si ricompra le centrali a carbone, facciamo una cosa di vecchio stile. No, scherzo, comunque sicuramente molto interessante questa storia. Iren Bufo invece ha una, diciamo, un ruolo diverso, perché voi della sostenibilità toccate un po' tutti quanti i tasti nella produzione energetica, ma anche nella gestione dei rifiuti, che è un'altra di quelle questioni fondamentali per un mondo che sia più pulito e migliore. Ci sono un po' di interessi anche in conflitto, perché da un lato ci sono ovviamente le esigenze delle città e il diritto dei cittadini, dall'altra c'è la giusta necessità di fare profitti, di fare utili da

0: parte delle aziende. Come gestite questo ecosistema così delicato?
1: Ma allora, con un gran dilemma, no? Di come in realtà valorizzare 100 anni di storia, perché poi Iren, è vero, nasce nel 2010, quando, diciamo così, la parte piemontese si è messa insieme con quella ligure, con quella emiliana, e quindi Iren tecnicamente nasce nel 2010, ma prima, con tanti processi aggregativi o con tanta storia di sviluppo, in realtà c'erano aziende anche qui a Genova di inizi del 1900 o di fine del 1800, e erano in quei periodi dove per esempio si costruivano le prime dighe sulle Alpi, per poi abilitare con una visione da parte da quelle che si chiamavano le municipalizzate, no? E che a livello locale magari le persone le chiamavano l'azienda, no? Con la maiuscola, perché erano quelle aziende sin dall'inizio del 1900 che di fatto abilitavano quel modo di vivere con i trend di urbanizzazione in quelle città che stavano nascendo. Quindi, con poi tutto un contesto paese di chi ha saputo portare a livello paese il gas in giro per il mondo attraverso l'Europa o i mari, poi anche in Italia, chi ha saputo elettrificare l'intero paese, no? Però poi a livello locale, ecco, queste aziende come quelle che hanno composto via via Iren si occupavano di distribuire l'acqua, raccoglierla, purificarla, piuttosto che distribuire l'ultimo miglio dell'energia elettrica o del gas in città, dove negli anni 40 ancora c'era l'illuminazione, no? 40-60, l'illuminazione a gas, non c'era l'illuminazione elettrica nelle vie, distribuire l'energia elettrica, raccogliere il rifiuto, trattarlo, piuttosto che infilarsi nella raccolta differenziata, nell'economia circolare, o produrre energia elettrica partendo dalle dighe dell'inizio del 1900 e sfruttando la morfologia del paese, che era dotato di montagne. Perché provate a fare un bacino idroelettrico sulle colline dell'Appennino, cioè scende un po' poco l'acqua, oltre che ne raccoglie anche un po' meno perché non c'è la neve, non c'è la neve d'inverno, no? E quindi c'è questa complessità di un bagaglio storico dove il tempo scorreva con una velocità probabilmente molto più lenta di quella di oggi, ma erano delle ere dove bisognava guardare molto lontano. Cioè, le dighe di inizio del 1900 hanno cominciato a produrre verso gli anni 40, cioè una diga si progetta, si costruisce, non è che si fa in 5 anni, in 10 anni. Quindi il primo gas libico che è arrivato qua nel paese Italia è arrivato proprio in quegli anni lì, verso il 2006, giù in Sicilia, ma il progetto di portare gas libico in Italia, da parte di chi se ne occupava, ovviamente la grande azienda italiana, nacque nel 1973. Cioè, quindi ha bellezza di più di 30 anni. Quindi questo patrimonio storico, questa capacità di vedere lontano, questo DNA di stare sui territori per abilitare e far progredire la vita, no? Nelle città, nei territori, acchiappando dei trend iniziali di lungo termine, no? Di visione. C'era bisogno di energia elettrica, c'era bisogno di trattare il rifiuto, perché oggi se andiamo in giro per il mondo ci sono ancora tante realtà, tanti paesi, poi chiamiamoli del terzo mondo, ma dove il rifiuto lo vedi accantonato e bruciato, fine, cioè non è che viene raccolto, no? Allora queste epoche dove bisognava guardare lontano, poi il mondo progredisce, arriviamo più o meno ai giorni nostri, o quando nasce Iren nel 2010 o in questo 2026, la velocità è molto più ampia, il mondo è molto più complesso, non puoi pensare solo al tuo paese, non dicevo prima Paolo, no? Ti scoppia una crisi a Hormuz e siamo tutti qua a farne i conti, no? Anche se poi litigano, non è che era una particolare crisi di un terremoto, no? Ci sono due che litigano, due o tre che litigano e noi tutti a farne i conti. E quindi in queste epoche anche Iren si struttura, nasce quotandosi attraverso le sue società che si erano quotate, e quindi anche il concetto del profitto non è il profitto alle volte ha sempre un'accezione negativa, no? Soprattutto quando passa attraverso società che potevano essere pubbliche, o ancora oggi noi abbiamo quasi la metà dell'azionariato che sono i comuni fondanti di quelle società di allora, anche se siamo complessivamente quotati. Il profitto è la capacità di vedere anche nei confronti degli azionisti un ritorno del valore, ma di dotarsi di una capacità capacità non soltanto operativa di visione.

0: ma anche di disciplina finanziaria, economica, operativa stessa, perché il mondo in cui viviamo e le epoche da cui proveniamo richiedono comunque, hanno richiesto tanti investimenti. Se uno non punta ad avere l'ultima riga del conto economico in utile, in nero, e dall'altra parte un'altra cosa che genera cassa dal rendiconto finanziario, parte già male, perché i mestieri che facciamo, le diceva prima Paolo, richiedono investimenti ingenti. E se uno non è organizzato con una logica di profitto, è un attimo, nelle complessità che viviamo, sbagliare, e a quel punto le cose che oggi facciamo qui, anche qui a Genova, dureranno per i prossimi 40-50 anni.
1: In questo la quotazione aiuta, no? Cioè vi obbliga a trasparenza, rendicontazione, insomma.
0: Certo, però senza perdere, questa un po' è la mia esperienza di questi 11 anni in Iren. Io provenivo da un'altra azienda che non si poteva definire territoriale, no? Io racconto sempre che quando sono arrivato in Iren il mio ufficio era al quarto piano, no? Proprio qui a Genova, no? Nella nostra vecchia sede.
1: C'è tutta una mitologia dei piani
0: di Santi Giacomo e Filippo, no? E io provenivo da un'azienda con il ruolo che avevo, dove avevo sempre gli uffici, no? Negli ultimi anni in doppia cifra, al decimo, all'undicesimo. Qui ho capito, in Iren non c'erano palazzine con più di 7 piani, no? E quindi non c'era neanche l'ufficio dell'amministratore legato della parte commerciale che poteva andare al decimo, all'undicesimo. Ma l'ho capito perché abbiamo le profonde radici nel nostro territorio, e quindi anche la logica della quotazione del profitto, ma continuiamo a mantenere uno stampo territoriale, una capacità di andare a erogare servizi per i nostri territori in un'epoca dove, al di là della quotazione, delle logiche del profitto, delle metriche finanziarie, eccetera eccetera, attraversiamo quei trend di sostenibilità che, o di evoluzione, di geopolitica, di digitalizzazione, tutti questi trend sempre più globali, sempre più veloci, ma che si chiamavano magari non così, adesso parlando della sostenibilità, ma era la stessa cosa che facevamo all'inizio del 1900, è la stessa cosa quando abbiamo cominciato a raccogliere i rifiuti, soprattutto nella parte emiliana, e al di là di raccogliere, per tenere in qualche modo l'igiene urbana delle città, e abbiamo cominciato a sviluppare le tecniche per la raccolta differenziata, per il trattamento del rifiuto, per far dare nuova vita alla carta o al materasso, no? Piuttosto che al vetro o ai chip e ai transistor, eccetera eccetera. Quindi ecco, questi sono concetti di sostenibilità dove le logiche del profitto, le logiche di essere un'azienda strutturata, quotata, aiutano, ma con i piedi ben fissi nei propri territori, e con la speranza, oserei dire anche l'orgoglio, di continuare a farlo per altri 100 anni, insomma.
1: Beh, certo. E beh, poi il tema del profitto, se un'azienda pubblica o comunque di proprietà di comuni fa tanto profitto e redistribuisce ai comuni, ovviamente senza spennare gli utenti, perché altrimenti si sposta solo, no? Però se i comuni sono più ricchi e possono fare più cose anche grazie al buon lavoro che fanno le aziende,
0: spennare. Ma guardate, il primo grande momento di shock, no? Grande momento di shock, perché poi nell'immaginario pubblico è chiaro, no? Ci sono momenti dove si addossa più a un settore, no? Pensiamo alle banche, no? Piuttosto che dici, adesso i big tech mondiali, no? Dice, ma quelli sicuramente stanno facendo qualcosa con i nostri dati, non pagano le tasse, no? C'è nell'immaginario pubblico, no? Sempre poi un qualcuno che
1: il cattivo
0: da additare. Però le nostre aziende, quando soprattutto trattano il gas per comprare e vendere l'energia e per produrre energia elettrica e vendere l'energia elettrica, ma quel gas lo comprano.
1: Certo.
0: Lo comprano, Non è che ce l'abbiamo sotto di noi, che dici, sai che c'è l'energia elettrica, e vi assicuro che le marginalità che noi facciamo, sono bassissime, che basta sempre, dico io,
1: un grosso cliente che non paga,
0: no, ma non lasciamo perdere i grossi clienti, se le famiglie, una famiglia che non paga una bolletta,

0: una bolletta, mi distrugge il margine che ho di un anno di bollette di 10 famiglie.
1: Certo. Ed è evidentemente questo un problema di un settore,
0: tutte le difficoltà che si ha alle volte nel pagare bollette, quindi avere anche una capacità di aiutare, di concedere rateizzazioni, eccetera eccetera, ma questo vale anche per tante altre cose. In questi giorni siamo freschi su tanti territori, almeno quelli dove gestiamo la raccolta dei rifiuti, degli adeguamenti tarifari della Tari, no? Della Tari. Certo. Poi ci sono le stagioni dove c'è anche gli adeguamenti tarifari delle tariffe dell'acqua. Ma queste che sono discipline oltretutto regolate dall'autorità italiana di energia elettrica, gas, ambiente, acqua, rifiuti, eccetera, eccetera, ma sono meccanismi dove si investe concordando la necessità e la tipologia di investimento, quindi non è che si investe così, in depuratori piuttosto che in sistemi di raccolta differenziata, in cassonetti automatici, si investe. All'azienda che investe viene concesso un rendimento che, guardate, è il 6%, il 7%. E bisogna oltretutto mantenere i costi di esercizio efficienti e ogni anno cercare un'efficienza a ridurli. Però è chiaro che se siamo in delle fasi, qui per esempio in Liguria, siamo in una fase dove nei prossimi 5 anni, negli ultimi 2, finalmente è arrivato il momento dove il territorio ha capito che è venuto il momento di fare i depuratori.
1: Oh, ora si fermi lì. Buffo, perché Bene. Lei pensava che non c'entrassi in questi ragionamenti di tecnologia, e non è la parola depuratore in realtà che eccita il mio animo giornalistico, ma è la parola termovalorizzatore. Ma questa ce la giochiamo dopo, l'ho messa apposta sulla destra, così che se vuole tentare la fuga poi a un certo punto per non rispondere.
0: Facevo uno speech per differenziarmi qua, perché qui ho il campione dell'idroelettrico e campioncino delle rinnovabili, no? Esatto. Campionissimi di industria ben allargata, super campioni della produzione rinnovabile. Ma io posso andare a dire qualcosa di idroelettrico, dire con quei quattro specchi che ho di rinnovabile in casa mia.
1: Ognuno giustamente, diciamo, gioca con le sue armi. Vittoria Gozzi è una che l'energia la consuma, tantissima energia consumate, diciamo voi, siderurgici, il tema della siderurgia è grandissimo, noi qui a Genova non abbiamo parlato d'altro per un sacco di mesi a causa della crisi dell'ex Ilva, però sicuramente c'è un tema di sostenibilità. Insomma, le chiedo un attimo quali sono gli strumenti che avete messo in campo, anche perché ogni volta che si parla, per esempio quando qui a Genova si è parlato di forno elettrico, sono, diciamo, saltate per aria le persone del quartiere che avrebbero dovuto, diciamo, averlo vicino, questo forno elettrico, e forse invece si potrebbe anche dare un'altra chiave di lettura su quello che sta facendo l'industria siderurgica per continuare a produrre l'acciaio, che per noi è importantissimo per un sacco di cose alle quali magari non pensiamo nemmeno, e che ovviamente però abbiamo anche il diritto di vivere in posti salubri il più possibile.
2: Certo, certo. Allora, io quindi faccio la parte della siderurgica stasera. Bene, no, racconto brevemente, come dire, la storia del gruppo Duferco, perché in realtà il gruppo Duferco è un animale molto particolare.
1: Poi verremo alle colonnine,
2: strano,
1: verremo a tutto il resto.
2: Nel senso che nasce come siderurgico, addirittura nasce come trader siderurgico prima di come dire, verticalizzare e investire in impianti industriali, siti produttivi, quindi diventare produttore, e poi gioco forza, come dire, perché ha dovuto capire bene l'energia, perché ne consumava tanta, si è diversificato anche tanto nel settore del mondo dell'energia, ma giustamente, visto che ci sono tanti esponenti del mondo energetico, faccio la siderurgica.
1: Facciamo tutte e due le parti.
2: Va bene.
1: Ci sono due domande.
2: Allora, la siderurgia, soprattutto mi sento di dire italiana, richiamo alcune cose che ha detto il dottor Buffo, è sempre stata sostenibile senza saperlo, nel senso che di necessità più che di virtù, ma è stata una siderurgia innanzitutto sempre e ancora oggi principalmente da forno elettrico, quindi le due principali tecnologie per produrre l'acciaio sono il forno elettrico che mangia, dico male, il rottame per produrre, quindi lo scarto per produrre nuovo acciaio,
1: economia circolare
2: pura, oppure la tecnologia ad alto forno che fa l'acciaio dal carbone e dal minerale di ferro. Innanzitutto

0: tutto la tecnologia da forno elettrico, e oggi in Italia sulle 23-24 milioni di tonnellate, 20 sono prodotte da forno elettrico, quindi più del 90%, è una gigantesca macchina di economia circolare, cioè questi forni elettrici italiani tutti gli anni mangiano, c'è un po' di caduta, quindi circa 25 milioni di tonnellate di rottame che altrimenti sarebbero rifiuto e dovrebbero essere smaltite in qualche altro modo. Perché la siderurgia italiana è sempre stata da forno elettrico? Perché era una siderurgia povera, il capex, quindi gli investimenti che bisognava fare per tirare su degli altoforni erano di dimensioni e di grandezza di gran lunga superiore rispetto a quelli del forno elettrico. Che altra grandissima caratteristica ha il forno elettrico? Che è carbon neutral dal punto di vista dello scope 1, cioè già è elettrico, è elettrificato.
1: Esatto, stiamo elettrificando tutto.
0: Consuma energia in scope 1, quindi non emette emissioni, non ha emissioni di CO2.
1: Almeno non lì. Almeno lì. Poi dipende come produci l'energia.
0: Sì, quello esatto. Però non è lo scope 2, quindi non è le tue emissioni dirette.
1: Indubbiamente.
0: Poi ti devi preoccupare di comprare energia verde se vuoi avere uno scope 2 anche diciamo decarbonizzato. Però vi assicuro che è un gran vantaggio, cioè la stessa tonnellata di acciaio prodotta da forno elettrico o da altoforno ha un rapporto, mi sembra, 1 a 10 rispetto alle emissioni di CO2 emesse, quindi da questo punto di vista. Altro tema molto vero, storicamente venivano le prime fonderie e i primi siti produttivi venivano tutti costruiti nei pressi degli idroelettrici, perché questo era un modo di approvvigionare, ma in un momento in cui non si parlava di energia verde, in un momento in cui l'idea era come mi approvvigiono l'energia, vado vicino ai salti d'acqua, no? Quindi ripeto, senza particolari virtù in un'epoca in cui si parlava di tutt'altro, ma questi elementi sono sempre stati insiti nel nostro modo di produrre acciaio. Che cosa hanno fatto poi gli acciaieri negli anni? Le acciaierie sono bestie estremamente capital intensive, quindi tutti gli anni bisogna investire decine, se non dipende dalla dimensione ovviamente dei tuoi stabilimenti, se non centinaia di milioni di euro per tenere le macchine in tiro, perché altrimenti se non fai gli investimenti nelle capex poi le macchine non producono. E quindi si è lavorato tantissimo in tutti questi anni su tutte le efficienze di prodotto, tutte le efficienze di processo e di nuovo per motivi che accomunano i temi della sostenibilità ambientale ai temi dell'efficienza anche economica, cioè se il 30% della mia componente di costo di una billetta è l'energia, se riduco il consumo di energia io esco con un metal margin migliore su quella billetta lì, quindi tutte le efficienze di processo che hanno permesso, come dire, le riduzioni di consumi di energie, vi assicuro che sono state fatte da tutti.
1: Che è poi una delle prime cose che si fanno per emettere meno, no?
0: Esatto,
1: diventa
0: esatto,
1: quasi automatico,
0: esatto,
1: proprio per questa ragione,
0: esatto,
1: diciamo di capitale.
0: Esatto. Posso dirvi che cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo fatto recentemente, abbiamo inaugurato nell'ottobre del 23 uno dei forse più grandi investimenti della nostra storia. Abbiamo fatto un laminatoio a bocca di acciaieria, cioè il sistema, noi produciamo travi e il nostro sistema industriale era un sistema industriale lì invece inefficiente rispetto, perché di antica concezione, dove i costi della logistica non erano particolarmente impattanti e oggi lo sono molto di più, quindi l'acciaieria, cioè dove produciamo l'acciaio, il semilavorato, è a Brescia e abbiamo due laminatoi che sono diciamo i siti produttivi a valle di lavorazione, quindi dove si passa dal semilavorato al prodotto finito, uno a Milazzo in Sicilia e l'altro a Domodossola, quindi non vicinissimi, e il mercato di,

0: riferimento delle travi poi è il bresciano, cioè è il centro nord dell'Italia e dell'Europa. Quindi abbiamo deciso di fare un grosso investimento che ci è costato alla fine circa 250 milioni di euro per fare il laminatoio a bocca di acciaieria. Quindi adesso abbiamo tutto il processo produttivo nello stesso sito, che è poi il sito giusto.
1: Anche questo è risparmio di emissioni.
0: Questo,
1: no?
0: È risparmio tanto.
1: Fai gironzolare
0: fine del cosiddetto turismo siderurgico, esatto. Cioè semilavorati che vanno in giro senza logica, ma anche poi le efficienze sono tantissime. Vi faccio un esempio: la billetta va al forno di riscaldo del laminatoio in sito già calda, quindi anche
1: non c'è
0: quello,
1: un ulteriore spreco di
0: non
1: energia.
0: C'è un ulteriore spreco di energia per rilavorarla e rilaminarla. Quindi ecco, poi ripeto, l'industriale se le pensa tutte, anche perché deve sopravvivere su un mercato che è un mercato di sovracapacità produttiva pazzesca, e quindi diciamo, per aumentare la sua efficienza anche economica le studia tutte.
1: Ma in questo senso credo che sia molto interessante, perché Vittorio Gozzi ci dà proprio un'idea generale anche della sostenibilità come sostenibilità ambientale ed economica insieme, no? Spesso consumare meno, anzi sempre consumare meno, efficientare i processi produttivi, diminuire gli sprechi della logistica, sono tutti aspetti che poi incidono evidentemente anche sulla sostenibilità ambientale. Andiamo all'idroelettrico, è sicuramente molto interessante questo aspetto. Ora, questa domanda non l'ho ancora fatta, magari la faccio a lei, sulla, come dire, sulla capacità delle singole rinnovabili di essere esse stesse sufficienti all'approvvigionamento generale, no? Mi sembra che oggi si stia andando anche nella tassonomia europea verso una serie di fonti diverse che tutte assieme concorrono poi all'approvvigionamento generale. Lei è d'accordo su questo, o le rinnovabili potrebbero crescere in modo molto significativo nel nostro paese con tutto quello che ne consegue?
2: Ma allora, magari parliamo un po' di futuro, quindi proprio un po' di storia mi fa piacere farla sull'idroelettrico. Allora, noi intanto dobbiamo pensare una cosa: non è che l'Europa sta andando verso la diversificazione delle fonti, l'Europa è già nella diversificazione delle fonti, come il nostro paese è già nella diversificazione delle fonti. Quello che cambia è il peso delle fonti all'interno di questo mix. L'Italia ha una caratteristica del proprio approvvigionamento energetico nazionale che la rende tra i paesi del G20 il paese più esposto in assoluto alle fonti fossili, in assoluto, perché siamo quasi all'80%
1: senza avere materie prime,
2: e con altre due caratteristiche, diciamo, l'assenza sostanziale di materia prima energetica e la seconda manifattura d'Europa, che ci rende anche il quarto paese esportatore a livello globale. Quindi bisogna sempre fare un plauso al nostro sistema produttivo e ai nostri imprenditori,
1: si capisce come faccia,
2: perché
1: no?
2: Sono, diciamo, degli eroi sostanzialmente, perché con queste caratteristiche non è facile fare impresa. Poi ce ne sono tante altre, diciamo, di problematiche che si integrano rispetto a queste criticità,
1: lavoro, bla bla bla, insomma.
2: Certamente questa esposizione ci rende un paese fragile. E ci rende un paese fragile perché? Perché in un mondo interconnesso nel quale il sistema di approvvigionamento, le supply chain legate alle fonti fossili, diventano uno strumento geopolitico, e questo accade da decenni, poi lo abbiamo vissuto in particolare negli ultimi 5 anni, mi fa molto piacere parlare di questi shock energetici, evidenzia lo shock in quel momento plasticamente la tua fragilità. E allora noi, quando parliamo di queste tecnologie, che consentitemi di dire le tecnologie rinnovabili, sono tecnologie ineludibili, perché si imporranno ovunque, in maniera pregnante, in tutti i tessuti a livello globale. Quello che cambia può essere la velocità, può essere la tipologia, l'intensità, ci sono poi diciamo diverse modalità per implementare nei sistemi energetici nazionali, ma certamente queste tecnologie arriveranno. Allora un paese che non ha materia prima energetica primaria, però ha una straordinaria capacità di materia prima energetica legata a queste tecnologie, cioè l'acqua, il sole e il vento, costituisce una straordinaria opportunità non per eliminare queste fragilità che sono oggettivamente ineliminabili,

0: Almeno a tecnologie esistenti, ma certamente ci sono spazi di miglioramento molto molto significativi.
1: Anche sull'idroelettrico non siamo
0: su tutte le fonti,
1: non siamo a, diciamo, a tappo su per intenderci.
0: No, questa è una leggenda che deriva, a mio avviso, dalla storia dell'idroelettrico nel nostro paese. E approfitto per fare una digressione storica. Lo dico facendo un esempio della nostra azienda. Noi in questo momento abbiamo il più grande cantiere idroelettrico in Italia aperto in Valle d'Aosta. La nostra è un'azienda interamente di proprietà della Regione Valle d'Aosta, che nel 2000 ha acquisito tutto il comparto idroelettrico di Enel, che insisteva sulla Valle d'Aosta, costituito da 6 dighe e 32 centrali per 1 gigawatt di potenza installata. Noi stiamo facendo un revamping importante, costruendo una galleria di 14 km, facendo canali di derivazione su un impianto costruito dai prigionieri austriaci della Prima Guerra Mondiale. Cioè, questo impianto è stato sostanzialmente finito nel 17-18, quindi i prigionieri che mangiavano, ed erano tanti, pur di lasciarli lì, hanno detto vabbè, facciamoli lavorare, e hanno costruito questo impianto che noi oggi stiamo revampando, perché il cambiamento climatico, i problemi legati all'assetto idrogeologico dei nostri versanti che stanno venendo giù, purtroppo, creano dei problemi a queste strutture che naturalmente sono obsolete. Ora, un'azienda come la nostra, interamente pubblica, fortemente territoriale, ha avuto la capacità, la forza e il coraggio anche di fare una scelta in un momento in cui le condizioni non sono ideali per queste scelte. Perché esiste nel nostro mondo idroelettrico una contraddizione drammatica. Sui giornali sentiamo parlare di rendite dell'idroelettrico, posizioni di impianti che sono già rendicontati. È vero, oggi ci sono dei margini, ma questi margini sono i margini a termine, perché sono legati a una concessione. E queste concessioni, quelle che scadono, diciamo il grosso, 70% delle concessioni italiane, scade nel 2029. Ora, il problema è che questi impianti hanno un bisogno gigantesco di investimenti, sono la fonte probabilmente che ha più bisogno di investimenti dal punto di vista dimensionale, perché quando parliamo di opere civili in montagna di questa dimensione, l'età media degli impianti di grande derivazione è di circa 70 anni nel nostro paese. E come noto, io non ho mai paura, anche se rappresento, diciamo, in questo momento il sistema idroelettrico, a citare una parola che è un tabù nel nostro settore, che è la parola Vaillant. Ma il Vaillant, che diciamo,
1: per i più giovani
0: oggi,
1: è uno dei più grandi disastri.
0: Parliamone un minuto, è il più grande, credo, atto di corruzione criminale della storia, certamente del nostro paese, credo non solo del nostro paese, perché per una scelta sciagurata di denaro, perché di questo stiamo parlando, il nostro paese ha patito 2000 morti, no, per questo incidente.
1: L'intero paese travolto.
0: I più giovani, diciamo, ad andare a vedere i documentari, perché da queste cose si trae sempre grande insegnamento. E molti pensano che sia venuta giù la diga, che abbia travolto tutto. No, se voi andate a Cortina d'Ampezzo e passate, diciamo, per il Cadore, vedrete che c'è una diga che è straordinaria lì, stagliata con, adesso ricordo, più o meno 185 metri mi pare che sia, che è un'opera di ingegneria straordinaria su piano mondiale dal punto di vista della realizzazione, fatta nel posto peggiore in cui si poteva fare.
1: È venuta giù il versante,
0: perché è stata fatta a valle di una montagna franosa. Infatti si chiama Monte Toc in friulano, che Toc vuol dire che proprio ha questa fragilità il versante. A un certo punto, quando si facevano le prove di invaso per collaudare questo impianto, perché era il 63, l'anno nel quale nasceva Enel, cioè la nazionalizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica del nostro paese, c'era la fase degli indennizzi. Quindi chi aveva realizzato con capitali privati questi impianti aveva degli indennizzi che venivano acquisiti per la nazionalizzazione, la costituzione dell'ente nazionale energia elettrica. E allora questi disgraziati, nonostante si siano accorti che la montagna stesse venendo giù, hanno cercato di arrivare alla terza prova di carico per collaudare quest'opera, per poter poi certificare che l'opera è collaudata, venderla allo Stato italiano, e poi sarebbe stato un problema evidentemente dei cittadini italiani e dell'erario italiano. Purtroppo la terza prova di carico è venuta giù la montagna, uccidendo 2000 persone. Questa cosa ha posto una pietra drammatica sullo sviluppo dell'idroelettrico nel nostro paese, che io dico sempre avrebbe potuto rappresentare il nostro nucleare. Perché a differenza delle altre fonti che sono intermittenti, anche quella idroelettrica è intermittente per annualità, quest'anno per esempio è un anno molto difficile, lo vedete quali sono le condizioni climatiche che stiamo vivendo,

0: però all'interno di un'oscillazione dell'idraulicità è una fonte programmabile proprio grazie alle dighe, ma non solo, è un sistema infrastrutturale che consente per esempio uno straordinario attività di contrasto, di adattamento al cambiamento climatico. Perché naturalmente la capacità di stoccaggio della risorsa idrica ti consente di poterla utilizzare quando serve, nei momenti magari difficili, ti consente quell'effetto di laminazione, perché quando ci sono le cosiddette bombe d'acqua trattiene la risorsa idrica impetuosa che arriva nelle valli e trattenendola impedisce che le valli sotto vengano distrutte. Noi nel 29 giugno del 24 abbiamo avuto in Valle d'Aosta un'alluvione, tra l'altro di giugno, che è un'anomalia di per sé, con un evento incredibile dal punto di vista meteo geologico, e grazie alle dighe, diciamo, alla fine non sono stati particolarmente ingenti danni nell'unica valle in cui ci sono stati, la Valle di Cogne, perché non abbiamo una diga, è mancato quell'effetto di laminazione. Tornando all'energia, quello che posso dire rispetto ai costi di cui si parlava, delle rinnovabili, il ruolo che devono avere, noi se non contestualizziamo il complesso del sistema energetico nazionale in un contesto internazionale non possiamo avere la dimensione del costo di cui parliamo. Perché se noi parlassimo semplicemente del costo delle rinnovabili associate al BES, gli investimenti necessari sulle reti di distribuzione, su quelle di trasporto, avremmo un costo che può essere paragonato ad altri costi, ma questa valutazione dei costi non è sufficiente se noi non contestualizziamo in un complesso più ampio. Gli shock, che sono eventi macroeconomici, oltre che geopolitici, ma poi si traducono in un evento macroeconomico, sono una straordinaria occasione per imparare. Che cosa abbiamo imparato noi dallo shock energetico del gas russo? Do 3-4 numeri per dare un ordine di grandezza. L'Europa ha speso di soldi pubblici 400 miliardi di euro solo per le misure di emergenza per far fronte al caro energia. L'Italia ne ha spesi circa 90 nel triennio, accise, fiscalizzazione, sospensione degli oneri del sistema, tutte quelle misure di emergenza per limitare l'impatto delle bollette a famiglie e imprese. 90 miliardi. Poi ci aggiungiamo l'aumento dei tassi di interesse, perché quando aumentano i prezzi di energia arriva l'inflazione, per contenere l'inflazione si attuano politiche monetarie restrittive, cioè alziamo i tassi di interesse. Che cosa è successo? Che siamo passati da tassi zero al 4%. Solo l'Italia, per maggiori oneri finanziari, per i mutui e i finanziamenti delle imprese, mutui delle famiglie e finanziamenti delle imprese, nel triennio è costato 92-93 miliardi di maggiori oneri finanziari pagati al sistema bancario. Potrei continuare perché sono molti altri costi indiretti, penso al rallentamento economico che questo ha determinato, l'impoverimento della capacità di reddito delle famiglie soprattutto più fragili dovute all'inflazione, quindi la perdita di potere d'acquisto. Allora, se noi ragioniamo solo di quanto costa un impiantino fotovoltaico, il BES, la rete, non ci rendiamo conto di quanto enormemente conveniente sia avere autonomia strategica per il Paese. Avere un approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili significa innanzitutto migliorare la nostra esposizione a questi shock. Io ho scritto un libro nell'ottobre del 2025, non lo dico per pubblicità perché un po' mi vergogno,
1: mostrare la copertina.
0: L'ottobre 25 ho scritto un libro che si intitola Energy Shock, dopodiché mi ha cominciato a chiamare in televisione quando hanno cominciato a bombardare l'Iran, perché non lo comprava nessuno, come dire. Quando è scoppiata la guerra in Iran mi hanno cominciato a chiamare ovunque, ma non sono un profeta, come dire, spero neanche una Cassandra, ma era assolutamente prevedibile che ci fosse un'altra crisi. Io nel libro lo dico, ma perché ce ne sono state 10 nei 50 anni precedenti, quindi statisticamente era altamente probabile che ce ne fosse un altro. Oggi non c'è uno shock energetico, è ancora una crisi, quella di Hormuz, ma questa crisi ci sta costando una cifra spaventosa. Allora, se nel nostro mix energetico, e vengo a quella domanda in cui diceva le rinnovabili possono essere risposte, no, noi abbiamo bisogno di diversificare, abbiamo bisogno di più fonti, ci sono anche ragioni tecniche di flessibilità per la stabilizzazione della rete, ci sono consumi che hanno bisogno di essere approvvigionati 24 ore su 24 e alcuni profili di generazione non lo consentono, ma certamente oggi noi copriamo il 42-43-44% a seconda delle annate in funzione anche dell'idroelettrico, abbiamo margine enorme di crescita. E insieme alle BES, agli investimenti nelle infrastrutture di distribuzione e di trasporto dell'energia, questo costo rimane un costo straordinariamente competitivo rispetto ai rischi e ai costi indiretti di cui parlavamo. Quindi riequilibriamo il mix energetico e facciamo

0: Diciamolo velocemente per autonomia strategica e competitività del sistema industriale.
1: Mille grazie, molto interessante quello che lei diceva. Chiosa mia, trovo intollerabile che si arrivi a 3 anni da una scadenza di concessione di impianti così complessi, perché lei magari non lo dirà apertamente, ma è inevitabile che stiate vivacchiando tutti, perché
0: no, lo dico,
1: non c'è modo. Come faccio a impegnarmi un investimento a lunga scadenza se mi scade? Ma questo non significa rinnovarla a voi esattamente, ma quando si arriva ad una ragionevole distanza dalla conclusione della concessione, riflettere sulla gara successiva e poi sull'affidamento di una nuova concessione.
0: Se vuole rispondo su questo un minuto,
1: sì, un minuto,
0: non voglio rubare tempo, poi me lo riduco dopo. Questo è un tema chiave, dobbiamo essere molto chiari, diciamo, con i cittadini italiani a partire dai ragazzi. Il tema delle concessioni non è un tema di autoconservazione degli operatori italiani, che peraltro, voglio ricordarlo, se prendiamo l'80-90% delle concessioni, sono tutte società o totalmente pubbliche o riferite al pubblico. Quindi stiamo parlando di asset che indirettamente sono un patrimonio del Paese. Quello che è inaccettabile, dal mio punto di vista, è che siamo l'unico Paese in Europa a mettere a gara i nostri asset. E non è una gara europea, è una gara mondiale. Perché se un fondo o una compagnia petrolifera sudamericana si associa a BKV, adesso faccio un nome di una grandissima e bella azienda europea, e decide di aggredire nella gara europea le nostre concessioni, semplicemente facendo un'associazione di imprese, le può aggredire. Certo. Quindi è una gara mondiale, mentre non succede negli altri paesi europei. Allora, abbiamo un asset strategico straordinario, lo dobbiamo preservare, questo è il primo tema. Il secondo sono gli investimenti per mantenerlo. Grazie a un'ipotesi che noi abbiamo fatto come operatori, che è la cosiddetta quarta via, cioè un piano di grandi investimenti a fronte di una riassegnazione delle concessioni e a fronte di una cessione di energia al sistema produttivo, noi chiediamo di poter avere una riassegnazione oggi, senza aspettare il 29, i contenziosi, i problemi che ci sono, per poter fare oggi dai 10 ai 15 miliardi di investimento e mettere a disposizione questo asset strategico al Paese e al sistema delle imprese.
1: Altrimenti non succederebbe. Grazie, grazie mille Argiro, insomma, sai come si dice, no? Ce lo chiede l'Europa, ma di solito lo chiede solo a noi, cioè, perché poi agli altri la stessa cosa sembra non chiederla. Giovanni Rosti, lei, diciamo, in questo panel è proprio quello che invece mi circola l'economia, perché anche Vittorio Gozzi ci ha spiegato bene come anche la produzione di acciaio abbia questo stesso significato, però lei si occupa di questo professionalmente, la sua azienda lo fa, peraltro c'è tutto un tema anche di recupero di quelle che sono alcune terre rare o comunque quei materiali che sono difficili da trovare e che invece si possono recuperare attraverso il lavoro che fate. Mi racconta un po' la vostra esperienza?
2: Buongiorno a tutti. Sì, noi in questo panel effettivamente possiamo considerarci un elemento abilitante. Noi crediamo che la sostenibilità energetica, l'energia green, quindi tutto il sistema del fotovoltaico, il sistema dell'eolico, il sistema dell'idroelettrico, ma anche il sistema tradizionale, necessiti sempre più di una serie di fattori che sono fondamentali, nascosti, molto più piccoli come valori, ma che senza quelli non si può fare tutto questo. Vale anche per l'industria, perché quando gli acciaieri dicono che sono i più grandi riciclatori, ed è vero, storicamente sono partiti per primi, loro lavorano in Italia su rottame, quindi siamo dei straordinari come paese riciclatori, ma quel rottame quando arriva all'acciaieria è già stato lavorato, recuperato, ha prodotto dello scarto che oggi non siamo in grado di recuperare. Noi per esempio abbiamo un progetto molto bello in Lombardia per andare a recuperare vecchie discariche dello scarto che poi non riusciva ad andare in acciaieria, con un progetto che si chiama, come tecnologia, si chiama Landfill Mining. Saremo i primi, spero, in Italia a farla, perché là c'è ancora ricchezza. 50 anni fa, 30 anni fa, là si buttava in discarica perché le tecnologie non consentivano di recuperare, di spingere il recupero fino a un certo punto. Oggi probabilmente ce lo consentono. Su tutto quello che è energia, per esempio per la mobilità, noi parliamo di produzione di energia, ma non abbiamo parlato del fatto che l'energia va accumulata, perché noi abbiamo bisogno di accumulare.

0: stimolare l'energia elettrica. Il giorno che passiamo, tutti voi che girate, siete ragazzi, girate con i monopattini elettrici, con le e-bike, tutte quelle hanno degli accumulatori di energia, hanno delle batterie.
1: Anche le macchine, no? Elettriche.
0: E anche la macchina elettrica. Arriviamo a maggior ragione sulla macchina elettrica, la complessità è ancora ulteriore. Però

0: necessita di materia prima e di materie prime critiche di cui noi non possediamo nulla in Italia, non siamo produttori primari, e necessita di una capacità e di una visione di smaltimento finale, perché tutto questo ha un ciclo di vita. Una batteria, prendiamo la batteria più tradizionale, quella che c'è sulle macchine tradizionali, la batteria al piombo, ogni tanto andate dall'elettrauto perché la batteria non funziona, l'elettrauto vi cambia la batteria. Quella batteria nuova che vi mette è una batteria fatta con piombo, di cui noi non siamo produttori, ma siamo il terzo produttore di batterie al piombo in Europa. Quindi, e la batteria vecchia, che se ne fa? Voi non, manco ci pensate a cosa succede alla batteria vecchia, ma la batteria vecchia è un rifiuto pericoloso nell'attimo in cui l'elettrauto ve l'ha tolta dalla macchina. Quindi, noi che cerchiamo e abbiamo, come dire, stiamo investendo tanto in quella che si chiama economia circolare, su delle filiere chiaramente, perché il mondo si apre a ventaglio nel momento che io ho una massa di rifiuto, dentro c'ho un po' di tutto, che va dalla plastica alla carta, come diceva Gianluca Buffo, loro fanno tutte le raccolte differenziate, ma tutta l'industria ha gli scarti, non c'è solo il cittadino, c'è l'elettrauto, c'è l'industria, c'è l'artigiano, ci sono una serie di rifiuti. Quelle sono teoricamente delle miniere che ci dovrebbero consentire di andare a prenderci quella materia che non è più materia prima, ma che può ritornare a essere materia prima seconda, end of waste. I nomi sono, qua abbiamo il professore, giuridicamente gliene abbiamo dati tanti di nomi, però alla fine sono qualcosa che mi va a sostituire la materia primaria che noi non siamo in grado o non possediamo, perché la nostra geologia, la nostra geomorfologia non ci ha dotato di quelle materie, o non siamo in grado di estrarla perché per problemi ambientali e per problemi di costi non è vantaggioso, per problemi ambientali perché fare delle miniere sapete che ha impatti violenti. Quindi quel tipo di materiali possono essere, anzi sono, contenuti nei rifiuti, in tanti rifiuti.
1: C'è tanta distanza tra la teoria e la pratica, perché lei ha detto teoricamente potrebbero essere delle miniere.
0: No, ci sono filiere che sono molto avanti, ci sono filiere tradizionali, quelle del rottame, ci sono filiere che sono molto avanti con delle difficoltà, dopo ne parliamo, della plastica, dove si rigenera la plastica, però lì abbiamo per la prima volta avuto visione del fatto che l'economia circolare da sola non si sostiene, dopo lo vediamo. Le batterie al piombo con il recupero del piombo, dell'antimonio, dello stagno, che è una filiera verticale. Noi partiamo dalla raccolta, arriviamo alle fonderie, riproduciamo il lingotto di piombo che va a riprodurre tendenzialmente batterie, e ci sono invece zone molto più lontane, cioè siamo ancora in tanta teoria e la pratica è lontana. Le batterie delle monopattini, delle e-bike, delle automobili sono le così famose batterie al litio. Litio noi non ne possediamo e sono fatte di litio, nickel e grafene principalmente. Noi non produciamo nulla di tutto questo. Quando una batteria a fine vita, noi abbiamo tutto questo che va separato, perché ce l'abbiamo dentro, al di là della parte metallica, abbiamo questi elementi chimici che non sono separati fra loro, lì la strada è ancora lunga, ma è necessaria, perché se pensiamo che gli accumulatori al litio sono gli accumulatori principali di questi anni e dei futuri anni, noi da qualche parte lì possiamo andare a prenderlo. E lo possiamo andare a prendere lì, ce l'abbiamo, una ricchezza straordinaria. Dobbiamo però investire e dobbiamo avere una politica industriale che ci aiuta nell'investire, perché il tema della plastica ci ha acceso un campanello d'allarme enorme. Gianluca lo conosce bene, loro fanno raccolte differenziate, sono bravissimi a fare la raccolta, hanno impianti di selezione della plastica, abbiamo tutto il sistema dei consorzi, arriviamo noi da tutti gli impianti, dove noi abbiamo una serie di impianti in Italia che recuperano i rifiuti da elettronica. I rifiuti da elettronica sono metalli e plastica, non è tanto altro, qualunque roba di elettronica che noi abbiamo, dei televisori, metallo e plastica, in composizioni varie. Metalli li recuperiamo, le plastiche le recuperiamo, sono anche plastiche nobili, polipropilene, ABS, polimeri interessanti, però poi il costo di andare a riprodurre un compound di plastica da riciclo, con i costi energetici che abbiamo in questo paese, fa sì

0: che noi abbiamo alla fine un compound di plastica che va a competere con compound vergine,
1: che mi conviene
0: fatto da
1: quasi
0: petrolio.
1: Quasi prenderlo
0: no, no,
1: nuovo.
0: Non quasi quasi, col petrolio, oggi col petrolio un po' più alto paradossalmente diventa vantaggioso, ma con un petrolio a valori come è stato in questi anni, 60, 50, 70 euro al barile, conviene assolutamente farlo da petrolio. E allora noi abbiamo bisogno di una politica industriale che ci dica veramente cosa vogliamo fare di questa cosa, perché se di questa cosa noi possiamo farne un'altra, produrre energia invece che materia. Possiamo prendere quella roba lì, fare un combustibile solido secondario di qualità, metterlo in termovalorizzatore di Iren che sta costruendo la quarta linea e produrre energia. Però qualcuno, la verità, a questo paese deve dirla. Le scelte hanno delle conseguenze. Vogliamo fare combustibile solido secondario? Investiamo in termovalorizzatori. Vogliamo recuperare materia? Dobbiamo far sì che questa materia sia competitiva con la materia vergine o costruire un meccanismo di competizione fra materia riciclata. Altrimenti tutto quello che noi facciamo, che è funzionale e secondo me straordinariamente necessario alla politica alta che fanno le grandi aziende come le loro, diventa quasi inutile.
1: Avete sentito il nostro amico Giovanni Rosti che ha detto che insomma qualcuno deve dire la verità in questo paese. Sono contento di avere il nostro Rosti, è della Danimarca lei, no? Mi pare che venga dalla Danimarca, quindi ha trovato clima un po' caldo diciamo qua in Italia. Scherzi a parte, nessuno dice la verità. E allora, è finito il convegno? Adesso mettetevi in modalità talk show, perché altrimenti finiamo alle 9 di domani e quindi insomma diventa impossibile. Parto da Bufo perché ha degli oneri personali. E allora dai, torniamo termovalorizzatore, ma già qui mi viene in mente che tutte le cose che volete fare, poi in realtà, no, anche solo la differenziata, riuscire a farla bene, si scontra con un problema. Non è sociale, è di percezione sociale, perché poi un conto è avere paura astratta di qualcosa, un conto è studiare da ingegnere quello che c'è dentro e stabilire se è veramente pauroso oppure no. Questo credo che sia uno dei più grandi ostacoli alla chiusura del ciclo dei rifiuti in generale e alla, diciamo, creazione di un sistema veramente green. Qual è l'esperienza di Iren? Qui però a tempi televisivi, sì, perché diciamo, siamo già in fondo.
2: Qui vado velocissimo. Noi siamo tra i più grandi operatori italiani che chiudiamo il ciclo dei rifiuti anche con la termovalorizzazione, no? E ricordato che la termovalorizzazione è una tecnologia che esiste, cioè esiste da mo', non è una cosa così complicata e ha avuto le sue evoluzioni anche per andare giustamente a intercettare quelle esigenze che venga fatta bene, benissimo, ma super benissimo, no? In termini anche di controllo delle emissioni. Allora, su questo volevo dirvi giusto due cose, visto che poi qua in Liguria c'è una gara in corso e della gara in corso non ne posso parlare.
1: Che peccato.
2: C'è una gara in corso per un termovalorizzatore di una regione che si è data una visione di voler chiudere il ciclo dei rifiuti non potendo più fare discariche, e questo lo si è deciso a livello europeo. Basta sviluppare discariche e quelle che esistono prima o poi finiscono, anche qui a Genova, e allora volevo darvi due o tre cose velocissime. La termovalorizzazione non è nemica dell'economia circolare o della raccolta differenziata, perché, guardate, è molto semplice, l'universo che viviamo, non esistono altri, è spiegato dalla fisica, da ormai centinaia e centinaia di anni. E adesso non so qui tra i ragazzi chi è ingegnere o chi sta studiando su quel versante lì, però ci sono due principi alla base, tra i vari della fisica, due molto semplici. Il primo principio è la termodinamica, che dice che l'energia si trasforma, ok? Siete in macchina, andate molto veloce, quella è energia cinetica. Cosa vuol dire? Che se centrate un muro, la macchina si accartoccia e voi vi fate molto male, perché quell'energia del movimento, no, che è anche l'energia dell'acqua che scende le montagne, che fa girare le pale e le turbine, che diventa energia elettrica, si trasforma. Però il secondo principio della termodinamica dice un'altra cosa meravigliosa, che non è si trasforma in qualunque modo. Cioè, se voi andate in macchina, frenate, la macchina si ferma. Se andate a toccare i dischi dei freni, anche la bicicletta, le spazie della bicicletta sono caldi, ok? La macchina si è fermata. Provate con un accendino, una fiamma ossidrica, a scaldare il disco del freno.

0: freno e vedere se la macchina si rimette in moto. Non si rimette mica in moto. Allora, perché questa storiellina sulla termodinamica e sulla fisica, nel mio essere anche ingegnere? Perché se tu raccogli anche il 100% in maniera differenziata, ok, il 100%, qualunque di queste cose che tu hai differenziato, il pannolino piuttosto che l'umido, piuttosto che le batterie, piuttosto che i medicinali, piuttosto che la carta, piuttosto che il vetro, già tutto proprio differenziato, separato, tutto perfetto. Nel ritrasformarlo per dargli una seconda vita, non si raggiunge il 100% di rigenerazione, anche con le migliori tecnologie, anche con i migliori investimenti, anche con le migliori tecniche. E questo è un principio della fisica, perché se con l'accendino andate sul freno, la macchina non ritorna in moto, anche se si era fermata scaldando il freno. Seconda cosa. Quindi il termovalorizzatore vuol dire che tutta la filiera, per quanto uno raccoglie differenziate, qua in regione non c'è una raccolta differenziata che è arrivata al 100%, non è possibile differenziare dalla raccolta il 100%. Noi gestiamo grandi città, non queste in Liguria, solo Spezia dal punto di vista della raccolta. Le nostre città hanno una raccolta differenziata, quella dove siamo da più anni, al 72, 73, 74, 75%.
1: Spezia è la numero uno in Liguria tra le città capoluogo.
0: Spezia tra le numero uno, non siamo a quelle percentuali, no, del 70 rotti, perché ormai no, un po' di più, oltre il 60, siamo lì da 7-8 anni, no? Poi anche una dinamica con i cittadini, con le amministrazioni, con i cassonetti intelligenti, con i mezzi, con mille cose. Però una volta che arriva questo, la Liguria non è al 100% e non lo sarà mai, arriverà al 70-72, io auguro l'80 alla Liguria, l'80% vuol dire c'è un 20%. Che non è differenziato, da qualche parte lo devi mettere, e di quell'80% che è raccolto differenziato non si riproduce il 100% rigenerato, da qualche parte lo devi mettere, e se da qualche parte lo devi mettere e sono 70 anni, 100 anni che lo mettiamo sottoterra, vogliamo continuare a volerlo mettere sottoterra? Per carità, come si diceva prima, è una scelta, basta che lo si dica. L'Unione Europea ha detto che non lo si può mettere sottoterra, da qualche parte te ne devi fare. La termovalorizzazione è una delle cose migliori per rigenerare e farlo diventare energia rispetto a una cosa e mettere sottoterra. Seconda cosa, velocissima, un termovalorizzatore, torno alle paure, no? Dice, ma lì dentro chissà che succede, chissà cosa emette. Ah, chissà che succede quando noi facciamo visitare il nostro termovalorizzatore di Torino, che è tra i più grandi d'Italia. L'immaginifico con il quale viene le persone, dai bambini ai professori delle scuole, è che si aspettano di vedere la cenere. La cenere proprio. Avete presente quando si va nelle case vecchie delle nonne chiuse da 20 anni, che c'è polvere dappertutto? Dice, è una roba che ci sarà polvere dappertutto. La gente esce dicendo, ma io non l'ho vista la polvere, no? E non l'ho vista, no? Ma com'è tutto pulito, com'è tutto ordinato? Ecco, al di là che è tutto pulito, non è che lo spazzoliamo, perché il processo di combustione a altissima temperatura, certo le produce le ceneri, ma non è una roba che dici vanno le polveri di quando a casa mia in montagna uso il pellet. Ragazzi, se non apro la finestra me lo respiro io la polvere che brucio col pellet a casa mia in montagna dal caminetto, no? Quindi il termovalorizzatore ha dei livelli emissivi e ha dei livelli di controllo e di abbattimento delle emissioni, ma soprattutto il controllo delle emissioni, che un termovalorizzatore di cui si vuole dotare la regione Liguria, ok, e io glielo auguro, anche perché ne sarei leggermente interessato, equivale, facciamo un esercizio proprio artistico, a metterlo lì dove lo si farà, se lo si farà, qualunque posto, non mi interessa, ok, circa 18.000 persone, ok? Lì, con una casa, con una caldaia e con una macchina. Ora, voi è lo stesso livello di emissioni di una comunità di 18, che ex novo viene piantata lì. Immaginate un grattacielo altissimo di tantissimi appartamenti che contengono 18.000 persone che hanno una caldaia a gas, ok? Siamo spaventati alle caldaie a gas a casa.
1: Magari anche se dovremmo, in realtà, però vabbè.
0: Siamo spaventati di quello che esce dalla marmitta del... Certo, perché sì. Poi le emissioni, certo, ma siamo spaventati di 18.000 persone che poi hanno una macchina per ogni famiglia e hanno una caldaia per ogni famiglia? Non credo. Se no andiamo a chiudere interi quartieri di

0: tutte le città della Liguria. Questo è il livello di emissione di un termovalorizzatore controllato.
1: Grazie Bufo, interessantissimo. Segnalo solo che poco oltre il confine c'è una città piuttosto nota dove c'è un quartiere che si chiama Fontvieille, e nel quartiere di Fontvieille c'è un termovalorizzatore. Il quartiere di Fontvieille si trova nel Principato di Monaco, il metro quadro costa 52.500 euro di media, quindi non ha inciso parecchio, diciamo, su tipo 140 metri quadri, 8 milioni di euro, più o meno, se sei fortunato, perché poi ci sono anche le commissioni. Quindi evidentemente, insomma, non è proprio un mostro con tante teste, no? È una cosa che può anche...
0: Si tratta di scegliere. Lo si vuole, non lo si vuole.
1: Grazie Gianluca Bufo, lo lasciamo andare, lasci pure il microfono sul lì. Vittoria Gozzi, invece voi, Duferco, appunto come diceva all'inizio, avete fatto una scelta che è quella che fanno adesso molte case, ho un po' di spazio sul tetto, mettiamo dei pannelli e mi produco da solo l'energia, del resto voi ne consumavate così tanta che a un certo punto era abbastanza normale. Quando si è aperto il mercato, se non sbaglio erano i decreti Bersani che hanno aperto il mercato, non smacchiava solo i giaguari Bersani, ha fatto anche delle cose interessanti tipo liberalizzare il sistema dell'energia elettrica. E voi appunto avete deciso di entrarci. Quali sono i risultati che ne avete tratto e qual è la vostra esperienza? Anche qui tempi televisivi, perché dovrei finire tutti in 10 minuti, ci proviamo.
2: Sì, ma cercherò di essere telegrafica. Mi allaccio al tema delle scelte, al tema dei problemi di percezione sociale, perché ci sono anche sulle rinnovabili.
1: E come? È la domanda che voglio fare a lui, che non la bruci del tutto.
2: No, non la brucio del tutto, ma... produttore di energia che vuole, allora, decidiamo che vogliamo diversificare il mix europeo, decidiamo che vogliamo accelerare sulle rinnovabili, decidiamo che vogliamo quindi installare anche in questo paese eolico, solare o batterie.
1: Prova un po' a farlo,
2: nel senso che anche da questo punto di vista poi uno dei colli di bottiglia è quello che nascono 32 comitati contro, a favore della avifauna, a favore del... in un certo senso anche comprensibilmente l'Italia è un paese particolare, un paese delicato, è un paese fragile che ha delle risorse paesaggistiche che mi sento di dire forse l'Olanda non ha e la Danimarca non ha, tutto vero. Però poi anche da questo punto di vista la scelta di voler accelerare sull'autonomia strategica e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili è fortemente impattata dal comitato del no. Ecco, quindi
1: è un'esperienza che avete avuto?
2: Sì, assolutamente. Uh-huh. Sulle fonti rinnovabili, assolutamente. Quindi anche lì mi sento di poter dire che al di là di che cosa si emette o non si emette, un comitato del no lo si trova sempre pronto a partire. Detto questo, ovviamente si prosegue e si continua. Duferco oggi è una società di compravendita di energia, di produzione di energia, che opera sul mercato libero e che serve, come dire, le famiglie.
1: È stato difficile entrare nel mercato, perché poi c'è stato un momento in cui veramente anche piccolissime realtà si affacciavano a questo mondo, proprio perché nel trading puro bastava essere teoricamente un buon ingegnere capace di fare la programmazione e comprare bene l'energia, però poi Bufo prima parlava dei margini, sono oggettivamente molto bassi, quindi bisogna saperlo fare molto bene questo lavoro, sì, associarci, sì, una produzione, perché poi altrimenti si è esposti.
2: Allora, fare il trader, cioè noi, come dicevo prima, come raccontavo prima, nasciamo trader di un'altra commodity, ma ce l'abbiamo nel DNA. Fare il trader è facilissimo e difficilissimo allo stesso tempo, cioè esattamente, quindi è un tema di gestione del rischio, è un tema di raccolta e di competenze e informazioni, cioè se sei una struttura che gestisce in maniera professionale il rischio e che ha forti competenze, mi sento di dire oggi sempre di più competenze quantitativo informatiche,

0: perché poi oggi i trading desk sono delle specie di software house travestite da trading desk, non è un mestiere per tutti, ma è un mestiere che dà a noi almeno qualche soddisfazione. E l'energia on io penso che l'abbiamo sentito stasera, è una materia complessa, difficile, iper semplificata nella narrazione, dico giornalistica,
1: certo,
0: politica, perché
1: pubblica.
0: Purtroppo pubblica, perché purtroppo c'è questa esigenza di dover mettere delle bandierine, di dover racchiudere, come dire, in citazioni telegrafiche processi produttivi estremamente complessi, li abbiamo sentiti stasera, quindi dietro a una determinata tecnologia ci sono tante informazioni pesanti di industria della produzione dell'elettrone, e sono tutte cose che quando consumi tanta energia e i tuoi bilanci dipendono da quanto riesci a risparmiare consumandola, impari. Cioè i grandi energivori di tutti i processi produttivi, cioè le vetrerie, i cementifici, i cartai, i siderurgici, i chimici, hanno delle competenze forti sul tema dell'energia, cioè hanno un energy manager che infatti sono i peggiori clienti della storia, perché cerchi di servirli e c'hai dall'altra parte un energy manager che ti fa la lezione su quello, quindi è difficile
1: non c'è dubbio, non c'è dubbio,
0: perché hanno delle competenze molto strutturate
1: e meno male che
0: è
1: successo.
0: Quindi questo è un po' quello che ci portiamo, no? Ci siamo messi a servire tanti clienti, ma partendo da una solida competenza.
1: In tre parole, indipendentemente dalle sue aspettative sulle mie domande, lei si sente più siderurgica o energetica?
0: Non posso rispondere a questa domanda. No, io mi occupo di energia, quindi tutti i giorni faccio quello.
1: Però l'acciaio, dai.
0: Però se mi sente mio padre,
1: no, appunto.
0: E quindi non posso rispondere.
1: Grazie, Vittorio Gozzi. Allora, Argirò. Vittoria ha parlato dei comitati del no. In effetti. Diciamo, gli ambientalisti, che ci mancherebbe, fanno ovviamente la loro parte nel nostro ecosistema, spesso si oppongono duramente a delle iniziative che per voi possono portare ad un risparmio di emissioni e quindi essere green. Però dall'altra parte, buco una montagna per 14 chilometri, è una cosa che viene considerata come... Poi Valle d'Aosta, secondo me, siete più, diciamo... gentili tra di voi, insomma, più comunità. Però, insomma,
2: questo non saprei, ma
1: qui a Genova,
2: diciamo, rispetto...
1: abbiamo provato a fare un buco per fare un tipo una galleria per andare verso la Lombardia. Sono 40 anni che la stiamo facendo, quindi
2: essendo nato in Liguria conosco bene la questione. Ma allora, al di là della nostra galleria, che devo dire non ha avuto particolari problemi dal punto di vista, diciamo, della procedura autorizzativa sulla componente ambientale, perché quando poi si fa un lavoro, io credo professionalmente, questi problemi non ci sono. Però secondo me c'è una, diciamo, falsa rappresentazione, no? Lei adesso ha citato il mondo ambientalista. Allora, la principale associazione ambientalista del nostro paese si chiama Lega Ambiente, e Lega Ambiente è l'associazione principale, l'organizzazione principale in Italia che spinge per fare le rinnovabili. Quindi non c'è mai stata una convergenza.
1: È un po' la Democrazia Cristiana degli ambientalisti, però.
2: No, non sono d'accordo. Il problema è un altro, è che voi giornalisti, riprendo la battuta che faceva prima,
1: alla fine è sempre
2: la dottoressa Gozzi, voi giornalisti preferite alimentare la polemica di quattro personaggi piuttosto che una stragrande maggioranza silenziosa.
1: Ci sta.
2: Questo fa parte, diciamo, del sistema mediatico e forse anche democratico, talvolta un po' irresponsabile quando degenera. Allora, io credo che il cortocircuito rispetto ai comitati del no sia determinata dall'enfasi politico-mediatica che è stata data ad alcune persone che, per ragioni, magari qualcuna convintamente, altre molto strumentalmente, si oppongono a fare qualsiasi cosa. Noi, se avessimo seguito i comitati del no, non avremmo l'alta velocità, non avremmo le autostrade, non avremmo tantissime cose che hanno contribuito a fare di questo paese un paese industrialmente avanzato e straordinariamente importante. In questo momento i comitati del no si oppongono a qualsiasi cosa. Allora, io

0: credo che il
1: riequilibrio, se no non sarebbero i comitati del no,
0: certo, però il riequilibrio del mix energetico è una scelta, lo dice uno che crede nella partecipazione, però è una scelta delle classi dirigenti, perché c'è in ballo il futuro del paese dal punto di vista dell'autonomia strategica in un mondo che si è reso molto più pericoloso, che si va fratturando, e la dimensione dell'energia non è più solo un servizio industriale, è una fondamentale componente della sicurezza nazionale. Dall'altro lato, le tecnologie oggi consentono di ridare competitività al sistema industriale, perché sono lo strumento che in assoluto tra tutte le fonti è quella meno cara, in assoluto. Allora, noi dobbiamo fare una scelta molto chiara. Fino ad oggi, purtroppo, ancora oggi, noi abbiamo da una parte e dall'altra della politica un approccio ideologico. Secondo me spesso molti comitati del no sono addirittura fomentati, nel senso che spesso la classe dirigente che magari fa dichiarazioni facciate dicendo dobbiamo spingere sulla transizione, poi però magari non è così convinta, dice ma sì, se ripartiamo col gas magari poi si abbassa il prezzo. Allora qui ci vuole, come giustamente diceva prima lui, un messaggio molto chiaro sul futuro del paese. O noi rimaniamo un paese così esposto, gli industriali ce lo dicono, noi non abbiamo molti anni davanti per recuperare la competitività industriale, sul fronte energetico ci sono molte altre complessità, ma sul fronte energetico lo stesso presidente Orsini da mesi fa interviste Confindustria, dice che le rinnovabili sono fondamentali, che ci sono 4.000 progetti nelle regioni che aspettano di essere portate avanti. Quindi noi dobbiamo fare un'operazione intelligente e responsabile da classe dirigente. Certamente il nostro paese ha un limite di governance da questo punto di vista. Se noi pensiamo che l'energia è una delle dimensioni principali della sicurezza nazionale, dall'altro lato dobbiamo immaginare che abbiamo una Costituzione che dice che l'energia è materia concorrente con le regioni. Allora, in materia di individuazione delle aree in cui insediare gli impianti, ma possiamo avere 20 leggi diverse, 20 approcci diversi che nella migliore delle ipotesi sono disomogenee, in qualche caso sono disarticolate, e che poi ci portano dove? Nei tribunali. Allora, o noi facciamo una scelta responsabile da classe dirigente e mettiamo insieme il governo nazionale, il sistema delle regioni, il sistema industriale in una comunità di intenti, il sistema industriale energetico in una comunità di intenti, e guardiamo con obiettività, scevri da interessi, da approcci ideologici e da strumentalizzazione, dal fatto che non lo voglio a casa mia, ma mi va bene se lo mettiamo a casa tua, perché questo spesso è l'approccio.
1: Chiaro.
0: Noi possiamo garantire un miglior futuro al paese per quanto riguarda una delle dimensioni più importanti che deve affrontare.
1: Vede, questa è la linea, lei mi ha dato la palla qua, io devo solo spingere, l'ha detto uno che arriva da una regione a statuto speciale. Non potevo, era proprio che saliva questa cosa, non potevo fermarmi. Lei prima, le utopie ci aiutano a guardare lontano, quindi questa cosa che il governo o in generale il sistema della pubblica opinione dovrebbe dire la verità, dovrebbe far capire, non succede. Però cosa potrebbe fare l'Italia per finanziare, magari fiscalmente, magari con incentivi, magari me lo dica lei, la chiusura di quei cicli che non stanno in piedi da soli, ma che però ci farebbero fare un passo avanti nella sostenibilità?
2: Guardi, le rispondo su due linee diverse. Una, mi allaccio a quello che diceva l'ingegnere Giro. Noi produciamo in Italia, siamo degli straordinari produttori di combustibile solido secondario, che è nient'altro che scarti di rifiuti da lavorazioni varie, dalle vostre raccolte differenziate, che vengono selezionate e producono degli scarti, dalla lavorazione della gomma, dalla lavorazione del tessile, che è un mondo gigantesco, okay, che produce milioni di tonnellate di rifiuti. Il sistema Italia, perché non ci siamo solo noi di Aichi, ma ci sono altri che fanno questo mestiere, hanno sviluppato dell'impiantistica per fare quello che si chiama combustibile solido secondario, che può essere perfettamente utilizzato nei cementifici, perché abbiamo, entro in un piccolo specifico, tenori di cloro bassissimi, perché riusciamo attraverso tecnologie con lettori ottici a estrarre tutto quello che sono i residui di cloro all'interno del rifiuto. Noi produciamo una quantità enorme di questo rifiuto, che cosa ne facciamo? Lo esportiamo e lo portiamo in Turchia,

0: Cipro, in Grecia, in Tunisia, nei cementifici stranieri, perché i cementifici italiani hanno difficoltà ad avere l'autorizzazione a utilizzare il CSS. Quindi noi non solo importiamo energia a alti costi, esportiamo carburante. Cioè, è incredibile questo. Allora, cosa dovrebbe fare? Aiutate i cementifici a ottenere queste autorizzazioni, facilitate l'industria a ottenere, perché anche il mondo della siderurgia sta cominciando a guardare il CSS. Io vivo a Brescia, quindi potrei dire che con il mondo della siderurgia ho dei rapporti, lo guardano con interesse e poi dicono sì, però se devo mettermi contro tutti. E questo è un tema. Poi c'è un tema invece sul recupero di materia. Il recupero di materia è quello su cui l'ambientalismo più che guarda più lontano, che dice basta termovalorizzatori, tutto ciò che è termovalorizzazione è comunque inquinante, quindi abbiamo materia, andiamo, spingiamo il nostro recupero a materia. Qui che la domanda è: che cosa avremmo bisogno? Avremmo bisogno di competere con gli altri che producono materia riciclata, perché come dicevo prima, se io competo con chi il piombo lo estrae in miniera a costi bassissimi, con se lo estrae in Cina, con e vale anche per il litio per esempio, con presidi ambientali non confrontabili con chi dovrebbe estrarlo in Italia, che non può più estrarlo il piombo in Italia, primario, io devo competere, e vale per la plastica. Abbiamo bisogno di politiche industriali che dicano nei prodotti, nel prodotto di questa sedia ci va almeno il X% di plastica riciclata, e a questo punto io non competo più con chi vende la plastica vergine, competerò per vendere quel 15% di plastica riciclata con un altro che fa plastica riciclata, è più bravo di me, benissimo. Io patirò perché è più bravo di me, ma non è più bravo di me perché pompa petrolio e produce plastica a bocca a pozzo a un prezzo che non sarà mai confrontabile col mio. Vale per il vetro, vale per la carta quando tagliano la cellulosa, perché se il Canada taglia tanta cellulosa il prezzo della carta al comune amico Massimiliano Bianco, andate a spiegarglielo che il più grande riciclatore Relife, azienda peraltro che nasce qua a Genova perché è nata a Genova, certo, più grande riciclatore di carta, quando il prezzo della carta va sotto zero, cosa se la fanno? Se la mangiano, la rimettono nella termovalorizzazione, non la toccano. Loro dovrebbero non competere con chi fa cellulosa vergine. Si chiama politica industriale, però ci devono dire dove vogliamo andare. Gli imprenditori italiani, come avete detto prima, e noi siamo fra quelli, e loro sono fra quelli, sono pronti a investire, hanno sempre investito, hanno lottato in questo paese per portarlo all'industrializzazione attuale, ma dobbiamo sapere dove il paese vuole andare, perché gli investimenti si possono indirizzare.
1: E questo è un problema di classe dirigente, caro mio, e speriamo di averne una sempre migliore, ecco, questo non voglio dare giudizi politici, ma insomma questo è... Merli, finiamo con lei, visto che avevamo cominciato con lei. A questo punto voglio sapere del futuro, il futuro delle rinnovabili. Voi ne avete comprate a Iosa, adesso voglio capire se è ancora il momento di comprarne altre, è il momento di crederci, è il momento di non farlo, oppure se invece in questo ragionamento che si faceva prima, ognuno ha il suo posto nel sistema complessivo, voi vi sentite sufficientemente forti per dire continuiamo a lavorare in questo ambito.
2: Ottima domanda, perché ogni tanto me lo chiedo anch'io, nonostante sia l'amministratore delegato di una società di rinnovabili. Perché? Perché la verità è che in Europa c'è stata una fortissima riduzione di domanda di energia elettrica. Noi abbiamo, essendo presenti in 9 paesi europei, abbiamo condotto un'analisi negli ultimi 15 anni, diciamo dal 2008 anzi, fino ai giorni d'oggi, perché il 2008 è stato l'anno in cui in tutti i paesi europei, almeno quelli che abbiamo analizzato, quindi Francia, Germania, Italia, UK, perché siamo anche in UK, e Spagna, è stato raggiunto il picco della domanda elettrica, e negli ultimi 15 anni o 18 anni fino ad oggi, nonostante si sentano proclami siamo al boom di un'esplosione di volumi, i volumi continuano a scendere.
1: Questo continuano per a scendere tecnologie migliori,
2: per una serie di motivi. Sicuramente c'è anche un tema di deindustrializzazione, poi c'è stato un tema di fortissima accelerazione nell'efficienza. Lo

0: Ricordava la dottoressa Gozzi, se il costo dell'energia per un energivoro incide sul 30% dei ricavi, farà di tutto, e nel 21, 22, 23 con i prezzi, in Francia i prezzi avevano raggiunto i 1000 euro, quindi 10 volte tanto quelli oggi in Italia, che tra l'altro adesso in questo momento sono i più alti, tra i più alti d'Europa, e magari ci arriviamo. E quindi tutti i sistemi produttivi hanno cambiato i comportamenti, hanno cambiato i processi industriali, ma banalmente anche noi. Cioè, quando ti ricevi una bolletta da 1000 euro, magari dici ai tuoi figli, per cortesia, spegni la TV, spegni la PlayStation, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo cambiato. In Europa si sono bruciati 100 miliardi di metri cubi di gas di domanda. Perché? Perché producevamo meno energia. Perché le produzioni a gas di elettricità, cioè da impianti a gas, ovviamente sono i primi che ne hanno risentito. Quindi la domanda che lei pone è assolutamente legittima. Noi abbiamo fissato dei target, i cosiddetti PNIEC, Piano Nazionale Energia e Clima, il governo l'ha fissato, come in tutta Europa, molto ambiziosi al 2030, con una crescita delle rinnovabili spaventosa. Vi dico, abbiamo appena ricevuto, noi siamo in Germania, i dati di installato nei primi sei mesi del 2026. Sono stati installati 2 giga di eolico e 7 di solare in sei mesi. 9 giga moltiplicato per 2, perché più o meno questi impianti funzionano 2000, in Germania, 2000 ore all'anno, vuol dire che in un anno questi impianti producono 20 terawattora di energia, 20 terawattora. Se lo annualizzo, perché questo è solo 6 mesi, sono 40 terawattora. Beh, la Germania ha bruciato 100 terawattora di domanda negli ultimi 15 anni. Allora la domanda, dico, ma perché devo installare le rinnovabili se la domanda di energia elettrica non c'è? Tant'è che in molti di questi mercati, la Spagna è un esempio eclatante, non so chi lo diceva prima, ma quando si sente la narrativa pubblica, ormai viene tutto, come dire, politicizzato e anche ideologizzato. E quindi il nucleare di destra, le rinnovabili di sinistra, sono cose che da come operatori del settore non si possono neanche
1: fanno
0: sentire,
1: ridere,
0: no? Fanno ridere, no? Quando la sinistra addita, non perché la sinistra, ma perché lo fa, addita la Spagna come un mercato, un esempio virtuoso, Sanchez ha gestito i prezzi, no, quello è un mercato fallito, perché c'è una tale produzione di solare che non sanno dove metterla. Non sanno dove metterle, i prezzi vanno sistematicamente a zero. A zero. Noi l'anno scorso abbiamo avuto in Spagna, e noi siamo in Spagna, 2000 e passa ore di prezzi a zero.
1: Che saranno quelli diurni.
0: Ma 2000 ore su 8760 ore. Cosa vuol dire? Sono tutte le ore in cui c'è il sole,
1: certo.
0: Le 6-7 ore in cui c'è il sole. Ma quale manifatturiero venderebbe il proprio prodotto a zero? Nessuno. Quindi la transizione energetica, lo diceva la dottoressa Gozzi, è un sistema estremamente complesso, e sentire la narrativa così semplificata fa venire i brividi a chi come noi opera in quei mercati e, mi lasci dire, ha fatto tutto un percorso accademico in tal senso, perché ingegnere elettrico, ho fatto anch'io un master di sostenibilità alla scuola Mattei, non qui, ma perché sono di Milano.
1: Certo.
0: E quindi dico, questi sono temi molto complessi, e quindi ogni tanto mi piacerebbe vedere anche un po' più di reattività nelle politiche, perché se prendiamo atto che la domanda non cresce, forse certi target andrebbero rivisti, se no diventano un costo di sistema eccessivo. Deve essere, come dire, io dico sempre, la transizione energetica è un'equazione. L'equazione è una cosa molto semplice, ci sono due fattori, c'è un uguale in mezzo e ci sono due fattori, deve crescere l'offerta, e tutte le politiche europee negli ultimi anni si sono concentrati solo sull'offerta, installiamo rinnovabili, ma nessuno si è mai occupato della domanda. Oggi la Commissione europea sta iniziando a capire che ci sono degli squilibri, perché noi parliamo di un'Europa unita, cioè di un'Unione europea, ma non abbiamo un mercato unico dell'energia elettrica. In Italia adesso, oggi, in tutta Europa i prezzi sono altissimi, perché c'è caldo, il nucleare funziona meno, eccetera.

0: Ma spesso e volentieri in Italia i prezzi sono stati a 120 euro e magari in Spagna erano a 20
1: a megawatt
0: o in Francia 40. Però smettiamo di additare Francia e Spagna come esempi, perché una è stata nazionalizzata da Macron, dal presidente che ha comprato EDF, che è la nostra Enel, e l'altro è un mercato che di fatto è fallito perché c'è una tale sovrapproduzione. Però certamente i nostri prezzi sono troppo alti. Perché? Perché vengono all'80%, lo ricordava Giuseppe, determinati dal gas. Noi abbiamo un sistema che si chiama sistema marginale del prezzo, system marginal price, che fu inserito negli anni
1: per
0: 90.
1: Per favorire le rinnovabili.
0: Il system marginal price nasce come sistema più efficiente, all'epoca sicuramente lo era, negli anni 90, quando fu introdotto dal decreto Bersani, lo ricordava lei, nel 99 la liberalizzazione dei mercati. Come funziona? Funziona che dice il prezzo è unico in tutto il suolo nazionale e lo fa la tecnologia meno efficiente, perché deve diventare uno stimolo per le altre tecnologie per essere più efficiente dell'altra, ma prendere quella inframarginalità che è tra il costo tuo e il costo del meno efficiente. Questo ha sempre funzionato quando si metteva in competizione carbone, petrolio, olio combustibile, gas naturale, perché erano tutte tecnologie che avevano un costo. Lo ricordava prima Gianluca, più o meno abbiamo lo stesso background, abbiamo lavorato insieme in Eni tanti anni fa. E oggi le rinnovabili non hanno un costo variabile. Non hanno un costo variabile perché il vento e il sole, fortunatamente, sono ancora gratuiti, ma abbiamo un fortissimo costo iniziale di investimento. E quindi noi, si chiama dilemma del prigioniero, non so se avete fatto microeconomia, io sono ingegnere ma poi ho fatto un master in corporate finance. E quindi,
1: ne sa un sacco Merlin, del resto è il manager.
0: E quindi, vi dicevo, è la legge, è la teoria microeconomica che ci dice, dilemma del prigioniero, che tu, non, anche se hai bisogno di 70 euro per far rientrare il tuo investimento, ma sai che tutti gli altri che hanno costi variabili come te a zero, piuttosto che non che fermare gli impianti, bidano, offrono la propria energia a zero, tu offri a zero, sperando che ci sia qualcun altro che faccia il prezzo. Questo meccanismo è obsoleto o comunque non funziona più. Quando i politici parlano di decoupling, è giusto farlo, lo possiamo fare e noi lo stiamo facendo onestamente attraverso contratti a lungo termine, cosiddetti PPA, Purchase Power Agreement, che magari durano 7, 10, 15, 20 anni. Noi l'abbiamo fatto con Google, con Microsoft, con Meta, con Ferrovie dello Stato, Luxottica, eccetera, eccetera. Ne abbiamo fatto uno proprio recentemente e vendiamo l'energia al 40% di prezzo, di sconto rispetto al prezzo di
1: mercato. D'altra parte avete un contratto lungo che ovviamente vi copre.
0: Però ci vuole una maturità del mercato. Purtroppo c'è anche un circolo vizioso. Negli Stati Uniti tante critiche, no, eccetera, però i sistemi di supporto alle rinnovabili che ci sono, perché al di là di
1: drill.
0: Rinnovabili continuano a crescere in maniera uguale a prima, sostanzialmente, a parte l'offshore. Ci sono dei sistemi fiscali che supportano questo tipo di investimento, ma non sono sistemi che alterano il mercato. Noi in Europa diamo questi CFD, siamo Contract for Difference, cioè praticamente diciamo, guarda, tu installi rinnovabile, per 20 anni ti do un prezzo fisso. Oggi quel prezzo fisso è a sconto rispetto ai prezzi di mercato. Ma quell'impianto lì contribuisce a portare a zero l'energia per tutti gli altri. E in Spagna è successo questo. E questo è un meccanismo che non funziona, perché tu avrai il newcomer ha sempre il vantaggio a installare l'impianto, perché gli assicurano la tariffa per 20 anni, anche se non c'è domanda. Certo.
1: E questo ovviamente diventa una speculazione, una mera speculazione. Grazie, un applausissimo per tutti. Allora, non ho ovviamente il tempo di farvi fare le domande, non tanto per le domande, ma per le risposte poi, perché altrimenti si creerebbe un ulteriore dibattito, però loro, quando erano giovani, quando si trovavano in queste situazioni, agganciavano...
2: Quando erano giovani,
1: adesso... sono ancora molto giovane, quando erano più giovani di ora e trovavano dei super manager come loro agli eventi un po' per caso, li braccavano in qualche modo. Fatelo, non preoccupatevi, brutta figura, e quindi sono qui anche per questo. Lorenzo Cuocolo, magari guarda, c'è una sedia, quindi la possiamo utilizzare per la chiusura.

0: Chiusura, io devo ringraziarti, caro Presidente, perché mi sono un sacco divertito, ho imparato un sacco di cose in questi 3 giorni. Peccato che non mi avete invitato anche al mattino, dice devi lavorare anche ogni tanto, fare qualche altra cosa, però sono sicuramente molto contento di aver fatto questi 3 giorni con voi e penso che i ragazzi che hanno partecipato si siano veramente molto arricchiti.
1: Sono io che ringrazio Terrazza Colombo, questa location meravigliosa ci ha consentito di dare ulteriore lustro, diciamo, a questi incontri. L'incontro di oggi ha chiuso in bellezza questo ciclo di tavole rotonde, devo dire davvero complimenti a tutti i relatori per l'altissimo livello, e questa tavola rotonda in qualche modo si mette in fila, diciamo, rispetto a quelle dei giorni scorsi, e appunto il filo che lega queste diverse tavole rotonde, se vogliamo, è proprio quello di capire come questi temi che sembrano così tecnici e così da detti ai lavori hanno poi sono, come dire, funzionali alla realizzazione di diritti fondamentali, no? Perché poi sono tutti temi che impattano sui singoli diritti dei singoli cittadini, perché abbiamo visto oggi che ad esempio senza energia non si usa il cellulare, non si accende il condizionatore, non succedono tutta una serie di cose che noi diamo per scontate, ma scontate non sono. Quindi davvero grazie ai relatori di oggi, così come agli altri dei giorni scorsi. Penso che per i ragazzi sia stata un'occasione unica per capire, per orientarsi, anche per avere degli stimoli sui possibili sbocchi lavorativi futuri.
0: Quando mi riferivo a più giovani ovviamente non pensavo a Vittoria Gozzi, su questo non c'è dubbio, no, ve lo voglio dire perché guardavo loro, in realtà lei non era assolutamente compresa, però braccate pure anche lei se vi interessa la loro storia, e soprattutto anche sul lavoro penso che qui ci siano tante opportunità in generale per i più meritevoli, e quindi sicuramente il futuro può essere buono per tutti. Grazie per essere stati con noi anche stasera e ci vediamo alla prossima.
2: Ancora insieme al Centro per raccontare un'iniziativa che va avanti da diversi anni di solidarietà, ce la facciamo raccontare da Patrizia Piano, che è presidente Rotary Club Genova Centro Storico. Benvenuta, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno.
2: Allora, di che cosa si tratta quando si parla, insomma, di questo caffè solidale dei Rotary per la Gigi Ghirotti? Che progetto è?
3: È un progetto grande e importante. Come ogni anno, grazie al nostro socio Alessio Balbi, che ci mette a disposizione la casetta dei caffè, il Rotary Club Genova Centro Storico organizza il tradizionale service I Fondi del Caffè. Con questo service sin dal 2017, tranne lo stop per la pandemia, ci permette di essere presenti a questo grande evento genovese per una raccolta fondi a scopo benefico da devolvere ad attività, associazioni ed enti attive sul territorio. È quindi un grande evento di servizio. Uh-huh. I fondi raccolti quest'anno verranno devoluti alla Fondazione Gigi Ghirotti per la copertura dei costi di 200 ore di assistenza infermieristica domiciliare. L'ulteriore eventuale somma che riusciremo a raccogliere sarà devoluta alla Croce Blu di Castelletto per completare la conversione di una loro autoambulanza in un mezzo specializzato di trasporto di pazienti che devono essere sottoposti a un trapianto d'organo, e quindi portarli dall'ospedale di Degenza all'ospedale per lo più fuori regione dove verrà effettuato il trapianto, per poi essere riportati nell'ospedale di provenienza. Quindi la raccolta fondi di quest'anno è per questi due grossi e importanti progetti.
2: Lei citava la casetta, no? Insomma, per chi frequenta, per chi insomma è stato all'Oktoberfest, sappiamo che sono tantissimi, no? I genovesi, ma non solo, ce l'hanno ben presente. Ma come funziona? Come si può aiutare questo vostro progetto?
3: In pratica, durante i 17 giorni della kermesse prepariamo caffè a fronte di donazioni. Lo stand dei caffè è aperto dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 23 e il sabato e la domenica dalle 12.30 alle 23.30. I turni sono coperti dai soci del nostro club, ma anche da

0: tanti soci degli altri club genovesi che sempre più ogni anno partecipano con grande entusiasmo, e dai soci dei Rotaract genovesi che come ogni anno ci danno sempre un grande preziosissimo aiuto. Questo service è un evento importante per noi perché esalta il nostro spirito di coesione. Noi usciamo dall'ufficio, finiamo di lavorare, arriviamo alla casetta e passiamo qualche ora in amicizia e divertendoci.
1: E facendo del bene.
0: Cerchiamo di coinvolgere le persone a prendere un caffè, ma le persone, anche se non vogliono un caffè, quando capiscono chi siamo, perché siamo lì, cosa facciamo e con quale scopo, si fermano, chiacchierano con noi, ci raccontano le loro storie e fanno una donazione. Ogni donazione, piccola o grande che sia, per noi è un grosso aiuto, è un grandissimo e prezioso aiuto. È bello vedere la risposta del pubblico, ma anche l'entusiasmo con cui facilmente riusciamo a coinvolgere le persone, a darci una mano per aiutare, soprattutto i giovani, non solo quelli del Rotaract, ma anche i nostri figli. Cioè, quando portiamo i nostri figli a fare i caffè, loro coinvolgono i loro amici. Ogni anno c'è un amico in più che ci segue, e vedere l'entusiasmo con cui i giovani e l'energia soprattutto con cui girano per gli stand per proporre i caffè nel dopo cena è un qualcosa di veramente bello. Come i giovani sono vicino a questi progetti.
1: È così. Tante volte anche noi raccontiamo proprio di come i giovani non siano così apatici come spesso a volte si vogliono raccontare, ma come soprattutto quando c'è veramente del bene, delle iniziative che sono sicure, che sono certe, che si sa dove vanno a finire i soldi, insomma è sempre bene raccontare anche questo aspetto dei giovani. Allora, grazie a Patrizia Piano, presidente del Rotary Centro Storico di Genova, appuntamento quindi per i prossimi giorni all'Oktoberfest con il caffè solidale appunto a favore della Gigi Ghirotti. Grazie per averci raccontato questo vostro progetto e complimenti.
0: Grazie mille, grazie.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
3: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
4: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo. La crisi pesante. Quando...
3: Però è una storia...
4: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
3: Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
4: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
5: Allora Chiara, io direi Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
4: Te la senti?
5: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Ma è una storia molto lunga, Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
0: Il Mimit
2: è il Ministero dell'Industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: del Made in Italy.
2: Adesso
1: anche.
2: Il Made in Italy. Certo. Il Ministero dell'Industria passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
2: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché è una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo. Quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
0: Ecco, il fatto è che noi vecchi cronisti siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
2: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie. Io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non
1: ma
2: sarebbe
1: Cornigliano,
2: la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio.
2: Allora,
1: e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
2: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, e lo snodo genovese è strategico.
0: Ecco.
2: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos sul Mer, quindi cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord
2: Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale, vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
2: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
0: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio.
2: Guardi,
0: perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
2: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
0: Certo.
2: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di

0: Milano.
1: Nonostante anche mi permette di dire il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente provocato.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
1: Sì, però appunto voi andate dopo la Costa Azzurra, c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
1: Giusto?
2: Sì.
1: Cioè, conoscete la riviera, sì, anche. E dopo nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono,

0: invitiamo
1: Chiara.
0: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire,
1: l'abbiamo fatta.
0: È andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
2: Mario Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
3: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
2: Quindi direi qualche anno.
3: Che anni.
2: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
3: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte della comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
2: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
3: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori sono i rotoli che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo
2: certo
3: da fuori.
2: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di noi.
3: Esattamente.
2: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
3: Ma non è il fatto di temere o sperare, cioè alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi se dura o non dura, qua al d'oggi non si riesce a capire e vedremo andando avanti, nel senso.
2: Quindi non c'è una paura particolare?
3: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o se qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
1: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel
0: 1965. Negli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
1: certo,
0: in particolare, la Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia,
1: certo,
0: Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
1: com'è
0: come segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
0: la leader era
4: portavoce,
0: lei,
4: la portavoce era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
0: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
1: Ecco,
4: sono passati 21
1: anni. Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
4: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
0: Questo sicuramente,
1: questo è vero,
0: anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
4: È molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
0: Certo.
4: C'era Bongadolla,

0: si rappresentava, come certo. E la questione immobiliare oggi a Corigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione, poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi chiede lavoro, chiede lavoro, e se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
1: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
0: Essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
2: Che a questo
1: deve
2: punto
1: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio diciamo nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po' qualche anno.
4: Un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per il tutto e non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto qui.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Ma spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice. Temo che sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma...
4: No. Sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
3: C'è ancora tanto orgoglio a parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
2: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi.

0: che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
1: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
2: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
1: Questo senza dubbio.
2: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
1: La sua cultura.
2: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Ital Sider, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
1: Quindi è anche un'incubatrice.
2: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Ital Sider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
2: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
2: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Ital Sider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
1: illuminare,
2: il numero uno. Era figlio di pescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
1: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento?
2: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: che viene da
2: senza Taranto. Senso, ma no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
1: non lontano,
2: che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, sì, paradossalmente sì. La siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
1: tecnica,
2: dei prodotti, della tecnologia.

0: Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: ha tirato fuori un sacco di soldi
0: per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento
1: in poi… Ce li ha anche guadagnati.
0: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci.
0: Continuavano
1: a scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, cioè, delle malattie, eccetera, non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente... Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cocherie, perché la brutta bestia è la cocheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha
1: che dà un diktat
0: su Naia, appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola, lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
1: No? Ma invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio?
0: Perché il ciclo integrale...
1: Da un punto di vista ambientale,
0: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Ha riempito il mare per farlo.
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile, era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti, quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'alto forno. Quindi quella battaglia, ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è il decappaggio, c'è la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti dalle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla

0: anche a livello proprio internazionale.
1: Sì, è europeo.
0: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
1: Beh, noi diciamo ultimamente soprattutto abbiamo avuto, c'è stato diciamo un dibattito forte. Noi, chiaramente noi siamo per il lavoro, quindi c'è stato entrato diciamo nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere diciamo da Taranto, nel senso, noi adesso dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto. Con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella discussione.
0: Esatto, si parla anche di inquinamento.
1: Sì, il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che ora poi la discussione chiaramente
0: è ampissima.
1: E sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono sarà fatto o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non gli piace.
0: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei cornigliani. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altra ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
1: Ma con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno fatto l'alto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. Tra l'altro non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire tra virgolette, non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.
3: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

Il nuovo orario AMT che parte domani mattina riduce del 26,7% le corse sulle principali direttrici di Genova, oltre il 10% annunciato dal comune. Resta gravissimo il giovane coinvolto nello scontro frontale fra due moto avvenuto venerdì sera lungo la via Aurelia tra Bogliasco e Nervi. In Liguria domani tornano a scuola 158.000 studenti, ma per le famiglie il nuovo anno scolastico può costare fino a 1.300 euro. L'allerta meteo dei giorni scorsi ha lasciato sulle spiagge genovesi una distesa di rami, tronchi e detriti. Lunedì ci sarà l'atteso intervento di Aster.

Buonasera dalla redazione di Primo Canale. Tagli agli autobus a Genova. Domani parte il piano invernale. Il comune parlava di una riduzione intorno al 10%, ma i nuovi orari invernali raccontano un'altra storia. I primi effetti si vedranno a partire da domani, quando entrerà in vigore proprio

0: proprio il nuovo servizio invernale. Aurora Bottino.
1: Solo pochi giorni fa il comune di Genova e MT avevano cercato di rassicurare cittadini, pendolari e territori. I tagli al servizio urbano sarebbero stati contenuti intorno al 10%. Ma il confronto tra l'orario invernale dello scorso anno e quello che entra in vigore ora racconta invece un'altra storia. Secondo l'analisi dell'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico, sulle quattro grandi direttrici cittadine, Ponente, Valpolcevera, Valbisagno e Levante, le corse feriali, escluse quelle serali dopo le 21, passano da 1575 a 1154, sono 421 corse in meno al giorno, pari a un taglio del 26,7%, quasi tre volte la riduzione promessa. Non si tratta di un ritocco marginale né di qualche corsa cancellata in fasce a basso utilizzo. Il taglio colpisce le linee che ogni mattina e ogni pomeriggio portano lavoratori, studenti e anziani verso il centro, gli ospedali, le scuole e le stazioni. Nel ponente le corse scendono da 378 a 278, 100 in meno, il 26,5%. La linea 1 perde 39 corse, la linea 3 addirittura 61, con un taglio del 40,9%. Ancora più pesante la situazione in Valpolcevera, qui le corse passano da 321 a 203, con 118 collegamenti in meno e una riduzione del 36,8%. La linea 8 crolla da 130 a 12 corse, il 90,8% in meno. In Valbisagno vengono cancellate 77 corse, da 293 a 216, la linea 13 perde il 24,4%, la 14 il 28,6%. A Levante il taglio complessivo è del 21,6%, con 126 corse in meno, la linea 15 ne perde 71, la 16 ne perde 73. L'aumento di 12 corse sulla 17 Barrato non basta certo a riequilibrare il conto. Almeno sulle principali direttrici di Genova, la distanza tra le rassicurazioni di pochi giorni fa e la realtà dell'orario invernale è evidente. Non il 10%, ma oltre un quarto delle corse cancellate.
0: E allora, come avete sentito, domani è anche il giorno del nuovo orari dei AMT e sono molto preoccupati naturalmente i tanti studenti che alle 8 naturalmente dovranno essere in classe. Lo scorso anno, lo ricordate, moltissimi studenti nel corso della stagione scolastica sono arrivati spesso in ritardo. Tra l'altro un aumento anche dei prezzi dei libri e non solo. Allora Carlotta Nicoletti ci riassume tutto.
2: Domani, lunedì 14 settembre, per circa 158.600 studenti liguri suona la prima campanella dell'anno scolastico. Tra chi torna in classe e chi affronta il primo giorno, la Liguria fa i conti con il calo demografico. Gli studenti diminuiscono, ma sottolinea il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antimo Ponticello, l'organico resta invariato rispetto allo scorso anno. Per le famiglie, però, il ritorno a scuola significa anche nuove spese. Secondo le associazioni dei consumatori, tra libri, zaini, quaderni e materiale scolastico, il conto può arrivare fino a 1.300 euro per studente. In media, il corredo scolastico costa 673,60 euro, mentre per libri di testo e due dizionari servono circa 546 euro. Aumenti anche per cartolerie e libri, rispettivamente tra il 2 e il 4% e dell'1,8%. Il presidente di Assoutenti Furio Truzzi chiede interventi contro il caro scuola e propone di estendere la gratuità dei libri anche alle scuole medie. E alle spese per libri e corredo si aggiungono trasporti, contributi scolastici e attività sportive. Il consiglio delle famiglie è evitare acquisti superflui e puntare sulla qualità. A Genova il maggior numero di studenti seguita dalla Spezia Savona Imperia.
0: E veniamo alla cronaca. È morto l'anziano di 88 anni, è rimasto gravemente ferito il 6 settembre dopo una caduta dalla bicicletta nella galleria Garibaldi nel centro di Genova. L'uomo era stato trasportato in codice rosso a San Martino, ma non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati, è deceduto l'11 settembre. Restano gravissime invece le condizioni del ventenne coinvolto nello scontro frontale tra due moto avvenuto venerdì sera lungo la via Aurelia a Capolungo al confine con Bogliasco. Il giovane, dopo essere stato sedato e intubato sul posto, è stato trasportato al San Martino di Genova, dove ha subito un delicato intervento per i numerosi traumi riportati. Al termine dell'operazione è stato trasferito in rianimazione, dove resta sotto stretta osservazione. Nell'incidente, avvenuto poco prima delle 23, sono rimasti feriti anche altri due giovani, ricoverati invece in codice giallo e non in pericolo di vita. E l'allerta meteo dei giorni scorsi, che ha interessato la nostra regione, ha lasciato il segno anche sulle spiagge genovesi.

0: La piena dei fiumi ha infatti trascinato a riva numerosi rami e tronchi, lasciando una vera e propria distesa di detriti. Chiara Orrù.
1: A Boccadasse, così come a Vernazzola, in molti questa mattina sono arrivati con l'idea di godersi qualche ora di sole, stendere il proprio telo sulla spiaggia e, perché no, concedersi anche un bagno di metà settembre. Ad accoglierli invece hanno trovato la battigia invasa da tronchi e rami trascinati a riva dal mare dopo l'ondata di maltempo. Il fenomeno è tipico dopo le prime burrasche di fine estate, quando il moto ondoso rimobilizza il materiale trasportato dai torrenti e dai versanti. Era già successo a fine agosto durante un'altra ondata di maltempo a Santa Margherita Ligure. In quel caso erano stati raccolti oltre 400 kg tra legname e rifiuti trasportati in mare dalle forti precipitazioni. Come ha spiegato l'assessore Massimo Ferrante, lunedì 14 settembre partiranno le operazioni di rimozione con mezzi meccanici e motoseghe per tagliare e asportare i tronchi più ingombranti e liberare battigia e accessi. L'obiettivo è completare il grosso del lavoro in tempi brevi, prima che l'afflusso di magnanti nei prossimi giorni torni a crescere, sul posto anche Amio, che si occuperà dello smaltimento del materiale.
0: E sono 434 i giovani pronti a entrare nel percorso per diventare infermieri, ma in Liguria ne servono almeno 750. L'Ordine ha quindi chiesto alla Regione di bandire un concorso entro fine anno per almeno 750 posti. Tiziano Berti.
2: Arriva un segnale positivo per la sanità ligure, che continua però a fare i conti con la carenza di personale. In Liguria anche quest'anno sono stati occupati tutti i 434 posti disponibili per il corso di laurea in infermieristica. Un interesse che torna a crescere anche grazie alle nuove prospettive di carriera e alla maggiore valorizzazione della professione. Ma il problema degli organici resta, perché tra una nuova iscrizione e l'ingresso nel mondo del lavoro passano anni e la Liguria ha bisogno di nuovi infermieri subito.
3: Dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni, questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la Regione Liguria per non meno di 750 posti.
2: C'è poi il problema delle rinunce. Nell'ultimo concorso circa il 10% dei vincitori ha scelto di non accettare il posto, preferendo altre opportunità, spesso più vicine a casa.
3: Dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio.
2: Intanto a dicembre sono attesi 290 nuovi laureati. La sfida ora è trasformare il rinnovato interesse dei giovani in nuovi professionisti, ma soprattutto riuscire a trattenerli nella sanità ligure.
0: Un fine settimana dedicato ai muscoli, all'erici con Mitiliade, oltre a show cooking e gusto, approfondimenti sul mare e la sostenibilità ambientale. Ci racconta tutto Emanuela Cavallo.
4: Il Comune di Erici, naturalmente sempre vicino alla mitilicoltura da tanti anni, segue la nostra attività, ci sostiene e questa manifestazione è sempre stata ritenuta da noi fondamentale per il proseguo della nostra attività. E quest'anno in particolare il Comune ha investito tante risorse, sono attivati chef molto di grido, molto famosi, e naturalmente tutto il contorno, sono stati invitati produttori da altre regioni, è un'edizione molto importante, probabilmente l'edizione migliore di tutte quelle che si sono svolte sinora. Partiamo dal presupposto che la stagione commerciale non è andata male, naturalmente abbiamo lavorato tanto, parecchia produzione nostrale, quindi spezzina, e adesso naturalmente siamo nella fase calante della lavorazione, incominciamo a rimergere il prodotto che viene dalla Spagna per il periodo invernale, e che dire, il problema dei cambiamenti climatici è sentito in tutto il bacino del Mediterraneo. Noi quest'anno purtroppo abbiamo visto il seme, che è quello che doveva andare a rifornire la produzione dell'anno prossimo, morire tutto, quindi non abbiamo seme per la prossima stagione, ma è una situazione che è generalizzata a livello del bacino del Mediterraneo, anche tutte le altre marinerie italiane sono nella stessa condizione. Ci saranno problematiche di quantitativi l'estate prossima, sperando che magari nell'autunno, quando cambieranno le temperature e il mare si rinfrescherà un pochettino, ci dia la possibilità di rinnestare il prodotto, trovare un po' di seme e per lavorare la prossima stagione.

0: Rombo dei motori e centinaia di motociclisti questa mattina a Genova per la 34esima edizione della Benedizione dei Caschi. Il corteo è partito da Piazza dei Ferrari e ha raggiunto il Santuario della Madonna della Guardia, dove si è svolta la tradizionale cerimonia. Carlotta Nicoletti.
1: Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: Genova si è svegliata con il rombo delle moto per la 34esima edizione della tradizionale Benedizione dei Caschi. Centinaia di centauri arrivati da tutta la Liguria si sono dati appuntamento questa mattina in Piazza dei Ferrari, per poi muoversi in un lungo e colorato corteo verso il Monte Figogna e il Santuario della Madonna della Guardia. L'iniziativa organizzata dal Moto Club Touring Genova 91 con il patrocinio del comune di Ceranesi è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote. Una giornata di aggregazione, passione e ricordo vissuta nel segno della prudenza sulle strade. Una volta raggiunto il santuario si è svolta la benedizione dei caschi, momento centrale della manifestazione. Come da tradizione, l'evento ha avuto anche una forte finalità benefica. L'intero ricavato delle iscrizioni e della mattinata è stato consegnato direttamente al rettore del santuario. Un gesto che rinnova ogni anno il legame tra il mondo motociclistico genovese e uno dei luoghi più cari alla città e alla Liguria.
0: Sport e impresa si incontrano ancora una volta sul mare di Genova. La Irene Utility Cup torna protagonista a Mille Vele con una sfida che va oltre la competizione. Un'occasione per condividere valori, rafforzare lo spirito di squadra e portare anche in acqua il confronto fra diverse realtà aziendali italiane. Lucrezia Marini.
3: Oltre 40 equipaggi e più di 400 partecipanti da tutta Italia nelle acque di Genova per la nona edizione della Iren Utility Cup, la regata nella regata organizzata in occasione della 38esima Mille Vele. Una manifestazione cresciuta anno dopo anno e capace di richiamare equipaggi da tutta Italia. Forte anche la presenza femminile, circa un terzo degli equipaggi è composto da veliste, mentre Iren Luce Gas e Servizi partecipa fin dalla prima edizione con un team interamente femminile. Un appuntamento che unisce sport e impresa e che porta in mare aziende, fornitori, partner e competitor chiamati a fare squadra e a confrontarsi anche fuori dal tradizionale ambiente di lavoro.
4: La nona edizione vede il nuovo record di imbarcazioni, siamo arrivati a 42 imbarcazioni, ormai non è più solamente una regata di utility, anche se il nome è ancora Iren Utility Cup, è una regata che prevede la partecipazione di parte commerciale, parte tecnologica, parte finanziaria, anche competitor, che ci permette di avere un momento di networking, soprattutto nel momento di rientro post feriale di agosto, ed è diventato ormai un appuntamento fisso per tutte le imbarcazioni, per tutti gli equipaggi, per tutte le aziende che ogni anno volentieri rinnovano la loro iscrizione.
0: Era questo l'ultimo servizio, Primo Giornale torna domani sempre alla stessa ora, la prima edizione è alle 18, vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi.

0: E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata, con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Il nuovo orario AMT che parte domani mattina riduce del 26,7% le corse sulle principali direttrici di Genova, oltre il 10% annunciato dal comune. Resta gravissimo il giovane coinvolto nello scontro frontale fra due moto avvenuto venerdì sera lungo la via Aurelia tra Bogliasco e Nervi. In Liguria domani tornano a scuola 158.000 studenti, ma per le famiglie il nuovo anno scolastico può costare fino a 1.300 euro. L'allerta meteo dei giorni scorsi ha lasciato sulle spiagge genovesi una distesa di rami, tronchi e detriti. Lunedì ci sarà l'atteso intervento di Aster.

0: Buonasera dalla redazione di Primo Canale. Tagli agli autobus a Genova. Domani parte il piano invernale. Il comune parlava di una riduzione intorno al 10%, ma i nuovi orari invernali raccontano un'altra storia. I primi effetti si vedranno a partire da domani, quando entrerà in vigore proprio il nuovo servizio invernale. Aurora Bottino.
1: Solo pochi giorni fa il comune di Genova e MT avevano cercato di rassicurare cittadini, pendolari e territori. I tagli al servizio urbano sarebbero stati contenuti intorno al 10%. Ma il confronto tra l'orario invernale dello scorso anno e quello che entra in vigore ora racconta invece un'altra storia. Secondo l'analisi dell'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico, sulle quattro grandi direttrici cittadine, Ponente, Valpolcevera, Valbisagno e Levante, le corse feriali, escluse quelle serali dopo le 21, passano da 1575

0: a 1154, sono 421 corse in meno al giorno, pari a un taglio del 26,7%, quasi tre volte la riduzione promessa. Non si tratta di un ritocco marginale né di qualche corsa cancellata in fasce a basso utilizzo. Il taglio colpisce le linee che ogni mattina e ogni pomeriggio portano lavoratori, studenti e anziani verso il centro, gli ospedali, le scuole e le stazioni. Nel ponente le corse scendono da 378 a 278, 100 in meno, il 26,5%. La linea 1 perde 39 corse, la linea 3 addirittura 61, con un taglio del 40,9%. Ancora più pesante la situazione in Valpolcevera, qui le corse passano da 321 a 203, con 118 collegamenti in meno e una riduzione del 36,8%. La linea 8 crolla da 130 a 12 corse, il 90,8% in meno. In Val Bisagno vengono cancellate 77 corse, da 293 a 216, la linea 13 perde il 24,4%, la 14 il 28,6%. A Levante il taglio complessivo è del 21,6%, con 126 corse in meno, la linea 15 ne perde 71, la 16 ne perde 73. L'aumento di 12 corse sulla 17 Barrato non basta certo a riequilibrare il conto. Almeno sulle principali direttrici di Genova, la distanza tra le rassicurazioni di pochi giorni fa e la realtà dell'orario invernale è evidente, non il 10%, ma oltre un quarto delle corse cancellate.
1: E allora, come avete sentito, domani è anche il giorno del nuovo orari dei AMT e sono molto preoccupati naturalmente i tanti studenti che alle 8 naturalmente dovranno essere in classe. Lo scorso anno, lo ricordate, moltissimi studenti nel corso della stagione scolastica sono arrivati spesso in ritardo. Tra l'altro un aumento anche dei prezzi dei libri e non solo. Allora Carlotta Nicoletti ci riassume tutto.
2: Domani, lunedì 14 settembre, per circa 158.600 studenti liguri suona la prima campanella dell'anno scolastico. Tra chi torna in classe e chi affronta il primo giorno, la Liguria fa i conti con il calo demografico. Gli studenti diminuiscono, ma sottolinea il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antimo Ponticello, l'organico resta invariato rispetto allo scorso anno. Per le famiglie, però, il ritorno a scuola significa anche nuove spese. Secondo le associazioni dei consumatori, tra libri, zaini, quaderni, materiale scolastico, il conto può arrivare fino a 1.300 euro per studente. In media il corredo scolastico costa 673,60 euro, mentre per libri di testo e due dizionari servono circa 546 euro. Aumenti anche per cartolerie e libri, rispettivamente tra il 2 e il 4% e dell'1,8%. Il presidente di Assoutenti Furio Truzzi chiede interventi contro il caro scuola e propone di estendere la gratuità dei libri anche alle scuole medie. E alle spese per libri e corredo si aggiungono trasporti, contributi scolastici e attività sportive. Il consiglio delle famiglie è evitare acquisti superflui e puntare sulla qualità. A Genova il maggior numero di studenti seguita dalla Spezia Savona Imperia.
1: E veniamo alla cronaca. È morto l'anziano di 88 anni, è rimasto gravemente ferito il 6 settembre dopo una caduta dalla bicicletta nella galleria Garibaldi nel centro di Genova. L'uomo era stato trasportato in codice rosso a San Martino, ma non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati ed è deceduto l'11 settembre. Restano gravissime invece le condizioni del ventenne coinvolto nello scontro frontale tra due moto avvenuto venerdì sera lungo la via Aurelia a Capolungo al confine con Bogliasco. Il giovane, dopo essere stato sedato e intubato sul posto, è stato trasportato al San Martino di Genova, dove ha subito un delicato intervento per i numerosi traumi riportati. Al termine dell'operazione è stato trasferito in rianimazione, dove resta sotto stretta osservazione. Nell'incidente, avvenuto poco prima delle 23, sono rimasti feriti anche altri due giovani, ricoverati invece in codice giallo e non in pericolo di vita. E l'allerta meteo dei giorni scorsi, che ha interessato la nostra regione, ha lasciato il segno anche sulle spiagge genovesi. La piena dei fiumi ha infatti trascinato a riva numerosi rami e tronchi, lasciando una vera e propria distesa di detriti. Chiara Orrù.
3: A Boccadasse, così come a Vernazzola, in molti questa mattina sono arrivati con l'idea di godersi qualche ora di sole, stendere il proprio telo sulla spiaggia e, perché no, concedersi anche un bagno di metà settembre. Ad accoglierli invece hanno trovato la battigia invasa da tronchi e rami trascinati a riva dal mare dopo l'ondata di maltempo. Il fenomeno è tipico dopo le prime burrasche di fine estate, quando il moto ondoso rimobilizza il materiale trasportato dai torrenti e dai versanti.

0: Era già successo a fine agosto durante un'altra ondata di maltempo a Santa Margherita Ligure. In quel caso erano stati raccolti oltre 400 kg tra legname e rifiuti trasportati in mare dalle forti precipitazioni. Come ha spiegato l'assessore Massimo Ferrante, lunedì 14 settembre partiranno le operazioni di rimozione con mezzi meccanici e motoseghe per tagliare e asportare i tronchi più ingombranti e liberare battigia e accessi. L'obiettivo è completare il grosso del lavoro in tempi brevi, prima che l'afflusso di magnanti nei prossimi giorni torni a crescere, sul posto anche Amio, che si occuperà dello smaltimento del materiale.
1: E sono 434 i giovani pronti a entrare nel percorso per diventare infermieri, ma in Liguria ne servono almeno 750. L'Ordine ha quindi chiesto alla Regione di bandire un concorso entro fine anno per almeno 750 posti. Tiziano Berti.
2: Arriva un segnale positivo per la sanità ligure, che continua però a fare conti con la carenza di personale. In Liguria anche quest'anno sono stati occupati tutti i 434 posti disponibili per il corso di laurea in infermieristica. Un interesse che torna a crescere anche grazie alle nuove prospettive di carriera e alla maggiore valorizzazione della professione. Ma il problema degli organici resta, perché tra una nuova iscrizione e l'ingresso nel mondo del lavoro passano anni e la Liguria ha bisogno di nuovi infermieri subito.
3: Dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni, questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la Regione Liguria per non meno di 750 posti.
2: C'è poi il problema delle rinunce. Nell'ultimo concorso circa il 10% dei vincitori ha scelto di non accettare il posto, preferendo altre opportunità, spesso più vicine a casa.
3: Dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio.
2: Intanto a dicembre sono attesi 290 nuovi laureati. La sfida ora è trasformare il rinnovato interesse dei giovani in nuovi professionisti, ma soprattutto riuscire a trattenerli nella sanità ligure.
1: Un fine settimana dedicato ai muscoli, all'erici con mitiliade, oltre a show cooking e gusto, approfondimenti sul mare e la sostenibilità ambientale. Ci racconta tutto Emanuela Cavallo.
4: Il Comune di Lerici naturalmente è sempre vicino alla mitilicoltura da tanti anni, segue la nostra attività, ci sostiene e questa manifestazione è sempre stata ritenuta da noi fondamentale per il proseguo della nostra attività. E quest'anno in particolare il Comune ha investito tante risorse, sono stati invitati chef molto di grido, molto famosi, e naturalmente tutto il contorno, sono stati invitati produttori da altre regioni. È un'edizione molto importante, probabilmente l'edizione migliore di tutte quelle che si sono svolte sinora. Partiamo dal presupposto che la stagione commerciale non è andata male, naturalmente abbiamo lavorato tanto, parecchia produzione nostrale, quindi spezzina, e adesso naturalmente siamo nella fase calante della lavorazione, incominciamo a rimergere il prodotto che viene dalla Spagna per il periodo invernale, e quel che dire, il problema dei cambiamenti climatici è sentito nel tutto il bacino del Mediterraneo. Noi quest'anno purtroppo abbiamo visto il seme, che è quello che doveva andare a rifornire la produzione dell'anno prossimo, morire tutto, quindi non abbiamo seme per la prossima stagione, ma è una situazione che è generalizzata a livello del bacino del Mediterraneo, anche tutte le altre marinerie italiane sono nella stessa condizione. Ci saranno problematiche di quantitativi l'estate prossima, sperando che magari nell'autunno, quando cambieranno le temperature e il mare si rinfrescherà un pochettino, ci dia la possibilità di rinestare il prodotto, trovare un po' di seme e per lavorare la prossima stagione.
1: Rombo dei motori e centinaia di motociclisti questa mattina a Genova per la 34esima edizione della Benedizione dei Caschi. Il corteo è partito da Piazza dei Ferrari e ha raggiunto il Santuario della Madonna della Guardia, dove si è svolta la tradizionale cerimonia. Carlotta Nicoletti.
5: Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Genova si è svegliata con il rombo delle moto per la 34esima edizione della tradizionale Benedizione dei Caschi. Centinaia di centauri arrivati da tutta la Liguria si sono dati appuntamento questa mattina in Piazza dei Ferrari, per poi muoversi in

0: in un lungo e colorato corteo verso il Monte Figonia e il Santuario della Madonna della Guardia. L'iniziativa, organizzata dal Moto Club Touring Genova 91 con il patrocinio del Comune di Ceranesi, è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote. Una giornata di aggregazione, passione e ricordo vissuta nel segno della prudenza sulle strade. Una volta raggiunto il santuario si è svolta la benedizione dei caschi, momento centrale della manifestazione. Come da tradizione, l'evento ha avuto anche una forte finalità benefica. L'intero ricavato delle iscrizioni e della mattinata è stato consegnato direttamente al rettore del santuario. Un gesto che rinnova ogni anno il legame tra il mondo motociclistico genovese e uno dei luoghi più cari alla città e alla Liguria.
1: Sport e impresa si incontrano ancora una volta sul mare di Genova, la Irene Utility Cup torna protagonista a Mille Vele con una sfida che va oltre la competizione, un'occasione per condividere valori, rafforzare lo spirito di squadra e portare anche in acqua il confronto fra diverse realtà aziendali italiane. Lucrezia Marini.
2: Oltre 40 equipaggi e più di 400 partecipanti da tutta Italia nelle acque di Genova per la nona edizione della Iren Utility Cup, la regata nella regata organizzata in occasione della 38esima Mille Vele. Una manifestazione cresciuta anno dopo anno e capace di richiamare equipaggi da tutta Italia. Forte anche la presenza femminile, circa un terzo degli equipaggi è composto da veliste, mentre Iren Luce Gas e Servizi partecipa fin dalla prima edizione con un team interamente femminile. Un appuntamento che unisce sport e impresa e che porta in mare aziende, fornitori, partner e competitor chiamati a fare squadra e a confrontarsi anche fuori dal tradizionale ambiente di lavoro.
3: La nona edizione vede il nuovo record di imbarcazioni, siamo arrivati a 42 imbarcazioni, ormai non è più solamente una regata di utility, anche se il nome è ancora Iren Utility Cup, è una regata che prevede la partecipazione di parte commerciale, parte tecnologica, parte finanziari, anche competitor, che ci permette di avere un momento di networking, soprattutto nel momento di rientro post feriale di agosto, ed è diventato ormai un appuntamento fisso per tutte le imbarcazioni, per tutti gli equipaggi, per tutte le aziende che ogni anno volentieri rinnovano la loro iscrizione.
1: Era questo l'ultimo servizio, Primo Giornale torna domani sempre alla stessa ora, la prima edizione è alle 18, vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Eurocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
2: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
1: Scopri di più su eurocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Eurocash.
4: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
5: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi.

Ciao, tiene una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Il nuovo orario AMT che parte domani mattina riduce del 26,7% le corse sulle principali direttrici di Genova, oltre il 10% annunciato dal comune. Resta gravissimo il giovane coinvolto nello scontro frontale fra due moto avvenuto venerdì sera lungo la via Aurelia tra Bogliasco e Nervi. In Liguria domani tornano a scuola 158.000 studenti, ma per le famiglie il nuovo anno scolastico può costare fino a 1.300 euro. L'allerta meteo dei giorni scorsi ha lasciato sulle spiagge genovesi una distesa di rami, tronchi e detriti. Lunedì ci sarà l'atteso intervento di Aster.

0: Buonasera dalla redazione di Primo Canale. Tagli agli autobus a Genova. Domani parte il piano invernale. Il comune parlava di una riduzione intorno al 10%, ma i nuovi orari invernali raccontano un'altra storia. I primi effetti si vedranno a partire da domani, quando entrerà in vigore proprio il nuovo servizio invernale. Aurora Bottino.
1: Solo pochi giorni fa il comune di Genova e MT avevano cercato di rassicurare cittadini, pendolari e territori. I tagli al servizio urbano sarebbero stati contenuti intorno al 10%. Ma il confronto tra l'orario invernale dello scorso anno e quello che entra in vigore ora racconta invece un'altra storia. Secondo l'analisi dell'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico, sulle quattro grandi direttrici cittadine, Ponente, Valpolcevera, Valbisagno e Levante, le corse feriali, escluse quelle serali dopo le 21, passano da 1575 a 1154, sono 421 corse in meno al giorno, pari a un taglio del 26,7%, quasi tre volte la riduzione promessa. Non si tratta di un ritocco marginale né di qualche corsa cancellata in fasce a basso utilizzo. Il taglio colpisce le linee che ogni mattina e ogni pomeriggio portano lavoratori, studenti e anziani verso il centro, gli ospedali, le scuole e le stazioni. Nel ponente le corse scendono da 378 a 278, 100 in meno, il 26,5%. La linea 1 perde 39 corse, la linea 3 addirittura 61, con un taglio del 40,9%. Ancora più pesante la situazione in Valpolcevera, qui le corse passano da 321 a 203, con 118 collegamenti in meno e una riduzione del 36,8%. La linea 8 crolla da 130 a 12 corse, il 90,8% in meno. In Valbisagno vengono cancellate 77 corse, da 293 a 216, la linea 13 perde il 24,4%, la 14 il 28,6%, a Levante il taglio complessivo è del 21,6% con 126 corse in meno, la linea 15 ne perde 71, la 16 ne perde 73. L'aumento di 12 corse sulla 17 Barrato non basta certo a riequilibrare il conto. Almeno sulle principali direttrici di Genova, la distanza tra le rassicurazioni di pochi giorni fa e la realtà dell'orario invernale è evidente. Non il 10%, ma oltre un quarto delle corse cancellate.
0: E allora, come avete sentito, domani è anche il giorno del nuovo orari dei AMT e sono molto preoccupati naturalmente i tanti studenti che alle 8 naturalmente dovranno essere in classe. Lo scorso anno, lo ricordate, moltissimi studenti nel corso della stagione scolastica sono arrivati spesso in ritardo. Tra l'altro un aumento anche dei prezzi dei libri e non solo. Allora Carlotta Nicoletti ci riassume tutto.
2: Domani, lunedì 14 settembre, per circa 158.600 studenti liguri suona la prima campanella dell'anno scolastico. Tra chi torna in classe e chi affronta il primo giorno, la Liguria fa i conti con il calo demografico. Gli studenti diminuiscono, ma sottolinea il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antimo Ponticello, l'organico resta invariato rispetto allo scorso anno. Per le famiglie, però, il ritorno a scuola significa anche nuove spese. Secondo le associazioni dei consumatori, tra libri, zaini, quaderni e materiale scolastico, il conto può arrivare fino a 1.300 euro per studente. In media, il corredo scolastico costa 673,60 euro, mentre per libri di testo e due dizionari servono circa 546 euro.

0: Aumenti anche per cartolerie e libri, rispettivamente tra il 2 e il 4% e dell'1,8%. Il presidente di Assoutenti Furio Truzzi chiede interventi contro il caro scuola e propone di estendere la gratuità dei libri anche alle scuole medie. E alle spese per libri e corredo si aggiungono trasporti, contributi scolastici e attività sportive. Il consiglio delle famiglie è evitare acquisti superflui e puntare sulla qualità. A Genova il maggior numero di studenti seguita dalla Spezia Savona Imperia.
1: E veniamo alla cronaca. È morto l'anziano di 88 anni, è rimasto gravemente ferito il 6 settembre dopo una caduta dalla bicicletta nella galleria Garibaldi nel centro di Genova. L'uomo era stato trasportato in codice rosso a San Martino, ma non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati, è deceduto l'11 settembre. Restano gravissime invece le condizioni del ventenne coinvolto nello scontro frontale tra due moto avvenuto venerdì sera lungo la via Aurelia a Capolungo al confine con Bogliasco. Il giovane, dopo essere stato sedato e intubato sul posto, è stato trasportato al San Martino di Genova, dove ha subito un delicato intervento per i numerosi traumi riportati. Al termine dell'operazione è stato trasferito in rianimazione, dove resta sotto stretta osservazione. Nell'incidente, avvenuto poco prima delle 23, sono rimasti feriti anche altri due giovani, ricoverati invece in codice giallo e non in pericolo di vita. E l'allerta meteo dei giorni scorsi, che ha interessato la nostra regione, ha lasciato il segno anche sulle spiagge genovesi. La piena dei fiumi ha infatti trascinato a riva numerosi rami e tronchi, lasciando una vera e propria distesa di detriti. Chiaro Ru.
2: A Boccadasse, così come a Vernazzola, in molti questa mattina sono arrivati con l'idea di godersi qualche ora di sole, stendere il proprio telo sulla spiaggia e, perché no, concedersi anche un bagno di metà settembre. Ad accoglierli invece hanno trovato la battigia invasa da tronchi e rami trascinati a riva dal mare dopo l'ondata di maltempo. Il fenomeno è tipico dopo le prime burrasche di fine estate, quando il moto ondoso rimobilizza il materiale trasportato dai torrenti e dai versanti. Era già successo a fine agosto durante un'altra ondata di maltempo a Santa Margherita Ligure. In quel caso erano stati raccolti oltre 400 kg tra legname e rifiuti trasportati in mare dalle forti precipitazioni. Come ha spiegato l'assessore Massimo Ferrante, lunedì 14 settembre partiranno le operazioni di rimozioni con mezzi meccanici e motoseghe per tagliare e asportare i tronchi più ingombranti e liberare battigia e accessi. L'obiettivo è completare il grosso del lavoro in tempi brevi, prima che l'afflusso di magnanti nei prossimi giorni torni a crescere, sul posto anche Amio, che si occuperà dello smaltimento del materiale.
1: E sono 434 i giovani pronti a entrare nel percorso per diventare infermieri, ma in Liguria ne servono almeno 750. L'Ordine ha quindi chiesto alla Regione di bandire un concorso entro fine anno per almeno 750 posti. Tiziano Berti.
3: Arriva un segnale positivo per la sanità ligure, che continua però a fare i conti con la carenza di personale. In Liguria anche quest'anno sono stati occupati tutti i 434 posti disponibili per il corso di laurea in infermieristica. Un interesse che torna a crescere anche grazie alle nuove prospettive di carriera e alla maggiore valorizzazione della professione. Ma il problema degli organici resta, perché tra una nuova iscrizione e l'ingresso nel mondo del lavoro passano anni e la Liguria ha bisogno di nuovi infermieri subito.
4: Dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni, questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la Regione Liguria per non meno di 750 posti.
3: C'è poi il problema delle rinunce. Nell'ultimo concorso circa il 10% dei vincitori ha scelto di non accettare il posto, preferendo altre opportunità, spesso più vicine a casa.
4: Dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio.
3: Intanto a dicembre sono attesi 290 nuovi laureati. La sfida ora è trasformare il rinnovato interesse dei giovani in nuovi professionisti, ma soprattutto riuscire a trattenerli nella sanità ligure.
1: Un fine settimana dedicato ai muscoli, all'erici con Mitiliade, oltre a show cooking e gusto, approfondimenti sul mare e la sostenibilità ambientale. Ci racconta tutto Emanuela Cavallo.

0: da tanti anni, segue la nostra attività, ci sostiene, e questa manifestazione è sempre stata ritenuta da noi fondamentale per il prosieguo della nostra attività. E quest'anno in particolare il Comune ha investito tante risorse, sono stati invitati chef molto di grido, molto famosi, e naturalmente tutto il contorno, sono stati invitati produttori da altre regioni. È un'edizione molto importante, probabilmente l'edizione migliore di tutte quelle che si sono svolte sinora. Partiamo dal presupposto che la stagione commerciale non è andata male, naturalmente abbiamo lavorato tanto, parecchia produzione nostrale, quindi spezzina, e adesso naturalmente siamo nella fase calante della lavorazione, incominciamo a rimergere il prodotto che viene dalla Spagna per il periodo invernale, e che dire, il problema dei cambiamenti climatici è sentito in tutto il bacino del Mediterraneo. Noi quest'anno purtroppo abbiamo visto il seme, che è quello che doveva andare a rifornire la produzione dell'anno prossimo, morire tutto, quindi non abbiamo seme per la prossima stagione, ma è una situazione che è generalizzata a livello del bacino del Mediterraneo. Anche tutte le altre marinerie italiane sono nella stessa condizione. Ci saranno problematiche di quantitativi l'estate prossima, sperando che magari nell'autunno, quando cambieranno le temperature e il mare si rinfrescherà un pochettino, ci dia la possibilità di rinestare il prodotto, trovare un po' di seme per lavorare la prossima stagione.
1: Rombo dei motori e centinaia di motociclisti questa mattina a Genova per la 34esima edizione della Benedizione dei Caschi. Il corteo è partito da Piazza dei Ferrari e ha raggiunto il Santuario della Madonna della Guardia, dove si è svolta la tradizionale cerimonia. Carlotta Nicoletti.
2: Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
3: Genova si è svegliata con il rombo delle moto per la 34esima edizione della tradizionale Benedizione dei Caschi. Centinaia di centauri arrivati da tutta la Liguria si sono dati appuntamento questa mattina in Piazza dei Ferrari, per poi muoversi in un lungo e colorato corteo verso il Monte Figogna e il Santuario della Madonna della Guardia. L'iniziativa, organizzata dal Moto Club Touring Genova 91 con il patrocinio del Comune di Ceranesi, è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote. Una giornata di aggregazione, passione e ricordo vissuta nel segno della prudenza sulle strade. Una volta raggiunto il santuario si è svolta la benedizione dei caschi, momento centrale della manifestazione. Come da tradizione, l'evento ha avuto anche una forte finalità benefica. L'intero ricavato delle iscrizioni e della mattinata è stato consegnato direttamente al rettore del santuario. Un gesto che rinnova ogni anno il legame tra il mondo motociclistico genovese e uno dei luoghi più cari alla città e alla Liguria.
1: Sport e impresa si incontrano ancora una volta sul mare di Genova. La Irene Utility Cup torna protagonista a Mille Vele con una sfida che va oltre la competizione. Un'occasione per condividere valori, rafforzare lo spirito di squadra e portare anche in acqua il confronto fra diverse realtà aziendali italiane. Lucrezia Marini.
4: Oltre 40 equipaggi e più di 400 partecipanti da tutta Italia nelle acque di Genova per la nona edizione della Iren Utility Cup, la regata nella regata organizzata in occasione della 38esima Mille Vele. Una manifestazione cresciuta anno dopo anno e capace di richiamare equipaggi da tutta Italia. Forte anche la presenza femminile, circa un terzo degli equipaggi è composto da veliste, mentre Iren Luce Gas e Servizi partecipa fin dalla prima edizione con un team interamente femminile. Un appuntamento che unisce sport e impresa e che porta in mare aziende, fornitori, partner e competitor chiamati a fare squadra e a confrontarsi anche fuori dal tradizionale ambiente di lavoro.
5: La nona edizione vede il nuovo record di imbarcazioni, siamo arrivati a 42 imbarcazioni, ormai non è più solamente una regata di utility, anche se il nome è ancora Irene Utility Cup, è una regata che prevede la partecipazione di parte commerciale, parte tecnologica, parte finanziaria, anche competitor, che ci permette di avere un momento di networking, soprattutto nel momento di rientro post feriale di agosto, ed è diventato ormai un appuntamento fisso per tutte le imbarcazioni, per tutti gli equipaggi, per tutte le aziende che ogni anno volentieri rinnovano la loro iscrizione.
1: Era questo l'ultimo servizio, Primo Giornale torna domani sempre alla stessa ora, la prima edizione è alle 18, vi auguro un buon proseguimento di serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

Il nuovo orario AMT che parte domani mattina riduce del 26,7% le corse sulle principali direttrici di Genova, oltre il 10% annunciato dal comune. Resta gravissimo il giovane coinvolto nello scontro frontale fra due moto avvenuto venerdì sera lungo la via Aurelia tra Bogliasco e Nervi. In Liguria domani tornano a scuola 158.000 studenti, ma per le famiglie il nuovo anno scolastico può costare fino a 1.300 euro. L'allerta meteo dei giorni scorsi ha lasciato sulle spiagge genovesi una distesa di rami, tronchi e detriti. Lunedì ci sarà l'atteso intervento di Aster.

0: Buonasera dalla redazione di Primo Canale. Tagli agli autobus a Genova. Domani parte il piano invernale. Il comune parlava di una riduzione intorno al 10%, ma i nuovi orari invernali raccontano un'altra storia. I primi effetti si vedranno a partire da domani, quando entrerà in vigore proprio il nuovo servizio invernale. Aurora Bottino.
1: Solo pochi giorni fa il comune di Genova e MT avevano cercato di rassicurare cittadini, pendolari e territori. I tagli al servizio urbano sarebbero stati contenuti intorno al 10%. Ma il confronto tra l'orario invernale dello scorso anno e quello che entra in vigore ora racconta invece un'altra storia. Secondo l'analisi dell'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico, sulle quattro grandi direttrici cittadine, Ponente, Valpolcevera, Valbisagno e Levante, le corse feriali, escluse quelle serali dopo le 21, passano da 1575 a 1154, sono 421 corse in meno al giorno, pari a un taglio del 26,7%, quasi tre volte la riduzione promessa. Non si tratta di un ritocco marginale né di qualche corsa cancellata in fasce a basso utilizzo. Il taglio colpisce le linee che ogni mattina e ogni pomeriggio portano lavoratori, studenti e anziani verso il centro, gli ospedali, le scuole e le stazioni. Nel ponente le corse scendono da 378 a 278, 100 in meno il

0: 6,5%, la linea 1 perde 39 corse, la linea 3 addirittura 61, con un taglio del 40,9%. Ancora più pesante la situazione in Valpolcevera, qui le corse passano da 321 a 203, con 118 collegamenti in meno e una riduzione del 36,8%. La linea 8 crolla da 130 a 12 corse, il 90,8% in meno. In Val Bisagno vengono cancellate 77 corse, da 293 a 216, la linea 13 perde il 24,4%, la 14 il 28,6%, a Levante il taglio complessivo è del 21,6% con 126 corse in meno, la linea 15 ne perde 71, la 16 ne perde 73. L'aumento di 12 corse sulla 17 Barrato non basta certo a riequilibrare il conto. Almeno sulle principali direttrici di Genova, la distanza tra le rassicurazioni di pochi giorni fa e la realtà dell'orario invernale è evidente, non il 10%, ma oltre un quarto delle corse cancellate.
1: E allora, come avete sentito, domani è anche il giorno del nuovo orari dei AMT e sono molto preoccupati naturalmente i tanti studenti che alle 8 naturalmente dovranno essere in classe. Lo scorso anno, lo ricordate, moltissimi studenti nel corso della stagione scolastica sono arrivati spesso in ritardo. Tra l'altro un aumento anche dei prezzi dei libri e non solo. Allora Carlotta Nicoletti ci riassume tutto.
2: Domani, lunedì 14 settembre, per circa 158.600 studenti liguri suona la prima campanella dell'anno scolastico. Tra chi torna in classe e chi affronta il primo giorno, la Liguria fa i conti con il calo demografico. Gli studenti diminuiscono, ma sottolinea il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antimo Ponticello, l'organico resta invariato rispetto allo scorso anno. Per le famiglie, però, il ritorno a scuola significa anche nuove spese. Secondo le associazioni dei consumatori, tra libri, zaini, quaderni, materiale scolastico, il conto può arrivare fino a 1.300 euro per studente. In media il corredo scolastico costa 673,60 euro, mentre per libri di testo e due dizionari servono circa 546 euro. Aumenti anche per cartolerie e libri, rispettivamente tra il 2 e il 4% e dell'1,8%. Il presidente di Assoutenti Furio Truzzi chiede interventi contro il caro scuola e propone di estendere la gratuità dei libri anche alle scuole medie. E alle spese per libri e corredo si aggiungono trasporti, contributi scolastici e attività sportive. Il consiglio delle famiglie è evitare acquisti superflui e puntare sulla qualità. A Genova il maggior numero di studenti seguita dalla Spezia Savona Imperia.
1: E veniamo alla cronaca. È morto l'anziano di 88 anni, è rimasto gravemente ferito il 6 settembre dopo una caduta dalla bicicletta nella galleria Garibaldi nel centro di Genova. L'uomo era stato trasportato in codice rosso a San Martino, ma non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati ed è deceduto l'11 settembre. Restano gravissime invece le condizioni del ventenne coinvolto nello scontro frontale tra due moto avvenuto venerdì sera lungo la via Aurelia a Capolungo al confine con Bogliasco. Il giovane, dopo essere stato sedato e intubato sul posto, è stato trasportato al San Martino di Genova, dove ha subito un delicato intervento per i numerosi traumi riportati. Al termine dell'operazione è stato trasferito in rianimazione, dove resta sotto stretta osservazione. Nell'incidente, avvenuto poco prima delle 23, sono rimasti feriti anche altri due giovani, ricoverati invece in codice giallo e non in pericolo di vita. E l'allerta meteo dei giorni scorsi, che ha interessato la nostra regione, ha lasciato il segno anche sulle spiagge genovesi. La piena dei fiumi ha infatti trascinato a riva numerosi rami e tronchi, lasciando una vera e propria distesa di detriti. Chiara Orrù.
3: A Boccadasse, così come a Vernazzola, in molti questa mattina sono arrivati con l'idea di godersi qualche ora di sole, stendere il proprio telo sulla spiaggia e, perché no, concedersi anche un bagno di metà settembre. Ad accoglierli invece hanno trovato la battigia invasa da tronchi e rami trascinati a riva dal mare dopo l'ondata di maltempo. Il fenomeno è tipico dopo le prime burrasche di fine estate, quando il moto ondoso rimobilizza il materiale trasportato dai torrenti e dai versanti. Era già successo a fine agosto durante un'altra ondata di maltempo a Santa Margherita Ligure. In quel caso erano stati raccolti oltre 400 kg tra legname e rifiuti trasportati in mare dalle forti precipitazioni. Come ha spiegato l'assessore Massimo Ferrante, lunedì 14 settembre partiranno le operazioni di rimozione con mezzi meccanici e motoseghe per tagliare e asportare i tronchi più ingombranti e liberare battigia e accessi. L'obiettivo è completare il grosso del lavoro in tempi brevi.

0: brevi prima che l'afflusso di magnanti nei prossimi giorni torni a crescere, sul posto anche Amio, che si occuperà dello smaltimento del materiale.
1: E sono 434 i giovani pronti a entrare nel percorso per diventare infermieri, ma in Liguria ne servono almeno 750. L'Ordine ha quindi chiesto alla Regione di bandire un concorso entro fine anno per almeno 750 posti. Tiziano Berti.
2: Arriva un segnale positivo per la sanità ligure, che continua però a fare i conti con la carenza di personale. In Liguria anche quest'anno sono stati occupati tutti i 434 posti disponibili per il corso di laurea in infermieristica. Un interesse che torna a crescere anche grazie alle nuove prospettive di carriera e alla maggiore valorizzazione della professione. Ma il problema degli organici resta, perché tra una nuova iscrizione e l'ingresso nel mondo del lavoro passano anni e la Liguria ha bisogno di nuovi infermieri subito.
3: Dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni, questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la Regione Liguria per non meno di 750 posti.
2: C'è poi il problema delle rinunce. Nell'ultimo concorso circa il 10% dei vincitori ha scelto di non accettare il posto, preferendo altre opportunità, spesso più vicine a casa.
3: Dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio.
2: Intanto a dicembre sono attesi 290 nuovi laureati. La sfida ora è trasformare il rinnovato interesse dei giovani in nuovi professionisti, ma soprattutto riuscire a trattenerli nella sanità ligure.
1: Un fine settimana dedicato ai muscoli, all'erici con Mitiliade, oltre a show cooking e gusto, approfondimenti sul mare e la sostenibilità ambientale. Ci racconta tutto Emanuela Cavallo.
4: Il Comune di Erici, naturalmente sempre vicino alla mitilicoltura da tanti anni, segue la nostra attività, ci sostiene e questa manifestazione è sempre stata ritenuta da noi fondamentale per il proseguo della nostra attività. E quest'anno in particolare il Comune ha investito tante risorse, sono attivati chef molto di grido, molto famosi, e naturalmente tutto il contorno, sono stati invitati produttori da altre regioni, è un'edizione molto importante, probabilmente l'edizione migliore di tutte quelle che si sono svolte sinora. Partiamo dal presupposto che la stagione commerciale non è andata male, naturalmente abbiamo lavorato tanto, parecchia produzione nostrale, quindi spezzina, e adesso naturalmente siamo nella fase calante della lavorazione, incominciamo a rimergere il prodotto che viene dalla Spagna per il periodo invernale, e che dire, il problema dei cambiamenti climatici è sentito in tutto il bacino del Mediterraneo. Noi quest'anno purtroppo abbiamo visto il seme, che è quello che doveva andare a rifornire la produzione dell'anno prossimo, morire tutto, quindi non abbiamo seme per la prossima stagione, ma è una situazione che è generalizzata a livello del bacino del Mediterraneo, anche tutte le altre marinerie italiane sono nella stessa condizione. Ci saranno problematiche di quantitativi l'estate prossima, sperando che magari nell'autunno, quando cambieranno le temperature e il mare si rinfrescherà un pochettino, ci dia la possibilità di rinestare il prodotto, trovare un po' di seme e per lavorare la prossima stagione.
1: Rombo dei motori e centinaia di motociclisti questa mattina a Genova per la 34esima edizione della Benedizione dei Caschi. Il corteo è partito da Piazza dei Ferrari e ha raggiunto il Santuario della Madonna della Guardia, dove si è svolta la tradizionale cerimonia. Carlotta Nicoletti.
5: Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
6: Genova si è svegliata con il rombo delle moto per la 34esima edizione della tradizionale Benedizione dei Caschi. Centinaia di centauri arrivati da tutta la Liguria si sono dati appuntamento questa mattina in Piazza dei Ferrari, per poi muoversi in un lungo e colorato corteo verso il Monte Figogna e il Santuario della Madonna della Guardia. L'iniziativa, organizzata dal Moto Club Touring Genova 91 con il patrocinio del Comune di Ceranesi, è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote. Una giornata di aggregazione, passione e ricordo vissuta nel segno della prudenza sulle strade. Una volta raggiunto il santuario si è svolta la benedizione dei caschi, momento centrale della manifestazione. Come da tradizione, l'evento ha avuto anche una forte finalità.

0: benefica, l'intero ricavato delle iscrizioni e della mattinata è stato consegnato direttamente al rettore del santuario. Un gesto che rinnova ogni anno il legame tra il mondo motociclistico genovese e uno dei luoghi più cari alla città e alla Liguria.
1: Sport e impresa si incontrano ancora una volta sul mare di Genova. La Irene Utility Cup torna protagonista a Mille Vele con una sfida che va oltre la competizione. Un'occasione per condividere valori, rafforzare lo spirito di squadra e portare anche in acqua il confronto fra diverse realtà aziendali italiane. Lucrezia Marini.
2: Oltre 40 equipaggi e più di 400 partecipanti da tutta Italia nelle acque di Genova per la nona edizione della Iren Utility Cup, la regata nella regata organizzata in occasione della 38esima Mille Vele. Una manifestazione cresciuta anno dopo anno e capace di richiamare equipaggi da tutta Italia. Forte anche la presenza femminile, circa un terzo degli equipaggi è composto da veliste, mentre Iren Luce Gas e Servizi partecipa fin dalla prima edizione con un team interamente femminile. Un appuntamento che unisce sport e impresa e che porta in mare aziende, fornitori, partner e competitor, chiamati a fare squadra e a confrontarsi anche fuori dal tradizionale ambiente di lavoro.
3: La nona edizione vede il nuovo record di imbarcazioni, siamo arrivati a 42 imbarcazioni, ormai non è più solamente una regata di utility, anche se il nome è ancora Iren Utility Cup, è una regata che prevede la partecipazione di parte commerciale, parte tecnologica, parte finanziaria, anche competitor, che ci permette di avere un momento di networking, soprattutto nel momento di rientro post feriale di agosto, ed è diventato ormai un appuntamento fisso per tutte le imbarcazioni, per tutti gli equipaggi, per tutte le aziende che ogni anno volentieri rinnovano la loro iscrizione.
1: Era questo l'ultimo servizio, Primo Giornale torna domani sempre alla stessa ora, la prima edizione è alle 18, vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.

Il nuovo orario AMT che parte domani mattina riduce del 26,7% le corse sulle principali direttrici di Genova, oltre il 10% annunciato dal comune. Resta gravissimo il giovane coinvolto nello scontro frontale fra due moto avvenuto venerdì sera lungo la via Aurelia tra Bogliasco e Nervi. In Liguria domani tornano a scuola 158.000 studenti, ma per le famiglie il nuovo anno scolastico può costare fino a 1.300 euro. L'allerta meteo dei giorni scorsi ha lasciato sulle spiagge genovesi una distesa di rami, tronchi e detriti. Lunedì ci sarà l'atteso intervento di Aster.

0: Buonasera dalla redazione di Primo Canale. Tagli agli autobus a Genova. Domani parte il piano invernale. Il comune parlava di una riduzione intorno al 10%, ma i nuovi orari invernali raccontano un'altra storia. I primi effetti si vedranno a partire da domani, quando entrerà in vigore proprio il nuovo servizio invernale. Aurora Bottino.
1: Solo pochi giorni fa il comune di Genova e MT avevano cercato di rassicurare cittadini, pendolari e territori. I tagli al servizio urbano sarebbero stati contenuti intorno al 10%. Ma il confronto tra l'orario invernale dello scorso anno e quello che entra in vigore ora racconta invece un'altra storia. Secondo l'analisi dell'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico, sulle quattro grandi direttrici cittadine, Ponente, Valpolcevera, Valbisagno e Levante, le corse feriali, escluse quelle serali dopo le 21, passano da 1575 a 1154, sono 421 corse in meno al giorno, pari a un taglio del 26,7%, quasi tre volte la riduzione promessa. Non si tratta di un ritocco marginale né di qualche corsa cancellata in fasce a basso utilizzo. Il taglio colpisce le linee che ogni mattina e ogni pomeriggio portano lavoratori, studenti e anziani verso il centro, gli ospedali, le scuole e le stazioni. Nel ponente le corse scendono da 378 a 278, 100 in meno, il 26,5%. La linea 1 perde 39 corse, la linea 3 addirittura 61, con un taglio del 40,9%. Ancora più pesante la situazione in Valpolcevera, qui le corse passano da 321 a 203, con 118 collegamenti in meno e una riduzione del 36,8%. La linea 8 crolla da 130 a 12 corse, il 90,8% in meno. In Valbisagno vengono cancellate 77 corse, da 293 a 216, la linea 13 perde il 24,4%, la 14 il 28,6%. A Levante il taglio complessivo è del 21,6%, con 126 corse in meno, la linea 15 ne perde 71, la 16 ne perde 73. L'aumento di 12 corse sulla 17 Barrato non basta certo a riequilibrare il conto. Almeno sulle principali direttrici di Genova, la distanza tra le rassicurazioni di pochi giorni fa e la realtà dell'orario invernale è evidente. Non il 10%, ma oltre un quarto delle corse cancellate.
0: E allora, come avete sentito, domani è anche il giorno del nuovo orari dei AMT e sono molto preoccupati naturalmente i tanti studenti che alle 8 naturalmente dovranno essere in classe. Lo scorso anno, lo ricordate, moltissimi studenti nel corso della stagione scolastica sono arrivati spesso in ritardo. Tra l'altro un aumento anche dei prezzi dei libri e non solo. Allora Carlotta Nicoletti ci riassume tutto.
2: Domani, lunedì 14 settembre, per circa 158.600 studenti liguri suona la prima campanella dell'anno scolastico. Tra chi torna in classe e chi affronta il primo giorno, la Liguria fa i conti con il calo demografico. Gli studenti diminuiscono, ma sottolinea il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antimo Ponticello, l'organico resta invariato rispetto allo scorso anno. Per le famiglie, però, il ritorno a scuola significa anche nuove spese. Secondo le associazioni dei consumatori, tra libri, zaini, quaderni e materiale scolastico, il conto può arrivare fino a 1.300 euro per studente. In media, il corredo scolastico costa 673,60 euro, mentre per libri di testo e due dizionari servono circa 546 euro. Aumenti anche per cartolerie e libri, rispettivamente tra il 2 e il 4% e dell'1,8%. Il presidente di Assoutenti Furio Truzzi chiede interventi contro il caro scuola e propone di estendere la gratuità dei libri anche alle scuole medie. E alle spese per libri e corredo si aggiungono trasporti, contributi scolastici e attività sportive. Il consiglio delle famiglie è evitare

0: fare acquisti superflui e puntare sulla qualità. A Genova il maggior numero di studenti seguita dalla Spezia Savona Imperia.
1: E veniamo alla cronaca. È morto l'anziano di 88 anni, è rimasto gravemente ferito il 6 settembre dopo una caduta dalla bicicletta nella galleria Garibaldi nel centro di Genova. L'uomo era stato trasportato in codice rosso a San Martino, ma non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati ed è deceduto l'11 settembre. Restano gravissime invece le condizioni del ventenne coinvolto nello scontro frontale tra due moto avvenuto venerdì sera lungo la via Aurelia a Capolungo al confine con Bogliasco. Il giovane, dopo essere stato sedato e intubato sul posto, è stato trasportato al San Martino di Genova, dove ha subito un delicato intervento per i numerosi traumi riportati. Al termine dell'operazione è stato trasferito in rianimazione, dove resta sotto stretta osservazione. Nell'incidente, avvenuto poco prima delle 23, sono rimasti feriti anche altri due giovani, ricoverati invece in codice giallo e non in pericolo di vita. E l'allerta meteo dei giorni scorsi, che ha interessato la nostra regione, ha lasciato il segno anche sulle spiagge genovesi. La piena dei fiumi ha infatti trascinato a riva numerosi rami e tronchi, lasciando una vera e propria distesa di detriti. Chiaro Ru.
0: A Boccadasse, così come a Vernazzola, in molti questa mattina sono arrivati con l'idea di godersi qualche ora di sole, stendere il proprio telo sulla spiaggia e, perché no, concedersi anche un bagno di metà settembre. Ad accoglierli invece hanno trovato la battigia invasa da tronchi e rami trascinati a riva dal mare dopo l'ondata di maltempo. Il fenomeno è tipico dopo le prime burrasche di fine estate, quando il moto ondoso rimobilizza il materiale trasportato dai torrenti e dai versanti. Era già successo a fine agosto durante un'altra ondata di maltempo a Santa Margherita Ligure. In quel caso erano stati raccolti oltre 400 kg tra legname e rifiuti trasportati in mare dalle forti precipitazioni. Come ha spiegato l'assessore Massimo Ferrante, lunedì 14 settembre partiranno le operazioni di rimozione con mezzi meccanici e motoseghe per tagliare e asportare i tronchi più ingombranti e liberare battigia e accessi. L'obiettivo è completare il grosso del lavoro in tempi brevi, prima che l'afflusso di magnanti nei prossimi giorni torni a crescere, sul posto anche Amio, che si occuperà dello smaltimento del materiale.
1: E sono 434 i giovani pronti a entrare nel percorso per diventare infermieri, ma in Liguria ne servono almeno 750. L'Ordine ha quindi chiesto alla Regione di bandire un concorso entro fine anno per almeno 750 posti. Tiziano Berti.
2: Arriva un segnale positivo per la sanità ligure, che continua però a fare i conti con la carenza di personale. In Liguria anche quest'anno sono stati occupati tutti i 434 posti disponibili per il corso di laurea in infermieristica, un interesse che torna a crescere anche grazie alle nuove prospettive di carriera e alla maggiore valorizzazione della professione. Ma il problema degli organici resta, perché tra una nuova iscrizione e l'ingresso nel mondo del lavoro passano anni e la Liguria ha bisogno di nuovi infermieri subito.
3: Dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni, questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la Regione Liguria per non meno di 750 posti.
2: C'è poi il problema delle rinunce. Nell'ultimo concorso circa il 10% dei vincitori ha scelto di non accettare il posto, preferendo altre opportunità, spesso più vicine a casa.
3: Dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio.
2: Intanto a dicembre sono attesi 290 nuovi laureati. La sfida ora è trasformare il rinnovato interesse dei giovani in nuovi professionisti, ma soprattutto riuscire a trattenerli nella sanità ligure.
1: Un fine settimana dedicato ai muscoli, all'erici con Mitiliade, oltre a show cooking e gusto, approfondimenti sul mare e la sostenibilità ambientale. Ci racconta tutto Emanuela Cavallo.
4: Il Comune di Lerici, naturalmente sempre vicino alla mitilicoltura da tanti anni, segue la nostra attività, ci sostiene, e questa manifestazione è sempre stata ritenuta da noi fondamentale per il proseguo della nostra attività. E quest'anno in particolare il Comune ha investito tante risorse, sono stati invitati chef molto di grido, molto famosi, e naturalmente tutto il contorno, sono stati invitati produttori d'alta

0: regioni, è un'edizione molto importante, probabilmente l'edizione migliore di tutte quelle che si sono svolte sinora. Partiamo dal presupposto che la stagione commerciale non è andata male, naturalmente abbiamo lavorato tanto, parecchia produzione nostrale, quindi spezzina, e adesso naturalmente siamo nella fase calante della lavorazione, incominciamo a rimergere il prodotto che viene dalla Spagna per il periodo invernale, e che dire, il problema dei cambiamenti climatici è sentito in tutto il bacino del Mediterraneo. Noi quest'anno purtroppo abbiamo visto il seme, che è quello che doveva andare a rifornire la produzione dell'anno prossimo, morire tutto, quindi non abbiamo seme per la prossima stagione, ma è una situazione che è generalizzata a livello del bacino del Mediterraneo, anche tutte le altre marinerie italiane sono nella stessa condizione. Ci saranno problematiche di quantitativi l'estate prossima, sperando che magari nell'autunno, quando cambieranno le temperature e il mare si rinfrescherà un pochettino, ci dia la possibilità di rinestare il prodotto, trovare un po' di seme per lavorare la prossima stagione.
1: Rombo dei motori e centinaia di motociclisti questa mattina a Genova per la 34esima edizione della Benedizione dei Caschi. Il corteo è partito da Piazza dei Ferrari e ha raggiunto il Santuario della Madonna della Guardia, dove si è svolta la tradizionale cerimonia. Carlotta Nicoletti.
2: Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
3: Genova si è svegliata con il rombo delle moto per la 34esima edizione della tradizionale Benedizione dei Caschi. Centinaia di centauri arrivati da tutta la Liguria si sono dati appuntamento questa mattina in Piazza dei Ferrari, per poi muoversi in un lungo e colorato corteo verso il Monte Figonia e il Santuario della Madonna della Guardia. L'iniziativa organizzata dal Moto Club Touring Genova 91 con il patrocinio del Comune di Ceranesi è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote. Una giornata di aggregazione, passione e ricordo vissuta nel segno della prudenza sulle strade. Una volta raggiunto il santuario si è svolta la benedizione dei caschi, momento centrale della manifestazione. Come da tradizione, l'evento ha avuto anche una forte finalità benefica. L'intero ricavato delle iscrizioni e della mattinata è stato consegnato direttamente al rettore del santuario. Un gesto che rinnova ogni anno il legame tra il mondo motociclistico genovese e uno dei luoghi più cari alla città e alla Liguria.
1: Sport e impresa si incontrano ancora una volta sul mare di Genova. La Irene Utility Cup torna protagonista a Mille Vele con una sfida che va oltre la competizione. Un'occasione per condividere valori, rafforzare lo spirito di squadra e portare anche in acqua il confronto fra diverse realtà aziendali italiane. Lucrezia Marini.
4: Oltre 40 equipaggi e più di 400 partecipanti da tutta Italia nelle acque di Genova per la nona edizione della Iren Utility Cup, la regata nella regata organizzata in occasione della 38esima Mille Vele. Una manifestazione cresciuta anno dopo anno e capace di richiamare equipaggi da tutta Italia. Forte anche la presenza femminile, circa un terzo degli equipaggi è composto da veliste, mentre Iren Luce Gas e Servizi partecipa fin dalla prima edizione con un team interamente femminile. Un appuntamento che unisce sport e impresa e che porta in mare aziende, fornitori, partner e competitor, chiamati a fare squadra e a confrontarsi anche fuori dal tradizionale ambiente di lavoro.
5: La nona edizione vede il nuovo record di imbarcazioni, siamo arrivati a 42 imbarcazioni, ormai non è più solamente una regata di utility, anche se il nome è ancora Irene Utility Cup, è una regata che prevede la partecipazione di parte commerciale, parte tecnologica, parte finanziaria, anche competitor, che ci permette di avere un momento di networking, soprattutto nel momento di rientro post feriale di agosto, ed è diventato ormai un appuntamento fisso per tutte le imbarcazioni, per tutti gli equipaggi, per tutte le aziende che ogni anno volentieri rinnovano la loro iscrizione.
1: Era questo l'ultimo servizio, Primo Giornale torna domani sempre alla stessa ora, la prima edizione è alle 18, vi auguro un buon proseguimento di serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con mar ligure in prevalenza

0: calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio. Sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte senza saperlo ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Passiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsy.

0: lenta e rosata, sale su dal mare la sera di Liguria. Perdizione di cuori amanti e di cose lontane. Indugiano le coppie nei giardini, s'accendono le finestre ad una, come tanti teatri. Sepolto nella bruma, il mare odora. Le chiese sulla riva paion navi che stanno per salpare.
1: Chi è?
0: Vincenzo Cardarelli, Sera di Liguria.
2: Versi che appaiono perfetti per una sera d'estate sugli scogli di Bocca d'Asse, cartolina di acqua e di terra che lascia senza fiato, come una poesia di Montale, uno dei suoi poeti preferiti. Luca Bertoncini, originario di Milano, è forse l'unico artista d'Italia che propone poesia e strada. Lui da bambino sognava di guidare il tram e nella sua vita genovese, dove è arrivato dopo anni nelle montagne nel silenzio del Trentino, ha fatto un'infinità di lavori e per molto tempo ha gestito un bar in Val Bisagno. La scelta della poesia in strada a 50 anni per uscire da un momento difficile, maturata anche per trovare nuove risorse per i tanti cani e gatti che con la compagna fanno parte della sua famiglia allargata.
3: È una storia che è cominciata 10 anni fa con questa passione per la poesia che è scoppiata perché probabilmente era latente. Amavo un pochino vagamente la poesia nel corso della vita, ogni tanto prendevo in mano un libro, leggevo qualche verso, Ossi di seppia di Montale, ne sfogliavo un po', poi dicevo i limoni, ecco che bella questa, no? Oppure Meriggiare pallido assorto. E poi ne saltavo altrettante, però non ero un grande appassionato. Così direi che è cominciata

0: cominciata con la lettura della Divina Commedia, la vera passione. Questo libro che non ho mai affrontato, io ho letto tanti romanzi nella vita, anche tanti libri impegnativi, ma la Divina Commedia mi era sempre risultata un po' ostica, avevo un po' paura, è una cosa un po' lontana dal mio sentire. Quando la prendevo in mano poi la richiudevo quasi subito.
1: Tu dove nasci?
0: Io sono nato a Milano nel 64. Cioè, ho vissuto tanti anni a Milano, fino a 29 anni, poi mi sono trasferito in Trentino. Ho vissuto lì tanti anni,
1: perché
0: 13-14, era una mia passione di poter vivere in mezzo alle belle montagne, un po' riassunta così, ecco.
1: Beh,
0: però
1: certo.
0: Soprattutto per questo,
1: però,
0: sì, amavo molto andare in montagna e quindi mi sono trasferito in Trentino per quello e poi ho lavorato lì per diversi anni, però mi avevi chiesto della poesia.
1: Sì.
0: Ecco, eravamo... rimasti a questo trasloco genovese che ho fatto nel 2014 e questa nuova casa dove siamo andati ad abitare non aveva ancora il collegamento telefonico internet. Adesso non so per quale problema tecnico siamo rimasti i primi mesi senza. Ho ripreso a fare le cose che facevo prima di internet in particolare, e quindi leggere i libri. Mi sono riproposto di leggere tutta la Divina Commedia un canto a sera per 100 giorni, quanti sono i canti, e così ho fatto. Ma una cosa molto semplice, non è? Prima di andare a letto, anziché leggere un'altra cosa, davo un'occhiata così al riassunto in breve del canto e poi iniziavo.
1: Qual è la parte più bella della Divina Commedia? Ci puoi ricordare? Per te?
0: Sì, allora la Divina Commedia è difficile fare un'esclusione di canti, perché in effetti sono tutti molto belli, però ce ne sono alcuni che sono un pochino più, almeno dal mio punto di vista, più musicali. Non so, ad esempio il terzo del Paradiso. Quel sol che pria d'amor mi scaldo il petto, di bella verità m'avea scoperto, provando e riprovando il dolce aspetto.
1: Bellissimo.
0: Ecco, già c'è un inizio,
1: sì,
0: così,
1: è molto,
0: no?
1: Musicale.
0: È molto musicale. E io
1: sono questo aereo che passa sopra di noi.
0: Sì. E sono molto colpito da questa cosa e quindi, avendo letto tutti i 100 canti, alla fine qualcosa mi è rimasto e ho sentito quel desiderio di andare a riscoprire quelli che invece mi avevano colpito di più, e anche qualche reminiscenza scolastica, dico la verità.
1: Torniamo alla tua alla poesia in strada. Tu chiedi anche qualche soldino, perché comunque l'hai fatto.
0: Certo, sì.
1: Perché eri in difficoltà, è un momento della tua vita difficile, no? Ricordaci questo momento.
0: Sì, quando ho iniziato 10 anni fa, era il 26 di dicembre del 2015, Santo Stefano.
1: Difficile dimenticare una data così.
0: Sì, è stato il mio esordio in strada.
1: Dove?
0: Ho esordito in Piazza San Matteo.
1: Bella piazza.
0: E aveva un senso la cosa, no? Perché ho recitato come prima cosa il canto 33esimo dell'Inferno, che è quello che nella prima parte c'è la famosa storia del conte Ugolino, e nella seconda viene evidenziata la figura di Brancadoria. E lì in Piazza San Matteo c'è proprio, che sono tutti i palazzi dei Doria, ecco, a sinistra della chiesa c'è il palazzo di Brancadoria. E quindi aveva un senso quello, lì c'è la famosa invettiva contro i genovesi: ai genovesi uomini diversi, d'ogni costume chiendoli magagna, perché non siete voi del mondo spersi?
1: È iniziato così. Qual è stata la reazione dei passanti? È la tua dentro di te?
0: Ricordo che è scesa una signora che abitava in un palazzo proprio lì in Piazza San Matteo con il cane, e che mi ha detto: tu mi traumatizzi il cane con questo altoparlante. Ecco, è stato...
1: L'esordio non è stato...
0: No, non è stato dei migliori. Poi però c'erano 3 o 4 persone sedute sui gradini del Sagrato e si sono alzate, hanno applaudito.

0: dito e hanno messo anche qualche moneta nel cappello e quindi quello mi ha un po'...
1: Moneta nel cappello, quanto... riesce, è una delle curiosità che hanno tutti, scusami, certo, se te lo chiedo, quanto riesce a guadagnare e quante ore declami poesie, quanti giorni?

0: dato, non avevo difficoltà a guadagnare uno stipendietto normale di un lavoratore, ecco, di altro,
1: intorno ai 1.000 euro
0: di un campo semplice, anche qualcosa in più,
1: 1.200, 1.300, 1.400,
0: sì, diciamo su questa cifra.
1: Bene.
0: E poi invece le difficoltà sono venute con in parte con gli anni del Covid e in parte credo con l'avvento in maniera proprio molto diffusa degli strumenti telefonici, smartphone di ultima generazione,
1: cioè,
0: quelli dove sei collegato ad internet costantemente e dove ci sono i social. Ecco, prima c'erano, ma molto meno.
1: Cioè, la distrazione della gente influisce sul tuo lavoro?
0: Molto, sì, decisamente.
1: Te ne accorgi tu?
0: Sì, vedi, me ne accorgo.
1: Ma tu mentre declami le poesie riesci a vedere le persone o ti vediamo sempre molto concentrato?
0: Certo, no, vedo.
1: Immagino,
0: certo, che vedi. Sì.
1: E vedi che la gente sta sul cellulare.
0: Sì, faccio questo raffronto con gli anni precedenti, pure io insomma sono abbastanza giovane come artista di strada, non ho vissuto come magari tanti alcuni miei colleghi, non so, gli anni 90 o i primi anni 2000, quelli dell'avvento dell'euro,
1: sì,
0: e del passaggio dalla lira all'euro, e, di cui
1: si favoleggia.
0: Si favoleggia, sì, magari anche un po' eccessivo.
1: Si guadagnava molto di più prima.
0: Sì, ho vissuto comunque gli anni un po' più difficili, gli ultimi, però già posso notare la differenza tra 10 anni fa e il giorno d'oggi.
1: Il cellulare distrae il passato.
0: Non perché non ci siano persone interessate.
1: Sì, però non ti vedono perché sono sul...
0: Però manca un po', quella categoria di persone non appassionate alla poesia, che non pensano alla poesia, ma che magari prima si ritagliavano quei 2 minuti.
1: Inciampavano nella poesia.
0: Inciampavano, ecco, sì.
1: Adesso invece si fermano quelli che nella poesia sentono un'ispirazione.
0: Sì, è più raro che si fermi qualcuno che magari non...
1: Pochi ma buoni, diciamo.
0: Sì. Diciamo così.
1: Pochi ma buoni. Chi è che ti ha fatto l'offerta più importante? Te la ricordi? E di quanto è stato?
0: Beh, io non ho mai superato nel cappello i 50 euro.
1: Beh, 50 che è una euro bella, è già la bella.
0: Certo, sì. E qualche caso...
1: E chi è stato? Capitato, qualcuno? Sì.
0: E di solito questi casi sono anonimi.
1: Ma li vedi tu però, no? Tu osservi tu?
0: A volte no, cioè non riesci a distinguere se ti mettono 50 euro o 10, vedi che che magari è un biglietto di carta, però non...
1: E qualcuno che te l'ha detto perché, ha spiegato perché lo ha fatto?
0: Sì, mi viene in mente adesso.
1: Ecco, te le devo tirare fuori, eh?
0: No, perché non me le ricordo tu. Ecco, una volta c'era un ragazzo che si è fermato, un ragazzo giovane, che si è fermato ad ascoltarmi per parecchio tempo.
1: Quanto?
0: Mezz'ora, tre quarti d'ora.
1: Quante poesie in tre quarti d'ora?
0: Io ne ho dette parecchie. Dipende se dico un canto della Divina Commedia che dura dai 7-10 minuti, oppure poesie molto brevi di Ungaretti. Non so, in tre quarti d'ora se ne possono dire, considerando che ne dico qualcuna molto lunga, 15, 20, 25 anche.
1: Questo ragazzo cosa ha fatto?
0: Questo ragazzo dopo si è messo a parlare un attimino e poi si è alzato, si è messo a parlare con me, abbiamo parlato così di poesia e mi ha messo 50 euro nel cappello.
1: Non ha spiegato.
0: Questo ricordo. Ma gli andava di fare così, semplicemente.
1: Poi siamo rimasti... Campana, ti viene in mente qualche poesia?
0: Vino Campana.
1: Vabbè, la campana in particolare no.
0: Sulla campana ci sono tante campane in Giovanni Pascoli.
1: Ecco, Pascoli è uno dei tuoi preferiti, o sbaglio?
0: Sì, è uno dei grandi poeti che amo.
1: Quali sono i tuoi preferiti?
0: Direi sicuramente
1: 3 o 4,
0: nei primi posti metterei Guido Gozzano, Giovanni Pascoli, l'abbiamo citato, Montale, Caproni, Mario Luzzi. Poi se dovessi mettere

0: Qualche contemporaneo, direi Mariangela Gualtieri.
1: Ma ai giovani piace la poesia?
0: Allora, i giovani tendenzialmente sono molto lontani, perché per il discorso dell'attenzione e per il discorso che non vengono spronati un attimino all'ascolto, a vedere in questa cosa un qualcosa di buono, perché ho notato che quando c'è un insegnante, ad esempio, che sa soffermarsi sulla poesia, anche in strada, raramente, i ragazzi sono attenti, e anzi gli piace questa cosa. Quindi non direi che le nuove generazioni sono lontane dalla poesia, ma perché non c'è un'educazione minima all'argomento.
1: Ecco, quante poesie conosce a memoria?
0: Allora, in questo momento 170 circa, di cui 10 canti della Divina Commedia, sono molto lunghi, e altri invece più brevi.
1: Ma a scuola in italiano eri bravo con le poesie?
0: Ero bravo in italiano, nelle poesie ero normale, nella media, non ci pensavo più di tanto.
1: Questi 10 anni, i fatti più curiosi, che ti hanno incuriosito, infastidito, la soddisfazione più bella?
0: Un giorno si è fermato un professore universitario, mentre sto recitando una poesia, l'unica, di una poetessa che si chiama Patrizia Valduga, è al telefono e poi lascia la telefonata, mi si avvicina e mi dice: sai con chi ero al telefono? Con Patrizia Valduga, che mi ha detto: ma chi è questo che recita le mie poesie in strada, che me lo sposo?
1: Tua moglie è Cinzia.
0: Cinzia.
1: Cosa fa lei? Cosa pensa di questa attività?
0: No, mi ha sostenuto fin dall'inizio, e mi ha sorretto, e quindi è stata importante anche lei.
1: Nella tua vita importanti sono gli animali, dicevamo, no? Ne hai tanti, anche per loro, in questo momento devi trovare un sostentamento.
0: Certo, sono partito a dire poesie in strada anche per loro, per passione, ma anche perché era la cosa conciliabile con la gestione di tanti cani.
1: Quanti ne hai?
0: Adesso sono 9.
1: Hai un giardino? Avete?
0: Ho una casa con il giardino e 3 gatti anche.
1: 3 gatti. Ci vuole una bella spesa?
0: Anche sì, anche per quello devo cercare di tirar su qualcosa.
1: Dunque, quando ti vedono in strada, se vogliono dare una mano anche a questi animali,
0: è importante. Bene, sì, anzi.
1: Vogliamo concludere con un'altra poesia che ti sta a cuore?
0: Allora, siamo in un posto bellissimo, Bocca d'Asse, mare, Caproni, il mare come materiale.
1: Vogliamo guardare?
0: Scolpire il mare, le sue musiche, lunghe, le mobili sue cordigliere crestate di neve. Scolpire, bluastre, le schegge delle sue ire, i frantumi, contromurate o scogliere, delle sue euforie. Filarne il vetro in lamine semiviperine, in taglienti nastri d'alghe. Fissarne, sotto le trasparenti batterie del cielo, le bianche catastrofi. Lignificare le sterrefatte allegrie di chi vi si tuffa. Scolpire il mare fino a farne il volto del dileguante. Dire, in calmeria o infortunale, l'indicibile. Usando il mare come materiale. Il mare come costruzione, il mare come invenzione.
1: Grazie, grazie Luca.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Michele.

0: caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operazioni.

0: in bilico, è una storia che incomincia sì negli anni 60, noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo, la crisi pesante, quando
1: però è una storia,
0: beh, poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi
1: secondo me insomma secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
0: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora Chiara, io direi Mario Franco, vado ad ascoltare un po' di Operai.
0: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: febbraio. Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata, lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Mimit è il ministero.
2: Sì. Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era il ministero.
1: Certo. Del Made in Italy.
2: Adesso anche. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani.
1: Che non è una figura secondaria.
2: È il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro due settimane da quella data, il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
0: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
2: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto? Perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa. Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
2: Secondo i piani, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
0: Ecco.
2: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos sul Mer, quindi parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord
2: Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri,

0: ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano 9,
0: certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio, perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Sì, sì, no, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci cioè, poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano.
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente proprietario.
2: Cioè la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
0: Giusto?
2: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera, sì, anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio certo, dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
2: far per
0: normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
1: Sentiamo
2: Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire.
2: L'abbiamo fatta.
1: È andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte della comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E come è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo
3: certo,
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di
4: loro. Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua al d'oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel
1: 1965. In quegli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
1: in particolare, la Leila indimenticabile, Leila Maiocco e la Patrizia Vanina,
2: certo,
1: sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
2: come
1: segna la storia della classe operaia a Genova?
0: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto,

0: ottimo rapporto con la Vagnina, un sì. po' meno, un po', anche perché la leader,
1: sì, la leader
0: era portavoce, la portavoce era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, certo. Però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
1: E avete trovato una strada.
0: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
0: sono passati 21
2: ma
0: anni.
2: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
0: Io ci vivo, appunto, anche lì io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
1: Questo sicuramente, questo anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
0: Ma molto diminuita come numero di abitanti, come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
1: Certo.
0: Ricordo, c'era Bongadolla, che rappresentava come.
2: Certo.
0: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
1: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
0: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico, se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
1: deve
2: punto
1: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po' qualche anno.
4: Un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Ma allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierei? So che è difficile, però insomma.

0: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei sicuramente favorevole, sarei contento perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
1: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo negli Stati Uniti oggi a Green Bay, Wisconsin, con il genovese Lorenzo Ravera. Buongiorno, ciao Lorenzo.
6: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come sei arrivato con la tua famiglia lì negli Stati Uniti, credo insomma, anzi lo so, dopo un'altra tappa in Italia, ma per raccontare un po' ai nostri telespettatori.
6: Sì, la mia vita lavorativa diciamo che ha un po' dettato i ritmi di quello che è stato il mio girovagare, il mio muoversi prima in Italia con una lunga esperienza più che decennale a Napoli, dove la mia azienda ha uno stabilimento, una delle principali aziende navalmeccaniche del mondo, e oggi invece qui a Green Bay, che pur non avendo il mare rappresenta un altro polo industriale importante dove abbiamo diversi stabilimenti e dove ci è stato chiesto di portare un po' del know-how italiano che nel nostro settore sicuramente rappresenta un'eccellenza non solo in Europa ma in tutto il mondo.
1: Qual è il tuo settore? Perché cosa hai studiato?
6: Io sono ingegnere navale e per fortuna è un settore dove ancora ci permette di lavorare su quella che è la nostra passione, quindi sono ingegnere navale, lavoro nella cantieristica navale per il primario operatore del settore in Italia, quindi Fincantieri.
1: E come ci sei arrivato insieme alla tua famiglia negli Stati Uniti qualche mese fa?
6: È stata un'esperienza in attesa dopo tanti anni.
1: È stato un po' di sorpresa, un po' così.
6: Molta, perché non era assolutamente nei piani. C'è stata una richiesta di venire ad affiancare la struttura locale con delle conoscenze che abbiamo ormai sviluppato in Italia per cercare di ottimizzare e fare un vero merge tra le nostre competenze italiane e il modo di lavorare qui negli Stati Uniti d'America. E pur non essendo minimamente nei programmi, valutato attentamente con mia moglie, abbiamo pensato che potesse essere sicuramente una prospettiva interessante. Non essendo stato uno dei lavoratori, uno dei giovani ingegneri che alla fine dell'università aveva colto la possibilità di andare all'estero, forse era un'opzione che non avevamo più tenuto in considerazione. Devo dire che sicuramente è un ottimo tassello sia professionale ma soprattutto a livello umano.
1: Ecco, che città è, che cittadina è Green Bay e come si vive lì per questi primi mesi?
6: È una città della vera America, mettiamola così, della vera America, del Northern Wisconsin in questo caso, quella non, tra virgolette, condizionata pesantemente dall'afflusso di stranieri, di persone che hanno costruito questo paese negli ultimi 30-40 anni.

0: paese che si basa su origini europee tra tedesche e francesi, ma dove l'americano che abita qui è l'americano dell'entroterra, chiamiamolo così, non condizionato dalle grandi città. Comunque Milwaukee e Chicago sono a 3 ore di distanza, quindi abbiamo un po' sperimentato la vera essenza americana, quindi gli spazi immensi, le distanze direi chilometriche, anche se qua poi è miglia, e lo spostamento in macchina per fare qualunque cosa, un'ora di viaggio, quindi 110-120 km per loro equivalgono a quelli che per noi sono i 10 km, quindi bisogna un po' riadattarsi a tutto questo contesto in grande.
1: Dal punto di vista della vita quotidiana è stato facile? Ci sono delle differenze, a parte ovviamente questa qui che mi sembra sostanziale, no? Della grande distanza, della macchina che si deve prendere per fare qualsiasi cosa, dalla spesa o anche a vedere gli amici. Dal punto di vista della quotidianità, di fare amicizia con le persone, proprio perché tu dicevi qui non ci sono quel numero, diciamo, no? Di stranieri che magari ci sono in altri anche stati americani.
0: Assolutamente, ma guarda, la prima cosa che direi è la differente proprio organizzazione delle giornate. Le loro giornate iniziano molto presto e finiscono altrettanto presto per i nostri standard, considerando che banalmente la loro cena tra le 4:30 e le 5 già l'hanno smarcata, poi magari arrivano. Sì. È una scena per noi un po' surreale quando tornando da lavoro a un orario diciamo europeo, noi abbiamo davanti a casa un po' di strutture ricettive, un po' di ristoranti, ci sono le macchine che parcheggiano o addirittura le macchine che se ne vanno, quindi è un po' anomalo, ma ci sta. Io ho una buona parte dei nostri lavoratori del cantiere che comunque iniziano il turno prima delle 5. Quindi tutto viene rapportato a questo inizio, diciamo, antelucano della giornata, e anche la fine è anticipata. A noi ha fatto molto specie, chiamiamolo così, adesso alla festa del 4 luglio, che comunque erano i 250 anni dell'indipendenza, dove i fuochi d'artificio, i fuochi pirotecnici per festeggiare la giornata, la fine della giornata, i grandi fuochi qua ci sono stati alle 9:21:30, 21:45.
1: Ma no, veramente?
0: Alle 10:15, sì, alle 10:15 era già tutti a nanna, è finita. Andiamo a coricarci che la giornata domani comincia di nuovo presto, quindi questo è tanto diverso, quindi anche sulla parte di relazioni è complicato. A noi capita magari di andare a mangiare fuori tra italiani e quando ti presenti al ristorante alle 7:30 e sabato semplicemente siamo andati a mangiare una pizza, alle 8:15 ci siamo guardati, nel ristorante c'eravamo solo noi e abbiamo detto forse è il caso che cominciamo a pensare che è finita,
1: Lorenzo,
0: uscire.
1: Ti sei sentito un po' di nuovo a Genova, diciamo, no? Con la cucina che sta per chiudere.
0: Quello sì, però diciamo che neanche i nonni a Genova, neanche nella mia peggiori ricordi prima delle 7 erano mai toccato sedersi a tavola. Qua se un americano ti invita a cena e verosimilmente tra le 18 e le 18:30 l'orario dell'invito è quello, e poi uno si rende conto che è proprio diversa la dinamica. Ma ti faccio un esempio molto sciocco: le gare di nuoto, entrambi i miei figli nuotano, l'orario del riscaldamento in vasca ai campionati statali, quindi a qualunque tipo di gara, in realtà inizia tra le 6:30 e le 7 della mattina. Tendenzialmente i campi di gara, pochi dormono nei pressi del campo di gara, chiamiamolo così, non tutti hanno la possibilità di utilizzare un albergo il giorno prima, ma mediamente ci vuole un'ora e mezza di macchina per raggiungere.
1: Si sveglia nel cuore della notte.
0: Si sveglia, per loro una sveglia alle 3:30 è una sveglia normale, una sveglia quotidiana. È chiaro che poi anticipi l'orario del sole. Noi fatichiamo in maniera quando ci toccano quelle giornate, ma anche lavorativamente. Quando lavorativamente è anche impegnativo, perché tante volte anticipiamo e diventa molto difficile poi anche semplicemente arrivare alla fine delle nostre giornate,
1: certo,
0: che non cambiano più di tanto sui loro ritmi.
1: Lorenzo, c'è un'attenzione particolare, diversa rispetto all'Italia, per chi come voi

0: Ha due figli, anzi tre figli.
1: Ti direi di no, nel senso, articolano tutta la loro quotidianità in maniera diversa. Ci sono molti più servizi, indubbiamente, per le famiglie, sono organizzati in un altro modo, ma c'è anche. Ci sono anche qua tante famiglie in cui magari lavora solo un genitore, quindi le mamme sono molto presenti, quasi come al Sud Italia da quel punto di vista, mi verrebbe da dire. Le mamme sono tanto presenti nella quotidianità dei loro figli. La cosa che a noi ha colpito è la diffusione di macchine enormi, e per enormi ne intendo con le tre file di posti, perché è consuetudine che una famiglia parta da tre figli a salire. La normalità è avere 4-5 figli, non, nessuno ti guarda strano. Quindi quello sicuramente è molto diverso dall'Italia e probabilmente spiega anche il numero di, la quantità dei servizi, la quantità dei parchi, l'attenzione è semplicemente finita la scuola, il numero di possibilità più o meno gratuite di avere quelli che noi chiameremo centri estivi.
0: E
1: Ogni
0: questa è una
1: scuola.
0: grossissima differenza.
1: Assolutamente, ogni scuola organizza qualcosa, quindi nel tuo quartiere, sia nel tuo quartiere che sia poco lontano, ma c'è modo di sfruttare questa possibilità.
0: E poi Lorenzo, il nostro regista Andrea Rocchiccioli, sapendo che oggi insomma, avremmo parlato di Green Bay, oggi mi ha portato questa. Mi ha detto: ci tengo particolarmente che tu gliela faccia vedere, eccola qua, ti faccio vedere anche il dietro, perché
1: Jordan
0: questa
1: Law.
0: maglia ha un significato così profondo per la città dove vivi.
1: Profondissima e maglia recente, nel senso che Jordan Love è l'attuale quarterback dei Green Bay Packers. E qua è la fede, ma è una fede non della città, è una fede di tutto lo Stato. Il football muove veramente dall'interno e dal profondo tutti quanti. Ci sono centinaia di migliaia di persone che il giorno della partita raggiungono Green Bay per vivere il clima della partita. E vi dico vivere il clima perché pochissimi, 80.000 poi accedono allo stadio, ma è proprio una normalità del loro fine settimana. Tutti vestiti a tema Green Bay Packers, la scuola il venerdì, se i Green Bay Packers giocheranno il fine settimana in casa, tutte le scuole praticamente hanno la giornata, il giorno in cui i bambini possono andare a scuola con la divisa dei Green Bay Packers. E per esempio, visto che i prezzi allo stadio sono impegnativi per chi può permetterseli, tutti gli anni, e adesso qua ci sarà fra 3 settimane, il 7 agosto, c'è la Packer Fest, la Family Fest, dove lo stadio viene aperto per tutte le famiglie che normalmente è una famiglia da 6 persone che vuole andare allo stadio deve mettere in conto per una regular season almeno $2.000, quindi non è semplice. Sì, biglietti a meno di $300-400 a persona non lo trovi e chiunque, e lo sappiamo per esperienza perché avevamo ipotizzato di andare tutti allo stadio, inclusa la neonata che abbiamo, tutti pagano il biglietto a prezzo pieno. E quindi hanno questa giornata di Family Fest in cui tutto il quartiere, tutto il distretto di Titleton, che è il distretto dello stadio, viene aperto alle famiglie, viene aperto a chiunque voglia partecipare. Poi, nelle giornate di regular season, tutto si trasforma nel tailgate, questa grande festa di città, neanche di paese, dove aprono i bagagliai, letteralmente il tailgate, tirano fuori bracieri, carbonella, borse
0: Esatto, ce lo
1: frigo,
0: sta
1: chi più ne ha più.
0: facendo vedere la nostra regia con Andrea Rocchiccioli, perché essendo appassionato ha trovato tutto, certo, mentre tu parlavi ogni
1: Sì,
0: immagine era
1: no.
0: commentata e stiamo proprio vedendo, eccolo qua,
1: Ma
0: questo
1: loro
0: barbecue.
1: cominciano al mattino e
0: A
1: anche chi non va a
0: grigliare
1: vedere
0: al
1: lo
0: mattino.
1: stadio va avanti a grigliare, cioè tu conta che del pubblico una minima parte lì, gli altri lo fanno per vivere il clima partita, per stare insieme, per fare festa e questo indistintamente da agosto, settembre che ci saranno 25-26 gradi sopra lo zero, a dicembre che l'anno
0: Ecco,
1: scorso eravamo a 25 gradi sotto zero.
0: esatto,
1: Però
0: quello
1: per
0: poi sarebbe un
1: loro.
0: grande tema, quello lì del meteo, ma devo farti un'ultima domanda che faccio sempre, che è quella: che cos'è che ti manca di più? In realtà tu sei stato tanti anni già lontano da Genova, ma di Genova che cosa ti manca?
1: Tutto, io devo dire che sono il genovese di Massa che Pensu. Lo sento proprio, lo sento.

0: mi manca Genova, mi manca proprio, mi manca la mia città, sento le radici lì, quindi qualcuno magari ti dirà il cibo, qualcuno dirà il clima, io dico, sento proprio la mancanza del, sento la nostalgia, sento, c'ho il magone di Genova quando penso a Genova, quindi sono uno di quelli che dice giriamo il mondo, ma con tutti i difetti di Genova è casa, voglio tornare a appoggiare le ossa a casa.
1: Intanto la regia ti fa vedere Genova oggi. Grazie, grazie Lorenzo. Ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Of course, have a good one everybody and stay safe. Bye.
1: Bye, grazie a Lorenzo Lavera, genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
2: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
1: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: 25 anni fa l'attacco alle Twin Towers, l'11 settembre, che ha cambiato il mondo. E poi è vero che mancano così tanti infermieri, come è messa la Liguria e Genova, e ancora le iniziative di solidarietà per la Gigi Ghirotti del Rotary e la nuova stagione dell'Aragno con la piscina. Di questo parleremo al centro, ma anche continueremo a collegarci con Elisabetta Biancalani da San Colombano Certenoli per vedere il giorno dopo l'esondazione del torrente Lavagna. È vero o non è vero che mancano gli infermieri non solo in Italia ma in Liguria? Genova come si comporta? Lo vado a chiedere a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova e Provincia. Buongiorno Gagliano.
1: Buongiorno Tiziana e bentrovati tutti.
0: Allora, partiamo dai numeri. È vero che la Liguria regge, Genova regge rispetto ai numeri nazionali, rispetto ai giovani che fanno richiesta per intraprendere il percorso di studi in infermieristica?
1: Questa domanda, Tiziana, significa che lei ha avuto accesso in anteprima ai dati nazionali che devono ancora uscire formalmente. Beh, con piacere devo confermare che Regione Liguria ha raggiunto ancora, anche per quest'anno, e saturato tutti i posti che l'Università e Regione hanno messo a disposizione dei giovani. 434 giovani in Liguria scelgono di fare l'infermiere e si iscrivono al corso di laurea, e di questo siamo veramente molto contenti all'interno di un trend nazionale che ha visto quest'anno una crescita delle domande rispetto allo scorso anno pari al 14%, un dato di cui siamo contenti e anche in Liguria orgogliosi.
0: Ma come ci siete riusciti?
1: Beh, il merito è un po' condiviso, Tiziana, un po' le trasmissioni, una certa trasmissione People, non so se conosce, dove abbiamo parlato con il cuore in mano di quello che è la figura dell'infermiere, al di là di certi stereotipi. E adesso, a scherzi a parte, indubbiamente le trasmissioni parlare ai giovani e far parlare i giovani aiuta. Un altro elemento che noi riteniamo forte in questo aumento delle iscrizioni ai corsi di laurea sono state le notizie che in questo anno hanno evidenziato due aspetti: un'attenzione contrattuale che ha portato piano piano un incremento economico per la figura dell'infermiere e delle professioni sanitarie, ma soprattutto riteniamo l'avvio delle lauree magistrali a indirizzo clinico, che partono proprio quest'anno in Italia, in Liguria ne partono due, attraverso le quali è possibile creare, farsi riconoscere un percorso di carriera e di sviluppo, quello al quale tendono i giovani. I giovani vogliono misurare se stessi con il mondo del lavoro, studiare, investire nella formazione.

0: ed essere riconosciuti anche economicamente. Queste tre condizioni riteniamo che abbiano dato in tutta Italia veramente il là per la crescita importante a doppia cifra.
1: Questo buon risultato però non ci deve far dimenticare quelle che sono ancora delle criticità che con lei, insomma, e con i suoi colleghi affrontiamo spesso, e cioè il tema degli stipendi, dei turni, delle condizioni di lavoro, anche violenza proprio. Lo sappiamo che l'infermiera in particolare, se donna, è quella più colpita, così ci dicono i dati.
0: Sì, partirei da quest'ultimo elemento, dove abbiamo avuto, come dire, un aumento delle segnalazioni perché abbiamo convinto i colleghi a segnalare il fenomeno. Quindi le aggressioni aumentano, ma nello stesso tempo funzionano anche le misure di deterrenza che sono, dove le forze dell'ordine ci danno una mano e anche i direttori delle aziende attraverso quelle che sono le forme di denuncia previste dalla norma anche in flagranza differita. Però il fenomeno esiste ancora, esiste perché dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni. Questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la regione Liguria per non meno di 750 posti.
1: Ecco, 750 posti, perché poi il problema, anche quello che si è verificato con l'ultimo concorso che c'è stato, è che sostanzialmente i numeri sì erano alti, ma non sufficienti per quella che era la richiesta, considerando anche, come lei insomma, ha citato, la riforma, le case di comunità.
0: Sì, Tiziana, prima di arrivare ai numeri, se posso, come dire, utilizzare la vostra emittente, vorrei lanciare un pensiero su quello che ci ha fatto iniziare questo collegamento. Nella lettura dei dati, che poi lei avrà modo di contestualizzare, noi avendoli visti prima, i dati dicono che nelle regioni del centro-nord sono state presentate 2.000 domande in meno rispetto ai posti disponibili. Nelle regioni del sud ci sono 3.300 domande in più rispetto ai posti disponibili. Questo vuol dire che in Italia si deve garantire ai giovani il diritto paritario di accedere ai corsi di laurea. Questo significherebbe anche tornare a una, come dire, riequilibrio della disponibilità di personale. Quindi io chiedo alle istituzioni di lavorare perché studiare nelle città possa significare ricevere dei sussidi, essere aiutati per pagare le rette universitarie, ricevere delle borse di studio, avere delle locazioni a prezzi calmierati, perché questo farebbe spostare i giovani e dare il diritto a tutti di potersi formare. Questa premessa è necessaria anche per dire che nell'ultimo concorso il 10% dei vincitori ha rinunciato all'assunzione, perché nel frattempo sono arrivate altre 1-2 proposte di lavoro vicino casa. Noi in Liguria questo non ce lo possiamo permettere, perché il fabbisogno di infermieri è importante, perché abbiamo un territorio dove deve essere consentito raggiungere anche le aree interne e quindi servono infermieri. Questo significa anche che dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana. Facendo così possiamo favorire l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio e crearci quella riserva di professionisti che servono alla cittadinanza.
1: Certo, perché sennò poi succede che uno ci prova, lo fa intanto, però poi nel mentre vicino a casa a 20 km gli avrà la proposta e lo fa, così come molto importante quello che lei diceva prima, no, del sussidio, della casa. Sappiamo bene quale sia la difficoltà per esempio per noi nel Ponente, no, trovare un affitto che abbia insomma un equilibrio con quello che poi è uno stipendio per esempio di un infermiere, così come poi c'è tutto quello che riguarda lo stipendio invece a pochi passi in Francia. Anche lì insomma le zone di confine sono sempre molto preoccupanti. Direi che però ci possiamo salutare con ottimismo, Gagliano, quindi, no? Allora, stiamo facendo bene, la comunicazione anche è

0: vita. Nonostante questo, ovviamente bisogna lavorare, e allora la staranno ad ascoltare. Entro fine 2026 arriverà questo concorso per almeno 750 infermieri?
1: Beh, Tiziana, la mia voce non è...
0: Mi ha fatto i pugni, Gagliano!
1: La mia voce non è altro che una cassa di risonanza di quello che chiedono tutti i colleghi della nostra regione e quello che chiede la cittadinanza. Io sono ottimista perché le interlocuzioni avute con l'assessorato ci fanno ben sperare che entro novembre verranno fatte tutte le procedure necessarie.
0: Anche perché, insomma, poi sappiamo che ci vogliono dei tempi tecnici e purtroppo sono sempre molto lunghi, non è che poi sia immediato né fare il concorso, purtroppo per fortuna per la burocrazia, ma neanche poi far arrivare queste persone
1: sì,
0: a lavorare nei posti.
1: Sì, Tiziana, noi abbiamo oggettivamente la necessità di aspettare fine anno perché i neolaureati che quest'anno in Regione Liguria, rivelo un altro dato, sono intorno a 290, avranno finito di discutere la tesi di laurea, quindi avranno l'abilitazione da parte degli ordini ai primi di dicembre, esattamente, prima andrebbe vacante un concorso, esatto. Meglio non farlo.
0: Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Genova. Buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento, grazie.
0: E noi ci rivediamo tra pochissimo, oggi 11 settembre, allora ce lo faremo raccontare da chi si trovava proprio a New York quel momento e i giorni, le settimane successive.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
9: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, man, fidati, da Conad, vai da Conad!
10: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero confezione da 750 grammi a 4,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
12: Perché conviene!

0: Amici di Presa Diretta, un caro saluto da Franco Nativo. Mi trovo a San Cipriano, una frazione di Serra Ricò, per vivere una puntata pazzesca. Giornata meravigliosa, San Cipriano, meno di 1000 abitanti. Beh, oggi vi facciamo vivere qualcosa che fa parte della nostra tradizione. Vi dice qualcosa? Riuscite già a capire qualcosa? Ebbene sì, partiamo con la trebbiatura, come si faceva una volta. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da 2 lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate, eh?
0: Senti, questo è un meraviglioso artiglio Orsi 1952. Allora io mi sposto, aspetta che io mi sposto di qua, ecco, tanto il nostro Guido Scaglia ci sta facendo vedere, che meraviglia. E non avete solo quello, perché avete portato anche
1: due landini, un 45 e un 35,
0: sempre
1: un 30.
0: Degli anni 50. Allora vediamo un po' la magia, adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo, questo meraviglioso Orsi artiglio del 1952, spettacolare, eh? Guardate, signori, e soprattutto

0: tutto. Ricordiamo ancora una volta che questo davvero fa parte della nostra tradizione. Eccolo, eccolo! Vai Guido, vai, fallo vedere nella sua totalità. Sentite, bo bo bo bo bo bo bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora
1: tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Lassù in cima vediamo già tutti gli amici, li vedete pronti poi a inserire paglia il piano. Oh, guarda qua, guarda, guarda, guarda che cos'è, guarda che cos'è questo, questo, questa è la meraviglia, questa è la magia. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta, aumenta la potenza di questo Orsi Artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate, guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la Trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni, saranno loro che naturalmente poi avranno il compito di organizzare questi eventi che fanno parte sì del nostro passato, ma io direi anche del nostro futuro, perché sempre più persone e sempre più ragazzi credono nella terra. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Mi hanno detto che è in giro qua, io non so dov'è, adesso lo cerco un attimo, non lo riesco a vedere. Il presidente dov'è? Dove? Ah, è questo, è questo. Ciao presidente, vieni qua. Allora, ma che meraviglia. Tanto ti chiami?
2: Fabrizio, Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni. Vabbè,
1: sì,
0: pazienza.
1: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
1: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
1: Poche ma buone. Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Diciamo. Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
0: Allora presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei presidente operaio.
1: Presidente operaio, vado a imballare la paglia.
0: Vai, vai a imballare la paglia, grazie al presidente. Noi adesso entriamo anche un po' di più nelle immagini con Guido Scaglia, che ringrazio per la collaborazione. Questa è la magia, questa è la magia. E pensate che tutto è appena iniziato. Prosegue questa nostra meravigliosa giornata qui a San Cipriano. Quello che vedete è uno stand importante, lo stand del comune di Serraricò. Vicino a me proprio la sindaca Angela Negri, che ringraziamo, tanto con

0: Complimenti, perché qui avete messo su una roba meravigliosa.
1: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: tutti.
1: Società San Vincenzo
0: e
1: Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante perché dà proprio una visione del territorio, certo. E soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte

0: che è meravigliosa.
1: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
0: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi, nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano, ad esempio, la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
1: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
1: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete, qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra di Co, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
2: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
1: La vulcanica Angela.
2: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende, ecco.
1: Brava, giovane e già con le idee chiare. Guarda un po' qua, Scaglia, nuovi corsi in arrivo, imparare non ha età, anche tu e anche io che ho 125 anni posso imparare, anzi non si finisce mai di imparare. Carissima, cosa vogliamo dire di questo bel progetto che riparte?
3: Riparte quest'anno come l'anno scorso, i corsi saranno ampi, quindi insomma state collegati e seguiteci, use università senza
1: fare?
3: Età. I corsi dell'anno scorso erano musica, teatro e canto, cura di sé e benessere, fotografia, storia dell'arte del territorio e digitalizzazione. Quest'anno ne aggiungeremo altri.
1: Altre. Vi fermate mai. Poi mi interessa molto questo, guardate, il pisello di San Cipriano, sindaca.
0: Allora, proprio per la comunità del cibo che deve salvaguardare sia la razza d'allevamento autoctona che cabannina, che per noi è un punto di forza.
1: Che adesso andremo
0: a visitare, ma noi abbiamo anche dei prodotti che sono tipici e anche un po' persi, che sono ad esempio il pisello di San Cipriano, che è stato già studiato dall'Orto Botanico di Genova. Noi lo vogliamo iscrivere tra le culture che si riportano della tradizione, e anche dei frutti, anche dei meli. E quindi ci sarà con noi nella comunità del cibo il CERSA,
1: sì,
0: che è l'istituto
1: che
0: scientifico,
1: sì,
0: con Giovanni Minuto, che ci aiuteranno al recupero di questi beni.
1: Bene, allora tenetemi questo pezzo di pane, guardate che meraviglia, questo è il pane di Montoggio? Mamma mia, io ci provo, tanto me lo frego dopo. Allora, cosa facciamo? Accompagnami,
0: andiamo.
1: Sindaca, che andiamo, tutto in presa diretta, vieni Guido Scaglia, adesso andiamo, tanto facciamo vedere, sì, aspetta che non volevo dare le spalle all'operatore, lo lasciamo andare avanti lui, guardate tanto il nostro Guido Scaglia cosa vi sta inquadrando, perché qui in questa bellissima festa, questa sagra, chiamatela un po' come volete, c'è l'animale, c'è la bestia, ecco perché questo non può mancare, una fiera del bestiame come questo. Queste sono splendide, Angela, è vero?
0: Sì, queste qua sono belle, sono tutte delle nostre aziende del territorio.
1: Volevamo parlare di questa razza particolare, che lo sappiamo che è famosa, però insomma costituisce sempre una parte fondamentale del nostro territorio.
4: Certo, è una razza antica, una razza che è capace di utilizzare il territorio, purtroppo.
1: Tanto facciamolo vedere qua.
4: Sono queste.
1: Ecco, vieni, così aiutiamo anche loro. Senti,
4: questi
1: tanti quanti anni hanno?
4: No, non ne hanno anni, hanno meno, sono di quest'anno.
1: Ah, ok, quindi sono un anno. Okay.
4: Del 2026, sono piccoletti.
1: La caratteristica della cabannina qual è?
4: È di essere un animale capace di utilizzare il territorio andandoselo a cercare con le sue gambe sul pascolo, quindi questi animali non producono tanto né latte, neanche carne, però sono gli unici che hanno questa caratteristica di essere veramente...

0: capaci di andare a prenderselo il foraggio. Quindi avere questi animali, e sul territorio di Serra Ricò, a Serra abbiamo un centinaio di capi, certo, tra cabannine, certo, e anche non cabannine, comunque sì, sono tutti animali che mangiano erba. Quindi, e sono centinaio di capi,
1: sono sei servi, se si
0: mangiano, mangiano ettari, quindi voglio dire, su Serra abbiamo 200, almeno 200. 2 ettari a capo, sono 200 ettari puliti, che si vede, è l'ambiente, è il territorio, senso che dal punto di vista sociale, certo, sia questo il vero prodotto, non la carne, non il latte, ma l'ambiente, presidio, il territorio.
1: Ti ringrazio e ti auguro davvero ogni bene, perché fai tanto per il territorio. Grazie. Sindaco, senti, sai cosa facciamo adesso? Vado a far scoprire come si mangia questa festa, perché è giusto e doveroso ricordare che ci sono 160 volontari tra persone adulte e tanti bambini, vero?
2: Sì, tanti bambini, yeah. È veramente un bel evento, devo dire.
1: Guido, andiamo, vai!
3: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: E voilà, per farvi capire come lavorano seriamente qui a San Cipriano, cappellino d'ordinanza, tipo ospite, si parte e si va nelle cucine. Tanto volevo far vedere Guido Scaglia, far vedere anche il nostro amico
1: Andrea.
0: Andrea che tutta la mattina che mi sopporta mi sta dando una mano grande, ma soprattutto guardate quanti ragazzi, c'è di tutto, sono oltre 200 ragazzi, piccolini che non li possiamo inquadrare, peraltro là in fondo fanno addirittura la differenziata. Bellissimi, bravissimi e complimenti, perché saranno loro che porteranno avanti tutto sto tran tran. Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro, guardate, si sta preparando tutto, questo è il beverage, dico bene, bell'uomo? Esatto. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
2: Benissimo, grazie, grazie.
0: Come va, fanciulli?
3: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
3: Sì, bellissimo.
0: Va bene, poi tante belle fanciulle e poi le signore che preparano da mangiare, guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto? Il nostro basilico che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo, dico bene, signora?
4: Benissimo.
0: Come ti chiami?
4: Simona.
0: Poi le signore che cosa fa oggi? Trofie?
5: Trofie, sempre trofie.
0: È ovvio. E poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
5: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: Evviva San
5: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
6: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
6: Tanti. 200.
0: Hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, fai vedere Guido che poi mangiamo. Mamma mia. Buonissimi, eh?
6: Buonissimi.
0: Perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli.
6: Sempre ravioli.
0: Cos'è? Raviolo tucu?
6: Sì, tucu. Rigorosamente o tucu.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno. Poi mia chi? Mia chi?

0: Mica i bugi.
1: Mamma mia,
0: mica i bugi, guarda.
1: Che meraviglia, guarda. Ma guardate signore, questo è quello che ci piace, guarda, a noi. Guarda. Ma questa è un'opera d'arte.
0: Guarda, eh? Guarda, guarda.
1: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
0: Tre ore. Abbondanti.
1: Che carne è?
0: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò. Quindi
1: vabbè.
0: Siamo tutti collegati.
1: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
0: Tutti in zona.
1: Allora, come andiamo?
2: Ben. Ben, ben.
1: Tanti anni che viene qua lei.
2: Sì, tanti anni.
1: Però li porto benissimo. Allora, poi qui cosa ci va? Ci mettiamo un po' di maio. Cosa ci mettete sopra?
2: Salsa verde.
1: Salsa verde.
2: Maionese.
3: Io sono la new entry, conosco ancora poco. Però mi sto
1: allora, un po' noi, di salsa verde, vero?
0: Sì, noi adesso praticamente... Madonna. Ci sono tutti i gusti dentro, i profumi che ci sono, e poi prendono il piatto con le patatine o salsa.
1: Team FMI, grazie di tutto, caro.
0: Vieni a assaggiarla.
1: Vengo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
4: Stiamo preparando i contorni.
1: Mamma mia, guarda che meraviglia. Quindi, maionese, cosa c'è di tutto qua?
5: Salsa verde, poi, insalata russa,
1: ovvio. Pomodori.
5: Come si fa?
1: Guarda che belle, come ti chiami?
4: Francesca.
1: Francesca, tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
5: No, certo che no, certo.
1: Ormai
5: che
1: è una tradizione.
5: È una tradizione.
1: Che la trasmetterai anche ai tuoi figli,
5: anche
1: voglio
5: figli.
1: Sperare.
5: Sì,
1: ragazzi,
5: senz'altro.
1: Buon lavoro, grazie. Poi, patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
6: Benissimo.
1: Tu sei alla?
6: Patatina.
1: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
6: Boh, saremmo arrivati a 300.
1: Ma è troppo, 300 kg. Guarda che meraviglia qua. Poi, altre patatine. Ma quante patatine fate qua?
7: Tante.
1: Poi, ragazzi, arriviamo nel punto forse più. Ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia.
8: Vanno di braccia.
1: Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
8: Salsiccia.
1: Poi.
8: Prosciutto alla piastra.
1: Poi.
8: Apri.
1: Pollo. Pollo e costine.
8: No, bistecche di maiale, bistecche che ha richiesta.
1: Mamma mia, ragazzi, guardali qua, qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
6: Se si può, sì.
1: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua. Le donne che tagliano. Chinua, come andiamo?
9: Benissimo.
1: Bellissimo, complimenti davvero, ragazzi.
9: Grazie a
1: voi. Siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno, davvero per la collettività.
10: Esatto. E poi ci fa gruppo, perché tutti assieme, cioè.
1: Ma hanno detto che tu sei anche uno che becca. Perché c'hai gli occhi azzurri, dicono che piaci molto. Non lo so.
10: Che c'è mia moglie là dal pane.
1: Vabbè.
10: E c'è mio figlio.
1: Aia, allora no. Senti un po'. Ah, battesimo della piastra. Quanti anni hai?
11: 14.
1: Mamma mia, vabbè, c'è il papà, quindi l'abbiamo potuto inquadrare. Mi raccomando, perché guarda che io prendo proprio questa, eh.
11: Va bene.
1: Ragazzi, complimenti, davvero, complimenti. E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto. Cosa abbiamo?
12: Torta della nonna, e tris di dolcetti.
1: E poi?
12: A scelta, no.
1: C'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto.
12: Un po' di mescolanza e un po' di torta della nonna.
1: Tutto rigorosamente tradizionale, vero?
12: Certo, tutto genovese.
1: Signora, poi me ne prendo 5 o 6 kg dopo, grazie, bene, grazie.
12: Da parte.
1: In questa meravigliosa fiera di San Cipriano c'è anche la possibilità di giocare, di divertirsi e di vincere anche meravigliosi premi. Ad esempio questo è le freccette.
12: Le freccette,
1: cosa
12: sì.
1: Cosa devo fare? Dimmi un po'.
12: Deve prendere la mira e
1: no, questo, questo sì, ma quante me ne dai di freccette?
12: Allora.
1: 6?
12: 5? Sì, quante ne vuole?
1: 6, proprio quelle
12: 6.
1: Che
12: sei.
1: E devo ovviamente centrare.
12: Sì.
1: Quanti punti devo fare almeno?
12: Per un bel premio almeno 100,
1: 100
12: o 40.
1: Sì, va bene. Allora ragazzi, io parto col primo, spostatevi perché signora l'ammazzo anche lei. Attenzione, vado primo. Vabbè, dai, non male. Poi vado col secondo.
13: È un lavoro eccezionale.
1: Madonna, l'ho tirato, ho preso la mucca. Vado col terzo. Guido, basta, vado. Mamma mia, ma faccio schifo. L'ultimo, basta poi. Va bene, ho fatto 8, 7 e 3, 10. Va bene, 10 punti, che schiappa, ragazzi. È meglio che continui a fare il conduttore televisivo, non c'è niente da fare. Ma non è finita, perché adesso dovete scoprire. Ciao ragazza, un bacio e complimenti. Volete vincere qualcosa di importante anche qua? Questo sempre per rimanere in quel discorso legato alla tradizione, insomma, al nostro mondo rurale. Guardate che bella che è questa idea. Allora, mi dovete dire, non lo dovete dire a me, lo dovete dire a loro, quanto per

0: pesa questa zucca gigantesca, ok? Se indovinerete vincerete un meraviglioso premio che quando vedrete la trasmissione se lo saranno già pappati. Poi ovviamente c'è di tutto, vedete, c'è da vincere tante cose. Complimenti ancora una volta a tutte le signore e a tutte le volontarie che fanno qualcosa di importante. Bene, ma adesso andiamo giù dai cavalli perché c'è un'altra splendida realtà. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Ma sai che sei bellissimo? Ti chiami Aurelio e quanti anni hai? 6 anni, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Naturalmente non poteva non esserci il battesimo ovviamente della sella. Io in realtà l'ho toccato l'animale, non avrei dovuto, quindi chiedo scusa, però era talmente bello. Là in fondo vediamo già Guido, lo ringrazio, tante famiglie, tanto le facciamo da distanti con i loro bambini, guardate. E poi guardate questo stallone splendido, meraviglioso. Ciao, non ti posso toccare se non mi dicono di tutto, ma sei bellissimo. Allora, quando si parla di queste feste si parla anche di questa tradizione, il battesimo della sella con il cavallo, sicuramente l'animale più bello del mondo, non me ne vogliano gli altri. Ho detto bene, eh? Ti ho fatto una pubblicità incredibile, dammi 50 euro. Qui da San Cipriano ci dobbiamo salutare, ma abbiamo pensato con la sindaca Negri, Angela, di sfidarci al gariccio, che è un vecchio gioco tradizionale, pensate, addirittura si perde nella notte dei tempi. Ma hanno detto che sei una campionessa.
1: Non ho mai tirato in vita.
0: Perfetto.
1: Mia.
0: Quindi siamo in due, allora.
1: Ci faccio.
0: Allora facciamo un tiro solo o due? Un tiro, no. Dai. Grazie Andrea, al nostro collaboratore, così. Allora, ovviamente faccio il galantuomo, faccio tirare prima la sina, aspetta che ti deve riprendere, deve vedere quando fai una... Ma fai quello che vuoi, io che ne so, si deve vedere che fai una brutta figura.
2: Non oltre la linea bianca con la palla.
0: Vai, la sindaca, sindaca di Serraricò contro Franco Nativo. Sindaca, veramente sei una schiappa, adesso vedrai il campione.
3: Adesso vediamo vai. Nativo cosa
0: vai.
3: Cosa fare.
0: Lascia pure, lascia andare, ah ce l'ho già. Guarda, la rossa, perché la rossa è passione, è amore.
3: Sì, sì,
0: oh, sono stato campione del mondo nel 1976. Vabbè, niente, non ce l'abbiamo fatta. Senti, ragazzi, grazie. Volevo fare ancora un'inquadratura di loro che fanno qualcosa di importante per tutta la comunità. Fate un saluto, ragazzi, grazie. Complimenti, perché stanno qua. Ecco, una cosa importante, prima di salutarci, ci mettiamo qui al sole, se no il nostro... I bambini possono continuare a giocare? Allora, Angela, grazie davvero di tutto per questa giornata che abbiamo vissuto insieme. Volevo solo ricordare una cosa. Dei tanti volontari, oltre 200-250, tanti di loro hanno preso le ferie specifiche, ok, per fare una roba come questa, quindi questo lo dice tutto. Ci vediamo il prossimo anno.
1: Davvero. Grazie, grazie a tutti e benvenuti a quelli che hanno voluto esserci, che sono tanti e oggi pomeriggio saranno ancora di più e noi li aspettiamo.
0: Il prossimo anno arriveremo nuovamente qua.
1: Perfetto, grazie.
0: Un saluto da Franco Nativo e un saluto dalla bellissima San Cipriano e da tutto questo territorio che vi invitiamo davvero a venire a scoprire.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese: il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese, contesto di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio: sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata, con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolvere.

0: mesi stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie.
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Buonasera, si fa per dire, soprattutto per le due genovesi, ma anche per il Vado, uscite sconfitte. Bene invece Entella e Spezia, rispettivamente in Serie B e in Serie C. Ma è stato un pomeriggio horror per la Sampdoria, che ha perso 2-0 a Mantova e stasera, per la prima volta, ma non nella storia, solo per questo campionato, è ultima in classifica. Cominciamo alla mia sinistra. Buonasera Giovanni Filippone.
1: Buonasera Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: Elio Signorelli.
2: Buonasera.
0: Matteo Cesari.
3: Buonasera Matteo, sono furente.
0: Sei furente. Sono intanto furente. Subito un giudizio su questa sconfitta.
3: Sono furente perché
0: insomma, dopo Palermo 2-3-4.000 passi indietro per la Samp.
3: Sì, vabbè, non è che a Palermo, ora a Palermo sentito, abbiamo giocato bene. Ragazzi, abbiamo preso 3 pappine a Palermo, bisogna anche considerare un attimo quello che è avvenuto.
0: Giocando però una gara discreta.
3: Perché il Palermo è una squadra che gioca a viso aperto, quindi magari ti permette anche di giocare. Oggi quello che abbiamo visto oggi è qualcosa di inenarrabile, inquietante, orribile, schifoso, perché tu sei andato a giocare una partita dove il primo tempo praticamente hai solamente giocato oltre la loro linea della palla cercando di difenderti. Al secondo tempo, al primo rinvio lungo, hai preso un gol con un portiere che è inguardabile, perché è un palo, mi sembra di vedere, avete presente quegli alberi magic che mettevano negli anni 90 sugli specchietti delle macchine, quelli che dondolavano? No, ecco, uguale, un albero magic vestito di verde fluo che non si muove, che è impalato, una punta che è imbarazzante, mi riferisco a Tutino, perché è un giocatore che non tiene palla, non tira, non aiuta i compagni, non c'è un sistema di gioco, c'è una cozzaglia di giocatori. Ho visto qualcosa di veramente inquietante, aberrante, e poi io questa cosa qua veramente non mi va giù. Cioè, calcio di rigore può essere l'1-1, quindi è un'occasione veramente colossale. Chi lo tira? Lorenzen. Ma chi è Lorenzen? Ma scusatemi, ma chi è Lorenzen? C'ho Insigne in campo, che è campione d'Europa, ha giocato nel Napoli, ha fatto gol al Bernabeu di Real Madrid giocando la Champions, tira a rigore Lorenzen. Ma chi è Lorenzen? E tira fuori.
0: Ma Lorenzen dovrebbe essere il tuo
3: quindi colpevole
0: attaccante,
3: sì,
0: Matteo, secondo le attese.
3: doveva essere quindi colpevole Corradi di far continuamente giocare Vindal in porta, che è un portiere impresentabile, e il peggio del peggio del peggio del peggio è società e dirigenti.
0: Perché
3: siamo di nuovo ultimi dopo 4 partite, ne hai giocate 5 gare ufficiali, ne hai perse 4, ne hai pareggiata una, perché hai giocato un tempo, più di un tempo, in 10 contro 11 hai pareggiato di faccia, perché questa è la realtà di fondo, hai subito 10 gol, quindi fanno media 2 a partita, ne hai fatti 3, hai preso una marea di svincolati, gente che non giocava da 7 mesi, 6 mesi, 5 mesi, 4 mesi, quindi vuol dire che gente che non voleva nessuno, non lo voleva nessuno, e ti ritrovi nuovamente come l'anno scorso. Dopo 4 giornate l'anno scorso hai fatto 0 punti, perché erano 4 sconfitte, quest'anno sei un punto, ultimo in classifica.
0: Giovanni, se non li voleva nessuno, ora capiamo un po' forse anche perché.
1: Vabbè, certo, se gli svincolati non li vuole nessuno, li abbiamo presi noi perché avevamo bisogno di gente nuova, e quindi, però sono giocatori, come diceva Matteo, che 6 mesi di inattività.
2: Buio profondo.
1: Ma no, è buio, qua sono tenebre, è tenebre.
4: Come diceva Nieratini, mala tempo.

0: Corrono brutti tempi.
1: Io dico solo una cosa, sintetizzo, perché tutto quello che ha detto Matteo concordo pienamente, e finché non cambierà la società vedremo sempre queste schifezze. Io le chiamo schifezze perché non sono partite di calcio. Ha fatto una prestazione veramente inguardabile oggi la Sampdoria, un primo tempo che non siamo scesi in campo, l'unica a salvare un po' la faccia, perché ha giocato leggermente un po' meglio delle altre, o meno peggio, è Abelgaard, come ha ammesso anche il mister. Ora voglio vedere cosa dice, se ha visto di nuovo una buona partita.
2: C'è grande arrabbiatura, ha detto il tecnico della Samp, non si può sbagliare atteggiamento come abbiamo fatto nel primo tempo, poi commettere così tanti errori su situazioni provate in allenamento.
1: Ma l'atteggiamento lo devi trasmettere anche tu come mister, eh? Perché se l'atteggiamento di una squadra è quello, vuol dire che tu
3: Intanto
2: guardate come fa pena la classifica.
3: La
2: Samp è ultima, non per questioni, diciamo, di ordine alfabetico, ma per la differenza reti, certo, che è drammatica.
3: È umiliante, ma non perché è qualcosa di nuovo, perché è qualcosa a cui ormai purtroppo siamo abituati. Siamo abituati a vedere una Samp nei bassi fondi della classifica. Cioè, io veramente sono quattro anni che facciamo ridere.
1: Qualche settimana fa, quando dissi in questi studi, non capisco perché la gente continua ad andare allo stadio per la maglia, però è finita. Per me la tifoseria deve dare un segnale importante alla società. Qui devi desertare lo stadio, perché qui siamo continuamente presi in giro da questa proprietà.
2: Elio, ti faccio una domanda proprio da professionista del settore. Molti avevano parlato e parlano anche di una squadra con buone individualità, con diversi giocatori importanti. Quest'anno la vedevano meglio, c'era più entusiasmo anche prima della partita. Sento buone sensazioni, diceva anche lo stesso Corradi. Ma si costruisce così una squadra di calcio che deve puntare come minimo alla parte altissima della classifica, anche se non subito la Serie A, perché non è nei programmi oggettivamente 2028. Della società, però insomma, allora, la Sampdoria in Serie B non può far così, no?
4: Però se ricordate il Carpi?
2: Sì, però
4: con Castori, che dalla B è andata in Serie A, sì. Era una squadra che è stata fatta in una settimana. Sì,
2: sì, sono cose che non puoi fare a Carpi,
4: no? Non è paragonabile Carpi con Genova.
2: Arrivi
4: però,
2: con una pressione tale.
4: Non per giustificare il
2: l'aveva
4: direttore.
2: L'aveva fatta Giuntoli con la squadra.
4: Sì, l'aveva fatta Giuntoli. Non per giustificare il direttore. Bisognerebbe capire all'interno i numeri, però la problematica secondo me è che queste società non vanno e raccontano le cose. Perché se raccontassero che magari chi c'era prima, in precedenza, ha comprato 10 giocatori a 1,5 milioni, che sono impiazzabili, la Sampdoria in questo modo non può fare mercato.
2: Ma anche quelli di adesso continuano a comprare giocatori impiazzabili, perché Ferri, Cuche e gli altri sono giocatori comprati da Ciuni.
4: Però ora io parlo di questa stagione, questi sono giocatori che chi è venuto oggi a fare la squadra, io parlo del direttore sportivo, se li è trovati questi 10 giocatori, questi 12 giocatori, e tu sistemarli non è semplice, come lo stesso al Genoa dice la rosa è numerosa. E lavorare con una rosa numerosa non è semplice, perché l'allenatore va al campo a giro, è normale che uno possa fare la settimana importante, quindi te che sei allenatore, invece di concentrarti su 24 giocatori, su 23 giocatori, ne vedi 30, ti viene il dubbio, dici ma sarà mica che questa settimana se faccio giocare Signorelli va meglio di Matteo.
2: Però,
4: quindi un po' di
2: Gabriele,
4: più,
2: invece
4: più
2: a te, visto che tu guardi il partito di ogni tipo, anche il campionato femminile dilettantistico della Cina, che insomma so che tu
3: hai
2: assolutamente tra l'altro Gabriele ha una giornata di 50 ore perché è solo la quantità di partite che riesce a vedere. Ma per esempio io sono contrario a comprare l'Oritzen, per esempio, no? Perché sono contrario? Perché secondo me un attaccante che segna tanto in certi campionati rischia di avere un adattamento difficilissimo in Italia. Non voglio minimamente bocciare l'Oritzen, l'errore è stato fargli tirare il calcio di rigore appena entrato, è tanto che non giocava, aveva peso su quella palla, insomma, è lì l'errore, non è questo. Però in generale il portiere Vindal, ora io sono, ho un'analisi diversa rispetto a quella di Matteo, nel senso che oggi diamo la colpa a Vindal per il gol di Ruocco solo perché è, diciamo, nell'occhio del ciclone, perché altrimenti è un errore difensivo grave. La Sampdoria l'ha messa malissimo in quella ripartenza, Ruocco è partito sul filo del fuorigioco, è andato solo.

0: solo. Bravissimo. Lì il portiere poteva uscire, ma fare anche una bruttissima figura facendosi scartare. Ha cercato di tenere la posizione, coprire il più possibile la porta, ha toccato la palla, si è infilata all'angolo. Non vedo questo errore enorme, però prendere un portiere che non è abituato al nostro calcio, perché lo devi fare? Perché?
1: Assolutamente concordo, ma io vado a monte, la dirigenza ci ha messo un mese e mezzo per scegliere un portiere e non è che tu hai preso un portiere esperto che ha già giocato in Serie A la categoria, Pigliacelli, Turati, Montipò, hai preso un portiere fermo da un brutto infortunio al piede da febbraio, quindi qua un mese e mezzo per scegliere un portiere, sei arrivato tardi e hai fatto una brutta scelta. Stessa cosa per la punta, che tu ti sei ridotto all'ultimo per cercare un Vice Loris, quindi un giocatore che conosce la Serie B, si erano fatti i nomi di Di Nardo, Sendi, tu non l'hai presi, ma soprattutto Di Nardo è andato alla Juve Stabia, non parliamo di 10 milioni di euro, l'ha presa la Juve Stabia con tutto rispetto a 4 milioni. Stessa cosa anche Artistico in uscita, che ha fatto bene l'anno scorso al Spezia, l'ha preso il Padova 2 milioni, quindi comunque sia un giocatore di categoria in sostituzione di Loris lo dovevi prendere e non l'hai preso. E chi hai preso, con tutto rispetto? Caramò, che è tutto altro che una prima punta. Quindi gli errori ci sono da parte della dirigenza blucerchiata per il terzo anno,
0: sì,
1: di
0: poi
1: fila.
0: Una carriera in giù, no?
1: Assolutamente.
0: Caramò, cioè uno che ultimamente non stava più giocando.
2: Ragazzi, ma se sono svincolati,
1: fermo da gennaio,
3: iniziamo dalla base. Allora, tu per la quinta volta consecutiva hai preso un allenatore debuttante.
2: Esatto.
3: Quello che chiedeva la piazza era ottenere Lombardo,
0: sì,
3: e quindi, non c'erano pretese, no, di Guardiola, Mourinho, Lombardo, ma perché aveva portato in porto comunque alla salvezza ampiamente, con, diciamo, anche con semplicità, con tranquillità.
2: Okay,
3: se non mi tieni Lombardo, mi prendi un allenatore di categoria, un, certo, allenatore di esperienza. Cioè, voglio dire, si vedono le partite, tu vedi le squadre che lottano comunque per la promozione, per i playoff, hanno tutti allenatori sgamati per la categoria, cioè vecchi volponi, gente che comunque conosce la... Hai preso per l'ennesima volta un debuttante che non ha mai allenato se non nelle nazionali giovanili. Ma questa è la Serie B. La Serie B non è improvvisazione, ragazzi.
0: Hai preso un debuttante, l'hai riempito di vecchi.
3: Bravissimo.
0: Perché se tu fai una scelta diversa, prendi Galloppa, per esempio, no? Metti dentro 10 ragazzi che dici: guarda, che questi non sono pronti per la Serie A quest'anno, però stiamo creando un... Perché io contesto la Serie A nel 2028, Elio? Perché se tu mi dici: io sto creando una squadra che non è ancora pronta, la stiamo formando, magari l'anno prossimo mettiamo altri due o tre pezzi, però intanto creiamo un gruppo, io ti dico ok, ma se mi prendi Insigne, che è un ottimo giocatore, voglio dire, ma non è questo, ma così, ci devono essere 10 ragazzi di 22, 23, 21, 19,
4: per fare un percorso.
0: Certo. E invece questo non è...
1: Abbiamo visto prima la classifica, no, che c'è anche il sorprendente su Tirocca, che è andato direttore sportivo e mister, tra l'altro è andato Possanzini, che era in orbita Samp, ha cambiato molto, ci sono tanti giovani, eppure lì in classifica lo vediamo in maniera sorprendente al terzo posto,
0: sì,
1: ma anche
0: presto,
1: Mantova,
0: ovviamente,
1: che è un ottimo allenatore come Modesto, ha creato una base, Brigantini e Ruocco che c'erano già, se non erro, l'anno scorso, e ci sono tanti giovani.
2: Comunque,
1: ma se vediamo anche le squadre retrocesse,
0: no, ma infatti non era la classifica,
3: siamo alla quarta, tu hai ragione, ma il terzo anno di seguito che tu sei in queste condizioni, quindi vuol dire che una volta può capitare, due volte lo posso accettare, ma il terzo anno no.
4: Poi Genova,
3: ma il terzo anno no,
4: che sia a Genova che sia a Sampdoria, siamo esigenti,
3: ma ci mancherebbe,
4: quindi,
3: altro,
4: quindi a vedere le nostre squadre,
3: a maggior ragione la Samp,
4: le nostre squadre in quella situazione lì, ci dà molta difficoltà.
2: Il mister quest'anno te l'ha data oggi sul calcio di rigore, perché un mister d'esperienza, logicamente, quando prepari una partita fai la lista dei rigoristi, giusto? In primis devi mettere Insigne, ok? Insigne doveva andare lì, fare spostare Lauritsen e dire: spostati che lo tiro io. Qui hai già capito che c'è qualcosa che non funziona, perché uno come Insigne, che permette di dare il rigore a Lauritsen, vuol dire che non ci siamo.
3: Sì.
2: Non ci siamo.
1: Giovanni,
2: sì, e l'allenatore non dice niente?
3: No,
2: cioè,
3: certo,
2: hai Insigne in campo e tu e fai tirare il rigore a quell'altro.
4: Anche qua noi discutiamo di qualcosa che non sappiamo. Magari Insigne era quello che doveva batterlo in quel momento lì. Non si sentiva bene. Però la comunicazione.
3: Sei Insigne, devi tirare.
0: Secondo grave episodio dal dischetto per Insigne.
1: Insigne anche l'anno scorso.
0: Se così fosse.
3: Io faccio un esempio. Quagliarella, perché il valore dei giocatori si possono mettere vicino. Quagliarella, quando ci va a tirare il rigore, prendeva il pallone con le mani, lo metteva sul dischetto, poi

0: due.
1: Ma non ti faceva neanche avvicinare. Ma stai l'attaccante, ma l'attaccante è vero.
2: Quagliarella non è che faceva tirare a Aianto, a chissà, cioè, tirava Quagliarella. Quello deve
1: ma
2: fare
1: tutti gli attaccanti.
3: No, ma aspetta, tirare a Lauritsen se sei sopra di due gol e vuoi fargli fare il gol.
1: Ma di quella penultima di campionato siamo sul 3-0.
2: Ma sì,
1: ho già fatto due gol, gli faccio
4: far capire l'incidenza che ha l'allenatore su questo gruppo squadra, perché anche il mister a quel punto lì poteva alzarsi e dire: oh, togliti di lì, batti insieme.
2: Quindi Giovanni, l'allenatore chi ce l'ha messo? Dei presuntuosi e arroganti, che si chiamano Fredberg, Walker, ammesso che ci sia ancora perché non so se sia scomparso o meno, perché ragazzi, se tu continui imperterrito a commettere gli stessi errori e a parlarmi, aspetta, io e a parlarmi di mercato ambizioso, perché ha parlato di questo, alziamo l'asticella, mi prendi per il culo, scusate il termine, ma è questo,
1: scusa,
2: io da tifoso mi sento preso per il
1: culo. Noi da genuani, e noi da genuani che abbiamo 30.000 abbonati,
2: cioè,
1: ci sentiamo dire ogni anno e tutti gli anni facciamo le prime 10 partite, facciamo le prime 10 partite e che siamo ultimi in classifica, penultimi, dobbiamo vedere poi un cambio di allenatore, perché alla fine anche quest'anno alla fine ci sarà un certo mister De Rossi che magari alla decima verrà cacciato via, che alla fine gli hanno dato, gli hanno dato. Cioè, lì, voglio dire, è evidente, no? Che se tu tutti gli anni fai queste
2: quindi partite, mi dirai
1: qualcosa di mercato,
2: il problema è alla base,
1: il problema è alla base
2: perché è logico che io non, a Corradi cosa gli posso dire?
1: Nulla,
2: cosa gli posso dire? Cioè, è un debuttante,
1: Corradi,
2: un'esperienza,
1: la Sampdoria cosa fa?
2: È uguale a Donati l'anno scorso, cioè, cosa gli, non è che ho preso Mourinho e dico aspetta Mourinho mi fa,
1: però,
2: è un allenatore che non va bene,
1: però,
2: è la base il problema. Finché ci sarà questa proprietà e l'unico regalo che ci possono fare è quello di andarsene, dovete andarvene, dovete abbandonare per KO tecnico, perché esatto, questo dopo 4 anni è una vergogna, sono 4 anni di vergogna. La Samp è questo sarà il terzo anno, spero di no, che lotterà per salvarsi, ragazzi, in Serie B, cioè, e c'è Tai che spende 50 milioni all'anno, 50 milioni di euro all'anno,
1: ecco,
2: perché
1: lui...
2: cosa? Per lottare per la retrocessione?
3: Ma dai, ma ragazzi,
1: cosa
3: ma altro che prese per i fondelli, su, grazie. Ci fermiamo un istante, tra poco apriamo il capitolo Genoa, ma sulla Sampdoria torneremo naturalmente.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,
2: tutti per Orocash.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: quel pezzo lì.
1: Allora, non è che se Atene piange, Sparta rida. Certo, certo, c'è un tema. C'è un tema che tutti gli anni è vero che il Genoa fa delle partenze shock, ma è anche vero che poi più

0: o meno la sistema, è anche vero che poi la sua situazione la trova e comunque è in Serie A, che è tutto sommato già di per sé una situazione più normale.
1: Sicuramente hai ragione, in Serie A ci sono squadre fortissime, squadre importantissime, però noi le prime tre settimane abbiamo detto va bene, abbiamo giocato con Napoli, abbiamo giocato col Como, abbiamo giocato con la Lazio
0: e ci stavano risultati negativi,
1: abbiamo giocato mezz'ora prima. Viene in casa il Frosinone, quando a me la settimana prima mi veniva detto che ero pessimista per quello che avevo raccontato, e lo scenario è stato lo stesso: il Frosinone che tiene il pallino del gioco e il Genoa che si era fatta.
0: Ma perché? Io lo ricordo bene il Genoa l'anno scorso, era una squadra che andava piuttosto bene, no?
2: Sì, Gabriele? Matteo andava bene, avevi a centrocampo un giocatore che quest'anno purtroppo non ce l'hai, Ruslan Marinovskij, ti mancano le punizioni, i tiri da fuori area, la potenza nei momenti di difficoltà, e ti manca comunque sì anche qualcosa nel reparto avanzato, dove hai dato via il giovane Cator e anche Ekuban, che tutto sommato in queste partite sporche contro avversari di tuo pari valore poteva fare il suo. Chiaro che ci sono delle grosse falle tecniche a centrocampo, dove non c'è il collegamento tra il centrocampo e l'attacco. Baldanzi, che doveva essere l'acquisto principe, 8 milioni di euro per il riscatto, è stato tolto da De Rossi a fine primo tempo perché ha fatto una brutta partita, al di là del gol che poi è stato annullato anche qua per una dubbia posizione di fuorigioco. È chiaro che ad oggi il mercato fatto dalla dirigenza del Genoa possiamo dire che è insufficiente per quello che è visto sul campo. Poi possiamo dire è vero, deve recuperare Traoré e El Shaarawy che ieri ha giocato 20 minuti, però con i se e i ma non vai da nessuna parte. Vediamo la classifica, il Genoa è penultimo e sta facendo peggio dell'anno scorso. Vettun, 4 giornate hai un punto, e oggi c'è stato un altro risultato a tuo sfavore con la vittoria del Lecce sul Monza, dove Lecce in 4 partite ha vinto 2 scontri diretti, il primo col Venezia e poi con il Monza. Il Lecce che ha speso poco meno di 5 milioni di euro è davanti a te 5 punti,
3: anche il Cagliari.
2: E anche il Cagliari, la classifica inizia a essere preoccupante. C'è la partita col Parma domenica, dove devi per forza vincere, altrimenti il mister è in discussione.
1: Ma non è il problema della
2: classifica,
1: e non ci sono
2: scusanti,
1: perché siamo alla quarta.
2: Scusami, 3-2 anni fa c'erano problemi economici della società con il 777 e va bene, hai venduto Retegui, Gudmundsson e Martinez. L'anno scorso con Vieira qualche giocatore andava d'accordo, dopo la partita con Lazio c'è stato un tracollo, è cambiato mister, però non vorrei che accadesse di nuovo per il terzo anno.
1: Il problema
2: va bene, ma è raro.
1: Il problema è quello che hai detto prima, cioè tutti i giocatori che tu hai acquistato non ti fanno fare la differenza. Tu hai speso soldi per Baldanzi e non sta facendo quello che tu ti aspettavi. Speravi. Colombo, che secondo me è un bel profilo, però non ti sta dando quello che dovrebbe darti. Hai comprato Vitinha, 18 milioni, e sta in panchina, entra e incide,
0: non cambia le partite,
1: e incide ben poco.
2: C'è un altro Amorin
1: bravissimo in panchina, cioè tutti i nuovi che sono arrivati quest'anno non ce n'è uno che gioca, a parte lo svizzero
2: uno meriterebbe di giocare, che anche il mister ieri era la domanda. Meschitri quando entra sempre determinante, la qualità al tiro, perché è andato subito
1: fa vedere
2: tiro,
1: belle cose,
2: fa vedere belle cose, mi sta mettendo in difficoltà, potrebbe avere sicuramente
1: però questo torna al discorso di prima, Matteo, cioè c'è troppi giocatori per De Rossi, e quando tu vai al campo una settimana fa bene Metrino, una settimana fa bene l'altra punta, una settimana Colombo, tu vai in difficoltà, non riesci a tenere l'equilibrio, non riesci a essere sereno, avere tranquillità e fare le tue scelte con serenità, e quindi poi vedi queste cose qua.
4: Io però c'è una cosa che non capisco. Allora, quando l'allenatore la stagione prima fa molto bene, perché Gilardino ha fatto molto bene, Vieira ha fatto molto bene, De Rossi ha fatto benissimo, io non capisco perché poi l'anno dopo fanno molto male o malissimo, e poi chi subentra fa bene.
0: Perché noi abbiamo passato le domeniche sera qui, quando diciamo si parlava del Genoa, a parlare benissimo di Daniele De Rossi, e diciamo in chiave sampdoriana si invidia la capacità anche dialettica di tenere perché De Rossi, perché quello che mi sembra mancare nel Genoa, la Genoa non è che l'anno scorso fosse il Real Madrid, però avevi la certezza che anche contro l'avversario più forte il Genoa avrebbe fatto una partita intensa, di squadra.
1: Io in questi studi dicevo questa cosa, anche gli anni prima abbiamo detto che Gilardino aveva fatto bene, che

0: Sì,
1: perché magari
0: vero De Rossi lo vedremo l'anno dopo.
1: C'è la novità,
0: ma non è solo la novità, ma non lo potevano vedere.
1: Sì,
0: bisogna avere il coraggio di dire cose
1: De Rossi.
0: Perché i giocatori, quando Vieira ha preso la macchina e è andato via da Pegli, alla fine si sono dovuti schierare per forza con De Rossi e ripartono. Il vero De Rossi, lo vedi
2: adesso,
0: oggi
2: c'è qualche problema con De Rossi?
0: No, assolutamente no.
1: Hanno cambiato,
0: non credo, quello
1: i giocatori. L'anno scorso aveva una squadra, quest'anno ne ha un'altra. E quindi l'adattamento dei giocatori
0: devi,
1: è diverso
0: quando
1: ti trovi.
0: Sostituire,
1: esatto,
0: sostituire.
1: Sei già tu in squadra e arriva l'allenatore.
0: Ho tutto il bene che posso volere ad Amorin, ma se l'allenatore, se De Rossi deve mettere davanti alla difesa Amorin, oggi non è pronto.
1: Non è pronto.
2: Un limite di De Rossi, Gabriele, perché se guardiamo la sua ancora breve carriera, alla Roma è successa una cosa analoga. Quando è arrivato ha fatto benissimo e ha ottenuto la riconferma, dopo, vabbè.
0: Ma quando gli allenatori subentrano non sono loro,
1: esatto.
0: Quando subentrano è lo spogliatoio,
2: però insomma, dai,
0: perché
2: visto.
0: Tu sì, va bene,
1: ma è emblematica una cosa, la Fiorentina, ok, è palese che giocavano contro
0: Mister,
1: è palese,
0: è entrato
1: questo a bacchetta magica, no, l'allenatore nuovo ha portato un po' di armonia, si sono tolti quello che davano,
2: però lui però De Rossi ha tenuto tutta la stagione, tutta la stagione.
0: Vanoli, secondo me c'erano 15 giocatori nello spogliatoio
2: che scrivevano a Vanoli
0: fine della partita.
3: Abbiamo
0: parlato con
3: il meme, quante colpe ha De Rossi? Sicuramente quelle scelte di qualche giocatore ci sono, vedi McTree che gioca soltanto 10 minuti, un quarto d'ora, e poi 15 minuti che gioca li gioca bene. A sinistra non si è più visto Mitai, riduce da un piccolo infortunio, però un altro acquisto, non gioca. Lo stessa cosa Pucica, che comunque sia un giocatore giovane, a gamba, a tiro, no, e scusi, potenza,
2: anche
3: il modulo,
2: perché non saranno, io penso che De Rossi sia un pirla,
3: però chi ha giocato adesso,
2: anzi uno che ha giocato a quei livelli come lui, penso che se non fa giocare il terzino Puzka è perché non saranno meritevoli,
0: allora,
2: di giocare, giusto, perché se fosse
0: meglio
2: un fenomeno giocherebbe,
3: allora,
2: penso, presumo,
3: questi acquisti non sono stati avallati dal mister, allora dobbiamo dire
2: questo, questa è una risposta sicuramente. Quei calciatori che tu hai citato sono calciatori che lui non voleva,
1: però,
2: o che comunque si aspettava di meglio.
1: Il contesto, spirito giusto, io l'ho vista la partita da Genoa ieri, non era uno spirito da Genoa, assolutamente no,
2: assolutamente.
1: No. Quello
2: in
1: è mancato,
2: casa
1: e
2: con
1: quello
2: la
1: è
2: necessità
1: mancato,
2: di fare un grande
1: De Rossi
2: risultato.
1: Per me la sua più grande dote è quella di motivare la squadra, di dare fiducia alla squadra, di dare temperamento alla squadra, è stimolante. Ieri io non ho visto, era un Genoa atipico,
3: sì,
1: sotto l'aspetto dell'intensità e del comportamento in campo.
0: Era il Genoa che abbiamo visto nelle ultime stagioni, le prime 10 partite.
1: E quindi magari anche svanita, è anche un po' svanita, perché quando un giocatore poi fa anche l'abitudine a un allenatore, che come lo vede entrare negli spogliatoi, sa già quello che dice, un attimino si siede. Qui c'è qualche giocatore nuovo che magari deve ancora entrare un attimino in gol organico bene, però dopo l'allenatore deve essere bravo a tenere sempre sulla corda i giocatori e avere sempre lo stesso stimolo da dargli. Questo è per me. De Rossi adesso per me è in difficoltà anche sotto questo aspetto.
3: Potrebbe essere anche un modulo che De Rossi potrebbe cambiare adesso con l'imminente magari arrivo, ingresso in campo di Touré. Speriamo che acquisisca sempre più minutaggio anche a Sharawy, perché secondo me questo modulo 3-5-2 l'anno scorso ci potevi giocare perché avevi Martin da una parte e Norton che ti mettevano tanti cross, tanti palloni in mezzo per le punte. Quest'anno le punte è difficoltà, ma soprattutto è in grande difficoltà anche la difesa. Marcandali ieri un altro errore, anche Ostiga non è stato perfetto, Vasquez ha rimediato alla prestazione negativa col Como, ha segnato un gol, poi si è fatto espellere. Secondo me con Sharawy e Traoré potrebbe cambiare modulo, quindi qualche colpa secondo me continuare in testa disse sul 3-5-2 potrebbe esserci. Poi
1: però,
3: il mister sicuramente è intelligente, è un campione del mondo, sa proprio come schierarsi.
1: Quando una difesa subisce non è solo colpa della difesa, dobbiamo guardare anche come si muovono in fase di non possesso palla anche gli attaccanti. Adesso Genoa ha preso un attaccante di peso che la fase difensiva doveva iniziare da lì, e lui è lento, è macchinoso, quindi perdi già un uomo lì in mezzo. Quindi se tu non rinforzi un po' il centrocampo,
2: patisci, cioè, però tutta una la frase, rivediamo quel pezzettino delle dichiarazioni di De Rossi, che secondo me, Elio, non fa piacere ai tifosi del Genoa, perché è uno di quegli argomenti che abbiamo toccato tanto anche l'anno scorso. Non dimentichiamoci che la società del Genoa non parlava apertamente di

0: salvezze, ma di consolidarsi per guardare ai modelli, l'ho detto mille volte, Atalanta, Bologna,
1: uno step in più.
2: Distanti anni luce,
0: ma al di là che sei distante anni luce, l'obiettivo dichiarato dopo la partita col Frosinone è la salvezza, perché De Rossi dice sono sicuro che ci salveremo. Ma questo il tifoso del Genoa sperava di poterlo dare per scontato, poi nel calcio di scontato non c'è niente, ma l'obiettivo societario doveva essere quel passo in più, non mi pare che ci sia né nel mercato né quello che si vede in campo.
3: Perché ce l'hanno fatto credere, perché ce l'hanno venduto, perché ce l'hanno comunicato, ce l'hanno detto,
4: però
3: perché
4: non dimentichiamoci
3: le ultime giornate della passata stagione, il direttore sportivo si è presentato dicendo abbiamo come obiettivo Atalanta-Bologna e noi qua abbiamo commentato dicendo
0: abbiamo fatto i conti di quello che mancava.
3: A nostro avviso non era semplice arrivare e oggi le risposte.
4: Nel frattempo è successa una cosa che nessuno la ricorda forse, che Genoa deve un po' di 8 milioni a Preziosi adesso e quindi è cambiata anche un attimino la dinamica del mercato, io penso, anche quello è successo anche quello.
2: Seriamo anche un'altra cosa.
5: Ha speso
2: 40 milioni.
5: L'ha comprato, capito, Colombo l'ha comprato.
2: Sono stati spesi male.
4: Dopo è successo l'udienza che ha condannato
5: se
4: Genoa.
5: Colombo non è capace di dare un rigore, perché poi ragazzi bisogna anche andare un po' dunque. Se Colombo c'ha una porta che è come Lorenzen, 7 metri e mezzo di porta, tu tiri fuori, cioè voglio dire, il Genoa negli ultimi 10 rigori ha sbagliato 5.
1: Ha tirato
5: Cornet, ha tirato Stancio, ha tirato Colombo. L'unico che si può tirare era Marinotti.
3: E perdonatemi, se tu c'hai in tribunale una pratica.
5: Non sono stato, ma un rigore.
3: Il mister giustamente diceva il fatto del mercato di Preziosi, capito? Ma se una società, scusa, è in un tribunale, c'è una vertenza,
4: si prepara
3: perché tu quando sei davanti a un tribunale puoi vincere, puoi perdere, devi sapere, se tu blocchi il mercato perché arriva la notizia,
4: non blocchi il mercato, lo filtri se tu arrivi dei propositi
3: di fare certe operazioni, ho capito, ma
4: certo
3: non va bene,
4: devi dire,
3: cioè io non posso giustificare,
4: non siamo il Como,
3: ho capito, ma io sono Genoa, ora tutto rispetto per il Como, io sono Genoa.
4: Se il Genoa
3: non ha la possibilità di dare 8 milioni a Preziosi, che gli ha venduto la società, è stato scritto che se un domani vince la causa gli verranno riconosciuti, lo sai, quindi a bilancio ci dovrà essere una voce dove dice in caso di 8 milioni sono per Preziosi,
4: perché se no si
3: rischia di andarli anche a giustificare per quelli che è stato il mercato. Loro hanno speso male i soldi, la verità è questa,
4: questa spesa che magari era prevedibile, ma speravano magari non ci fosse.
2: Avevi le uscite prevedibili, due giocatori, Ecator e poi Norton Caffi che ha dato via l'ultima giornata, ma soprattutto io vado anche a ritroso, il Genoa non vince in campionato tenendo conto anche la stagione 25-26 da 9 turni, l'ultima vittoria a Pisa, guarda caso con il gol segnato questa volta da Colombo su rigore che toglie la palla a Ostigar che doveva battere il rigore. Sono 9 partite, va bene le ultime 5 che il mister ha fatto degli esperimenti con dei giovani, ma assolutamente non va bene l'atteggiamento della squadra che c'è stato ieri con la partita col Frosinone. L'unica nota positiva, e concludo, è stato Baillo che finalmente ha fatto 2 parate di rilievo, soprattutto l'ultima che ha salvato il risultato. Per il resto con i piedi anche ieri un disastro ad ogni rinvio, che dovrebbe essere il suo appoggio.
5: Daniele De Rossi deve essere esonerato.
2: Non dico che deve essere esonerato, però
0: allora,
2: devo dire che deve esserci,
0: è molto pericoloso, bisogna stare molto attenti,
2: assolutamente.
0: Perché se tu mi dici non vince giustamente la stagione in modo clamoroso,
5: non vince da 9 turni, mille problematiche, quindi la colpa è dell'allenatore, mi stai dicendo.
2: La colpa sicuramente viene a monte, che dove il mister non è stato accontentato in qualche scelta, è chiaro, mi auguro di no, che se nel prossimo mese non riesce a vincere 2 partite qualche riflessione potrei fare, però ritrovarti come l'anno scorso a novembre senza una vittoria.
3: Il fatto che hai detto di De Rossi che si è accontentato, con questo mi farebbe dispiacere,
0: perché
3: ho sempre detto che la mia garanzia da genuano era De Rossi,
0: aggiungi questo aspetto, perché batti i pugni? Perché se sei Corradi non mi aspetto che batti i pugni, sei stato chiamato, ma se sei De Rossi, che sei sulla bocca e nel taccuino di diversi dirigenti importanti perché hai fatto una grande stagione,

0: perché sai parlare bene, quindi questa cosa comunque nel calcio di oggi
1: perché
0: conta.
1: Perché a Genova la tifoseria gli vuole bene.
0: Gli vuole bene, non c'è dubbio.
1: Anche l'altra sera.
0: Mi aspettavo, in effetti.
1: Al compleanno gli è stato...
2: Era tra i papabili della nazionale.
3: È stato preso in considerazione per andare a fare Cecchia.
4: Non è che stiamo parlando di De Rossi di mal di pancia tempo fa, non molto tempo fa. Ha avuto un po' di mal di pancia, l'ha detto chiaro. Io non vorrei ritrovarmi poi...
2: La fine del sorcio, l'ha detto l'anno scorso a maggio.
0: Però poi ha fatto una trattativa estiva e credo che quella trattativa doveva contemplare prima, soprattutto il progetto.
2: Perché non la, cioè nel senso, questo, ma questa è una domanda Gilardino, Vieira, perché comunque Gilardino l'ultimo giorno di mercato gli è venduto Gudmundsson
1: comunque giocatori di spessore, campioni di spessore.
2: Stiamo parlando di campioni del mondo,
1: perché poi
2: non è che stiamo parlando di Corradi, Donati, Semplici,
1: perché poi non è difficile,
2: Gregucci, stiamo parlando di Gilardino campione del mondo, Vieira campione del mondo e Gilardino
0: scordato
2: fuori del mondo.
1: Perché comunque
2: se non mi accontenta lo lascio lì, ragazzi.
1: Però non è difficile lasciare una panchina, parlo del Genoa,
0: non è facile.
1: Non è facile lasciarla. Non è facile.
2: Ma poi rischi di essere esonerato. Certo, perché poi la colpa è tua.
1: Comunque speri di poter dare qualcosa, speri di riuscire alla squadra a sistemarla e invece poi le difficoltà ci sono e
2: soprattutto io un'ultima cosa e concludo. C'era la possibilità del mister di rinnovare il contratto, non è stato rinnovato, o meglio è stato rinnovato ovviamente per la salvezza, ma non sono state poste le basi per un rinnovo 2027-2028. Ricordiamocelo, poi magari possono essere dettagli, per carità, però questo ti fa riflettere sul
1: futuro. Anche quello non è una bella cosa. Infatti, perché se l'allenatore voleva sposare la causa rossoblù e vuole rinnovare un contratto, ma allungaglielo se realmente credi
3: potrebbe essere del rapito che ti dice guardiamo com'è la situazione,
1: se non accetti se il mercato non ti piace alzi la mano,
2: vediamo se la dirigenza mi accontenta per alzare l'asticella, visto che si è parlato in 3 anni di modelli Atalanta e Bologna, ma siamo distanti anni luce, cioè l'anno scorso c'erano 18 punti di distacco dalla zona,
0: e quei punti lì li fai con un certo tipo di giocatori, non con quelli che sono arrivati,
4: il modello della Samp, il nostro, che stai tranquillo,
2: i due non ne facciamo uno.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, ci sono le altre di B, le altre di C e poi naturalmente le pagelle sia della Samp che del Genoa, ci torniamo tra poco.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavou, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Allora, beh, come detto, da una parte all'altra, andò cogli male, anche se, caro Matteo Cesari, non soltanto il Genoa è in Serie A agli stessi punti,
1: non poco,
0: della Samp,
1: c'è una bella differenza.
0: E comunque viene da un pareggio, non da una sconfitta.
1: Sì, no.
0: La Sampdoria ha perso a Mantova, che è in testa alla classifica, ma è una classifica alla quarta giornata.
1: Infatti, secondo me c'è il mondo di differenza. Cioè, io capisco il rosso-blu, i tifosi

0: a cambiare qualcosa.
1: Emilia, questo è il timore. Bisogna, c'è anche una preoccupazione.
0: Perché poi forza, dai.
2: Se fosse come le ultime due stagioni, ce la metterci la firma. Cambia allenatore, subentra uno.
1: Ma non, se, non sempre
2: nella parte sinistra.
1: Non sempre ti può andare bene. È andato bene due volte.
2: Scusatemi, onestamente. Analizzando la rosa del Genoa, è una rosa da ultimo posto, penultimo posto?
0: No, no.
2: Io vedo almeno sì, 4-5 sì, squadre più scarse del Genoa.
0: Però questi ragionamenti qua,
2: hai ragione,
0: in questi studi, in questi studi qua, specialmente ora prendo l'esempio vostro,
2: sì,
0: perché in questi
2: sì,
0: anni
2: sì, sì.
0: No, cioè, noi siamo proprio scarsi, siete, noi siamo più forti.
2: No,
0: no, vedo, chi gli anni scorsi si diceva il mercato
3: sulla tutino, carta,
0: sulla carta siamo più forti, siamo la maglietta, abbiamo la Sampdoria, siamo
2: un grande
0: e tutti si trovano. Quando
2: sempre
0: poi le stagioni prendono una piega sbagliata, anche se ti chiami Genoa, anche se ti chiami Sampdoria, anche se ti chiami Fiorentina,
2: vero,
0: tu rimani in fondo.
2: Però ti faccio un esempio:
0: rimani in fondo.
2: Giocatori come Østergaard, Vázquez,
0: le altre squadre molto probabilmente non ce
2: cioè,
0: le hanno.
2: Quelle sono certezze.
0: Sì,
2: se no, da lì poi logicamente bisogna vedere, magari Vázquez e Østergaard hanno fatto i mondiali, hanno una condizione fisica pietosa,
0: possono aver pagato.
3: Organico, perché individualmente i giocatori sono tutti di categoria, anche bravi, però poi messi in un organico con un allenatore che magari in questo momento non li fa funzionare, è lì la crisi, perché poi se Østergaard lo dai alla Juventus è un buon giocatore.
0: È come Mercandagli oggi viene giudicato in modo errato. L'anno scorso era il più bravo del mondo. Mercandagli è un giocatore forte,
2: molto forte.
0: Strutturato per il calcio moderno, perfetto. E oggi, avendo gli stessi due personaggi che l'anno scorso funzionavano al mille, Mercandagli ha fatto una grande stagione. Quest'anno Østergaard e Vázquez, non so se per il mondiale, se sono arrivati affaticati, se sono stanchi, se non hanno potuto staccare la spina, oggi stanno pagando qualcosa.
3: È emblematico il gol che ha preso ieri Genoa. Come ha preso ieri il gol di Genoa? Tutti sono andati a valutare il difensore che si è fatto spostare, ma l'errore originale è prima di Østergaard. Hanno fatto fare una ripartenza a campo aperto che non c'era una marcatura preventiva.
1: Ecco,
2: a me la cosa che fa sorridere, quello, in senso ironico, attenzione, è che se io davanti ho Messias, El Shaarawy, Osmaic, Vitigna, Colombo, Baldanzi, o diventa qualche d'uno, ok, fa gol Vázquez.
3: Esatto.
2: Fa gol Vázquez, fa un grandissimo gol Vázquez. Ma di questi voi ditemi quanti tiri hanno fatto. Allora, Colombo ha sbagliato rigore, Vitigna ha fatto un mezzo tiro a fine partita, Baldanzi ne ha fatto una, cioè ragazzi, ma quando tu hai un parco attaccante di questo tipo,
0: se vado ad analizzare quello che hai detto te, mi viene da pensare che forse qualcosa a livello tecnico tattico, qualcosa,
2: hai capito,
3: quanti giocatori offensivi ha da centrocampo in Sugge?
1: Tantissimi.
3: Allora, un allenatore che vede che non sta funzionando, cosa fa? Cambia modulo.
4: Un po' in confusione. Comunque ci torneremo sul Genoa, perché vedremo le pagelle, ci aiuteranno a capire anche, diciamo, come la squadra ha giocato. Ma sulla Sampdoria, che è reduce dalla partita di questo pomeriggio, Matteo Cesari è andato giù pesante.
1: No, neanche troppo.
4: Allora, io devo dire, ribadisco che secondo me Vindal prende, diciamo, il cartellino per somma di falli, non perché ha fatto qualcosa di clamorosamente sbagliato. Ripeto, sul gol di Ruocco,
2: vabbè, non siamo d'accordo.
4: Nel senso che comunque la difesa della Sampdoria è messa molto
2: malissimo.
4: Puoi essere in quell'occasione, se stai facendo una partita di quelle super offensive,
1: 50 metri di lancio, è impossibile, impossibile che sia davanti al portiere.
3: Non diciamo la difesa, la fase difensiva,
4: certo, perché il lancio parte dalla tre quarti offensiva della Samp,
3: cioè è un blocco,
4: lui rimane fermo, quello è l'errore, poi non riesce a coprire.
2: Allora, da un portiere
4: riesce col piede a metterla sul fondo, fa
2: da un portiere che, come dice Fredberg, ha giocato la Champions League, è un portiere di grandissima esperienza, mi aspetto che quella palla la legga in anticipo e quantomeno quando l'ala, l'attaccante sia davanti, si ritrovi molto vicino, non che temporeggi e si pianti lì in una posizione nella terra di nessuno. Ruocco ha avuto anche vita facile, però questo qua purtroppo va sommato ai gravissimi errori che Vindal ha commesso fino ad oggi.
4: Sì, certo.
2: Cioè ragazzi, hai un portiere in

0: affidabile, perché poi in realtà di fondo è questo.
1: E poi la difesa lo avverte.
0: La difesa lo avverte, bravissimo. Gartman sa benissimo che se lo lascia sfuggire Ruocco, hai un portiere che non para, perché non para. Questa è la realtà di fondo. E quindi tu sei in affanno come difensore. La squadra è in affanno. E ogni volta che tirano, è successo a Palermo il primo gol di Strefezza. È successo.
1: E tu puoi avere anche i nomi. E tu puoi avere anche i nomi. Puoi avere anche i nomi in squadra che la marcano.
0: Vai in affanno. Fanno. Questo è io che infatti continuo a non capire il fatto di non far giocare Krastev.
2: Okay.
0: Attenzione, non stiamo parlando di Buffon, attenzione,
3: ma quantomeno
0: un giocatore tuo,
2: è tuo, cesso, tirare la catena,
0: ma ragazzi, ho capito, ma Vindal non l'abbiamo già tirata, Matte, mi viene da dire,
2: sì, però mi viene già
1: ora voglio fare una provocazione,
2: ma tu lo fai giocare ragazzino?
1: No, una provocazione studio lato Genoa, no, ma Fini Baldanzi, Fini era tuo,
3: sì.
1: Baldanzi l'hai pagato 8 milioni.
4: Ieri ti ha fatto girare la testa.
1: Cioè, onestamente, ma non si poteva puntare direttamente.
0: E Calvani?
1: Su Fini.
0: Calvani?
1: Quindi qualche errore. Poi, per carità, non è che ora con loro ti salvavi, però sono giovani.
4: Hanno voglia di
1: nazionali. Nazionali, ma perché il Genoa di un capitale proprio deve privarsene quando se tu magari gli fai fare 20 partite qua li puoi vendere a 20 milioni?
0: Hai ragione.
1: Cioè, non...
0: ma cos'è, perché non ti piacevano le pagine della Samp?
1: No, le pagine della Samp.
2: L'unico 6. C'è un 6.
1: Cosa vuoi valutare? Io non so chi le ha date, ma c'è solo un 6. Un 6 è di uno che magari è tanto mezz'ora.
0: No, è entrato secondo tempo. Con lo spirito giusto. Si è procurato calcio di rigore.
1: Però capisci che come fai?
0: E col colpo di testa ha preso palo.
1: Capisci bene, come fai? Se tu vedi delle quotazioni del genere, dei voti del genere.
0: È quello che
1: cioè, come puoi pensare di vincere un campionato?
0: Ma infatti, ma non lo potrai mai vincere. Infatti denota il fatto che sei ultimo in classifica.
1: Quantomeno
4: nei prime
1: fare nelle prime otto.
0: Ma infatti, dura. Infatti sei ultimo in classifica, mi viene da dire. Infatti, cioè, voglio dire.
4: Sì, ma quando sei in difficoltà.
2: Lauritsen perché 4?
0: Lauritsen è 4 per il calcio di rigore. Matteo, voglio dire,
2: non è mica da questi particolari che si giudicano.
0: Sono particolari importanti. Allora, partiamo dal presupposto che il 4 a Corradi nasce dalla prestazione imbarazzante di oggi, ma dalla scelta del rigorista.
4: Bravo,
0: perché quel calcio di rigore lo deve tirare Insigne. Prima di tutto, se non lo tira Insigne, lo tira Verskaren. Uno dei due. Primo Insigne ha giocato in nazionale, ha vinto l'europeo, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando?
2: Di un calciatore.
1: Ma dai,
0: lo sbaglia Insigne, lo concepisco, lo posso accettare. Ma mi tira Lauritsen, che è entrato da 5 minuti, è stato fermo un mese. Ma mi viene a dire: ma chi è Lauritsen? Non può tirarlo. E tu Corradi, che sei stato anche un grande attaccante, comunque uno. Non è una cosa inammissibile. Hai giocato nella Lazio con dei fuori classe. Chi è che lo tira?
1: Io voglio pensare Insigne non gli batteva neanche il cuore.
0: Giocavi con Mihajlovic, con Veron, lo tiravi tu, lo tirava Veron o Mihajlovic calcio di rigore? Ragazzi, chi è che lo tirava? Lo tirava Mihajlovic, o lo tirava Salas, prima di arrivare a Corradi, con tutto il rispetto, lo tiravano 10 persone. Certo. E Lauritsen è uguale.
2: Prima che venga fatto un cambiamento nelle pagelle, posso farti dire che la Sampdoria c'ha un giocatore amico di Insigne che viene da Napoli, che è Caramò. Caramo è un bel giocatore, ma ci tenevo che lo vedeste, perché mi sembra è di Fratta Maggiore, amico.
4: Comunque,
2: di Lorenzo.
4: Dato via un giocatore forte, anche noi.
2: Chi sarebbe?
4: Forte.
2: Ti piaceva forte.
4: Era solo sulla maglia forte.
2: Vabbè, però almeno ne avevi uno forte, almeno quello ce l'avevo. Senti, Corradi gli diamo 4. Perché? Perché non ha la squadra in mano, perché nonostante...
0: Ma perché è inesperto.
2: Però capisci, delle due l'una, se sono scarsi i giocatori, capito? Lui
0: è stato... Però Matteo, cioè, tu hai firmato un contratto, conscio del fatto che ti abbiano promesso mari e monti, la squadra, prima c'era l'alibi degli infortunati, e va bene gli alibi degli infortunati, poi a Palermo abbiamo giocato bene ma abbiamo perso, e in casa vincevi 1-0 e hai perso 2-1 perché hai un portiere che è un palo.
1: Ma anche quando si inizia,
0: ho capito, però oggi... Oggi, a me la goccia che fa traboccare è il calcio di rigore.
4: Guarda,
0: è il calcio di rigore, ragazzi.
4: Io deduco.
0: Oltre alla partita vergognosa,
1: Io posso dire una cosa.
0: Però intanto magari lo tiri 1-1, poi perdi 2-1.
4: Conferenze stampa.

0: nella conferenza stampa che fa post gara deduci i suoi limiti che ha, perché lui è un continuo tirare fuori sempre complimenti, apprezzamenti alla squadra, a trovare Giovanni, delle positività non ci sono. Quindi tu, se tu parli sempre che hai visto una buona prestazione, che questa ha fatto bene, vuol dire che tu non vuoi mettere sul piatto quello che hai, perché non hai le alternative, non hai un'idea di
1: Giovanni,
0: come risolvere questo problema.
1: Ma non è colpa sua, cioè è colpa sua, ma non è colpa sua. Cercate di capire.
0: Responsabilità.
2: Allora, ti leggo, Matteo, ti leggo la dichiarazione di Corradi sul calcio di rigore tirato da Lauritsen. Ha detto: ha tirato perché è rigorista. In carriera,
3: bene,
2: credo.
3: Pensa un po', che viene a dire gli altri.
2: Credo è un.
3: Gli altri sono proprio. Cioè,
2: Non ne abbia mai sbagliato
3: mai.
2: Uno. Mi sembra eccessivo.
3: Nessuno ha mai sbagliato un rigore.
0: Bisogna vedere la
3: sono
0: quanto
3: tutti,
0: che gioca.
3: Cioè, voi volete dirmi che Insigne non è rigorista in questa squadra?
2: Il dato è quasi esatto, quasi esatto, perché Lauritsen ne ha tirato 18 rigori in carriera e con quello di oggi è il secondo che sbaglia. Quindi è vero, ha ragione. Le tira 2 su 18.
0: Però quello che mi
2: l'ultimo
0: preoccupa...
2: sbagliato l'aveva tirato nel 2022 con l'Oz BK.
0: Matteo, quello che mi preoccupa è che non c'è una gerarchia, perché uno come Insigne doveva tirarlo lui.
1: No, ma a maggior ragione, questo è appena entrato dopo un mese di infortunio. Sì. È entrato da 4
4: minuti. Posso aggiungere una cosa?
1: Non esiste che lo tira lui.
4: Poi deve crede di poter recuperare questo giocatore, crede che questo giocatore possa essere importante per fare il salto in qualità.
1: Quindi lo devo far diventare
4: un leader, lo devo far diventare nello spogliatoio forte, credibile. Quindi il rigore, il gol, gli darebbe solo che morale.
0: Ora, messo da parte, non è una bella cosa nei suoi confronti, perché uno come Insigne che non gli fai tirare il rigore, anche i compagni dicono: perché non te l'ha fatto tirare?
3: Teoricamente è il giocatore più forte che tu, non hai solo in attacco.
4: No, teoricamente è il giocatore
0: di calcio,
4: poi forse non avere la condizione.
1: Si può anche dire che Insigne poteva andarsi a prendere il pallone e metterlo
4: sul dischetto e però Insigne magari anche l'anno scorso a pescare c'è stata una discussione attorno che non aveva avuto la personalità o non stava bene, non l'hanno mai chiarita questa situazione. Perciò può darsi anche che magari non sia uno che in questo momento
0: era un rigore, non dico decisivo, ma era un rigore che ti realizzava la partita.
2: Però se capisci un conto è che non possa fidarmi di Insigne nel senso atletico del termine, perché giustamente
4: tecnicamente
2: sei fermo, tiri un rigore e io faccio battere.
1: Perché le punizioni tira Insigne, quella punizione la tirata Insigne, da dove scaturisce quel calcio di rigore, come fa a non essere rigore? Cioè, quantomeno. No, ma poi, cioè, secondo me, anche un allenatore deve capire la dinamica. Cioè, Lauritsen è appena entrato, è l'esordio assoluto in Serie B. Non ha mai messo un piede in campo in Serie B, è stato fermo un mese, da 5 minuti. Cioè,
2: sei ancora freddo.
1: Dai, sei a freddo, sei sotto la tua curva, sei 1-0 sotto, c'è un'occasione d'oro. Io rischio, ma faccio tirare Insigne.
2: Sì,
1: faccio tirare, gli dico: magnifico, vai, prendi il pallone, tiralo. Se lo sbagli, colpa mia, me ne assumo la responsabilità.
2: Sì, certo.
1: Ci penso io, ce la metto io la faccia poi in conferenza stampa. Certo. È troppo facile dire: ma Lauritsen è il rigorista. Ma che caspita vuol dire?
2: Ma anche perché comunque se avesse sbagliato Insigne sarebbe stato più giustificabile anche per Corrado.
1: Bravo,
2: insomma,
1: ha sbagliato Insigne.
2: Un giocatore tecnicamente così forte che nessuno può pensare che sbagli il rigore.
4: Non poteva che calciarlo lui.
3: Doveva calciarlo lui. Anche la personalità di altri compagni da andare sul dischetto a prendere il pallone e tirarlo, perché la circostanza è giocato male il primo tempo, quello non è un pallone, è una palla medica, come è capitato anche a Colombo ieri.
1: Ma Vindal a tirarlo,
3: per Schallen.
4: Poi tornando al discorso di prima, ci sta che questo ragazzo ha preso la palla, ha detto: lo calcio io, me la sento io, lo calcio io.
2: Sì,
4: da attaccante.
2: In che lingua l'avrà detto
4: prima?
2: E poi
1: non è stato proprio così, perché comunque che lui ha messo il pallone.
4: Ma
2: poi avete capito perché alla fine c'è stato tutto quel nervosismo al 90esimo? Cioè, la Sampdoria deve andare a leccarsi le ferite. Non
1: bisogna metterlo in campo il nervosismo. Hai 95, 98, 100 minuti per metterlo alla fine della partita, ragazzi.
4: Ma comunque quel nervosismo.
2: Il
4: nervosismo dovuto che tu sai che sei ultimo in classifica. e sai che vesti la maglietta da Sampdoria, sai che la prossima partita avrai Catanzaro e lì se non fai risultato
3: pesa.

0: Potrebbe arrivare la prima grossa contestazione in casa.
1: A quel punto lì
2: saresti ultimo, ma proprio ultimo.
1: Delle prossime parleremo dopo. Tra poco vediamo le pagelle del Genoa. Torniamo in Serie A cercando di capire cosa non ha funzionato nella squadra di De Rossi, nome per nome. Tra poco.
3: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
8: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Solo da Conad. Sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
10: Perché conviene!
11: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Allora, il Genoa che pareggia in casa col Frosinone, che lascia molto amaro in bocca. Abbiamo parlato male, nel senso, io ne parlo sempre bene perché secondo me è un ottimo allenatore, però diciamo in questo momento c'è maretta attorno anche al nome di Daniele De Rossi. Vediamo anche il voto che gli è stato attribuito, visto il... sono di da Nani le pagelle? Può darsi. No, sono di Matteo Angeli, quindi va bene, diamo la colpa al direttore. Vediamo cosa 5,5, è stato prudente, prudente, tutto sommato.
1: Un voto da direttore.
0: E non si sa mai. È piaciuto anche lui Bulov? O come Bailo, diavolo si chiama?
2: Ha fatto due belle parate alla fine.
0: Il Bailo di Costantinopoli, chi è questo?
2: Finalmente possiamo dire due parate decisive che hanno permesso al Genoa di portare a casa il risultato.
3: Però sono voti positivi tutto sommato, no?
0: Sì, però Marcandalli brutto.
3: Io già non pensavo di vedere questi voti per quello
1: più
3: che
1: bassi vedevi.
3: Sì, pensa più perché,
0: dite la vostra, siamo qua apposta.
3: Sono uno che dice non deve perdere il Genoa negli scontri diretti in casa, ho sempre detto questo, no?
0: Sì.
3: Però secondo me dopo tre partite 0 punti era la prima volta
0: che
3: il Genoa doveva provare a vincere, e a mio avviso,
0: cioè puoi pareggiare ma con una partita diversa,
3: provando a vincere. Invece secondo me il Genoa ieri non ha provato a vincere, ha giocato molto di più il Frosinone, quindi secondo me
1: il voto a Colombo 5,5,
3: onestamente,
1: cioè un rigore che pesa tantissimo, abbiamo dato 4 a Lorenzen.
0: Io
2: avrei dato 4 a Colombo,
0: hai spaccato una bottiglia di birra e tentato di ferirlo,
2: è un attaccante, e dicono che il rigorista deve fare gol o quantomeno prendere la porta, ragazzi, la porta è grossa, manca Messias, se gli avrei dato
0: 0,
2: sai perché quando è entrato per un quarto d'ora 20 minuti ha portato qualità e intensità
4: di
2: uomini dietro, vogliamo andare 6,5, poi come dice il mister ha una certa autonomia, 90 minuti soprattutto dall'inizio non può giocare, però finché hanno retto le gambe e la benzina per Messias, il Genoa comunque davanti qualcosa ha creato, poi dopo gli ultimi 20 minuti insomma ha faticato parecchio il Genoa a proporsi, sì.

0: Ha avuto due occasioni, una con Colombo e una con Vitigna, poi basta, poi è rischiato nel finale anche perché avevi Vasquez che è stato poi espulso per doppia ammonizione.
1: Ostigard 6 e mezzo.
2: Vabbè, gli abbiamo dato 6 e mezzo a Messias seguendoli, quindi è in collaborazione tra Angeli e Lepri, perché il 6 e mezzo è di Lepri, Angelo ha dato 6.
0: Nessuno delle mie responsabilità, no, ho visto bene, no, Messias?
2: Sei mezzo.
0: È chiaro che comunque sia, a mio modo di vedere, con tutto rispetto, non può un giocatore classe 1991, quindi 35 anni, prendere in mano il Genoa e dare quel brio in più, quella qualità. Io me l'aspetto dei nuovi arrivati che devono dimostrare.
2: Tipo chi è che ti delude in particolare? Genoa. Tipo, fammi dei nomi di delusione.
0: Ti direi Baldanzi, per quello che l'hai pagato, dove la Roma, ricordiamolo, non ti ha fatto sconti, l'hai pagato 8 milioni di euro. Mi sarei aspettato più luce, più palloni filtranti. Prima dicevamo l'attacco fa fatica, davanti potesse avere anche Harry Kane e Haaland, ma se non arrivano palloni puliti e dei cross, neanche
2: oggi garantisco che sia Harry Kane e Haaland cambiano le cose.
0: Se non arrivano i palloni, però
3: oggi fai fatica a fare gol.
1: Baldanzi, il suo lato negativo è la fisicità. Baldanzi è 30 kg. Giochi in una categoria che se non c'hai fisicità e in un ruolo che se non salti l'uomo e vai via anche di forza, gioca in punta di piedi. Ha una buona tecnica, una buona visione di gioco, ma giochi contro gente di 1,90 che ti massacra.
0: Soprattutto ieri ha avuto una bella occasione in contropiede, ha fatto una bella respinta a Palmisani.
1: Anche il gol annullato aveva fatto un bel gol. Però nell'economia dei 95 minuti lo vedi poco,
0: sì.
1: Cioè non è dirompente, non è un trascinatore, non è uno che salta l'uomo, fa le ripartenze e va via di prepotenza, no, è un giocatore compassato, un giocatore che se ci metti due mediani vicino magari fisici, magari può anche rendere di più, che ha più copertura, però se lui deve fare sia la fase offensiva sia la fase difensiva. Poi va in
2: difficoltà. Prima parlava il voto a Sow che doveva essere in teoria un bel pezzo,
0: cioè, esperienza, giocato nel Siviglia,
2: ha vinto l'Europa League, cioè
0: direi che l'Europa League è stato tanti anni, ti aspetti quel qualcosa in più, soprattutto sono delle ultime tre partite che ha preso il posto di Amorim. So, vediamo che esce 75esimo, 80esimo per far posto ad Amori, quindi secondo me De Rossi gli ha affidato le chiavi del centrocampo, ti aspetti qualcosa in più. Vero, ieri ha fatto quel bel corner tese forte dove è nato poi il bel pareggio da Vasquez, però ti aspetti qualcosa in più. Prima parlavamo il Genoa ha difficoltà a segnare, e beh, date le mani, Genoa, signori, 4 partite, 2 gol fatti al peggior attacco della Serie A, se non sbaglio, insieme al Bologna.
1: E ha tanti centrocampisti offensivi, per quello che io dico, il mister dovrebbe rendersene conto e cambiare modulo, perché anche Baldanzi e Amorim non possono giocare insieme, sono in due, fanno 70 kg.
0: E soprattutto con El Shaarawy.
1: Io faccio la battuta.
2: Sostanzialmente fanno le elementari.
4: Ho visto Messias e El Shaarawy in campo, vedi proprio a livello tecnico.
1: La differenza.
4: Una cosa che non c'entra nulla con tutto.
2: Ho timore però che siano tutti e due giocatori su cui non puoi costruire, diciamo,
4: non capisco
2: la stagione.
4: Non capisco questo. Cioè, Messias gioca 10 minuti a partita. Com'è possibile che un professionista giochi 10 partite? O meglio, ragazzi, mi viene da dire, in prestate date Messias a Gasperini, glielo date un paio di mesi,
2: sì.
4: Perché Dybala era un giocatore come Messias, poteva giocare 10, 15, 20 minuti, no, attenzione, non fatelo giocare perché se gioca sempre. Da quando è arrivato Gasperini, Dybala gioca sempre, sì. Notte, giorno, mattina, pomeriggio, merenda, colazione, sempre. Com'è possibile che Messias possa giocare 15 minuti a partita? Ma che giocatore
0: c'è? Anche vero, ci sono due cose da considerare. Dybala ha iniziato a fare professionista da 18-19 anni, Messias fino al 25-26 anni giocava nel Casale in Serie D, ha iniziato a Crotone da 26 anni.
4: Ma non è vero,
0: anche vero,
4: non è vero.
0: E poi
4: Moreno Torricelli, e tanti non lo sanno perché magari i ragazzi giovani non lo conoscono. Moreno Torricelli giocava nei dilettanti, ha giocato nella Juventus, ha vinto la Coppa Intercontinentale e faceva avanti e indietro sulla fascia. Ma che caspita vuol dire che giocava nei dilettanti?
1: Hai menzionato Gasperini.
4: Anzi, meglio ancora, sei risparmiato.
0: Fisicamente rispetto a Torricelli è molto più basso, e molto infortuni.
4: Quello pesa poco, quello è magro, quello lì è senza capelli.
2: Ma ragazzi,
3: si torna al discorso di prima della tua squadra.
4: Quello lì si allena poco, quello si allena a
3: mano. Se tu fai le squadre cercando di alzare la qualità, però devi cercare di tenere basso il Montelingaggio, quindi qualcosa devi andare a rischiare, quindi vai a prendere Messias, però, che fisicamente
4: sì, ma riusciranno a fargli fare una preparazione ad hoc, una preparazione.

0: Reazione ad hoc.
1: Scusa, allora il posaccio
0: non può giocare 15 minuti.
1: No, di Gasperini.
2: Ma i rischi ci sono.
1: Gasperini fa un calcio totale. Io ho visto
0: infatti,
1: gli allenamenti Gasperini.
0: Devi correre.
1: Attenzione, sì.
0: Perché corrono con Gasperini?
1: Tutti. È più facile per uno come Dybala giocare nel
0: ma non è vero.
1: Gasperini che Messias nel Genoa, hai capito? No. Messias nel Genoa deve farsi un mazzo tanto, come dicono, perché deve fare anche le due.
0: Ragazzi, io ricordo allora, Ilicic era un giocatore che passeggiava per il campo, era svogliato, non giocava, giocava 10. È andato Gasperini, è diventato una belva, da quasi da pallone
1: sì,
0: d'oro.
1: Ma è tutta
0: Dybala
1: la
0: era
1: belva.
0: Un giocatore da 10 minuti. Ma come posso? Allora, scusatemi, allora è troppo bravo Gasperini e gli altri sono incapaci?
3: Gasperini
0: cosa ha un preparatore atletico che arriva da Marte, arriva, non lo so, mi viene da dire, com'è possibile?
2: Un'organizzazione di gioco.
1: Tornano,
0: ma anche preparazione. Ma Dybala corre, ragazzi, corre Dybala. Messias si gioca 10 minuti.
2: Il calcio bisogna correre.
1: Guarda, allora,
0: ma perché Messias deve giocare 10 minuti?
2: Per esempio, allora, Vialli, Ravanelli, Vialli.
4: Correndo sia Ventrone.
1: Allora, te lo dico perché ho visto io. Gasperini al giovedì fa la partita a tutto campo, 6 contro 11, ok? E pretende che i 6 non prendano gol e che arrivano a tirare in porta.
0: Ma Giovanni, okay. No, ma aspetta, non è Gasperini il problema, voglio capire
1: diverso.
0: Perché le altre squadre quello non può giocare più di 10 minuti, l'altro più di 20
1: diverso.
0: No, ma quello teniamolo fermo.
1: Nell'Atalanta se non correvi non giocavi con Gasperini.
0: Ma correvano
1: sì,
0: tutti,
2: ma
0: perché?
2: Ma anche sta storia va cancellata, ragazzi. Ma scusa, ma allora Gasperini è l'unico allenatore in grado di
0: gli altri sono incapaci. Sono incapaci.
2: Aspetta,
4: magari Messi
0: No, attenzione, no, ma io non valuto l'aspetto tecnico. Sull'aspetto fisico. Perché Dybala fino a ieri mattina era fatto di cartone, faceva una corsa, si strappava.
2: È quello che dico io.
0: Gioca sempre.
2: Abbiamo giocato bene per mezz'ora.
0: Ma come mezz'ora? Ci sono 100 minuti le partite. È questo che mi anche a me fa incazzare questo.
2: Io li devo allenare per far sì che i giocatori reggano 100%.
0: Poi ti fai male, esci dal campo. Ma devi giocare, non 10 minuti.
1: Vi faccio un altro paragone.
4: Basta.
1: I giocatori che sono stati 1, 2, 3 anni con Gasperini, quando cambiano squadra non li riconosci più. Perché?
2: Perché lì fuori
1: un anno di Gasperini sotto l'aspetto fisico sono 2 anni in una.
0: Ma a me non me ne frega una mazza se poi vai in un'altra squadra e non
1: rendono.
0: Io voglio che corrano nella mia squadra. Giovanni,
1: l'espressione inversa per farti capire cosa pretende Gasperini. Io ho allenato la Berretti del Genoa e ho lavorato con Gasperini. Io ho visto Gasperini è totale, un calcio totale, uomo contro uomo. Cioè Gasperini non lascia niente al caso.
0: Ma lo sappiamo,
1: okay?
0: Giovanni.
1: È minuzioso.
0: Ma pretende
1: in tutto.
0: E ottiene.
1: Se hai un'intelaiatura di squadra che è a favore del Milan e tutti si sacrificano. La squadra.
4: Matte, aspetta, scusate un attimo, Matte, vieni un secondo qua.
0: Eccomi.
4: Chi glielo dice a Lepri e a Signorelli che l'hanno cacciato loro? Chi glielo dice?
0: Dovrebbero
4: a Gasperini.
3: L'ha cacciato il precedente proprietario del Genoa. Proprietario, presidente, con tutto rispetto, per me sono stati
4: non
3: per
4: sono noto per la memoria di ferro, ma ricordo che non è che fosse amatissimo alla fine, diciamo.
3: Però è stato fatto un autogol in maniera clamorosa. Quello che ha fatto l'Atalanta si poteva benissimo fare in questa piazza,
4: sì,
3: bastava avere della serietà in più e consegnare le chiavi non dello spogliatoio, di tutta Villa Rossa direttamente a Gasperini.
4: Esattamente quello che ha fatto l'Atalanta per un po'
3: e che sta facendo la Roma.
4: Ha fatto esattamente.
3: Guarda, io ero nero quando vedevo l'Atalanta vincere e quando ha vinto l'Europa League, contentissimo per Bergamo, ma si poteva benissimo fare qua quello che è stato fatto a Bergamo in 10 anni da Gasperini.
0: Io non volevo
4: ci volevano anche per
0: vorrei solo capire come mai io sento parlare sempre di giocatori che possono giocare 10 minuti, poi la prossima no, teniamolo fermo perché man in man poi si fa male e poi
4: Matteo,
0: un professionista deve giocare 100 minuti a partita. Se tu non sei in grado di giocare 100 minuti a partita
4: ultima chance per le pagelle, lo faccio vedere Elio così perché magari voleva fare qualche altro commento, qualche altra correzione, non ti preoccupare.
2: Ripeto, mi sembrano voti
4: a Colombo dei 5.
2: Perché secondo sì, almeno 5.
1: Io non abbasserei uno.
2: Cioè l'attaccante.
4: Chi abbasserei
2: l'attaccante che sbaglia il rigore,
1: io
2: cioè non

0: può essere un 5 e mezzo
1: perché in fase difensiva si è stato, però ha sbagliato molti
0: passaggi. Ma tu ho capito, ma Ostiga la Genova, Ostiga la Genova c'ha il mezzo punto in più, perché intanto oramai
2: Ostiga per lui è come Andrea Mancini, ci sono quei due casi,
0: ma non è così.
2: C'è Andrea Mancini e Ostiga,
0: non è così, voglio dire, bisogna essere corretti, cioè Mercandagni ieri ha fatto male e Vasquez invece Ostiga bene. Secondo me la difesa hanno fatto male tutti.
1: Mercandagni,
0: e invece Mercandagni perché è di Genova, perché è del settore giovanile, perché non ha fatto
2: Nemo profeta e padre. Va bene,
3: Mercandagni ci ha due errori in quattro partite, ricordiamoci a Roma
2: vedi Mercandagni.
0: Ostiga non ne ha fatti.
3: Ostiga anche
2: Ostiga non li ricorda. No, ci fermiamo un attimo, abbiamo le altre squadre della Liguria, vediamo i risultati e poi avremo anche le prossime partite che sono piuttosto importantine per entrambe. Tra poco. Sassuolo 1

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Something.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie.
8: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da stoia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Allora, le altre squadre della Liguria, Luca Vaccaro, lo Spezia batte 2-0 il Livorno, c'è anche Marco Bianchi che invece vabbè, ha spazzato via il Pisa, facendo peraltro anche un certo piacere sia a me che a Luca Vaccaro, ma tengo la mano sulla spalla di Lucarelli qua, perché giustamente lui diciamo, conosce abbastanza bene, no Lucarelli, non ho sbagliato, ho sbagliato apposta.
1: Cioè, lo
0: no,
1: so, di
0: ho sbagliato apposta.
1: No, tornando a Lucarelli, perché le dichiarazioni che ha fatto.
0: Adesso poi c'entriamo, però prima parliamo con Luca Vaccaro della partita, perché ha i minuti contati. Non è che lo Spezia abbia diciamo distrutto l'avversario, come magari il risultato potrebbe far pensare, però è stata una partita ben giocata, lo Spezia davanti a questo Mazzocchi che è veramente un bel giocatore, quindi oggettivamente in testa alla classifica, tutto bene per ora.
2: Bah, buonasera a tutti, ciao Matteo, avete fatto bene a sottolineare intanto di Lucarelli, anzi mi fa piacere che ne parliate perché si è dimostrato un signore anche nel post partita, raccontando anche degli aneddoti interessanti e sottolineando quanto ha già detto prima e evidenziando come in Italia l'Italia sia un paese di permalosi, effettivamente è così se pensate che è stato deferito dopo le dichiarazioni che ha rilasciato, ma se ne è uscito con una battuta velocemente per chiudere e ha detto ho pagato più di avvocati in tutta la mia carriera di quanto in realtà ha guadagnato, quindi questo fa capire Lucarelli che persona sia, e veramente bisogna fare i complimenti.
0: Non è vero.
2: Bisogna fare i complimenti per l'onestà intellettuale che ha avuto. Venendo allo Spezia, assolutamente sì, è uno Spezia che sicuramente almeno a livello di gioco e di proposta ha fatto un passo indietro rispetto alla vittoria di una settimana fa con la San Benedettese, però dà continuità ed è questo il segnale più importante, perché è uno Spezia che evidentemente è ancora in costruendo, la squadra sta ancora cercando la dimensione giusta, però i risultati si vedono e si vedono anche sul campo. Alla fine quello che conta sono sempre i 3 punti che arrivano bene, arrivano ancora una volta con una bella vittoria, questa volta contro il Livorno, in un avversario che sostanzialmente sottolineava un po' l'alzarsi dell'asticella, perché è forse l'avversario più forte fin qui incontrato dallo Spezia, ed è una partita, poi lo sappiamo, anche molto sentita, per cui ben venga questa vittoria, un'altra vittoria, arriva la terza vittoria consecutiva, lo Spezia sale a 10 punti da solo in testa alla classifica, è chiaro, piedi per terra, inutile guardare adesso la graduatoria, però intanto lo Spezia mattoncino dopo mattoncino si sta ritagliando il suo spazio in questo girone B di Serie C, nella speranza ovviamente che questa classifica poi venga confermata anche all'ultima giornata di campionato.
0: Ultima battuta, la prossima partita contro il Perugia che ha perso a Ravenna, ma che comunque resta un avversario importante che peraltro Alcuri ha sempre vinto finora.
2: Assolutamente sì, sono tanti avversari in questo girone molto interessanti e sicuramente di alto livello, il Perugia è una di queste, può fare bene, poi ecco vediamo le prossime partite dello Spezia, io credo che Perugia, Vispesaro adesso siano sicuramente 2 partite in cui lo Spezia dovrà dare il massimo della continuità per poi arrivare al vero e proprio tour de force che vedrà lo Spezia affrontare Pescara, Reggiana, e in grafica non compare, ma arriverà anche Ravenna che è l'altra grande favorita diciamo di questa stagione. Per arrivare a quel periodo lì al massimo dell'entusiasmo, ecco, entusiasmo ci tengo a sottolinearlo anche come chiosa finale, che sembra proprio ritrovato anche a livello di sinergia che si è creata tra la squadra in campo e il pubblico, perché è stato bellissimo vedere i giocatori andare a esultare sotto la curva, è stato bellissimo vedere questo legame ricrearsi, ecco, questa sorta di simbiosi che era venuta meno, era mancata, è mancata soprattutto nella scorsa stagione, e direi è inevitabile che sia così quando in campo scendevano sostanzialmente dei morti, con tutto rispetto per i defunti, però ecco in questo caso bisogna dire la verità, è uno Spezia che scende in campo, che diverte, si diverte, fa divertire anche il pubblico e soprattutto riesce anche a trascinarlo, e questa è la notizia secondo me più importante di questo avvio di stagione.
0: Vero, grazie Luca Vaccaro che citava le dichiarazioni, grazie Luca che citava le dichiarazioni di Lucarelli prima della partita, si riferiva al fatto che i tifosi del Livorno avevano visto la trasferta di a Spezia e lui ha detto se rinasco nella vita voglio fare il questore o il prefetto, esatto. Così io non faccio andare i tifosi, dormo sonni tranquilli,
3: deferito.
0: Sì, tra l'altro ho fatto anche l'esempio, se faccio il presidente dell'ACI e c'è un incidente tolgo le macchine e il camion dalle strade, no? Come dire, erano battute,
1: certo.
0: Il deferimento
1: ci potevano stare,
0: si commenta da solo il deferimento, no? Cioè non è che ha mancato di rispetto a nessuno,
3: sono permalosi,
0: ma nemmeno non

0: credo che un prefetto in questo abbia chiamato la procura federale, gli ha detto procuratore definisci Lucarelli, cioè,
1: no, ma come dicono adesso è stato un atto dovuto.
0: Sì, va bene, un atto dovuto che spero che sia chiuso, perché insomma comunque al di là di tutto il calcio senza tifosi non è divertente. Poi i tifosi dovrebbero essere un po' più furbi in generale, sì. Perché poi anche fare sempre casino, cioè, ogni volta che ti muovi, certo, non è sicuramente qualcosa di buono. Invece vado da Marco Bianchi, perché ora il calcio, no? Tu dici Pisa Entella, è una bella gatta da pelare, un avversario importante, ha cominciato benissimo il campionato, vengono dalla Serie A, ci vogliono tornare, noi siamo una piccola squadra, tic e tac, li spazi via. Com'è stato possibile questo risultato così incredibile, Marco?
2: Ma da parte nostra, sicuramente, intanto buonasera a tutti, da parte nostra è stata a mio avviso una preparazione perfetta da parte del mister, che ancora una volta ha snaturato la squadra da quelle che sono le sue, diciamo, idee calcistiche, perché come dicevamo giovedì sera ha qualche problema al momento in alcune zone del campo dove ha perso giocatori importanti come Mezzoni, Bariti e Karic, e deve fare, diciamo, buon viso a cattiva sorte, quindi ha rivisto la squadra probabilmente, anzi senza probabilmente, assolutamente in funzione di quello che è il valore del Pisa e dell'assetto tattico del Pisa, che effettivamente è un po' particolare. Io mi sono meravigliato ieri che giocatori come Caracciolo e come Carissoni partissero dalla panchina, giocatori che credo che abbiano un'esperienza mondiale a livello di Serie B, eppure sono partiti dalla panchina. Caracciolo è entrato nel secondo tempo, ha fatto vedere la personalità e la capacità che ha di guidare la difesa, cosa che non ha fatto vedere purtroppo Canestrelli, senza dare la croce addosso a qualcuno, e l'Entella dal suo ci ha messo, sicuramente agevolata dal gol a freddo, che come sappiamo è sempre un modo per così dare un altro tipo di impostazione alla partita, però come dicevate voi, una rosa come quella del Pisa, che se non sbaglio costa qualcosa attorno ai 67 milioni, contro quella dell'Entella, che potete immaginare quanto ne costa, probabilmente il 10%, voglio dire, non poteva essere un gol preso a freddo a cambiare i valori in campo. L'Estella è stata brava, perché ha ribattuto colpo su colpo a quella che è stata la reazione del Pisa, che subito c'è stata, anche se ha prodotto un'unica occasione importante con Petagna, sul quale è stato molto bravo Del Frate a deviare in angolo. Dopodiché c'è stato il gol del raddoppio con un'azione molto simile a quella del primo gol, perché loro dietro si facevano trovare spesso e volentieri scoperti, hanno provato due volte questi filtranti che sono passati e hanno mandato in porta prima Guiu e poi Cuppone, e poi c'è stata questa scellerata espulsione di Ieris, che veramente non riesco a capire come un giocatore della sua esperienza, un giocatore che ha calcato palcoscenici importanti, a metà del primo tempo possa compiere un fallo da dietro di quella gravità ai danni di Di Mario.
0: Ho sentito che Peana sulle Ieris non è piaciuto a Matteo Cesari, che non lo ritiene così forte.
3: No, dai, palcoscenici importanti. No, Marco, ti dico una cosa. Io ho visto un'Entella clamorosa, ragazzi. Guardate il primo gol di Guiu, ha fatto una verticalizzazione, un'azione che dovrebbero farla vedere a Coverciano. Chiappella sta dimostrando di essere un ottimo allenatore, con una rosa che sa che deve salvarsi, quindi non ci sono fuori classe. Vedo persino Benedetti, che è quello che giocava nella Sampdoria, che faceva schifo, ha fatto un'ottima prestazione. Allora mi viene da dire, allora vedi che quando sei in un contesto, quando sei un allenatore capace, tutto funziona bene. Perché l'Entella ha fatto una partita veramente clamorosa, perché andare a Pisa, vincere 4-1 nonostante l'espulsione, ma vinceva 2-0 quando è stato espulso Leris. Da quant'è che non vinceva fuori casa l'Entella, Marco?
2: Sì, è da Bolzano l'anno scorso, quindi
3: penso che abbia vinta una l'anno scorso.
2: unica vittoria al trasferto,
3: oltre a Chiappella.
2: Però come dicevi giustamente tu,
0: se lo chiedevi a Chiappella non se lo ricordava. Lei
4: Entella non faceva 4 gol fuori casa da 6 anni fa, quando vinse 4-2 a Empoli, se non erro, giusto Marco? 4-2 anni
3: Marco,
4: fuori
3: non
4: casa.
3: Non lo sa neanche Marco questo.
2: No. Non ho capito, 4-2?
4: 4 gol l'Entella non li faceva da 6 anni, 4-2 a Empoli, luglio 2020, quando riprese il campionato durante il Covid.
0: C'era, tra l'altro.
2: Ma era un'altra squadra che in trasferta spesso e volentieri riusciva a ottenere delle vittorie, ma per come era stata costruita
4: in maniera
2: squadra...
4: egregia.
0: C'erano 23 gradi e una brezza leggera, tra l'altro, se non ricordo male. Senti, come ha giocato il nostro Fante de Spesa, Luca Vignali? Ha giocato bene, ha fatto una buona partita.
2: Luca Vignali, secondo me, si è stato.

0: Uno dei giocatori, come citava già Matteo su Benedetti, sono d'accordo perché anche col Vicenza aveva fatto bene nella mezz'ora in cui è stato impiegato. È un giocatore che è sicuramente tecnico, da spessore anche fisicamente. Ieri le mosse vincenti probabilmente sono state quelle di non dare alcun riferimento al Pisa. In avanti con la coppia Guia Cuppone che scambiava continuamente la posizione e non dava riferimento ai centrali del Pisa che infatti sono andati in difficoltà. In mezzo con Benedetti e appunto Vignali che spesso e volentieri anche loro si scambiavano le zone di competenza e ripeto, il sunto è stato che questa squadra qui, che poi ha messo anche ovviamente del suo sotto l'aspetto agonistico, perché il pareggio con Vicenza comunque non era stato accettato bene dallo spogliatoio perché si sapeva che si voleva fare 3 punti davanti al nostro pubblico, invece è andata bene che ne abbiamo fatto uno alla fine, però ripeto, la voglia e la determinazione si era già vista domenica scorsa. Ieri è stata unita a questa, a mio avviso, bellissima scelta tattica del mister che ha deciso di giocare a 4, snaturando oltretutto dovendo rinunciare all'ultimo anche a Tiritiello, che voi sapete l'importanza che ha, perché comunque aveva preso una botta domenica, si è provato tutta la settimana a recuperarlo, ma si è deciso di non rischiarlo per non avere altri problemi poi in futuro. Pertanto Marconi, che ha 37 anni, ma l'aveste visto ieri, sembrava un ragazzino, non ha fatto toccare palla a Petagna, lo stesso Alborghetti che si conferma un giocatore outsider ma di grandissimo livello
1: Insomma,
0: e
1: bella
0: due
1: squadra,
0: stelle.
1: dai, una bella entella che ha fatto sicuramente un buon lavoro. Grazie Marco, siamo in chiusura, grazie Marco Bianchi per essere stato con noi. Complimenti ovviamente ancora una volta a Chiappella. Poi posso dire una cosa in chiusura: Genoani e Sampdoriani, le classifiche fanno schifo in questo momento,
2: Sì,
1: però
2: ma c'è ancora tempo.
1: C'è ancora tempo.
3: Sì, forza e coraggio, facciamo il contromaggio.
1: C'è ancora tempo per entrambe le squadre. La Sampdoria ha veramente comprato alcuni giocatori che potrebbero, entrando a regime, farle fare il salto di qualità, lo vedremo, a cominciare dal Catanzaro. Sul Catanzaro ho letto Corradi che ha detto è fondamentale
3: Sono tutti, per lui,
1: per lui, per lui credo
3: per lui è
1: dovrebbe
3: fondamentale, è certo
1: abbastanza
3: che è
1: esserlo.
3: fondamentale.
1: Il
3: Per lui.
1: Genoa gioca a Parma e comunque è un'altra partita con un avversario diretto
3: Fondamentale.
1: e lì vedremo, insomma, vedremo se De Rossi avrà un po' ripreso in mano anche con i suoi metodi lo spogliatoio, la squadra
2: Senti,
1: l'avrà
2: Bagnona, c'è tempo
1: caricata.
2: per lavorare.
1: C'è
4: Partite da
1: tempo.
4: dentro o da fuori, già il prossimo weekend?
1: Sì. E
4: Anche perché poi il calendario del Genoa dopo Parma non è così
1: poi
4: semplice.
1: c'è
4: Hai
1: la
4: la
1: sosta.
4: Fiorentina, hai la sosta, Fiorentina, Venezia, Roma e
1: La
4: Juventus.
1: sosta per cambiare allenatore.
5: Sì, perché un mese.
2: È giusto.
1: Sì,
2: oppure speri di
1: di
2: poter
1: fargli fare una
2: lavorare.
1: seconda preparazione.
5: Sperando che facciano risultati positivi.
1: Certo. Va bene, ragazzi, ci vediamo domani. Domani a pranzo, il solito calcio e pepe del lunedì. E naturalmente sul nostro sito e sui nostri social tutte le notizie di Genoa, Sampdoria, Entella, Spezia e Vado, che ha perso 1-0 contro il Campobasso,
4: e
1: l'abbiamo
4: anche lì c'è
1: visto.
4: stato un rigore sbagliato, un pieno recupero dal
1: Sì.
4: Vado, che ha avuto l'occasione per pareggiare. Vita, la punta del Vado, si è visto
1: Vita.
4: parare il rigore dal portiere del Campobasso,
3: Sei la
4: dove il Vado
3: Treccani.
4: ha giocato per tutto il secondo tempo con un uomo in più, ma non è bastato per
2: Ma
4: pareggiare.
2: e con questa lezione
1: con questa
3: No, è la Treccani, è la Treccani lui.
1: Adesso, dopo la sigla di chiusura, comincia lo spazio di Gabriele Lepri. Sarà realizzata un'analisi sulla Serie B maltese, quindi tra poco potete seguirla perché è sicuramente molto interessante. Ci vediamo domenica prossima, ciao.
2: Buonanotte.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi.

0: Ciao, tiene una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata, con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Ancora insieme al centro per raccontare un'iniziativa che va avanti da diversi anni di solidarietà, ce la facciamo raccontare da Patrizia Piano, che è presidente Rotary Club Genova Centro Storico. Benvenuta, buongiorno.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, di che cosa si tratta quando si parla, insomma, di questo caffè solidale dei Rotary per la Gigi Ghirotti? Che progetto è?
2: È un progetto grande e importante. Come ogni anno, grazie al nostro socio Alessio Balbi, che ci mette a disposizione la casetta dei caffè, il Rotary Club Genova Centro Storico organizza il tradizionale service I Fondi del Caffè. Con questo service sin dal 2017, tranne lo stop per la pandemia, ci permette di essere presenti a questo grande evento genovese per una raccolta fondi a scopo benefico da devolvere ad attività, associazioni ed enti attive sul territorio. È quindi un grande evento di servizio. I fondi raccolti quest'anno verranno devoluti alla Fondazione Gigi Ghirotti per la copertura dei costi di 200 ore di assistenza infermieristica domiciliare.

0: fare. L'ulteriore eventuale somma che riusciremo a raccogliere sarà devoluta alla Croce Blu di Castelletto per completare la conversione di una loro autoambulanza in un mezzo specializzato di trasporto pazienti che devono essere sottoposti a un trapianto d'organo, e quindi portarli dall'ospedale di Degenza all'ospedale per lo più fuori regione dove verrà effettuato il trapianto, per poi essere riportati nell'ospedale di provenienza. Quindi la raccolta fondi di quest'anno è per questi due grossi e importanti progetti.
1: Lei citava la casetta, no? Insomma, per chi frequenta, per chi insomma è stato all'Oktoberfest, sappiamo che sono tantissimi, no? I genovesi, ma non solo, ce l'hanno ben presente. Ma come funziona? Come si può aiutare questo vostro progetto?
0: In pratica, durante i 17 giorni della kermesse prepariamo caffè a fronte di donazioni. Lo stand dei caffè è aperto dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 23 e il sabato e la domenica dalle 12.30 alle 23.30. I turni sono coperti dai soci del nostro club, ma anche da tanti soci degli altri club genovesi che sempre più ogni anno partecipano con grande entusiasmo, e dai soci dei Rotaract genovesi che come ogni anno ci danno sempre un grande preziosissimo aiuto. Questo service è un evento importante per noi perché esalta il nostro spirito di coesione. Noi usciamo dall'ufficio, finiamo di lavorare, arriviamo alla casetta e passiamo qualche ora in amicizia e divertendoci.
1: E facendo del bene.
0: Cerchiamo di coinvolgere le persone a prendere un caffè, ma le persone, anche se non vogliono un caffè, quando capiscono chi siamo, perché siamo lì, cosa facciamo e con quale scopo, si fermano, chiacchierano con noi, ci raccontano le loro storie e fanno una donazione. Ogni donazione, piccola o grande che sia, per noi è un grosso aiuto, è un grandissimo e prezioso aiuto. È bello vedere la risposta del pubblico, ma anche l'entusiasmo con cui facilmente riusciamo a coinvolgere le persone a darci una mano per aiutare, soprattutto i giovani, non solo quelli del Rotaract, ma anche i nostri figli. Cioè, quando certo. portiamo i nostri figli a fare i caffè, loro coinvolgono i loro amici. Ogni anno c'è un amico in più che ci segue, e vedere l'entusiasmo con cui i giovani e l'energia soprattutto con cui girano per gli stand per proporre i caffè nel dopo cena è un qualcosa di veramente bello. Come i giovani sono vicino a questi progetti.
1: È così, tante volte anche noi raccontiamo proprio di come i giovani non siano così apatici come spesso a volte si vogliono raccontare, ma come soprattutto quando c'è veramente del bene, delle iniziative che sono sicure, che sono certe, che si sa dove vanno a finire i soldi, insomma è sempre bene raccontare anche questo aspetto dei giovani. Allora, grazie a Patrizia Piano, presidente del Rotary Centro Storico di Genova. Appuntamento quindi per i prossimi giorni all'Oktoberfest con il caffè solidale, appunto, a favore della Gigi Ghirotti. Grazie per averci raccontato questo vostro progetto e complimenti.
0: Grazie mille, grazie.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza

ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.

Hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine Hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale.

0: Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto, ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere. Agostino, siamo qui a parlare con te, sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza, tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
1: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, da l'anno scorso abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che ha, sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da a chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
0: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
1: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai, con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso, quindi non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato. Non avrebbe comunque finito l'anno, perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali.
0: No. Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
1: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo, e quindi secondo me ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
0: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
1: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
0: lui ha la TV in camera.
1: Dire, la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino, e sicuramente i social hanno un fattore, contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stata una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi, eccetera.
0: E quando è che avete iniziato a rivolgervi al vostro medico curante, immagino inizialmente, e poi ai servizi non sociali dell'anno?
1: Fin da subito, perché forse dopo

0: quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, e purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi era difficile
1: il Covid.
0: Sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte,
1: ma già prima aveva dei problemi,
0: già prima aveva delle difficoltà, sì,
1: cioè,
0: già prima,
1: persone fragili può avere ancora di più,
0: sicuramente.
1: Come ha vissuto il Covid lui?
0: Lui l'ha sofferto in casa, molto, come in casa l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente, la tensione, la difficoltà di stare sempre in questi, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la dad, quindi è stato un momento di difficoltà a livello familiare.
1: Che lavoro fai tu?
0: Io lavoro in un'azienda, sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio anche...
1: E la moglie?
0: Mia moglie è farmacista.
1: Ah, perciò...
0: E lei infatti ha, diciamo, vissuto un po' meglio, perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi più relegati in casa è stato difficile, i figli soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male, sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto come con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi appunto,
1: il vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa, non c'erano problemi di quel tipo?
0: No.
1: L'avete affrontato?
0: Sì, quello è stato affrontato, io l'ho anche preso il Covid, ma insomma ci ho gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio, e quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha influito su di lui. Poi però dopo questa situazione insomma si andava che appunto con il ritorno alla normalità,
1: ora tutti gli anti vaccino, i Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima, in realtà il ragazzo aveva qualche problema,
0: aveva le sue difficoltà,
1: ecco.
0: Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un modo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi appunto dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito i medi, insomma, le assenze però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente, perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo... di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
1: Ecco, voi avete, allora vi siete, avete cercato un approccio con i servizi anche con altri gruppi, come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si chiamano.
0: Sì, quello che prendiamo, ecco, adesso è un gruppo di autoaiuto.
1: Cosa avete scoperto confrontandovi? Forse è il motivo per cui siamo qui, no?
0: Sì. E devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore...
1: Questo forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse... qualcosa di troppo a un figlio che
0: forse
1: magari...
0: sì, guardando indietro forse noi abbiamo chiesto al nostro figlio di più di
1: anche
0: quello
1: senza
0: che
1: chiedere, però a
0: sì,
1: volte
0: non è una richiesta esplicita. No, a volte è appunto parlato dei risultati a scuola piuttosto che
1: il tentativo di aiutare.

0: Gli fai capire le cose, magari.
1: Come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontamente, era più un, appunto, il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo, appunto, non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare,
0: aspettare,
1: sì,
0: aspettarli, no?
1: Imparare ad aspettare
0: un po' più lenti
1: quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari, appunto, il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato, appunto, frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
0: ecco,
1: abbiamo,
0: com'è,
1: trovato un aiuto.
0: Ecco, perché funzionano?
1: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà. Ne prendo atto, non è una colpa, no? è una situazione che in Italia sta,
0: ma in tutto il mondo, vedo, più
1: poco,
0: o meno,
1: forse sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma, non indirizzato a questo tipo di situazione, mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato più,
0: ecco, all'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di cui avete avuto conoscenza?
1: Sì, sì.
0: Possiamo far capire anche
1: come si
0: può arrivare, insomma, come si può evolvere?
1: Per certi versi ci siamo resi conto che noi, tutto sommato, non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non...
0: Per quanto tempo?
1: Ma per anni.
0: Per anni?
1: Non parlano con fratelli,
0: sorelle. Per anni non escono di che dalla camera.
1: Salvo, voglio dire, le esigenze minime,
0: no?
1: Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portarli,
0: però vanno
1: a mangiare, no?
0: I pasti li fanno con i genitori?
1: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché mangiano con la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata.
0: Per evitare di incontrare i genitori, di incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli, però.
1: Sì. Sì,
0: come
1: sì.
0: Va? Quanti anni hanno loro? Cosa,
1: il
0: come
1: nostro
0: vivono?
1: Secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
0: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
1: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli, anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure, come dire, non lo...
0: Avete provato a togliere tutto?
1: Abbiamo provato a toglierlo, abbiamo provato a rimettere dei limiti.
0: Cosa è successo togliendo tutto?
1: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi.
0: Dipendenti.
1: Si sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo. Sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante, perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli, appunto, anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'...
0: Comunque.
1: A secondarlo... Non è facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
0: certo,
1: poi diventa anche difficile da gestire, appunto, la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. sull'uso anche del

0: cellulare. Vi facciamo presente quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
1: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
0: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
1: insomma, paura mia moglie, delle lezioni.
0: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
1: la scuola fonte di
0: l'idea della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo ad alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per andare a scuola.
1: È brutto per un genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? L'amore supera tutto, no?
0: Adesso sicuramente sì, adesso, come dire, no?
1: Però subito
0: certo distinto. L'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire,
1: certo.
0: E invece vedi che si perde tutto questo.
1: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo,
0: sì.
1: L'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi dovremmo riferimenti, a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi?
0: Secondo
1: l'importanza
0: me
1: del
0: quando,
1: gruppo,
0: quando si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità, magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici, e poi appunto anche la scuola piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti uno dopo l'altro può essere un primo segnale.
1: E dicevamo il gruppo,
0: il gruppo di genitori
1: ti ha aiutato, vi sta aiutando.
0: Noi ci ha aiutato molto.
1: Siamo qui per questo.
0: Intanto,
1: no?
0: Perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei. Nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
1: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
0: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp, non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato, ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei, quindi è limitante secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro, quindi
1: bisogna avere un po' di pazienza,
0: bisogna avere
1: e affidarsi a magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi, il gruppo Ikikomori. E poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche, no?
0: Il raggio di sole
1: per tutti, anche per questi ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Grazie Agostino, grazie.
0: Grazie.

0: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!

Il nuovo orario AMT che parte domani mattina riduce del 26,7% le corse sulle principali direttrici di Genova, oltre il 10% annunciato dal comune. Resta gravissimo il giovane coinvolto nello scontro frontale fra due moto avvenuto venerdì sera lungo la via Aurelia tra Bogliasco e Nervi. In Liguria domani tornano a scuola 158.000 studenti, ma per le famiglie il nuovo anno scolastico può costare fino a 1.300 euro. L'allerta meteo dei giorni scorsi ha lasciato sulle spiagge genovesi una distesa di rami, tronchi e detriti. Lunedì ci sarà l'atteso intervento di Aster.

0: Buonasera dalla redazione di Primo Canale. Tagli agli autobus a Genova. Domani parte il piano invernale. Il comune parlava di una riduzione intorno al 10%, ma i nuovi orari invernali raccontano un'altra storia. I primi effetti si vedranno a partire da domani, quando entrerà in vigore proprio il nuovo servizio invernale. Aurora Bottino.
1: Solo pochi giorni fa il comune di Genova e MT avevano cercato di rassicurare cittadini, pendolari e territori. I tagli al servizio urbano sarebbero stati contenuti intorno al 10%. Ma il confronto tra l'orario invernale dello scorso anno e quello che entra in vigore ora racconta invece un'altra storia. Secondo l'analisi dell'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico, sulle quattro grandi direttrici cittadine, Ponente, Valpolcevera, Valbisagno e Levante, le corse feriali, escluse quelle serali dopo le 21, passano da 1575 a 1154, sono 421 corse in meno al giorno, pari a un taglio del 26,7%, quasi tre volte la riduzione promessa. Non si tratta di un ritocco marginale né di qualche corsa cancellata in fasce a basso utilizzo. Il taglio colpisce le linee che ogni mattina e ogni pomeriggio portano lavoratori, studenti e anziani verso il centro, gli ospedali, le scuole e le stazioni. Nel ponente le corse scendono da 378 a 278, 100 in meno, il 26,5%. La linea 1 perde 39 corse, la linea 3 addirittura 61, con un taglio del 40,9%. Ancora più pesante la situazione in Valpolcevera, qui le corse passano da 321 a 203, con 118 collegamenti in meno e una riduzione del 36,8%. La linea 8 crolla da 130 a 12 corse, il 90,8% in meno. In Valbisagno vengono cancellate 77 corse, da 293 a 216, la linea 13 perde il 24,4%, la 14 il 28,6%. A Levante il taglio complessivo è del 21,6%, con 126 corse in meno, la linea 15 ne perde 71, la 16 ne perde 73. L'aumento di 12 corse sulla 17 Barrato non basta certo a riequilibrare il conto. Almeno sulle principali direttrici di Genova, la distanza tra le rassicurazioni di pochi giorni fa e la realtà dell'orario invernale è evidente. Non il 10%, ma oltre un quarto delle corse cancellate.
0: E allora, come avete sentito, domani è anche il giorno del nuovo orari dei AMT e sono molto preoccupati naturalmente i tanti studenti che alle 8 naturalmente dovranno essere in classe. Lo scorso anno, lo ricordate, moltissimi studenti nel corso della stagione scolastica sono arrivati spesso in ritardo. Tra l'altro un aumento anche dei prezzi dei libri e non solo. Allora Carlotta Nicoletti ci riassume tutto.
2: Domani, lunedì 14 settembre, per circa 158.600 studenti liguri suona la prima campanella dell'anno scolastico. Tra chi torna in classe e chi affronta il primo

0: giorno la Liguria fa i conti con il calo demografico. Gli studenti diminuiscono, ma sottolinea il direttore dell'ufficio scolastico regionale Antimo Ponticello, l'organico resta invariato rispetto allo scorso anno. Per le famiglie però il ritorno a scuola significa anche nuove spese. Secondo le associazioni dei consumatori, tra libri, zaini, quaderni e materiale scolastico, il conto può arrivare fino a 1.300 euro per studente. In media il corredo scolastico costa 673,60 euro, mentre per libri di testo e due dizionari servono circa 546 euro. Aumenti anche per cartolerie e libri, rispettivamente tra il 2 e il 4% e dell'1,8%. Il presidente di Assoutenti Furio Truzzi chiede interventi contro il caro scuola e propone di estendere la gratuità dei libri anche alle scuole medie. E alle spese per libri e corredo si aggiungono trasporti, contributi scolastici e attività sportive. Il consiglio delle famiglie è evitare acquisti superflui e puntare sulla qualità. A Genova il maggior numero di studenti seguita dalla Spezia Savona Imperia.
1: E veniamo alla cronaca. È morto l'anziano di 88 anni, è rimasto gravemente ferito il 6 settembre dopo una caduta dalla bicicletta nella galleria Garibaldi nel centro di Genova. L'uomo era stato trasportato in codice rosso a San Martino, ma non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati ed è deceduto l'11 settembre. Restano gravissime invece le condizioni del ventenne coinvolto nello scontro frontale tra due moto avvenuto venerdì sera lungo la via Aurelia a Capolungo al confine con Bogliasco. Il giovane, dopo essere stato sedato e intubato sul posto, è stato trasportato al San Martino di Genova, dove ha subito un delicato intervento per i numerosi traumi riportati. Al termine dell'operazione è stato trasferito in rianimazione, dove resta sotto stretta osservazione. Nell'incidente, avvenuto poco prima delle 23, sono rimasti feriti anche altri due giovani, ricoverati invece in codice giallo e non in pericolo di vita. E l'allerta meteo dei giorni scorsi, che ha interessato la nostra regione, ha lasciato il segno anche sulle spiagge genovesi. La piena dei fiumi ha infatti trascinato a riva numerosi rami e tronchi, lasciando una vera e propria distesa di detriti. Chiaro Ru.
2: A Boccadasse, così come a Vernazzola, in molti questa mattina sono arrivati con l'idea di godersi qualche ora di sole, stendere il proprio telo sulla spiaggia e, perché no, concedersi anche un bagno di metà settembre. Ad accoglierli invece hanno trovato la battigia invasa da tronchi e rami trascinati a riva dal mare dopo l'ondata di maltempo. Il fenomeno è tipico dopo le prime burrasche di fine estate, quando il moto ondoso rimobilizza il materiale trasportato dai torrenti e dai versanti. Era già successo a fine agosto durante un'altra ondata di maltempo a Santa Margherita Ligure. In quel caso erano stati raccolti oltre 400 kg tra legname e rifiuti trasportati in mare dalle forti precipitazioni. Come ha spiegato l'assessore Massimo Ferrante, lunedì 14 settembre partiranno le operazioni di rimozione con mezzi meccanici e motoseghe per tagliare e asportare i tronchi più ingombranti e liberare battigia e accessi. L'obiettivo è completare il grosso del lavoro in tempi brevi, prima che l'afflusso di magnanti nei prossimi giorni torni a crescere, sul posto anche Amio, che si occuperà dello smaltimento del materiale.
1: E sono 434 i giovani pronti a entrare nel percorso per diventare infermieri, ma in Liguria ne servono almeno 750. L'Ordine ha quindi chiesto alla Regione di bandire un concorso entro fine anno per almeno 750 posti. Tiziano Berti.
3: Arriva un segnale positivo per la sanità ligure, che continua però a fare conti con la carenza di personale. In Liguria anche quest'anno sono stati occupati tutti i 434 posti disponibili per il corso di laurea in infermieristica. Un interesse che torna a crescere anche grazie alle nuove prospettive di carriera e alla maggiore valorizzazione della professione. Ma il problema degli organici resta, perché tra una nuova iscrizione e l'ingresso nel mondo del lavoro passano anni e la Liguria ha bisogno di nuovi infermieri subito.
4: Dobbiamo continuare a investire sulle assunzioni, questo è un tema al quale noi abbiamo chiesto alla Regione di iniziare immediatamente le procedure per un prossimo concorso che si deve fare entro la fine del 2026, perché in Liguria l'implementazione della riforma sanitaria territoriale e i fabbisogni anche negli ospedali fanno sì che il prossimo concorso deve essere bandito in tutta la Regione Liguria per non meno di 750 posti.
3: C'è poi il problema delle rinunce. Nell'ultimo concorso circa il 10% dei vincitori ha scelto di non accettare il posto, preferendo altre opportunità, spesso più vicine a casa.
4: Dobbiamo fare in modo che i concorsi vengano realizzati valorizzando i territori tipici della nostra regione, vale a dire un concorso per Ponente, un concorso per Levante, un concorso per l'area metropolitana.

0: Facendo così possiamo favorire come dire, l'aderenza dei colleghi e dei professionisti alle strutture sanitarie vicino al territorio.
1: Intanto a dicembre sono attesi 290 nuovi laureati. La sfida ora è trasformare il rinnovato interesse dei giovani in nuovi professionisti, ma soprattutto riuscire a trattenerli nella sanità ligure.
2: Un fine settimana dedicato ai muscoli, all'erici con Mitiliade, oltre a show cooking e gusto, approfondimenti sul mare e la sostenibilità ambientale. Ci racconta tutto Emanuela Cavallo.
3: Il Comune di Erici naturalmente è sempre vicino a Mitilicoltura da tanti anni, segue la nostra attività, ci sostiene e questa manifestazione è sempre stata ritenuta da noi fondamentale per il proseguo della nostra attività. E quest'anno in particolare il Comune ha investito tante risorse, sono stati invitati chef molto di grido, molto famosi, e naturalmente tutto il contorno, sono stati invitati produttori da altre regioni, è un'edizione molto importante, probabilmente l'edizione migliore di tutte quelle che si sono svolte sinora. Partiamo dal presupposto che la stagione commerciale non è andata male, naturalmente abbiamo lavorato tanto, parecchia produzione nostrale, quindi spezzina, e adesso naturalmente siamo nella fase calante della lavorazione, incominciamo a rimergere il prodotto che viene dalla Spagna per il periodo invernale, e che dire, il problema dei cambiamenti climatici è sentito in tutto il bacino del Mediterraneo. Noi quest'anno purtroppo abbiamo visto il seme, che è quello che doveva andare a rifornire la produzione dell'anno prossimo, morire tutto, quindi non abbiamo seme per la prossima stagione, ma è una situazione che è generalizzata a livello del bacino del Mediterraneo, anche tutte le altre marinerie italiane sono nella stessa condizione. Ci saranno problematiche di quantitativi l'estate prossima, sperando che magari nell'autunno, quando cambieranno le temperature e il mare si rinfrescherà un pochettino, ci dia la possibilità di rinestare il prodotto, trovare un po' di seme per lavorare la prossima stagione.
2: Rombo dei motori e centinaia di motociclisti questa mattina a Genova per la 34esima edizione della Benedizione dei Caschi. Il corteo è partito da Piazza dei Ferrari e ha raggiunto il Santuario della Madonna della Guardia, dove si è svolta la tradizionale cerimonia. Carlotta Nicoletti.
4: Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Genova si è svegliata con il rombo delle moto per la 34esima edizione della tradizionale benedizione dei caschi. Centinaia di centauri arrivati da tutta la Liguria si sono dati appuntamento questa mattina in Piazza dei Ferrari, per poi muoversi in un lungo e colorato corteo verso il Monte Figogna e il Santuario della Madonna della Guardia. L'iniziativa organizzata dal Moto Club Touring Genova 91 con il patrocinio del Comune di Ceranesi è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote. Una giornata di aggregazione, passione e ricordo vissuta nel segno della prudenza sulle strade. Una volta raggiunto il santuario si è svolta la benedizione dei caschi, momento centrale della manifestazione. Come da tradizione, l'evento ha avuto anche una forte finalità benefica. L'intero ricavato delle iscrizioni e della mattinata è stato consegnato direttamente al rettore del santuario. Un gesto che rinnova ogni anno il legame tra il mondo motociclistico genovese e uno dei luoghi più cari alla città e alla Liguria.
2: Sport e impresa si incontrano ancora una volta sul mare di Genova. La Irene Utility Cup torna protagonista a Mille Vele con una sfida che va oltre la competizione. Un'occasione per condividere valori, rafforzare lo spirito di squadra e portare anche in acqua il confronto fra diverse realtà aziendali italiane. Lucrezia Marini.
5: Oltre 40 equipaggi e più di 400 partecipanti da tutta Italia nelle acque di Genova per la nona edizione della Iren Utility Cup, la regata nella regata organizzata in occasione della 38esima Mille Vele. Una manifestazione cresciuta anno dopo anno e capace di richiamare equipaggi da tutta Italia. Forte anche la presenza femminile, circa un terzo degli equipaggi è composto da veliste, mentre Iren Luce Gas e Servizi partecipa fin dalla prima edizione con un team interamente femminile. Un appuntamento che unisce sport e impresa e che porta in mare aziende, fornitori, partner e competitor chiamati a fare squadra e a confrontarsi anche fuori dal tradizionale ambiente di lavoro.
6: La nona edizione vede il nuovo record di imbarcazioni, siamo arrivati a 42 imbarcazioni, ormai non è più solamente una regata di utility, anche se il nome è ancora Irene Utility Cup, è una regata che prevede la partecipazione di parte commerciale, parte tecnologica, parte finanziaria, anche competitor, che ci permette di avere un momento di networking, soprattutto nel momento di rientro post feriale di agosto, ed è diventato ormai un appuntamento fisso per tutte le imprese.

0: imbarcazioni per tutti gli equipaggi, per tutte le aziende che ogni anno volentieri rinnovano la loro iscrizione.
1: Era questo l'ultimo servizio, Primo Giornale torna domani sempre alla stessa ora, la prima edizione è alle 18, vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attendono condizioni di bel tempo in Liguria per la giornata di lunedì, venti deboli con Mar Ligure in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole sarà il protagonista con temperature massime fino ai 27-28 gradi. Sul Savonese contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime che non andranno al di sopra dei 28 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, anche qui cieli sereni o poco velati e con temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sul Tiguglio, sono attese condizioni di bel tempo con valori massimi compresi tra i 25 e i 29 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, non mancheranno ampi spazi assolati, specie nel pomeriggio, con massime qui non superiori ai 26-27 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria, sempre soleggiata con solo qualche nube innocua di passaggio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
5: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
4: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Buonasera, si fa per dire, soprattutto per le due genovesi, ma anche per il Vado, uscite sconfitte. Bene invece Entella e Spezia, rispettivamente in Serie B e in Serie C. Ma è stato un pomeriggio horror per la Sampdoria, che ha perso 2-0 a Mantova e stasera, per la prima volta, ma non nella storia, solo per questo campionato, è ultima in classifica. Cominciamo alla mia sinistra. Buonasera Giovanni Filippone.
1: Buonasera Matteo, buonasera a tutti a casa.
0: Elio Signorelli.
2: Buonasera.
0: Matteo Cesari.
3: Buonasera Matteo, sono furente.
0: Sei furente, sono intanto furente. Subito un giudizio su questa sconfitta.
3: Sono furente
0: che,
3: perché
0: insomma, dopo Palermo 2-3-4 mila passi indietro per la Samp.
3: Sì, vabbè, non è che a Palermo, ora, a Palermo sentito, abbiamo mister, giocato bene. Ragazzi, abbiamo preso 3 pappine a Palermo. Bisogna anche considerare un attimo quello che è avvenuto.
0: Giocando però una gara indiscreta.
3: Perché il Palermo è una squadra che gioca a viso aperto e quindi magari ti permette anche di giocare. Oggi quello che abbiamo visto oggi è qualcosa di inenarrabile, inquietante, orribile, schifoso, perché tu sei andato a giocare una partita dove il primo tempo praticamente hai solamente giocato oltre la loro linea della palla cercando di difenderti. Al secondo tempo, al primo rinvio lungo, hai preso un gol con un portiere che è inguardabile, perché è un palo, mi sembra di vedere, avete presente quegli alberi magic che mettevano negli anni 90 sugli specchietti delle macchine, quelli che dondolavano? No, ecco, uguale, un albero magic vestito di verde fluo che non si muove, che è impalato, una punta che è imbarazzante, mi riferisco a

0: battutino, perché un giocatore che non tiene palla, non tira, non aiuta i compagni, non c'è un sistema di gioco, c'è una cozzaglia di giocatori. Ho visto qualcosa di veramente inquietante, aberrante, e poi io questa cosa qua veramente non mi va giù. Cioè, calcio di rigore può essere l'1-1, quindi è un'occasione veramente colossale. Chi lo tira? Lorenzen. Ma chi è Lorenzen? Ma scusatemi, ma chi è Lorenzen? C'ho Insigne in campo, che è campione d'Europa, ha giocato nel Napoli, ha fatto gol al Bernabeu di Real Madrid giocando la Champions. Tira rigore Lorenzen, ma chi è Lorenzen? E tira fuori.
1: Ma Lorenzen dovrebbe essere il tuo
0: quindi colpevole
1: attaccante,
0: sì,
1: Matteo, secondo le attese.
0: doveva essere quindi colpevole Corradi di far continuamente giocare Vindal in porta, che è un portiere impresentabile, e il peggio del peggio del peggio del peggio è società e dirigenti.
1: Perché
0: siamo di nuovo ultimi dopo 4 partite, ne hai giocate 5 gare ufficiali, ne hai perse 4, ne hai pareggiata una, perché hai giocato un tempo, più di un tempo, in 10 contro 11 hai pareggiato di faccia, perché questa è la realtà di fondo. Hai subito 10 gol, quindi fanno media 2 a partita, ne hai fatti 3, hai preso una marea di svincolati, gente che non giocava da 7 mesi, 6 mesi, 5 mesi, 4 mesi, quindi vuol dire che gente che non voleva nessuno, non lo voleva nessuno, e ti ritrovi nuovamente come l'anno scorso. Dopo 4 giornate l'anno scorso hai fatto 0 punti, perché erano 4 sconfitte, quest'anno sei un punto, ultimo in classifica.
1: Giovanni, se non li voleva nessuno, ora capiamo un po' forse anche perché.
2: Vabbè, certo, se gli svincolati non li vuole nessuno, li abbiamo presi noi perché avevamo bisogno di gente nuova, e quindi, però sono giocatori, come diceva Matteo, che 6 mesi di inattività.
3: Buio profondo.
2: Ma no, è buio, qua sono tenebre, qua sono tenebre, è tenebre.
4: Come diceva Nierattini, mala tempora curum, sì. Corrono brutti
2: qui,
4: tempi.
2: Qui, ecco. Io dico solo una cosa, sintetizzo, perché tutto quello che ha detto Matteo concordo pienamente, e finché non cambierà la società vedremo sempre queste schifezze. Io le chiamo schifezze perché non sono partite di calcio. Ha fatto una prestazione veramente inguardabile oggi la Sampdoria, un primo tempo che non siamo scesi in campo, l'unica a salvare un po' la faccia, perché ha giocato leggermente un po' meglio delle altre, o meno peggio, è Abelgaard, come ha ammesso anche il mister. Ora allora voglio vedere cosa dice, se ha visto di nuovo una buona partita.
1: C'è grande arrabbiatura, ha detto il tecnico della Samp, non si può sbagliare atteggiamento come abbiamo fatto nel primo tempo, poi commettere così tanti errori su situazioni provate in allenamento.
2: Ma l'atteggiamento lo devi trasmettere anche tu come mister, Perché se l'atteggiamento di una squadra è quello, vuol dire che tu
0: scusatemi,
1: intanto guardate come fa pena la classifica
0: è pietosa.
1: La Samp è ultima, non per questioni, diciamo, di ordine alfabetico, ma per la differenza rete, che è drammatica.
0: È umiliante, ma non perché è qualcosa di nuovo, perché è qualcosa a cui ormai purtroppo siamo abituati. Abituati a vedere una Samp nei bassi fondi della classifica. Cioè, io veramente sono quattro anni che facciamo ridere.
2: Qualche settimana
0: Cinque.
2: Fa, quando dissi in questi studi, non capisco perché la gente continua ad andare allo stadio per la maglia, però è finita. Per me la tifoseria deve dare un segnale importante alla società. Qui devi desertare lo stadio, perché qui siamo continuamente presi in giro da questa proprietà.
1: Elio, ti faccio una domanda proprio da professionista del settore. Molti avevano parlato e parlano anche di una squadra con buone individualità, con diversi giocatori importanti. Quest'anno la vedevano meglio, c'era più entusiasmo anche prima della partita. Sento buone sensazioni, diceva anche lo stesso Corradi. Ma si costruisce così una squadra di calcio che deve puntare come minimo alla parte altissima della classifica, anche se non subito la Serie A, perché non è nei programmi oggettivamente 2028. Della società, però insomma la Sampdoria in Serie B non può fare così, no?
3: Però se ricordate il Carpi,
1: sì, però,
3: però Carpi, con Castori, che dalla B è andata in Serie A, sì. Era una squadra che però è stata fatta in una settimana, sì
1: sono cose che non puoi fare a Carpi,
3: Non è paragonabile, Carpi con Genova.
1: Arrivi
3: però
1: con una pressione
3: però,
1: tale con...
3: Non per giustificare il
1: l'aveva fatta Giuntoli con la squadra, però.
3: Sì, l'aveva fatta Giuntoli. Non per giustificare il direttore, bisognerebbe capire all'interno i numeri, però la problematica secondo me è che queste società non vanno e raccontano le cose, perché se raccontassero che magari chi c'era prima in precedenza ha

0: comprato 10 giocatori a 1,5 milioni, che sono impiazzabili. La Sampdoria in questo modo non può fare mercato.
1: Ma anche quelli di adesso continuano a comprare giocatori impiazzabili, perché Ferri, Cuche e gli altri sono giocatori comprati da Arro, Ciuni.
0: Però ora io parlo di questa stagione. Questi sono giocatori che chi è venuto oggi a fare la squadra, io parlo del direttore sportivo, se li è trovati questi 10 giocatori, questi 12 giocatori, e tu sistemarli non è semplice, come lo stesso al Genoa. Al Genoa dice la rosa è numerosa, e lavorare con una rosa numerosa non è semplice, perché l'allenatore va al campo a giro, è normale che uno possa fare la settimana importante. Quindi te che sei allenatore, invece di concentrarti su 24 giocatori, su 23 giocatori, ne vedi 30, ti viene il dubbio, dici ma sarà mica che questa settimana, se faccio giocare Signorelli, va meglio di Matteo.
1: Però, quindi un po' di Gabriele, più, invece te, visto che tu guardi il partite di ogni tipo, anche il campionato femminile dilettantistico della Cina, che insomma so che tu hai assolutamente tra l'altro Gabriele ha una giornata di 50 ore perché è solo la quantità di partite che riesce a vedere. Ma per esempio io sono contrario a comprare Lauritsen, per esempio, no? Perché sono contrario? Perché secondo me un attaccante che segna tanto in certi campionati rischia di avere un adattamento difficilissimo in Italia. Non voglio minimamente bocciare Lauritsen, l'errore è stato fargli tirare il calcio di rigore appena entrato, è tanto che non giocava, aveva peso su quella palla, insomma è lì l'errore, non è questo. Però in generale il portiere Vindal, ora io ho un'analisi diversa rispetto a quella di Matteo, nel senso che oggi diamo la colpa a Vindal per il gol di Ruocco solo perché è, diciamo, nell'occhio del ciclone, perché altrimenti è un errore difensivo grave. La Sampdoria l'ha messa malissimo in quella ripartenza, Ruocco è partito sul filo del gioco, è andato solo. Bravissimo. Lì il portiere poteva uscire ma fare anche una bruttissima figura facendosi scartare, ha cercato di tenere la posizione, coprire il più possibile la porta, ha toccato la palla, si è infilata all'angolo, non vedo questo errore enorme. Però prendere un portiere che non è abituato al nostro calcio, perché lo devi fare? Perché?
2: Assolutamente concordo, ma io vado a monte, la dirigenza ci ha messo 1,5 mesi per scegliere un portiere, e non è che tu hai preso un portiere esperto che ha già giocato in Serie A la categoria, Pigliacelli, Turati, Montipò, hai preso un portiere fermo da un brutto infortunio al piede da febbraio, quindi qua 1,5 mesi per scegliere un portiere, sei arrivato tardi e hai fatto una brutta scelta. Stessa cosa per la punta, che tu ti sei ridotto all'ultimo per cercare un vice Loris, quindi un giocatore che conosce la Serie B, si erano fatti i nomi di Di Nardo, Sendi, tu non l'hai presi, ma soprattutto Di Nardo è andato alla Juve Stabia, non parliamo di 10 milioni di euro, l'ha presa la Juve Stabia con tutto rispetto a 4 milioni. Stessa cosa anche Artistico in uscita, che ha fatto bene l'anno scorso a Spezia, l'ha preso il Padova 2 milioni, quindi comunque sia un giocatore di categoria in sostituzione di Loris lo dovevi prendere e non l'hai preso. E chi hai preso, con tutto rispetto? Caramò, che è tutto altro che una prima punta. Quindi gli errori ci sono da parte della dirigenza blucerchiata per il terzo anno di fila.
1: Una carriera in giù, no?
2: Assolutamente.
1: Caramò, cioè uno che ultimamente non stava più giocando.
3: Ragazzi, ma se sono svincolati
2: da gennaio,
4: iniziamo dalla base. Allora, tu per la quinta volta consecutiva hai preso un allenatore debuttante.
3: Esatto.
4: Quello che chiedeva la piazza era ottenere Lombardo.
1: Sì.
4: Non c'erano pretese di Guardiola, Mourinho, Lombardo, ma perché aveva portato in porto comunque alla salvezza ampiamente, con, diciamo, anche con semplicità, con tranquillità.
3: Rincompattando lo spogliatore.
4: Se non mi tieni Lombardo, mi prendi un allenatore di categoria, allenatore di esperienza. Cioè, voglio dire, si vedono le partite, tu vedi le squadre che lottano comunque per la promozione, per i playoff, hanno tutti allenatori sgamati per la categoria. Vecchi volponi, gente che comunque conosce la... Hai preso per l'ennesima volta un debuttante che non ha mai allenato se non nelle nazionali giovanili. Ma questa è la Serie B. La Serie B non è improvvisazione, ragazzi.
1: Hai preso un debuttante, l'hai riempito di vecchi,
4: bravissimo.
1: Perché se tu fai una scelta diversa, prendi Galloppa, per esempio, no? Metti dentro 10 ragazzi che dici: guarda, che questi non sono pronti per la Serie A quest'anno, però stiamo creando un... Perché io contesto la Serie A nel 2028, Elio? Perché se tu mi dici: io sto creando una squadra che non è ancora pronta, la stiamo formando, magari l'anno prossimo mettiamo altri 2 o 3 pezzi, però intanto creiamo un gruppo, io ti dico ok, ma se mi prendi Insigne,

0: che è un ottimo giocatore, voglio dire, ma non è questo. Ma così, però ci devono essere 10 ragazzi di 22, 23, 21, 19 per fare un percorso. E invece questo non è
1: abbiamo visto prima la classifica, no? Che c'è anche il sorprendente su Tirocca che ha messo direttore sportivo e mister, tra l'altro è andato Possanzini che era in orbita Samp, ha cambiato molto, ci sono tanti giovani eppure lì in classifica lo vediamo in maniera sorprendente al terzo posto,
0: sì,
1: ma anche
0: presto, ovviamente
1: è un ottimo allenatore come Modesto, ha creato una base Brigantini e Ruocco che c'erano già se non erro l'anno scorso e ci sono tanti giovani.
2: Comunque,
1: ma se vediamo anche le squadre retrocesse,
0: no, ma infatti la classifica
3: siamo alla quarta, tu hai ragione, ma è il terzo anno di seguito che tu sei in queste condizioni, quindi vuol dire che una volta può capitare, due volte lo posso accettare,
2: anche perché come
3: ma il terzo
2: prima,
3: anno no,
2: poi Genova,
3: ma il terzo
2: Genova,
3: anno no,
2: che sia a Genova che sia a Sampdoria siamo esigenti,
3: ma ci mancherebbe
2: quindi,
3: altro
2: quindi
3: io.
2: A vedere le nostre squadre,
3: ha maggior ragione la Samp,
2: a vedere le nostre
3: cosa
2: squadre
3: fare,
2: in quella situazione lì ci dà molta difficoltà.
4: Il mister quest'anno te l'ha data oggi sul calcio di rigore, perché un mister d'esperienza logicamente quando prepari una partita fai la lista dei rigoristi, giusto? In primis devi mettere Insigne, ok? Insigne doveva andare lì, fare spostare Lauritsen e dire spostati che lo tiro io. Qui hai già capito che c'è qualcosa che non funziona, perché uno come Insigne che permette di tirare il rigore a Lauritsen vuol dire che non ci siamo,
3: sì.
4: Non ci siamo,
3: sì,
4: e l'allenatore non dice niente?
3: No, no,
4: cioè hai Insigne in campo e tu e fai tirare il rigore a quell'altro.
2: Anche qua noi discutiamo di qualcosa che non sappiamo, magari Insigne era quello che doveva batterlo in quel momento lì, però la comunicazione
3: sei Insigne, devi tirare
0: il secondo grande episodio dal dischetto per Insigne, se così fosse.
3: Io faccio un esempio, Quagliarella, perché il valore dei giocatori si possono mettere vicino. Quagliarella quando ci va a tirare rigore prendeva il pallone con le mani, lo metteva sul dischetto,
2: ma non ti faceva neanche avvicinare l'attaccante vero.
3: Quagliarella non è che faceva tirare tirava Quagliarella, quello deve fare
2: tutti gli attaccanti.
0: Ma aspetta, tirare a Lauritsen se sei sopra di due gol e vuoi fargli fare il gol,
2: ma un giocatore di quella penultima di campionato siamo sul 3-0,
3: ma sì,
2: ho già fatto due gol, faccio
4: far capire l'incidenza che ha l'allenatore su questo gruppo squadra, perché anche il mister a quel punto lì poteva alzarsi e dire oh togliti di lì, batti insieme.
3: Quindi Giovanni, l'allenatore chi ce l'ha messo? Dei presuntuosi e arroganti si chiamano Fredberg, Walker, ammesso che ci sia ancora perché non so se sia scomparso o meno, perché ragazzi se tu continui imperterrito a commettere gli stessi errori e a parlarmi di mercato ambizioso, perché ha parlato di questo, alziamo l'asticella, mi prendi per il culo, scusate termine,
2: io da tifoso
3: mi sento
2: noi da genuani che abbiamo 30.000 abbonati,
3: cioè,
2: ci sentiamo dire ogni anno e tutti gli anni facciamo le prime 10 partite, facciamo le prime 10 partite e che siamo ultimi in classifica, penultimi, dobbiamo vedere poi un cambio di allenatore, perché alla fine anche quest'anno ci sarà un certo mister De Rossi che magari alla decima verrà cacciato via, che alla fine è evidente, no, che se tu tutti gli anni fai queste
3: quindi
2: partite,
3: mi dirai
2: qualcosa di mercato,
3: il problema è alla base, perché è logico che io non, a Corradi cosa gli posso dire?
2: Nulla,
3: cosa gli posso dire? È un debuttante, un'esperienza.
2: Sampdoria, cosa fa?
3: È uguale a Donati l'anno scorso, non è che ho preso Mourinho e dico caspita Mourinho mi fa, è un allenatore che non va bene,
2: però.
3: È la base il problema, finché ci sarà questa proprietà e l'unico regalo che ci possono fare è quello di andarsene, dovete andarvene, dovete abbandonare per KO tecnico, perché questo dopo 4 anni è una vergogna, sono 4 anni di vergogna. La Samp è questo sarà il terzo anno, spero di no, che lotterà per salvarsi, ragazzi, in Serie B. Eccetai che spende 50 milioni all'anno, 50 milioni di euro all'anno.
2: Perché cosa?
3: Per lottare per la retrocessione.
0: Ma dai, ragazzi, ma altro che prese per i fondelli, su. Grazie, ci fermiamo un istante, tra poco apriamo il capitolo Genoa, ma sulla Sampdoria torneremo naturalmente.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: quel pezzo lì.
1: Allora, non è che se Atene piange, Sparta rida. Certo, certo, c'è un tema. C'è un tema che tutti gli anni è vero che il Genoa fa delle partenze shock, ma è anche vero che poi più o meno la sistema, è anche vero che poi la sua situazione la trova e comunque è in Serie A, che è tutto sommato già di per sé una situazione più normale. Teo, più normale.
0: Sicuramente hai ragione, in Serie A ci sono squadre fortissime, squadre importanti. Tantissime, però noi le prime tre settimane abbiamo detto va bene, abbiamo giocato con Napoli, abbiamo giocato col Como, abbiamo giocato con la Lazio
1: E ci stavano risultati
0: prime,
1: negativi.
0: Ci sta, abbiamo giocato mezz'ora prima. Viene in casa il Frosinone, quando a me la settimana prima mi veniva detto che ero pessimista per quello che avevo raccontato, e lo scenario è stato lo stesso: il Frosinone che tiene il pallino del gioco e il Genoa che si era fatta.
1: Ma perché? Io lo ricordo bene il Genoa l'anno scorso, era una squadra che andava piuttosto bene, no?
2: Sì,
1: Gabriele.
2: Sì, Matteo andava bene, avevi a centrocampo un giocatore che quest'anno purtroppo non ce l'hai, Ruslan Marinovskij. Ti mancano le punizioni, i tiri da fuori area, la potenza nei momenti di difficoltà, e ti manca comunque sì anche qualcosa nel reparto avanzato, dove è dato via il giovane Kator e anche Ekuban, che tutto sommato in queste partite sporche contro avversari di tuo pari valore poteva fare il suo. Chiaro che ci sono delle grosse falle tecniche a centrocampo, dove non c'è il collegamento tra il centrocampo e l'attacco. Baldanzi, che doveva essere l'acquisto principe, 8 milioni di euro per il riscatto, è stato tolto da De Rossi a fine primo tempo perché ha fatto una brutta partita, al di là del gol che poi è stato annullato anche qua per una dubbia posizione di fuorigioco. È chiaro che ad oggi il mercato fatto dalla dirigenza del Genoa possiamo dire che è insufficiente per quello che è visto sul campo. Poi possiamo dire è vero, deve recuperare Traoré e El Shaarawy, che ieri ha giocato 20 minuti, però con i se e i ma non vai da nessuna parte. Vediamo la classifica: il Genoa è penultimo e sta facendo peggio dell'anno scorso. Vettun, 4 giornate hai un punto, e oggi c'è stato un altro risultato a tuo sfavore con la vittoria del Lecce sul Monza, dove Lecce in 4 partite ha vinto 2 scontri diretti, il primo col Venezia e poi con il Monza. Il Lecce che ha speso poco meno di 5 milioni di euro è davanti a te 5 punti,
3: anche il Cagliari.
2: E anche il Cagliari, la classifica inizia essere preoccupante. C'è la partita col Parma domenica, dove devi per forza vincere, altrimenti il mister è in discussione.
0: Ma non è il problema della
2: classifica,
0: e non ci sono
2: scusanti,
0: perché siamo alla quarta.
2: Scusami, 3-2 anni fa c'erano problemi economici della società con i 777 e va bene, hai venduto Reteghi, Gudmundsson e Martinez. L'anno scorso con Vieira qualche giocatore andava d'accordo, dopo la partita con Lazio c'è stato un tracollo, è cambiato mister. Però non vorrei che accadesse di nuovo per il terzo anno.
0: Il problema
2: sbagliare va bene, ma errare.
0: Il problema è quello che hai detto prima, cioè tutti i giocatori che tu hai acquistato non ti fanno fare la differenza. Tu hai speso soldi per Baldanzi e non sta facendo quello che tu ti aspettavi. Speravi. Colombo, che secondo me è un bel profilo, però non ti sta dando quello che dovrebbe darti. Hai comprato Vitinha, 18 milioni, e sta in panchina. Entra e incide,
1: non cambia le partite,
0: e incide
1: ben
0: ma poco.
2: C'è un altro
0: Amorin in panchina, cioè tutti i nuovi che sono arrivati quest'anno non ce n'è uno che gioca a parte lo svizzero.
2: Uno meriterebbe di giocare, che

0: perché anche il mister, ieri la domanda, Meschitir quando entra sempre determinante, la qualità al tiro, perché è andato subito
1: fa
0: al
1: vedere
0: tiro,
1: belle cose,
0: fa vedere belle cose, mi sta mettendo in difficoltà, potrebbe avere sicuramente
1: però questo,
0: spazio.
1: Però questo torna al discorso di prima, Matteo, cioè c'è troppi giocatori, ci sono troppi giocatori per De Rossi, e quando tu vai al campo, una settimana fa bene Metrino, una settimana fa bene l'altra punta, una settimana Colombo, tu vai in difficoltà, non riesci a tenere l'equilibrio.

0: non capisco perché poi l'anno dopo fanno molto male perché? O malissimo. No, e poi
1: Giovanni, chi subentra
0: fa bene.
1: Perché noi abbiamo passato le domeniche sera qui, quando diciamo si parlava del Genoa, a parlare benissimo di Daniele De Rossi. Certo. E diciamo in chiave sampdoriana si invidiava la capacità anche dialettica di tenere perché De Rossi? Perché quello che mi sembra mancare nel Genoa, non è che l'anno scorso fosse il Real Madrid, però avevi la certezza che anche contro l'avversario più forte il Genoa avrebbe fatto una partita intensa, di squadra.
2: Io in questi studi dicevo questa cosa anche gli anni prima, ti abbiamo detto che Gilardino aveva fatto bene, che Viera aveva fatto bene, il vero De Rossi lo vedremo l'anno dopo,
3: c'è la novità,
2: ma Viera non lo potevano vedere, bisogna avere il coraggio di dire le cose
3: anche De Rossi.
2: Perché i giocatori quando Viera ha preso la macchina e è andato via da Pegli, alla fine si sono dovuti schierare per forza con De Rossi e ripartono. Il vero De Rossi lo vedi oggi?
1: Adesso qualche problema con De Rossi?
2: No, assolutamente no.
3: Hanno cambiato,
2: non credo, quello.
3: Giocatori. L'anno scorso aveva una squadra, quest'anno ne ha un'altra. E quindi l'adattamento dei giocatori è diverso
2: quando
3: ti trovi. Sei già tu in squadra e arriva l'allenatore.
2: Ho tutto il bene che posso volere ad Amorin, ma se l'allenatore, se De Rossi deve mettere davanti alla difesa Amorin, oggi non è pronto.
1: Non è pronto. Un limite di De Rossi, Gabriele, perché se guardiamo la sua ancora breve carriera, alla Roma è successa una cosa analoga. Quando è arrivato ha fatto benissimo e ha ottenuto la riconferma. Dopo, l'hanno cacciato un po' presto.
2: Ma quando gli allenatori subentrano, non sono loro.
3: Esatto.
2: Quando subentrano è lo spogliatoio.
1: Abbiamo visto, va bene, ma
3: è emblematica una cosa, la Fiorentina, ok? È palese che giocavano contro il Mister. È palese.
2: È entrato questo
3: a bacchetta magica.
2: Cosa hanno fatto?
3: L'allenatore nuovo ha portato un po' di armonia. Si sono tolti
1: però De Rossi ha tenuto tutta la stagione.
2: I tabulati di Vanoli, secondo me, c'erano 15 giocatori nello spogliatoio
1: che scrivevano
2: Vanoli. Finita la partita.
4: Abbiamo parlato con il meme. Quante colpe ha De Rossi? Sicuramente quelle scelte di qualche giocatore ci sono. Vedi McTree che gioca soltanto 10 minuti, un quarto d'ora, e quei 15 minuti che gioca li gioca bene. A sinistra non si è più visto Mitai, reduce da un piccolo infortunio, però un altro acquisto non gioca. Lo stessa cosa Pučka, che comunque sia un giocatore giovane, a gamba, a tiro e potenza.
5: E poi anche
4: il modulo.
5: Perché non saranno, io penso che De Rossi sia un pirla.
4: Però chi ha giocato, anzi,
5: uno che ha giocato a quei livelli come lui, penso che se non fa giocare un terzino Pučka è perché non saranno meritevoli di giocare.
2: Perché se fosse un fenomeno giocherebbe, presumo.
4: Questi acquisti non sono stati avallati dal mister. Allora dobbiamo dire questo, questa è una risposta.
5: Sicuramente quei calciatori che tu hai citato sono calciatori che lui non voleva, però, o che comunque si aspettava di meglio.
3: Il contesto, spirito giusto, io l'ho vista la partita del Genoa ieri, non era uno spirito da Genoa, assolutamente no.
1: Quello in è casa e con la necessità di fare
3: perché
1: un grande risultato
3: per me. La sua più grande dote è quella di motivare la squadra, di dare fiducia alla squadra, di dare temperamento alla squadra, è stimolante. Ieri io non ho visto, era un Genoa atipico sotto l'aspetto dell'intensità e del comportamento in campo.
2: Era il Genoa che abbiamo visto nelle ultime stagioni, le prime 10 partite.
3: E quindi magari è anche un po' svanita, perché quando un giocatore poi fa anche l'abitudine a un allenatore, che come lo vede entrare negli spogliatoi sa già quello che dice, un attimino si siede. Qui c'è qualche giocatore nuovo che magari deve ancora entrare un attimino in gol organico bene, però dopo l'allenatore deve essere bravo a tenere sempre sulla corda i giocatori e avere sempre lo stesso stimolo da dargli. Questo è per me. De Rossi adesso per me è in difficoltà anche sotto questo aspetto.
4: Potrebbe essere anche un modulo che De Rossi potrebbe cambiare adesso con l'imminente magari arrivo, ingresso in campo di Touré. Speriamo che acquisisca sempre più minutaggio anche a Sharawy, perché secondo me questo modulo 3-5-2 l'anno scorso ci potevi giocare perché avevi Martin da una parte e Norton che ti mettevano tanti cross, tanti palloni in mezzo per le punte. Quest'anno le punte è difficoltà, ma soprattutto è in grande difficoltà anche la difesa. Marcandali ieri un altro errore, anche Ostiga non è stato perfetto, Vasquez ha rimediato alla prestazione negativa col Como, ha segnato un gol, poi si è fatto espellere. Secondo me con Sharawy e Traoré potrebbe cambiare modulo, quindi qualche colpo

0: Europa, secondo me, continuare in testa di lista sul 3-5-2 potrebbe esserci. Poi però, il mister sicuramente quando, è intelligente, è un campione del mondo, sa proprio come schierarsi.
1: Quando una difesa subisce, non è solo colpa della difesa, dobbiamo guardare anche come si muovono in fase di non possesso palla anche gli attaccanti. Adesso il Genoa ha preso un attaccante di peso che la fase difensiva doveva iniziare da lì, e lui è lento, è macchinoso, quindi perdi già un uomo lì in mezzo. Quindi se tu non rinforzi un po' il centrocampo,
2: c'è però una frase, rivediamo quel pezzettino delle dichiarazioni di De Rossi, che secondo me, Elio, non fa piacere ai tifosi del Genoa, perché è uno di quegli argomenti che abbiamo toccato tanto anche l'anno scorso. Non dimentichiamoci che la società del Genoa non parlava apertamente di salvezze, ma di consolidarsi per guardare i modelli, l'ho detto mille volte, Atalanta, Bologna, ma al di là che sei distanti anni luce, l'obiettivo dichiarato dopo la partita col Frosinone è la salvezza, perché De Rossi dice: sono sicuro che ci salveremo. Ma questo il tifoso del Genoa sperava di poterlo dare per scontato. Poi nel calcio di scontato non c'è niente, ma l'obiettivo societario doveva essere quel passo in più. Quello non, perché, mi pare che ci sia né nel mercato né quello che si vede in campo.
3: Perché ce l'hanno fatto credere, perché ce l'hanno venduto, perché ce l'hanno comunicato, ce l'hanno detto.
1: Però
3: perché
1: non dimentichiamoci
3: le ultime giornate della passata stagione, il direttore sportivo si è presentato dicendo: abbiamo come obiettivo Atalanta, Bologna, e noi qua abbiamo commentato dicendo
2: bene.
3: A nostro avviso non era semplice arrivare, e oggi le risposte.
1: Nel frattempo è successa una cosa che nessuno la ricorda, forse, che Genoa deve un po' di 8 milioni a Preziosi adesso, e quindi è cambiata anche un attimino la dinamica del mercato, io penso, anche quello è successo anche quello.
0: Ma anche un'altra cosa,
4: soldi ne ha speso, scusatemi,
0: ha speso 40 milioni,
4: l'ha comprato, capito, Colombo l'ha comprato,
0: sono stati spesi male,
1: dopo è successo,
0: dopo
1: è successo l'udienza che ha condannato
4: se
1: Genoa,
4: Colombo non è capace di tirare un rigore, perché poi ragazzi bisogna anche andare un po'
1: dunque,
4: se Colombo c'ha una porta che è come Lorenzen, 7 metri e mezzo di porta, tu tiri fuori, cioè voglio dire, il Genoa negli ultimi 10 rigori ha sbagliato 5. Ha tirato Cornè, ha tirato Stancio, ha tirato Colombo. L'unico che si può tirare era Marinotti.
3: E perdonatemi, se tu c'hai in tribunale una pratica,
4: ma non puoi tirare fuori. Non puoi tirare fuori.
3: Ora vado a perché
4: calciatore professionale, non lo sono stato. Ma un rigore, almeno
3: perché tocca il mister giustamente diceva il fatto del mercato di Preziosi, capito? Ma se una società, scusa, è in un tribunale, c'è una vendetta,
1: si prepara
3: perché tu quando sei davanti a un tribunale puoi vincere, puoi perdere, devi sapere, cioè se tu blocchi il mercato perché arriva la notizia,
1: non blocchi il mercato, lo filtri, se tu arrivi dei propositi
3: di fare certe operazioni, ho capito,
1: poi,
3: ma non va bene,
1: devi dire,
3: cioè io non posso giustificare,
1: non siamo il Como,
3: ho capito, ma io sono il Genoa, ora tutto rispetto per il Como, io sono il Genoa,
1: se il Genoa
3: non ha la possibilità di dare 8 milioni a Preziosi, che gli ha venduto la società, è stato scritto che se un domani vince la causa gli verranno riconosciuti, lo sai, quindi a bilancio ci dovrà essere una voce dove dice: in caso di 8 milioni sono per Preziosi,
1: perché se no si
3: rischia di andarli anche a giustificare per quelli che è stato il mercato, loro hanno speso male i soldi, la verità,
1: in più
3: è questa
1: aggravante, questa spesa che magari era prevedibile, ma speravano magari non ci fosse.
0: Avevi le uscite prevedibili, due giocatori, Ecator e poi Norton Caffi, che ha dato via l'ultima giornata, ma soprattutto io vado anche a ritroso: il Genoa non vince in campionato, tenendo conto anche la stagione 25-26, da 9 turni, l'ultima vittoria a Pisa, guarda caso con il gol segnato questa volta da Colombo su rigore, che toglie la palla a Ostigar che doveva battere il rigore. Sono 9 partite, va bene le ultime 5 che il mister ha fatto degli esperimenti con dei giovani, ma assolutamente non va bene l'atteggiamento della squadra che c'è stato ieri con la partita col Frosinone. L'unica nota positiva, e concludo, è stato Baillo, che finalmente ha fatto due parate di rilievo, soprattutto l'ultima che ha salvato il risultato. Per il resto con i piedi anche ieri un disastro ad ogni rinvio, che dovrebbe essere il suo appoggio.
4: Daniele De Rossi deve essere esonerato.
0: Non dico che deve essere esonerato, però
2: allora,
0: devo dire che deve esserci,
2: è molto pericoloso, bisogna stare molto attenti,
0: assolutamente.
2: Perché se tu mi dici non vince, giustamente la stagione in modo clamoroso,
4: non vince da 9 turni,

0: Le problematiche, quindi la colpa dell'allenatore, mi stai dicendo.
1: La colpa sicuramente viene a monte, che dove il mister non è stato accontentato in qualche scelta. È chiaro, mi auguro di no, che se nel prossimo mese non riesce a vincere due partite, qualche riflessione io la potrei
2: però
1: fare.
2: È strano, però,
1: fatto, perché non puoi ritrovarti come l'anno detto, scorso a novembre senza una vittoria.
3: Il fatto che hai detto di De Rossi che si è accontentato, con questo mi farebbe dispiacere.
2: No,
3: perché
2: ma
3: io ho sempre detto che la mia garanzia da genuano, certo, era De Rossi.
2: Solo,
3: perché
2: Elio,
3: io pensavo battesse i pugni.
2: Aggiungi questo aspetto: perché batti i pugni? Perché se sei Corradi non mi aspetto che batti i pugni, sei stato chiamato, ma se sei De Rossi,
3: certo,
2: che sei sulla bocca e nel Bravo. Taccuino no, di diversi dirigenti importanti,
3: sì,
2: perché hai fatto una grande stagione, perché sai parlare bene, quindi questa cosa comunque nel calcio di oggi
3: perché
2: conta.
3: Perché a Genova la tifoseria gli vuole bene,
2: gli vuole bene, non c'è dubbio.
3: Anche l'altra sera
2: mi aspettavo, in effetti,
3: al compleanno gli è stato
0: era tra i papabili, sì, della nazionale,
3: appunto.
0: Cioè, è stato preso in considerazione,
3: certo,
0: per andare perché, a fare il CT, quindi
4: dichiarazione De Rossi di mal di pancia tempo fa, non molto tempo fa, ha avuto un po' di mal di pancia, l'ha detto chiaro. Io non vorrei ritrovarmi
1: da
4: poi
1: fare la fine del sorcio, l'ha detto l'anno scorso a maggio,
2: però poi ha fatto una trattativa estiva. E credo che quella trattativa
0: perché non
2: contemplare
0: prima,
2: soprattutto il progetto,
0: perché non la, cioè nel senso questo, ma questa è una domanda Gilardino, Vieira, perché comunque Gilardino l'ultimo giorno di mercato gli è venduto Gudmundsson, non ricordo male,
3: e anche comunque giocatori di spessore, campioni,
0: certo,
3: di spessore,
0: stiamo parlando di campioni del mondo,
3: perché poi,
0: cioè, non è che
3: poi
0: stiamo parlando di Corradi, Donati, Semplici,
3: perché poi non è difficile,
0: Gregucci,
3: perché comunque
0: stiamo parlando di Gilardino, campione del mondo, Vieira, campione del mondo, e
2: scordato
0: poi del mondo,
3: perché comunque
0: se non mi accontenta, cioè, lo lascio lì ragazzi,
3: però non è
0: basta.
3: Difficile lasciare una panchina, parlo del Genoa,
2: non è facile,
3: non è facile lasciarla, non è facile,
0: ma poi rischi di essere esonerato,
3: certo,
0: perché quella colpa è
3: speri di poter dare qualcosa, speri di riuscire alla squadra a sistemarla, e invece poi le difficoltà ci sono e
1: soprattutto io un'ultima cosa e concludo: c'era la possibilità del mister di rinnovare il contratto, non è stato rinnovato, o meglio è stato rinnovato ovviamente per la salvezza, ma non sono state poste le basi per un rinnovo 2027-2028, ricordiamocelo, poi magari possono essere dettagli, per carità, però questo ti fa riflettere sul futuro.
3: Non è una bella cosa,
1: infatti,
3: perché se l'allenatore voleva sposare la causa rossoblù e vuole rinnovare un contratto, ma allungaglielo se realmente credi
0: potrebbe essere del rapito, ti dice no aspetta,
3: sì,
0: guardiamo com'è la situazione,
3: okay, allora,
0: puoi rinnovare,
3: allora,
0: c'è tempo.
3: Allora, se non accetti, allora se il mercato non ti piace, alzi la mano,
0: certo,
1: vediamo se la dirigenza mi accontenta per alzare l'asticella, visto che si è parlato in 3 anni di modelli Atalanta e Bologna, ma siamo distanti anni luce, cioè l'anno scorso c'erano 18 punti di distacco,
2: esatto,
1: dalla zona,
2: e quei punti lì li fai con un certo tipo di giocatori, non con quelli che sono arrivati,
4: della Samp, il nostro che stai tranquillo,
2: sì,
4: che
1: i due non ne facciamo uno,
2: ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, ci sono le altre di B, le altre di C e poi naturalmente le pagelle sia della Samp che del Genoa, ci torniamo tra poco.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 23 settembre con carta insieme, Nutella Ferrero confezione da 750 grammi a 4,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Allora, beh, come detto, da una parte all'altra andò cogli male, anche se, caro Matteo Cesari, non soltanto il Genoa è in Serie A agli stessi punti.
1: Non poco.

0: la Samp,
1: c'è una bella differenza.
0: E comunque viene da un pareggio, non da una sconfitta.
1: Sì, no.
0: La Sampdoria ha perso a Mantova, che è in testa alla classifica, ma è una classifica alla quarta giornata.
1: Matteo, infatti, secondo me c'è il mondo di differenza. Cioè, io capisco il rossoblù, i tifosi rossoblù che siano arrabbiatissimi, probabilmente lo sarei anch'io nelle condizioni.
0: Certo.
1: Però logicamente stiamo parlando che il Genoa affronta un campionato di Serie A.
2: Ma forse non
1: che
2: siamo
1: comunque
2: ancora arrabbiatissimi.
1: Adesso
2: inizia a esserci il mugugno, ma non siamo ancora.
1: Però come dicevo la settimana scorsa, bisogna cambiare qualcosa. Questo è il timore. C'è anche una preoccupazione.
2: Perché poi forza, dai.
1: Se fosse come le ultime due stagioni, c'è da metterci la firma. Cambia allenatore, subentra uno.
3: Non sempre ti può andare bene. È andato bene due volte.
1: Scusatemi, onestamente. Analizzando la rosa del Genoa, è una rosa da ultimo posto, penultimo posto?
2: No.
1: Io vedo almeno
2: sì,
1: 4-5
2: sì,
1: squadre più scarse
2: però
1: del
2: questi
1: Genoa.
2: Ragionamenti qua,
1: hai ragione,
2: in questi studi, specialmente ora prendo l'esempio vostro, perché in questi anni
1: siamo più forti, gli anni scorsi
2: si diceva il mercato
4: sulla carta
2: siamo più forti, siamo la maglietta, abbiamo la Sampdoria, siamo un grande e tutti si trovano. Quando
1: sempre.
2: Poi le stagioni prendono una piega sbagliata, anche se ti chiami Genoa, anche se ti chiami Sampdoria, anche se ti chiami Fiorentina, tu rimani in fondo.
1: Però ti faccio un esempio:
2: rimani in fondo.
1: Giocatori come Østigard, Vasquez,
2: le altre squadre molto probabilmente non ce
1: le hanno. Quelle sono certezze.
2: Sì,
1: se da lì poi logicamente bisogna vedere, magari Vasquez e Østigard hanno fatto i mondiali, hanno una condizione fisica pietosa.
4: Perché individualmente i giocatori sono tutti di categoria anche bravi, però poi messi in un organico con un allenatore che magari in questo momento non li fa funzionare, è lì la crisi. Perché poi se Østigard lo dai alla Juventus è un buon giocatore.
2: È come Mercandagli oggi viene giudicato in modo errato. L'anno scorso era il più bravo del mondo. Mercandagli è un giocatore forte,
1: molto forte.
2: Strutturato per il calcio moderno. È perfetto. E oggi, avendo gli stessi due personaggi che l'anno scorso funzionavano al mille, Mercandagli ha fatto una grande stagione. Quest'anno Østigard e Vasquez, non so se per il mondiale, se sono arrivati affaticati, se sono stanchi, hanno potuto staccare la spina, oggi stanno pagando qualcosa.
4: È emblematico il gol che ha preso
2: ragazzo,
4: come ha preso ieri gol di Genoa, tutti sono andati a valutare il difensore che si è fatto spostare, ma l'errore originale è prima di Østigard, hanno fatto fare una ripartenza a campo aperto che non c'era una marcatura preventiva.
1: A me la cosa che fa sorridere, quello, in senso ironico, attenzione, è che se io davanti ho Messias, Shaarawy, Osmaic, Vitigna, Colombo, Baldanzi, o diventa qualcheduno, fa gol Vasquez.
4: Esatto.
1: Fa un grandissimo gol Vasquez, ma voi ditemi quanti tiri hanno fatto. Colombo ha sbagliato rigore, Vitigna ha fatto un mezzo tiro a fine partita, Baldanzi ne ha fatto una, cioè ragazzi, ma quando tu hai un parco attaccante di questo tipo,
2: se vado ad analizzare quello che hai detto te, mi viene da pensare che forse qualcosa a livello tecnico, qualcosa, quanti
4: giocatori offensivi ha da centrocampo in su?
3: Tantissimi.
4: Allora, un allenatore che vede che non sta funzionando, cosa fa? Cambia modulo.
0: Deve cambiare modulo. Questo mette un po' in confusione. Comunque ci torneremo sul Genoa, perché vedremo le pagelle, ci aiuteranno a capire anche, diciamo, come la squadra ha giocato. Ma sulla Sampdoria, che è reduce dalla partita di questo pomeriggio, Matteo Cesari è andato giù pesante.
1: No, neanche troppo.
0: Allora, io devo dirti, ribadisco che secondo me Vindal prende, diciamo, il cartellino per somma di falli, non perché ha fatto qualcosa di clamorosamente sbagliato, ripeto, di Ruocco.
1: Vabbè, non siamo d'accordo, nel senso che comunque
0: la difesa della Sampdoria è messa molto
1: malissimo.
0: Puoi essere in quell'occasione, se stai facendo una partita di quelle super offensive,
1: 50 metri di lancio, è impossibile che sia davanti al portiere.
4: Non diciamo la difesa, la fase difensiva.
0: Certo, perché il lancio parte dalla tre quarti offensiva della Samp.
4: Cioè, è un blocco.
0: Lui rimane fermo, quello è l'errore, poi non riesce a coprire.
1: Allora, da un portiere
0: riesce col piede a

0: metterla sul fondo, fa
1: da un portiere che, come dice Fredberg, ha giocato la Champions League, è un portiere di grandissima esperienza. Mi aspetto che quella palla la legga in anticipo e quantomeno quando l'ala, l'attaccante sia davanti, si ritrovi molto vicino, non che temporeggi e si pianti lì in una posizione nella terra di nessuno. Ruocco ha avuto anche vita facile, però questo qua purtroppo va sommato ai gravissimi errori che Vindal ha commesso fino ad oggi.
0: Cioè,
1: ragazzi, hai un portiere inaffidabile, perché poi la realtà di fondo è questo.
2: E poi la difesa lo avverte.
1: La difesa lo avverte, bravissimo. Gartman sa benissimo che se lo lascia sfuggire Ruocco, hai un portiere che non para, perché non para. Questa è la realtà di fondo. E quindi tu sei in affanno come difensore. La squadra è in affanno. Ogni volta che tirano, è successo a Palermo il primo gol di Strefezza, è successo.
2: E tu puoi avere anche i nomi. E tu puoi avere anche i nomi in squadra.
3: Dinardo,
2: puoi avere anche i nomi in squadra che la marcano.
1: Vai in affanno. Questo è io perché infatti continuo a non capire il fatto di non far giocare Krastev.
0: Okay.
1: Attenzione, non stiamo parlando di Buffon, attenzione,
0: ma è quantomeno
1: un giocatore tuo.
0: È un tuo patrimonio, vuoi buttare nel cesso, tirare la catena.
1: Ma ragazzi, ho capito, ma Vindal non l'abbiamo già tirata, Matte, mi viene da dire.
0: Sì, però mi viene già
2: ora voglio fare una provocazione.
0: Ma tu lo fai giocare, ragazzino?
2: No, una provocazione studio lato Genoa. No, ma Fini Baldanzi. Fini era tuo.
4: Sì.
2: Baldanzi l'hai pagato 8 milioni.
3: Ieri ti ha fatto girare la testa.
2: Cioè, onestamente, ma non si poteva puntare direttamente
1: Calvani?
2: Su Fini.
1: Calvani ha fatto un'estrema partita.
2: Quindi,
1: giocato bene.
2: Quindi qualche errore. Poi, per carità, non è che ora con loro ti salvavi, però sono giovani.
3: Hanno voglia di
2: nazionali. Nazionali, ma perché il Genoa di un capitale proprio deve privarsene quando se tu magari gli fai fare 20 partite qua li puoi vendere a 20 milioni?
1: Hai ragione.
2: Cioè, non...
1: ma cos'è, perché non ti piacevano le pagine della Samp?
2: Le pagine della Samp
0: guardiamo l'unico 6. C'è un
2: 6. Io non so chi la date, ma c'è solo un 6. Un 6 è di uno che magari è tanto mezz'ora.
1: No, è entrato secondo tempo con lo spirito giusto, si è procurato il calcio di rigore.
2: Però capisci che come fai?
1: E col colpo di testa ha preso palo.
2: Capisci bene, come fai? Se tu vedi delle quotazioni del genere, dei voti del genere,
1: è quello che
2: come puoi pensare di vincere un campionato?
1: Ma non lo potrai mai vincere. Infatti denota il fatto che sei ultimo.
2: Quantomeno
3: nelle prime otto.
1: Infatti sei ultimo in classifica, mi viene da dire. Infatti, voglio dire.
3: Sì, ma quando sei in difficoltà.
0: Lauritsen perché 4?
1: Lauritsen è 4 per il calcio di rigore. Matteo, voglio dire.
0: Non è mica da questi particolari che si giudicano.
1: Sono particolari importanti. Allora, partiamo dal presupposto che il 4 a Corradi nasce dalla prestazione imbarazzante di oggi, ma dalla scelta del rigorista.
3: Bravo.
1: Perché quel calcio di rigore lo deve tirare Insigne. Prima di tutto, se non lo tira Insigne, lo tira Verskaren. Uno dei due. Primo Insigne ha giocato in nazionale, ha vinto l'europeo, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando?
0: Di un calciatore.
2: Ma dai,
1: lo sbaglia Insigne, lo concepisco, lo posso accettare. Ma mi tira Lauritsen, che è entrato da 5 minuti, è stato fermo un mese. Ma mi viene a dire: ma chi è Lauritsen? Non può tirarlo. E tu Corradi, che sei stato anche un grande attaccante, comunque uno. Non è una cosa inammissibile. Hai giocato nella Lazio con dei fuoriclasse. Chi è che lo tira?
2: Io voglio pensare Insigne non gli batteva neanche il cuore.
1: Giocavi con Mihajlovic, con Veron, lo tiravi tu, lo tirava Veron o Mihajlovic, calcio di rigore. Ragazzi, chi è che lo tirava? Lo tirava Mihajlovic, o lo tirava Salas, prima di arrivare a Corradi, con tutto il rispetto, lo tiravano 10 persone. Certo. E Lauritsen è uguale.
0: Prima che venga fatto un cambiamento nelle pagelle, posso farti vedere che la Sampdoria c'ha un giocatore amico di Insigne che viene da Napoli, che è Caramò. Caramo è un bel giocatore, ma ci tenevo che lo vedeste perché mi sembra
1: è
0: di Fratta Maggiore, amico.
3: Comunque,
0: di Lorenzo
3: abbiamo dato via un giocatore forte
0: che sarebbe?
3: Forte. Era solo sulla maglia forte.
0: Vabbè, però almeno ne avevi uno forte, almeno quello ce l'avevo.
3: Mia,
0: senti, Corradi gli diamo 4 perché? Perché non ha la squadra in mano, perché nonostante...
1: Ma perché è inesperto.
0: Però capisci, cioè, delle due l'una, se sono scarsi i giocatori, capito? Lui
1: Però Matteo, cioè, tu hai firmato un contratto con...

0: Del fatto che ti abbiano promesso mari e monti, la squadra prima c'era l'alibi degli infortunati e va bene gli alibi degli infortunati. Poi a Palermo abbiamo giocato bene, ma abbiamo perso. E in casa vincevi 1-0 e hai perso 2-1 perché hai un
1: Ed è
0: portiere che è
1: un
0: un
1: casino,
0: palo.
1: ma anche
2: quando si
1: ragazzi,
2: lo
1: inizia
2: so,
1: così è un
0: ho capito,
1: casino.
0: però
1: Quando
0: oggi,
1: perdi,
0: a me la goccia che fa traboccare è il calcio di rigore.
3: Guarda,
0: È il calcio di rigore, ragazzi.
3: Io deduco.
0: Oltre alla partita vergognosa,
1: ma perdi lo stesso.
3: Io posso dire
0: magari
3: una cosa,
0: però intanto magari ti resti 1-1, poi perdi
3: dalle sue
0: 1-1.
3: Conferenze stampa,
0: però ti posso dire
3: dalle conferenze stampa che fa post gara, deduci i suoi limiti che ha, perché lui è un continuo tirare fuori sempre complimenti, apprezzamenti alla squadra, a trovare
0: Giovanni,
3: delle positività
0: non
3: dove non ci
0: Giovanni.
3: Sono. Quindi tu, se tu parli sempre che hai visto una buona prestazione, che questa ha fatto bene, vuol dire che tu non vuoi mettere sul piatto quello che hai, perché non hai le alternative, non hai un'idea di
0: Giovanni,
3: come risolvere questo problema.
0: Ma non è colpa sua, cioè è colpa sua, ma non è colpa sua. Cercate di
3: sì,
0: capire.
3: Responsabilità.
4: Allora, ti leggo,
0: di chi ce
4: Matteo,
0: messo?
4: Ti leggo la dichiarazione di Corradi sul calcio di rigore okay. tirato da Lauritsen. Ha detto ha tirato lui. Perché rigorista in carriera
0: Bene.
4: Credo
0: pensa un po' che viene a dire gli altri
4: credo è un
0: gli altri sono proprio cioè,
4: non ne abbia mai sbagliato
0: mai.
4: Uno mi sembra eccessivo
0: nessuno ha mai sbagliato no, nessuno ha mai sbagliato un rigore sono tutti
3: che gioca,
0: cioè voi volete dirmi che Insigne non è rigorista in questa squadra.
4: Il dato è quasi esatto, quasi esatto, perché Lauritsen ha tirato 18 rigori in carriera e con quello di oggi è il secondo che sbaglia. Quindi è vero, ha ragione. Li tira, due su 18.
3: Però quello che mi
4: L'ultimo
3: preoccupa.
4: Sbagliato l'aveva tirato nel 2022 con Lodz
3: sì,
4: BK.
3: Sì. Matteo, quello che mi preoccupa è che non c'è una gerarchia. Perché uno come Insigne doveva tirarlo lui.
0: No, ma a maggior ragione. Questo è appena entrato dopo un mese di infortunio. Sì. È entrato da 4
1: posso
0: minuti.
1: Aggiungere una cosa. Posso aggiungere una
0: non
1: cosa.
0: Esiste che lo tira lui.
1: Poi deve crede di poter recuperare questo giocatore. No. Crede che questo giocatore possa essere importante per fare il salto in qualità.
0: Non puoi, non
1: quindi
0: puoi
1: io
0: rischiare.
1: Lo devo fare. Lo
0: puoi
1: devo far diventare un leader. Lo devo far diventare uno spogliatoio forte, credibile. Quindi il rigore, il gol.
3: Messo
1: gli,
3: da parte.
1: Gli darebbe solo che morale.
3: Ora, messo da parte. Non è una bella cosa nei suoi confronti, perché uno come Insigne che non gli fai tirare il rigore, anche i compagni dicono perché non te l'ha fatto tirare.
0: Teoricamente è il giocatore più forte che tu, non hai solo in attacco.
1: No, teoricamente è il giocatore,
3: è il giocatore,
1: è il giocatore
3: di calcio,
1: è il giocatore
3: non ne abbiamo
1: di calcio,
3: altri.
1: Poi,
3: non abbiamo altri.
1: Poi può
3: forse
1: non avere la condizione.
0: Può. Si può anche dire che Insigne poteva andarsi a prendere il pallone e metterlo
1: sì,
0: sul dischetto
1: certo,
0: e tirarlo.
1: Certo. Però,
0: cioè,
1: però ecco. Insigne magari anche l'anno scorso
0: certo, la
1: a pescare c'è stata
0: okay.
1: una discussione attorno che non aveva avuto la personalità o non stava bene, non l'hanno mai chiarita.
0: Vabbè, però,
1: questa situazione
0: rigore,
1: perciò può darsi anche che
0: lì.
1: Magari non sia uno che in questo momento
3: era un rigore, non dico decisivo, ma era un rigore che ti realizzava la partita.
4: Però se capisci un conto è che non possa fidarmi di Insigne nel senso atletico del termine, perché giustamente
1: ma
4: non
1: tecnicamente,
4: però tecnicamente
1: sì.
4: sei fermo, tiri un rigore e io faccio battere
0: anche perché le punizioni le tira Insigne, quella punizione la tirata Insigne da dove scaturisce quel calcio di rigore come fa a non essere rigore, cioè quantomeno no, ma poi cioè, secondo me anche un allenatore deve capire la dinamica, cioè Lauritsen è appena entrato, è l'esordio assoluto in Serie B, non ha mai messo in campo, non ha mai messo un piede in campo in Serie B, è stato fermo un mese da 5 minuti, cioè
4: sei ancora freddo,
0: dai sei a freddo,
4: sei
0: sotto la curva, sei 1-0 sotto, c'è un'occasione d'oro, io rischio ma faccio tirare Insigne,
4: sì,
0: faccio
4: cioè,
0: tirare, gli dico magnifico,
4: dai.
0: Vai prendi il pallone, tiralo, se lo sbagli colpa mia, me ne assumo la responsabilità,
4: sì, certo.
0: Ci penso io, ce la metto io la faccia poi
4: certo.
0: in conferenza stampa,
4: certo.
0: È troppo facile dire ma Lauritsen è il rigorista, ma che caspita
4: no.
0: vuol dire,
4: ma anche perché comunque se avesse sbagliato Insigne sarebbe
0: Bravissimo.
4: Stato più giustificabile
0: ma
4: anche per Corrado,
0: bravo,
4: no?
0: Ha sbagliato Insigne,
4: un giocatore
0: sbagliato.
4: Tecnicamente così
0: certo.
4: forte che
0: Chiunque
4: nessuno può
0: Bravo.
4: Pensare
0: nessuno
4: che sbagli il rigore.
1: Poteva che calciarlo lui,
0: doveva calciarlo.
2: Manca anche la personalità di altri compagni da andare sul dischetto a prendere il pallone e tirarlo, perché la circostanza è giocato male il primo tempo, quello non è un pallone, è una
0: ma
2: palla medica,
0: va,
2: come è capitato anche Colombo ieri.
0: Ma Vindal a tirarlo,
2: Verschalen.
1: Poi tornando al discorso di prima, l'attaccante.
0: Ci
1: sta che questo ragazzo ha preso la palla, ha detto lo calcio io, me la sento io, lo calcio io.
4: Da attaccante. In che lingua l'avrà detto? No,
1: poi
0: non è stato
1: è
0: proprio
1: rimasto,
0: così
1: basta.
0: Perché comunque cioè, non è stata una roba che lui ha messo il pallone
1: okay.

0: Ma poi avete, avete capito perché alla fine c'è stato tutto quel nervosismo al 90esimo? Cioè, la Sampdoria doveva andare a leccarsi le ferite. Non
1: bisogna metterlo in campo il nervosismo. Hai 95, sì. 98, 100 ma minuti per metterlo alla fine della partita, ragazzi.
2: Ma comunque quel nervosismo.
0: Ma cosa puoi quello? È la domanda che
2: è nervosismo dovuto che tu sai che sei ultimo in classifica. E sai che vesti la maglietta della Sampdoria, sai che la prossima partita avrai Catanzaro e lì se non fai risultato
3: pesa, potrebbe arrivare la prima grossa contestazione in casa
2: e poi aspetta
0: a quel punto a prescindere
2: lì, a quel punto lì saresti ultimo, ma proprio ultimo,
0: cioè,
2: ultimo
0: vabbè, ultimo. Delle prossime parleremo dopo, tra poco vediamo le pagelle del Genoa, torniamo in Serie A cercando di capire cosa non ha funzionato nella squadra di De Rossi nome per nome, tra poco.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.
2: Some

0: Allora, il Genoa che pareggia in casa col Frosinone, che lascia molto amaro in bocca. Abbiamo parlato male, nel senso, io ne parlo sempre bene perché secondo me è un ottimo allenatore, però diciamo in questo momento c'è maretta attorno anche al nome di Daniele De Rossi. Vediamo anche il voto che gli è stato attribuito, visto il... sono di da Nani le pagelle? Può darsi. No, sono di Matteo Angeli, quindi va bene, diamo la colpa al direttore. Vediamo cosa 5,5, è stato prudente. Prudente, tutto sommato.
1: È un voto al direttore.
0: E non si sa mai. È piaciuto anche lui, Bulo? O come diavolo si chiama?
2: Ha fatto due belle parate alla
0: il
2: fine.
0: Il bailo di Costantinopoli. Chi è questo?
2: È finalmente cosa. Possiamo dire due parate decisive che hanno permesso al Genoa di portare a casa il risultato.
3: Però sono voti positivi, tutto sommato. No?
0: Sì, però Marcandalli, brutto.
3: Io già non pensavo di vedere questi voti per quello
1: più
3: che
1: bassi vedevi.
3: Sì, pensa più perché,
0: dite la vostra, siamo qua apposta.
3: Sono uno che dice non deve perdere il Genoa negli scontri diretti in casa, ho sempre detto questo, no?
0: Sì.
3: Però secondo me dopo tre partite 0 punti era la prima volta
0: che
3: il Genoa doveva provare a vincere, e a mio avviso,
0: cioè, puoi pareggiare ma con una partita diversa,
3: provando a vincere. Invece secondo me il Genoa ieri non ha provato a vincere, ha giocato molto di più il Frosinone, quindi secondo me
1: il voto a Colombo 5,5,
3: onestamente,
1: cioè un rigore che pesa tantissimo,
3: rigore
1: fuori, cioè abbiamo dato 4 a Lauritsen.
2: Io avrei dato 4 a Colombo.
0: Hai spaccato una bottiglia di birra e tentato di ferirlo.
2: È un attaccante e dicono che il rigorista deve fare gol,
1: o quantomeno prendere la porta. Ragazzi, la porta è grossa.
2: Manca Messias, se gli avrei dato
0: 0.
2: Quando è entrato per un quarto d'ora 20 minuti ha portato qualità e intensità
4: di
2: uomini dietro, vogliamo andare 6,5. Poi, come dice il mister, ha una certa autonomia, 90 minuti e soprattutto dall'inizio non può giocare, però finché hanno retto le gambe e la benzina per Messias, il Genoa comunque davanti qualcosa ha creato. Poi dopo gli ultimi 20 minuti, insomma, ha faticato parecchio il Genoa a proporsi, sì, ha avuto due occasioni, una con Colombo e una con Vitigna, poi basta, poi è rischiato nel finale anche perché avevi Vasquez che è stato poi espulso per doppia ammonizione.
4: Ostigard 6,5.
0: Vabbè, gli abbiamo dato 6,5 a Messias, seguendoli qui.

0: È in collaborazione tra angeli e lepri, perché il 6 e mezzo è di lepri, Angelo ha dato 6.
1: Mi assumo le mie responsabilità, l'ho visto bene, no, Messias? È chiaro che comunque sia, a mio modo di vedere, con tutto rispetto, non può un giocatore classe 1991, quindi 35 anni, prendere in mano il Genoa e dare quel brio in più, quella qualità. Io me l'aspetto dei nuovi arrivati che devono dimostrare.
0: Tipo chi è che ti delude in particolare? Tipo, fammi dei nomi di delusioni speciali.
1: Ti direi Baldanzi, per quello che l'hai pagato, dove la Roma, ricordiamolo, non ti ha fatto sconti, l'hai pagato 8 milioni di euro, mi sarei aspettato più luce, più palloni filtranti. Prima dicevamo l'attacco fa fatica, davanti potresti avere anche Harry Kane e Haaland, ma se non arrivano palloni puliti e dei cross, neanche
0: garantisco che sia Harry Kane e Haaland cambiano le cose.
1: Arrivano i palloni, però
2: oggi fai fatica a fare gol.
3: Baldanzi, il suo lato negativo è la fisicità. Baldanzi è 30 kg. Giochi in una categoria che se non c'hai fisicità e in un ruolo che se non salti l'uomo e vai via anche di forza, gioca in punta di piedi. Ha una buona tecnica, una buona visione di gioco, ma giochi contro gente di 1,90 che ti massacra.
1: Soprattutto ieri ha avuto una bella occasione in contropiede, ha fatto una bella respinta a Palmisani.
3: Anche il gol annullato. Aveva fatto un bel gol. Però nell'economia dei 95 minuti lo vedi poco. Sì. Cioè non è dirompente, non è un trascinatore, non è uno che salta l'uomo, fa le ripartenze e va via di prepotenza, no, è un giocatore compassato, un giocatore che se ci metti due mediani vicino magari fisici, magari può anche rendere di più, che ha più copertura, però se lui deve fare sia la fase offensiva sia la fase difensiva
0: poi va in difesa, doveva essere in teoria un bel pezzo,
1: esperienza, ha giocato nel Siviglia,
0: ha vinto l'Europa League, cioè
1: direi che l'Europa League è stato tanti anni, ti aspetti quel qualcosa in più, soprattutto sono delle ultime tre partite che ha preso il posto di Amorim. Vediamo che esce 75esimo, 80esimo per far posto ad Amorim, quindi secondo me De Rossi gli ha affidato le chiavi del centrocampo, ti aspetti qualcosa in più, vero? Ieri ha fatto quel bel corner teso e forte dove è nato poi il bel pareggio da Vasquez, però ti aspetti qualcosa in più. Prima parlavamo il Genoa ha difficoltà a segnare e date le mano Genoa, signori, 4 partite, 2 gol fatti al peggior attacco della Serie A, se non sbaglio, insieme al Bologna.
3: E ha tanti centrocampisti offensivi. Per quello che io dico, il mister dovrebbe rendersene conto e cambiare modulo. Perché anche Baldanzi e Amorim non possono giocare insieme. Sono in due, fanno 70 kg.
1: E soprattutto con El Shaarawy.
3: Io faccio la battuta.
0: Sostanzialmente fanno le elementari.
4: Ho visto Messias e El Shaarawy in campo. Vedi proprio a livello tecnico
3: la differenza,
4: una cosa che non c'entra nulla con tutto
0: ho timore però che siano tutti e due giocatori su cui non puoi costruire, diciamo,
4: non capisco questo, cioè Messias gioca 10 minuti a partita. Com'è possibile che un professionista giochi 10 partite? O meglio, ragazzi, mi viene da dire, imprestate, date Messias a Gasperini, glielo date un paio di mesi, perché Dybala era un giocatore come Messias, poteva giocare 10, 15, 20 minuti, no, attenzione, non fatelo giocare, perché se gioca sempre. Da quando è arrivato Gasperini, Dybala gioca sempre, notte, giorno, mattina, pomeriggio, merenda, colazione, sempre. Com'è possibile che Messias possa giocare 15 minuti a partita? Ma che giocare ci
1: vedo? È anche vero, ci sono due cose da considerare. Dybala ha iniziato a fare professionista da 18-19 anni. Messias fino a 25-26 anni giocava nel Casale in Serie D. Ha iniziato a Crotone da 26 anni.
4: Ma non è vero.
1: È anche vero.
4: Non è vero.
1: E poi
4: Moreno Torricelli, e tanti non lo sanno perché magari i ragazzi giovani non lo conoscono. Moreno Torricelli giocava nei dilettanti, ha giocato nella Juventus, ha vinto la Coppa Intercontinentale e faceva avanti e indietro sulla fascia. Ma che caspita vuol dire che giocava nei dilettanti?
3: Hai menzionato Gasperini.
4: Anzi, meglio ancora, sei risparmiato.
1: Fisicamente rispetto a Torricelli è molto più basso e ha molti infortuni.
4: Quello pesa poco, quello è male, quello lì è senza capelli.
2: Si torna al discorso di prima della tua squadra.
4: E quello lì si allena poco, quello si allena
2: male. Se tu fai le squadre cercando di alzare la qualità, però devi cercare di tenere basso il monte l'ingaggio, quindi qualcosa devi andare a rischiare, quindi vai a prendere Messias. Però, che fisicamente
4: sì, ma riusciranno a fargli fare una preparazione ad hoc?
3: Scusa, allora
4: non può giocare 15 minuti.
2: No, di Gasperini, ma i rischi ci sono.
3: Gasperini fa un calcio totale. Io ho visto
4: gli
3: allenamenti.
4: Devi correre.
3: Attenzione, sì,
4: perché corrono con Gasperini?
3: Tutti è più facile

0: per uno come Dybala a giocare nella
1: ma non è vero
0: di Gasperini che Messias nel Genoa, hai capito? No. Messias nel Genoa deve farsi un mazzo tanto, come dicono, perché deve fare anche le due.
2: Ragazzi, io ricordo, allora, Ilicic era un giocatore che passeggiava per il campo, era svogliato, non giocava, giocava 10. È andato Gasperini, è diventato una belva, da quasi da pallone
0: sì,
2: d'oro.
0: Ma è tutta
2: Dybala
0: la squadra una
2: era
0: belva.
2: Un giocatore da 10 minuti. Ma come possiamo? Allora, scusatemi, allora è troppo bravo Gasperini e gli altri sono incapaci?
3: Dybala adesso Gasperini che
2: cosa ha un preparatore atletico che arriva da Marte, arriva, non lo so, mi viene da dire. Com'è possibile?
4: Un'organizzazione di gioco,
0: corrono,
2: ma anche preparazione. Ma Dybala corre, ragazzi, corre Dybala. Messias gioca 10 minuti.
4: Il calcio bisogna correre.
0: Guarda, allora,
2: ma perché Messias deve giocare 10 minuti?
4: Allora, Vialli, Ravanelli, Vialli.
5: Correndo sia Ventrone.
0: Allora, te lo dico perché ho visto io. Gasperini al giovedì fa la partita a tutto campo 6 contro 11, ok? E pretende che i 6 non prendano gol e che arrivano a tirare in porta.
2: Ma Giovanni, okay. No, ma non è Gasperini il problema. Voglio capire
0: diverso.
2: Perché le altre squadre quello non può giocare più di 10
0: sì,
2: minuti, l'altro più di 20.
0: Diverso.
2: No, ma quello teniamolo fermo.
0: Nell'Atalanta se non correvi, non giocavi con Gasperini.
2: Ma correvano
0: sì,
2: tutti,
4: ma
2: perché?
4: Anche sta storia va cancellata, ragazzi. Ma scusa, ma allora Gasperini è l'unico allenatore
2: esatto.
4: in grado di
2: gli altri sono incapaci. Sono incapaci.
4: Ma aspetta,
5: magari Messi
2: No, attenzione, no, ma io non valuto l'aspetto tecnico. Sull'aspetto fisico. Perché Dybala fino a ieri mattina era fatto di cartone, faceva una corsa, si strappava.
4: È quello che dico io.
2: Gioca sempre.
4: Abbiamo giocato bene per mezz'ora.
2: Ma come mezz'ora? Ci sono 100 minuti le partite. È questo che a me fa incazzare questo.
4: Io li devo allenare per far sì che i giocatori reggano 100%.
2: Poi ti fai male, esci dal campo, ma devi
0: allora,
2: giocare non 10 minuti, non 10 minuti.
0: Vi faccio un altro paragone. Basta. I giocatori che sono stati 1, 2, 3 anni con Gasperini, quando cambiano squadra non li riconosci più. Perché?
4: Perché lì
0: un anno di Gasperini sotto l'aspetto fisico sono 2 anni in una.
2: Ma a me non me ne frega una mazza se poi vai in un'altra squadra e non
0: vengono.
2: Io voglio che corrono nella mia squadra.
0: L'espressione inversa per farti capire cosa pretende Gasperini. Io ho allenato la Berretti del Genoa e ho lavorato con Gasperini. Io ho visto Gasperini è totale, un calcio totale, uomo contro uomo. Cioè Gasperini non lascia niente al caso.
2: Ma lo sappiamo,
0: okay?
2: Giovanni.
0: È minuzioso.
2: Ma pretende
0: in tutto.
2: E ottiene.
0: Se hai un'intelaiatura di squadra che è a favore del Milan e tutti si sacrificano. La squadra.
5: Aspetta, scusate un attimo, Matte, vieni un secondo qua.
2: Eccomi.
5: Chi glielo dice a Lepri e a Signorelli che l'hanno cacciato loro? Gasperini.
2: Chi glielo dice?
5: A Gasperini.
3: L'ha cacciato il precedente proprietario del Genoa.
5: Proprietario,
3: presidente, con tutto rispetto,
5: no,
3: per
5: no,
3: me sono stati
5: non
3: per
5: sono noto
3: proprietario.
5: Per la mia memoria di ferro, ma ricordo che non è che fosse amatissimo alla fine, diciamo.
3: Però è stato fatto un 8 gol in maniera clamorosa. Rosa, quello che ha fatto l'Atalanta si poteva benissimo fare in questa piazza,
5: sì,
3: bastava avere della serietà in più e consegnare le chiavi non dello spogliatoio, di tutta Villarossa direttamente a Gasperini.
5: Esattamente quello che ha fatto l'Atalanta per un po'
3: e che sta facendo la Roma.
5: Ha fatto esattamente.
3: Guarda, io ero nero quando vedevo l'Atalanta vincere e quando ha vinto l'Europa League, contentissimo per Bergamo, ma si poteva benissimo fare qua quello che è stato fatto a Bergamo in 10 anni da Gasperini.
2: Io non volevo
5: ci volevano anche per Gasperini.
2: Vorrei solo capire come mai io sento parlare sempre di giocatori che possono giocare 10 minuti, poi la prossima no, teniamolo fermo perché man in man poi si fa male e
5: Matteo,
2: un professionista deve giocare 100 minuti a partita. Se tu non sei in grado di giocare 100 minuti a partita
5: ultima chance per le pagelle, le faccio vedere Elio così perché magari voleva fare qualche altro commento, qualche altra correzione, non ti preoccupare.
4: Ripeto, mi sembrano voti
5: a
4: alti.
5: Colombo dai 5?
4: Perché secondo sì, almeno 5.
0: Io non abbasserei uno.
4: Cioè l'attaccante.
5: L'attaccante
4: che sbaglia che Colombo sbaglia il rigore, cioè non può essere un 5 e mezzo.
0: Perché in fase difensiva sì, è stato, però ha sbagliato molti
4: passaggi. Allora, ma tu ho capito, ma Ostiga la Genova,
0: no, è
4: Ostiga la Genova c'ha il mezzo punto in più, perché intanto oramai

0: Ostigare per lui è come Andrea Mancini. Ci sono quei due casi.
1: Ma non è così.
0: C'è Andrea Mancini e Ostigare.
1: Non è così. Non è così. Non è così. È che voglio dire, bisogna essere corretti. Cioè, Mercandagni perché? Mercandagni ieri ha fatto male e Vasquez invece Ostigare bene. Secondo me la difesa hanno fatto male tutti.
2: Mercandagni
1: invece. Mercandagni perché
2: è sull'uno contro uno,
1: perché è di Genova, perché è del settore giovanile, perché non ha fatto
0: Nemo profeta in patria. Va bene,
3: Mercandagni ha due errori in quattro partite, ricordiamoci a Roma
0: vedi Mercandagni.
1: Ostigar non ne ha fatti.
0: Però di Ostigar non li ricorda.
1: Ostigar però non lo dice.
0: Non li ricorda. Ci fermiamo un attimo. Abbiamo le altre squadre della Liguria, vediamo i risultati e poi avremo anche le prossime partite che sono piuttosto importantine per entrambe. Tra poco.
4: Sassuolo 1

0: Allora, le altre squadre della Liguria, Luca Vaccaro, lo Spezia batte 2-0 il Livorno, c'è anche Marco Bianchi che invece vabbè, ha spazzato via il Pisa, facendo peraltro anche un certo piacere sia a me che a Luca Vaccaro, ma tengo la mano sulla spalla di Lucarelli qua, perché giustamente lui diciamo, conosce abbastanza bene, no Lucarelli, non ho sbagliato, ho sbagliato apposta.
1: Cioè, lo so,
0: ho sbagliato apposta.
1: No, tornando a Lucarelli, perché le dichiarazioni che ha fatto.
0: Adesso poi c'entriamo, però prima parliamo con Luca Vaccaro della partita, perché ha i minuti contati. Non è che lo Spezia abbia diciamo distrutto l'avversario, come magari il risultato potrebbe far pensare, però è stata una partita ben giocata, lo Spezia davanti a questo Mazzocchi che è veramente un bel giocatore, quindi oggettivamente in testa alla classifica, tutto bene per ora.
2: Buonasera a tutti, ciao Matteo, avete fatto bene a sottolineare intanto di Lucarelli, anzi mi fa piacere che ne parliate perché si è dimostrato un signore anche nel post partita, raccontando anche degli aneddoti interessanti e sottolineando quanto ha già detto prima e evidenziando come in Italia l'Italia sia un paese di permalosi, effettivamente è così, se pensate che è stato deferito dopo le dichiarazioni che ha rilasciato, ma se ne è uscito con una battuta velocemente per chiudere e ha detto: ho pagato più di avvocati in tutta la mia carriera di quanto in realtà abbia guadagnato, quindi questo fa capire Lucarelli che persona sia, e veramente bisogna fare i complimenti.
0: Non è vero.
2: Bisogna fare i complimenti per l'onestà intellettuale che ha avuto. Venendo allo Spezia, assolutamente sì, è uno Spezia che sicuramente almeno a livello di gioco e di proposta ha fatto un passo indietro rispetto alla vittoria di una settimana fa con la San Benedettese, però dà continuità, ed è questo il segnale più importante, perché è uno Spezia che evidentemente è ancora in costruendo, la squadra sta ancora cercando la dimensione giusta, però i risultati si vedono e si vedono anche sul campo. Alla fine quello che conta sono sempre i tre punti, che arrivano bene, arrivano ancora una volta con una bella vittoria, questa volta contro il Livorno, in un avversario che sostanzialmente sottolineava un po' l'alzarsi dell'asticella, perché è forse l'avversario più forte fin qui incontrato dallo Spezia, ed è una partita, poi lo sappiamo, anche molto sentita, per cui ben venga questa vittoria, un'altra vittoria, arriva la terza vittoria consecutiva, lo Spezia sale a 10 punti da solo in testa alla classifica, è chiaro, piedi per terra, inutile guardare adesso la graduatoria, però intanto lo Spezia, mattoncino dopo mattoncino, si sta ritagliando il suo spazio in questo girone B di Serie C, nella speranza ovviamente che questa classifica poi venga confermata anche all'ultima giornata di campionato.
0: Ultima battuta, la prossima partita contro il Perugia, che ha perso a Ravenna, ma che comunque resta un avversario importante, che peraltro Alcuri ha sempre vinto finora.
2: Assolutamente sì, sono tanti avversari in questo girone molto interessanti e sicuramente di alto livello, il Perugia è una di queste, può fare bene, poi ecco, vediamo le prossime partite dello Spezia. Io credo che Perugia, Vispesaro adesso siano sicuramente due partite in cui lo Spezia dovrà dare il massimo della continuità per poi arrivare al vero e proprio tour de force che vedrà lo Spezia affrontare Pescara, Reggiana, e in grafica non compare, ma arriverà anche Ravenna, che è l'altra grande favorita diciamo di questa stagione. Per arrivare a quel periodo lì al massimo dell'entusiasmo, ecco, entusiasmo ci tengo a sottolinearlo anche come

0: chiosa finale che sembra proprio ritrovato anche a livello di sinergia che si è creata tra la squadra in campo e il pubblico, perché è stato bellissimo vedere i giocatori andare a esultare sotto la curva, è stato bellissimo vedere questo legame ricrearsi, ecco, questa sorta di simbiosi che era venuta meno, era mancata, è mancata soprattutto nella scorsa stagione, e direi è inevitabile che sia così quando in campo scendevano sostanzialmente dei morti, con tutto rispetto per i defunti, però ecco, in questo caso bisogna dire la verità, è uno Spezia che scende in campo, che diverte, si diverte e fa divertire anche il pubblico, e soprattutto riesce anche a trascinarlo, e questa è la notizia secondo me più importante di questo avvio di stagione.
1: Vero, grazie Luca Vaccaro che citava le dichiarazioni, grazie Luca che citava le dichiarazioni di Lucarelli prima della partita, si riferiva al fatto che i tifosi del Livorno avevano visto la trasferta vietata a Spezia e lui ha detto: se rinasco nella vita voglio fare il questore, il prefetto, certo. Così io non faccio andare i tifosi, dormo sonni tranquilli.
2: Deferito.
1: Sì, tra l'altro ho fatto anche l'esempio: se faccio il presidente dell'ACI e c'è un incidente, tolgo le macchine e il camion dalle strade, no? Come dire, erano battute, certo. Il deferimento.
3: Ci potevano stare.
1: Si commenta da solo il deferimento, no? Cioè, non è che ha mancato di rispetto a nessuno.
2: Sono per malosi.
1: Ma nemmeno, non credo che un prefetto, un questore, abbia chiamato la procura federale. Gli ha detto: procuratore, deferisci Lucarelli. Cioè,
4: no, ma come dicono adesso, è stato un atto dovuto.
1: Sì, va bene, è stato dovuto, che spero che sia chiuso, perché insomma comunque al di là di tutto il calcio senza tifosi non è divertente. Poi i tifosi dovrebbero essere un po' più furbi in generale, sì. Perché poi sì. Anche fare sempre casino, cioè, ogni volta che ti muovi, certo. Non è sicuramente qualcosa di buono. Invece vado da Marco Bianchi, perché ora il calcio, no? Tu dici Pisa-Entella, è una bella gatta da pelare, un avversario importante, ha cominciato benissimo il campionato, vengono dalla Serie A, ci vogliono tornare, noi siamo una piccola squadra, tic tac, li spazi via. Com'è stato possibile questo risultato così incredibile, Marco?
3: Ma da parte nostra, sicuramente, intanto buonasera a tutti, da parte nostra è stata a mio avviso una preparazione perfetta da parte del mister, che ancora una volta ha snaturato la squadra da quelle che sono le sue, diciamo, idee calcistiche, perché come dicevamo giovedì sera ha qualche problema al momento in alcune zone del campo dove ha perso giocatori importanti come Mezzoni, Bariti e Karic, e deve fare, diciamo, buon viso a cattiva sorte, quindi ha rivisto la squadra probabilmente, anzi senza probabilmente, assolutamente in funzione di quello che è il valore del Pisa e dell'assetto tattico del Pisa, che effettivamente è un po' particolare. Io mi sono meravigliato ieri che giocatori come Caracciolo e come Carissoni partissero dalla panchina, giocatori che credo che abbiano un'esperienza mondiale a livello di Serie B, eppure sono partiti dalla panchina. Caracciolo è entrato nel secondo tempo, ha fatto vedere la personalità e la capacità che ha di guidare la difesa, cosa che non ha fatto vedere purtroppo Canestrelli, senza dare la croce addosso a qualcuno, e l'Entella dal suo ci ha messo, sicuramente agevolata dal gol a freddo, che come sappiamo è sempre un modo per così dare un altro tipo di impostazione alla partita, però come dicevate voi, una rosa come quella del Pisa, che se non sbaglio costa qualcosa attorno ai 67 milioni, contro quella dell'Entella, che potete immaginare quanto ne costa, probabilmente il 10%, voglio dire, non poteva essere un gol preso a freddo a cambiare i valori in campo. L'Estella è stata brava, perché ha ribattuto colpo su colpo a quella che è stata la reazione del Pisa, che subito c'è stata, anche se ha prodotto un'unica occasione importante con Petagna, sul quale è stato molto bravo Del Frata a deviare in angolo. Dopodiché c'è stato il gol del raddoppio con un'azione molto simile a quella del primo gol, perché loro dietro si facevano trovare spesso e volentieri scoperti, hanno provato due volte questi filtranti che sono passati e hanno mandato in porta prima Guiu e poi Cuppone, e poi c'è stata questa scellerata espulsione di Ieris, che veramente non riesco a capire come un giocatore della sua esperienza, un giocatore che ha calcato palcoscenici importanti, a metà del primo tempo possa compiere un fallo da dietro di quella gravità ai danni di Di Mario.
1: Ho sentito che Ana sulle risse, il tuo peana sulle risse non è piaciuto a Matteo Cesari, che non lo ritiene così forte.
5: No, dai, palcoscenici importanti, no, Marco, ti dico una cosa. Io ho visto
2: messo un'entella clamorosa. Ragazzi, guardate il primo gol di Giu, ha fatto una verticalizzazione, un'azione che dovrebbero farla vedere a Coverciano. Chiappella sta dimostrando di essere un ottimo allenatore con una rosa che sa che deve salvarsi, quindi non ci sono fuori classe. Vedo persino Benedetti

0: Benedetti, che è quello che giocava nella Sampdoria, che faceva schifo, ha fatto un'ottima prestazione. Allora mi viene da dire, allora vedi che quando sei in un contesto, quando sei un allenatore capace, tutto funziona bene. Perché l'Inter ha fatto una partita veramente clamorosa, perché andare a Pisa, vincere 4-1 nonostante l'espulsione, ma vinceva 2-0 quando è stato espulso Leris. Da quant'è che non vinceva fuori casa l'Entella, Marco?
1: Sì, sì, è da Bolzano l'anno scorso. Quindi.
0: Penso che abbia vinta una l'anno scorso.
1: Unica vittoria in trasferta.
0: Oltre a Chiappella.
1: Però, come dicevi giustamente tu,
2: se lo chiedevi a Chiappella, non se lo ricordava.
3: Chiappella non faceva 4 gol fuori casa da 6 anni fa, quando vinse 4-2 a Empoli, se non erro, giusto, Marco? 4 gol
1: in 6
3: anni fuori
0: non
3: casa.
0: Non lo sa neanche Marco questo.
1: No. Non ho capito, 4-2?
3: 4 gol l'Entella non li faceva da 6 anni, 4-2 a Empoli luglio 2020, quando riprese il campionato durante il Covid.
2: C'era, tra l'altro.
1: Ma era un'altra squadra che in trasferta spesso e volentieri riusciva a ottenere delle vittorie, ma per come era stata costruita
3: in maniera
1: squadra
3: egregia.
2: C'erano 23 gradi e una brezza leggera, tra l'altro, se non ricordo male. Senti, come ha giocato il nostro fante de spesa, Luca Vignali? Ha giocato bene, ha fatto una buona partita.
1: Luca Vignali, secondo me, sì, è stato uno dei giocatori, come citava già Matteo su Benedetti, sono d'accordo, perché anche col Vicenza aveva fatto bene nella mezz'ora in cui è stato impiegato. È un giocatore che è sicuramente tecnico, da spessore anche fisicamente. Ieri le mosse vincenti probabilmente sono state quelle di non dare alcun riferimento al Pisa, in avanti con la coppia Guia Cuppone che scambiava continuamente la posizione e non dava riferimento ai centrali del Pisa, che infatti sono andati in difficoltà in mezzo con Benedetti e appunto Vignali, che spesso e volentieri anche loro si scambiavano le zone di competenza. E ripeto, il sunto è stato che questa squadra qui, che poi ha messo anche ovviamente del suo sotto l'aspetto agonistico, perché il pareggio col Vicenza comunque non era stato accettato bene dallo spogliatoio, perché si sapeva che si voleva fare 3 punti davanti al nostro pubblico, invece è andata bene che ne abbiamo fatto 1 alla fine. Però ripeto, la voglia e la determinazione si era già vista domenica scorsa, ieri è stata unita a questa, a mio avviso, bellissima scelta tattica del mister, che ha deciso di giocare a 4, snaturando oltretutto, dovendo rinunciare all'ultimo, anche a Tiritiello, che voi sapete l'importanza che ha, perché comunque aveva preso una botta domenica, si è provato tutta la settimana a recuperarlo, ma si è deciso di non rischiarlo per non avere altri problemi poi in futuro. Pertanto Marconi, che ha 37 anni, ma l'aveste visto ieri, sembrava un ragazzino, non ha fatto toccare palla a Petagna, e lo stesso Alborghetti, che si conferma un giocatore outsider ma di grandissimo livello.
2: Insomma, una bella squadra, dai, una bella entella che ha fatto sicuramente un buon lavoro. Grazie Marco, siamo in chiusura, grazie Marco Bianchi per essere stato con noi, complimenti ovviamente ancora una volta a Chiappella. Poi posso dire una cosa in chiusura: genoani e sampdoriani, le classifiche fanno schifo in questo momento, sì, però
4: ma c'è ancora tempo,
5: sì, okay, coraggio, facciamo
2: c'è ancora tempo per entrambe le squadre. La Sampdoria ha veramente comprato alcuni giocatori che potrebbero, entrando a regime, farle fare il salto di qualità, lo vedremo, a cominciare al Catanzaro. Sul Catanzaro ho letto Corradi che ha detto è fondamentale
5: per lui, credo, dovrebbe
2: abbastanza esserlo. Il Genoa gioca a Parma e comunque è un'altra partita con un avversario diretto, e lì vedremo se De Rossi avrà un po' ripreso in mano anche con i suoi metodi lo spogliatoio, la squadra l'avrà caricata.
3: Partite da dentro e da fuori, già il prossimo weekend,
2: sì.
3: Anche perché poi il calendario del Genoa dopo Parma non è così semplice, hai la Fiorentina, hai la sosta, Fiorentina, Venezia, Roma e Juventus.
0: La sosta per cambiare allenatore.
2: Sì, perché un mese.
4: Oppure speri di poter
2: fargli fare una seconda preparazione.
6: Sperando che faccia dei risultati positivi.
2: Va bene ragazzi, ci vediamo domani. Domani a pranzo il solito calcio e pepe del lunedì, e naturalmente sul nostro sito e sui nostri social tutte le notizie di Genoa, Sampdoria, Entella, Spezia e Vado, che ha perso 1-0 contro il Campobasso.
3: E anche lì c'è stato un rigore sbagliato, un pin recupero dal Vado, che ha avuto l'occasione per pareggiare. Vita alla punta del Vado, si è visto parare il rigore dal portiere del Campobasso, dove il Vado ha giocato per tutto il secondo tempo con un uomo in più, ma non è bastato per pareggiare.
4: E con questa lezione,
5: è la Treccani lui.
2: Adesso, dopo la sigla di chiusura, comincia lo spazio di Gabriele Lepri. Sarà realizzata un'analisi sulla Serie B maltese, quindi tra poco potete seguirla, perché è sicuramente molto interessante.

0: domenica prossima, ciao.
1: Buonanotte, buonanotte.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Salutiamo quest'estate, questo ultimo scampolo estivo, raccontandovi gli eventi più belli, più importanti di questi mesi, il Palio del Golfo. Allora torniamo a rivivere le emozioni dalla Spezia, ma anche le vele di Imperia e poi le grandi sagre che si sono svolte, soprattutto nell'entroterra genovese. E poi naturalmente è tempo di vendemmia, quale modo migliore per salutare quest'estate 2026? E allora andremo nel Tiguglio a vedere la vendemmia delle uve Granaccia e anche alle Cinque Terre per goderci dello Sciacchetrà. E proprio con lo Sciacchetrà iniziamo dalle Cinque Terre con Emanuela Cavallo, dove la vendemmia è stata un po' come altrove in Liguria, davvero anticipata a causa del caldo. È anche una vendemmia che è molto positiva perché l'uva è buona, è sana. Allora sentiamo con Emanuela com'è andata.
1: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
2: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOC Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre, che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di avvallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato. Proprio era quasi impossibile trovare l'acino che è colpito da botritis, l'acino il grappolo marcio, quindi molto bella sotto questo aspetto. La quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione. Sembrava quasi che ci fosse degli aumenti in percentuale molto più importanti, in realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo.
1: Ecco, quanta produzione è prevista?
2: Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino come vedete sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo Sciacchetrà.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da Sciacchetrà?
2: Sì, è un anno da Sciacchetrà per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello Sciacchetrà.
1: Preoccupano i produttori poi magari delle grandinate a ridosso appunto della raccolta?
2: Ma se le problematiche, il contadino o il viticoltore, per meglio dire, avrebbe piacere di portare l'uva già in casa, in cantina o in cantina sociale, a seconda del caso, già a luglio, proprio per manlevarsi da quelle ansie che fanno parte della sua vita ormai. Ci sono i cambiamenti climatici, c'è la fauna selvatica,

0: pratica c'è che qualsiasi evento potrebbe andare a compromettere quello che è il lavoro di un anno, quindi mi rendo conto che l'ansia del contadino sia anche condivisibile. È chiaro che anche noi dobbiamo traguardare la maturazione, il grado zuccherino minimo necessario per fare poi della DOC. La cooperativa chiaramente si adopera per mantenere, diciamo, in economia e comunque gratificare l'opera del proprio socio. Oggi paghiamo le uve quasi 5 euro al chilo, manca pochi centesimi, e quindi questo è un grande incentivo. Il piccolo viticoltore, quello che noi definiamo i nostri tra virgolette concorrenti, che poi concorrenti non sono, sono dei colleghi, hanno queste opportunità che nascono poi dal turismo. Noi abbiamo una fortuna, che abbiamo un brand che si chiama Cinque Terre. Noi possiamo pagare bene le uve se la filiera è corta, se dobbiamo passare dalla grande distribuzione, se dobbiamo passare da intermediazioni importanti, ma lo stesso estero potrebbe essere di soddisfazione: ho venduto il vino a New York, ho venduto il vino a... però poi alla fine quanto incide quel tipo di spese, di costi di trasferta, non è gratificante. Quindi meglio sarebbe vendere in loco, prima di tutto perché si può raccontare il prodotto. Un vino, per essere valorizzato, ha bisogno di essere buono, deve necessariamente essere buono, ma deve essere raccontato.
1: L'ultima domanda, presidente, abbiamo detto che questa cantina dà un po' il polso della situazione dal punto di vista della produzione, però è anche un riflesso anche del ricambio generazionale, in qualche modo, che è molto necessario, ha le sue difficoltà in questo settore come in tutti gli altri. Ci sono dei giovani che si sono avvicinati alla vendemmia, qua io li vedo,
0: Beh, questi purtroppo sono dei ragazzi molto molto bravi che arrivano addirittura dalla provincia di Massa, stanno facendo la stagione vendemmiale, ma purtroppo poi il progetto si ferma lì. Quello del ricambio generazionale è un problema che soprattutto la cantina sociale sente, ne prende atto, perché la compagine societaria nostra è sugli 80 anni, quindi capisci bene che abbiamo bisogno di ricambio generazionale. Non è facile, perché giovani ce ne pochi. Cerchiamo di fare impresa per quanto è possibile farlo, ecco. Quindi dall'anno scorso, visto che, come ti dicevo prima, sono 2 anni, passiamo da 2 vendemmie abbastanza scarse, abbiamo preso spunto da queste criticità per partire con un investimento diretto della cantina. Negli ultimi 2 anni la cooperativa ha investito circa 150.000 euro per realizzare nuovi impianti che affideremo a chi li vorrà. Quindi il progetto è un po' questo. Quindi la fondazione acquisisce il terreno, la cooperativa prende in comodato d'uso il terreno che la fondazione è riuscita ad accorpare, ci fa l'investimento e da lì in poi lo affida a dei viticoltori volenterosi che si impegnano semplicemente a portare l'uva in cantina. E ci muoviamo su 2 fronti. Uno, come ti dicevo, recuperando i terreni della fondazione, quindi un intervento ex novo, e in alternativa andando a gestire quelli che sono i vigneti che in qualche maniera dobbiamo prendere atto che il contadino non ce la fa più. Quindi una doppia immagine per frenare questo degrado della viticoltura.
1: Dalla cantina sociale del Groppo ci spostiamo a Volastra ed entriamo in una cantina di un giovane produttore. Era un'etichetta domestica, privata, possiamo dire storica, è diventata un'etichetta anche distribuita. Intanto, com'è andata la vendemmia 2026?
2: Beh, l'annata 2026, non devo spiegarvelo io, è stata un'annata molto calda da sotto i punti di vista. La vigna ha avuto un grosso stress sia termico che idrico. È da giugno che ci sono queste ondate di calore interminabili fino a oggi e non finiscono. Quindi sarà la nostra sfida dei prossimi anni, se le stagioni continueranno in questa maniera, magari fare una miglior gestione del verde delle vigne. Negli ultimi 20 anni le Cinque Terre si è riconvertiti dalla pergola al filare. Forse la soluzione per i prossimi anni, la vera sfida, sarà ritornare al pergolo, in maniera che ci sia una miglior gestione del verde, della chioma, e il grappolo sia ombreggiato.
1: Il tuo racconto è il racconto di un ragazzo che in qualche modo, in una cantina storica, familiare, no? Non so quanti anni avranno queste mura.
2: Tutte le famiglie, io vengo da una famiglia storica, sia da padre che da madre, dei Cinque Terre. Qui da sempre siamo viticoltori.

0: e mariti. Quindi andare a ricercare nei nostri fascicoli quando noi abbiamo iniziato a fare vino, se si parla dal Medioevo, ecco. Detto questo, io e la mia azienda nasce nel 2017, proprio nel momento in cui viene a mancare mio nonno, e lì si parte un po' la scelta se abbandonare il coltivato di mio nonno o investire nell'agricoltura, investire nell'apertura di una nuova cantina, nelle degustazioni e investire anche in nuovi vigneti, perché da 3.000 metri quadrati in cui eravamo partiti noi siamo arrivati a quasi un ettaro che ci abbiamo oggi di vitato alle Cinque Terre.
1: Sei soddisfatto in termini anche di mercato? Come sta andando e come hai diversificato la tua produzione?
0: Sì, sicuramente in un primo periodo, visti le quantità di tipo limitato di vino, il mio vino ormai si andava a consumare nel mercato locale delle Cinque Terre. Siamo stati molto molto fortunati. Adesso che andremo ad aumentare la nostro quantitativo di bottiglie, di etichette, di uve, sicuramente andremo a cercare degli altri mercati su cui c'è spazio, le Cinque Terre hanno spazio, facciamo vini di qualità, vini bianchi di qualità e soprattutto il nostro vino dolce, lo Chacetra.
1: Ecco, poi c'è anche un vino molto particolare, è veramente una chicca, siete stati i primi a portare proprio l'uva sott'acqua per recuperare questa tradizione che addirittura viene dall'antica Grecia e in unione con altri viticoltori. L'unione fa la forza qui.
0: Volevamo, questo progetto si chiama Pirasca, volevamo coinvolgere più realtà possibili dei paesi delle Cinque Terre e quindi in collaborazione con l'Ittiturismo di Corniglia e l'azienda agricola Missanega di Monterosso abbiamo avuto questa idea folle di mettere delle uve dentro a queste nasse che noi utilizzavamo per la pesca dei saraghe orate, che ormai non si possono più utilizzare. Abbiamo messo le uve e le abbiamo calate a una profondità di 10 metri nella baia di Guvano per dalle 48 alle 72 ore. Una volta calate, lasciate lì, le uve le abbiamo riprese, le abbiamo asciugate e le abbiamo portate in cantina per vinificare un vino di una qualità straordinaria che è ormai diventato ricercatissimo.
1: Ecco, quindi diciamo un occhio all'eccellenza, alla produzione, poi dai suoi riscontri, da una parte la soddisfazione di aver raccolto questa tradizione, di aver aumentato anche la produzione, il territorio vitivinicolo, no, di recuperato da tuo nonno, quanta soddisfazione c'è, quali sono state le tue difficoltà, perché insomma il ricambio generazionale è anche difficile, quali sono le difficoltà maggiori per un viticoltore?
0: Alle Cinque Terre sicuramente il frazionamento dei Mappali, è difficile investire non tanto per il prezzo al metro quadro del terreno ma proprio per andare a cercare diversi proprietari terrieni di piccole particelle. Sta qua lo scoglio più grande perché poi tanti proprietari sono emigrati, si trovano in Argentina, New York, Stati Uniti, è difficile contattarli per comprare un piazzamento di terreno di 200 metri quadri. Sto qua un grosso scoglio, però tutto è ripagato dalla bellezza del nostro territorio, dalla bellezza del parco, delle Cinque Terre, un apprezzo, sai, io ho studiato economia all'università, e le strade erano o finire in un ufficio a Genova Spezia, nel shipping, nella logistica, oppure reinvestire nella mia terra e ogni giorno guardare le bellezze del nostro territorio, è un apprezzo, ecco.

0: Non era mai stata una vendemmia così anticipata negli ultimi 40 anni. Parola dei viticoltori delle alture di Sestri Levante, l'immagine la vedete alle mie spalle dove è stata la nostra Elisabetta Biancalani per raccontare la raccolta delle uve di Granaccia in quest'estate così calda, e d'altronde anche così presto è stata fatta la vendemmia, ma per raccontarvi anche in che modo vengono raccolti e poi trattati gli acini che diventeranno dell'ottimo vino. Sentiamo.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa puntata nella zona del Tiguglio, in questo bellissimo terreno, in questo bellissimo vigneto che ha anche una storia che si basa proprio sulle famiglie genovesi, in particolare su una famiglia proprietaria di questa zona. Intanto saluto Daniele Parma che insieme al
2: Buongiorno.
1: Fratello, moglie, figlio, insomma, si occupa della gestione.
2: Sebastian Milva.
1: Benissimo, si occupa della gestione di questo vigneto.

0: Ma intanto un po' di storia. Sì.
1: Questa, come dicevamo prima, è una villa dogale, cioè nel senso che apparteneva ai doci di Genova alla famiglia Durazzo. Questa è Villa Durazzo, tenuta dell'Esedra, una delle tante ville.
0: Quella lì sotto, grande, chiara?
1: Quella lì erano le case coloniche, invece la villa è lassù.
0: Dove... Quindi la villa è quella lassù, immersa nel verde a sinistra, nella collina.
1: Con un bosco di macchia mediterranea bellissimo, lecci, eccetera. E invece questo vigneto l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo piantato noi, scusami la parola più giusta, piantato noi nel 2017. Abbiamo fatto d'accordo con la famiglia proprietaria oggi, che sono la famiglia Rimassa, abbiamo fatto questo recupero di oliveto con l'impianto di un nuovo vigneto. Qua c'era un po' di vigna, noi l'abbiamo ampliata, rimessa e scelto poi un vitigno mediterraneo per eccellenza, anche abbiamo il mare qua a 50 metri in linea d'aria, 500 metri sì. In linea d'aria, che è la Granaccia.
0: Allora, intanto quanto è esteso? Perché mi sembra parecchio esteso, come si misurano al di là dei metri quadrati, sì, filari?
1: Allora, praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori di manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso che invece è andato in produzione quest'anno, sono altri 4.000 metri. Totale siamo su un ettaro e mezzo di granaccia.
0: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso, granaccia. Che caratteristiche ha?
1: La caratteristica è proprio di è un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno mi
0: adesso molto, ne parliamo.
1: È molto estremo, è un vino rosso di importanza. Io lo spiego così, nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino, come posso dire, forza senza peso. Quindi un vino di sostanza senza essere invadente.
0: Ok, allora, intanto tuffiamoci in mezzo ai filari mentre parliamo della raccolta. Quest'estate è stata un'estate caldissima, più calda di quella del 2013. Vedete ancora ora mentre giriamo il sudore che ci scende veramente ovunque, nonostante settembre sia già iniziato da un po' di giorni. Come questo calore inficia, condiziona la raccolta, appunto i grappoli e il vino?
1: Allora, la prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante.
0: Oltre alle persone.
1: Oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi, rispettando un po' quella che è un po' una mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
0: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
1: Sì, allora. Hai ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci voleva un po' far ripartire le piante con le foglioline nuove.
0: Ecco, vediamo un po' le foglie che analizziamo. Da dove si vede quanto poco è piovuto fino al 20 agosto, di fatto? L'unica pioggia che c'è stata è stata quella, sono foglie un po' secche.
1: Le foglie diciamo più vecchie sono un attimino provate e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono partite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle.
0: Ah, belle, sì, questo è un tenue.
1: Sì, che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
0: E l'unica pioggia caduta il 20 agosto è stata anche grandine, purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il raccolto quasi distrutto.
1: Grandine.
0: E poi basta.
1: Abbiamo dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto, qua non abbiamo raccolto nel 2022. Detto questo, Questa mia idea di aspettare sempre un po' di acqua prima di partire con la vendemmia per avere, ci aggiungo anche da genovese, anche un pochettino più di quantitativo, quindi un rapporto più equilibrato tra quello che è la polpa e la buccia, quindi il grappolo un pochettino più redditizio, possiamo dirlo, senza andare però chiaramente a speculare su quello che è la qualità.
0: Ecco, la resa dell'uva come si calcola? Cioè io so cosa ne so, nelle olive si calcola la resa, cioè c'è un discorso?
1: Diciamo che teoricamente con un chilo e due di uva si potrebbe ottenere una bottiglia.
0: Quindi 75.
1: Se quest'anno non sarà così.
0: Se ne otterrà meno?
1: Sicuramente sì. Anche se abbiamo aspettato l'acqua come rispettando la nostra idea, e soprattutto quest'anno è partita già scarica la pianta di grappoli.
0: Cioè perché?
1: Non lo sappiamo chiaramente. È un dare avere.

0: la natura, no?
1: E voi lo sapete e vi rassegnate, si può dire o vi fate tanto nervoso, no, voi che vivete con la natura e da qui nessuno può dire colpa del governo, colpa di qua,
0: no,
1: è la natura a decidere.
0: Governo ladro, piove governo ladro, no. Ascolta, ti dico anche un'altra cosa, allora, noi siamo, siamo un'azienda biodinamica certificata, quindi abbiamo proprio un atteggiamento di rispetto della stagionalità e quello che la natura dà, quindi non usiamo... Non forziamo la produzione. Quest'anno è partita scarsa e scarsa è rimasta. Quello che abbiamo però è molto bello da vedere.
1: Ecco, vediamo un po', ecco, analizziamo un po' i grappoli.
0: Poi se sarà anche buono, questo lo vedremo.
1: Ecco, come si valuta il fatto che siano sani?
0: Sì, no, beh, il sano lo vedi che sono grappoli che sono
1: regaggiti, come si dice in dialetto.
0: Se traguardi l'altro, là proprio c'è proprio una rastrellata, proprio sembra quasi disegnata. Questo è, diciamo, rappresenta il 60, 70, 80% il vigneto oggi, quindi questa è la qualità che abbiamo. E ci sono le prove di campo, cioè come valutare, si fanno dei test in campo raccogliendo degli acini per capire. Sì,
1: allora
0: per...
1: fammene vedere uno se si può.
0: Sì, allora questo si prende, generalmente si cerca di prendere un acino di dietro o di spalla,
1: non davanti
0: o in fondo, mai però dello stesso grappolo. Io l'ho fatto qua per farvi vedere, ma non deve essere mai dello stesso grappolo, e si va a zigzag nel vigneto. Quando hai un centinaio di acini su un appezzamento che hai deciso di valutare come potrebbero essere questi filari, fai un test che si chiama con rifrattometro e vedi il grado di zucchero.
1: Ah, quindi lo spezzi e poi metti un reagente.
0: No, è un binocolo, traguardi dentro me. Se hai voglia di andarla a prendere,
1: sì,
0: te lo facciamo
1: volentieri,
0: vedere.
1: Sono molto curiosa. E qua se lo schiacci cosa vedi dall'uva? Che va bene? È buono?
0: Ma sì, certamente. Questo è un aspetto, diciamo, di maturazione importante. La buccia è della consistenza giusta. Dentro abbiamo la nostra polpa bianca, perché poi il colore viene dato dalla buccia. Però poi se lo assaggiamo.
1: Perché l'uva si può anche mangiare come da tavola.
0: Tranquillamente. Poi siamo in biodinamica, non abbiamo chimica, non abbiamo...
1: Ecco, voi non mettete nulla di nulla?
0: Noi non abbiamo trattamenti e sistemi, eccetera. Ci difendiamo con rame e zolfo. Nelle quantità consentite della biodinamica, e poi abbiamo tutti i nostri preparati, che sono preparati base della biodinamica 500 501, e poi ci sono altri preparati anche, diciamo, artigianali propri, che servono da corroboranti per la pianta, le varie stress.
1: Rame e zolfo a cosa servono?
0: Rame è antiperonospora e lo zolfo è antioidio.
1: E quest'anno
0: anche
1: sono stati bravi per
0: sono stati bravi, perché con queste temperature questi funghi non ce l'hanno fatta a lavorare neanche loro. Quindi.
1: Allora diciamo che un lato positivo c'è stato, invece questo secco è proprio...
0: Che sono difficoltà della pianta.
1: Difficoltà proprio della pianta.
0: Forse in questi lombari così può esserci anche stato un piccolo attacco di peronospora, una roba controllata, però piante sotto stress.
1: Allora, Daniele, molti hanno però vendemmiato parecchio prima, quest'anno già a metà agosto, qualcuno forse anche prima.
0: No, ma sicuramente non mi meraviglio, soprattutto poi dove servono le basi acide, così quei vini un attimino più, diciamo, tra virgolette, dove non si cerca tanto la maturazione alcolica, ma si cerca l'acidità, esempio, tutto quello che è la base spumante, vini frizzanti,
1: sì,
0: diciamo come vuoi.
1: Lì si possono raccogliere prima senza strada.
0: Loro hanno questa fortuna, tra virgolette, di poter vendemmiare prima. Noi invece dobbiamo aspettare un altro tipo di maturazione.
1: E comunque abbiamo detto che è comunque prima, almeno di due settimane rispetto alla nostra.
0: Mi ricordo, noi abbiamo iniziato, oggi siamo a settembre, ma noi abbiamo iniziato con le bianche, con l'uva bianca, con il vermentino soprattutto. Abbiamo iniziato ad agosto, la prima volta in 40 anni che io vendemmio ad agosto.
1: Questo rende l'idea. Allora, Francesco, vediamo quanto tempo siamo. Abbiamo forse... siamo sui 9 minuti. Allora, io direi che ci fermiamo un attimo, perché sono molto curiosa di vedere come si misura la...
0: Grado Brix, che rifrattometricamente parlando misura la percentuale di zucchero nel liquido.
1: Benissimo.
0: Quindi devo guardare il sole.
1: Bene, a fra poco.

0: In viaggio in Liguria, in un vigneto Sestri Levante, peraltro un terreno che fu dei Durazzo, con la loro villa e sotto
1: La
0: la
1: tenuta,
0: tenuta,
1: le case
0: le
1: coloniche,
0: case
1: quindi gente che è
0: coloniche.
1: vive, nata e cresciuta qua dentro, ha lavorato per loro in agricoltura, la tenuta delle zedre, infatti.
0: Daniele, intanto vedete dai nostri volti il caldo estremo che ancora i primi giorni di settembre sta colpendo la Liguria in modo pazzesco.

0: prima volta in 40 anni mi ha detto Daniele che vendemmiate così presto.
1: Sì, sì, sì, ad agosto abbiamo cominciato con il vermentino, l'abbiamo levato perché era veramente sotto stress.
0: Cosa ci mostri?
1: Adesso vi faccio vedere quello che parlavamo prima, un azzeramento di questo strumento che è il rifrattometro, si fa con l'acqua.
0: Serve per misurare?
1: Il grado zuccherino potenziale, quindi il potenziale alcolico.
0: Allora, tu hai messo dell'acqua dentro questo strumento?
1: Semplicemente sopra, lavandolo bene, risciacquandolo.
0: E guardi dentro come se fosse un binocolo.
1: Esatto, sì, esattamente, vorrei farvelo vedere anche a voi. Vediamo se lo zero mi viene confermato. Lo zero è confermato, quindi posso...
0: Quindi qua hai misurato se è giusto.
1: Se siamo a zero.
0: Perfetto.
1: Quindi l'acqua non ha zucchero, quindi abbiamo stabilito lo zero.
0: Ok.
1: Ok, adesso con la maglietta artigianalmente
0: ci sarà facciamo. Un po' di sudore, un po'
1: esatto.
0: Di salino.
1: Ma... Prendiamo un acino.
0: Un acino
1: prendiamo
0: d'uva.
1: Questi ce l'avevo già in mano. Ne prendiamo uno, generalmente si fa o la punta... O di dietro, mai dello stesso grappolo,
0: okay.
1: Mai dello stesso grappolo, in questo caso l'ho fatto così per fare. E vediamo, semplicemente, lavando l'acqua, ne ho presi due per quello, così uno.
0: Zac.
1: E con questo, diciamo, sono sicuro che l'acqua...
0: Lo schiacci un po'?
1: Sì, lo schiaccio un po'.
0: In modo che esca la polpa e finisca qua dentro?
1: No, si rimane lì sopra.
0: Sì.
1: E specchiandolo abbiamo un bel 26 di Brix, che è una montagna di roba, perché...
0: Cioè, vuol dire un 26 di...
1: 26 di Brix è troppo.
0: Brix vuol dire di zuccherino
1: potenziale, bisognerebbe fare la moltiplicazione 26, ve lo posso anche fare.
0: Sì, ti tengo questo.
1: Grazie. E andiamo
0: che
1: a
0: forte,
1: capire.
0: Io guardo qua dentro, Francesco è impossibile, vero? Però per avere un'idea è proprio come un...
1: Se avete un attimo di pazienza vi dico
0: si
1: che è una montagna.
0: Proprio un termometro con i gradi.
1: Una montagna.
0: Allora, di 26 di Brix che misura la zuccherinità,
1: sì,
0: degli acini di uva. E mi dice Daniele che 26 è tantissimo, adesso scopriremo quanto
1: sì,
0: dovrebbe essere invece
1: su,
0: e perché invece
1: lo faccio,
0: è così tanto.
1: Lo faccio con la calcolatrice, naturalmente il telefono, sono sudato, non va.
0: Allora, quanto dovrebbe essere?
1: Siamo ben oltre i 14 gradi alcolici,
0: ah, sì?
1: Siamo ben oltre i 14 gradi.
0: E tu invece con quanto lo vuoi il vino alcolico?
1: 13 e mezzo era, tra i 13 e i 14 questa uva qua mi piacerebbe di più, però quest'anno è così.
0: Ecco, tu non puoi fare nulla se è a 14 circa.
1: Posso solo anticipare, ma abbiamo anticipato sul vermentino perché anche lui...
0: Andava troppo.
1: Se andiamo troppo su un'uva bianca, un'uva nera... Per ottenere un vino rosso diciamo che certi gradi, poi parlando di questo tipo di uva, la granaccia è conosciuto come accumulatore di zucchero e quindi stiamo nel mercato. Il vermentino a 14 sicuramente stona un po', quindi abbiamo preferito le precedenze.
0: Avete dato la precedenza al vermentino, perché se stesse ancora continuerebbe a salire il grado zuccherino e quindi...
1: Sì, l'appassimento però...
0: Poi, facciamo,
1: poi non riusciamo a fare le fermentazioni perché troppo zucchero paradossalmente fermenta male.
0: Quindi dovete fare presto adesso,
1: dobbiamo, sì, adesso
0: perché altrimenti vi sale. Allora vediamo un po' come si fa la vendemmia, non stanca mai vederlo, con che delicatezza, con quale accortezza si devono prendere.
1: Ci vuole cura sicuramente, questo lo appoggiamo un attimino qua e cominciamo.
0: Allora, tu hai un bel coltellaccio, cos'hai?
1: Le classiche forbici da vendemmia, che
0: sono
1: diverse da quelle da potatura, hanno le lame più lunghe e dritte. Ovviamente quest'anno siamo fortunati, non abbiamo problemi sui grappoli, quindi quasi tutti.
0: Ecco, li stacchi a che punto?
1: Sul picciolo.
0: Sul picciolo.
1: L'attacco del tralcio.
0: Mamma mia, che lavoro di pazienza, eh?
1: Sì. Poi come ti dicevo, quest'anno non abbiamo avuto il tempo di preparare quello che sarebbe tutto il contorno della vendemmia, anche un po' di pulizia, levare qualche foglia.
0: Ecco, perché di solito per agevolare...
1: La zona grappolo viene defogliata prima per agevolare il vendemmiatore, quindi per avere un po'... Ma quest'anno, come ti ho detto, abbiamo già detto...
0: avete dovuto correre per evitare...
1: L'abbiamo detto, ripetuto, non abbiamo avuto i tempi tecnici come altri anni. E soprattutto, ti dico la verità, qualche giornata, più di mezza giornata, non riesce a lavorare. Non riesce a lavorare, perché era veramente, a un certo punto era veramente... dura.
0: E qua si va avanti piano piano. Ma quanti grappoli non sai dirmelo, ma non so quante.
1: Allora, su queste io ho stabilito che quest'anno, su più o meno spannometricamente parlando, sempre quest'anno da questo vigneto siamo a una resa piuttosto bassa. Io ho calcolato sui 60-70 quintali. Se ci saranno delle sorprese sarò ben felice.
0: E gli altri anni quando va bene quanti quintali
1: puoi
0: fare? Siamo
1: arrivati anche a 15 in più, eccetera.
0: Ah, sì.
1: Sì. Abbiamo perso un po'. E cosa ti volevo dire? Niente, quest'anno è così, quindi la prendiamo come, tra virgolette.
0: Ma adesso, se dovesse venire pioggia forte o grandine, più o meno, vabbè, ecco, voi state...
1: Questo è quello che noi, diciamo, già stiamo cercando di evitare, perché mercoledì sembrerebbe...
0: Esatto, dovrebbe esserci, iniziano i passaggi perturbati dell'autunno, quasi autunno.
1: L'ultima volta.

0: da come è andata, che avevano previsto, ma poi è arrivato uno, nel Tiguglio lo sapete, non è stato colpito duramente, praticamente è arrivato il doppio di quello che ho previsto, stiamo cercando di accelerare il più possibile.
1: Ce la fate in qualche
0: Non
1: giorno, no?
0: credo, non prima di mercoledì sarà
1: E quindi si
0: durissimo.
1: guarda al cielo e si
0: Sì,
1: spera,
0: davvero.
1: no?
0: Ora oggi pomeriggio torneremo qua, ma torneremo alle 5, magari per fare qualche ora fino
1: Ecco, una volta che hai raccolto, come procede
0: andiamo.
1: l'iter? Allora, avete il vostro mezzo,
0: Sì.
1: vostro trattore, vedete che hai un giovane figlio
0: Sì.
1: che ti segue? È una vita dura questa, mi sembra, no? Perché
0: Io lo
1: poi
0: sto,
1: bisogna
0: lui lo sta
1: assaggiando.
0: tastando sulla sua pelle.
1: Come ti chiami?
2: Sebastian.
1: Sebastian, allora, quanti anni hai?
2: 25.
1: Allora, da quanto fai questo?
2: Un annetto, però diciamo che
1: Un annetto perché prima facevi dell'altro, hai provato a
2: sì.
1: fare dell'altro, poi hai deciso di fare
2: No, ho
1: questo.
2: lavorato nella ristorazione perché diciamo che sempre in questi tipi di ambienti, beh, lavorare in famiglia è già difficile. Avere un proprio percorso aiuta sempre poi a
1: Ok.
2: poter portare qualcosa di nuovo o in più in casa.
1: Una vita dura, a quest'età anche.
2: Sì, e per l'appunto la scelta è stata quella prima di iniziare un proprio percorso a livello ristorativo per poter
1: Portare un
2: portare
1: po' di
2: qualcosa.
1: esperienza diversa, però sei
2: Esattamente.
1: stanco la sera quando esci con i tuoi
2: Sì.
1: amici, dopo delle giornate così, insomma, intense, ma è un lavoro che ti piace comunque?
2: Sì, è un lavoro che, diciamo, tutto ciò nasce negli anni 60 da mio
1: Ah,
2: nonno
1: quindi.
2: e lì abbiamo, il proprio progetto è mantenere qualcosa che è stato perso,
1: Che
2: che rischierebbe di perdersi nell'arco degli anni. E questo credo che sia una delle soddisfazioni migliori che si possano avere, poter mandare avanti un percorso sia familiare che.
1: tramandato di generazione in
2: Esattamente.
1: generazione. Allora, cosa stanno facendo papà e lo zio?
2: Adesso abbiamo raccolto e messo all'interno delle cassette, in piccole cassette per mantenere la materia prima nello stato migliore, e carichiamo e porteremo direttamente in cantina per fare, autonomamente fermenteranno e quindi per
1: Ecco,
2: far
1: come
2: partire il
1: funziona poi?
2: processo.
1: Cioè, lo portate in cantina con un clima da cantina? Cioè, è importante anche lì il
2: Esattamente.
1: clima. Quanto deve essere?
2: E diciamo che la fermentazione parte dai 23 gradi fino ad arrivare ai 26-27,
1: Sì.
2: dipende molto proprio dalla temperatura.
1: Ecco, l'appoggiate tranquillamente.
2: Sì, dipende dalla giornata. Giornate come oggi, magari aspettiamo domani mattina che la temperatura si abbassa così da poter avere una fermentazione più, diciamo,
1: Corretta.
2: sì,
1: E
2: esattamente.
1: quanto deve fermentare?
2: All'incirca fermenta sempre per 2 settimane, poi dipende molto dalla temperatura che avrà l'uva in quel momento o comunque il mosto in quel caso.
1: Ok, e dopo la fermentazione?
2: Dopo la fermentazione, per la nostra tipologia di vinificazione, aspettiamo un paio di settimane, quindi o tutta la durata della fermentazione o comunque una parte, per poi togliere la buccia, che è quello che dà realmente il sapore all'interno del vino
1: E
2: stesso.
1: come si toglie la buccia a mano?
2: E più o meno, diciamo che prima di tutto l'uva quando entra all'interno di un contenitore, che noi utilizziamo il cemento, entra all'interno in uno stato di semiliquido, quindi la
1: Ok.
2: parte tutta di buccia viene tolto il raspo
1: Dopo la fermentazione diciamo che questo lavoro è più
2: esatto, e
1: semplice.
2: poi attraverso una pressa viene per l'appunto
1: Schiacciato, sì.
2: estratta una buona parte liquida così da avere più prodotto possibile.
1: E dopo l'estrazione come si
2: E
1: va
2: dopo
1: avanti?
2: l'estrazione si aspetta questo grande mo questo momento in cui di attesa, in cui aspettiamo che il vino faccia il suo processo e pian piano diventi un liquido odoroso che ci faccia sorridere a fine giornata.
1: Allora, Daniele, quanto pesa mediamente una cassetta di queste?
0: Quest'anno poco, per fortuna poco, saranno mediamente sui 15-17
1: Che vita dura però, soprattutto con questi climi.
0: kg. Eh sì. Sì, assolutamente sì.
1: Dicevo, una volta mi stava raccontando Sebastian che la mettete a fermentare
0: Sì,
1: per 2 settimane. Il
0: il
1: tempo
0: tempo
1: che
0: che
1: ci
0: ci
1: mette,
0: mette.
1: voi quando vi rendete conto che è
2: Abbiamo
1: pronta?
2: anche lì degli strumenti di controllo, però generalmente tra i 10 e i 14 giorni questo avviene.
1: Poi la schiacciate.
0: Poi sì, poi estraiamo, si chiama svinatura tecnicamente, estraiamo questa massa che ormai ha finito di fermentare, quindi siamo già nella fase vino, dobbiamo separarla dalla buccia
1: Ok,
0: in un torchio verticale,
1: sì.
0: mio figlio l'ha chiamato pressa, è una pressa verticale, non abbiamo le presse da enologia, noi facciamo il vino come 100 anni fa,
1: Ah, ok.
0: facciamo il vino in maniera molto antica.
1: E quindi una volta estratto?
0: attesa.

0: Attesa, noi usiamo la terracotta, abbiamo 93 ettari in terracotta, non abbiamo botti di legno, abbiamo le botti di cemento, vecchie botti di cemento, non abbiamo acciaio in cantina, non abbiamo tecnologie. Quindi, come ti dicevo prima, abbiamo questo modo di ottenere il vino antico. Fermentazione in cemento perché disperde il calore, il cemento ha questa capacità, quindi non usiamo elettricità. E poi la terracotta che invece è un ambiente ossido evolutivo, cioè permette al vino di conoscere l'ossigeno e fare, speriamo, un meeting, non un match.
1: Certo. E poi è finita, non aggiungete...
0: Zero, non aggiungiamo niente.
1: Ah, io pensavo ad esempio che l'alcol si aggiungesse
0: no,
1: nel
0: vino. No, l'abbiamo tenuto dalla fermentazione, appunto, quindi lo zucchero...
1: sarà un bel 14%.
0: Quest'anno, sì, te l'ho detto, 25-26 era il Brix e mi fanno paura.
1: Mamma mia, e da quando entrate in cantina con queste cassette, quando uscirà il vino, più o meno secondo te quanto passerà?
0: Due anni, noi abbiamo due anni di processo. Perché facendo il vino come una volta, il nostro migliore alleato non è gli ingredienti enologici, ma è il tempo. Aspettare, pazienza. La pazienza.
1: Quindi adesso bevete il vino di due anni fa.
0: Esatto, adesso noi stiamo uscendo nel 26 con la 24.
1: Allora Daniele, io mi fermerei qua, perché anche grazie. Il nostro, diciamo la nostra telecamera si è surriscaldata poco fa perché fa veramente un caldo eccezionale. Ti ringrazio.
0: No, io ringrazio voi, veramente.
1: Bocca al lupo e poi verremo anche a vedere come si fanno i liquori, altre cose particolari.
0: Certamente, mio fratello è un sempre... pazzo furioso, se io sono matto lui è pazzo.
1: Grazie mille per il viaggio in Liguria, Francesco Livi.

0: Torniamo indietro nel tempo, ai primi di agosto, edizione 101 del Palio del Golfo alla Spezia, tanta emozione come ogni anno, e allora una marcord di quest'estate 2026 anche attraverso gli occhi puntati su una mostra così importante che racconta la storia di questo palio, del Palio del Golfo.
1: È l'evento che di sicuro celebra di più il legame che La Spezia, il suo golfo, ha con il mare e da oltre 100 anni di storia. Allora, per ricercare le tracce delle sue origini, l'Archivio di Stato ha organizzato una mostra che proprio celebra questo legame, possiamo dire questo nodo indissolubile che il Palio ha con il suo territorio, e va alla ricerca anche di qualche curiosità. Non solo l'Archivio di Stato, nasce da una collaborazione questa mostra.
2: Nasce da una stretta collaborazione con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha appunto prestato all'Archivio di Stato 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999 e che rappresentano proprio l'evoluzione di questa festa marinara. Dobbiamo renderci conto che La Spezia ha sempre avuto un rapporto stretto con il mare, quindi i documenti, non solo le fotografie ma anche i documenti, testimoniano questa, diciamo, attenzione, questa presenza di regate nel palio, regate che erano un po' diverse rispetto a quelle che abbiamo festeggiato in questi giorni, ma che comunque testimoniano una sicura presenza della popolazione nella frequentazione del mare. I documenti infatti vanno dai primi anni del Novecento fino appunto agli anni 50. La mostra si avvale però anche di prestiti da privati, in particolare dallo studio Faggioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico, qui ne vediamo uno, che permette proprio la realizzazione di queste imbarcazioni che devono avere delle caratteristiche ben precise. Abbiamo avuto anche il prestito da parte dell'officina storica Aldo Carassale, che si è dedicata degli anni e anche adesso alla costruzione di queste imbarcazioni. Infine, l'istituto si avvale del prestito di alcuni cimeli da parte della Capitaneria di Porto della Spezia. Questo per attestare che cosa? Che queste manifestazioni sportive che richiamano tantissime persone dalla provincia ma anche da fuori dalla provincia della Spezia richiedono

0: mettono un'attenzione e una sicurezza particolari, una sicurezza che viene garantita appunto dalla Capitaneria di Porto della Spezia, ma anche da tutte le forze dell'ordine, pensiamo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale. Questa attenzione alla sicurezza è ancora una volta dimostrata dai nostri documenti, cioè i nostri documenti che provengono per la maggior parte dalla prefettura e dalla questura sono documenti che attestano un'attenzione nei confronti della sicurezza per garantire l'esecuzione della manifestazione.
1: Alla ricerca quindi dei primi documenti per capire com'è nato il Palio del Golfo.
2: Partiamo dal documento più antico che noi conserviamo, appartiene alla collezione Sassetti, collezione conservata presso l'Archivio di Stato della Spezia, ed è in particolare una carta portolano datata seconda metà del XVIII secolo. È interessante perché sono già presenti in questa carta portolano 10 delle 13 borgate che ancora oggi gareggiano nella disfida Palio del Golfo. Poi esistono altri due documenti, che si tratta in realtà di due testate giornalistiche, che raccontano un episodio divertente, diciamo, che è avvenuto intorno al 1903 durante appunto una gara di nuoto. Sono due testate giornalistiche gentilmente concesse da un collezionista privato, il signor Guerrera, e che raccontano come durante una gara di nuoto di quest'anno, quindi del 1903, i visitatori, per accalcarsi a vedere la gara, cadono in acqua perché appunto si sfascia la costruzione che si era appunto fatta.
1: Queste testimonianze ci raccontano di eventi legati al mare all'inizio del Novecento, poi la storia, il mito del palio si lega a un prodotto, all'oro nero del Golfo. Anche qui le origini della disfida sono quasi commerciali, possiamo dire.
2: Le fonti bibliografiche appunto raccontano come l'idea è nata, o meglio, questa sfida era legata ai pescatori, in particolare i pescatori di muscoli, i quali volevano appunto arrivare primi a riva, non solo per vendere bene il prodotto, ma anche per tornare a casa a riposarsi. Quindi ecco da dove nasce questa disfida. Infatti inizialmente le barche che gareggiavano erano barche principalmente di pescatori.
1: Quando inizia a configurarsi proprio nei documenti storici il Palio del Golfo?
2: Per quanto riguarda le fonti orali, si racconta appunto che il palio nasce nel 1925. I nostri documenti, quindi le fonti scritte, parlano del palio compare il palio nel 1932. Nel 1932, insieme alla festa del mare, per la prima volta alle ore 15 del 14 e 15 agosto, però nello specifico il 15 agosto, alle ore 15 si parla della disfida del Palio del Golfo. Negli anni 1947 c'è un passaggio, non si parla più di festa del mare come prima manifestazione di interesse sportiva, ma si parla principalmente del Palio del Golfo. Tutto è incentrato, tutta l'organizzazione convoglia appunto nel Palio del Golfo.
1: E allora grazie per averci raccontato tutte queste peculiarità legate alla storia del palio, una passione, un amore che non finisce ma si rinnova di anno in anno.
3: Un'emozione enorme, lo speravamo ma non ce l'aspettavamo, quindi è stata veramente un'emozione grande. Dopo un sacco di anni Porto Venere ha trionfato e l'ha fatto nel modo migliore, veramente lasciandoci con il cuore in gola fino all'ultimo secondo.
4: È una grandissima rivincita, è la chiusura del cielo. Non era detto che potessi arrivare qua, solo arrivare qua, però arrivare e vincere è stato una magia. È stata una gara bellissima, sì. Enorme, una gara enorme è stata, perché eravamo dietro, siamo riusciti a stare calmi e a vincere.
5: Quest'anno mi sono sentito proprio un guerriero a Porto Venere, una borgata piena di calore, e oggi abbiamo dimostrato a tutti che anche se sbagli qualcosa a livello mentale durante la stagione, se hai la testa, che eravamo tutti testa a testa negli ultimi 300 metri, se hai la testa e hai quella fame in più lo porti a casa. Porti il fai una borgata che non vince da 50 anni e ha già dato tutto il supporto. Quest'estate mi aprendo molto con calma, ho bisogno di un po' di relax. Stati 5 anni magnifici. tutte le volte è un'emozione che

0: Ma come dice un mio amico, non si può spiegare, devi viverlo.
1: 5 di fila!
2: Abbiamo vinto un palio con una bordata. È un gruppo che è stato costruito 10 anni fa, che ha deciso di vincere con la programmazione, senza saltare, senza scorciatoie, senza niente. Con le nostre idee, abbiamo un gruppo di allenatori junior, donne e senior che sono insieme da 10 anni a questa parte. Abbiamo creduto nelle scelte, a volte quelle giuste, a volte abbiamo sbagliato, ma non ci siamo mai persi danni. Secondo me questo è fondamentale, perché la vittoria è una vittoria di una borgata che è dovuta partire da lontano, perché noi non siamo una borgata strutturata come sono Fezzano, Canaletto, Fossa Master. Adesso però abbiamo tutto, le strutture e una società che ha portato questa borgata probabilmente a essere, se non la prima, al pari delle prime del Golfo. Questo per noi era importante, perché costruire piano piano, tassello dopo tassello, è difficile, perché spesso vuoi raggiungere il risultato velocemente, magari lo raggiungi e poi rischi di cadere. Noi abbiamo messo una base solida alla borgata che gli garantirà, crediamo, anni di successo ancora.
3: Capo, sono 49 anni che non vincevate
1: ancora, ancora non ci credo. Io ero un bimbo, ho ricordi vaghi di quel palio perché avevo 6 anni. E ne parlava mio papà, che purtroppo è mancato, lo dedico anche a lui, povero uomo, che qualche anno fa se n'è andato, e è un'emozione troppo forte. Faccio fatica a parlare, ragazzi, chiedo scusa, ma però quello che ha detto Matteo, che è il vero motore della borgata in questo momento, secondo me è inconfutabile, nel senso che noi ci abbiamo lavorato anni e anni e anni. Io sono 17 anni che ho ripreso a stare in borgata, l'abbiamo provato in tutti i modi, finalmente siamo riusciti. Penso che oggi sia una gara che più bella di così non si può, sofferta fino all'ultimo, ultima vasca eccezionale. Un applauso ai ragazzi, un applauso a Giuseppe Liberatore, che ha 55 anni, anzi 57, scusate, i prossimi, si è messo in gioco, è riuscito a portare il palio a Porto Venere, e devo dire che niente, sono emozionato, sto tremando dall'emozione, viene da piangere. Grazie a tutti, viva il palio, buon palio e complimenti a tutti.
0: Grazie. Io ho chiuso gli occhi, devo dire, gli ultimi 100 metri, io sono stato male fino a ieri, quindi arrivare qua a giocarmelo già era tanto. Ho chiuso gli occhi, ho sperato, ho tirato tutta la forza che avevo, mi sono fidato i miei compagni, mi ha detto che abbiamo vinto, poi alla fine è arrivata l'ufficialità.
4: Qual è il segreto di allenare e motivare questi ragazzi così giovani? Hanno forza, devono metterci concentrazione e testa?
5: Questi ragazzi devono metterci forza, concentrazione e testa, è un insieme di tutto. Abbiamo avuto tantissimi problemi quest'anno, la timoniera si è sentita male stanotte, abbiamo dovuto sostituirla, e insomma sono 3 anni, uno più bello dell'altro, ma questo è il più bello in assoluto, perché è quello più sofferto, quello meno scontato, e poi 3 anni di fila è una cosa bellissima.
6: È stata una bellissima gara, pensavamo veramente di dover stare subito davanti, abbiamo avuto delle avversarie veramente veramente forti, però noi siamo contenti della gara che abbiamo fatto, ci siamo messe davanti, ci abbiamo creduto fino alla fine, ce l'abbiamo fatta. Complimenti ancora alle nostre avversarie.
7: Beh, la Magia del Palio quest'anno ha premiato il Porto Venere con da un lato un po' di sorpresa, dall'altro però con un risultato eclatante, veramente bravi, complimenti a loro. È stato un palio bellissimo perché 3 imbarcazioni sono arrivate proprio dentro un secondo e quindi hanno vinto veramente migliore quest'anno. Tanti complimenti a loro e beh, la Magia del Palio si è rinnovata ancora una volta per una nuova storia del nostro bellissimo Golfo dei Poeti delle 13 borgate.
4: La città ha comunque vinto con le donne.
7: Assolutamente sì, Fossa Master ha vinto per la terza volta, complimenti alle nostre ragazze, è stata una grande soddisfazione. E poi insomma non è facile battere altri 12 imbarcazioni, perché quest'anno il palio delle donne vedeva proprio tutte le borgate schierate al via, e quindi veramente un grande successo.

Dalla Spezia ci spostiamo in provincia di Genova, siamo a Serra Riccò, la frazione quella di San Cipriano. Come sempre ogni anno a fine agosto c'è grande attesa per la sagra del bestiame e qui si incontrano allevatori, produttori e anche tanti curiosi per festeggiare il mese di agosto che se ne va. Franco Nativo.

Siamo qui a San Cipriano, una frazione naturalmente di Serra Ricò, alla Fiera del Bestiame. Da 15 anni ovviamente è già arrivato da mangiare, perché lo sapete che se no non venivo qui. Sarà una puntata bella, particolare, andremo a scoprire quelli che sono anche i mestieri di una volta. Avremo uno spazio dedicato alla trebbiatura, come si faceva una volta con i trattori, il famoso testa calda del 1950. Ma adesso, come al solito, si fanno tanti discorsi, ma le cose importanti sono solo queste: mangiare a scrocco e bere anche a scrocco, perché questa trasmissione io lo faccio solo per questo. Ravioli au tucu, iniziamo.

0: Fai vedere ancora la scritta, girati, 100% Sanci, San Cipriano. Entriamo dentro. Guardate, si sta preparando tutto. Questo è il beverage, dico bene, bell'uomo. Pensate che questo signore qua c'ha 39 anni, non li porta bene però d'altra parte. Come va?
1: Benissimo, grazie, grazie.
0: Come va, fanciullo?
2: Bene.
0: È bello vivere qua all'interno di questa realtà?
2: Sì, è bellissimo.
0: Bellissimo, va bene. Poi tante belle fanciulle. E poi le signore che preparano da mangiare. Guarda che meraviglia. Ma può mancare, signore, il nostro pesto? Il nostro basilico, che poi fa diventare la salsa verde più famosa del mondo. E dico bene, signora?
3: Benissimo.
0: Come ti chiami?
3: Simona.
0: Simona. Poi le signore che cosa fa oggi? Trofie,
4: sempre trofie.
0: È ovvio. E poi c'è solo le trofie o qualcos'altro?
4: No, poi ci sono i ravioli anche di prima. E stasera abbiamo anche i tortellini.
0: E viva San
4: Cipriano.
0: Andiamo avanti, signora, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Poi dove sono i ravioli? Eccoli che li stanno realizzando. Guardate che meraviglia, come va?
5: Benissimo.
0: Quanti chili ne hai fatti?
5: Tanti. 200.
0: Hanno sparato uno. Guarda, fai vedere. Guido, perché le trofie al pesto sono le trofie al pesto, ma i ravioli.
5: Sempre ravioli.
0: Cos'è, ravioli o tucu?
5: Sì, tucu. Rigorosamente o tucu.
0: Grazie, signore. Guarda. E poi tutte sorridenti, Guido. Questa signora qua c'ha 119 anni, ma ne dimostra meno.
5: Ha ragione.
0: Poi mia chi? Mia
6: chi? Chi che i bugi?
0: Mamma mia!
6: Chi che i bugi? Guarda!
0: Che meraviglia! Guarda. Ma guardate, signori, questo è quello che ci piace a noi. Guarda. Ma questa è un'opera d'arte!
6: Guarda!
0: Quanto ci hai messo a farlo cuocere?
6: Tre ore! Abbondanti!
0: Che carne è?
6: Questo qua sono degli allevatori di Serra Ricò. Quindi
0: vabbè.
6: Siamo tutti collegati.
0: Cipriano, Serra Ricò, sono tutti di qua.
6: Tutti in gioco.
0: Allora, come andiamo?
7: Ben.
0: Tanti anni che viene qua lei.
7: Tanti anni.
0: Però li porta benissimo. Oh, ma quante donne ci sono qui a San Cipriano? Io mi vengo qua a trasferire. Cosa facciamo qui di bello, signora?
8: Stiamo preparando i contorni.
4: Salsa verde.
0: Poi?
4: Insalata russa.
0: Pomodori,
4: come si fa?
0: Guarda che belle, come ti chiami?
8: Francesca,
0: tu sei un pelino più giovane, però non potevi mancare a questo.
8: No, certo che no, certo.
0: Ormai è una tradizione.
8: Che
0: la trasmetterai anche ai tuoi figli, voglio
8: dire. Sì,
0: ragazzi, senza. Buon lavoro, grazie. Poi patatine fritte, ne assaggio una, posso? Non si potrebbe, ma lo faccio. Una, scusate, come andiamo?
9: Benissimo.
0: Tu sei alla?
9: Patatina.
0: Girati. Patatina, quante ne hai fatto? Quanti chili?
9: Boh, saremmo arrivati a 300.
0: Ma è troppo, 300 chili. Guarda che meraviglia qua. Poi ci sono i veri uomini qua, quelli che vanno di braccia. Mamma mia, dimmi che cosa c'è qua.
10: Salsiccia.
0: Poi.
10: Prosciutto alla piastra.
0: Poi.
10: Apri.
0: Pollo.
10: Pollo.
0: E? Costine.
10: No, ma bistecche di maiale che ha richiesta.
0: Mamma mia, ragazzi, guardali qui sono i veri uomini, quelli che poi ogni tanto un bicchiere di vino se lo bevono anche, dico bene, anche due.
9: Se si può, sì.
0: Se si può, come? Salsiccia, mamma mia, ma guarda qua, le donne che tagliano. Chinua, come andiamo?
11: Benissimo.
0: Bellissimo, complimenti davvero, ragazzi.
11: Grazie a
0: voi.
11: Perché
0: siete in tanti, siete organizzati da 15 anni, che peraltro è, insomma, possiamo tornare anche indietro. Questa associazione 100% Sanci, che davvero realizza qualcosa ogni anno davvero per la collettività.
9: Esatto. E poi ci fa gruppo, perché tutti assieme.
0: E non possono mancare i dolci. Bella signora, qui c'è un po' di tutto, cosa abbiamo?
8: Mescolanza e un po' di torta della nonna.

San Cipriano si fa lavorare chiunque, anche Andrea, che ha fatto proprio ieri un anno ed è il volontario più giovane della festa. Gli hanno fatto fare anche la maglietta personalizzata. Non ci credete? Guardate un po' qua. 100% San Cipriano, mamma e papà, guarda che belli. Grazie ragazzi, complimenti, siete bellissimi.

0: Avevamo promesso che avremmo iniziato questa puntata di Viaggio in Liguria con anche i tanti stand che sono presenti, con tutti i prodotti dell'artigianato ligure, ma non solo, con i nostri prodotti. Anzi, vogliamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano avanti una tradizione che sennò morirebbe. Ci sono tantissime cose buone. Io nel frattempo ho già fregato qualcosa, mi conoscete ormai, eh? Io sono l'Arsenio Lupin di Viaggio in Liguria, ho già fregato questo pane di Montoggio e andando avanti probabilmente riuscirò a fregare qualcos'altro. Al di là degli scherzi, abbiamo parlato di un momento particolare, la trebbiatura. E la trebbiatura come si faceva una volta? Si faceva con i trattori, ma trattori mica da due lire, questi sono i famosi testa calda, ok? Allora, guardate che meraviglia, tanto conosciamo il nostro amico che si chiama?
1: Mario.
0: Allora Mario, guardate, questa è una roba incredibile. Mario si chiamava testa calda proprio perché?
1: Perché dobbiamo scaldare la testa dove scende il gasolio per farlo incendiare.
0: Quanti minuti circa?
1: 5-6 minuti d'estate.
0: Questo è un meraviglioso artiglio Orsi
1: 1952.
0: Allora, vediamo un po' la magia. Adesso cosa succede?
1: Adesso facciamo l'accensione.
0: Vai. Signori, guardate, questa è la vera magia. L'accensione ovviamente metterà in moto poi la puleggia e ovviamente poi il tutto inizierà. Guardate, altro che oggi. Senti, comincia a schioppettare, sentilo. Sentite, bo, come borbotta.
1: Adesso tiriamo la cinghia.
0: Ok, allora
1: tirare la trebbia.
0: Allora, adesso è il momento di tirare la cinghia, quindi dare anche un po' di gas. Questi sono amici che sono appassionati ovviamente dei trattori e adesso davvero inizia la magia. Nel frattempo, la vedete questa maglietta? 100% Sanci, vuol dire 100% San Cipriano e l'associazione che ha organizzato e ha messo insieme tutto da 15 anni, vanno avanti con questa straordinaria e bellissima manifestazione. Prego, allora si parte adesso, la puleggia inizia davvero a prendere i giri e partirà anche il nastro. Tutto si è messo in moto e ogni movimento ha un suo perché. Guardate che spettacolo. Nel frattempo aumenta la potenza di questo Orsi artiglio. Io mi sposto anche un attimo perché c'è un grande rumore e andiamo a viverla insieme davvero questa giornata. La magia sta per iniziare. Guardate che sì, lo possiamo dire ancora una volta che questo è il nostro mondo che ci piace, la trebbiatrice. È davvero una magia, ecco, guardate, e soprattutto ancora una volta lo ricordiamo, ci sono tanti bambini, ci sono tante famiglie e i bambini rimangono affascinati da questa macchina gigante che trebbia. E questo è un bene, perché saranno loro che poi porteranno avanti queste tradizioni. Ancora pochi istanti e poi vorremmo anche conoscere il presidente. Vieni qua. Allora, ma che meraviglia! Tanto ti chiami?
2: Fabrizio Rossetti.
0: Fabrizio, beato te come presidente, chissà quanti soldi guadagni, vabbè,
2: sì,
0: pazienza.
2: Queste sono associazioni dove non sai come fare.
0: Senti, mi piace tanto quella scritta, l'agricoltura da spettacolo, perché questo davvero è uno spettacolo.
2: È un po' il senso che abbiamo voluto dare a questa fiera, che ormai è la 16ª edizione. E per richiamare, dare attenzione e forza a quelle poche aziende agricole che abbiamo sul territorio.
0: Poche ma buone.
2: Però oggi, se in Liguria è difficoltoso fare agricoltura, oggi è quasi una missione, no? E quindi l'abbiamo pensata proprio per, come dire, dare, valorizzare queste aziende.
0: Diciamo. Senti, peraltro, io dicevo nell'introduzione che ci sono tante famiglie e tanti bambini che rimangono affascinati da questa macchina, che peraltro non hanno mai visto nella loro vita, però è importante perché saranno loro poi a proseguire queste manifestazioni e queste tradizioni.
2: Assolutamente sì. Noi

0: abbiamo tra tutti i volontari, siamo tanti, abbiamo dei bambini dai 4 ai 90 anni, diciamo così, perché proprio per cercare di dare continuità e dare anche forza alla nostra comunità, no? Quindi è un modo proprio di, come dire, avvicinarli e cercare di farli mantenere vicini alle nostre tradizioni.
1: Allora Presidente, io adesso ti lascio andare di nuovo a lavorare perché tu sei Presidente Operaio.
0: Presidente Operaio, vado a imballare la paglia.
1: Vai, vai a imballare la paglia.

0: sono anni e anni che nessuno ce la fa. Franco Nativo ce la farà tirare fuori la spada nella roccia? Una forza erculea micidiale enorme! Ragazzi, sono riusciti a tirarla fuori. Sapete perché ho fatto questo sketch? Perché guardate che meraviglia quando si parla di artigianato, ma guarda che roba, inquadrameli un po', grazie Scaglia, guarda che roba, li fa questo signore che si chiama?
1: Tony Revora.
0: Tony, complimenti, perché fai delle robe spettacolari, ma guardate il martello, guardate la pistola, tutta in marmo, meravigliosa, le forbici e l'incudine, insomma vabbè quello lo conosciamo, e poi questo è spettacolare, ma guarda che roba, la fiesta tutta fatta in marmo, il cioccolato, il cono, fammi dare due linguate, che buono, e guarda poi il formaggio, il gelato, lo stecco, complimenti ragazzi, questa è la vera tradizione, no no, veramente complimenti perché ve lo meritate, siamo nel periodo dei funghi, vai coi funghi! Sindaca Angela Negri, che ringraziamo. Qui avete messo su una roba meravigliosa.
2: E beh, tanto non è merito del comune, ma è merito della
0: tutti.
2: Società San Vincenzo e Ferreri. Qui abbiamo un rappresentante, sono volontari che tutti gli anni organizzano questa festa. Per noi è una festa molto importante perché dà proprio una visione del territorio, certo. E soprattutto della visione che noi vogliamo dare del nostro territorio rispetto alla parte, diciamo, alla parte collinare, che è meravigliosa.
0: E che cosa avete qui? Perché vedo tanti prodotti, insomma, qui c'è davvero un po' il cuore del territorio.
2: Allora, noi in questo stand abbiamo voluto presentare tutti i prodotti e tutti i progetti che riguardano la ruralità del comune. Quindi nel nostro comune ci sono questi progetti che riguardano ad esempio la comunità del cibo, la cooperativa di comunità, un'attività che riguarda l'associazione fondiaria, quindi la ricerca di terreni silenti per riportarli all'agricoltura, e dei servizi che la cooperativa di comunità fa proprio per aiutare le aziende agricole a implementare la loro attività. Perché? Perché questo è fondamentale per la lotta al dissesto idrogeologico. Tant'è vero che quando ci sono state delle importanti alluvioni, le zone meno colpite sono state le zone più presidiate dalle aziende agricole. Quindi il nostro sguardo al futuro, quando noi diciamo che pensiamo a un comune sostenibile, noi pensiamo anche a un'economia circolare che faccia bene alle nostre aziende. Per questo abbiamo facilitato la costituzione della comunità del cibo.
0: Ecco, e allora ne parliamo proprio con
2: Sara.
0: Ciao Sara, buongiorno. Come vedete qui c'è un po' tutto il gruppo che rappresenta anche l'amministrazione comunale di Serra Ricò, giovani con tante idee che hanno voglia di portare avanti anche quella che è la proiezione futura per le nuove generazioni. Il sindaco parlava pochi istanti fa di questo progetto, in un minuto raccontamelo.
3: Allora, la comunità del cibo è nata da poco, ci siamo appena costituiti, è una PS, abbiamo Angela, ha messo insieme varie aziende agricole del territorio.
0: La vulcanica Angela.
3: La vulcanica Angela ha messo insieme tante aziende agricole del territorio con parecchi giovani, direi tutte persone volenterose, persone che vogliono far crescere le proprie attività, vogliono far crescere il concetto di comunità anche per lavorare insieme e creare, insomma, bei progetti anche per le persone che vengono, per i nostri ospiti, per le persone che vengono a visitare le nostre aziende.
0: E qui da San Cipriano è tutto, con la musica di sottofondo che ci allieta, questa chitarra. Adesso ci sono le nostre amiche qua dietro. Io vorrei chiedere un attimo se, insomma, la puntata vi è piaciuta, insomma, avete visto, ho cercato di raccontare un po' il territorio, l'artigianato, tutte queste cose belle. Lo chiedo a lei, che si chiama Carmelita, guardate che bella anche con gli occhiali. Le è piaciuta la puntata? Sì, ok, gli è piaciuta, ha detto potresti fare meglio, potresti avere un conduttore un po' più bello, però insomma è così. Grazie davvero di tutto, un saluto a tutte, peraltro. È tutto da San Cipriano, vi vogliamo bene, un saluto dal Frank, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

0: Altro territorio, altra sagra del bestiame. Siamo in provincia di Savona, a Carcare, ancora una volta è Franco Nativo a portarci alla scoperta della sagra del bestiame. Ancora una volta a incontrarsi sono allevatori, produttori e naturalmente i tanti visitatori che ogni anno non si perdono questa sagra.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi siamo a Carcare. Perché siamo venuti a Carcare? Perché ormai praticamente l'estate è finita e in questi giorni va in scena da 100 anni e forse anche di più la Fiera del Bestiame. È un appuntamento meraviglioso dove ovviamente c'è tanta convivenza, ma c'è anche tanta condivisione, famiglie, bambini e poi questi animali meravigliosi. Oggi inizio la puntata con questo simpaticissimo signore che si chiama
2: Luigi.
1: Luigi, pensate che Luigi mi diceva proprio il sindaco che è un po' la memoria storica di questa festa.
2: Sono vecchio.
1: Quante ne ha vissute lei?
2: 80 l'ho fatti 6 mesi fa.
1: Insomma, quindi la conosce bene. Perché piace così tanto questa fiera del bestiame? Qual è il segreto?
2: È un avvenimento che coinvolge tutto il paese. Si incominciava dalla vigilia della festa facendo il falò di propiziatorio, i famosi falò nel fiume, ogni bricco qui in giro, ogni frazione dove si faceva il falò. E si incominciava proprio col falò dei bambini che uno cominciava l'attività così. E quindi è un po' una cosa che è bello mantenerla e come vedi c'è migliaia di persone, oggi si sono venute a vedere questo.
1: La saluto e la ringrazio, senta, ci rivediamo tra 80 anni per fare il prossimo intervista?
2: Spero, però.
1: Ok, allora adesso andiamo a vivere questa Fiera del Bestiame qui a Carcare, davvero molto molto belle, poi con questi animali come non fai a divertirti e a emozionarti.
3: Era il 1926 quando per la prima volta Carcare aprì le sue aree fieristiche al bestiame e ai suoi custodi. Un secolo fa il gesto era semplice e necessario, dare un luogo e soprattutto un giorno preciso all'incontro tra chi allevava e chi commerciava, tra la fatica dei campi e il valore che quella fatica meritava. Da allora la fiera non si è mai fermata, ha attraversato guerre e cambiamenti, un'agricoltura che si è trasformata attorno a lei e ogni fine agosto torna fedele al suo appuntamento con la Valbormita. Oggi nel 2026 quella fedeltà si chiama 100ª edizione, non un anniversario di facciata ma un vero e proprio traguardo riconosciuto. Infatti la fiera ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un sigillo che dice quanto quel primo gesto del 1926 fosse in fondo qualcosa di grande.
1: Allora, voi non ci crederete, ma queste sono galline, si chiamano Moroseta. Ma che nomi strani però che hanno!
4: Già, sono molto particolari, sono di origine cinese, selezionate in tantissimi colori e molto tenute sia per la pet therapy che da compagnia.
1: Ah, pet therapy?
4: Sì, sì, anche, perché loro sono estremamente docili, sono tranquille, non volano e appunto sono tipo pelose, quasi come avere un coniglietto, però è una gallina.
1: Poi senti, presentaci l'altra, la concincina nana.
4: La concincina nana, sì, esiste sia nana che di taglia standard, diciamo gigante, perché comunque sono molto più grandi, e anche loro sono estremamente tranquille, sia le nane che le grandi, e vanno, esatto, sono tenute da compagnia, fanno anche uova, entrambe le razze.
1: Devo chiedere.
4: Ovviamente di dimensione molto ridotta rispetto a quelle delle galline ovaiole, sì, esatto, sono molto piccoline, però
1: sono buone, sono commestibili.
4: Sono commestibili, certamente, ce ne va un po' di più per fare una frittata, purtroppo, e le covano anche, quindi loro si riproducono.
1: Senti, andiamo un attimo avanti, vediamo la padovana ciuffata, perché ovviamente c'ha questo ciuffo che sembra quasi un gallo.
4: Ma in realtà il gallo stesso non ha la cresta, e infatti sono molto difficili da conoscere quando sono giovani, perché appunto, come vedi, io qua ho portato il gallo nero, proprio per far vedere che è un po' diverso di colore, però esistono di tantissime colorazioni.
1: Addirittura selezionate in 15 colorazioni diverse.
4: Certamente, sì sì sì, ce n'è veramente ogni colore e ogni anno ci sono colorazioni nuove.
3: Ma la fiera non racconta solo animali, anzi, sa raccontare anche il posto in cui si trova, la Valbormita, con le sue colline, il fiume che le attraversa, quel paesaggio di confine tra Liguria e Piemonte.
5: Siamo arrivati al centenario, questa è una festa

0: città, non solo di Carcara ma di tutta la Val Bormela e oserei dire di tutta la Liguria, perché come fiera è una delle più importanti che c'è in Liguria. Noi quest'anno stiamo festeggiando il centenario, ma che mi dicono le persone di una certa età che siamo centenari, ma si potrebbe scoprire a breve che non sono solo 100 anni, ma parlano anche di 180 e 190 anni. E saremo curiosi di trovare qualche documento per poter effettivamente riuscire a dimostrarlo. Purtroppo il documento che abbiamo adesso è quello che dimostra dal 1926 al 2000. È già un grande traguardo.
1: È un territorio questo che si mostra volentieri, soprattutto a chi lo cerca, e la fiera ogni anno resta la sua occasione più sincera per farsi conoscere. Alla Fiera del Bestiame, in questo posto straordinario di Carcere, troviamo anche Federico. In questo caso, Federico, lui chi è?
2: Lui è un gufo africano, si chiama Anacleto.
3: Che bello.
2: È nato nel mio allevamento circa 4 anni fa.
3: Che bello. Senti, come mai la passione per questi esemplari?
2: L'ho sempre avuta fin da bambino, a dire la verità, e ne ho fatto poi anche un percorso di studi con l'università.
3: Anche professionale poi?
2: E poi anche professionale, avendo un centro di falconeria mio.
3: Perché attirano così tanto, insomma, i gufi, le civette? Hanno qualcosa anche di magico, di misterioso?
2: Ma credo principalmente siano gli occhi. Questi enormi occhi rotondi, e poi il fatto che sono animali anche molto tranquilli, credo che attirino molto per questo motivo.
3: Poi vediamo una marea di bambini interessati, perché inevitabilmente catturano molto l'attenzione.
2: Sì, i bambini sono molto affascinati da questi animali, anche perché sono animali che purtroppo non vedono spesso.
3: Senti, ad esempio, questo esemplare mi hai detto che è un
2: gufo africano.
3: Quanto può vivere?
2: In cattività, se gestito bene, è un 30 anni più o meno.
3: Poi dietro di te, poi magari lo vedremo, troviamo un altro esemplare che è un po' nell'immaginario collettivo.
2: Dietro di me c'è un Barbagianni, che anche lei.
3: Perché si chiama Barbagianni? Spieghiamo.
2: Ma allora, un'etimologia
3: particolare,
2: però dovrebbe risalire dal piemontese Barba, che è zio, e Gianni, perché è un animale che vive naturalmente nei fienili, quindi era una presenza abituale in campagna per
3: lo vediamo molto tranquillo, che addirittura mi dicevi che si stava facendo un sonnellino.
2: Sì, ero abituatissimo alle fiere, a lavorare col pubblico, e dorme.
3: E poi vediamo questo piccolo esemplare, di cosa si tratta?
2: È una civetta europea, non è un giovane, perché lui ha già 6 anni, quindi è già grandicello.
3: Ma rimane così come tanto?
2: Rimane così, sì, rimane in questa dimensione qua, non cresce di più.

0: Alla fiera del bestiame di Carcere troviamo anche il signor Luigi. Pensate, sembra un ragazzino, eppure ha compiuto 101 anni.
1: 101 e mezzi, sì.
0: E mezzo anche.
1: Certo.
0: E qual è il segreto per rimanere così sempre giovane e arrivare fino ai suoi anni?
1: Bisogna non pensare al peggio, pensare sempre positivamente e andare avanti.
0: Oh, alla faccia, un grande applauso, grande Luigi!
2: Girando questa puntata abbiamo notato una grande presenza di giovani che offrono il loro tempo come volontari per il territorio. E questo sicuramente fa ben sperare per il futuro.
3: Speriamo che le generazioni nuove portano avanti con non guardando il denaro, ma guardando la passione e guardando lo spirito, guardando la festa, via, diciamo, no, non c'è solo il denaro.
2: E poi c'è la gente, ci sono le famiglie, c'è i bambini. Nei giorni di fiera Carcere si riempie di famiglie intere, arrivate anche da molto lontano, con i bambini che, come potete immaginare, corrono tra i recinti a guardare i vitelli e i cavalli con gli occhi spalancati, sgranati. Forse per molti di loro il primo incontro vero con un animale, che non sia però dietro uno schermo. È un pubblico che sceglie di esserci, che porta generazioni diverse sotto lo stesso cielo di fine agosto, tra stand gastronomici, musica e intrattenimenti pensati apposta per i più piccoli. E alla fine della favola forse è proprio questo il bello della Fiera del Bestiame di Carcere. Non è soltanto una giornata dedicata agli animali, agli allevatori e alle attività del mondo rurale, è un vero e proprio appuntamento che racconta un territorio attraverso le sue persone, le sue tradizioni.

0: passioni e quei gesti semplici che intere generazioni dopo generazione continuano a mantenere vivi in un legame con la terra. A questa edizione 100 della Fiera del Bestiame qui a Carcare, la cosa bella è che si trovano anche un po' i giochi di una volta, i giochi tradizionali. Il gioco è molto semplice, lui adesso lascerà cadere una noce e poi io, che sono ovviamente sfigato, dovrò riuscirla a beccare. Vediamo in quante migliaia di volte ci prova. Allora, 3, 2, 1, vai! Andiamo con la seconda, 1, 2, 3, vai! Ma è impossibile, l'ultima, vai!
1: 1, 2, 3!
0: Niente, non ce la farò mai. Vi faccio vedere che ce la faccio. Sta scendendo in questo istante, scende, scende. Ce l'ho fatta, sono grande. Grazie, complimenti davvero. Continuiamo a rappresentare quelli che erano i vecchi giochi di una volta, insomma ci si divertiva così, e mi dispiace dire, forse era un divertimento anche più bello, più sano. Allora, qui ho tre dardi, li chiamiamo così, tre freccette. Dietro di me un salamello, cosa bisogna fare?
2: Non si fa muovere, bisogna centrare e si vince.
0: Ma è possibile, ma è possibile. Va bene, proviamo anche lì. Non me ne fanno vincere una di roba qua. Ci provo, vado, eh. Ciao, grazie, arrivederci, ma è impossibile. Due, niente. Ma niente, ma ragazzi, ma come riproviamo? Ma fate dei giochi per non far vincere nessuno. No, no, basta, guarda, ho già fatto una figura di beep. Siamo arrivati alla fine, amici, di questa nostra puntata di Viaggio in Liguria, girata qui a Carcare, e terminiamo. Tanto grazie per la vostra presenza, siete in tantissimi qui al Teatro Santa Rosa, proprio di Carcare, che bello. Grazie, avete visto che cos'è questa meravigliosa Fiera del Bestiame, giunta a 100 anni di storia e forse anche di più, grazie a tutti coloro che hanno lavorato e stanno già lavorando per organizzare anche quella del prossimo anno. Un saluto da Franco Nativo e adesso sì, potete fare davvero un applauso perché siete in tantissimi, prego! Ma scusa, mi scusi, c'era un signore, una signora... Ah, è andata via anche lei, ah, va bene. Arrivederci, salve.

Nei nostri ricordi di quest'estate 2026 non poteva mancare da Imperia l'appuntamento con le vele d'epoca, con la Sailing Week. Non ci sono state solo le grandi signore del mare a essere protagoniste, ma anche grandi chef, in particolare due chef stellati che si sono esibiti per noi, per la nostra Alessandra Boero, protagonista il pesce, da un lato il Lionfish, dall'altro lo Stoccafisso. Vediamo.

0: Imperia non solo vede d'epoca, raduno, storia, tradizione e soprattutto custodia e mantenimento di quelli che sono i pilastri importanti della Marina, ma anche enogastronomia. L'occasione è la chiusura del 40° raduno, perché si è colta l'occasione qui in Calatanselmi di tutelare il mare dal lionfish, un pesce che sta effettivamente vivacizzando i sistemi nervosi. Mia compagnia Biagio Parlatore, presidente di Assonautica, quindi al di là del successo del 40° raduno di cui abbiamo già parlato, quindi un successo di presenze e quant'altro, anche uno spazio, ripeto, alla tutela dell'ambiente.
1: Siamo sempre stati attenti come vele d'epoca alla tutela dell'ambiente, anche negli anni scorsi attraverso il progetto Sail Green Plastic Free. Il nostro evento ha dato sempre un messaggio molto forte per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino, e sia dalle plastiche e sia da tutto ciò che comunque è un elemento inquinante. Purtroppo oggi il nostro ambiente marino è minacciato non solamente dalle plastiche o dagli idrocarburi, ma è minacciato da alcune specie animali, chiaramente di pesci in questo caso, che stanno invadendo il Mediterraneo. Tutti oramai conoscono già da tempo il granchio blu, che sta aggredendo le nostre vongole, e quindi